0: il ruolo che stanno per ricoprire, ovviamente chi ha vinto il ruolo di sindaco è un ruolo che porta un grande onere ma anche un grande onore, perché stare vicino al territorio, essere il primo cittadino e dare le risposte concrete e tangibili che riguardano la quotidianità di tutti i giorni è ciò che di più bello ci possa essere per un amministratore pubblico, per una persona che fa politica con tanta passione. Quindi sono sicuro che inizierà un periodo molto positivo ma al tempo stesso molto faticoso, perché come diceva correttamente il collega Armando Sanna, essere il primo cittadino di un comune come questi è una grandissima responsabilità, e soprattutto cercare di mantenere attivi e aperti quelli che sono i rapporti con le istituzioni gerarchicamente sovraordinate, quindi parliamo di città metropolitana, di regione o anche il governo, è fondamentale e dirimente per poi dare delle risposte sul territorio. Quindi un grande in bocca al lupo, e sono sicuro che ci vedremo nei prossimi giorni con tutti anche per instaurare un rapporto significativo e importante con Regione Liguria.
1: Grazie, grazie anche a Federico Bogliolo. Levanto perde un candidato del Partito Democratico che è Del Bello, sindaco uscente, vince Acerbi, che è un civico proprio di poco, guardate che decimale, dal 50,7 contro il 49,2, si è giocata davvero a un voto su voto, e vince un civico più vicino direi forse all'area di centrodestra. Del Bello invece era proprio un esponente del Partito Democratico. Il quadro si è completato, lo abbiamo commentato, quindi trovate poi tutto anche sul sito primocanale.it. Franco, a te la chiosa come sempre, la saggezza per chiudere.
2: Speriamo.
1: Mi sembra che il referendum sia solo stato un flash nel vuoto.
2: Le elezioni sono sempre una festa della democrazia, comunque, quindi grande onore a chi ha partecipato, a chi ha vinto, a chi ha perso. Certo, questa festa da molto tempo, a parte il referendum, ci sembra un po' meno festa, perché meno gente ci crede in questa democrazia se non va a votare. Io credo che ci sia un grande problema di linguaggio in generale della politica, di chi fa politica e di chi amministra. Forse si urla troppo, forse si parla troppo, forse c'è ormai una conflittualità talmente forte tra maggioranze e opposizioni che il rumore supera l'attenzione di chi deve essere amministrato e di chi deve votare. La politica deve trovare dei metodi diversi, perché questo assottigliamento è molto preoccupante e ci dice che la nostra democrazia va curata in questo momento.
1: È vero, ha bisogno di cura. Grazie a Franco Manzitti, grazie a Federico Bogliolo, grazie a Federico Romeo, grazie ad Armando Sanna, grazie a voi per averci seguito, per aver seguito speciale elezioni di Primo Canale.

Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai

0: i parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori, siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia e la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! Le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
2: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
2: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora in questo nuovo roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
2: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto, tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
2: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
2: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
2: No.
1: Queste sì, comunque.
2: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
1: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
2: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
1: Hanno dei nomi queste?
2: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei

0: nuovi tipi di rose. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
1: 200 specie ci sono.
0: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse, però il fiore di tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah, addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate rose.
1: Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi parte, qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche. Che però...
1: Galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano... Diciamo,
1: che belle, anche queste lo sono. Guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua appunto che differenza, muscose?
0: Non tutte, però qui ad esempio sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi di un velluto, un vellutato. Se si strofinano queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì, che meraviglia. Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini e immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e
0: cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
1: Ecco, le api poi portano il polline da una
0: rosa. Esatto, sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse o semplicemente hanno perso già i petali?
0: No, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee, poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più, e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata?

0: condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale.
1: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
0: Quindi chi vuole venire a vedere le rose ai Parchi di Nervi deve venire nel mese di maggio.
1: Questo è il momento in cui si viene a visitare Roseto, sì.
0: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
1: No, in realtà
0: io
1: no.
0: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
1: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
0: Ah, che meraviglia! Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
1: Chinensis.
0: Chinensis, i nomi da dove derivano?
1: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi Chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
0: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
1: Sì. Quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
0: E quante volte rifioriscono?
1: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
0: Quale stagione?
1: Estiva, dalla primavera fino
0: quindi
1: a...
0: da maggio?
1: Fino a settembre, ottobre.
0: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
1: Le rose chinensis hanno un fiore semplice.
0: Sì, è più piccolina degli altri, un po' meno
1: vistosa.
0: Sì.
1: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
1: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
0: Ce l'ha qua?
1: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
0: Mamma
1: Eccole
0: mia,
1: qua.
0: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre, non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: Restiamo all'interno dei Parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al Castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Alberici, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Alla mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
2: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri, non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
2: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose

0: così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori. Ad esempio, la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento. Lei voleva tutte le rose conosciute, tutte in un giardino, e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
1: Che e hanno dato origine alla loro
0: delle
1: volta.
0: Nuove, esattamente,
1: a
0: delle
1: nuove rose.
0: Rose.
1: Che bello.
0: Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia. Fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
1: La France.
0: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
1: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
0: E infatti questo sarebbe quello che
1: con
0: vorrei
1: raccontare
0: nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
1: E in che epoca siamo?
0: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
1: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
0: Si inventano continuamente nuove rose. Per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andremo a incontrare nell'altra parte di giardino.
1: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
0: Esatto.
1: Queste qua non sono rose invece.
0: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali che sono senza spine. Banksia,
1: Banksia, e non profumano
0: Mr.
1: queste.
0: Banks.
1: Mr. Banks, l'ha inventate lui?
0: No, gli hanno dato il nome a suo.
1: Okay. E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
0: Noi li chiamiamo berceau, sono dei treillage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti
0: pergole.
1: Coperti. In doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro. Qua?
0: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche, ma per chi le ha prodotte. Quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito a giardini di Nervi le sue nuove varietà
1: che
0: da
1: forte.
0: Mettere in concorso.
1: Quindi hanno il nome di chi l'ha create?
0: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Roser Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
1: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
0: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende.
1: Mm.
0: E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni. Sì.
1: Ma come si fanno a mischiare?
0: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
1: Quindi in mezzo qua l'ovario
0: esatto,
1: è...
0: Esatto.
1: In che stagione si fa il miscuglio?
0: In questo, durante la fioritura.
1: Che
0: però
1: bello.
0: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo
1: che
0: caso,
1: bello.
0: Non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
1: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
0: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su un

0: Sì, ma ecco. Più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda,
1: Interplant.
0: Interplant.
1: La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazioni, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
0: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
1: No, in realtà
0: non sono rose.
1: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Mm. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
0: Scappato?
1: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
0: I fiori sono piccini però, non sono rose.
1: Sono rose,
0: sì.
1: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
0: Ah, è vero.
1: Ecco.
0: Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
1: Esatto. Quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami. Cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
0: Alcune incredibili come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
1: Ce ne sono alcune preferite, sì.
0: Tipo?
1: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
0: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
1: esatto.
0: Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
1: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio
0: questa è la rosa
1: classico della rosa HT. HT sta per ibrido di Thea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recise. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
0: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
1: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
0: Che meraviglia, veramente. I colori soprattutto, cioè
1: c'è di tutto.
0: Inimmaginabile. Queste qua non sembrano neanche rose come forma.
1: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
0: Sì,
1: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
0: E infatti mi sembravano
1: sì,
0: più...
1: Sì.
0: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
1: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori e quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
0: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
1: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato, quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
0: Vediamole un po'.
1: Troviamone una molto spinosa e non so neanche io dove girarmi.
0: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
1: Ce l'hanno tutte.
0: Queste qua bianche forse?
1: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente

0: la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
1: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
0: Se fosse una vera spina, diciamo, provandola a staccare non si potrebbe, perché
1: farebbe parte proprio del
0: tronco,
1: del tronco.
0: Ramo. Invece se noi facciamo una lieve pressione, la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
1: Sì.
0: E sono delle false spine, quello che noi chiamiamo spine.

0: Lampicanti in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta arrampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano, sopra i tronchi.
1: Bene.
0: Quella è la dorata che tanto mi piace.
1: Chiudiamo con questa, allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
0: È già anche in sfioritura, però fa delle macchie veramente particolari, perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
1: Vediamo se profuma anche. No, non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
0: Sì, diciamo, le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
1: Grazie Riccardo.
0: Prego.
1: Grazie.
0: È stato un piacere.

0: E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
1: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
2: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di Flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i

0: 100 e 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di Flora vediamo le camellie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale, quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo. Siamo qua di fronte alla silfide alata che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemmi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, è un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
1: Un arancione fortissimo, eh?
0: Sì, sì, sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane. La cineraria marittima invece è una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini.
1: E poi
0: qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questo è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
1: Che bello!
0: L'agatea celeste.
1: Insomma, davvero meraviglioso, vero?
0: Fiori.
1: E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto, se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
0: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
1: Peccato non poterlo trasmettere.
0: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questo, di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
1: Incredibile.
0: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ci sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
1: vengono curate ad hoc,
0: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto.

0: Innanzitutto la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, è come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche, e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
1: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché se esaurisce un fiore, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
0: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
1: certo,
0: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti, e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito.
1: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
0: Allora, sono due alberi, il Cinnamomum canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
1: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di Viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa, ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose, e quindi con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
2: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha, che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno, e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo, che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
2: Allora sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza, allora bisogna osare nella vita, quindi mi sono detto si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi, e vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il rosetto di Josephine e il rosetto cinese.
1: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
2: Prego. Non volevo creare un rosetto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici, in particolare un po' sparpagliati per il giardino, quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda è dedicata a Ippolita, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia sulangiana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi. E io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide. Sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno, quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il

0: Il colore va dal bianco al rosa al violetto, non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso, e soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani e veniva chiamata la rosa mensua, da mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Dopo si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito di venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna. Ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 2900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che Nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Tea o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi dove le rose avvolgevano completamente il visitatore. Erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino è il roseto ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa, e i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, lo chiamo il viale rosso in questo periodo, perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto le mimose.

0: che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico, avete vinto anche un bando, ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
0: Assolutamente, allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso con, grazie a Regione Liguria e Comune di Sarzana, per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della Fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo perché ci permetterà, noi vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale, ci stiamo divertendo, continuiamo di continuare a crescere, si va avanti.
1: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
0: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere, come tanti dicono è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli, le fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: Buongiorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica.
0: Rosa mistica, esatto. Intanto, una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, ho iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro
1: esatto,
0: ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico.

0: del personaggio, come ho detto prima.
1: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo. Persone più viziate quali sono?
0: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo, limite a pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
1: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
0: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
1: Il colore preferito, la tonalità più forte e predominante delle tue creazioni?
0: Ma da parte mia?
1: Sì,
0: o...
1: sì, da parte tua.
0: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace e funziona.
1: Da parte del cliente?
0: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi in Italia.
1: Ma
0: sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
1: Ecco, una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
0: Io in realtà le tengo tutte.
1: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
0: Non ho mai dedicato niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
1: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
0: Sì, va bene. Facciamo così.
1: Il mercato più vivace?
0: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, adesso comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
1: Ecco.
0: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
1: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
0: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco.
1: Ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
0: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è,
1: sì,
0: il profumo,
1: è il profumo
0: delle rose, di tante
1: sì,
0: rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo, diciamo, un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me ne regalano mai i mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: E... ma anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: Diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho peccato stavolta.
0: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire accolto dal terreno.

0: ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
1: No, sinceramente, rimane... sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo, se è compatto ambienti degli ammendanti che lo, diciamo, lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole, e questo sì che può modificare, oppure il vento. Non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
0: Ma proprio Sanremo?
1: Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili, perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare? Prendo una rosa.
0: Un dolore che raccogliere una rosa.
1: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto sono, non è altro che il sole che le firma, che dà questi colori, e ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale, quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente sono, è un prodotto d'élite tra virgolette.
0: Ecco, ma nei giardini normali, nei privati, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
1: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
0: Ma il freddo?
1: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello diciamo di... biologico, di grado biologico, la rosa diciamo dell'epoca quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà tutte, a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
0: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi di antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora tra virgolette bella datata, sì. Lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si
1: diciamo
0: trova.
1: Non per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
0: Ah, ok, quindi, non quindi è una c'è sempre la mano dell'uomo.
1: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti. Queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo. Quindi c'è
0: un valore aggiunto.
1: Sì, c'è un miglioramento. Quindi il discorso della rosa antica, onestamente, nessuno me ne voglia. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa e renderla più fruibile.
0: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
1: sì,
0: quindi accogli, immagino.
1: Sì, sì, vengono.
0: Una promozione.
1: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea del, diciamo, dei giardini naturali, cioè che a Sanremo sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
0: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
1: Il rosmarino sì, è stato fatto per non mettere le staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
0: Bello che dice le ragazze, ragazzi no.
1: Di solito sono ragazze, sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
0: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è, quella che commercialmente vendi di più?
1: Onestamente non c'è una rosa, okay. Non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite le apprezzano nella loro differenza. C'è uno in un modo o nell'altro.
0: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di tutti?
1: Diciamo che facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
0: E recisa quanto dura?
1: preciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che va dai 7, va

0: varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente. Quindi come quando, una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente, ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta, ha bisogno di essere potata, di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita. Quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere. Appena
1: e poi a te
0: tagli, riparte immediatamente. Ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte in un giardino. Diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta, perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anzi, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare terreno smosso, cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura non fa ristagnare, ma bagnate regolarmente, la rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta, una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio. È meglio dare i 3 elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti che si
0: se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo le mie, a schiarire, a venire tutta esile. Beh, è come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo,
1: esageriamo, e vediamo cosa succede. Una roba dalla natura,
0: no, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi, quindi sicuramente lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi un risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie Antonio, per il momento è tutto. Adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

C'è chi festeggia, chi è meno contento, però dall'altra parte si festeggia per un altro risultato. Vabbè, questo è il bello di chi fa politica. Ben ritrovato ad Armando Sanna, che è capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria. Grazie. E grazie a Federico Bogliolo, Vince Liguria, consigliere regionale, nonché presidente del municipio Levante a Genova. Ripartiamo, facciamo un ricapitolo. Allora, ringrazio sempre la regia se mi dà una mano per il ricapitolo, con i risultati che abbiamo certi e poi andiamo a capire quali sono quelli in evoluzione. Certezza l'abbiamo a Casella, ha vinto Reggiardo con il 76%, 3 sezioni su 3 scrutinate, 76 contro 20.

0: Direi che non c'è stata partita. Tra poco, tra l'altro, lo chiamiamo per sentire un suo primo commento. Altro risultato certo è Zoagli, direi comunque quasi certo, dovrebbe arrivare l'ok della vittoria di Viale su De Ponti. A Ceranesi sta vincendo Montaldo, non dovremmo avere, ecco, siamo a 5 su 6 al 58 contro il 28, il 12 direi che dovrebbe aver vinto, e poi piano piano stanno arrivando i primi risultati. Cogoleto ha vinto Bruzzone, dovrebbe aver vinto, siamo su 5 su 10, ma siamo tra il 71 contro il 28, direi che potremmo quasi darla per scontata. Tra poco capiamo cosa sta accadendo a Vobbia, nel frattempo un primo commento ad Armando Sanna e Federico Bogliolo. Sanna, cosa ci dice? Lei e Piccardo siete due sindaci tra i più votati della storia, quindi potete essere, oltre che consiglieri regionali del Partito Democratico, qui a commentare la politica, quella del vostro partito, di centrosinistra, i risultati, anche cosa significa vincere in piccoli comuni, dove in questo caso l'affluenza è stata abbastanza bassa un po' in tutti i comuni.
1: Ma posso dire che è sempre un'emozione vivere queste giornate, perché in questi giorni ognuno di noi, per la propria parte, ha fatto dei passaggi su quei territori, essendo consiglieri regionali, quindi abbiamo proprio questo al nostro collegio, quindi abbiamo proprio gli elettori su quei comuni che sono andati al voto, e si respira quell'area importante della partecipazione attiva proprio di quando si va a votare il primo cittadino. Purtroppo il dato d'astensionismo questa volta è ulteriormente più alto, laddove si vota il sindaco è un dato che preoccupa un po' sempre, forse ancora un po' di più delle politiche, però detto questo penso che i risultati che oggi vengono, i primi risultati che abbiamo visionato, che sono proprio alla luce di quelli che sono i seggi che sono stati scrutinati, fanno sì che chi ha governato in questi anni è stato riconfermato, penso, nella maggior parte dei comuni. Mi viene in mente all'amico Reggiardo, che comunque ha fatto una campagna elettorale insieme alla nostra, un'altra nostra valida candidata sindaca, però è stata proprio un'elezione dove in paese, se esistono gli stand poll, devo dire la verità, che magari il giorno prima si percepisce qual è l'aria di un sindaco che è uscente, che ha realizzato delle opere, che comunque ha portato avanti delle operazioni, come Claudio Montaldo a Ceranesi, che per altro è andato al voto in maniera anticipata, quindi anche con forse un'azione politica un pochettino più difficile da portare avanti. E devo dire la verità che quello che vi dicevo prima, insieme anche a Katia, ma Federico insieme alle regionali è stato anche candidato presidente municipio, quindi questi momenti elettorali sono sicuramente momenti di confronto per tutti noi, perché poi nei comuni è vero che c'è la politica, ma si vota la persona, e la persona oggi è colei che in prima linea porta proprio i veri problemi dei cittadini nel quotidiano, il front office quotidiano, nell'ascoltare quelle che sono le grandi problematiche che i primi cittadini si trovano ad affrontare. E quindi un complimenti a chi sarà riconfermato, a chi diventerà sindaco per la prima volta, è la cosa più bella del mondo, io continuo a dirlo, con Katia lo ripetiamo tantissime volte, è sempre un'emozione, ed è per quello che in questi giorni qualche emozione in più l'abbiamo vissuta proprio ritornando su quei territori, e soprattutto per chi si è candidato contro, perché è la prima volta che non abbiamo un'unica lista, quindi vuol dire che c'è una partecipazione però importante della politica all'interno dei comuni, e questo è un segnale molto importante, perché c'è chi vince, c'è chi perde, però c'è chi, ognuno di loro porta avanti un'idea di paese diverso, e di solito il paese dove le persone vivono, e quindi ancora più emozionante. Quindi il mio ringraziamento va a loro, a tutti coloro che si sono candidati, e alla macchina comunale di ogni piccolo comune, perché questo vuol dire oggi tanto lavoro e costruire i prossimi 5 anni di governo.
0: Intanto che Sanna parlava, abbiamo la conferma di Montaldo, viene riconfermato a Ceranesi, 6 su 6, 59 contro il 28 di Casano e il 12 di Giacobbe. Quindi abbiamo i primi risultati. Centrosinistra conferma Montaldo a Ceranesi, centrodestra conferma Reggiardo a Casella. Su Ronco scrive: non abbiamo ancora nulla, tra poco andiamo a capire a Vobbia cosa sta
1: qualche
0: accadendo.
1: Qualche informazione ce l'abbiamo su Ronco scrive.
0: Ok, ce la dice
1: sì,
0: Sanna.
1: Abbiamo un Sergio Agosti
0: avanti?
1: In vantaggio.
2: In
1: ok, testa.
2: Bene.
1: Molto in vantaggio. Sergio Agosti è il vice sindaco della... Era il vice sindaco.
0: Quasi sindaco.
1: Sindaco di Orco Scrivia, quindi il testimone con Rosa Oliveri, il sindaco uscente. Quindi diciamo che Sergio sta portando avanti la grande tradizione.

0: di Ronco, che è fatta veramente di un
1: feudo di
0: centrosinistra, no, di una cittadina che sta lavorando bene, soprattutto per quanto riguarda il sociale, che nel nostro entroterra è fondamentale.
1: Bogliolo, risultati importanti ci sono, Reggiardo, Viale Zoagli, io credo che no, adesso non so se abbiamo non abbiamo ancora forse la conferma, però Viale ha vinto forse o potrebbe vincere addirittura con l'80%, quindi questo significa che depone è stato riconfermato, ha perso malamente, poi ci sono altri comuni in ballo, c'è questo punto interrogativo su Vobbia, che però ancora sul sito Ligendo tutto tace, vediamo che cosa accadrà, un suo primo commento.
2: Beh, innanzitutto mi unisco a quelli che sono i ringraziamenti del collega San, ovviamente a tutti i candidati vincenti, ma anche quelli che non hanno vinto, e a tutte le macchine amministrative comunali che hanno garantito queste elezioni. Fare il sindaco è qualcosa di veramente importante. Io non sono stato sindaco, ma come loro ho avuto un ruolo simile, perché sono presidente di municipio, so cosa vuol dire stare sul territorio, so cosa vuol dire essere il primo punto di riferimento, che vuol dire avere sicuramente un onore ma anche un onere, ecco perché ringraziamo tutti i candidati e coloro che poi diventeranno sindaci nelle prossime ore, perché si assumono veramente una responsabilità importante, significativa e molto bella, perché è molto gratificante fare il sindaco e stare tra la propria gente. Ovviamente le mie congratulazioni vanno a tutti, cito, come ha fatto il collega Sanna, Gabriele Reggiardo, a Casella, che sta vincendo, direi che ormai ci siamo verso questa conferma a sindaco di Casella. Ovviamente tutto ciò vuol dire che si è lavorato bene, si è lavorato sul territorio, perché questo lo ricordiamo, essere sindaco di un comune, vediamo che il comune più numeroso di questa tornata elettorale su Genova ha 10 sezioni ed è Cogoleto, abbiamo al voto 37 sezioni su tutta la città metropolitana, quindi vuol dire che parliamo di comuni piuttosto piccoli. Ma ovviamente questo cosa vuol dire? Vuol dire che chi è stato riconfermato, vedi Gabriele Reggiardo, vuol dire che ha lavorato bene, e se andiamo a vedere i numeri ha lavorato benissimo, perché parliamo di numeri molto importanti. Questo non vuol dire che non si debba ringraziare anche coloro che magari coloro che probabilmente non vinceranno, penso a Federico Giacobbe, a Ceranesi, che comunque ha fatto una campagna elettorale molto importante con una bellissima squadra, ha lavorato molto sul territorio, ha vissuto una vita ovviamente a Genova, ma aveva al cuore a Ceranesi, si è candidato con tanta passione, comunque ha portato a casa un risultato, vedo il 12,53%, che è comunque un risultato importante, quello portato avanti da Federico Giacobbe. Mancano ancora i risultati di Ronco Scrivia, ma sentivo tra le righe delle parole del collega Sanna che sembra che il candidato Agosti potrebbe spuntarla. Questo comunque, al di là della fede politica e della coalizione rappresentata, il dottor Agosti è una persona che anche lui ha lavorato tanto sul territorio, in questo caso vedete che comunque anche quello è un premio per chi ha lavorato assiduamente sul territorio. I risultati da Vobbia ancora non sono arrivati, mentre Vobbia non sono ancora arrivati, sembra che stiano arrivando.
1: Sì, prego.
2: No, volevo soltanto citare anche, lo avete già fatto, il caso di Zoagli, dove c'è stata, come si diceva, una vittoria veramente schiacciante. Questa è la testimonianza nuovamente, oltre che un lavoro sul territorio, ma soprattutto una campagna elettorale fatta veramente tra la gente.
1: Allora, vado a salutare, ringraziare, gli faccio i miei complimenti, Gabriele Reggiardo, nuovo sindaco, o meglio, sindaco rieletto di Casella. Buongiorno Reggiardo, contento?
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, come è andata bene?
3: Sì, moltissimo, grazie. Intanto vorrei salutare i quattro ospiti che avete in studio, adesso sono passato un attimo davanti alla televisione e quindi, indipendentemente dalla fede politica, sono quattro amici e vorrei salutare tutti e quattro. E per quello che riguarda il risultato, sì, siamo estremamente contenti e dobbiamo ringraziare veramente tutta la comunità casellese, perché ha creduto in noi in questa riconferma, e quindi il primo grazie va sicuramente a loro, che hanno visto quello che abbiamo fatto in questi 5 anni, come teniamo al paese e quello che vorremmo fare ancora, perché si può e si deve migliorare, e su questo punteremo nei prossimi 5 anni assolutamente.
1: Le faccio fare i complimenti da Mascia e Bogliolo, però so che
2: ciao,
1: la
2: Gabriele.
1: Dava anche Sanna prima.
4: Ma no, ma io non volevo
2: complimenti.
4: Fare complimenti.
1: Come no? Ma guarda.
4: No, Gabriele, ciao, complimentissimi, anche perché vedevamo scorrere delle immagini di Casella mentre parlavi, devo dire che veramente riempie il cuore questa vittoria, ma anche

0: anche come riconoscimento dei cittadini al grande lavoro che hai fatto in tutti questi anni, che è un lavoro veramente che, se non è proprio di volontariato,
1: poco
0: ci manca, e quindi devo dire che è ancora di più meritorio, e questi sono i risultati che riempiono veramente anche di speranza un po' tutti noi amministratori, perché devo dire che quando i cittadini danno questi riscontri così importanti è un buon viatico per tutti noi, vuol dire che chi lavora duro, chi lavora sodo e lavora anche un po' di cuore, mi permetto di dirlo, prima Armando toccava un po' le corde del cuore come amministratore ex sindaco, effettivamente chi ci mette anche un po' il cuore in questi incarichi amministrativi poi alla fine ne subisce le conseguenze positive, in questo caso quindi credo veramente che siano una bella testimonianza per tutti noi.
2: E allora complimenti a Reggiardo, buon lavoro, cosa farà stasera? Festeggia?
3: Beh, stasera un attimo, adesso andiamo a festeggiare con tutti, poi ovviamente diritto alla famiglia stasera che mi ha sopportato e supportato in questi 2 mesi praticamente di campagna, e poi con tutta la lista, perché sono stati veramente tutti meravigliosi, siamo contenti di questo risultato, e poi da domani ci rimetteremo di nuovo a lavorare, perché dobbiamo continuare, dobbiamo migliorare ulteriormente, perché ci crediamo e lo vogliamo fare. Grazie a tutti però, vi saluto, un abbraccio e spero di incontrarvi presto a questo punto. Grazie mille.
2: Grazie,
0: ciao Gabriele,
2: grazie,
0: grazie
2: a Gabriele. Reggiardo, bocca al lupo, buon lavoro. Abbiamo il vincitore di Zuccarello, unico comune al voto nella provincia di Savona, ha rivinto Claudio Pagliotto, riconfermato contro Gaetano Ferrara con l'80.100%, quindi un risultato importante. Valerio Favi 0%, erano le cosiddette liste civetta che ci sono state in alcuni piccoli comuni, stiamo parlando di persone che non sono contattabili, si provano a chiamare, non rispondono, e quindi non abbiamo intervistato, per dire questo, giusto per fare un appello su questo. Tra pochissimo dovremo avere anche Claudio Montaldo, anzi chiedo alla regia appena riusciamo a chiamare il sindaco riconfermato dopo quello che è successo a Ceranesi, per sentire anche la sua opinione rispetto a un voto che è stato sicuramente sofferto, anzi inizialmente eravamo qui a commentare Casano avanti, poi invece Montaldo che ha recuperato. Abbiamo anche Aquila d'Arroscia, Tullio Ca viene rieletto con credo quasi una percentuale bulgara, no non proprio, c'è il 71% contro il 27% e lo 0. Stiamo parlando anche in questi casi di una quasi candidatura singola, perché Tullio Ca, sindaco uscente, riconfermato, il Nicola Bavia era una candidatura, come dicevamo, un po' civetta, quindi di Napoli, non siamo riusciti a contattarlo, l'altro in realtà è una lista sempre che fa parte di Tullio Ca, sappiamo ogni tanto come funziona. Allora vado a salutare, lo ringrazio, gli faccio i complimenti a Claudio Montaldo, sindaco
4: grazie.
2: Di Ceranesi. Buongiorno Montaldo, contento?
4: Buongiorno, grazie mille.
2: Soddisfatto?
4: Sì, direi che abbiamo insomma, ottenuto un buon risultato, percentualmente superiore a quello di 4 anni fa, e avendo anche, come dire, 2 contendenti abbastanza agguerriti, uno fortemente caratterizzato politicamente e l'altro, anche se lo negava ugualmente, e venivamo da una crisi e sicuramente appesato, anche creato qualche disaffezione fra i cittadini, fra gli elettori, e adesso siamo pronti a lavorare. Io devo ringraziare davvero tutti i cittadini di Ceranesi, quelli che sono andati a votare, quelli che cercheremo di ricongiungere alle istituzioni col lavoro paziente e quotidiano.
2: Piccardo e Sanna volevano complimentarsi con lei, Montaldo.
5: Congratulazioni Claudio, eravamo sicuri che ce l'avresti fatta, ma sei andato oltre le aspettative, siamo molto contenti, vero capogruppo?
6: Sì, io aggiungo un ciao Claudio, complimenti.

Questo è il giusto risultato per il lavoro che hai fatto in questi anni, un comune non facile da gestire. Claudio potrà sicuramente dire la sua superficie del territorio, il comune più grande che abbiamo in Europa per abitanti e superficie territoriale.

0: una linea di tradizione importante di centrosinistra, lo dico da Valpolceverasco e dico che anche che oggi proprio Ceranesi, proprio per quello che ha subito in questi anni con i lavori fra il Terzo Valico e altri lavori importanti, ha dimostrato però di credere in una linea amministrativa di chi oggi sa governare da futuro il nostro entroterra.
1: Grazie, grazie. Allora Claudio
2: Grazie.
1: Montaldo, stasera chiedo anche a lei com'è Reggiardo, festeggia?
2: Noi adesso ci
0: Ci ha invitato, ma
2: vediamo
0: siamo qua.
2: davanti al comune,
3: Senza sana non si fa.
2: Certo,
0: No, sì.
2: festeggiamo e
1: Non
2: poi da
1: sta.
2: domani
1: Vabbè,
2: bisogna cominciare
1: li liberiamo
0: stavo
1: poi.
0: dicendo che ci ha invitato, ma la Fabiocchi non ci fa andare via di qui, quindi virtualmente siamo lì con te.
3: Siete in ostaggio,
2: se posso
3: siamo in
2: dire una
3: ostaggio.
2: cosa,
3: No, sana non
2: se ho il tempo per dire una cosa,
1: Prego.
2: direi che arriviamo in tempo per unirci a un impegno molto importante che io spero sia di tutti i comuni, indipendentemente dagli orientamenti politici, per salvaguardare il ruolo dei comuni nella gestione dei servizi sociali e per trovarci altrettanto uniti, visto che tutti i governi degli ultimi 20 anni hanno trascurato i comuni, e in particolare questa cosa l'hanno sofferta i comuni più piccoli, perché i comuni possano pienamente rappresentare il ruolo che hanno nei confronti di prima frontiera nei confronti dei cittadini.
1: Grazie, grazie Montaldo, buon lavoro, in bocca al
2: Grazie,
1: lupo, complimenti.
2: arrivederci.
3: Ciao Claudio.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Allora, eccoci qui, ripercorriamo, rifacciamo un attimo il punto con quello che già abbiamo di definitivo, quindi abbiamo di definitivo Casella. C'era, ok, Casella, questo è il risultato, Reggiardo al 76% contro Gemini al 23%, poi Montaldo ha vinto a Ceranesi con il 59% contro il 28%, poi abbiamo il risultato, è arrivato ufficiale, Ermodatillo ha vinto a Vobbia contro Franceschi, al 52 contro 47%, questo è un risultato che adesso commenteremo con Sanna e Piccardo, anche ovviamente con Bogliolo e Lauro. E poi ancora andiamo oltre la provincia di Genova. Aquila d'Arroscia viene riconfermato, Tullio Cal 71%, a Zuccarello vince Pagliotto con l'80% e per ora basta. Intanto ringrazio perché è tornata Lilli Lauro, tra poco arrivo da voi, un commento Piccardo e Sanna, Vobbia, Franceschi.
1: Non ce l'aspettavamo assolutamente, anche perché Simone Franceschi è un grandissimo lavoratore, è anche, come dire, uno che non si risparmia mai, uno che sa perfettamente cosa significa, quanto può essere da solo un sindaco ad affrontare certe sfide, certi impegni e certe responsabilità, e quindi come dire, è sicuramente un dato che lascia grande amarezza, diciamo un dato, parliamo di 120 voti a 135, quindi come dire, su numeri, su una popolazione sicuramente piccolina, perché comunque il comune di Vobbia, diciamo gli aventi diritto al voto sono appunto poche centinaia, come dire, pochi voti possono fare la differenza. Sono certa che per la grande passione, la grande dedizione, lo spirito di sacrificio che Simone ha sempre avuto in tutti i ruoli che in tutti questi anni anche di alto profilo ha ricoperto, saprà essere sicuramente, portare avanti il suo ruolo anche all'opposizione sicuramente, perché credo che sappia mettere davanti a tutto il bene del suo territorio e sicuramente la continuità di quello che

0: lui e la sua squadra e tutte le persone che gli sono state accanto avevano in mente per Vobbia e per il futuro di Vobbia.
1: Sanna?
2: Ma sì, non sempre purtroppo il lavoro che fai sui territori viene ripagato elettoralmente. Devo dire la verità che Vobbia in questi anni ha avuto tantissimi investimenti e grazie, come diceva Cati, al lavoro di Simone, a quella che è la sua determinazione proprio di cercare finanziamenti in atti amministrativi molto complessi, perché mi pare che per un comune come Vobbia sono arrivati circa investimenti sopra il milione, quindi sono dati importantissimi. Poi sono comuni piccolini dove la differenza di una famiglia fa la differenza del voto, perché si parla di 15 voti, e c'è anche da dire che Simone in questi anni, Franceschi in quest'ultimo anno, è impegnato in maniera importantissima all'interno della città metropolitana, quindi ha fatto un lavoro senza mai, fino all'ultimo giorno, senza mai lasciare un pezzo di città metropolitana per Vobbia. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha fatto una vita da sindaco sul territorio, più tutta la città metropolitana che ha curato in quest'ultimo anno. Non era facile, come vi ho detto, perché è veramente questione di una o due famiglie che possono cambiare indicazione, anche a seconda di chi è il candidato. Mi pare che, se non sbaglio, il candidato contro Simone è proprio un candidato locale, un signore già in pensione, quindi che magari la sua presenza è sicuramente oggi forse il valore aggiunto per chi ha votato a Vobbia. Rimane, come dico, un po' un di rammarico, perché Simone sicuramente in questi anni, qualunque ruolo lui abbia avuto, prima sindaco di Ronco, poi di Vobbia, all'interno della città metropolitana e anche per gli avversari politici, bisogna riconoscere la sua preparazione unica. Io venerdì l'ho chiamato per un problema proprio sull'SP4, dopo 10 minuti, sfido chiunque ad avere dati, tempi e modalità di realizzo. Oggi penso che Vobbia, dove lui avrà il ruolo di opposizione, dove farà opposizione sempre nel suo modo molto costruttivo, ha sicuramente una nuova immagine con un nuovo sindaco, e quindi le sfide che in questi anni gli abitanti di Vobbia troveranno di fronte saranno sfide sicuramente di un programma elettorale differente del sindaco uscente.
1: Vi do un altro risultato: a Crocefieschi ha vinto Bassignana, la notizia è arrivata adesso, ufficializzata, direi dovrebbe aver vinto con uno scarto importante di oltre 120 voti più o meno. Questo è filo diretto con il sindaco uscente Filippo Bassignana, quindi tra poco poi lo sentiremo. Dovremmo avere al telefono, però so che Lauro ci tiene un commento velocissimo sulla vittoria a Vobbia, e dovremmo avere proprio il Modatillo al telefono, quindi
3: credo che a Vobbia ci sia stato sicuramente, per pochi voti, ma d'altronde sono pochi, un laboratorio politico importante, perché non credo che Franceschi ora possa fare il vicepresidente della città metropolitana non essendo più sindaco, quindi la Salis dovrà comunque maneggiare un pochino anche in città metropolitana, perché già da questo si vede come nella città metropolitana inizino a cambiare le cose. Io faccio tanti complimenti a Giampaolo, che è diventato sindaco, sicuramente è un pensionato, però dire che ha vinto perché è un pensionato ci vuole coraggio. Ha vinto perché era già palpabile la situazione, ed è per quello che il centrodestra si è molto impegnato nel fare la lista, e devo dire che Ermo Dattilo è stato un grande, perché ha saputo mettere in lista tanti giovani, tante persone del territorio che porta a porta hanno convinto i cittadini a cambiare.
1: E allora lo abbiamo in linea, Giampaolo Modatillo, grazie per essere con noi, complimenti.
4: Sì, grazie a voi, io sono molto felice di aver vinto queste elezioni, grazie alla mia squadra molto giovane e tutti del territorio, e io sarò il sindaco comunque di tutti, di quelli che mi hanno votato, di quelli che non mi hanno votato, e anche quelli che non sono potuti venire a votare, perché mi commuovo a presenza, ma...
3: Grande Giampaolo!
1: Mi sembra di capisco la commozione.
4: Siamo una comunità e dobbiamo lavorare per la nostra comunità. Non abbiamo bisogno di visibilità come è stato finora in giro. Noi abbiamo bisogno di vivere meglio il nostro paese. Ecco, basta.
1: Grazie.
4: Vi ringrazio.
1: Grazie.

0: La faccio salutare da Lilli Lauro.
1: Gianpaolo, complimenti, grazie che ti sei commosso, è bellissimo.
2: Grazie. Veramente grazie a tutti.
3: Ma Beltrami.
4: Ciao Lilli.
0: Grazie Ermo Datillo. Le chiedo la prima cosa che farà da sindaco.
3: La Lauro dice sì.
2: Ma la prima cosa che farò, intanto andiamo a vedere come sono le cose e poi ci impegneremo tutti a sentire tutta la popolazione, le criticità che ci sono, vedere di sfruttare il nostro territorio al meglio e insomma fare il meglio possibile. Tanto grosse opere non possiamo sicuramente farle, cercheremo di avere una grossa collaborazione da tutti, specialmente nelle frazioni. Pronto?
0: Sì, le volevo chiedere, ha parlato con Franceschi?
2: Guardi, Franceschi, un attimo solo, mi ha dato la fascia e basta, poi è andato. Vabbè.
1: Ha dato la fascia.
2: Vedremo.
0: Sì, dovremmo avere una foto, anzi lo dico alla regia, abbiamo una foto da mostrare proprio del vostro saluto, il vostro scambio, sì. Mi sembra di capire proprio vicino al comune di Vobbia, quindi è il vostro passaggio di consegne, adesso appena riusciamo la recuperiamo. Buon lavoro, in bocca al lupo.
2: Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie
0: a Gianpaolo Ermodatillo per complimenti per il risultato, possiamo dirlo un risultato per nulla scontato. Bogliolo, questo è un po' anche l'esempio, in piccolo racconta poi come in realtà nulla di scontato ci sia. Franceschi è un nome molto... Eccola, questa intanto è la foto, il passaggio di consegna tra Franceschi e Ermodatillo. Franceschi comunque è un esponente anche importante del Partito Democratico, ha sempre lavorato molto, è vice sindaco della città metropolitana di Genova, non era per nulla scontato un risultato così.
5: No.
0: Poi come dice Sanna, io ci sono andata e mi sembra di capire che sia davvero una questione anche di famiglie,
5: diciamo che
0: una famiglia piuttosto che un'altra.
5: In questo caso sicuramente è stato apprezzato la presenza sul territorio in questa campagna elettorale e anche prima. Gianpaolo è una persona che è sempre stata sul territorio, una persona locale come avete detto, e quindi questo sicuramente ha pagato molto. Come ha pagato in negativo probabilmente per Franceschi il fatto di essersi impegnato molto anche oltre il comune, anche extra comune. Sappiamo il ruolo gravoso che ha in città metropolitana. Città metropolitana c'è una maggioranza risicata, 10 a 9, quindi la presenza di tutti deve sempre essere garantite, soprattutto l'impegno di chi ha delle deleghe. Diciamo che Franceschi da questo punto di vista ha un po' fatto il sindaco di città metropolitana, il presidente di città metropolitana, e quindi probabilmente questo impegno importante e significativo per la città metropolitana ha pagato e pesato in negativo ovviamente sulla presenza sul territorio a Vobbia. Poi come giustamente si diceva ha vinto di 15 voti,
0: sì,
5: 20
0: 15.
5: Voti, ecco che qui in questo caso due famiglie poi alla fine fanno la differenza, anzi una, perché i voti portati via da una parte ovviamente vengono aggiunti da l'altra e quindi valgono doppio. Ecco che nelle piccole realtà come possono essere quelle di Vobbia fa veramente la differenza. Siamo molto contenti, so che la collega Lauro ha lavorato molto per questa candidatura e su questa campagna elettorale di Vobbia, direi che si è lavorato molto bene. Ora sono contento che il neo sindaco di Vobbia abbia detto la prima cosa che faremo è andiamo a vedere come stanno le cose, cerchiamo come muoverci per dedicarci alla quotidianità, che è quello che veramente conta. Non abbiamo bisogno di pubblicità, lo ha detto lui, non abbiamo bisogno di grande visibilità, abbiamo bisogno di stare attenti al quotidiano e alle cose che riguardano il nostro comune, e direi che queste come prime parole del neo sindaco di Vobbia gli fanno veramente molto onore.
0: E allora vado a ringraziarlo, perché immagino che non siano ore magari facilissime, per Simone Franceschi, ex qua ormai sindaco uscente di Vobbia, vice sindaco della città metropolitana di Genova. Grazie Franceschi per essere con noi. Qual è un suo primo commento a caldo di un voto che immagino forse poteva temere, però abbiamo anche parlato personalmente quando ci siamo visti con Live on the Road, Comuni al Voto, e lei mi spiegava si dipende anche un po' il sentiment del comune. No, è caduta la linea, allora vediamo se riusciamo a recuperarla e tra poco andiamo da lui. Allora, dovrebbe esserci. Sì, allora, sì, ok, quando c'è me lo dite voi. Intanto arriva la prima sezione su

0: Tre scrutinate a Torriglia, Beltrami avanti con il 68%, quasi il 69% contro Daniela Segale. Anche in questo caso Piccardo, centrodestra contro centrosinistra, comunque una vicinanza un po' più al centrosinistra da parte di Beltrami.
1: Sì, poi viene premiato sicuramente il lavoro che la squadra ha portato avanti, che il sindaco Beltrami, peraltro al ormai suo ennesimo mandato.
0: Terzo,
1: quindi, esatto. Quindi credo che sicuramente ci sia un bagaglio di esperienza, un bagaglio di continuità, un bagaglio anche di radicamento al territorio che sia particolarmente importante e che sia stato probabilmente, diciamo, l'ingrediente vincente. Credo che, come dire, fosse anche un dato piuttosto atteso, ecco, quindi che fosse un dato che va a confermare quelle che erano le aspettative.
0: A confermarsi dovrebbe esserci anche il vice sindaco uscente di Roncoscrivia Agosti, che dovrebbe essere eletto come sindaco contro Antonella Semino con il 54% dei voti. Abbiamo recuperato Simone Franceschi. Dicevo, Franceschi, intanto la ringrazio per essere con noi. Lei mi diceva: dipende anche molto dal sentiment del comune il risultato di Vobbia. Cosa non ha funzionato?
2: Ha funzionato una campagna che è stata costruita dal mio avversario giustamente sul fatto che lui fosse di Vobbia. È stata una campagna costruita alla pancia e al cuore. Io, come ho detto a lui prima delle elezioni, spero che riesca in quello che si è impegnato a fare, nel senso che purtroppo noi abbiamo governato 5 anni, io vorrei dimenticare che c'è stato il Covid, abbiamo avuto anche un po' di problemi organizzativi, abbiamo retto, nel frattempo è cambiato il mondo e tutti gli investimenti che sono stati dati ora hanno delle ripercussioni su quella che è la spesa corrente. Di conseguenza, la sensibilità giustamente che è stata portata avanti in campagna elettorale sul quotidiano si scontra con le risorse della spesa corrente che non sono mai sufficienti. Dopodiché, come ho detto quando ci siamo visti in campagna elettorale durante le vostre riprese, era un voto, ha azzeccato i votanti, 260 ne prevedevo, sono stati 259, avrei confidato in un 135-20, al contrario si è spostata una famiglia, cioè, perché poi stiamo parlando di 15 voti, sono 7 voti che si spostano da una parte all'altra.
0: Sì, assolutamente, è così. Sanna?
3: Sì, sì, quello che ha detto prima, tanto saluto Simone, quello che ho detto anche quando lui non era collegato, sicuramente in una campagna elettorale come quella di Vobbia, il fatto del territorio, di essere del territorio, di essere sul territorio, ha sicuramente marcato quella che è la differenza. Però posso dire, io l'ho detto quando Simone non era collegato, ci tengo a ribadirlo, Vobbia non ha mai visto così tante risorse e investimenti come in questi ultimi anni, qua, da quando ha guidato Simone il comune. Detto questo, è evidente che oggi gli elettori, come succede in democrazia, hanno deciso che Vobbia passasse per conto di un'elezione a un altro sindaco. Questo penso che sia, come dire, nelle vittorie, nelle sconfitte elettorali, quello che noi siamo abituati sia a commentare che a vivere. Quindi Franceschi, penso che, anzi, grazie a Simone è invece per il lavoro veramente che ha fatto in questi anni. Se poi questo è il risultato, pazienza, penso che anche soprattutto da vice sindaco a Città Metropolitana nell'ultimo anno ha dimostrato quanto conosce l'entroterra, quanto conosce la nostra area metropolitana e quanto lui dedica veramente a tutti i comuni, in primis ha dedicato a Vobbia. Quindi a me va solo, come dire, un grande ringraziamento che va un po' oltre la politica, ma di cuore per il lavoro che ha fatto in tanti anni da sindaco.
0: Piccaro, se vuole dire qualcosa, poi così salutiamo e ringraziamo Simone Franceschi.
1: Ma assolutamente confermo quello che stavo dicendo. Quando Simone non era ancora collegato, ha fatto un lavoro veramente immenso, e probabilmente anche il grande impegno che gli abbiamo chiesto anche al di fuori del suo comune, come è stato detto poco fa, può purtroppo

0: purtroppo aver inciso anche su questo, e però siamo certi che continuerà, come dire, credo che sia anche importante, lo ringrazio, anche io sono grata per essere riuscito e aver comunque accettato di collegarsi subito, perché penso che arrivando da una storia, da un'esperienza così importante, credo che queste siano ore difficili e un po' amare anche a livello personale. Quindi Simone è un caro amico, quindi in questo momento ovviamente gli siamo vicini, ma sappiamo che non si abbatterà, non demorderà, e credo che saprà fare in maniera leale, onesta e appassionata anche il suo ruolo di opposizione, e comunque di continuare a presidiare il territorio che lo ha visto spendersi fino all'ultimo e senza mai risparmiarsi, mettendoci davvero grande serietà, grande responsabilità, grande davvero tutta l'anima che ha potuto. Quindi grazie Simone.
1: Grazie a Simone Franceschi, buon lavoro per tutto, grazie per aver accettato anche di intervenire. Saluto Katia Piccardo, al suo posto arriva tra pochissimo, Federico Romeo, consigliere regionale, esatto, stava andando a Ceranesi, oppure, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, poi saluteremo più avanti anche Lili Lauro, ci saranno altri interventi, passiamo ancora un po' di tempo insieme perché stanno arrivando oramai quasi tutti i risultati, a tra poco. I risultati continuano a delinearsi sempre di più, a Santo Stefano d'Aveto ha vinto Mattia Cruccioli, quindi ha ottenuto una vittoria tra l'altro importante, schiacciante, con il 62% dei voti contro il 37,9% di Giancarla Armerini. Cruccioli, sindaco eletto ma vice sindaco uscente, Santo Stefano d'Aveto è tornata al voto perché è venuto a mancare a causa di una grave malattia il sindaco Parati, quindi di conseguenza poi si è tornato al voto e Cruccioli viene confermato, quindi arrivano notizie in questo senso. Tra poco dovremo avere Mattia Cruccioli ai nostri microfoni, avremo anche Sergio Agosti, perché Sergio Agosti si conferma il vice sindaco, oggi attualmente d'ora in avanti sindaco di Roncoscrivia, una vittoria nei confronti di Antonella Semino, una tradizione di centrosinistra che continua. Ringrazio, perché ci ha raggiunto, arrivo subito a Mattia Cruccioli, Federico Romeo, consigliere regionale del Partito Democratico.
2: Grazie.
1: Un primo commento a caldo,
2: voi.
1: Romeo, grazie per essere con noi.
3: No, un primo commento a caldo, ovviamente, dove è stata sono state elezioni amministrative, insomma, dove certamente in molti comuni i cittadini hanno premiato anche i governi uscenti, come per esempio Crocefieschi, come stiamo vedendo Roncoscrivia, come Ceranesi, quindi anche dei comuni su cui c'è stato un premio da parte degli elettori del buon governo che c'è stato in quelle amministrazioni, e questo certamente è un qualcosa ovviamente di importante e di positivo. Anch'io sono dispiaciuto del risultato di Vobbia, del sindaco uscente Simone Franceschi, a cui ovviamente va un personale grande abbraccio e ovviamente il massimo riconoscenza per l'impegno che ha sempre dimostrato, e certamente anche quello che vediamo su Roncoscrivia, il risultato di Sergio Agosti, sono risultati molto importanti. Sergio è il vice sindaco uscente, ora è il nuovo sindaco di Ronco, e quindi penso che a lui, a tutta la squadra che ha lavorato in queste settimane in una campagna elettorale importante nel paese di Roncoscrivia, insomma, sia un risultato ben meritato e importante, quindi di questo io sono molto contento.
1: Allora vado invece a salutare, a ringraziarlo, gli faccio i miei complimenti, Mattia Cruccioli, nuovo sindaco di Santo Stefano d'Aveto con il 62% dei voti, grazie per essere con noi Cruccioli.
4: Ciao, grazie a voi della telefonata.
1: Allora, soddisfatto immagino, so che è stata abbastanza combattuta Santo Stefano la partita.
4: Sì, ma il lato più incoraggiante è senz'altro quello dell'affluenza. Abbiamo avuto più del 68% di affluenza, quindi tanta gente è andata a votare, questo è sempre un bel segno, e poi anche tutto sommato la percentuale finale è molto alta.

0: quindi questo ci responsabilizza ancora di più e sappiamo perfettamente che il difficile comincia adesso, perché insomma bisogna mantenere tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale e con un territorio come il nostro che è molto vasto e molto fragile, e, insomma, le cose da fare sono tantissime. Comunque diciamo almeno oggi pomeriggio ce lo prendiamo per così per festeggiare insieme a tanta gente che è venuta poi a Steggio a vedere i risultati, e quindi adesso è il momento della soddisfazione, ma già da domani mattina saremo al lavoro.
1: Qual è la prima cosa che vuole fare da quando sarà poi ufficialmente, so che ci sono un po' di pratiche di rito, poi da quando sarà ufficialmente sindaco, c'è qualcosa su cui vuole intervenire da subito?
0: La prima cosa a cui tengo, che è una cosa tangibile, visibile immediatamente, è quella di fare un grosso piano di messa in sicurezza di tutte le frazioni e del capoluogo. Ci sono alcune situazioni, più di una in ogni paese che compone il nostro territorio, che necessitano di grande attenzione. Si va da muri pericolanti a tombini che nascondono insidie, a stradine con buche o con grate che possono far cadere. Ecco, questa è la prima cosa che io vorrei fare, è mettere appunto in sicurezza questi piccoli interventi che però possono essere pericolosi. Poi, a più ampio spettro è quello di combattere lo spopolamento, che qua picchia durissimo, e questo si fa attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. Abbiamo diverse idee in testa e questo richiederà un pochino più di tempo, però bisogna fare in modo che la gente che nasce qua possa restare e vivere bene, e anche che si possa attrarre i giovani e i ragazzi che sono inoccupati o magari non studiano, non lavorano in città e vogliono cambiare vita, venire appunto in montagna a fare lavori che magari sono anche faticosi ma di grandissima soddisfazione.
1: Bogliolo, so che voleva fare i complimenti.
2: Complimenti, sono Federico.
0: Grazie Fede, grazie mille.
2: Non avevamo dubbi, è stato premiato il tuo impegno sul territorio, ma soprattutto una presenza costante che non è mai mancata in questi anni, quindi bravissimo.
0: Ma io devo dire anche che il merito è sicuramente del sindaco che è mancato, Robby, che aveva messo insieme lui la squadra, che per un anno e mezzo ha diretto i nostri lavori, e poi certamente anche di tutti i consiglieri comunali di maggioranza che si sono ripresentati uniti e compatti in questa nuova elezione, e che quindi sono stati premiati proprio per il lavoro che evidentemente è stato riconosciuto, ecco. È stato certamente un lavoro di squadra.
1: Grazie. Anche complimenti di Sanna e Romeo, che sono qui.
3: Faccio i complimenti a Mattia, ciao Mattia, per le parole che ha detto.
0: Ciao, grazie mille.
3: Sono parole molto belle, perché chi purtroppo oggi non c'è più ha costruito una squadra, un percorso, e tu sei stato bravissimo a portarlo avanti e soprattutto hai guidato il comune in questi mesi, e la gente ha apprezzato quello che hai fatto, quindi complimenti. Ma quelle parole,
0: sai cosa, anche non mi andava di mollare e di lasciare a metà le tante cose che avevamo intrapreso. In questo senso un'altra cosa voglio dire, voglio anche ringraziare, secondo me uno dei motivi di questa vittoria anche così abbastanza netta è dato dal fatto che si è visto che c'era un rapporto abbastanza stretto con le amministrazioni sovraordinate, perché io devo dire che sia la regione, la giunta Bucci della regione, sia la città metropolitana della sindaca Salis si sono dimostrate veramente molto attente alle nostre richieste, e questo secondo me è un bel segno e lascia ben sperare per l'entroterra, perché si vede che quando le amministrazioni lavorano bene assieme i risultati poi ci sono, quindi grazie veramente a voi.
1: Grazie a Mattia Crucioli, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto.
0: A presto, grazie.
1: Grazie. Allora, sono arrivati dei dati importanti. A Zoaglia ha vinto Viale con il 59% dei voti, quindi sconfitta per Fabio De Ponti. Va detto che ha recuperato rispetto all'inizio, che era al 15%, non arrivava al 20%, ha recuperato, però è una sconfitta abbastanza importante per De Ponti, che quindi lascia per Viale.

0: De Ponti in realtà abbastanza vicino al Movimento 5 Stelle, comunque ala più di centrosinistra, Viale invece più vicino al centrodestra. Questi più o meno sono è l'orientamento. Ha vinto a Torriglia Maurizio Beltrami con il 67%, con una vittoria schiacciante nei confronti di Daniela Segale, quindi si riconferma, lo abbiamo al telefono, lo raggiungiamo tra pochissimo. A Ronco Scrivia vince, direi che c'è l'ufficialità, Agosti, quindi Sergio Agosti vince con il 54% nei confronti di Antonella Semino al 45%. In questo caso abbiamo davvero un centrodestra e un centrosinistra anche dichiarati ai microfoni, quindi direi vince il centrosinistra. Andiamo avanti, vi do altri risultati che riguardano l'Imperiese. A Pietrabruna vince Massimo Rosso, si riconferma con il 55% dei voti, quindi sconfigge Giordano con il 45%. Vittoria invece che ribalta il risultato a Rocchetta Nervina, siamo sempre nell'Imperiese, perché Gastaudo vince con il 54% contro il sindaco uscente Claudio Basso al 45%, quindi è un risultato che denota come in realtà in questo caso ci sia stato un cambio di colore. Più o meno ci siamo. Ultimo risultato a Bordighera, tra poco ci andiamo, cerchiamo di capire cosa sta accadendo. Baldassarre vincerebbe col 43% dei voti, staccando di molto gli altri, al 27 Sattanino, al 16 Iacobucci. Stiamo parlando di un profilo che è vicino di orientamento suo personale a Forza Italia, però all'interno ha molti esponenti del Partito Democratico, un po' il restante della vecchia giunta che è caduta. Questi più o meno sono i voti. Allora vado a salutare, ringrazio per essere con noi Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia. Complimenti Beltrami.
1: Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora come è andata? Direi bene.
1: Direi bene, è la vittoria di tutta la squadra, logicamente, sia dei ragazzi che erano con me prima e sia dei nuovi ragazzi che entreranno. Sono tutti qua, mi fa piacere perché li sto vedendo fuori dall'ufficio e c'è un sacco di ragazzi giovani e vuol dire che tutto sommato si è fatto un bel lavoro. Quindi, nonostante che sia la mia quinta vittoria, e sono profondamente emozionato, perché devo dire la verità che è stata una campagna elettorale anche un po' particolare. Dall'altra parte c'era chi l'ha voluta mettere sulla polemica, ma fortunatamente, come dico sempre, io gli elettori sono troppo intelligenti e valutano quello che un gruppo fa oppure no. Questo è un gruppo solido e ha fatto tanto e logicamente da domani si rinizia e ricominciamo da capo. È chiaro che l'unica cosa che mi dispiace è che dovrò pagare una cena a Sanna, ma gliela pagherò volentieri.
0: È qua Sanna, pronto a pagare, vero?
2: Sì, ma lui sa benissimo Maurizio, tanto complimenti, perché tanto sentirti un po' commosso mi rende felice, perché dopo 5 volte che vinci, che diventi sindaco di Torriglia, ho detto ormai, cioè nell'abitudine di queste vittorie, in realtà no. Ti sei commosso perché so che campagna elettorale è stata, so quanto tu ci tieni al tuo territorio e te lo dico proprio da amico, e quindi lo so e ti ringrazio, e dico anche la verità, è vero che tu mi devi pagare una cena, ma di la verità che io ogni qualvolta vengo a Torriglia, e questo cioè è proprio statistica, quando faccio la superstrada prima lo chiamo, anche se non devo andare da lui, dico Maurizio sto entrando a Torriglia, così ho avvisato e non si arrabbia. Scherzo a parte, io Torriglia la conosco bene, so quanto ha investito. Peraltro i numeri di Torriglia sono impressionanti d'estate, è uno di quei territori che l'entroterra ha saputo, grazie a lui, alla sua giunta, alla sua amministrazione, valorizzare, ha saputo investire, e le persone che abitano lì si sentono parte integrante di un progetto che dà cuore e sicuramente dà prospettive per la nostra Liguria. Quindi grazie Maurizio, a te, a tutti i ragazzi, e un abbraccio particolare alla tua famiglia che per la quinta volta ti dovrà sopportare da sindaco ingombrante quale sei sotto tutti i punti di vista.
0: Romeo?
3: Sì, ovviamente mi unisco a quello che diceva Armando. Complimenti a te Maurizio e a tutta la tua squadra, perché il lavoro che avete fatto e che sono sicuro insomma continuerete a fare per Torino

0: Sarà un lavoro importante ed è bello vedere come questi sindaci, come Maurizio, come prima Mattia Crucioli, insomma, rappresentano e raccontano, si emozionano anche rispetto all'importante campagna elettorale che hanno fatto, ma proprio ci mettono il cuore, col cuore nell'amministrazione, il cuore nel tenere una squadra, di tenere curato il territorio. E quindi davvero a Maurizio e a tutta la squadra di Torriglia anche mi unisco ai complimenti che ha fatto Armando Sanna, che ovviamente dovrà dare e soprattutto contribuire, soprattutto offrire la cena a tutti, e certamente mi sento anch'io invitato a questa cena. Ecco.
1: Allarghiamo un po'.
2: Allarghiamo un po' gli inviti,
1: tanto no? Cosa dici?
3: Beltrami, qual è la prima cosa che farà? Beh, non è che deve spostare molto, mi viene da dire, quindi non deve fare delle grandi operazioni, però simbolicamente la prima cosa che vuole fare?
4: No, voglio mantenere gli impegni presi e devo dire la verità, dobbiamo ricominciare e dobbiamo impegnarci un po' di più su quello che è la viabilità delle strade comunali. È un impegno che prendo, noi purtroppo per fortuna negli ultimi 2 anni siamo rimasti concentrati perché volevamo aprire l'asilo nuovo. Ci ha assorbito risorse e tutte le forze, perché comunque in 2 anni siamo riusciti a farle, a settembre l'abbiamo aperto, credo che siamo forse se non l'unico comune in Italia fra i pochi che in 2 anni hanno realizzato un asilo e l'hanno aperto, con dentro 40 bimbi, quindi abbiamo realizzato un sogno. È chiaro che adesso bisogna ricominciare realizzando e finendo le opere importanti che abbiamo messo in piedi, però adesso bisogna ritornare un po' a pensare anche ai lavori, quelli quotidiani, perché poi sono quelli che le persone sentono di più, e di questo ringrazio soprattutto le persone delle frazioni, perché nelle 2 sezioni, quelle diciamo della periferia del comune di Torriglia, nonostante questo ci hanno premiato, ma alla grande, e quindi vuol dire che si sono fidati, che hanno capito che negli ultimi 2 anni abbiamo zoppicato un po' di più perché stavamo realizzando un'opera importante. Ammetto che da domani ci vedranno sul territorio, perché riprendiamo da lì, che era la nostra forza fino a qualche anno fa.
3: E allora in bocca al lupo, buon lavoro Beltrami, ci vediamo presto.
4: Grazie, buona giornata a tutti.
3: Grazie anche a lei. Lauro, abbiamo praticamente un po' tutti i risultati, direi, li abbiamo: Torriglia vince Beltrami, Rocco Scrivia vince Agosti, Avobbia ha vinto Ermodatillo, direi Santo Stefano ha vinto Mattia Crucioli, direi che ormai è tutto delineato per tirare una prima somma.
5: Io sono soddisfatta perché ho visto che se si lavora sui territori si coinvolgono le persone, i programmi, e comunque se avessimo tutti lavorato ancora di più, comunque avremmo coinvolto ancora più persone, e quindi è su questa direzione che dobbiamo andare anche per portare la gente a votare. Da qualche parte abbiamo perso peggio, da qualche parte abbiamo vinto molto bene, da altre parti abbiamo perso meglio, perché ricordo comunque che Ronco sembrava veramente una situazione tragica, nessuno voleva fare la lista. Comunque l'Antonella Semino ha fatto un ottimo risultato, ha eletto qualcuno all'opposizione che darà filo da torcere alla giunta di sinistra. Vedremo, una nuova stagione, auguri a tutti i nuovi sindaci, a tutti i consigli comunali, perché è molto importante. Ora non voglio far traprenare troppo la mia soddisfazione per Vobbia, come ho detto prima, che anche se siamo andati sul filo di lana persona per persona abbiamo battuto il vice sindaco metropolitano della Salis, e comunque anche Zoagli, molti la davano per persa, invece a Zoagli abbiamo stravinto, e così in altre situazioni. Tanto, tanto lavoro, ha detto bene un sindaco, mi sembra proprio Giampaolo, che ha detto ora voglio andare a vedere i conti per vedere come dobbiamo fare, perché è da lì che l'amministratore vero va a

0: vedere i conti e da lì impara, soprattutto in questi comuni. Quindi complimenti e anche complimenti a Primo Canale, perché comunque ha fatto un ottimo lavoro col camper, coinvolto tante persone, intervistato tante persone, e questo è il metodo giusto.
1: Ne so qualcosa, devo andare in ferie.
2: Ha ragione la Laura quando fai complimenti ai sindaci che vanno a vedere i conti di come, di quello che è accaduto, l'esempio Salis di un anno fa. Grazie. Ha ragione Lili Lauro, che giustamente oggi dice la buona politica parte da quello che ha ereditato.
1: Allora, grazie
0: Lili Lauro. Io
2: ho sentito così.
0: No, appunto, poi saremo qua così a vedere quello che... No, andiamo a vedere i conti,
2: corretto,
0: perché c'è da aver paura in certi comuni.
1: Grazie Lili Lauro. È ufficiale anche a Cogoleto, vince Bruzzone con oltre il 70% dei voti. Grazie a Lili Lauro. Ci fermiamo, torniamo tra poco, ultimissimi commenti. Cerchiamo ancora di capire bene come si è chiusa questa partita con i 18 comuni al voto.

0: Eccoci. Vince Romeo.
1: Il quadro è fatto, possiamo dire, dipinto e disegnato, quello delle elezioni comunali 2026 in Liguria. Ben ritrovato anche a Franco Manzitti, non è di nessun partito politico,
2: no.
1: È vicino a Federico Vogliolo, ma...
2: Un vecchio osservatore.
1: Ricapitoliamo, allora, direi che mi sembra di capire, io ormai li ho imparati a memoria tutti, li conosco come se fossero miei vicini di casa. Comunque, allora, Cogoleto ha vinto Bruzzone, a Zoagli si è ribaltato, ha vinto Viale Franco, vicino più al centrodestra, San Colombano confermata a Casella più vicino al centrodestra, Torriglia rivince Beltrami, centrosinistra per intenderci, Crocefieschi rivince Bassignana, centrosinistra, Ceranesi viene riconfermato Montaldo, a Casella rivince Reggiardo, centrodestra, Vobbia perde Simone Franceschi, che comunque è un esponente importante del Partito Democratico, comunque un uomo di politica, al suo posto Ermodati vicino più al centrodestra, Ronco Scrivia vince Agosti, centrosinistra, Santo Stefano Davido vince Crucioli, qua per commentare Genova, poi se no ci allarghiamo, non finiamo più. Mi sembra di capire un 50-50 più o meno, forse un po' di più il centrosinistra.
2: Sai, io credo che sia difficile trarre delle conclusioni politiche complessive da un tipo di elezioni come queste. A parte quella che mi verrebbe da fare così da vecchio cronista che ha visto tante elezioni, che queste sono le elezioni dei sindaci, comunque le si possano definire. E purtroppo sul piano generale, nella politica in generale, le elezioni dei sindaci non sono mai diventate elezioni nel senso più complessivo della politica del termine. Abbiamo avuto solo una bella stagione, quella delle prime elezioni dei sindaci dirette nelle città, nelle grandi città, che aveva un po' cambiato la politica, faceva stare più vicina la politica ai cittadini, e che secondo me è un'aspirazione della politica oggi. Queste elezioni, di cui io da incompetente faccio fatica a decifrare il peso e il contrappeso, sono comunque quelle lì, quelle che dimostrano chi è vicino al popolo, ai cittadini, chissà le cose che si devono fare. Nella politica più in generale questa è un'aspirazione che a me sembra sempre più difficile da raggiungere, perché la politica è così, diventata così tanto propaganda, è diventata così tanto, diciamo, mass mediatica, è diventata così tanta esibizione, e questo diventa prevalente un po' sulla sostanza dei problemi, e questo allontana, che se ne dica, un po' dai cittadini la politica, anche perché i grandi valori sono caduti, quelli nuovi fanno fatica in qualche modo a impiantarsi in una società così liquida, così fluida, così scossa da tanti fatti, e allora... Dopodiché guardare queste elezioni una per una sarebbe interessante per chi conosce i luoghi.
1: Allora,
2: i candidati.
1: Sì, direi di sì. Vado a ringraziare, gli facciamo i complimenti a Sergio Agosti, neo sindaco di Ronco Scrivia, ha vinto, vice sindaco uscente, confermato. Buonasera Agosti, grazie per essere con noi.
3: Grazie, buonasera a voi e a tutti i vostri ospiti.
1: Allora, è contento?
3: Beh sì, è un'emozione.

0: Emozione grandissima, devo dire che insomma è stato un mese intenso questo della campagna elettorale, però in realtà sono stati anni molto intensi nei quali abbiamo lavorato tanto in maniera sempre presente con la popolazione, all'interno della popolazione, sempre per la popolazione, e credo che questo bellissimo risultato ripaghi sicuramente il lavoro degli anni passati, ma ripaghi anche la nostra squadra, che è una squadra giovane però inserita nell'ambito associativo e nella nostra società, e quindi sicuramente il risultato insomma lo devo, e prima di tutto ringrazio tutti i cittadini che hanno creduto in questa squadra bellissima.
1: Qui ci sono Agosti, sia Sanna che Romeo, conoscono bene il territorio, sono esponenti ovviamente vicini alla sua lista, le faccio salutare e commentare. Romeo?
2: Siamo molto contenti, complimenti Sergio, complimenti Sindaco, buon lavoro a te e a tutta la tua squadra, hai fatto una grande campagna elettorale, anche con Sanna siamo stati pochi giorni fa alla tua festa insomma di chiusura di questa campagna elettorale. Ho potuto trovare una bella squadra compatta, unita, che ci ha messo tanto cuore e tanto impegno. Tu sei una persona che ha dimostrato nel tuo ruolo di vice sindaco, oltre alla tua grande qualità amministrativa, anche un forte impegno sul territorio, l'hai sempre dimostrato, e sono sicuro e convinto che insieme alla tua squadra, insieme anche a Rosa Olivieri, a cui va ovviamente un nostro grande abbraccio, che sicuramente si unisce al mio, anche quello di Armando, per il suo lavoro da sindaca uscente, sarai in grado di dimostrare ancora in un altro ruolo, col ruolo di sindaco, il tuo grande impegno per Ronco Scrive. Quindi davvero a te Sergio, complimenti, a te, alla tua squadra, a tutta la tua futura giunta, e siamo sicuri insomma che farai un grandissimo lavoro, e noi siamo e saremo al tuo fianco.
3: Complimenti
1: Sanna.
3: Sergio.
1: No, sì, prima Federico Bogliolo, il vince Liguria.
3: Ciao Sergio, sono Federico Bogliolo, complimenti, perché
0: ciao,
3: io
0: ciao,
3: posso
0: ciao,
3: testimoniare
0: Federico, intanto, grazie,
3: al di là
0: grazie.
3: Della fede politica, dei valori che rappresentiamo oggi, quanto tu abbia lavorato e quanto lavori per il territorio, anche assieme alla tua professione che svolgi ogni giorno con grande dedizione e passione, quindi questo ovviamente vale ancora di più, perché l'impegno è veramente importante. Quindi ripeto, indipendentemente dalla fede, veramente complimenti, perché è una grande testimonianza del lavoro che hai fatto sul territorio e che continuerai a fare. Grande.
1: Sanna?
4: Sergio lo sa, io non aggiungo altro di tutto quello che è già stato detto, dei ringraziamenti. Questo momento ne abbiamo parlato da tanti anni, perché con Sergio ci lega un'amicizia forse di una vecchia data, veramente, e quindi sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento.
2: Anche sportiva.
4: Lui, soprattutto sportiva, dai. Lui sportiva, lo è ancora, io un po' meno, però insieme a lui abbiamo organizziamo tuttora tanti eventi, ma lui ha saputo, prima con la sindaca Rosa Olivieri, ha fatto bene Romeo a ringraziarla per il lavoro che ha fatto in questi 10 anni importanti per Ronco, per questo paesino, della quelle che sono le proprie qualità. Siamo andati alla chiusura della campagna elettorale, abbiamo proprio visto anche il forte senso di comunità che c'è a Ronco Scrivia. Ma poi per te, che sei sempre stato, permettimi di dire, un po' non il numero due, ma il vice sindaco silenzioso che ha lavorato, e nel momento che Rosa ti ha passato il testimone, tu hai saputo aggregare ragazzi, persone giovani, persone di grande esperienza, Rosa in squadra, e soprattutto portare della grande progettualità. Io non so se vuoi dirlo te o lo anticipo io, ma poche ore fa tu hai ricevuto un grande finanziamento proprio per le tue scuole. Quello è un segnale di attenzione, è un segnale importante, è un segnale che vuol dire che voi state lavorando, avete lavorato e continuerete a lavorare per il bene della vostra comunità. E quindi complimenti, come ti ho detto, questo momento è da tanti anni che ne avevamo parlato, anche quando non eravamo nessuno dei due in amministrazioni, prima io a Sant'Olcese e te a Ronco Scrivia, e oggi sono orgoglioso di dirti forza Sergio, complimenti e grazie per quello che hai fatto e per quello che farai per Ronco Scrivia.
1: Grazie a Sergio Agosti, in bocca al lupo, buon lavoro.
0: Grazie a tutti voi, ovviamente, Armando, Federico e tutti i vostri ospiti. Un abbraccio molto forte, davvero grazie e avanti insieme.
1: Grazie, in bocca al lupo, buon lavoro. E vado grazie. A salutare e ringraziare la deputata di Noi Moderati.

0: a San Colombano Certenoli, poi arrivo sì. Bogliolo, in realtà Solari avrebbe battuto Casella, quindi centro-sinistra, diciamo lista più vicina al
1: centro-sinistra, sì,
0: avrebbe battuto Lone. Però queste sono notizie che arrivano in corso d'opera. Prego Bogliolo.
2: No, io ho visto che è stato citato prima Cogoletto, il risultato quasi definito, la vittoria dell'avvocato Bruzzone, volevo comunque fare i complimenti, anzi togliamo il comunque, volevo fare i complimenti a Corrado Cane, candidato per la coalizione civica di centrodestra, perché in lista ha tante persone civiche. Cogoletto, che viene da un momento non semplicissimo soprattutto per quanto riguarda la coalizione di centrodestra in questi anni, Corrado Canepa è una persona che ha dimostrato in queste settimane di campagna elettorale, ma anche prima, un grande attaccamento al territorio, ha confermato perfettamente, guardavo prima i numeri, quelli che sono stati i voti di 5 anni fa, che sono circa 1400 voti, e il centro-sinistra, diciamo il neo sindaco che ha appena vinto, ha confermato pressoché, anzi forse qualcuno in meno rispetto alla precedente tornata. Questa testimonianza che, nonostante quello che è stato in questi anni, le grosse difficoltà che ci sono state perlomeno per la nostra coalizione a Cogoletto, non è mancato il lavoro sul territorio di queste settimane del nostro candidato Corrado Canepa, che comunque ha ottenuto un risultato molto importante e che apprezziamo molto. Alle elezioni di Città Metropolitana qualche mese fa non poteva contare neanche su un consigliere su Cogoletto, oggi invece avremo una rappresentanza in consiglio comunale coordinata appunto da Corrado Canepa, e di questo ovviamente ne siamo molto orgogliosi. Insomma, non era facile, ma comunque un risultato che noi riteniamo molto positivo anche alla luce di quelle che sono state le vicende degli ultimi anni.
0: Franco, a Bordighera vince Baldassarre, unica donna, Marzia Baldassarre, con il 47%. Stiamo parlando di una candidatura, perché in particolare ti faccio fare un commento oltre, anche più politico, perché lei in realtà è di Forza Italia, ma è con una lista civica promiscua, come si suol dire, che è appoggiata da PD, Movimento 5 Stelle e alcuni esponenti di AVS. Insomma, quello che lo si ritrova a Bordighera.
3: Potrebbe essere un piccolo segnale. Bordighera non è un comune qualsiasi, nel senso che ha una sua storia particolare in quella parte di Liguria, dove c'è sempre stata, diciamo, una evoluzione politica che ha portato delle anticipazioni nella storia lunga. Pensiamo a Sanremo, che aveva praticamente una specie di compromesso storico negli anni 80-90. Sono sempre stati un po' più evoluti. Quindi può darsi, io non conosco questa signora che ha vinto, a cui vanno sicuramente fatti i complimenti, ma può darsi che in quella zona dove ci sono anche tanti leader che hanno capacità di influenza su tutto il territorio, possiamo citare non a caso Claudio Scajola, che tiene a quel territorio, diciamo, sì, palmo per palmo, e quindi tutto quello che avviene lì ha sempre dei legami stretti tra una parte e l'altra, e comunque questo risultato probabilmente la mette al microscopio questa.
0: Sì, tra l'altro questa, ripeto, a me colpisce perché è l'unica candidatura, forse insieme a Axel Vignotto, che lui mi ha detto, io mi definisco un centrista, però ha preso pochissimo, mi sembra di capire. Lei è una candidatura che viene dal centrismo così di Forza Italia, che all'interno, questo lo chiedo anche a Sanna e a Romeo, ha esponenti, sì, del PD, esponenti del Movimento 5 Stelle, esponenti, qualcuno forse di AVS.
3: È un esperimento.
0: È un esperimento che potrebbe essere anche qualcuno dice nazionale. In qualche modo potete un po' intestarvela? È una situazione un po' particolare, Bordighera.
4: Sì, è una situazione particolare a Bordighera, la conosciamo anche abbastanza bene, ed è una situazione in cui una parte, insomma, comunque il PD è dentro a questo progetto, insomma, della candidata sindaca, e noi siamo ovviamente soddisfatti di questo risultato, che certamente, come diceva Franco, al di là poi di tutta una tematica di eventuale,
3: più territoriale di quella che io posso conoscere.
4: Ma esattamente, è una dinamica territoriale, si vede anche, insomma, che era una dinamica complessa, perché i candidati sindaci, anche, diciamo, singolare, insomma, che ci fossero più candidati sindaci.
3: Erano 5, mi sembra.
4: Esattamente, rispetto a quello che invece non è stato sui comuni che abbiamo visto, insomma, in tutta la diretta di oggi. Però, insomma, lì

0: c'è questo laboratorio, un laboratorio che sta andando avanti e quindi è seguito per noi, per il PD, dalla Federazione dell'Imperiese, e certamente ecco, è un risultato importante che sicuramente
1: Poi è
0: si
1: un
0: basa su
1: comune di
0: un.
1: 10.000 abitanti,
0: Esatto, poi
1: quindi non
0: all'interno
1: è
0: della
1: importante.
0: provincia è un comune comunque importante, non da poco rilevante, che consente anche di aprire alcuni ragionamenti, che Franco diceva prima, rispetto poi anche alle tornate dei comuni sull'Imperiese, che quindi riguarderanno quella provincia nei prossimi, insomma, nei prossimi anni, già dal prossimo anno.
2: L'anno prossimo, vado un po' avanti, San e Bogliolo ci sono, anche Franco, ci sono appuntamenti importanti, a parte le politiche che vedremo se si arriverà a scadenza, se andrà a votare prima, però mi sembra di capire che non ci sia proprio una
3: Si era preparata la
2: certezza
3: battuta, bravo.
2: di quello che succederà, però andranno al voto Spezia e Savona, sono
3: Certo.
2: due territori
3: Assolutamente.
2: importanti, Spezia governato da un uomo civico, però comunque di centrodestra che è Peracchini, e Savona da un altro civico di
1: Allora, l'altro Savona
2: centrosinistra.
1: con un'esperienza
2: Non
1: molto a
2: facilissimi.
1: parte
2: Non credo
1: rispetto a tutto il
2: che.
1: resto.
2: Esatto, quindi è chiaro che sono partite importanti queste, che andranno preparate in questi mesi anche da parte vostra,
3: Beh, certo,
2: vostra
3: lì,
2: come il centrodestra.
3: sicuramente il fattore politico ha sicuramente un rilievo ben più, non importante come importanza, ma sicuramente un laboratorio molto più significativo, sia per quanto riguarda Spezia che Savona, che ricordo che a Savona partì un po' il nostro percorso per poi costruire una
1: Certo, la
3: coalizione ampia.
1: rivoluzione è
3: Quindi
1: incominciata
3: siamo
1: lì.
3: partiti proprio da lì e come tale stiamo lavorando sia a Spezia che a Savona. Ma ci sono qualche dato che secondo me oggi dà anche un segnale un po' importante, perché è un piccolo centro San Colombano, ma a noi risulta
2: Sì,
3: che stanno
2: ha vinto.
3: arrivando i risultati, ha vinto un candidato di centro-sinistra. Io continuo a rimarcare che oggi il Tiguglio, per noi che siamo seduti in Consiglio regionale, proprio per quella differenza di un punto e mezzo che oggi ci vede all'opposizione, è sicuramente oggi un territorio molto difficile. E questi segnali in comuni che hanno sempre avuto una vocazione di centrodestra, anche schierata proprio nei loro, diciamo, anche, diciamo, nella loro campagna elettorale, nei passaggi dei leader politici del centrodestra, sono segnali molto importanti. Quindi è vero che le amministrative sono particolari perché ogni comune ha il proprio candidato, il proprio sindaco, ma all'interno c'è della politica. Io lo dico sempre, io mi sono sempre candidato con una lista con scritto centro-sinistra, non ho mai trovato nomi scorciatoie, e contro ho sempre avuto una lista di centro-destra. E questo è il segnale di quei territori che hanno quella vocazione. Quindi sicuramente queste politiche ora servivano a dare un dato importante. Poi Spezia e Savona sicuramente saranno quelle che in questi mesi ci vedranno impegnati su quei territori a costruire una coalizione più ampia possibile per costruire poi quelle che saranno anche le politiche, perché sulle politiche sappiamo che il 27 molto probabilmente sarà un dato molto importante per quando questa verrà costruita, questa elezione, perché non si può escludere ottobre quest'anno, non si può escludere la primavera, come la chiusura,
1: Arrivare a
3: diciamo,
1: settembre.
3: arrivare alla chiusura del mandato. Quindi
2: Questa è la
3: penso che questo
2: percentuale con
3: dato
2: cui
3: è
2: ha
3: molto
2: vinto
3: importante.
2: Solari, che era la scheda prima, al 51% contro il 40%. Eccola qua, Claudio Solari ha vinto col
0: C'è stato un risultato
2: 51,8%, un vero e
0: ribaltato.
2: proprio ribaltamento, perché eravamo a commentare all'inizio
3: Questo è un segnale, vedete, molto importante. Poi ha detto bene l'onorevole Cavo, tutti i risultati dall'affluenza, purtroppo molto negativa, perché nei
1: E
3: sindaci
1: questo è un dato.
3: questo è un dato che a me allarma sempre, soprattutto laddove voti il primo cittadino.
1: Ma
3: Quindi.
1: adesso allarma di più dopo il referendum.
3: Dopo il referendum abbiamo fatto
1: Esattamente.
3: dei
1: Perché
3: passi.
1: noi pensavamo che il referendum fosse stata una scossa, invece non lo è stata probabilmente
3: Abbiamo
1: per
3: perso
1: altri
3: 10
1: motivi,
3: punti.
1: perché si votava qualche cosa di diverso, però poteva anche dimostrare una, diciamo, una tensione nuova rispetto alla politica dei cittadini. Questo risultato non
0: Sì, tra
1: conferma.
0: l'altro questo in Liguria non ci deve rassicurare, ecco, e deve
1: No.
0: farci riflettere, perché rispetto
3: Vero.
0: all'esperienza delle elezioni amministrative nella nostra regione, i risultati rispetto anche ad altre
4: Tra l'altro
0: regioni d'Italia, le amministrative sono sempre state più alte.
4: 53 su Genova e forse ancora meno su Genova. Scusate, 53 sulla Liguria e forse ancora meno su Genova.
0: Pensare a
4: Quindi
0: Zoagli adesso che
1: sembra
0: guardiamo al
1: 49.
0: 26,50%
4: 49,
0: dei voti, ecco, quindi.
4: diciamo, sì. Non è una bella notizia.
2: Non è una bella notizia, no, è una notizia che deve far riflettere. Abbiamo tutto, abbiamo un quadro direi molto

0: completo, che si completa anche con San Colombano Certeno, lì dove c'è stato un ribaltamento. Abbiamo anche l'ufficialità bordighera ha confermato, tra l'altro a me avevano detto che poteva essere un testa a testa tra Baldassarre e Jacobucci, uomo di destra, ex Fratelli d'Italia, ma in realtà non è stato così, mentre il Vignotto e la Vigna erano un'unica candidatura sulla Vigna, poi si è spaccato e Vignotto è corso da solo, quindi è una situazione molto frastagliata. Alla fine Baldassarre vince col 46%, quindi direi che il quadro è fatto, è dipinto, con Cogoleto che conferma Bruzzone, con Zoagli che ribalta e elegge Roberto Viale centro destra, con San Colombano Certello che ribalta ed elegge Solari, Torriglia conferma Beltrami con oltre il 65%, Crocefieschi Bassignana si conferma, quindi in questo caso esponenti, diciamo, profili vicino più al mondo del centro-sinistra. A Ceranesi Montaldo vince, sembrava quasi all'inizio che fosse indietro, invece poi recupera e vince con quasi il 60%. A Casella Reggiardo si conferma con il 76%, centrodestra. A Vobbia, ecco Vobbia, ti farei fare un commento veloce, Franco Manzitti, e beh, Franceschi centrodestra, sì, dice questa è una sconfitta importante perché lui è anche il vice sindaco della città metropolitana.
1: Da giornalista questo è il titolo.
0: E questo sì.
1: Questo è il titolo della tornata.
0: Il comune più piccolo insieme ad Aquila d'Arroscia.
1: Sì.
0: È il titolo di questo lunedì.
1: Capovolge una previsione che mi sembrava
0: Era però una previsione, diceva giustamente bene Armando Sanna, che si gioca molto banalmente sulle famiglie, quindi una famiglia
1: non so
0: votato.
1: So quanti abitanti abbia Vobbia.
0: Ne ha meno di 300, sì. Quindi è una partita, però Franceschi è un esponente importante
1: del PD. È un nome,
0: PD,
1: quindi paga la sconfitta,
0: esatto.
1: Paga col nome.
0: Esatto, e poi conferma del centro-sinistra Ronco Scrivi, a Roccaforte di sinistra con Agosti, Santo Stefano D'Aveto vince Crucioli. Mattia Crucioli, che devo dire ci ha messo veramente, devo dire, il cuore in questa missione a Santo Stefano D'Aveto,
1: da tanto. Già da vice sindaco
0: ed è stato, sì.
1: E beh, poi è un uomo di esperienza, è un ex senatore, conosce la politica, è appassionato del territorio.
0: Sì, è anche il bello di chi poi si butta in esperienze, voi lo sapete per ruoli diversi, perché abbiamo un ex sindaco di Sant'Olcida, abbiamo due presidenti municipio, uno uscente che non lo fa più, però l'altro ancora presidente, e che sapete l'importanza del territorio, quello che è. E poi gli altri più o meno vengono, a parte qualche ribaltamento, Rocchetta Nervina, che Gastaudo viene eletto al posto di Basso, a Bordighera appunto vince Baldassarre con questo campo semilargo, non si capisce bene quello
1: extra
0: che
1: large.
0: È extra large, e ad Aquila d'Arroscia viene confermato K, e poi Pietrabruna vince Rosso, quindi confermato, Santo Stefano al Mare vince Pallini, riconfermato, e quindi lo spezzino poi che vede più o meno anche in questo caso le conferme. Questo è stato il viaggio che conclude Primo Canale con Live on the Road Comune al Voto, quello che ha voluto raccontare, poi oggi commento finale. Siamo in chiusura, vi chiedo proprio un flash, 10 secondi a testa, Sanna, che valutazione dà di queste elezioni?
2: Ma penso che il dato, io parto sempre dal dato dell'astensionismo, non so come dire, ormai ripeto questo discorso qua, però ci eravamo un po' illusi nel referendum di aver portato il 10% di persone a votare, oggi siamo scesi ed è ancora forse più preoccupante, perché essere scesi oggi in un voto dove si vota il primo cittadino, quindi nel proprio comune, penso che sia un dato che ancora oggi fa sicuramente riflettere, laddove la politica non riesce più a parlare con le persone. Dopodiché ci sono risultati molto interessanti, l'ho detto prima, sia dal Tiguglio al progetto di Bordighera, alla riconferma dei sindaci a prescindere dai colori politici che hanno governato negli ultimi 5 anni, quindi sicuramente un segnale che il lavoro sul territorio è stato fatto, e da parte dei sindaci che avete intervistato, tanto grazie del lavoro che avete fatto in questo mese per dar voce e un'immagine ai nostri piccoli comuni, è molto importante quello che avete fatto, ma penso che anche dalle prime battute dei neo sindaci eletti ci sia quella voglia di mettere tutto, chiaramente quello

0: quello che è la propria disponibilità, non solo di tempo, ma di forza per rilanciare quella che oggi, e questi erano i nostri territori, la maggior parte dei comuni del nostro entroterra. Quindi penso che questo segnale sia importantissimo. Un grazie di cuore va veramente però a tutti i candidati, perché oggi mettersi in gioco per il proprio territorio è sicuramente un bel gesto, un segnale importante per la politica che parte dal basso, che parte dai territori.
1: Romeo?
2: Sì, ovviamente mi unisco a questa ultima parte dell'intervento, un in bocca al lupo e un buon lavoro a tutti i sindaci, a tutte le squadre delle amministrazioni comunali che sono state elette, a chi è in maggioranza e ha il compito di governare, ma anche a chi è all'opposizione che ha il compito ovviamente di contribuire alla cosa pubblica. Certamente ci sono stati dei dati importanti che vedono anche, che tengono assieme tutto un aspetto importante di relazione, di contributo di valorizzazione dei territori. Io sono molto legato alla politica di territorio e penso che sia quella che consente anche a chi fa l'attività istituzionale, a chi ricopre insomma dei ruoli istituzionali, l'attaccamento e il legame con il territorio è la cosa più bella, è quella che ti dà di più e ti consente anche di crescere, far crescere la propria comunità di cui ovviamente ognuno di noi è parte. Certamente deve farci riflettere il di questo astensionismo in queste elezioni, però ecco, penso che anche ai nuovi sindaci abbiano il compito, insieme alle loro squadre, di portare ovviamente fiducia ai propri concittadini e quindi anche ad avvicinare chi magari questa volta ha deciso di non andare a votare, ma invece di andare a votare per le prossime elezioni, ma soprattutto a contribuire alla cosa pubblica. E penso che questo sia una delle sfide importanti che sono sicuro che tutti i sindaci raccoglieranno e porteranno avanti nelle loro amministrazioni.
1: Grazie, grazie Romeo. Un flash anche Bogliolo, poi siamo.
3: Sì, come dicevo prima, un in bocca al lupo a tutti perché il ruolo che stanno per ricoprire, ovviamente chi ha vinto, il ruolo di sindaco è un ruolo che porta un grande onere ma anche un grande onore perché stare vicino al territorio, essere il primo cittadino e dare le risposte concrete e tangibili che riguardano la quotidianità di tutti i giorni è ciò che di più bello ci possa essere per un amministratore pubblico per una persona che fa politica con tanta passione. Quindi sono sicuro che inizierà un periodo molto positivo, ma al tempo stesso molto faticoso perché, come diceva correttamente il collega Armando Sanna, essere il primo cittadino di un comune come questi è una grandissima responsabilità e soprattutto cercare di mantenere attivi e aperti quelli che sono i rapporti con le istituzioni gerarchicamente sovraordinate, quindi parliamo di città metropolitana, di regione o anche il governo, è fondamentale e dirimente per poi dare delle risposte sul territorio. Quindi un grande in bocca al lupo e sono sicuro che ci vedremo nei prossimi giorni con tutti anche per instaurare un rapporto significativo e importante con Regione Liguria.
1: Grazie, grazie anche a Federico Bogliolo. A Levanto perde un candidato del Partito Democratico che è Del Bello, sindaco uscente, vince Acerbi, che è un civico proprio di poco, guardate che decimale, dal 50,7 contro il 49,2, si è giocata davvero a un voto su voto e vince un civico più vicino, direi, forse all'area di centrodestra. Del Bello invece era proprio un esponente del Partito Democratico. Il quadro si è completato, lo abbiamo commentato, quindi trovate poi tutto anche sul sito primocanale.it. Franco, a te la chiosa come sempre, la saggezza per chiudere
4: Speriamo.
1: questa.
4: Sai,
1: Mi sembra che il referendum sia solo stato un flash nel
4: le
1: vuoto.
4: elezioni sono sempre una festa della democrazia, comunque, quindi grande onore a chi ha partecipato, a chi ha vinto, a chi ha perso. Certo, questa festa da molto tempo, a parte il referendum, ci sembra un po' meno festa perché meno gente ci crede in questa democrazia se non va a votare. Io credo che ci sia un grande problema di linguaggio in generale della politica, di chi fa politica e di chi amministra. Forse si urla troppo, forse si parla troppo, forse c'è ormai una conflittualità talmente forte tra maggioranze e opposizioni che il rumore supera l'attenzione di chi deve essere amministrato e di chi deve votare. adottare, la politica deve trovare dei metodi diversi, perché questo assottigliamento è molto preoccupante e ci dice che la nostra democrazia va curata in questo momento.
1: È vero, ha bisogno di cura. Grazie a Franco Manzitti, grazie a Federico Bogliolo, grazie a Federico.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i Parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei Parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i Parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia e la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei Parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti, perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! E le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori, a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
2: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei Parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po'.

0: nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
1: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora, in questo nuovo rosetto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia, sì, e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
0: Che profumo!
1: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto, tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
0: E invece qua c'è qualche giallo.
1: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
0: Ah!
1: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
0: Profumano tutte?
1: No.
0: Queste sì, comunque.
1: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
0: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
1: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
0: Hanno dei nomi queste?
1: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose, fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
0: 200 specie ci sono.
1: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse. Però il fiore di tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
0: Ah! Addirittura.
1: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura
0: sono mischiate.
1: Ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
0: Infatti.
1: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più, se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
0: andiamo
1: vengono chiamate rose.
0: Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste rose antiche.
1: Esatto.
0: Cambia solo il colore, ma la forma... è tutta simile?
1: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
0: Questa?
1: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
0: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
1: Esatto.
0: Ok, questi qua sono gli stami?
1: La parte fertile del fiore, quindi il polline è portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
0: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
1: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche, che però...
0: Galliche perché?
1: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano, diciamo,
0: che belle, anche queste lo sono. Guardate che belle le farfalle
1: che si posano
0: sopra le rose. Queste qua, appunto, che differenza, muscose?
1: Non tutte, però qui ad esempio sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi di un velluto, vellutato. Se si strofinano queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
0: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a...

0: Che meraviglia, Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini, immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì
1: e cercano il nettare.
0: Il nettare.
1: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
0: Ecco, le api poi portano il polline da una
1: esatto,
0: rosa.
1: Esatto, che sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
0: Queste qua mi sembrano un po' diverse o semplicemente hanno perso già i petali?
1: E no, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee. Poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
0: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
1: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
0: Quindi chi vuole venire a vedere le rose ai Parchi di Nervi deve venire nel mese di maggio.
1: Questo è il momento in cui si viene a visitare Roseto, sì.
0: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
1: No, in realtà
0: io
1: no.
0: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
1: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
0: Ah, che meraviglia! Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
1: chinensis.
0: Chinensis.
1: Originaria della Cina, okay. Quindi chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
0: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
1: Sì, quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
0: E quante volte rifioriscono?
1: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
0: Quale stagione?
1: Estiva, dalla primavera fino
0: Quindi da maggio?
1: Fino a settembre, ottobre.
0: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
1: Le rose chinensi hanno un fiore semplice.
0: Sì, è più piccolina degli altri, un po' meno
1: vistosa.
0: Sì.
1: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
1: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
0: Oh, ce l'ha qua?
1: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
0: Mamma
1: Eccole
0: mia,
1: qua.
0: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre. Non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

Restiamo all'interno dei Parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al Castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in

0: queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Albericci, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Allora, a mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
2: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri,
1: meraviglia.
2: Non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
2: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori, ad esempio la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento, lei voleva tutte le rose conosciute tutte in un giardino e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
1: Che hanno dato origine alla loro
2: delle nuove rose.
1: Che bello.
2: Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
1: La France.
2: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
1: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
2: E infatti questo sarebbe quello che vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
1: E in che epoca siamo?
2: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
1: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
2: Si inventano continuamente nuove rose, per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andremo a incontrare nell'altra parte di giardino.
1: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
2: Esatto.
1: Queste qua non sono rose invece?
2: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali, che sono senza spine. Banksia.
1: Banksia, e non profumano. Mr. Banks, l'ha inventato lui?
2: No, gli hanno dato il nome a suo.
1: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
2: Noi li chiamiamo berceau, sono dei treillage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti coperti in doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro. Qua?
2: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche ma per chi le ha prodotte, quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito ai giardini di Nervi

0: le sue nuove varietà che da forte. Mettere in concorso.
1: Quindi hanno il nome di chi l'ha create?
0: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
1: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
0: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni.
1: Sì. Ma come si fanno a mischiare?
0: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
1: Quindi in mezzo qua l'ovario
0: esatto,
1: è...
0: Esatto.
1: In che stagione si fa il miscuglio?
0: In questo, durante la fioritura.
1: Che
0: però
1: bello.
0: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo
1: che
0: caso,
1: bello.
0: Non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
1: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
0: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
1: Sì, ma più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda, Interplant.
0: La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazione, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
1: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
0: No, in realtà
1: non sono rose.
0: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
1: Scappato?
0: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
1: I fiori sono piccini però, non sono rose.
0: Sono rose,
1: sì.
0: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
1: Ah, è vero. Ecco. Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
0: Esatto. Quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami. Cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
1: Alcune incredibili come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
0: Ce ne sono alcune preferite, sì.
1: Tipo?
0: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
1: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
0: esatto.
1: Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
0: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio
1: questa è la rosa
0: classico
1: classica.
0: Della rosa HT. HT sta per ibrido di Thea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recise. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
1: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
0: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito.

0: foto dopo.
1: Che meraviglia, veramente. I colori soprattutto, cioè
0: c'è di tutto.
1: Inimmaginabile. Queste qua non sembrano neanche rose come forma.
0: No, no, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
1: Sì,
0: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
1: E infatti mi sembravano
0: sì,
1: più...
0: Sì, sì, sì.
1: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
0: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde, che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori e quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
1: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
0: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato, quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
1: Vediamole un po'.
0: Troviamone una molto spinosa e non so neanche io dove girarmi.
1: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
0: Ce l'hanno tutte.
1: Queste qua bianche forse?
0: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
1: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
0: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe perché...
1: Farebbe parte proprio del
0: tronco,
1: del tronco.
0: Ramo. E invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
1: Sì.
0: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
1: Sempre per difesa.
0: Esatto, ma anche per... Ad esempio le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano sopra i tronchi.
1: Bene.
0: Quella è la Ivy Dorata che tanto mi piace.
1: Chiudiamo con questa allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
0: È già questa in fioritura, però fa delle macchie veramente particolari perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
1: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
0: Sì. Sì, diciamo le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
1: Grazie Riccardo.
0: Prego.
1: Grazie.
0: È stato un piacere.

0: E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
1: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi.

0: Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra.
0: Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
2: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di flora vediamo le camellie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo.
3: Siamo qua di fronte alla silfide alata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi pelosi, che fiorisce tutta l'estate, un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
1: Un arancione fortissimo, eh?
3: Sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane.
2: La cineraria marittima invece, una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini.
1: E poi
2: qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questa è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
1: Che bello!
2: L'agatea celeste.
1: Insomma, davvero meraviglioso, vero?
2: Fiori.
1: E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto: se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
2: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante.

0: il profumo, un profumo che dilaga nel parco.
1: Peccato non poterlo trasmettere.
0: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questo di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
1: Incredibile.
0: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ci sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
1: vengono curate ad hoc,
0: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei, la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, è come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche, e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
0: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché si esaurisce un fiore, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
1: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
0: certo,
1: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti, e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito.
0: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
1: Allora, sono due alberi, il Cinnamomum canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
0: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro

con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini Appelli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa. Ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose. E quindi, con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
2: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
2: Allora, sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza. E allora bisogna osare nella vita. Quindi mi sono detto, si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi. E vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il roseto di Josephine e il roseto cinese.
1: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
2: Prego. Non volevo creare un roseto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino. Quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora, noi adesso ci troviamo nel roseto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo, che furono collezionate da Josephine, e partiamo. La prima è dedicata a lei.

0: la seconda dedicata a Ippolita e suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e fu poi divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia sulangiana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi, e io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide, sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto, non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso, e soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani, e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello, e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Proprio si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito di venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna. Ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 1900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che Nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Josephine Bonaparte, Viber, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Thea, o le rose moderne. Allora, io giustamente siamo fortunati.

0: Nati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi dove le rose avvolgevano completamente il visitatore, erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino è il roseto ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa, e i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, e lo chiamo il viale rosso in questo periodo perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto, le mimose che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico, avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
0: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso grazie a Regione Liguria e Comune di Sarzana per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della Fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo perché ci permetterà, noi vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale. Ci stiamo divertendo, continuare a crescere, si va avanti.
1: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
0: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere. Come tanti dicono, è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli, le fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: Buongiorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica.
0: Rosa mistica, esatto. Intanto una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, ogni sono iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro,
1: esatto,
0: ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
0: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo, persone più viziate quali sono?
1: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo a limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
0: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
1: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
0: Il colore preferito, la tonalità più forte e predominante delle tue creazioni?
1: Ma da parte mia?
0: Sì,
1: o...
0: sì, da parte tua.
1: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
0: Da parte del cliente?
1: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi in Italia.
0: Ma
1: sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
0: Ecco, una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
1: Cioè, in realtà le tengo tutte.
0: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
1: Non ho mai dedicato niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
0: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
1: Sì, va bene. Facciamo così.
0: Il mercato più vivace?
1: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, adesso comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo. Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
0: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
1: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose

0: erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco. Quindi insomma,
1: ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
0: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è il profumo delle rose, di tante sì. Rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo diciamo un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che certo, quando si va a prendere, certo. A parte che a me non me le regalano mai i mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: Ma anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: Beh, diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho peccato stavolta.
0: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti, i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
0: No, sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi, okay. Tecnicamente anche un pH lo puoi leggermente modificare, via dicendo, se è compatto metti degli ammendanti che lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento, non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo?
0: Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili, perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare? Prendo una rosa.
1: Vedi, un dolore questo... raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto non è altro che il sole, che le firma, che dà questi colori. E ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale. Quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente è un prodotto d'elite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, sì, privati, sì. Ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
0: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
1: Ma il freddo?
0: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello biologico, di grado biologico, la rosa diciamo dell'epoca quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà tutte, a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
1: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora tra virgolette bella datata, sì. Lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si
0: diciamo,
1: trova.
0: Non per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono ai giardini ho una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Ah, ok, quindi non è una, c'è sempre la mano dell'uomo.
0: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti, queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo, Quindi c'è
1: un valore.

0: Sì, c'è un miglioramento, quindi il discorso della rosa antica, onestamente, nessuno me ne voglia, mi interessa poco. Ecco, il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa e renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
1: li accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
1: Una promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea del, diciamo, di dei giardini naturali, cioè che a Seremo sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non metterle stagionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
0: So, di solito sono ragazze, sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, okay. Non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite le apprezzano nella loro differenza. C'è un modo o un altro.
1: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di tutti?
0: Diciamo che facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
1: E recisa quanto dura?
0: Preciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente. Quindi come una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta ha bisogno
1: di essere potata,
0: di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere appena
1: e poi a
0: tagli riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte in un giardino, diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare il terreno smosso, cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura, non far ristagnare, ma bagnate regolarmente, la rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta, una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio. È meglio dare i 3 elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti
0: che se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo le mie, a schiarire, a venire tutta esile. Beh, è come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo,
1: non esageriamo,
0: e vediamo cosa succede.
1: Una roba dalla natura,
0: no, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi, quindi sicuramente lì sono

Piti, c'è chi festeggia, chi è meno contento, però dall'altra parte si festeggia per un altro risultato. Vabbè, questo è il bello di chi fa politica. Ben ritrovato da Armando Sanna, che è capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria. Grazie. E grazie a Federico Bogliolo, Vince Liguria, consigliere regionale, nonché presidente del municipio Levante a Genova. Ripartiamo, facciamo un ricapitolo. Allora, ringrazio sempre la regia se mi dà una mano per il ricapitolo, con i risultati che abbiamo certi e poi andiamo a capire quali sono quelli in evoluzione. Certezza l'abbiamo a Casella, ha vinto Reggiardo con il 76%, 3 sezioni su 3

0: scrutinate, 76 contro 23, direi che non c'è stata partita. Tra poco tra l'altro lo chiamiamo per sentire un suo primo commento. Altro risultato certo, Ezzo Agli, direi, comunque quasi certo, dovrebbe arrivare l'ok della vittoria di Viale su De Ponti a Ceranesi. Sta vincendo Montaldo, non dovremmo avere, ecco, siamo a 5 su 6 al 58 contro il 28, il 12 direi che dovrebbe aver vinto, e poi piano piano stanno arrivando i primi risultati. Cogoleto ha vinto Bruzzone, dovrebbe aver vinto, siamo su 5 su 10, ma siamo tra il 71 contro il 28, direi che potremmo quasi darla per scontata. Tra poco capiamo cosa sta accadendo a Vobbia, nel frattempo un primo commento ad Armando Sanna e Federico Bogliolo. Sanna, cosa ci dice? Lei e Piccardo siete due sindaci tra i più votati della storia, quindi potete essere, oltre che consiglieri regionali del Partito Democratico, qui a commentare la politica, quella del vostro partito di centrosinistra, e i risultati, anche cosa significa vincere in piccoli comuni dove in questo caso l'affluenza è stata abbastanza bassa un po' in tutti i comuni.
1: Ma posso dire che è sempre un'emozione vivere queste giornate, perché in questi giorni ognuno di noi per la propria parte ha fatto dei passaggi su quei territori, essendo consiglieri regionali, quindi abbiamo proprio questo al nostro collegio, quindi abbiamo proprio gli elettori su quei comuni che sono andati al voto, e si respira quell'area importante della partecipazione attiva proprio di quando si va a votare il primo cittadino. Purtroppo il dato d'astensionismo questa volta è ulteriormente più alto, laddove si vota il sindaco è un dato che preoccupa un po' sempre, forse ancora un po' di più delle politiche, però detto questo penso che i risultati che oggi vengono, i primi risultati che abbiamo visionato, che sono proprio alla luce di quelli che sono i seggi che sono stati scrutinati, fanno sì che chi ha governato in questi anni è stato riconfermato, penso, nella maggior parte dei comuni. Mi viene in mente all'amico Reggiardo, che comunque ha fatto una campagna elettorale insieme alla nostra, un'altra nostra valida candidata sindaca, però è stata proprio un'elezione dove in paese, se esistono gli stunt poll, devo dire la verità, che magari il giorno prima si percepisce qual è l'aria di un sindaco che è uscente, che ha realizzato delle opere, che comunque ha portato avanti delle operazioni, come Claudio Montaldo a Ceranesi, che peraltro è andato al voto in maniera anticipata, quindi anche con forse un'azione politica un pochettino più difficile da portare avanti. E devo dire la verità che quello che vi dicevo prima, insieme anche a Katia, ma Federico insieme alle regionali è stato anche candidato presidente del municipio, quindi questi momenti elettorali sono sicuramente momenti di confronto per tutti noi, perché poi nei comuni è vero che c'è la politica, ma si vota la persona, e la persona oggi è colei che in prima linea porta proprio i veri problemi dei cittadini nel quotidiano, il front office quotidiano, nell'ascoltare quelle che sono le grandi problematiche che i primi cittadini si trovano ad affrontare. E quindi un complimenti a chi sarà riconfermato, a chi diventerà sindaco per la prima volta, è la cosa più bella del mondo, io continuo a dirlo. Con Katia lo ripetiamo tantissime volte, è sempre un'emozione, ed è per quello che in questi giorni qualche emozione in più l'abbiamo vissuta proprio ritornando su quei territori, e soprattutto per chi si è candidato contro, perché è la prima volta che non abbiamo un'unica lista, quindi vuol dire che c'è una partecipazione però importante della politica all'interno dei comuni, e questo è un segnale molto importante, perché c'è chi vince, c'è chi perde, però c'è chi, ognuno di loro porta avanti un'idea di paese diverso, e di solito il paese dove le persone vivono, e quindi è ancora più emozionante. Quindi il mio ringraziamento va a loro, a tutti coloro che si sono candidati, e alla macchina comunale di ogni piccolo comune, perché questo vuol dire oggi tanto lavoro e costruire i prossimi 5 anni di governo.
0: Intanto che Sanna parlava, abbiamo la conferma di Montaldo, viene riconfermato a Ceranesi, 6 su 6, 59 contro il 28 di Casano e il 12 di Giacobbe. Quindi abbiamo i primi risultati. Centrosinistra conferma Montaldo a Ceranesi, centrodestra conferma Reggiardo a Casella. Su Ronco scrive: non abbiamo ancora nulla, tra poco andiamo a capire a Vobbia cosa sta accadendo.
1: Qualche informazione ce l'abbiamo su Ronco scrive.
0: Ok, ce la dice
1: sì,
0: Sanna.
1: Abbiamo un Sergio Agosti
0: avanti,
1: vantaggio.
0: Ok, bene.
1: Molto in vantaggio. Sergio Agosti è il vice sindaco della. Era il vice sindaco.
0: Quasi sindaco.
1: Di Ronco Scrivia, quindi il testimone con Rosa Oliveri, il sindaco uscente. Quindi diciamo che Sergio.

0: sta portando avanti la grande tradizione di Ronco, che è fatta veramente di una
1: feudo di
0: cittadina,
1: centrosinistra.
0: no, di una cittadina che sta lavorando bene, soprattutto per quanto riguarda il sociale, che nel nostro entroterra è fondamentale.
1: Bogliolo, risultati importanti ci sono, Reggiardo, Viale Azzoagli, io credo che no, adesso non so se abbiamo non abbiamo ancora forse la conferma, però Viale ha vinto forse o potrebbe vincere addirittura con l'80%, quindi questo significa che De Ponti non è stato riconfermato, ha perso malamente, poi ci sono altri comuni in ballo, c'è questo punto interrogativo su Vobbia che però ancora sul sito Eligendo tutto tace, vediamo che cosa accadrà, un suo primo commento.
2: Beh, innanzitutto mi unisco a quelli che sono i ringraziamenti del collega San, ovviamente a tutti i candidati vincenti, ma anche quelli che non hanno vinto, e a tutte le macchine amministrative comunali che hanno garantito queste elezioni. Fare il sindaco è qualcosa di veramente importante. Io non sono stato sindaco, ma come loro ho avuto un ruolo simile perché sono presidente di municipio, so cosa vuol dire stare sul territorio, so cosa vuol dire essere il primo punto di riferimento, che vuol dire avere sicuramente un onore, ma anche un onere, ecco perché ringraziamo tutti i candidati e coloro che poi diventeranno sindaci nelle prossime ore, perché si assumono veramente una responsabilità importante, significativa e molto bella, perché è molto gratificante fare il sindaco e stare tra la propria gente. Ovviamente le mie congratulazioni vanno a tutti, cito come ha fatto il collega Sanna, Gabriele Reggiardo a Casella che sta vincendo, direi che ormai ci siamo verso questa conferma a sindaco di Casella. Ovviamente tutto ciò vuol dire che si è lavorato bene, si è lavorato sul territorio, perché questo lo ricordiamo, essere sindaco di un comune, vediamo che il comune più numeroso di questa tornata elettorale su Genova ha 10 sezioni ed è Cogoleto, abbiamo al voto 37 sezioni su tutta la città metropolitana, quindi vuol dire che parliamo di comuni piuttosto piccoli. Ma ovviamente questo cosa vuol dire? Vuol dire che chi è stato riconfermato, vedi Gabriele Reggiardo, vuol dire che ha lavorato bene, e se andiamo a vedere i numeri, ha lavorato benissimo perché parliamo di numeri molto importanti. Questo non vuol dire che non si debba ringraziare anche coloro che probabilmente non vinceranno, penso a Federico Giacobbe, a Ceranesi, che comunque ha fatto una campagna elettorale molto importante con una bellissima squadra, ha lavorato molto sul territorio, ha vissuto una vita ovviamente a Genova, ma aveva al cuore a Ceranesi, si è candidato con tanta passione, comunque ha portato a casa un risultato, vedo il 12,53%, che è comunque un risultato importante, quello portato avanti da Federico Giacobbe. Mancano ancora i risultati di Ronco Scrivia, ma sentivo tra le righe delle parole del collega Sanna che sembra che il candidato Agosti potrebbe spuntarla. Questo comunque al di là della fede politica e della coalizione rappresentata, il dottor Agosti è una persona che anche lui ha lavorato tanto sul territorio, in questo caso vedete che comunque anche quello è un premio per chi ha lavorato assiduamente sul territorio. I risultati da Vobbia ancora non sono arrivati, mentre Vobbia non sono ancora arrivati,
1: Dietro
2: sembra
1: alle
2: che stiano
1: quinte
2: arrivando.
1: abbiamo. Allora, sì, prego.
2: No, no, volevo soltanto citare anche, lo avete già fatto, il caso di Zoagli, dove c'è stata, come si diceva, una vittoria veramente schiacciante. Questa è la testimonianza nuovamente, oltre che un lavoro sul territorio, ma soprattutto una campagna elettorale fatta veramente tra la gente.
1: Allora, vado a salutare, ringraziare, gli faccio i miei complimenti, Gabriele Reggiardo, nuovo sindaco, o meglio, sindaco rieletto di Casella. Buongiorno Reggiardo, contento?
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, com'è andata
3: Contento,
1: bene?
3: sì, moltissimo, grazie. Intanto vorrei salutare i quattro ospiti che avete in studio. Adesso sono passato un attimo davanti alla televisione e quindi, indipendentemente dalla fede politica, sono quattro amici e vorrei salutare tutti e quattro. Per quello che riguarda il risultato, sì, siamo estremamente contenti e dobbiamo ringraziare veramente tutta la comunità casellese perché ha creduto in noi in questa riconferma, e quindi il primo grazie va sicuramente a loro che hanno visto quello che abbiamo fatto in questi 5 anni, come teniamo al paese e quello che vorremmo fare ancora, perché si può e si deve migliorare, e su questo punteremo nei prossimi 5 anni assolutamente.
1: Le faccio fare i complimenti da Mascia e Bogliolo, però so che
2: Ciao
1: la dava anche
2: Gabriele.
1: Sanna prima.
4: Ma no, ma io non volevo fare i
2: Complimenti.
1: Come
4: complimenti.
1: no? Ma guarda.
4: No, Gabriele, ciao, complimentissimi, anche perché vedevamo scorrere delle immagini di Casella mentre parlavi, devo dire che veramente

0: Riempie il cuore questa vittoria, ma anche come riconoscimento dei cittadini al grande lavoro che hai fatto in tutti questi anni, che è un lavoro veramente che, se non è proprio di volontariato, poco ci manca, e quindi devo dire che è ancora di più meritorio, e questi sono i risultati che riempiono veramente anche di speranza un po' tutti noi amministratori, perché devo dire che quando i cittadini danno questi riscontri così importanti è un buon viatico per tutti noi, vuol dire che chi lavora duro, chi lavora sodo e lavora anche un po' di cuore, mi permetto di dirlo, prima Armando toccava un po' le corde del cuore come amministratore ex sindaco, effettivamente chi ci mette anche un po' il cuore in questi incarichi amministrativi poi alla fine ne subisce le conseguenze positive, in questo caso quindi credo veramente che siano una bella testimonianza per tutti noi.
1: E allora complimenti a Reggiardo, buon lavoro. Cosa farà stasera? Festeggia?
2: Beh, stasera un attimo, adesso andiamo a festeggiare con tutti, poi ovviamente diritto alla famiglia stasera che mi ha sopportato e supportato in questi 2 mesi praticamente di campagna, e poi con tutta la lista, perché sono stati veramente tutti meravigliosi, siamo contenti di questo risultato, e poi da domani ci rimetteremo di nuovo a lavorare, perché dobbiamo continuare, dobbiamo migliorare ulteriormente, perché ci crediamo e lo vogliamo fare. Grazie a tutti però, vi saluto, un abbraccio e spero di incontrarvi presto a questo punto. Grazie mille.
1: Grazie,
0: ciao Gabriele,
1: grazie Gabriele. Reggiardo, bocca al lupo, buon lavoro. Abbiamo il vincitore di Zuccarello, unico comune al voto nella provincia di Savona, ha rivinto Claudio Pagliotto, riconfermato contro Gaetano Ferrara con l'80 passa per 100, quindi un risultato importante. Valerio Favi 0%, erano le cosiddette liste civetta che ci sono state in alcuni piccoli comuni, stiamo parlando di persone che non sono contattabili, si provano a chiamare, non rispondono, e quindi non abbiamo intervistato, per dire questo, giusto per fare un appello su questo. Tra pochissimo dovremo avere anche Claudio Montaldo, anzi chiedo alla regia, appena riusciamo a chiamare il sindaco riconfermato dopo quello che è successo a Ceranesi, per sentire anche la sua opinione rispetto a un voto che è stato sicuramente sofferto, anzi inizialmente eravamo qui a commentare Casano avanti, poi invece Montaldo che ha recuperato. Abbiamo anche Aquila d'Arroscia, Tullio Ca viene rieletto con credo quasi una percentuale bulgara, no, non proprio, c'è il 71% contro il 27% e lo 0. Stiamo parlando anche in questi casi di una quasi candidatura singola, perché Tullio Ca, sindaco uscente, riconfermato, il Nicola Bavia era una candidatura, come dicevamo, un po' civetta, quindi di Napoli, non siamo riusciti a contattarlo, l'altro in realtà è una lista sempre che fa parte di Tullio Ca, sappiamo ogni tanto come funziona. Allora vado a salutare, lo ringrazio, gli faccio i complimenti a Claudio Montaldo, sindaco di Ceranesi. Buongiorno Montaldo, contento?
3: Buongiorno, grazie mille.
1: Soddisfatto?
3: Sì, direi che abbiamo ottenuto un buon risultato, percentualmente superiore a quello di 4 anni fa, e avendo anche, come dire, 2 contendenti abbastanza agguerriti, uno fortemente caratterizzato politicamente e l'altro, anche se lo negava ugualmente, e venivamo da una crisi e sicuramente ha pesato, anche creato qualche disaffezione fra i cittadini, fra gli elettori, e adesso siamo pronti a lavorare. Io devo ringraziare davvero tutti i cittadini di Ceranesi, quelli che sono andati a votare, quelli che cercheremo di ricongiungere alle istituzioni col lavoro paziente e quotidiano.
1: Piccardo e Sanna volevano complimentarsi con lei, Montaldo.
4: Congratulazioni Claudio, eravamo sicuri che ce l'avresti fatta, ma sei andato oltre le aspettative, siamo molto contenti, vero capogruppo?
5: Sì.

0: Io aggiungo un ciao Claudio, complimenti, questo
1: Ciao.
0: è il giusto risultato per il lavoro che hai fatto in questi anni, un comune non facile da gestire. Claudio potrà sicuramente dire la sua superficie del territorio, il comune più grande che abbiamo in Europa per abitanti e superficie territoriale. Lui ha fatto sicuramente un gran lavoro in questi anni, ha dimostrato che nonostante tutto, anche in piccoli comuni, anche spesso con problemi di natura economica di bilancio, si può fare e si può sicuramente portare a vivere i nostri centri. Poi la Valpolcevera rimane sempre unita e compatta in quella che è una linea di tradizione importante di centro-sinistra, lo dico da Valpolceverasco e dico che anche che oggi proprio Ceranesi, proprio per quello che ha subito in questi anni con i lavori fra il Terzo Valico e altri lavori importanti, ha dimostrato però di credere in una linea amministrativa di chi oggi sa governare da futuro il nostro entroterra.
1: Grazie, grazie allora a Claudio
2: Grazie.
1: Montaldo. Stasera chiedo anche a lei com'è Reggiardo, festeggia?
2: Bah, adesso ci
0: Ci ha invitato, ma siamo
2: vediamo
0: qua.
2: davanti al comune,
3: Senza Sanna non si fa.
2: certo,
0: No, sì.
2: festeggiamo e
1: Non
2: poi da
1: sta,
2: domani
1: vabbè,
2: bisogna cominciare a lavorare.
1: li liberiamo
0: Stavo
1: poi.
0: dicendo che ci ha invitato, ma la Fabiocchi non ci fa andare via di qui, quindi virtualmente siamo lì con te.
3: Siete in ostaggio,
2: se posso
3: siamo in
2: dire una
3: ostaggio.
0: No, Sanna non
2: cosa, se ho
0: parla.
2: il tempo per dire una cosa,
1: Prego.
2: direi che arriviamo in tempo per unirci a un impegno molto importante che io spero sia di tutti i comuni, indipendentemente dagli orientamenti politici, per salvaguardare il ruolo dei comuni nella gestione dei servizi sociali e per trovarci altrettanto uniti, visto che tutti i governi degli ultimi 20 anni hanno trascurato i comuni, e in particolare questa cosa l'hanno sofferta i comuni più piccoli, perché i comuni possano pienamente rappresentare il ruolo che hanno nei confronti di prima frontiera nei confronti dei cittadini.
1: Grazie, grazie Montaldo, buon lavoro, in bocca al
2: Grazie,
1: lupo, complimenti.
2: arrivederci.
3: Ciao Claudio.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Allora, eccoci qui, ripercorriamo, rifacciamo un attimo il punto con quello che già abbiamo di definitivo, quindi abbiamo di definitivo Casella. C'era, ok, Casella, questo è il risultato, Reggiardo al 76% contro Gemini al 23%, poi Montaldo ha vinto a Ceranesi con il 59% contro il 28%, poi abbiamo il risultato, è arrivato ufficiale, Ermodatillo ha vinto a Vobbia contro Franceschi, al 52 contro 47%, questo è un risultato che adesso commenteremo con Sanna e Piccardo, anche ovviamente con Bogliolo e Lauro. E poi ancora andiamo oltre la provincia di Genova. Aquila d'Arroscia viene riconfermato, Tullio Cal 71%, a Zuccarello vince Pagliotto con l'80% e per ora basta. Intanto ringrazio perché è tornata Lilli Lauro, tra poco arrivo da voi, un commento Piccardo e Sanna, Vobbia, Franceschi.
1: Non ce l'aspettavamo assolutamente, anche perché Simone Franceschi è un grandissimo lavoratore, è anche, come dire, uno che non si risparmia mai, uno che sa perfettamente cosa significa, quanto può essere da solo un sindaco ad affrontare certe sfide, certi impegni e certe responsabilità, e quindi come dire, è sicuramente un dato che lascia grande amarezza, diciamo un dato, parliamo di 120 voti a 135, quindi come dire, su numeri, su una popolazione sicuramente piccolina, perché comunque il comune di Vobbia

0: diciamo, le aventi diritto al voto sono appunto poche centinaia, come dire, pochi voti possono fare la differenza. Sono certa che per la grande passione, la grande dedizione, lo spirito di sacrificio che Simone ha sempre avuto in tutti i ruoli che in tutti questi anni anche di alto profilo ha ricoperto, saprà essere sicuramente, portare avanti il suo ruolo anche all'opposizione, sicuramente, perché credo che sappia mettere davanti a tutto il bene del suo territorio e sicuramente la continuità di quello che lui e la sua squadra e tutte le persone che gli sono state accanto avevano in mente per Vobbia e per il futuro di Vobbia.
1: Sanna?
2: Ma sì, non sempre purtroppo il lavoro che fai sui territori viene ripagato elettoralmente. Devo dire la verità che Vobbia in questi anni ha avuto tantissimi investimenti e grazie, come diceva Cati, al lavoro di Simone, proprio di cercare finanziamenti in atti amministrativi molto complessi, perché mi pare che per un comune come Vobbia sono arrivati circa investimenti sopra il milione, quindi sono dati importantissimi. Poi sono comuni piccolini dove la differenza di una famiglia fa la differenza del voto, perché si parla di 15 voti, e c'è anche da dire che Simone in questi anni, Franceschi in quest'ultimo anno, è impegnato in maniera importantissima all'interno della città metropolitana, quindi ha fatto un lavoro senza mai, fino all'ultimo giorno, senza mai lasciare un pezzo di città metropolitana per Vobbia. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha fatto una vita da sindaco sul territorio più tutta la città metropolitana che ha curato in quest'ultimo anno. Non era facile, come vi ho detto, perché è veramente questione di una o due famiglie che possono cambiare indicazione anche a seconda di chi è il candidato. Mi pare che, se non sbaglio, il candidato contro Simone è proprio un candidato locale, un signore già in pensione, quindi che magari la sua presenza è sicuramente oggi forse il valore aggiunto per chi ha votato a Vobbia. Rimane, come dico, un po' un di rammarico, perché Simone sicuramente in questi anni, qualunque ruolo lui abbia avuto, prima sindaco di Ronco, poi di Vobbia, all'interno della città metropolitana e anche per gli avversari politici, bisogna riconoscere la sua preparazione unica. Io venerdì l'ho chiamato per un problema proprio sull'SP4, dopo 10 minuti, sfido chiunque ad avere dati, tempi e modalità di realizzo. Oggi penso che Vobbia, dove lui avrà il ruolo di opposizione, dove farà opposizione sempre nel suo modo molto costruttivo, ha sicuramente una nuova immagine con un nuovo sindaco, e quindi le sfide che in questi anni gli abitanti di Vobbia troveranno di fronte saranno sfide sicuramente di un programma elettorale differente del sindaco uscente.
1: Vi do un altro risultato: a Crocefieschi ha vinto Bassignana, la notizia è arrivata adesso, ufficializzata, direi dovrebbe aver vinto con uno scarto importante di oltre 120 voti più o meno. Questo è filo diretto con il sindaco uscente Filippo Bassignana, quindi tra poco poi lo sentiremo. Dovremmo avere al telefono, però so che Lauro ci tiene, un commento velocissimo sulla vittoria a Vobbia, e dovremmo avere proprio il Modatillo al telefono, quindi
3: credo che a Vobbia ci sia stato, sicuramente per pochi voti, ma d'altronde sono pochi, un laboratorio politico importante, perché non credo che Franceschi ora possa fare il vicepresidente della città metropolitana non essendo più sindaco, quindi la Salis dovrà comunque maneggiare un pochino anche in città metropolitana, perché già da questo si vede come nella città metropolitana inizino a cambiare le cose. Io faccio tanti complimenti a Giampaolo, che è diventato sindaco, sicuramente è un pensionato, però dire che ha vinto perché è un pensionato ci vuole coraggio. Ha vinto perché era già palpabile la situazione, ed è per quello che il centrodestra si è molto impegnato nel fare la lista, e devo dire che Ermodattilo è stato un grande, perché ha saputo mettere in lista tanti giovani, tante persone del territorio che porta a porta hanno convinto i cittadini a cambiare.
1: E allora lo abbiamo in linea, Giampaolo Modatillo, grazie per essere con noi, complimenti.
4: Sì, grazie a voi, io sono molto felice di aver vinto queste elezioni, grazie alla mia

0: squadra molto giovane e tutti del territorio, e io sarò il sindaco comunque di tutti, di quelli che mi hanno votato, di quelli che non mi hanno votato e anche quelli che non sono potuti venire a votare, perché mi commuovo a questa presenza. Ma...
1: grande Giampaolo!
2: Mi sembra di capisco la commozione.
0: Siamo una comunità e dobbiamo lavorare per la nostra comunità. Non abbiamo bisogno di visibilità come è stato finora in giro. Noi abbiamo bisogno di vivere meglio il nostro paese. Ecco, basta.
2: Grazie.
0: Vi ringrazio. Grazie.
2: La faccio salutare da Lilli Lauro.
1: Giampaolo, complimenti. Grazie che ti sei commosso. È bellissimo.
0: Grazie. Veramente grazie a tutti.
3: Ma bel tramite.
4: Ciao Lilli.
2: Grazie Ermo D'Attillo. Le chiedo la prima cosa che farà da sindaco.
3: La Lauro vice sindaco.
0: Ma la prima cosa che farò, intanto andiamo a vedere come sono le cose e poi ci impegneremo tutti a sentire tutta la popolazione, le criticità che ci sono, vedere di sfruttare il nostro territorio al meglio e insomma fare il meglio possibile. Tanto grosse opere non possiamo sicuramente farle, cercheremo di avere una grossa collaborazione da tutti, specialmente nelle frazioni. Pronto?
2: Sì, le volevo chiedere, ha parlato con Franceschi?
0: Guardi, Franceschi, un attimo solo, mi ha dato la fascia e basta, poi è andato. Vabbè.
1: Ha dato la fascia.
0: Vedremo.
2: Sì, dovremmo avere una foto, anzi lo dico alla regia, abbiamo una foto da mostrare proprio del vostro saluto, il vostro scambio, sì? Mi sembra di capire proprio vicino al comune di Vobbia, quindi è il vostro passaggio di consegne, adesso appena riusciamo la recuperiamo. Buon lavoro, in bocca al lupo.
0: Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie
2: a Giampaolo Ermo D'Attillo per complimenti per il risultato, possiamo dirlo un risultato per nulla scontato. Bogliolo, questo è un po' anche l'esempio, in piccolo racconta poi come in realtà nulla di scontato ci sia. Franceschi è un nome molto... Eccola, questa è intanto la foto, il passaggio di consegna tra Franceschi e Ermo D'Attillo. Franceschi comunque è un esponente anche importante del Partito Democratico, ha sempre lavorato molto, è vice sindaco della città metropolitana di Genova, non era per nulla scontato un risultato così.
5: No.
2: Poi come dice Sanna, io ci sono andata e mi sembra di capire che sia davvero una questione anche di famiglie,
5: diciamo che
2: una famiglia piuttosto che un'altra.
5: In questo caso sicuramente è stata apprezzata la presenza sul territorio in questa campagna elettorale e anche prima. Giampaolo è una persona che è sempre stata sul territorio, una persona locale come avete detto, e quindi questo sicuramente ha pagato molto, come ha pagato in negativo probabilmente per Franceschi il fatto di essersi impegnato molto anche oltre il comune, anche extra comune. Sappiamo il ruolo gravoso che ha in città metropolitana, c'è una maggioranza risicata 10-9, quindi la presenza di tutti deve sempre essere garantita e soprattutto l'impegno di chi ha delle deleghe. Diciamo che Franceschi da questo punto di vista ha un po' fatto il sindaco di città metropolitana, il presidente di città metropolitana, e quindi probabilmente questo impegno importante e significativo per la città metropolitana ha pagato e pesato in negativo ovviamente sulla presenza sul territorio a Vobbia. Poi come giustamente si diceva ha vinto di 15 voti,
2: sì,
5: 20 voti,
2: 15.
5: Ecco che qui in questo caso due famiglie poi alla fine fanno la differenza, anzi una, perché i voti portati via da una parte ovviamente vengono aggiunti dall'altra e quindi valgono doppio. Ecco che nelle piccole realtà come possono essere quelle di Vobbia fa veramente la differenza. Siamo molto contenti, so che la collega Lauro ha lavorato molto per questa candidatura e su questa campagna elettorale di Vobbia, direi che si è lavorato molto bene. Ora sono contento che il neo sindaco di Vobbia abbia detto la prima cosa che faremo e andiamo a vedere come stanno le cose, cerchiamo come muoverci per dedicarci alla quotidianità, che è quello che veramente conta. Non abbiamo bisogno di pubblicità, lo ha detto lui, non abbiamo bisogno di grande visibilità, abbiamo bisogno di stare attenti al quotidiano e alle cose che riguardano il nostro comune, e direi che queste come prime parole del neo sindaco di Vobbia gli fanno veramente molto onore.
2: E allora vado a ringraziarlo, perché immagino che non siano ore magari facilissime, per Simone Franceschi, ex qua ormai sindaco uscente di Vobbia, vice sindaco della città metropolitana di Genova. Grazie Franceschi per essere con noi. Qual è un suo primo commento a caldo di

voto che immagino forse poteva temere, però abbiamo anche parlato personalmente quando ci siamo visti con Live on the Road, Comuni al Voto, e lei mi spiegava si dipende anche un po' il sentiment del comune. No, è caduta la linea, allora vediamo se riusciamo a recuperarla, e tra poco

0: Allora, dovrebbe esserci. Sì, allora, sì, ok, quando c'è me lo dite voi. Intanto arriva la prima sezione su tre scrutinate a Torriglia, Beltrami Alvanti con il 68%, quasi il 69% contro Daniela Segale. Anche in questo caso Piccardo, centrodestra contro centrosinistra, comunque una vicinanza un po' più al centrosinistra da parte di Beltrami.
1: Sì, poi viene premiato sicuramente il lavoro che la squadra ha portato avanti, che il sindaco Beltrami, peraltro al ormai suo ennesimo mandato,
0: Terzo,
1: quindi,
0: quarto.
1: esatto, quindi, esatto. Quindi credo che sicuramente ci sia un bagaglio di esperienza, un bagaglio di continuità, un bagaglio anche di radicamento al territorio che sia particolarmente importante e che sia stato probabilmente, diciamo, l'ingrediente vincente. Credo che, come dire, fosse anche un dato piuttosto atteso, ecco, quindi che fosse un dato che va a confermare quelle che
0: Quello
1: erano
0: che
1: le aspettative.
0: a confermarsi dovrebbe esserci anche il vice sindaco uscente di Roncoscrivia Agosti, che dovrebbe essere eletto come sindaco contro Antonella Semino con il 54% dei voti. Abbiamo recuperato Simone Franceschi. Dicevo, Franceschi, intanto la ringrazio per essere con noi. Lei mi diceva dipende anche molto dal sentiment del comune il risultato di Vobbia. Cosa non ha funzionato?
2: Ha funzionato una campagna che è stata costruita dal mio avversario giustamente sul fatto che lui fosse di Vobbia. È stata una campagna costruita alla pancia al cuore. Io, come ho detto a lui prima delle elezioni, spero che riesca in quello che si è impegnato a fare, nel senso che purtroppo noi abbiamo governato 5 anni. Io vorrei dimenticare che c'è stato il Covid, abbiamo avuto anche un po' di problemi organizzativi, abbiamo retto, nel frattempo è cambiato il mondo e tutti gli investimenti che sono stati dati ora hanno delle ripercussioni
0: Ti
2: su
0: scrivo.
2: quella che è la spesa corrente, di conseguenza la sensibilità giustamente che è stata portata avanti in campagna elettorale sul quotidiano si scontra con le risorse della spesa corrente che non sono mai sufficienti. Dopodiché, come ho detto quando ci siamo visti in campagna elettorale, durante le vostre riprese, era un voto azzeccato i votanti, 260 ne prevedevo, sono stati 259, avrei confidato in un 135 a 20, al contrario si è spostata una famiglia, cioè perché poi stiamo parlando di 15 voti, sono 7 voti che si spostano da una parte all'altra.
0: Eh sì, assolutamente è così, Sanna.
3: Sì, quello che ha detto prima, tanto saluto Simone, quello che ho detto anche quando lui non era collegato, sicuramente in una campagna elettorale come quella di Vobbia, il fatto del territorio, di essere del territorio, di essere sul territorio ha sicuramente marcato quella che è la differenza. Però posso dire, io l'ho detto quando Simone non era collegato, ci tengo a ribadirlo, Vobbia non ha mai visto così tante risorse e investimenti come in questi ultimi anni. Qua da quando ha guidato Simone il comune. Detto questo, è evidente che oggi gli elettori, come succede in democrazia, hanno deciso che Vobbia passasse per conto di un'elezione a un altro sindaco. Questo penso che sia, come dire, nelle vittorie, nelle sconfitte elettorali, quello che noi siamo abituati sia a commentare che a vivere. Quindi, Franceschi, penso che, anzi, grazie a Simone è invece per il lavoro veramente che ha fatto in questi anni. Se poi questo risultato, pazienza, penso che anche e soprattutto da vice sindaco a Città Metropolitana, nell'ultimo anno ha dimostrato quanto conosce le Terra, quanto conosce la nostra area metropolitana e quanto lui dedica veramente a tutti i comuni, in primis ha dedicato a Vobbia. Quindi a me va solo, come dire, un grande ringraziamento che va un po' oltre la politica, ma di cuore per il lavoro che ha fatto in tanti anni da sindaco.
0: Piccaro, se vuole dire qualcosa, poi così salutiamo e ringraziamo Simone Franceschi.
1: Ma assolutamente confermo quello che stavo dicendo quando Simone non era ancora collegato.

0: fatto un lavoro veramente immenso e probabilmente anche il grande impegno che le abbiamo chiesto anche al di fuori del suo comune, come è stato detto poco fa, può purtroppo aver inciso anche su questo, e però siamo certi che continuerà, come dire, credo che sia anche importante, lo ringrazio, anche io sono grata per essere riuscito e aver comunque accettato di collegarsi subito, perché penso che arrivando da una storia, da un'esperienza così importante, credo che queste siano ore difficili e un po' amare anche a livello personale. Quindi Simone è un caro amico, quindi in questo momento ovviamente gli siamo vicini, ma sappiamo che non si abbatterà, non demorderà, e credo che saprà fare in maniera leale, onesta e appassionata anche il suo ruolo di opposizione, e comunque di continuare a presidiare il territorio che lo ha visto spendersi fino all'ultimo e senza mai risparmiarsi, mettendoci davvero grande serietà, grande responsabilità, grande davvero tutta l'anima che ha potuto. Quindi grazie Simone.
1: Grazie a Simone Franceschi, buon lavoro per tutto, grazie per aver accettato anche di intervenire. Saluto Katia Piccardo, al suo posto arriva tra pochissimo, Federico Romeo, consigliere regionale, esatto, stava andando a Ceranesi, oppure, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, poi saluteremo più avanti anche Lili Lauro, ci saranno altri interventi, passiamo ancora un po' di tempo insieme perché stanno arrivando oramai quasi tutti i risultati, a tra poco. I risultati continuano a delinearsi sempre di più. A Santo Stefano d'Aveto ha vinto Mattia Crucioli, quindi ha ottenuto una vittoria tra l'altro importante, schiacciante, con il 62% dei voti contro il 37,9% di Giancarla Armerini. Crucioli, sindaco eletto ma vice sindaco uscente, Santo Stefano d'Aveto è tornata al voto perché è venuto a mancare a causa di una grave malattia il sindaco Parati, e quindi di conseguenza poi si è tornato al voto e Crucioli viene confermato, quindi arrivano notizie in questo senso. Tra poco dovremo avere Mattia Crucioli ai nostri microfoni, avremo anche Sergio Agosti, perché Sergio Agosti si conferma il vice sindaco, oggi attualmente d'ora in avanti sindaco di Roncoscrivia, una vittoria nei confronti di Antonella Semino, una tradizione di centrosinistra che continua. Ringrazio, perché ci ha raggiunto, arrivo subito a Mattia Crucioli, Federico Romeo, consigliere regionale del Partito Democratico.
2: Grazie.
1: Un primo commento
2: a
1: caldo, Romeo, grazie per essere con noi.
3: No, un primo commento a caldo, ovviamente, dove sono state elezioni amministrative, insomma, dove certamente in molti comuni i cittadini hanno premiato anche i governi uscenti, come per esempio Crocefieschi, come stiamo vedendo Roncoscrivia, come Ceranesi, quindi anche dei comuni su cui c'è stato un premio da parte degli elettori del buon governo che c'è stato in quelle amministrazioni, e questo certamente è un qualcosa ovviamente di importante e di positivo. Anch'io sono dispiaciuto del risultato di Vobbia, del sindaco uscente Simone Franceschi, a cui ovviamente va un personale grande abbraccio e ovviamente il massimo riconoscenza per l'impegno che ha sempre dimostrato. E certamente anche quello che vediamo su Roncoscrivia, del risultato di Sergio Agosti, sono risultati molto importanti. Sergio è il vice sindaco uscente, ora è il nuovo sindaco di Ronco, e quindi penso che a lui, a tutta la squadra che ha lavorato in queste settimane in una campagna elettorale importante nel paese di Roncoscrivia, insomma, sia un risultato ben meritato e importante. Quindi di questo io sono molto contento.
1: Allora vado invece a salutare, ringraziarlo, gli faccio i miei complimenti. Mattia Crucioli, nuovo sindaco di Santo Stefano d'Aveto con il 62% dei voti, grazie per essere con noi Crucioli.
4: Ciao, grazie a voi della telefonata.
1: Allora, soddisfatto immagino, so che è stata abbastanza combattuta Santo Stefano la partita.
4: Sì, ma il lato più incoraggiante è senz'altro quello dell'affluenza, abbiamo avuto più del 60-68% di

0: di affluenza, quindi tanta gente è andata a votare, questo è sempre un bel segno, e poi anche tutto sommato il, diciamo, la percentuale finale è molto alta, quindi questo ci responsabilizza ancora di più, e sappiamo perfettamente che il difficile comincia adesso, perché insomma bisogna mantenere tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale, e con un territorio come il nostro che è molto vasto e molto fragile, insomma le cose da fare sono tantissime. Comunque diciamo almeno oggi pomeriggio ce lo prendiamo per così per festeggiare insieme a tanta gente che è venuta poi a Steggio a vedere i risultati, e quindi adesso è il momento della soddisfazione, ma già da domani mattina saremo al lavoro.
1: Qual è la prima cosa che vuole fare diciamo da quando sarà poi ufficialmente, so che ci sono un po' di pratiche di rito, poi da quando sarà ufficialmente sindaco, c'è qualcosa su cui vuole intervenire da subito?
0: La prima cosa a cui tengo, che è una cosa tangibile, visibile immediatamente, è quella di fare un grosso piano di messa in sicurezza di tutte le frazioni e del capoluogo. Ci sono alcune situazioni, più di una in ogni paese che compone il nostro territorio, che necessitano di grande attenzione. Si va da muri pericolanti a tombini diciamo che nascondono insidie, a stradine con buche o con grate che possono far cadere. Ecco, questa è la prima cosa che io vorrei fare, è mettere appunto in sicurezza questi piccoli interventi che però possono essere diciamo pericolosi. Poi diciamo a più ampio spettro è quello di combattere lo spopolamento, che qua picchia durissimo, e questo si fa attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. Abbiamo diverse idee in testa, e questo richiederà un pochino più di tempo, però bisogna fare in modo che la gente che nasce qua possa restare e vivere bene, e anche che si possa attrarre i giovani e i ragazzi che sono inoccupati o magari non studiano, non lavorano in città e vogliono cambiare vita, venire appunto in montagna a fare lavori che magari sono anche faticosi ma di grandissima soddisfazione.
1: Bogliolo, so che voleva fare i complimenti.
2: Complimenti, sono Federico.
0: Grazie Fede, grazie mille.
2: Non avevamo dubbi, è stato premiato il tuo impegno sul territorio, ma soprattutto una presenza costante che non è mai mancata in questi anni, quindi
0: grazie,
2: bravissimo.
0: Ma io devo dire anche che il merito è sicuramente del sindaco che è mancato, Robby, che aveva messo insieme lui la squadra, che per un anno e mezzo ha diretto i nostri lavori, e poi certamente anche di tutti i consiglieri comunali di maggioranza che si sono ripresentati uniti e compatti in questa nuova elezione, e che quindi sono stati premiati proprio per il lavoro che evidentemente è stato riconosciuto, ecco. È stato certamente un lavoro di squadra.
1: Grazie. Anche complimenti di Sanna e Romeo, che sono qui.
3: Complimenti a Mattia, ciao Mattia per le parole che ha detto.
0: Ciao, grazie mille.
3: Sono parole molto belle, perché chi purtroppo oggi non c'è più ha costruito una squadra, un percorso, e tu sei stato bravissimo a portarlo avanti, e soprattutto hai guidato il comune in questi mesi, e la gente ha apprezzato quello che hai fatto, quindi complimenti. Ma quelle parole,
0: sai cosa, anche cioè non mi andava di mollare e di lasciare a metà le tante cose che avevamo intrapreso.
3: Lo so.
0: In questo senso un'altra cosa voglio dire, voglio anche ringraziare, secondo me uno dei motivi di questa vittoria anche così abbastanza netta è dato dal fatto che si è visto che c'era un rapporto abbastanza stretto con le amministrazioni sovraordinate, perché io devo dire che sia la regione, la giunta Bucci della regione, sia la città metropolitana della sindaca Salis si sono dimostrate veramente molto attente alle nostre richieste, e questo secondo me è un bel segno, e lascia ben sperare per l'entroterra, perché si vede che quando le amministrazioni insomma si lavorano bene assieme, i risultati poi ci sono. Quindi grazie veramente a voi.
1: Grazie a Mattia Crucioli, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto.
0: A presto, grazie.
1: Grazie. Allora, sono arrivati dei dati importanti. A Zoaglia ha vinto Viale con il 59% dei voti, quindi sconfitta per Fabio De Ponti. Va detto che ha recuperato rispetto all'inizio.

0: che era al 15, non arrivava al 20%, ha recuperato, però è una sconfitta abbastanza importante per De Ponti, che quindi lascia per Viale. De Ponti in realtà abbastanza vicino al Movimento 5 Stelle, comunque alla più di centrosinistra, Viale invece più vicino al centrodestra. Questi più o meno sono è l'orientamento. Ha vinto a Torriglia Maurizio Beltrami con il 67%, con una vittoria schiacciante nei confronti di Daniela Segale, quindi si riconferma, lo abbiamo al telefono, lo raggiungiamo tra pochissimo. Aaron Coscrivia vince, direi che c'è l'ufficialità, Agosti, quindi Sergio Agosti vince con il 54% nei confronti di Antonella Semino al 45%. In questo caso abbiamo davvero un centrodestra e un centrosinistra anche dichiarati ai microfoni, quindi direi vince il centrosinistra. Andiamo avanti, vi do altri risultati che riguardano l'Imperiese. A Pietrabruna vince Massimo Rosso, si riconferma con il 55% dei voti, quindi sconfigge Giordano con il 45%. Vittoria invece che ribalta il risultato a Rocchetta Nervina, sempre nell'Imperiese, perché Gastaudo vince con il 54% contro il sindaco uscente Claudio Basso al 45%, quindi è un risultato che denota come in realtà in questo caso ci sia stato un cambio di colore. Più o meno ci siamo. Ultimo risultato a Bordighera, tra poco ci andiamo, cerchiamo di capire cosa sta accadendo. Baldassarre vincerebbe col 43% dei voti, staccando di molto gli altri, al 27 Sattanino, al 16 Iacobucci. Stiamo parlando di un profilo che è vicino di orientamento suo personale a Forza Italia, però all'interno ha molti esponenti del Partito Democratico, un po' il restante della vecchia giunta che è caduta. Questi più o meno sono i voti. Allora vado a salutare, ringrazio per essere con noi Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia. Complimenti Beltrami.
1: Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora come è andata? Direi bene.
1: Direi bene, è la vittoria di tutta la squadra, logicamente, sia dei ragazzi che erano con me prima e sia dei nuovi ragazzi che entreranno. Sono tutti qua, mi fa piacere perché li sto vedendo fuori dall'ufficio e c'è un sacco di ragazzi giovani e vuol dire che tutto sommato si è fatto un bel lavoro. Quindi, nonostante che sia la mia quinta vittoria, e sono profondamente emozionato perché devo dire la verità che è stata una campagna elettorale anche un po' particolare. Dall'altra parte c'era chi l'ha voluta mettere sulla polemica, ma fortunatamente, come dico sempre, io gli elettori sono troppo intelligenti e valutano quello che un gruppo fa oppure no. Questo è un gruppo solido e ha fatto tanto e logicamente da domani si rinizia e ricominciamo da capo. È chiaro che l'unica cosa che mi dispiace è che dovrò pagare una cena a Sanna, ma gliela pagherò volentieri.
0: È qua Sanna, pronto a pagare, vero?
2: Sì, no. Ma lui sa benissimo, Maurizio, tanto complimenti, perché tanto sentirti un po' commosso mi rende felice, perché dopo 5 volte che vinci, che diventi sindaco di Torriglia, ho detto ormai, cioè nell'abitudine di queste vittorie, in realtà no, ti sei commosso perché so che campagna elettorale è stata, so quanto tu ci tieni al tuo territorio e te lo dico proprio da amico, e quindi lo so e ti ringrazio, e dico anche la verità: è vero che tu mi devi pagare una cena, ma di la verità che io ogni qualvolta vengo a Torriglia, e questo cioè è proprio statistica, quando faccio la superstrada prima lo chiamo, anche se non devo andare da lui, dico: Maurizio, sto entrando a Torriglia, così ho avvisato e non si arrabbia. Scherzo a parte, io Torriglia la conosco bene, so quanto ha investito. Peraltro i numeri di Torriglia sono impressionanti d'estate, è uno di quei territori che l'entroterra ha saputo, grazie a lui, alla sua giunta, alla sua amministrazione, valorizzare, ha saputo investire, e le persone che abitano lì si sentono parte integrante di un progetto che dà cuore e sicuramente dà prospettive per la nostra Liguria. Quindi grazie Maurizio, a te, a tutti i ragazzi, e un abbraccio particolare alla tua famiglia che per la quinta volta ti dovrà sopportare da sindaco ingombrante quale sei sotto tutti i punti di vista.
0: Romeo?
3: Sì, ovviamente mi unisco

0: ribadisco a quello che diceva Armando, complimenti a te Maurizio e a tutta la tua squadra, perché il lavoro che avete fatto e che sono sicuro insomma continuerete a fare per Torriglia è e sarà un lavoro importante, ed è bello vedere come questi sindaci come Maurizio, come prima Mattia Cruccioli, insomma, rappresentano e raccontano, si emozionano anche rispetto all'importante campagna elettorale che hanno fatto, ma proprio ci mettono il cuore, ecco, il cuore nell'amministrazione, il cuore nel tenere una squadra, di tenere curato il territorio. E quindi davvero a Maurizio e a tutta la squadra di Torriglia anche mi unisco ai complimenti che ha fatto Armando Sanna, che ovviamente dovrà dare e soprattutto contribuire, soprattutto offrire la cena a tutti, e certamente mi sento anch'io invitato a questa cena.
1: Allarghiamo un po'. Allarghiamo un po' gli inviti, tanto no? Cosa dici?
2: Beltrami, qual è la prima cosa che farà? Beh, non è che deve spostare molto, mi viene da dire, quindi non deve fare delle grandi operazioni, però simbolicamente la prima cosa che vuole fare?
3: No, voglio mantenere gli impegni presi e devo dire la verità, dobbiamo ricominciare e dobbiamo impegnarci un po' di più su quello che è la viabilità delle strade comunali. È un impegno che prendo, noi purtroppo per fortuna negli ultimi 2 anni siamo rimasti concentrati perché volevamo aprire l'asilo nuovo. Ci ha assorbito risorse e tutte le forze, perché comunque in 2 anni siamo riusciti a farle, a settembre l'abbiamo aperto, credo che siamo forse se non l'unico comune in Italia fra i pochi che in 2 anni hanno realizzato un asilo e l'hanno aperto, con dentro 40 bimbi, quindi abbiamo realizzato un sogno. È chiaro che adesso bisogna ricominciare realizzando e finendo le opere importanti che abbiamo messo in piedi, però adesso bisogna ritornare un po' a pensare anche ai lavori, quelli quotidiani, perché poi sono quelli che le persone sentono di più, e di questo ringrazio soprattutto le persone delle frazioni, perché nelle 2 sezioni, quelle diciamo della periferia del comune di Torriglia, nonostante questo ci hanno premiato, ma alla grande. E quindi vuol dire che si sono fidati, che hanno capito che negli ultimi 2 anni abbiamo zoppicato un po' di più perché stavamo realizzando un'opera importante, ma sono certi che ricominciamo e gli prometto che da domani ci vedranno sul territorio, perché riprendiamo da lì, che era la nostra forza fino a qualche anno fa.
2: E allora in bocca al lupo, buon lavoro Beltrami, ci vediamo presto.
3: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Grazie anche a lei. Lauro, abbiamo praticamente un po' tutti i risultati, direi, li abbiamo: Torriglia vince Beltrami, Rocco Scrivia vince Agosti, Avobbia ha vinto Ermodatillo, direi Santo Stefano ha vinto Mattia Cruccioli, direi che ormai è tutto delineato per tirare una prima somma.
4: Io sono soddisfatta perché ho visto che se si lavora sui territori si coinvolgono le persone, i programmi, e comunque se avessimo tutti lavorato ancora di più, comunque avremmo coinvolto ancora più persone, e quindi è su questa direzione che dobbiamo andare anche per portare la gente a votare. Da qualche parte abbiamo perso peggio, da qualche parte abbiamo vinto molto bene, da altre parti abbiamo perso meglio, perché ricordo comunque che Ronco sembrava veramente una situazione tragica, nessuno voleva fare la lista. Comunque l'Antonella Semino ha fatto un ottimo risultato, ha eletto qualcuno all'opposizione che darà filo da torcere alla giunta di sinistra. Vedremo, una nuova stagione, auguri a tutti i nuovi sindaci, a tutti i consigli comunali, perché è molto importante. Ora non voglio far traprelare troppo la mia soddisfazione per Vobbia, come ho detto prima, che anche se siamo andati sul filo di lana persona per persona abbiamo battuto il vice sindaco metropolitano della Salis, e comunque anche Zoagli molti la davano per persa, invece a Zoagli abbiamo stravinto, e così in altre situazioni. Tanto lavoro, ha detto bene

0: un sindaco, mi sembra proprio Giampaolo, che ha detto ora voglio andare a vedere i conti per vedere come dobbiamo fare, perché è da lì che l'amministratore vero va a vedere i conti e da lì impara, soprattutto in questi comuni. Quindi grazie. Complimenti e anche complimenti a Primo Canale, perché comunque ha fatto un ottimo lavoro col camper, coinvolto tante persone, intervistato tante persone, e questo è il metodo giusto.
1: Ne so qualcosa, devo andare in ferie.
2: Ha ragione la Laura quando fai complimenti ai sindaci che vanno a vedere i conti di come di quello che è accaduto, l'esempio Salis di un anno fa. Grazie, ha ragione di Laura, che giustamente oggi dice la buona politica parte da quello che hai ereditato.
1: Allora, grazie.
0: No, l'ho detto questo,
2: Io ho sentito così.
0: No, appunto, poi saremo qua così. A vedere quello che è. Andiamo a vedere i conti.
2: Corretto,
0: perché c'è da aver paura in certi comuni.
1: Grazie Lili Lauro. È ufficiale anche a Cogoleto, vince Bruzzone con oltre il 70% dei voti. Grazie a Lili Lauro. Ci fermiamo, torniamo tra poco, ultimissimi commenti. Cerchiamo ancora di capire bene come si è chiusa questa partita con i 18 comuni al voto.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
6: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
8: Eccoci. Vince Romeo.
1: Il quadro è fatto, possiamo dire, dipinto e disegnato, quello delle elezioni comunali 2026 in Liguria. Ben ritrovato anche a Franco Manzitti, non è di nessun partito politico,
9: no.
1: È vicino a Federico Vogliolo, ma...
9: Un vecchio osservatore.
1: Ricapitoliamo, allora, direi che mi sembra di capire, io ormai li ho imparati a memoria tutti, li conosco come se fossero miei vicini di casa. Comunque, allora, Cogoleto ha vinto Bruzzone, a Zoagli si è ribaltato, ha vinto Viale Franco, vicino più al centrodestra, San Colombano confermata a Casella più vicino al centrodestra, Torriglia rivince Beltrami, centrosinistra, per intenderci, Crocefieschi rivince Bassignana, centrosinistra, Ceranesi viene riconfermato Montaldo, a Casella rivince Reggiardo, centrodestra, Vobbia perde Simone Franceschi, che comunque è un esponente importante del Partito Democratico, comunque un uomo di politica, al suo posto Ermodati vicino più al centrodestra, Ronco Scrivia vince Agosti, centrosinistra, Santo Stefano Davido vince Crucioli, qua per commentare Genova, poi se no ci allarghiamo, non finiamo più. Mi sembra di capire un 50-50 più o meno, forse un po' di più il centrosinistra.
9: Io credo che sia difficile trarre delle conclusioni

0: politiche complessive da un tipo di elezioni come queste, a parte quella che mi verrebbe da fare così da vecchio cronista che ha visto tante elezioni, che queste sono le elezioni dei sindaci, comunque le si possano definire. E purtroppo, sul piano generale, nella politica in generale, le elezioni dei sindaci non sono mai diventate elezioni nel senso più complessivo della politica del termine. Abbiamo avuto solo una bella stagione, quella delle prime elezioni dei sindaci dirette nelle città, nelle grandi città, che aveva un po' cambiato la politica, faceva stare più vicina la politica ai cittadini, e che secondo me è un'aspirazione della politica oggi. Queste elezioni di cui io da incompetente faccio fatica a decifrare il peso e il contrappeso, sono comunque quelle lì, quelle che dimostrano chi è vicino al popolo, ai cittadini, chissà le cose che si devono fare. Nella politica più in generale questa è un'aspirazione che a me sembra sempre più difficile da raggiungere, perché la politica è così, diventata così tanto propaganda, è diventata così tanto, diciamo, mass mediatica, è diventata così tanta esibizione, e questo diventa prevalente un po' sulla sostanza dei problemi, e questo allontana che se ne dica un po' dai cittadini la politica, anche perché i grandi valori sono caduti, quelli nuovi fanno fatica in qualche modo a impiantarsi in una società così liquida, così fluida, così scossa da tanti fatti. E allora, dopodiché, guardare queste lezioni una per una sarebbe
1: Ma sì.
0: interessante per chi conosce i luoghi e i
1: Allora,
0: candidati.
1: sì, direi di sì. Vado a ringraziare, gli facciamo i complimenti a Sergio Agosti, neo sindaco di Roncoscrivia, ha vinto, vice sindaco uscente, confermato. Buonasera Agosti, grazie per essere con noi.
2: Grazie, buonasera, buonasera a voi e a tutti i vostri ospiti.
1: Allora, è contento?
2: Beh sì, è un'emozione grandissima. Devo dire che insomma, è stato un mese intenso questo della campagna elettorale, però in realtà sono stati anni molto intensi nei quali abbiamo lavorato tanto in maniera sempre presente con la popolazione, all'interno della popolazione, sempre per la popolazione, e credo che questo bellissimo risultato ripaghi sicuramente il lavoro degli anni passati, ma ripaghi anche la nostra squadra, che è una squadra giovane, però inserita nell'ambito associativo e nella nostra società, e quindi sicuramente il risultato, insomma, lo devo e prima di tutto ringrazio tutti i cittadini che hanno creduto in questa squadra bellissima.
1: Qui ci sono Agosti, sia Sanna che Romeo, conoscono bene il territorio, sono esponenti ovviamente vicini alla sua lista, le faccio salutare e commentare Romeo.
3: Siamo molto contenti, complimenti Sergio, complimenti Sindaco, buon lavoro a te e a tutta la tua squadra. Hai fatto una grande campagna elettorale, anche con Sanna siamo stati pochi giorni fa alla tua festa, insomma, di chiusura di questa campagna elettorale. Ho potuto trovare una bella squadra, compatta, unita, che ci ha messo tanto cuore e tanto impegno. Tu sei una persona che ha dimostrato nel tuo ruolo di vice sindaco, oltre alla tua grande qualità amministrativa, anche un forte impegno sul territorio, l'hai sempre dimostrato, e sono sicuro e convinto che insieme alla tua squadra, insieme anche a Rosa Olivieri, a cui va ovviamente un nostro grande abbraccio, che sicuramente si unisce al mio, anche quello di Armando, per il suo lavoro da sindaca uscente, sarai in grado di dimostrare ancora, in un altro ruolo, col ruolo di sindaco, il tuo grande impegno per Roncoscrivia. Quindi davvero a te, Sergio, complimenti a te, alla tua squadra, a tutta la tua futura giunta, e siamo sicuri, insomma, che farai un grandissimo lavoro, e noi siamo e saremo al tuo fianco.
4: Complimenti,
1: Sanna? Ah no,
4: Sergio.
1: sì, prima Federico Bogliolo, il vince Liguria.
4: Ciao Sergio, sono Federico Bogliolo, complimenti, perché
2: Ciao,
4: io posso
2: grazie
4: testimoniare,
2: Federico intanto,
4: al di là della
2: grazie.
4: fede politica, dei valori che rappresentiamo oggi, quanto tu abbia lavorato e quanto lavori per il territorio, anche assieme alla tua professione che svolgi ogni giorno con grande dedizione e passione. Quindi questo ovviamente vale ancora di più, perché l'impegno è veramente importante. Quindi ripeto, indipendentemente dalla fede, veramente complimenti, perché è una grande testimonianza del lavoro che hai fatto sul territorio e che continuerai a fare. Grande.

0: Sanna?
1: Sergio lo sa, io non aggiungo altro di tutto quello che è già stato detto, dei ringraziamenti. Questo momento ne abbiamo parlato da tanti anni, perché con Sergio ci lega un'amicizia forse di una vecchia data, veramente. E quindi sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento.
2: Anche sportiva.
1: Lui, soprattutto sportiva, dai. Lui sportiva, lo è ancora, io un po' meno. Però insieme a lui abbiamo organizziamo tuttora tanti eventi. Ma lui ha saputo, prima con la sindaca Rosa Olivieri, ha fatto bene Romeo a ringraziarla per il lavoro che ha fatto in questi 10 anni importanti per Ronco, per questo paesino della Valle Scrivia, che ha saputo veramente valorizzare quelle che sono le proprie qualità. Siamo andati alla chiusura della campagna elettorale, abbiamo proprio visto anche il forte senso di comunità che c'è a Ronco Scrivia. Ma poi per te, che sei sempre stato, permettimi di dire, un po' non il numero due, ma il vice sindaco silenzioso che ha lavorato, e nel momento che Rosa ti ha passato il testimone, tu hai saputo aggregare ragazzi, persone giovani, persone di grande esperienza, Rosa in squadra, e soprattutto portare della grande progettualità. Io non so se vuoi dirlo te o lo anticipo io, ma poche ore fa tu hai ricevuto un grande finanziamento proprio per le tue scuole. Quello è un segnale di attenzione, è un segnale importante, è un segnale che vuol dire che voi state lavorando, avete lavorato e continuerete a lavorare per il bene della vostra comunità. E quindi complimenti, come ti ho detto, questo momento è da tanti anni che ne avevamo parlato, anche quando non eravamo nessuno dei due in amministrazioni, prima di Sant'Olcese e Ronco Scrivia, e oggi sono orgoglioso di dirti forza Sergio, complimenti e grazie per quello che hai fatto e per quello che farai per Ronco Scrivia.
0: Grazie a Sergio Agosti, in bocca al lupo, buon lavoro.
3: Grazie a tutti voi ovviamente, Armando, Federico e tutti i vostri ospiti, un abbraccio molto forte, davvero grazie e avanti insieme.
0: Grazie, in bocca al lupo, buon lavoro. E vado a salutare e ringraziare la deputata di Noi Moderati, nonché capogruppo a Moderati Ilaria Cavo, grazie onorevole.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, le faccio fare un commento. So che è impegnata in quel di Roma, giornate intense, però volevamo un suo commento rispetto a queste elezioni. Dicevamo, sul territorio della città metropolitana di Genova, insomma, quasi un mezzo pareggio tra centrodestra e centrosinistra, candidati civici, come diciamo sempre, che però hanno un appoggio dei partiti. Forse il risultato che più ha sorpreso, ha lasciato sicuramente male il centrosinistra, e la sconfitta di Franceschi a Vobbia, e poi per quanto riguarda invece la soddisfazione, sicuramente la riconferma di Beltrami a Torriglia per il centro-sinistra, oppure di Montaldo a Ceranesi. Centrodestra che comunque tiene Casella, tiene San Colombano, prende Zoagli, mi sembra di capire che comunque sia andata abbastanza bene per entrambi gli schieramenti. Che idea si è fatta?
4: Beh, intanto mi scuso per questo collegamento forse un po' precario, ma non riuscivo a far diversamente. Mi trovo a Roma di ritorno da una missione istituzionale, trasversale, quindi sul tema delle donne, degli 80 anni del voto delle donne, quindi mi scuserete, ma ero tra l'altro con la Presidente Ascani fino a poco tempo fa, lo dico anche per gli altri colleghi che sono in studio, e credo che insomma sia una trasferta che giustifica l'assenza diciamo in studio in questo momento a Genova per commentare dei dati che sono sicuramente dei dati di rilievo. Tra l'altro mi unisco, mi permetto di dirlo, anche io in bocca al lupo che è stato fatto prima al sindaco di Ronco, perché al di là poi dei posizionamenti, volontà di fare per il proprio territorio, sono certa che quei fondi per le scuole che sono stati destinati verranno messi a frutto insomma in maniera molto costruttiva e fattiva da Sergio. Dopodiché passo ad esempio a fare un altro esempio di chi quel territorio lo ha saputo valorizzare anche con i fondi del PNRR che ci sono stati, e mi riferisco ad esempio al sindaco di Casella, dove io recentemente sono stata e che credo sia un altro esempio di un sindaco che sostanzialmente ha fatto il pieno dei voti. Mi riferisco a Gabriele Reggiardo, permettetemi di fare i complimenti anche a lui, perché io credo che quando un'amministrazione sa impiegare le risorse, presentare progetti e impiegarle, poi i risultati si vedono. Casella è stato sostanzialmente quasi un plebiscito, non l'unico, ma io lo voglio sottolineare, perché si tratta di un comune dove ad esempio sono state impiegate risorse per costruire una scuola nuova, una scuola elementare

0: nuova. Sostanzialmente rimettere a nuovo una piscina e anche tutto un centro polivalente che è il Palasport. Insomma, quando i fondi vengono utilizzati per il territorio, per lo sport, per l'istruzione, poi i risultati si vedono, si è visto a Casella, si è visto e si vedrà anche in un territorio come Ronco. Credo che è stata premiata quella buona amministrazione che ha saputo dare delle risposte concrete ai propri cittadini. Dopodiché è chiaro che ci sono dei risultati che sono più chiari di altri o comunque hanno dei risvolti più forti di altri. Il caso di Vobbia lo è e non lo possiamo negare, perché io sinceramente non mi aspettavo che un sindaco come Franceschi non venisse riconfermato. E questo è un dato che non possiamo sottovalutare, perché non possiamo sottovalutare il fatto che Franceschi, persona con cui peraltro ho anche un buon rapporto personale, ma ha sicuramente un dato politico forte, perché lui in questo momento è vice sindaco metropolitano, e un vice sindaco metropolitano in una città metropolitana che vede sostanzialmente un pareggio, visto che di pareggio si parlava, liberamente c'è un pareggio perché si è 9-9 se si toglie il voto della sindaca, ed è un 9-9 che pesa soprattutto per quanto riguarda il numero legale. Io credo che un ragionamento dovrà essere fatto, poi non ragiono chiaramente in casa d'altri, ma avere il vice sindaco metropolitano che non viene riconfermato nel proprio comune credo che sia un dato politico da non sottovalutare. Qui mi fermo, però chiaramente penso che un ragionamento possa essere fatto. Dopodiché ci sono sicuramente dei segnali importanti che per noi, per quanto riguarda il nostro centrodestra, arrivano ad esempio su Gioagli, perché è vero che si parla di liste civiche, tali sono, ma chiaramente con un riferimento e con un ascendente, e in bocca al lupo a Roberto Viale c'è tutto. Credo che potrà fare molto bene e che si riprende un po' quel percorso che ha visto Gioagli per molto tempo amministrato dal nostro centrodestra, adesso sempre nel nome del civismo vede di nuovo un passaggio di mano e una vittoria importante e credo anche un ritorno sulla scia appunto di quello che è stata l'amministrazione di centrodestra. Dopodiché possiamo parlare a lungo. Io credo che un dato importante e che non dobbiamo tacere sia quello però dell'affluenza.
1: Ecco, le volevo chiedere questo, onorevole, proprio se mi faceva un commento sull'affluenza, sì.
0: Sicuramente l'affluenza ci dice che nella nostra regione abbiamo un calo importante, abbiamo, se non ho visto male, sono 7 punti percentuali in meno rispetto a un'affluenza nazionale, della media nazionale delle amministrative di questa tornata. Io credo che dobbiamo continuare a interrogarci tutti, perché la disaffezione al voto c'è e forse questo è un dato, ma lo dico evidentemente a caldo, poi dovrà essere analizzato puntualmente, credo, no? Insomma, non erano tantissimi i comuni dove si andava al voto, ma erano di rilievo e comunque tutti i comuni sono di rilievo. Io ho letto un bel editoriale sul vostro sito oggi, perché io credo che andasse al voto quei comuni che non sono troppo grandi, ma che proprio per questo sono indicativi, perché non dobbiamo dimenticarci di ringraziare chiunque abbia vinto, chiunque abbia perso, ma tutti coloro che si sono messi in gioco, perché amministrare soprattutto nei comuni non grandi e non di rilievo voglio dire è vocazione pura, e quindi credo che questo vada rimarcato. Ma il calo dell'affluenza ci deve interrogare tutti. Evidentemente dobbiamo, io penso, continuare o forse di più a dirci che ci vuole una politica di maggiore concretezza, forse di maggiore moderazione, di toni forse meno urlati rispetto a quello che abbiamo fatto forse fino adesso. È una riflessione molto a caldo che penso possa riguardare tante trasmissioni, tante esternazioni. Io credo che bisogna essere tutti molto più costruttivi e che soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, che è vero che non c'entra con le amministrative, ma alla fine c'entra con tutto, bisogna dare delle risposte molto concrete.
1: Grazie onorevole, buon lavoro. So che poi nelle prossime ore sarà qui a Primo Canale, poi nella giornata di domani. Buon lavoro, buon rientro.
0: tutti, davvero, grazie.
1: Grazie, grazie, buona serata. Prego Boglio, sì, abbiamo però delle notizie, perché in realtà, allora, a Santo Stefano al Mare vince Pallini con il 77% contro D'Aloisio, quindi viene riconfermato il sindaco uscente. Stavamo parlando di due civici, Pallini più vicino direi al centro-destra.

0: Destra, D'Aloisio forse un indipendente più vicino alla sinistra. Poi invece a San Colombano Certenoli, poi arrivo sì. Bogliolo, in realtà Solari avrebbe battuto Casella, quindi centrosinistra, diciamo lista più vicina alla centrosinistra,
1: sì, a noi
0: avrebbe battuto Lone. Però queste sono notizie che arrivano in corso d'opera. Prego Bogliolo.
2: No, io ho visto che è stato citato prima Cogoletto, il risultato quasi definito, la vittoria dell'avvocato Bruzzone. Volevo comunque fare i complimenti, anzi togliamolo comunque, volevo fare i complimenti a Corrado Canepa, candidato per la coalizione civica di centrodestra, perché in lista ha tante persone civiche. Cogoletto, che viene da un momento non semplicissimo soprattutto per quanto riguarda la coalizione di centrodestra in questi anni, Corrado Canepa è una persona che ha dimostrato in queste settimane di campagna elettorale, ma anche prima, un grande attaccamento al territorio, ha confermato perfettamente, guardavo prima i numeri, quelli che sono stati i voti di 5 anni fa, che sono circa 1400 voti, e il centrosinistra, diciamo il neo sindaco che ha appena vinto, ha confermato pressoché, anzi forse qualcuno in meno rispetto alla precedente tornata. Questa testimonianza che, nonostante quello che è stato in questi anni, le grosse difficoltà che ci sono state perlomeno per la nostra coalizione a Cogoleto, non è mancato il lavoro sul territorio di queste settimane del nostro candidato Corrado Canepa, che comunque ha ottenuto un risultato molto importante e che apprezziamo molto. Alle elezioni di Città Metropolitana qualche mese fa non potevamo contare neanche su un consigliere, su Cogoleto. Oggi invece avremo una rappresentanza in consiglio comunale coordinata appunto da Corrado Canepa, e di questo ovviamente ne siamo molto orgogliosi. Insomma, non era facile, ma comunque un risultato che noi riteniamo molto positivo, anche alla luce di quelle che sono state le vicende degli ultimi anni.
0: Franco, a Bordighera vince Baldassarre, unica donna, Marzia Baldassarre, con il 47%. Stiamo parlando di una candidatura, perché in particolare, ti faccio fare un commento oltre, anche più politico, perché lei in realtà è di Forza Italia, ma è con una lista civica promiscua, come si suol dire, che è appoggiata da PD, Movimento 5 Stelle e alcuni esponenti di AVS. Insomma, quello che si vorrebbe, qualcuno vorrebbe a livello nazionale, lo si ritrova a Bordighera.
3: Potrebbe essere un piccolo segnale. Bordighera non è un comune qualsiasi, nel senso che ha una sua storia particolare in quella parte di Liguria, dove c'è sempre stata, diciamo, una evoluzione politica che ha portato delle anticipazioni nella storia lunga. Pensiamo a Sanremo, che aveva praticamente una specie di compromesso storico negli anni 80-90. Sono sempre stati un po' più evoluti. Quindi può darsi, io non conosco questa signora che ha vinto, a cui vanno sicuramente fatti i complimenti, ma può darsi che in quella zona dove ci sono anche tanti leader che hanno capacità di influenza su tutto il territorio, possiamo citare non a caso Claudio Scajola, che tiene a quel territorio, diciamo, sì, palmo per palmo, e quindi tutto quello che avviene lì ha sempre dei legami stretti tra una parte e l'altra, e comunque questo risultato probabilmente la mette al microscopio questa.
0: Sì, tra l'altro questa, ripeto, a me colpisce perché è l'unica candidatura, forse insieme a Axel Vignotto, che lui mi ha detto, io mi definisco un centrista, però ha preso pochissimo, mi sembra di capire. Lei è una candidatura che viene dal centrismo così di Forza Italia, che all'interno, questo lo chiedo anche a Sanna e a Romeo, ha esponenti, sì, del PD, esponenti del Movimento 5 Stelle, esponenti, qualcuno forse di AVS.
3: È un esperimento
0: che potrebbe essere anche qualcuno dice nazionale. In qualche modo potete un po' intestarvela? Situazione un po' particolare, Bordighera.
4: Sì, è una situazione particolare a Bordighera, la conosciamo anche abbastanza bene, ed è una situazione in cui una parte, insomma, comunque il PD è dentro a questo progetto, insomma, della candidata sindaca, e noi siamo ovviamente soddisfatti di questo risultato, che certamente, come diceva Franco, al di là poi di tutta una tematica di eventuale,
3: più territoriale di quella che io posso conoscere.
4: Ma esattamente, è una dinamica territoriale, si vede anche, insomma, che era una dinamica complessa, perché i candidati sindaci, anche, diciamo, singolare, insomma, che ci fossero più candidati sindaci.
3: Erano 5, mi sembra.
4: Esattamente, rispetto a quello che invece non è stato sui comuni che abbiamo visto, insomma, in tutto

0: La diretta di oggi, però insomma lì c'è questo laboratorio, un laboratorio che sta andando avanti e quindi è seguito dalla, per noi, per il PD, dalla Federazione dell'Imperiese, e certamente ecco, è un risultato importante che sicuramente
1: Poi è
0: si
1: un
0: basa su
1: comune di
0: un.
1: 10.000 abitanti,
0: Esatto, poi
1: quindi
0: all'interno
1: non è
0: della
1: importante.
0: provincia è un comune comunque importante, non da poco rilevante, che consente anche di aprire alcuni ragionamenti, che Franco diceva prima, rispetto poi anche alle tornate dei comuni sull'Imperiese, che quindi riguarderanno quella provincia nei prossimi, insomma, nei prossimi anni, già dal prossimo anno.
2: L'anno prossimo, vado un po' avanti, San Bogliolo ci sono, anche Franco, ci sono appuntamenti importanti, a parte le politiche che vedremo se si arriverà a scadenza, se andrà a votare
3: Una lì di
2: prima,
3: Genova.
2: però mi sembra di capire che non ci sia proprio una
3: Si era preparata la
2: certezza
3: battuta, bravo
2: di
3: Pietro.
2: quello che succederà. E però andranno al voto Spezia e Savona, sono
3: Certo.
2: due territori
3: Assolutamente.
2: importanti, Spezia governato da un uomo civico, però comunque di centrodestra che è Peracchini, e Savona da un altro civico di
1: Allora, l'altro Savona
2: centrosinistra.
1: con un'esperienza
2: Non
1: molto a
2: facilissimo.
1: parte
2: Non credo
1: rispetto a tutto
2: che.
1: il resto.
2: Esatto, quindi è chiaro che sono partite importanti queste, che andranno preparate in questi mesi anche da parte vostra,
3: Beh, certo,
2: cosa come il
3: lì
2: centrodestra.
3: sicuramente il fattore politico ha sicuramente un rilievo ben più, non importante come importanza, ma sicuramente un laboratorio molto più significativo, sia per quanto riguarda Spezia che Savona, che ricordo che a Savona partì un po' il nostro percorso per poi costruire una
1: Certo, la
3: coalizione ampia.
1: rivoluzione è
3: Quindi
1: cominciata.
3: siamo partiti proprio da lì e come tale stiamo lavorando sia a Spezia che a Savona. Ma ci sono qualche dato che secondo me oggi dà anche un segnale un po' importante, perché è un piccolo centro San Colombano, ma a noi risulta
2: Sì,
3: che
2: ha
3: stanno arrivando
2: vinto.
3: i risultati, ha vinto un candidato di centro-sinistra. Io continuo a rimarcare che oggi il Tiguglio, per noi che siamo seduti in Consiglio regionale, proprio per quella differenza di un punto e mezzo che oggi ci vede all'opposizione, è sicuramente oggi un territorio molto difficile. E questi segnali in comuni che hanno sempre avuto una vocazione in centrodestra, anche schierata proprio nei loro, diciamo, anche, diciamo, nella loro campagna elettorale, nei passaggi dei leader politici del centrodestra, sono segnali molto importanti. Quindi è vero che le amministrative sono particolari perché ogni comune ha il proprio candidato, il proprio sindaco, ma all'interno c'è della politica. Io lo dico sempre, io mi sono sempre candidato con una lista con scritto centro-sinistra. Non ho mai trovato nomi scorciatoie e contro ho sempre avuto una lista di centrodestra. E questo è il segnale di quei territori che hanno quella vocazione. Quindi sicuramente queste politiche ora servivano a dare un dato importante. Poi Spezia e Savona sicuramente saranno quelle che in questi mesi ci vedranno impegnati su quei territori a costruire una coalizione più ampia possibile per costruire poi quelle che saranno anche le politiche, perché sulle politiche sappiamo che il 27 molto probabilmente sarà un dato molto importante per quando questa verrà costruita questa elezione, perché non si può escludere ottobre quest'anno, non si può escludere la primavera, come la chiusura,
1: Arrivare a
3: diciamo,
1: settembre.
3: arrivare alla chiusura del mandato. Quindi
2: Questa è la
3: penso che questo
2: percentuale con
3: dato
2: cui
3: è
2: ha
3: molto
2: vinto
3: importante.
2: Solari, che era la scheda prima, al 51% contro il 40%. Eccola qua, Claudio Solari ha vinto col
0: C'è stato un risultato
2: 51,8%, un vero e
0: ribaltato.
2: proprio ribaltamento, perché eravamo a commentare all'inizio
3: Questo è un segnale, vedete, molto importante. Poi ha detto bene l'onorevole Cavo, tutti i risultati dall'affluenza, purtroppo molto negativa, perché nei sindaci
1: Questo è un dato.
3: questo è un dato che a me allarma sempre, soprattutto laddove voti il primo cittadino.
1: Ma
3: Quindi,
1: adesso allarma di più dopo il referendum.
3: dopo il referendum abbiamo fatto
1: Esattamente.
3: dei passi
1: Perché
3: in
1: noi
3: più.
1: pensavamo che il referendum fosse stata una scossa, invece non lo è stata probabilmente
3: Abbiamo
1: per
3: perso
1: altri
3: 10
1: motivi,
3: punti.
1: perché si votava qualche cosa di diverso, però poteva anche dimostrare una, diciamo, una tensione nuova rispetto alla politica dei cittadini. Questo risultato non
0: Sì, tra
1: conferma.
0: l'altro questo in Liguria non ci deve rassicurare, ecco, e deve
3: No.
0: farci riflettere, perché rispetto
3: Vero.
0: all'esperienza delle elezioni amministrative nella nostra regione, i risultati rispetto anche ad altre
4: Tra l'altro
0: regioni d'Italia, le amministrative sono sempre state più alte.
4: 53 su Genova e forse ancora meno su Genova. Scusate, 53 sulla Liguria e forse ancora meno su Genova.
0: Pensare a
4: Quindi
0: Zoagli adesso che
1: sembra
0: guardiamo al
1: 49,
0: 26,50%
4: 49,
0: dei voti, ecco, quindi.
4: diciamo, sì, non è una bella notizia.
2: Non è una bella notizia, no, è una notizia che deve far riflettere.

0: lettere, abbiamo tutto, abbiamo un quadro direi molto completo che si completa anche con San Colombano Certenoli, dove c'è stato un ribaltamento. Abbiamo anche l'ufficialità bordighera ha confermato, tra l'altro a me avevano detto che poteva essere un testa a testa tra Baldassarre e Jacobucci, uomo di destra, ex Fratelli d'Italia. In realtà non è stato così, mentre il Vignotto e la Vigna erano un'unica candidatura sulla Vigna, poi si è spaccato e Vignotto è corso da solo, quindi è una situazione molto frassagliata. Alla fine Baldassarre vince col 46%, quindi direi che il quadro è fatto, è dipinto, con Cogoleto che conferma Bruzzone, con Zoagli che ribalta e elegge Roberto Viale centro-destra, con San Colombano Certenoli che ribalta ed elegge Solari, Torriglia conferma Beltrami con oltre il 65%, Crocefieschi Bassignana si conferma, quindi in questo caso esponenti, diciamo, profili vicino più al mondo del centro-sinistra. A Ceranesi Montaldo vince, sembrava quasi all'inizio che fosse indietro, invece poi recupera e vince con quasi il 60%, a Casella Reggiano si conferma con il 76%, centrodestra. A Vobbia, ecco Vobbia, ti farei fare un commento veloce, Franco Manzitti, e beh, Franceschi centrodestra, sì, dice questa è una sconfitta importante perché lui è anche il vice sindaco della città metropolitana.
1: Da giornalista questo è il titolo.
0: È questo, sì.
1: Questo
0: sì,
1: è il titolo da tornare.
0: Il comune più piccolo insieme ad Aquila d'Arroscia.
1: Sì.
0: È il titolo di questo lunedì.
1: Capovolge una previsione che mi sembrava
0: era però una previsione, diceva giustamente bene Armando Sanna, che si gioca molto banalmente sulle famiglie, quindi una famiglia
1: non so
0: votato.
1: Quanti abitanti abbia Vobbia,
0: ne ha meno di 300, sì. Quindi è una partita, però Franceschi è un esponente importante,
1: è un nome,
0: del PD,
1: quindi la sconfitta,
0: esatto,
1: paga col nome,
0: esatto. E poi conferma del centro-sinistra Ronco Scrivi a Roccaforte di sinistra, con Agosti, Santo Stefano D'Aveto, vince Crucioli, Mattia Crucioli, che devo dire ci ha messo veramente, devo dire, il cuore in questa missione a Santo Stefano
1: da
0: D'Aveto,
1: da tanto, già da vice sindaco
0: ed è stato, sì,
1: e beh, poi è un uomo confermato, di esperienza, è un ex senatore, conosce, sì, la politica, è appassionato del territorio.
0: Sì, è anche il bello di chi poi si butta in esperienze, voi lo sapete per ruoli diversi, perché abbiamo un ex sindaco di Sant'Olcia, abbiamo due presidenti in municipio, uno uscente che non lo fa più, però l'altro ancora presidente, e che sapete l'importanza del territorio, quello che è. E poi gli altri più o meno vengono, a parte qualche ribaltamento, Rocchetta Nervina, che Gastaudo viene eletto al posto di Basso, a Bordighera appunto vince Baldassarre con questo campo semilargo, non si capisce bene quello
1: extra
0: che
1: large.
0: È extra large, e ad Aquila d'Arroscia viene confermato Ca, e poi Pietrabruna vince Rosso, quindi confermato, Santo Stefano al Mare vince Pallini, riconfermato, e quindi lo spezzino poi che vede più o meno anche in questo caso le conferme. Questo è stato il viaggio che conclude Primo Canale con Live on the Road Comune al Voto, quello che ha voluto raccontare, poi oggi commento finale. Siamo in chiusura, vi chiedo proprio un flash, 10 secondi a testa, Sanna, che valutazione dà di queste elezioni?
2: Ma penso che il dato, io parto sempre dal dato dell'astensionismo, non so come dire, ormai ripeto questo discorso qua, però c'eravamo un po' illusi nel referendum di aver portato il 10% di persone a votare, oggi siamo scesi ed è ancora forse più preoccupante, perché essere scesi oggi in un voto dove si vota il primo cittadino, quindi nel proprio comune, penso che sia un dato che ancora oggi fa sicuramente riflettere, laddove la politica non riesce più a parlare con le persone. Dopodiché ci sono risultati molto interessanti, l'ho detto prima, sia dal Tiguglio al progetto di Bordighera, alla riconferma dei sindaci a prescindere dai colori politici che hanno governato negli ultimi 5 anni, quindi è sicuramente un segnale che il lavoro sul territorio è stato fatto, e da parte dei sindaci che avete intervistato, tanto grazie del lavoro che avete fatto in questo mese per dar voce e un'immagine ai nostri piccoli comuni, è molto importante quello che avete fatto, ma penso che anche dalle prime battute dei neo sindaci eletti ci sia quella

voglia di mettere tutto, chiaramente, quello che è la propria disponibilità, non solo di tempo ma di forza, per rilanciare quella che oggi, questi erano i nostri territori, la maggior parte dei comuni del nostro entroterra. Quindi penso che questo segnale sia importantissimo. Un grazie di cuore va veramente però a tutti i candidati, perché oggi mettersi in gioco per il proprio territorio è sicuramente un bel gesto.

0: Un in bocca al lupo e un buon lavoro a tutti i sindaci, a tutte le squadre delle amministrazioni comunali che sono state elette, a chi è in maggioranza e ha il compito di governare, ma anche a chi è all'opposizione che ha il compito ovviamente di contribuire alla cosa pubblica. Certamente ci sono stati dei dati importanti che vedono anche, che tengono assieme tutto un aspetto importante di relazione, di contributo, di valorizzazione dei territori. Sono molto legato alla politica di territorio e penso che sia quella che consente anche a chi fa l'attività istituzionale, a chi ricopre insomma dei ruoli istituzionali, l'attaccamento, il legame con il territorio è la cosa più bella, è quella che ti dà di più e ti consente anche di crescere, far crescere la propria comunità di cui ovviamente ognuno di noi è parte. Certamente deve farci riflettere il dato di questo astensionismo in queste elezioni, però ecco, penso che anche ai nuovi sindaci abbiano il compito insieme alle loro squadre di portare ovviamente fiducia ai propri concittadini e quindi anche ad avvicinare chi magari questa volta non ha deciso di non andare a votare, ma invece di andare a votare per le prossime elezioni, ma soprattutto a contribuire alla cosa pubblica. E penso che questa sia una delle sfide importanti che sono sicuro che tutti i sindaci raccoglieranno e porteranno avanti nelle loro amministrazioni.
1: Grazie Romeo, un flash anche Bogliolo.
2: Dicevo prima, un in bocca al lupo a tutti, perché il ruolo che stanno per ricoprire, ovviamente chi ha vinto il ruolo di sindaco, è un ruolo che porta un grande onere ma anche un grande onore, perché stare vicino al territorio, essere il primo cittadino e dare le risposte concrete e tangibili che riguardano la quotidianità di tutti i giorni è ciò che di più bello ci possa essere per un amministratore pubblico, per una persona che fa politica con tanta passione. Quindi sono sicuro che inizierà un periodo molto positivo, ma al tempo stesso molto faticoso, perché come diceva correttamente il collega Armando Sanna, essere il primo cittadino di un comune come questi è una grandissima responsabilità, e soprattutto cercare di mantenere attivi e aperti quelli che sono i rapporti con le istituzioni gerarchicamente sovraordinate, quindi parliamo di città metropolitana, di regione o anche il governo, è fondamentale e dirimente per poi dare delle risposte sul territorio. Quindi un grande in bocca al lupo, e sono sicuro che ci vedremo nei prossimi giorni con tutti, anche per instaurare un rapporto significativo e importante con Regione Liguria.
1: Grazie anche a Federico Bogliolo. Levanto perde un candidato del Partito Democratico, che è Del Bello, sindaco uscente, vince Acerbi, che è un civico proprio di poco, guardate che decimale, dal 50,7 contro il 49,2, si è giocata davvero a un voto su voto, e vince un civico più vicino direi forse all'area di centrodestra. Del Bello invece era proprio un esponente del Partito Democratico. Il quadro si è completato, lo abbiamo commentato, quindi trovate poi tutto anche sul sito primocanale.it. Franco, a te la chiosa come sempre, la saggezza per chiudere.
3: Speriamo.
1: Questa. Mi sembra che il referendum sia solo stato un flash nel vuoto.
3: Le elezioni sono sempre una festa della democrazia, comunque, quindi grande onore a chi ha partecipato, a chi ha vinto, a chi ha perso. Certo, questa festa da molto tempo, a parte il referendum, ci sembra un po' meno festa, perché meno gente ci crede in questa democrazia se non va a votare. Io credo che ci sia un grande problema di linguaggio in generale della politica, di chi fa politica e di chi amministra. Forse si urla troppo, forse si parla troppo, forse c'è ormai una conflittualità talmente forte tra maggioranze e opposizioni che il rumore supera l'attenzione di chi deve essere amministrato e di chi deve votare. La politica deve trovare dei metodi diversi, perché questo assottigliamento è molto preoccupante e ci dice che la nostra democrazia va curata in questo momento.
1: È vero, ha bisogno di cura. Grazie a Franco Manzitti, grazie a Federico Bogliolo, grazie a Federico Romeo, grazie ad Armando Sanna, grazie a voi per averci seguito, per aver seguito speciale elezioni di Primo Canale.

0: Mi ricordo ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene.
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
6: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio,

Un applauso, vogliamo farlo? Questo era il grande Pavarotti. E chi meglio di lui poteva dare l'avvio ad una serie di trasmissioni intitolate I mille giorni del Carlo Felice? Che cosa saranno questi mille giorni? Beh, ve lo spiego. Diciamo che Primo Canale con Imago e grazie ad Italia Assicurazioni realizzerà una serie di puntate per voi. Ogni mese

0: Il giorno 12 ci ritroveremo per percorrere il passato e il presente del nostro teatro, quindi dalla posa della prima pietra a quello che sarà il grande applauso a scena aperta, un momento decisamente emozionante. Nel corso di queste puntate avremo la possibilità di sentire curiosità, pettegolezzi e soprattutto di aggiornarci su quello che è il corso dei lavori stessi.
1: Sono corsi 40 anni per la ricostruzione del Carlo Felice, 1000 giorni basteranno per finirlo?
2: Ma io spero di sì, finalmente poterlo vedere sto Carlo Felice.
1: Quindi lei è fiducioso?
2: Senz'altro, dopo un genovese.
3: Ma io speriamo, perché io lavoro ai teleimpianti da 17 anni e se ne parla sempre, ma speriamo che sia la volta buona.
4: Ce ne vorranno 2000 come minimo, come vanno i lavori.
1: Perché?
4: Ma c'è troppo poca gente che lavora, diciamo, poco personale, ci vorrà molto più tempo. Speriamo, presto.
5: In 3 anni, oddio.
1: In 3 anni ci sarà?
5: Potrebbero anche farlo. No, ma bisogna vedere poi i lavori di fondamento.
1: E secondo lei?
6: Io dico di no, dal mio punto di vista non la vedo, no, ma può darsi che mi posso anche sbagliare.
1: Perché dice di no?
6: Non so, ma bisogna vedere le nuove elezioni come vanno. Quella è una base basilare, perché io vedo la mia Genova che giorno per giorno, invece di andare bene, va sempre più a bagno. E la vedo sempre anche lei alla televisione e la miro, fra parentesi. Ammiro tanto il primo canale perché lo vedo. Ci ho anche cantato, fra parentesi, ero nel coro dei bambini, nelle voci nuove.
1: Ma com'era questo Carlo Felice, lei che ci ha cantato?
6: Una meraviglia. Io per me era uno dei più bei teatri che potevano esistere. Ho visto la Scala di Milano, ho visto molti teatri, ma per me aveva un'acustica che era qualcosa di meraviglioso. E ho visto cantare Beniamino Gilic, ho visto la Toti dal Monte. Ne ho visto per così cantare qua.
1: Allora,
6: speriamo, io me l'auguro che mettano quei capi, capoccioni grandi, che mettano la buona volontà di fare di nuovo il nostro Carlo Felice, almeno speranza di chiudere gli occhi, di rivederlo di nuovo un po' bello. Mi auguro solo quello, solo per il buon nome dei genovesi.
7: Ma io penso, con un po' di buona volontà e il tempo permettendo, vi dicendo che si possa arrivare a questo obiettivo. Ovviamente ci possono anche influire altri fattori, ma mi auguro che questo periodo di tempo sia sufficiente per la realizzazione di un'opera che Genova aspetta da quasi 50 anni.
3: Secondo me si stanno mettendo d'impegno, ecco, penso che basteranno. Fondo è una cosa che abbiamo aspettato per così tanti anni, che sarebbe un peccato che non ce la facessero, ecco.
0: Occorrerebbero forse 2000 giorni, alcuni hanno detto bisognerebbe sentire il parere dei capi o dei capoccioni, per così dire. Abbiamo pensato per questo di invitare il vice sindaco di Genova, Fabio Morchio. Benvenuto nei nostri studi. E a questo punto a lei rivolgo la stessa domanda e sentiremo magari con più attendibilità se effettivamente questi 1000 giorni saranno tali o se diventeranno 2000 o riviteranno nel tempo.
8: Ma 1000 giorni basteranno, intanto perché non sono stabiliti a caso, ma c'è un programma di lavori che prevede appunto una scadenza di questo genere, per cui al 1 dicembre del 1989 i lavori dovranno essere compiuti. E poi basteranno perché, come ho detto più volte, l'impresa costruttrice, i nostri tecnici e direttori dei lavori, è inutile che mi chiedano delle proroghe, perché io personalmente non ne firmo, nel senso che i grandi lavori pubblici devono rispettare scadenze precise, altrimenti i costi rischiano di dilatarsi oltre misura. È una scadenza realistica, i finanziamenti sono in corso, l'opera è già coperta ad oggi per circa la metà. Con il gennaio del 1988 dovrebbe arrivare un'altra tranche di 35 miliardi, quindi la situazione è tranquilla. Devo dire che l'impresa si è anche attivata, provocando forse qualche piccolo disturbo ai cittadini che abitano lì in giro, a cui dovremo le nostre scuse, ma con una cosa utile e direi necessaria. E cioè ci è stato chiesto, e noi daremo il permesso, di poter fare i lavori su due turni. Questo vuol dire che dalle 6 del mattino alle 10 di sera, per 16 ore di fila, quando i lavori saranno a regime, compreso il sabato e la domenica, si lavorerà per la ricostruzione del teatro dell'opera. Questo garantisce, io credo, il pieno rispetto dei tempi. Per

parte nostra evidentemente faremo tutto il possibile per agevolare questo lavoro. Bisognerà anche che da questo punto di vista i cittadini, in particolare chi abita nella zona intorno a Piazza De Ferrari, non ce ne sono molti ma qualcheduno c'è, si armino di santa pazienza, perché è un'opera troppo importante per Genova e va conclusa rispettando queste giuste aspettative della gente.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsi. Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Una giornata dedicata al futuro della protezione civile ligure, con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni e all'importanza del volontariato. Ecco l'obiettivo dell'evento che si è svolto al Teatro della Gioventù di Genova, a cui ha partecipato anche il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Un contributo per le famiglie fino a un massimo di 400 euro per ciascun figlio minorenne. Lo prevede l'edizione 2026 di Dote Sport, la misura per aiutare i genitori con le spese relative alla pratica sportiva dei figli minori, con uno stanziamento da 1.500.000 euro. È stata spostata per qualche ora la tela di Rubens, la circoncisione, collocata nella Chiesa del Gesù a Genova, per posizionare le sonde per il monitoraggio dello stato di conservazione del dipinto, che permetterà di acquisire dati utili al proseguimento del restauro, promosso dalla Regione con uno stanziamento di 40.000 euro. Approvato il calendario scolastico 2026-2027. La prima campanella nelle scuole di ogni ordine e grado in Liguria suonerà lunedì 14 settembre e le lezioni termineranno martedì 8 giugno, tranne nella scuola dell'infanzia che andrà avanti fino al 30 giugno 2027. Si accendono i riflettori sull'Andersen Festival 2026, la rassegna che celebra la letteratura per l'infanzia e la creatività, in programma dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante. Il tempo sarà ancora il filo conduttore, dopo aver trattato il passato, quest'anno sarà protagonista il presente. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: I can with all sea.

Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

Buongiorno, benvenuti da Eva Perasso, buon primo mattino. 365 giorni fa fu eletta sindaca di Genova Silvia Salis e oggi su Primo Canale una giornata speciale per raccontare il rapporto tra la sindaca e la città a un anno dal suo insediamento. Una programmazione che si chiama Un anno di Salis, una lunga diretta monotematica.

0: Tematica costruita tra collegamenti dai quartieri, sondaggi, interviste, approfondimenti e confronto politico. L'obiettivo di questa nostra giornata: fotografare i primi 12 mesi della nuova amministrazione comunale con le voci dei cittadini, i dati e l'analisi dei principali temi che hanno segnato questo primo anno di governo della città. Saremo quest'oggi a Marassi, in Val Bisagno, nel centro storico, San Pier d'Arena, nel Ponente, ma anche nel Levante. Uno dei momenti centrali della giornata sarà alle 13, quando verranno presentati in diretta i sondaggi realizzati dall'Istituto di Ricerca Tecne sul gradimento della sindaca e sulla percezione che i cittadini hanno dell'operato della giunta comunale. La lunga giornata si concluderà questa sera alle 21 con una trasmissione politica dedicata al bilancio del primo anno di mandato. Dunque seguiteci già a partire dalle 8. Naturalmente continueremo a raccontarvi le notizie dalla Liguria, gli aggiornamenti in tempo reale, come sempre facciamo a primo mattino. E poi parliamo sul nostro sito delle elezioni comunali che si sono concluse ieri. Tutti i 18 comuni della Liguria hanno i loro sindaci eletti. Si è conclusa la giornata del voto, riconferme e sorprese con qualche ribaltamento inaspettato. Partendo dalla città metropolitana di Genova, l'area vicina al centro-sinistra si aggiudica 6 comuni dei 10: Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Roncoscrivia, San Colombano Certenoli e Torriglia. Ma il centro-destra ribalta Zoaglie, soprattutto conquista Vobbia, sconfiggendo il sindaco uscente Simone Franceschi, che anche il vice sindaco della città metropolitana genovese. Conferma invece a Casella per Reggiardo. Da segnalare da un lato la caduta politica di Franceschi, dall'altro la rivincita di Claudio Montaldo, che dopo il passo indietro ha riconquistato Ceranesi. Fuori dai partiti classici, Santo Stefano d'Aveto, che ha visto la conferma del vice sindaco Crucioli, e ancora l'affluenza, i dati che trovate sul nostro sito, in Liguria si è fermata al 53,51% contro il 59% dell'ultima tornata elettorale. Tutte le notizie sulla politica sul nostro sito. Parliamo anche del caldo, un caldo che è arrivato prepotentemente, tanto che a Genova è bollino giallo per 3 giornate per ondate di calore. Sentiamo il servizio.
1: Anche se siamo soltanto alla fine di maggio, la Liguria è stretta nella morsa di un caldo veramente estivo, tanto che il Ministero della Salute ha emesso per Genova un bollino giallo per ondata di calore almeno fino a mercoledì 27. Secondo le previsioni ARPAL, nelle prossime ore infatti le temperature massime di gran parte della nostra regione si attesteranno intorno ai 30 gradi, con minime oltre i 20 praticamente ovunque. A ciò va aggiunto un alto tasso di umidità che complica ulteriormente una situazione che non sta colpendo soltanto il nostro paese, tanto che per la giornata di giovedì sono previsti bollini rossi a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, e arancioni in altre 12 località, compresa Milano, ma anche gran parte dell'Europa. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, le anomalie termiche, ovvero la differenza tra i valori misurati e quelli medi di riferimento, già mercoledì toccheranno gli 8-9 gradi tra Francia, Germania e Balcani, mentre all'inizio della prossima settimana si potranno registrare surplus anche di 12-15 gradi tra Portogallo e Benelux e di 10-12 tra Spagna e Francia. Per contrastare il caldo, i consigli, soprattutto per le persone a rischio e gli anziani, sono sempre gli stessi: uscire di casa nelle ore meno calde, indossare abbigliamenti leggeri, rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro, bere con regolarità medico qualsiasi malessere anche lieve, e non sospendere mai di propria iniziativa la terapia in corso.
0: La situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno a tutti dalla polizia locale di Genova Centrale Operativa. Al momento traffico è intenso, ma tutto sommato regolare su tutta la rete urbana, specie per le direttive che convergono verso il centro cittadino. Si stanno comunque verificando rallentamenti sulla sopraelevata in entrambe le direzioni, specie agli ingressi da San Pier d'Arena e sulle uscite verso la Foce. Ricordiamo che attualmente Via Corsica rimane chiusa tra via Fiodor e piazza Rocco Piaggio, come analogamente resta chiusa via Re di Puglia all'altezza del civico 18. Per quanto riguarda la cantieristica di maggior rilievo, saranno presenti di questa mattina interventi in via 20 Settembre, via di Francia e in via Ricci. Dalle 8.30 partirà una manifestazione podistica ciclistica che potrebbe interferire moderatamente sulla viabilità. La stessa partirà da via Sardorella e raggiungerà via Cesarea, passando per la Valpolcevera, per via Cantore, via Gramsci, Nunziata, Cairoli, Garibaldi, De Ferrari e via 20 Settembre. zona Molossana, questo

0: pomeriggio in Piazza Boero, dalle ore 14 alle ore 18 sarà presente il nostro ufficio mobile per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Per il momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo una buona giornata a tutti.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova do il mio buongiorno a Chiara Orru, facciamo il punto sul traffico in autostrada. Buongiorno Eva, buongiorno agli spettatori di Primo Canale, andiamo a vedere come sempre, come ogni mattina a quest'ora, qual è la situazione in autostrada nelle principali reti autostradali della Liguria. Partiamo subito da una coda di 1 chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla per la presenza di un cantiere che ormai permane da diversi mesi, lo raccontiamo da ormai diversi mesi, ogni mattina, guardate grazie alle telecamere, come potete vedere la viabilità. Questa mattina sulla 7, in questo caso siamo in direzione Milano tra Genova, Bolzaneto e Busalla per la presenza di lavori. Continuiamo poi con un'altra segnalazione, questa volta però in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso sempre in direzione Milano, siamo sempre sulla 7. Ecco, guardate le immagini dalle telecamere di questa mattina, coda in uscita a Genova-Bolzaneto. Proseguiamo poi con le segnalazioni che provengono sempre dalla 7, questa volta una coda tra Genova-Bolzaneto e il Bivio a 7 a 10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso. Siamo sempre sulla 7, ma questa volta in direzione Genova. Si segnala poi anche una coda tra Genova Pegli e il Bivio a 10 a 7 Milano-Genova, sempre per traffico intenso, siamo in A10 in direzione Genova. Queste sono le segnalazioni, andiamo a vedere invece per quanto riguarda l'A10 nel tratto autostradale compreso tra Savone e il confine con la Francia, emerge una segnalazione questa mattina, una coda di 1 chilometro tra Feglino e Finale Ligure in direzione Francia, sempre per causa lavori, forse la presenza di un cantiere, e invece la situazione in A12 tranquilla, nessuna segnalazione al momento. Questa è la situazione a Teva.
2: Grazie Chiara, che tempo fa quest'oggi? Un'altra giornata serena sulla Liguria con una modesta attività cumuliforme a evoluzione diurna nell'entroterra, non si escludono però isolati piovaschi sui rilievi di Levante. Le temperature minime sono stazionarie o in lieve aumento, così come le massime, 22 la minima, 32 la massima quest'oggi in Liguria, umidità su valori medio-bassi, venti sono deboli di direzione variabile, ci saranno delle brezze a livello locale sul la costa, qualche rinforzo poi questo pomeriggio sulla costa della Spezia e in serata sulla costa imperiese. Il mare è quasi calmo o al più poco mosso sul Levante. Il nostro almanacco, come ogni giorno, oggi si venera San Filippo Neri, auguri ai Filippi che ci seguono. La luna è crescente, illuminata al 79%, sarà luna piena il 31 di maggio. Il sole è sorto alle 5:46, tramonterà questa sera alle 20:54 e oggi si celebra la giornata mondiale del la lontra. Accadde oggi, torniamo indietro nel tempo, nel 1805 Napoleone venne incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano, 1889 all'interno della Torre Eiffel aprì al pubblico il primo ascensore, 1981 il presidente del Consiglio italiano Arnaldo Forlani si dimise dal suo incarico a seguito dello scoppio dello scandalo sulla loggia P2. Nati oggi, buon compleanno a Renato Brunetta, 1950 il suo anno di nascita. Mike Buongiorno, che vedete la nostra grafica, che era nato nel 22 e morto nel 2009, il cantante Lenny Kravitz, 1964 la sua data di nascita, sarebbe stato anche il compleanno di John Wayne, che nacque nel 1907 e morì nel 1979. Torniamo alle elezioni comunali, 18 i comuni che hanno votato, hanno eletto un nuovo sindaco in Liguria, ieri una lunga diretta dedicata allo spoglio dei dati, a partire dalle 15 quando si sono chiuse le urne fino alla sera, dunque andiamo a sentire le prime voci a caldo dei primi sindaci eletti.
0: Sì, direi che abbiamo ottenuto un buon risultato, percentualmente superiore a quello di 4 anni fa, e avendo anche, come dire, due contendenti abbastanza agguerriti, uno fortemente caratterizzato politicamente

0: l'altro, anche se lo negava ugualmente. E venivamo da una crisi e sicuramente ha pesato, anche creato qualche disaffezione fra i cittadini, fra gli elettori, e adesso siamo pronti a lavorare.
1: Il dato più incoraggiante è senz'altro quello dell'affluenza. Abbiamo avuto più del 68% di affluenza, quindi tanta gente è andata a votare, questo è sempre un bel segno. E poi anche tutto sommato la percentuale finale è molto alta, quindi questo ci responsabilizza ancora di più, e sappiamo perfettamente che il difficile comincia adesso, perché bisogna mantenere tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale, e con un territorio come il nostro che è molto vasto e molto fragile, le cose da fare sono tantissime. Comunque almeno oggi pomeriggio ce lo prendiamo per festeggiare insieme a tanta gente che è venuta poi a Steggio a vedere i risultati, e quindi adesso è il momento della soddisfazione, ma già da domani mattina saremo al lavoro.
2: Direi bene, è la vittoria di tutta la squadra, logicamente, sia dei ragazzi che erano con me prima e sia dei nuovi ragazzi che entreranno. Sono tutti qua, mi fa piacere perché li sto vedendo fuori dall'ufficio e c'è un sacco di ragazzi giovani, e vuol dire che tutto sommato si è fatto un bel lavoro. Quindi, nonostante che sia la mia quinta vittoria, sono profondamente emozionato, perché devo dire la verità che è stata una campagna elettorale anche un po' particolare. Dall'altra parte c'era chi l'ha voluta mettere sulla polemica, ma fortunatamente, come dico sempre, io gli elettori sono troppo intelligenti e valutano quello che un gruppo fa oppure no. Questo è un gruppo solido e ha fatto tanto, e logicamente da domani si rinizia.
3: Continuiamo a parlare delle elezioni amministrative anche nelle nostre pillole, le notizie dall'Italia e dal mondo. Il centrodestra a livello nazionale conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Sarebbe mondiale il commento della Premier Meloni affidato al senatore Speranzon sulla città di San Marco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A metà scrutinio Arezzo al ballottaggio col centrodestra in vantaggio, come a Lecco, Macerata, Crotone, centrosinistra in testa a Chieti e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani e Enna. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Non si sblocca invece a livello internazionale lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori, colloqui a Doha tra Iran, Qatar e Pakistan. Un messaggio chiaro alle big tech affinché le sfide del futuro impongano il dovere di restare umani. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XVI, è un invito a disarmare l'intelligenza artificiale, sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone mette in guardia anche sullo strapotere delle aziende della Silicon Valley, auspicando che il potere non sia in mano a pochi. E ancora chiudiamo con l'allarme per due cooperanti che sono rientrati dall'Uganda con la febbre. Il Ministero della Salute ha fatto subito scattare il protocollo Ebola per sottoporre i due, un uomo e una donna, hanno 31 e 33 anni, ai test che però sono risultati negativi, e i due avevano accusato febbre alta, vomito, sintomi la cui origine potrebbe essere batterica. Queste le principali notizie dall'Italia e dal mondo, una programmazione speciale, quella di quest'oggi su Primo Canale. Non ci sarà il Medico Risponde, andremo avanti con Primo Mattino fino alle 10 per raccontare un anno di Silvia Salis, poi arriverà Enrico Cirone, continueremo tutti i collegamenti. A brevissimo saremo con Giorgia Fabiocchi in Media Val Bisagno, in Bassa Val Bisagno, Aurora Bottino poi più tardi con noi nella zona della Darsena, Elisabetta Biancalani a San Pier d'Arena, a Lungomare Canepa e anche nel municipio

medio ovest della città, e poi sentiremo le voci raccolte da Chiara Ruda, Filippo Esserio, dei cittadini. Sentiremo anche l'intervista che il direttore Matteo Angeli ha fatto a Pietro Picciocchi, il candidato che ha sfidato Silvia Salis e che è uscito poi perdente, che adesso è all'opposizione in consiglio comunale. Alle 13, speciale sondaggi un anno di Salis con Matteo Angeli, Maurizio Rossi e Carlo Buttaroni, il presidente di Tecne. Sveleremo i sondaggi, i risultati dei sondaggi con il gradimento della sindaca Silvia Salis. 13:30 leggeremo anche le vostre lettere, le vostre mail, i vostri messaggi sui social, e dunque vi racconteremo anche quelle che sono le richieste e i commenti che avete mandato direttamente alla redazione. Alle 14:30 c'è Zona Rossa come ogni martedì, perché c'è il consiglio comunale, sarà l'occasione per continuare a fare il punto su 12 mesi di amministrazione Salis. Vi ricordo poi sempre il primo giornale, e questa sera alle 21 una trasmissione politica che farà nuovamente il punto su un anno di amministrazione guidata dalla nuova sindaca. 22:30 come ogni martedì le storie di Michele. Questa è la ricchissima programmazione di quest'oggi, dunque seguiteci per tutta la giornata e anche questa sera. Io do il mio buongiorno alla regia, ci prendiamo il nostro primo caffè e torniamo subito insieme.

0: Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione ben salda con anticiclone sulla Liguria nel corso della giornata di martedì. Splenderà infatti il sole e si farà ancora sentire il caldo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni al più velati e con temperature massime che raggiungeranno anche i 30-31 gradi, venti deboli o del tutto assenti. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con sole assoluto protagonista. Qui le temperature potranno andare anche oltre i 30 gradi. Su Genova situazione pressoché analoga, con caldo che si farà sentire specie in città, valori infatti che saranno anche vicini ai 32-33 gradi. Sul Tigullio tempo stabile ed assolato, con venti deboli e mar ligure infatti calmo o poco mosso e temperature massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, con punte sempre intorno ai 30 gradi o localmente anche al di sopra. Ci attende un mercoledì ancora con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi. La ventilazione sarà ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mar ligure che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi e per sapere quanto caldo farà da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Primo mattino, un anno di Salis, la nostra giornata a brevissimo saremo con Elisabetta Biancalani, collegati, inizieremo con lei questo viaggio nella città di Genova per sentire le opinioni dei municipi, dei cittadini, delle associazioni, le notizie dal nostro sito a partire proprio da questa giornata con Aurora Bottino.
1: Sì, Eva, eccoci. Allora, intanto l'apertura è dedicata proprio a questa giornata monotematica dedicata all'anno da sindaca di Silvia Salis, a un bilancio con l'opinione dei genovesi, ma non solo. Allora, continuiamo con la notizia che riguarda invece le elezioni comunali, la rivincita di Montaldo e la sconfitta

0: Sconfitta, scusate, di Franceschi è proprio sul vice sindaco della città metropolitana che ha perso a Vobbia. Arriva l'attacco di Cavo e la risposta del Partito Democratico. Continuiamo con un altro comune che è andato a elezioni. A Santo Stefano d'Aveto ha trionfato Mattia Crucioli con il 62% dei voti, ma torniamo a Genova per musei chiusi e stipendi a rischio. I lavoratori attaccano il comune, non c'è stato nessun confronto. E poi il crack Autocorsica, è stato assolto Paolo Ravà, è stata dimostrata la totale innocenza. E per chiudere, si parla di un'ondata di caldo e afa, la prima del 2026. A Genova infatti è stato emesso il primo bollino giallo, iniziato ieri e durerà fino a mercoledì almeno. Poi vedremo gli aggiornamenti. Queste le notizie, Eva, a te.
1: Grazie Aurora. E allora andiamo da Elisabetta Biancalani, che si trova con Michele Colnaghi, presidente del municipio Centro Ovest, e sentiamo, partiamo da questo municipio per fare il punto su quest'anno appena trascorso di amministrazione Salis.
2: Michele Colnaghi, presidente del municipio Centro-Ovest, un anno di Salis. Intanto in generale, per quanto la riguarda, un bilancio positivo o negativo?
3: Beh, per il momento direi positivo. Come municipi si era puntato molto sul decentramento e c'è stato un incremento sicuramente delle finanze, sia in conto capitale, che quindi ci ha permesso di realizzare alcuni lavori, sia diciamo nell'ordinaria.
2: Quanto va andato in più?
3: Praticamente è un crescendo nei vari anni, però ogni anno abbiamo 300.000 euro per decidere proprio i singoli lavori, e quindi noi quest'anno abbiamo fatto una grossa area giochi per una scuola, abbiamo lavorato su Villa Giuseppina, abbiamo cominciato a risistemare una crosa.
2: Tutto luci o c'è qualche ombra?
3: Diciamo che per ora il nostro riscontro è estremamente positivo, quindi direi che per quello che ci interessava, perché io ho sempre detto che il programma principale doveva riguardare il decentramento e il potenziamento dei municipi, perché se non abbiamo le risorse, non abbiamo il personale, ci troviamo in grossa difficoltà. Sul personale c'è ancora da lavorare, perché io nella mia area tecnica ho poche persone, molte sono andate in pensione, però sappiamo che c'è stato anche su questo un piano per cui verranno assunte 19 persone quest'anno e gli anni prossimi si andrà a crescere, quindi speriamo che anche dal punto di vista di personale incrementino notevolmente le risorse. In più noi abbiamo anche il centro civico e anche lì noi abbiamo estremamente bisogno di personale.
2: Ecco, di quante persone avete bisogno?
3: Beh, diciamo che come area tecnica almeno un altro paio di persone ci servirebbero, ma perché un ragazzo è andato via ed era un geometra e poi una persona è andata in pensione, quindi un paio di persone sull'area tecnica senz'altro. Nella parte amministrativa anche abbiamo perso due persone perché si pensionavano, però è previsto il turnover, quindi penso che verranno sostituiti, ecco.
2: Le introduco io qualche tema. Intanto la funivia per Forte Begato, che doveva partire da stazioni marittime, dalla zona di Principe per arrivare là, poi c'è stata una rivolta, diciamo così, e si è scelto percorso più breve da Granarolo a Forte Begato. Lei è d'accordo o no?
3: Per il momento noi non abbiamo visto il progetto, noi siamo una maggioranza, siamo un consiglio, siamo un municipio, quindi appena avremo le carte porteremo questo argomento in commissione municipale, lo esporremo alla maggioranza e al consiglio e ci esprimeremo sul merito. Ho letto che ci dovrebbe essere una grossa area sportiva, anzi più di un'area sportiva, in realtà la partenza della cremagliera non sarebbe della funivia non sarebbe neanche nel centro ovest, ma nel centro est, perché il confine del centro ovest arriva alla cremagliera di Granarolo, vediamo dove sarebbe questo tracciato e poi ci esprimeremo.
2: Ecco, ha parlato di maggioranza, lei ha rischiato, posso dire, un po' il commissariamento, c'è stata una lite col PD e forse anche con qualcuno della lista Salis, ha sentito un po' tremare il carichino, come si vuol dire?
3: No, direi di no, ho avuto tutto il sostegno dalla sindaca fino dal primo giorno, ma credo che sia stata una discussione normale, come ce ne sono tante, voglio dire anche nei migliori matrimoni ogni tanto si discute, ma sicuramente noi pensiamo al territorio, pensiamo a fare bene, che è la cosa più importante.
2: Riqualificazione di Lungomare Canepa, i lavori dovevano finire forse poco tempo fa, sono stati un po' posticipati, è vero?
3: Allora, i lavori diciamo che sono a buon punto, si è quasi finito. La cosa drammatica per noi

0: è che mancano i famosi soldi delle barriere fonoassorbenti. Questi soldi sono stati presi, questi milioni sono stati spostati sul water fond di Levante, quindi parliamo di 25 milioni che sono stati spostati, e a conti fatti mancano 10 milioni per le barriere fonoassorbenti. Barriere fonoassorbenti che al momento non ci sono, ci sono solo le fondamenta e i perni. Autostrade, che in un primo momento Bucci avrebbe detto si sarebbe occupata di fare queste barriere, ha detto che si occupa solo dei percorsi autostradali, e quindi al momento siamo così, pronti a riaprire lungomare Canepa, anche perché la settimana scorsa è stata nuovamente riasfaltata. Il parco lineare direi che è pronto, però manca questa parte fondamentale.
1: E qui vi può aiutare il comune?
0: Il comune, credo che sia difficile che in questo momento trovi 10 milioni per le barriere. Ripeto, l'idea iniziale era che sarebbero stati trovati con i fondi del tunnel subportuale, quindi in quella partita lì. Il comune so che sta facendo pressioni perché escano fuori questi soldi da quel progetto, speriamo vivamente che succeda.
1: Perché lei aveva fatto una proposta diversa che riguardava i fondi per il trasloco a Ponte Somalia dei depositi costieri chimici.
0: Beh, la magistratura ha detto che i 30 milioni che il sindaco Bucci aveva stanziato per non solo disloccare i depositi chimici ma aumentare i materiali del 60% posizionandoli a San Pier d'Arena non era uno stanziamento legittimo, quindi ci sono questi 30 milioni, perché no, utilizzarli per i pannelli fonoassorbenti di Lungomare Canepa potrebbe essere, una parte almeno, potrebbe essere assolutamente una buona idea.
1: In chiusura le chiedo, avesse davanti Salis, che messaggio le vuole dare insomma in questo compleanno?
0: Beh, gli direi andiamo avanti così per il meglio, continuiamo a pensare al territorio, alla cittadinanza e avanti così.
1: Grazie.
2: Eccoci tornati, grazie a Elisabetta Biancalani, poi la rincontreremo in questo suo viaggio anche a San Pier d'Arena, Lungomare Canepa, altri problemi, altri temi di cui affronteremo, con cui approfondiremo appunto con Elisabetta Biancalani. Adesso vado a salutare Giorgia Fabiocchi, che è in movimento, partita da Piazza Dante in direzione invece Valbisagno. Buongiorno.
3: Ciao Eva, buongiorno, ben ritrovati. Siamo partiti dal centro di Genova e arriveremo in zona Bassa Valbisagno, ovvero vicino allo stadio Luigi Ferraris in piazzale Parenzo, dove partirà il nostro viaggio, la nostra giornata per raccontare questo primo anno della giunta di Silvia Salis. Saremo in compagnia di due presidenti di municipio che sono abbastanza strategici sul territorio genovese. Il primo è Lorenzo Passadore, che fa parte, che è il capo così del municipio della Valbisagno.
2: Eccoci, grazie a Giorgia Fabiocchi, ci risentiamo poi dopo in arrivo presso i municipi della Valbisagno, di cui appunto racconteremo i temi insieme a lei e ai suoi ospiti. Facciamo una piccola pausa, poi andiamo a sentire le voci dei cittadini, saremo collegati anche con gli esercenti, con Confesercenti, con Confcommercio questa mattina. Restate con noi.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna

cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione

0: musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna a Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Un anno di Salis, 365 giorni fa, le elezioni di Silvia Salis a sindaca di Genova, è passato un anno, come stanno andando le cose, il nostro viaggio, la nostra giornata dedicata, ne parliamo quest'oggi con Alessio Maloni, presidente di Giovani Imprenditori di Confesercenti Genova, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i telespettatori.
2: Tanto tutte le categorie insomma, che stiamo andando a sentire quest'oggi, naturalmente quella degli esercenti è per noi importante per tastare il polso, come è andato quest'anno. Se lei dovesse tracciare un bilancio dall'elezione di Silvia Salis, che anno è stato?
3: Allora, bisogna sempre ricordare che un anno è importante, è un lasso di tempo importante, ma non è così lungo. Quindi in quest'anno non possiamo sicuramente negare un ottimo rapporto con l'assessore al commercio e con tutti gli uffici competenti e quindi con tutti i dirigenti e con tutti i dipendenti del comune che operano nel settore commercio. Quindi noi da questo punto di vista siamo soddisfatti del dialogo costruttivo e costruito in quest'anno di giunta. Per noi quindi questo è il punto fondamentale da cui si può partire poi e continuare a costruire i prossimi anni di tutta Salis.
2: Vi siete sentiti, Maloni, coinvolti dalla nuova amministrazione?
3: Allora, qui è un po' il punto cruciale, diciamo, della nostra situazione, dove noi conosciamo perfettamente il programma che era della sindaca Salis, anche perché in maniera ottima aveva recepito tutte le nostre consigli, i nostri spunti, ma il tema principale di cui noi vorremmo una maggior coesione, un maggior lavoro insieme è proprio questo, cioè un maggior coinvolgimento delle associazioni di categoria nei temi della città, perché per noi è fondamentale una programmazione che sia tale per poter pensare e costruire il nostro futuro da esercenti, perché per noi tutto ciò che succede in città è cruciale. E quindi veramente quando parliamo del tema principale, il tema cantieri, abbiamo la necessità di conoscere tutto ciò che avviene in città, nelle varie delegazioni e dobbiamo essere coinvolti in questo, perché non possiamo noi venire a scoprire quello che o è avvenuto o sta avvenendo da lì a pochissimo, il giorno stesso, sui giornali. Questo è un po' il tema cruciale. Cioè
2: quindi, Presidente, se dovessimo riassumere la vostra richiesta, è un maggior coinvolgimento anche attraverso una comunicazione più puntuale.
3: Esatto, noi siamo disponibilissimi a attuare un piano, diciamo un tavolo permanente del commercio riguardante la città, cioè tutto ciò che coinvolge la città deve assolutamente essere condiviso con le associazioni di categoria, Camera di Commercio, perché noi, come abbiamo sempre ribadito, siamo comunque il fulcro della vita cittadina, perché ogni saracinesca alzata, ogni luce sul territorio è vita. Quando invece le saracinesche chiudono, la qualità del commercio decade anche la qualità di vita di quel territorio.
2: Senta, Presidente, in chiusura, qual è, oltre alla comunicazione, il coinvolgimento, la richiesta più

0: pressante, il bisogno più forte che avete rilevato e che ancora va soddisfatto per la vostra categoria?
1: Per noi veramente il tavolo permanente del commercio è per noi fondamentale, perché noi e come Confesercenti faremo la nostra parte, perché presenteremo un aggiornamento dei dati sia comunali sia regionali di come sta andando il commercio in città, come avevamo già fatto l'anno scorso in presenza dei candidati sindaco Picciocchi, Salis, presenteremo questo aggiornamento. Però abbiamo necessità di un confronto giornaliero con i vari assessorati e che non siano dei compartimenti stagni che non parlino tra loro.
0: Grazie, è stato molto chiaro. Io ringrazio e auguro buon lavoro. Grazie a Alessio Maloni, presidente dei giovani imprenditori di Confesercenti. Buona giornata.
1: Grazie mille, buona giornata a voi.
0: La voce degli esercenti, dei commercianti, l'avete sentita. Più tardi saremo in collegamento anche con Confcommercio in Genova per fare il punto sugli stessi temi. Sentiamo allora anche le voci dei cittadini raccolti dalla nostra Chiara Orru nel centro di Genova. Che voto darebbe a questo anno di Silvia Salis, sindaca?
2: Secondo lei, dopo un anno di amministrazione Salis, la Genova è migliorata, peggiorata, rimasta uguale? Qual è la sua opinione?
3: Per me è sempre uguale.
4: È rimasta uguale, c'è un degrado pauroso.
5: Non la trovo né migliorata né peggiorata.
6: È in trasformazione, ma non so ancora se sarà meglio o peggio.
7: Per me è migliorata.
8: No, è migliorata sicuro, non si vedono gli effetti perché era troppo abbandonata.
9: È peggiorata, abbiamo buttato all'aria, via nel cestino della spazzatura tutti i progetti che erano già in corso, speriamo bene.
10: Sinceramente, per quello che vedo io, è rimasta assolutamente uguale a prima, non è che vedo particolari miglioramenti.
11: Direi anche io abbastanza uguale.
2: Ciao, è migliorata.
12: Sì. È quasi uguale.
13: Però è anche colpa nostra che non la manteniamo pulita, perché siamo noi cittadini che siamo dei maiali.
2: Quindi se dovesse dare un voto da 1 a 10 a questo anno da sindaco?
14: 6.
15: 5.
2: 5. 5. Un po' negativo comunque.
15: Beh, aspettiamo.
3: Non posso esprimermi positivamente.
9: 5, essere generosi.
10: Sicuramente non è sufficiente, almeno per quello che vivo io nella mia città, nel centro storico. I problemi del centro storico sono gli stessi da oltre 20 anni e nessuno fa niente, e sono cambiati in 20 anni un po' di sindaci.
8: Sì, ma più che altro mi piace molto come agisce, come persona, perciò darei il massimo, non lo so.
4: Diciamo che ha fatto magari quello che ha potuto fare, dipende da quello che ha trovato ovviamente, però.
2: Cosa dovrebbe fare?
4: Dovrebbero occuparsi un po' più della città, perché Genova è una bella città, ci sono un sacco di turisti, però credo che si presenti molto male. È mal tenuta, strade interrotte, circolazione pessima, non parliamo del verde.
3: Si sono limitati soltanto ad aumentare i tributi e le strade sono sempre quelle che erano prima. Non ho visto dei cambiamenti.
8: Ha trovato il vuoto completo di soldi, non può fare miracoli.
9: Soprattutto i progetti che dovevano rilanciare la città ad essere un pochino più viva, più moderna, con delle infrastrutture come si deve, che invece non vedremo mai.
2: E la cabinovia? Cosa ne pensate?
9: La cabinovia io la prendo quando vado a sciare.
16: Non mi piace quella cosa che vuol fare.
2: La cabinovia?
16: Sì, la cabinovia. Sì. E anche lo stadio. Io sono nata a Marassi. Lo stadio con tutti i negozi non mi piace.
0: Torno da Chiara Orru, che avete sentito ha raccolto le voci dei cittadini e delle cittadine e che sta raccogliendo, lo potrete poi vedere in diretta alle 13.30, anche le lettere che sono arrivate alla redazione. Chiara.
17: Esatto Eva, dopo aver raccolto le voci in giro nel centro città, sono stata nel centro città per chiedere: Genova è migliorata, peggiorata o è rimasta uguale dopo questo anno di amministrazione Salis? Beh, abbiamo chiesto anche attraverso i nostri social, abbiamo pubblicato su Facebook un post in cui abbiamo scritto: avete un messaggio, un qualcosa da chiedere alla sindaca? Ebbene, lo potete fare, ovviamente potete inviarci la vostra mail, è ancora tutto aperto. Cara sindaca, ti scrivo alla

0: alla mail redazione@primocanale.it, proprio perché dalle 13.30 alle 14 io e Matteo Cantile andremo a leggere proprio le vostre lettere. Ne sono arrivate alcune, le leggeremo insieme, ma non solo, leggeremo anche alcuni dei vostri commenti lasciati proprio sotto i nostri social per capire cosa ne pensano i genovesi di questo anno da sindaca Silvia Salis. E poi andremo a capire, oltre ai messaggi social, anche lanceremo dei contributi proprio da parte dei telespettatori. Io vi ricordo, come sempre, di seguire tutti i nostri social e siete ancora in tempo per mandare la vostra lettera, per mandare un messaggio alla sindaca. Io vi ricordo ancora la mail redazione@primocanale.it. Le leggeremo tutte insieme dalle 13.30 alle 14. Io e Matteo Cantile ci siederemo qui al touch e andremo a leggerle insieme. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, grazie. Allora, redazione@primocanale.it per i vostri messaggi. C'è ancora tempo, Chiara le sta raccogliendo tutte con Matteo Cantile. Ci vedremo poi in diretta alle 13.30, subito prima alle 13. Vi ricordo anche un appuntamento importante, che è quello attraverso il quale sveleremo i risultati dei sondaggi che Tecne ha, che Primo Canale ha commissionato all'Istituto di Sondaggi Tecne, col suo presidente, l'editore Maurizio Rossi, il direttore Matteo Angeli. Commenteremo dunque la voce dei genovesi, come hanno votato, quanto hanno gradito il primo anno di amministrazione di Silvia Salis. Una piccola pausa, poi torniamo insieme, saremo in Val Bisagno, andiamo a brevissimo da Giorgia Fabiocchi con i suoi ospiti.

0: Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione e ben salda con anticiclone sulla Liguria nel corso della giornata di martedì. Splenderà infatti il sole e si farà ancora sentire il caldo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni al più velati e con temperature massime che raggiungeranno anche i 30-31 gradi, venti deboli o del tutto assenti. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con sole assoluto protagonista. Qui le temperature potranno andare anche oltre i 30 gradi. Su Genova situazione pressoché analoga, con caldo che si farà sentire specie in città, valori infatti che saranno anche vicini ai 32-33 gradi. Sul Tigullio tempo stabile ed assolato, con venti deboli e mar ligure infatti calmo o poco mosso e temperature massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, con punte sempre intorno ai 30 gradi o localmente anche al di sopra. Ci attende un mercoledì ancora con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi. La ventilazione sarà ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mar ligure che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi e per sapere quanto caldo farà da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Un anno di Salis, ne parliamo con Giorgia Fabiocchi, collegata da Piazzale Parenzo a Marassi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Eva, siamo arrivati in Piazzale Parenzo ed è qui che inizia il nostro racconto per questo anno che racconteremo di Silvia Salis e della sua giunta. Siamo arrivati in Piazzale Parenzo, siamo in una delle delegazioni più grandi del territorio di Genova, siamo in compagnia del presidente del municipio Media Valvisagno, Lorenzo Passadore. Grazie.

0: per essere con noi, Presidente.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Siamo arrivati in una delle zone sicuramente più centrali, tra l'altro c'è anche il mercato del martedì che si sta animando, quindi lo possiamo anche vedere, andiamo magari un po' in là, facciamo questa passeggiata con Lorenzo Passadore. La prima cosa che le chiedo è come è andato questo primo anno da Presidente. Lei conosce molto bene il territorio della Media Valbisagno, è un territorio non semplice, ci arriveremo, è stato assessore anche per molti anni, come è andato da Presidente?
1: Ma sicuramente un'esperienza nuova e molto intensa, perché comunque le criticità, i problemi, ma anche l'ascolto dei cittadini ci hanno portato a conoscenza di situazioni che già erano abbastanza note, ma anche di tante piccole criticità di cui negli anni non si era ancora venuti a conoscenza. Quindi in coniugare, diciamo, l'ascolto della cittadinanza con il potere, il dovere intervenire dando anche delle priorità, sicuramente non è semplice. Tutto questo si aggiunge in una situazione dell'ente che conosciamo, insomma, sia la contrazione dal punto di vista del personale, ma anche quella delle risorse, un PNRR con ritardi e scadenze da rispettare, quindi insomma molto sfidante, si direbbe.
0: Poi c'è il tema dei temi che non possiamo non affrontare, che è quello del trasporto, della mobilità, cabinovia che sta facendo discutere. So che poi chiaramente anche dal vostro punto di vista c'è una sorta di attesa e c'è anche una capacità poi di capire come ci si deve comportare poi con la propria cittadinanza di quella delegazione. Qual è il suo pensiero personale rispetto a questo? Le chiedo, c'è un problema così annoso che in qualche modo deve essere risolto, che è quello della viabilità?
1: Ma sicuramente si parla di viabilità e mobilità in Valbisagno da prima che io nascessi. Io ho 31 anni, quindi credo che se ne parli da lungo tempo. In campagna elettorale il mandato dei cittadini, anche della Media Valbisagno, direi che è stato abbastanza chiaro. Qui ci troviamo in piazza Parenzo, le pile dello SkyMetro sarebbero dovute passare esattamente qui alle nostre spalle, quindi vediamo anche lì c'è una scuola, unità abitative, insomma, è comunque un'opera che non sto a tornarci perché tutti sappiamo le cronache e le evoluzioni.
0: Però la cabinovia rischia di essere impattante un po' allo stesso modo.
1: Ma sicuramente ci sono delle criticità che, sia chiaro, sono in fase di discussione, perché a differenza delle opere precedenti, questa è stata lo studio del Politecnico di Milano, seguito dal professor Coppola, ha portato alla luce dei numeri che prima non si avevano e dei numeri che parlano in maniera abbastanza chiara. C'è da dire che abbiamo già fatto un incontro e ce ne sarà un altro con i tecnici indicati dai comitati e dai gruppi politici per dialogare direttamente dal punto di vista tecnico con colui che ha studiato i flussi di traffico in Valbisagno. Quindi anche questo tipo di confronto è necessario e fondamentale e permette a tutti, quindi sia chi ha un certo tipo di impostazione che un'altra, in maniera molto chiara di dialogare. Ovviamente ci sono delle criticità e sono certo che non mancheranno, ma come abbiamo discusso fino ad ora e continueremo a farlo, ci saranno tutti gli strumenti per poter farsi poi un'idea ed eventualmente vedere come evolve quello che per oggi è soltanto uno studio.
0: Ecco, qual è il termine che si usa molto, il sentiment dei residenti? Perché poi è anche un po' questo, voi rispondete anche al pensiero che hanno gli abitanti, rispondete a questo, lei è stato eletto anche molto bene, quindi è chiaro che una risposta la deve dare positiva. C'è anche il rischio poi di essere insoddisfacenti e quindi poi di non avere più la risposta positiva. Qual è la sensazione a suo avviso? Cioè, cosa vorrebbero poi fondamentalmente per la valle?
1: Guardi, è una domanda non semplice, perché il nostro territorio parte da qui e arriva fino alla località La Presa e avendo un territorio così vasto e così diversamente densamente abitato, ognuno ha un pochino le sue idee in base a dove ci si sposta. Qui senz'altro il tema dell'impatto e il tema della vicinanza al centro non esprime al massimo e al meglio una favorevolezza diciamo a un'opera in generale infrastrutturale pesante. Sicuramente più si sale, più si sente la necessità di un sistema che colleghi velocemente il centro. C'è anche da dire una cosa che non è mai stata presa in considerazione in maniera seria, forse perché non

0: Non si è mai parlato in maniera integrale di progetti che riguardavano la Val Bisagno, ma è in corso ed è in fase di sviluppo, benché con un certo ritardo, di certo non dovuto all'ultimo anno di lavoro, ma dagli anni mancati precedenti, sul quattro assi, sull'asse di forza Val Bisagno. E quello, per come
1: può
0: è stato,
1: essere soluzione?
0: Per come è stato progettato e strutturato, io presento prima diverse lacune, la mancanza di condivisione con il territorio, ad esempio qui dietro alle nostre spalle vediamo la via vecchia, che i lavori sono in forte ritardo di demolizione dello stesso deposito, però ci sono state le criticità non indifferenti con i residenti. Quest'opera nel complesso sicuramente porterà delle migliorie dal punto di vista del trasporto pubblico, anche perché altrimenti non avremmo ottenuto mezzo miliardo di euro come finanziamento per la città. Lo studio del professor Coppola tiene già conto di questa infrastruttura in esercizio.
1: Ambassadore, invece le chiedo, questo anno di giunta Salis, una con opinione personale rispetto al lavoro che è stato svolto prima da lei, quindi dal suo municipio, ma poi anche dalla sindaca di Genova, se dovesse dare un voto, che voto darebbe, una considerazione, un aspetto più positivo, uno magari un pochino meno positivo, qualcosa che poteva essere fatto meglio e non è stato fatto?
0: Allora, una domanda complessa, perché il lavoro, come dicevo, è stato davvero molto. Una delle prime cose positive che ha portato più lavoro ai municipi, dobbiamo dirlo, sono state le risorse che già con la prima variazione di bilancio della giunta Salis sono state assegnate immediatamente ai municipi. Questo ci ha permesso, avendo chiaro il polso dei quartieri, di programmare una serie di interventi, i primi dei quali si sono conclusi nei mesi scorsi. Ad esempio la Creusa di Salita Ruinà, è stato avviato recentemente un cantiere in via Buscaglia, partirà tra qualche settimana un intervento di completamento di un lavoro comunale, una scalinata qui di collegamento tra Corso De Stefanis e via Montenero. Quindi avere un territorio così vasto, ma anche le risorse che sono state sbloccate, permette di fare una programmazione sul medio e lungo termine che ci consente di lavorare bene. Un altro fatto importante dal punto di vista delle manutenzioni è l'attenzione che l'assessorato e la giunta hanno dato alle manutenzioni ordinarie. Era quello che si vedeva. Ci troviamo in Piazza Parenzo, sicuramente non mancano aspetti da mantenere, definire meglio, però qui si è svolta la prima giornata della cura del decoro. Quindi anche questo segno di attenzione verso le municipalità, verso i municipi, consente di dare delle risposte puntuali e mirate alle esigenze dei cittadini. Le manutenzioni sono quello che i cittadini a un municipio chiedono in maniera più frequente. Poi non mancano i rapporti con tutta la giunta, sia dal punto di vista delle manifestazioni. Mi fa piacere citare, e ne approfitto, la Fiera del Bestiame che si terrà il prossimo fine settimana su Astruppa, ma anche il tema del trasporto, ne abbiamo parlato, il tema della sicurezza qui in questo quartiere è molto sentito. Insomma, l'ascolto che secondo me abbiamo percepito, era quell'aspetto che più mancava, è sicuramente foriero di tanti aspetti positivi, ma anche di tanto lavoro.
1: Quindi voto finale per chiudere?
0: Un 8 al 9. 8 e mezzo.
1: Beh, è un buon voto.
0: È un buon voto che risponde a quelle che personalmente erano le aspettative di una persona che si è poi trovata come me ad amministrare un municipio. Si può secondo me migliorare sotto aspetti che non dipendono esclusivamente dal municipio o dal comune, ma su cui, se tutti i municipi e il comune di Genova trovano una linea chiara, si può incidere. Ad esempio l'aspetto della riorganizzazione del personale sicuramente può aiutare ad ottimizzare i servizi che vengono erogati ai cittadini.
1: Grazie a Lorenzo Passadore, buon lavoro e buoni prossimi anni di lavoro.
0: Speriamo, e grazie a voi.
1: Grazie.
2: Grazie Giorgia. Fabiocchi con il presidente del municipio. Cambiamo zona, passiamo dalla zona di Marassi, piazzale Parenzo, a Lungomare Canepa. Dunque siamo a San Pier d'Arena con Elisabetta Biancalani, che torna nuovamente a salutare. Il suo ospite è Alberto Simoncini del comitato Lungomare Canepa, dove, lo sappiamo, lo sa chi passa sempre da quella zona, sono presenti i lavori in corso. Sentiamo.
3: Lungomare Canepa, Genova, San Pier d'Arena, questo è uno dei punti più di frizione, insomma, tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Benvenuto Alberto Simoncini del
4: Buongiorno.
3: Comitato di Lungomare Canepa. La sindaca Salis è seduta.

0: A Palazzo Tursi da un anno, le chiedo, tanto in generale, promossa o bocciata?
1: Ma né promossa né bocciata, direi quasi rimandata, perché noi aspettavamo la barriera di protezione e abbiamo qui delle coperture su ogni singolo palo che teneva la barriera di protezione.
0: Che avrebbe dovuto supportare.
1: Avrebbe dovuto. E come vedete hanno voluto mettere una pietra, diciamo, sopra, come a dire, al momento rimandiamo il problema. Considerate che c'è una pista ciclabile più avanti,
0: sì.
1: E la pista ciclabile, insomma, se uno vuole fare una pista ciclabile magari non respira sei colonne di autostrada. Invece qui abbiamo una pista ciclabile a fianco di sei colonne di autostrada.
0: Quindi riqualificazione di lungomare Canepa con pista ciclabile, qualche alberello, quando doveva essere terminato il lavoro?
1: Allora a giugno doveva essere consegnato questo lavoro, è un lavoro da 10 milioni di euro. Recentemente è stato detto che sul lungomare Canepa sono stati investiti 15 milioni, teorici, perché 15 era l'appalto, cioè era il bando d'appalto, in effetti sono stati assegnati a 10 milioni, il che significa che se ci sono, diciamo, dei residui, ci domandiamo che fine possano aver fatto questi residui.
0: Prima forse, domanda alla sindaca.
1: Forse sono andati nell'illuminazione, perché da luglio, oltre al tombino famoso che ha fatto recentemente scalpore addirittura in tutta Italia, abbiamo anche la luce accesa giorno e notte da luglio, per quanto mi ricordo io, sempre
0: da un anno.
1: Quindi la domanda è, ma questa impresa è così ricca e florida da poter mantenere acceso? Mi è stato risposto dall'amministrazione municipale che questa impresa sta aspettando il temporizzatore. Per quanto uno faccia un ordine di un temporizzatore, io credo che insomma anche a livello industriale 7, 8, 10 giorni, un temporizzatore è un meccanismo che accende la luce quando va sotto il sole e la spegne quando arriva l'alba. E quindi ci domandiamo se questi soldi bisognava proprio sprecarli a questo modo.
0: Lo chiedete anche al sindaco come vostra mamma dei cittadini?
1: In generale lo chiediamo forse anche a Giorgia Meloni, perché non siamo in una nazione dove l'energia, scusate, sprizza dai tombini. Ecco.
0: Questa è una cosa sicuramente curiosa, ma detto, doveva inaugurare a giugno la pista ciclabile, la riqualificazione, siamo a giugno quasi.
1: La pista ciclabile, diciamo, che intercorre coi lavori di via San Pier d'Arena. I lavori di San Pier d'Arena, che sono dall'altra parte, hanno alcuni passaggi che verranno interrotti e quindi la pista ciclabile probabilmente non verrà consegnata completamente. Il parco urbano sembra avere dei parametri sicuramente oggettivamente migliori rispetto a quelli della prima versione. Noi avevamo un appalto precedente, quello ancora con Sviluppo Genova, che mappava circa 5 milioni di euro. Questo appalto, se vogliamo, ha spostato solo la strada avanti tendenzialmente di 3, potremmo fare 5 metri, però comunque, come vedete qui, non c'è un albero. Noi abitiamo qua, questi sono 24 residenti, che non hanno neanche, scusatemi, una primula di barriera di protezione. Quindi se questo è il parco lineare, diciamo che il parco lineare parte da lì e va avanti.
0: Se ne è dimenticato a una parte.
1: Francamente, noi... Tra l'altro lì potrebbe esserci, potremmo ancora mettere un alberello, ma ho visto che gli ultimi 10 metri l'hanno lasciati liberi, perché onestamente poteva essere pericoloso mettere un albero in più.
0: Quindi su questo tema voi cosa chiedete a una
1: alla
0: sindaca?
1: Salvaguardia per la salute dei cittadini. Guardate qua, le centraline autonome che abbiamo messo ieri che era una bella giornata.
0: Quindi la giornata di domenica
1: vedeva lungomare Canepa come la centralina peggiore di tutta Genova. Sono centraline autocostruite, però sono l'unica centralina che esiste in lungomare Canepa, perché ARPAL, scusatemi, si è dimenticata di noi. Quindi ARPAL ha detto che farà delle conversioni su per quanto riguarda i valori di lungomare Canepa. La salute però secondo me non fa conversioni con un bel niente. Qui abbiamo dei vetri che, se voi li vedete venire a vedere, sono completamente neri. E quindi l'unica cosa che possiamo fare è tenere chiuse le finestre, estate, inverno, primavera, autunno.
0: Quindi anche in questo il comune, che è il papà dei cittadini, vi potrebbe aiutare, insomma, potrebbe fare...
1: Il sindaco responsabile della salute, se il sindaco è responsabile della salute, è qui, signori, perdonatemi, ma c'è un buco che ci piacerebbe veder colmato.
0: E sulle barriere al comune, anche in questo caso, chiedete che vi aiuti ad ottenerle?
1: L'assessore Ferrante, in un incontro che abbiamo avuto con lui, aveva detto che le barriere le avrebbe richieste con una lettera, diciamo intorno a gennaio-febbraio, alla società Autostrade, perché questi sono lavori che fanno parte delle compensazioni, diciamo, della caduta del Ponte Morandi. Non dimentichiamoci mai che qui, quando c'è stato il Ponte Morandi, l'autostrada di Genova è diventata solo questa. Ci faranno la sopraelevata portata? attuale? Sicuramente sì, ma non significa che ci tolgono il diciamo, l'inquinamento, ce lo spostano un po' più avanti. Se fate caso, la ferrovia stanno potenziandola, perché da qui passeranno i treni a,

0: di notte stanno già passando, quelli a lunga, quelli più lunghi, i treni più lunghi che andranno al Campasso per entrare poi nel terzo valico. Quindi anche lì aggiungiamo ulteriore inquinamento. Ci mancano, e come vedete hanno sostituito un palo per il 5G, che prima era un paletto e adesso è diventato un palone, scusate l'italiano, molto più consistente, quindi anche elettromagnetismo, se lo vogliamo, ce l'abbiamo.
1: La sopraelevata portuale passerà lì e quindi vedrete i camion.
0: È quella lì. Considerate che io ricordo una battuta di un uomo politico importante che aveva detto che a dicembre 2024 la sopraelevata portuale avrebbe dovuto essere terminata. Come vedete lì mancano ancora le transenne e quella rossa è la sopraelevata portuale.
1: Dovrebbe essere inaugurata non nella sua totalità, se non ricordo male, il 18 giugno o il 10 giugno l'ha annunciato.
0: Vediamo. Paroli. Dovrebbe toglierci un po' di traffico.
1: Quindi per le barriere chiedete aiuto.
0: Le barriere, l'assessore Ferrante ci aveva garantito che avrebbe richiesto a Roma direttamente alla società Autostrada, però dopo l'assessore Ferranti vediamo questi scatolotti a copertura dei plinti.
1: E quindi questo vi fa un po' scoraggiare.
0: Insomma, onestamente siamo un attimino preoccupati.
1: Quindi bollino, un anno di Salis, mi ha detto, che bollino mettiamo? Promossa, bocciata o?
0: Rimandata.
1: Va bene.
0: È rimandata a settembre? Non lo so, perché a giugno sicuramente no, ci siamo, e quindi onestamente, tra l'altro l'appalto, se vedo bene, aveva proprio scadenza a giugno. L'impresa ci ha fatto piacere che abbia asfaltato coerente, perché se fate caso oggi il rumore dell'asfalto è leggermente più ridotto. Ha fatto un'asfaltatura seria, cosa che non ha fatto in via San Pier d'Arena, perché in via San Pier d'Arena, scusate, hanno asfaltato veramente va là che vai bene, mentre qui hanno asfaltato, adesso mancano le righe, si spera che insomma prima dell'inaugurazione spengano le luci e facciano la riga.
1: Quindi rimandata a settembre con il debito, come si dice nelle scuole.
0: E noi abbiamo,
1: no?
0: Un debito di salute.
1: Okay.
0: Noi siamo esattamente a settembre, giusto, a settembre, 10 anni, dove sono iniziati il primo appalto di Lungomare Canepa, poi iniziava il 25 settembre 2016. Sono passati 10 anni, scusatemi, non vedo nessuna protezione a tutela dei cittadini.
2: Una piccola pausa e torniamo insieme, faremo il punto con Confcommercio di un anno di amministrazione Salis.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
9: Un anno di Salis, 12 mesi di questa amministrazione guidata dalla sindaca. Ne parliamo quest'oggi con Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova e Confcommercio Liguria. Buongiorno, benvenuto.
10: Buongiorno, buongiorno.
9: La vediamo nel centro storico di Genova, insomma, nel fulcro, nel cuore del

0: la città con lei per tracciare un bilancio di questi 12 mesi dal punto di vista di Confcommercio. Com'è andata?
1: Ma sono stati 12 mesi di confronto con la nuova amministrazione, certo. Dovevamo prendere un po' le misure con tutti i nuovi assessori, diciamo, i nuovi modi di gestione del comune. Quello che a noi sta a cuore ovviamente è la valorizzazione del corpo intermedio, quindi il far comprendere quanto avere un corpo intermedio come la Confcommercio, con la sua forza propulsiva, costruttiva e assolutamente con un approccio olistico al bene della città, sia importante. La sindaca questo l'ha ben presente, ricordiamoci che anche lei arriva da un corpo intermedio, dal CONI, e quindi abbiamo avuto, diciamo, un anno per prendere misure e conoscerci.
0: Confcommercio rappresenta moltissime categorie diverse, insomma spesso ci confrontiamo su tanti temi, dal turismo alla ristorazione, piuttosto che il commercio al dettaglio e anche la parte poi di sanità. C'è secondo lei un settore che anche per via congiunturale ha sofferto maggiormente in questo anno?
1: Ma sicuramente continua a essere il commercio di vicinato. Le attività legate alla ricettività, alla accoglienza, quindi la somministrazione, tutto ciò che è cibo, vanno bene a Genova, ma vanno bene anche in Liguria. Abbiamo avuto numeri eccezionali come Liguria nel 2025, continuiamo ad averli nel 2026, li abbiamo come Genova. Abbiamo una mostra a Palazzo Ducale, quella, la nuova mostra su Van Dyck, che sta andando molto bene. Quindi è una città che sta funzionando e quindi fa sì che ci sia mercato per le attività legate al turismo. Il commercio di vicinato fa una grande fatica, fa fatica da più di 30 anni, perché la nostra, come sappiamo, è una città che ha perso quasi il 30% dei suoi abitanti. Attualmente la provincia di Genova, quindi la città metropolitana, gli abitanti che aveva Genova come città nel 1976. Questa fatica continua, abbiamo bisogno di avere mercato e quindi nuovi abitanti, che è quello che speriamo possa avvenire con il ricongiungimento infrastrutturale con il nord Italia, quindi essenzialmente con il Terzo Valico. La notizia è che la settimana scorsa finalmente è stato abbattuto l'ultimo diaframma della seconda canna, questa è veramente un qualcosa di molto importante.
0: E rispetto a questi temi e a queste difficoltà, insomma in particolare quelle del commercio di vicinato, vi siete sentiti supportati, ascoltati? Come è andata la comunicazione con la nuova amministrazione?
1: Ma l'impostazione è certamente condivisa dall'amministrazione, quella sulla valorizzazione del commercio di vicinato. Poi a volte ci troviamo sulle ricette, a volte non ci troviamo, però nella dialettica che ci può essere tra un corpo intermedio e un'amministrazione. Magari l'approccio alla garanzia dei flussi di clientela attraverso nuovi parcheggi, beh, su questo magari facciamo un po' più fatica, però per il resto la comprensione di quanto sia strategico dal punto di vista sociale, culturale, di presidio di sicurezza, il commercio di vicinato, prima ancora degli aspetti economici, è una cosa che abbiamo diciamo ritrovato nel nostro stesso sentire, sia nella sindaca Salis sia nell'assessore al commercio Beghini.
0: E qual è la domanda, così chiudiamo, la richiesta più urgente adesso? È passato un anno, insomma, per l'anno che si sta aprendo.
1: La domanda sicuramente è di iniziare a pensare fortemente nel portare Genova all'attenzione degli investitori internazionali, portare Genova anche all'attenzione dei candidati futuri cittadini della città, andando a proporla nei centri diciamo maggiormente deputati a questo. Penso a Milano su tutto. Credo che sia ora di raccontarla fuori come una città che si giocherà nei prossimi 10 anni l'opportunità di essere una magnifica città in cui venire a vivere. Si è parlato di Genova moltissimo in questo anno, penso a il concerto di Charlotte de Witte, che è stato veramente dal nostro punto di vista un colpo da maestro rispetto a un aspetto mediatico, di riverbero mediatico internazionale eccezionale. Ora che abbiamo attirato questa attenzione.

0: ora che abbiamo il riconoscimento massimo della guida Michelin sulle caratteristiche di interesse culturale e di bellezze architettoniche della città, con le 3 stelle date ai musei di Strada Nuova e alla città stessa, è ora di andare a raccontare a nuovi, a futuri genovesi come si stia bene qua, come si è elevata la qualità della vita, perché solo avendo nuovi genovesi e continuando i flussi turistici che vanno bene, questa città potrà salvarsi da questa lenta e inesorabile decadenza che sta andando avanti ormai da troppo tempo.
1: Grazie, insomma, con questo messaggio io la saluto. Grazie Alessandro Cavo, presidente Concommercio Genova, grazie e buon lavoro, buona giornata. Vado da Chiara Orru e poi facciamo una piccola pausa, momento social, a te Chiara.
2: Rieccoci di nuovo insieme Eva, parliamo di social, esatto, entriamo nella nostra pagina dedicata ai social. Come potete vedere dalle mie spalle, dal touchscreen, la sindaca Silvia Salis ha appena pubblicato sui suoi profili un post di ringraziamento dove ricorda l'anno appena passato, 12 mesi passati dal quel 26 maggio, il giorno in cui è stata poi eletta sindaca di Genova. Un anno fa la mia vita stava per cambiare per sempre. Ringrazia tutti i genovesi e andiamo a vedere poi il nostro profilo dove abbiamo appena pubblicato. Ora, se riesco ad aggiornare la pagina, dove abbiamo appena pubblicato un Vox che racchiude un po' quello che i genovesi pensano appunto della sindaca Salis dopo un anno dalla sua venuta qui a Genova come sindaca, insomma i commenti, un po' i giudizi. Genova è cambiata, è migliorata, è peggiorata o è rimasta sempre uguale? Questa è la domanda che abbiamo posto a tutti i genovesi in centro città. Ne ho ascoltato diverse voci. Io vi invito a vedere il nostro profilo Instagram. Ovviamente trovate anche tutto su Facebook per andare a capire che cosa ne pensano i genovesi. Io vi ricordo ancora una volta che dalle 13.30 alle 14 noi andremo a leggere tutti quelli che sono i commenti e le lettere che ci state inviando proprio voi, i vostri appunto messaggi, le vostre richieste alla sindaca Silvia Salis. Abbiamo lanciato, ecco, grazie regia, cara sindaca ti scrivo, la possibilità di inviarci una vostra lettera e la leggeremo in diretta, io vi ricordo dalle 13.30 alle 14, siete ancora in tempo per inviare la vostra lettera a redazione @primocanale.it. Le prenderemo e le leggeremo tutti insieme dalle 13.30 alle 14, io e Matteo Cantile appunto le leggeremo con voi un po' per capire che cosa ne pensano i genovesi e se ci sono proprio delle richieste, un messaggio che volete far arrivare alla sindaca. A te Eva.
1: Grazie Chiara, una piccola pausa, poi torniamo da Giorgia Fabiocchi che si trova nel municipio della Bassa Val Bisagno. Restate con noi.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna a Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi

0: svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Le 9:19, un anno di Silvia Salis, sindaca di Genova. Sono passati di 12 mesi da quando appunto questa nuova amministrazione ha iniziato a lavorare. Siamo nei quartieri di Genova per raccontare zona per zona che cosa sta accadendo, come è andato quest'anno, quali sono i problemi ancora pressanti. Da Piazza Manzoni, Giorgia Fabiocchi.
1: Siamo in compagnia del presidente del municipio Bassa Val Bisagno, Fabrizio Ivaldi. Grazie per essere con noi, presidente.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Quindi siamo passati dalla media Val Bisagno alla bassa Val Bisagno per raccontare di come è andato questo primo anno di giunta Salis, primo anno di amministrazione progressista di centro-sinistra. Le chiedo una prima considerazione, cosa è andato, cosa non è andato, poi dovremo parlare anche un po' di gioie e dolori di una delegazione comunque importante come quella della bassa Val Bisagno.
2: Direi che tanto è positivo il giudizio che do sull'amministrazione comunale, anche rispetto all'attenzione che sta dando ai municipi. Finalmente noi abbiamo di nuovo il conto capitale, quindi abbiamo delle risorse a disposizione per le manutenzioni da investire sul territorio. Era una promessa che era stata fatta in campagna elettorale ed è stata mantenuta, quindi questo credo che sia un aspetto molto positivo perché si ripone al centro il territorio. E quindi questa è stata sicuramente una cosa molto apprezzata dai cittadini, poter intervenire su quelle che sono piccole manutenzioni che però sono importanti.
1: Ci racconta un po' di questo territorio, un territorio che è vasto, che comprende quartieri anche diversi tra di loro. Quali sono state le difficoltà maggiori anche nel vostro operato?
2: Ma sono sicuramente un quartiere complicato, nel senso che dimensioni magari è piccolo, però ha sicuramente un numero elevato di abitanti in spazi stretti, quindi i problemi che abbiamo sono sicuramente la viabilità, perché ovviamente abbiamo strade strette in collina, abbiamo il tema dello stadio che comunque impatta molto sulla vita del quartiere quando ci sono le partite, quindi sono aspetti su cui sicuramente ci abbiamo lavorato, ci sarà ancora tantissimo da fare, però diciamo che nel primo anno tutto sommato penso che abbiamo posto le basi per un lavoro buono nei prossimi anni che restano.
1: Ivaldi, lei ha citato lo stadio, ci sarei arrivata, poi parleremo anche di trasporti, di cabinovia. Rispetto allo stadio, qual è il pensiero degli abitanti della Bassa Val Bisagno? C'è anche molto conflitto forse, no? Nel futuro di questo stadio da ricostruire, comunque da rinnovare dal luogo in cui si trova, proprio in mezzo alle case. Però in realtà qual è la sensazione da presidente?
2: Ma gioia e dolore direi lo stadio, nel senso che sicuramente da un punto, certo punto di vista dà qualcosa, perché penso alle tante attività commerciali che ci sono in zona che vivono anche grazie soprattutto allo stadio. E poi ovvio, i giorni che ci sono le partite e dei disagi lo stadio li crea, questo è indubbio, soprattutto il tema dei parcheggi su cui noi stiamo lavorando.

0: con l'amministrazione centrale per trovare delle soluzioni per tutelare maggiormente i residenti. Quindi ovvio, soprattutto perché poi adesso le partite una volta c'erano di domenica, adesso ci sono tutti i giorni praticamente, quello è il vero problema, perché abbiamo partita al venerdì, al sabato, al lunedì, e quindi ovviamente in quei giorni lì impattano maggiormente sul quartiere, ma sulla vallata intera. Però come dicevo, allo stesso tempo dà anche qualcosa al quartiere.
1: Allora, c'è un altro tema che voglio affrontare con lei, che è quello dei trasporti, della cabinovia. In parte anche il suo municipio sarebbe coinvolto da questo. E so che è una discussione molto accesa, chiaro è che c'è stato un no secco allo Sky Metro e la cabinovia comunque un sorta di impatto lo creerebbe. Siamo ancora in una fase di studio, anche per voi presidenti non è facile, immagino, da gestire.
0: Ma sì, come ha detto lei, siamo a una fase di studio. Questo è uno studio che sicuramente è servito a confrontare anche i vari sistemi di trasporto, a capire anche il fatto che lo Sky Metro era molto sovradimensionato, quindi sicuramente da quel punto di vista lì è stato utile. Ora siamo a questa fase, c'è un confronto aperto, ci sarà una commissione la prossima settimana, noi abbiamo avuto degli incontri col professor Coppola, anche con alcuni comitati, quindi importante, ecco, che non sia, come ha detto anche la sindaca, una cosa imposta dall'alto, quindi c'è un confronto aperto, ci sarà il passaggio nei municipi, si ascolterà quello che dice, che penserà il territorio, quello che sostengono un po' la cittadinanza, quindi credo che un percorso chiaro, aperto, e su questo poi ragioneremo, tanto siamo ancora a una fase di studio.
1: Però mi sembra di capire che ovviamente anche dal vostro punto di vista chiaro è che potrebbe essere anche difficoltoso poi avallare un progetto di questo tipo. Lei pensa che la soluzione dei quattro assi, come diceva Passadore ai nostri microfoni, possa essere anche un'alternativa valida? Se si sa che i tempi ci sono quelli, il trasporto per spostarsi dal centro adesso se dovessimo andare più in là nei quartieri Molassana, sono 20 minuti, uno si mette il cuore in pace, può essere una soluzione molto meno invasiva.
0: Sì, ovviamente il municipio Bassa Valvisagno
1: è diverso, ovviamente.
0: Sì, ha una situazione ovviamente diversa, nel senso che noi abbiamo solo un pezzo dei quattro assi, e è da un municipio che ovviamente è molto vicino al centro, quindi risente meno delle problematiche della media Valvisagno, quindi ovviamente hanno dei tempi più lunghi. Ma i quattro assi sicuramente, se fatti bene come stanno facendo, potrebbe essere una soluzione per accorciare i tempi di percorrenza, quindi avvicinare di più la zona da Valvisagno col centro. Ovviamente noi impattiamo meno perché avremo giusto il tratto di Canevari, però comunque potrebbe essere una soluzione, quindi sicuramente si terrà conto anche di quello anche nello studio.
1: Presidente, che voto darebbe a questo primo anno, sia alla gestione di Silvia Salis, sindaca, che al lavoro che avete fatto? Mi dica una cosa molto positiva e magari una che si potrebbe migliorare.
0: Un voto all'amministrazione darei un 8, come dicevo prima, perché comunque ha affrontato i temi importanti della città, penso ad MT e soprattutto anche, ovviamente io la vedo a municipi, ci ha dato attenzione, ci ha dato di nuovo risorse, quindi questo per noi è molto importante. E riguardo al municipio abbiamo posto delle basi per il lavoro dei prossimi anni, io non mi piace giudicarmi, quindi non mi do un voto, credo che quello che dico è che stiamo lavorando con serietà, cercando di essere presenti sui problemi del territorio. Da migliorare, sì, vabbè, ce ne sono sempre cose da migliorare. Io dico una che tra l'altro leggevo oggi, che ha detto anche la sindaca, sicuramente dobbiamo cercare di migliorare la situazione dei rifiuti, perché comunque noi siamo un municipio che ha anche questi cassonetti, diciamo, intelligenti, nuovi.
1: Come vanno questi cassonetti a proposito?
0: Un disastro perché purtroppo c'è un rifiuto da parte della cittadinanza, io l'ho constato tutti i giorni con AMIU, perché dedico molto tempo delle mie giornate a telefono con AMIU, e spesso abbiamo i sacchetti fuori e i cassonetti vuoti, perché ormai c'è proprio un rifiuto della gente di aprirli. Però è ovvio che è sbagliato, perché comunque i cassonetti ci sono e vanno utilizzati. Detto questo, ovviamente ci sono anche alcune volte dei disservizi, e quindi questo sicuramente è un aspetto da migliorare. Quindi direi da migliorare sui due lati, da parte dell'azienda ma anche da parte della cittadinanza, perché obiettivamente alcune volte, visto che i cassonetti sono anche monitorati, vedere i dati del riempimento, vederlo mezzo vuoto e trovare sacchetti

0: infatti fuori non è bello, anche perché a mio costretto a impiegare molte risorse del personale per andare a raccogliere la spazzatura fuori dai cassonetti, poi magari ci viene a mancare per lo spazzamento quotidiano. Quindi questo sicuramente è un aspetto da migliorare, che però mi sembra di aver capito anche dall'intervista della sindaca, anche dal lavoro dell'assessora Pericu, lo sa anche il comune, ci stanno lavorando.
1: Allora grazie presidente, buon lavoro, in bocca al lupo per i prossimi anni.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie Giorgia, grazie a Giorgia Fabiocchi, grazie a Fabrizio Ivaldi, presidente del municipio Bassa Val Bisagno. Continuiamo il tour nei quartieri con Filippo Serio. Siamo stati a sentire le voci degli abitanti di Quinto e di Nervi, il loro commento su un anno di amministrazione Salis.
3: Sono abbastanza soddisfatto, però dovrebbero curare meglio le creuse che vanno su verso Nervi, la collina di Sant'Ilario, perché sono piene di erba.
4: Non ho visto molto di cambiato, di diverso rispetto a prima.
5: Non mi sembra che faccia nulla rispetto a quello che facevano prima.
6: Cosa si sarebbe aspettato?
4: Ma un po' di pulizia innanzitutto. Nervi è lasciata un po' al suo destino.
5: La città è più pulita, che non lo è, tante altre cose, che non, tutte promesse che hanno fatto ma che non hanno mantenuto.
7: Io rimpiango Bucci, perché Bucci ha fatto tanto per Genova, ma la Sal per conto mio non ha le idee chiare, cioè abitando a Roma non conosce la realtà di Genova, cosa che Bucci invece conosceva e ha fatto tante cose.
8: E non sono soddisfatta della Sale. I motivi sono diversi, sembra che non faccia un granché.
9: Direi di sì, fondamentalmente ha dato delle svolte, ha preso posizioni secondo me importanti. La reputo idonea al mandato che ha ricevuto, è coerente, ho dei seri dubbi sulla funivia. Io optavo più sul tram, però.
2: Finiamo la nostra mattinata insieme, sono 9.30, vi ricordo Primo Mattino va avanti ancora fino alle 10 per raccontare quartiere per quartiere qual è la situazione, com'è andato, insomma un primo bilancio dei primi 12 mesi di amministrazione. State con noi.
10: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
11: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Un anno di Salis, una giornata speciale, una lunga giornata iniziata alle 8, si concluderà poi questa sera in cui faremo il punto su un anno di amministrazione con Silvia Salis, sindaca. Qual è la situazione in Darsena? Do il mio buongiorno, Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, sì, noi siamo appunto nella zona della Darsena, siamo nella sede della Croce Verde dove purtroppo si registrano molti problemi iniziati una ventina d'anni fa con cui si fanno ancora i conti, chiaramente questo è uno dei temi che bisogna portare alla sindaca Salis in questo momento.

0: momento, perché bisogna fare qualcosa. Sono con Carlo Claudio Canepa, che è il presidente della Croce Verde, per raccontare quello che succede qua. Intanto, se possiamo raccontare il problema della locazione, della vostra locazione, che inizia più di 20 anni fa.
1: Sì, inizia più oltre 20 anni fa, direi quasi 25, e il problema è stato che doveva essere una sistemazione provvisoria e invece è rimasta praticamente quella che abbiamo tuttora. E purtroppo il problema è che noi siamo in un edificio, chiamiamolo edificio se così si può chiamare, ma in effetti è un

0: che ha dei problemi di, anche di, sta diventando un po' obsoleto, quindi ci sono anche problemi strutturali, però è sul territorio demaniale. E questo è quello che ci crea il problema più grosso, perché essendo in territorio demaniale dobbiamo essere assoggettati all'autorità portuale. So che ci sono stati diversi problemi anche per loro con varie ditte, vari progetti che dovevano sistemare Ponte Parodi, ma non se n'è mai fatto niente. Ci sono state delle così sistemazioni provvisorie, come quando c'è stato Luna Park o di recente gli Alpini, però sono cose provvisorie. C'è un parcheggio di un po' di macchine che non si sa bene di quali siano i proprietari. E poi comunque il problema della sede rimane proprio anche per il degrado che c'è intorno.
1: Grazie,
0: alla sede.
1: Grazie Aurora, grazie all'ospite Claudio Carlo Canepa, presidente della Croce Verde Genovese. Cerchiamo di migliorare il livello audio e poi torniamo da Aurora Bottino. Si trova nella zona della Darsena, sono tanti i problemi che riguardano la zona, non solo la Croce Verde, la sua situazione, avete sentito, ormai ventennale, ma anche poi tutto il fronte della sicurezza di cui Aurora ci parlerà. Torno da Chiara Orru per fare il punto, anche perché Chiara, io sono molto curiosa, vorrei sapere se sono arrivate delle lettere, quante ne sono arrivate, quali sono i temi che ritornano.
2: Eva, sì, vi svelo in anteprima un po' di temi che i nostri telespettatori vogliono aprire per quanto riguarda la sindaca Silvia Salis. Stavo leggendo un po' le lettere che poi andremo a leggere, però molto concretamente dalle 13.30 alle 14 insieme a Matteo Cantile, le leggeremo tutte. Per ora sono arrivate una decina di lettere, forse anche qualcosina in più. Mi sono fermata su una in particolare, una lettera da Riccardo. Insomma, ci scriveva: mi fa piacere cogliere questa opportunità per riportare alcune richieste. E allora andiamo a vedere un po' quali sono, in anteprima ve ne svelo alcune, dei temi che Riccardo in questo caso vuole sollevare. Si parla di ordine e polizia, ecco, forse uno dei temi che spesso ricorre per quanto riguarda le richieste. La maggior parte dello stato attuale delle strade e dei bidoni della raccolta dipende dai completamenti incivili e non dal piano di polizia. Ecco, questo è un tema. Poi ancora si parla di AMT, quindi risolvere quello che è la situazione per quanto riguarda il servizio pubblico, il servizio di trasporto pubblico, e poi si parla ancora di viabilità. Ecco, si cita la cabinovia, la proposta di Silvia Salis, insomma sono alcuni dei temi che Riccardo ha tirato fuori, ma andremo a leggere la sua lettera e molte altre dalle 13.30 alle 14. Io vi ricordo, e ancora siete in tempo per scrivere la vostra lettera, quali sono i temi che volete appunto portare alla luce. Io vi ricordo di inviare la vostra lettera alla redazione @primocanale.it. Ora le sto raccogliendo, alle 13.30 le andremo a leggere proprio in diretta e arriveranno ovviamente alla a quella che è la sindaca. Sono le richieste dei noi appunto genovesi. Io vi invito ancora a scriverci sempre a redazione @primocanale.it. Trovate come sempre sui nostri social anche tutti i contenuti che riguardano un anno da sindaca Silvia Salis, alcune delle voci dei genovesi, l'ultimo reel che abbiamo postato, un anno di Salis, sono i commenti e i giudizi dei genovesi. Ecco, a te.
1: Grazie, grazie alla nostra Chiara Orru, e noi invece andiamo a sentire ancora con Elisabetta Biancalani l'intervista a Alberto Simoncini del Comitato Lungomare Canepa. Abbiamo sentito i problemi legati ai lavori e ora ci focalizziamo invece sulla questione dei parcheggi di via San Pier d'Arena.

0: Torniamo in studio, cerchiamo di recuperare l'audio. Ritorniamo da Elisabetta Biancalani, da via San Pier d'Arena, la questione dei parcheggi, tutto il quartiere di San Pier d'Arena che abbiamo analizzato per capire quali sono i temi caldi, le problematiche più rilevanti, appunto dopo i lavori in lungomare Canepa, via San Pier d'Arena, la situazione parcheggi. Elisabetta Biancalani.
1: Ancora da San Pier d'Arena, che merita approfondimenti in quanto a, posso dire, lamentele nei confronti del comune. Alberto Simoncini, Comitato Lungomare Canepa, siamo in via San Pier d'Arena. Voi avete molti problemi, avrete ancora più problemi di parcheggio. Perché? Spieghiamo.
2: Allora, qui verrà il...

0: uno degli assi di forza, e quindi questa corsia che vediamo oggi, diciamo coperta da un parcheggio sulla
1: quindi
0: destra,
1: il lato destro,
0: verrà una corsia gialla riservata agli autobus ad alta velocità, chiamiamoli così,
1: quindi via assi. Tutti questi auto,
0: questi parcheggi andranno via. Considerate che abbiamo la pista ciclabile, che è lì dove c'è oggi la pista ciclabile, era un parcheggio. Per darvi dei numeri, via San Pier d'Arena aveva circa 400 parcheggi, oggi siamo sotto di 100-120 parcheggi. Non solo, era difficile posteggiare con la macchina, oggi è difficile posteggiare con la moto.
1: Anche.
0: Purtroppo, come vedete, le moto sono parcheggiate anche sulle strisce bianche.
1: Ecco, ci sono questi qua di posteggi regolari.
0: Sette parcheggi regolari, abbiamo un... Ecco, si è creata una storia difficile, cioè la convivenza tra commercianti e cittadini dice sì, abbiamo una bella via, adesso abbiamo anche degli alberelli, tra l'altro nemmeno sostenuti dai tralicci che ci sono in lungo. Hanno deciso che poverini se la devono cavare così, però a parte questo c'è una convivenza difficile tra cittadini e commercianti. Perché? Perché i cittadini sì, devono posteggiare, i commercianti però lavorano, ci sono delle officine, ci sono delle tipografie, c'è un'officina di motocicli. E dove ce li mettiamo questi?
1: Ecco, quei motolini posteggiati là sarebbero in posteggio auto, mi sembra.
0: Sarebbero
1: di
0: posteggio auto. Ora, sì che sono lì, allora dalla circoscrizione, o meglio dal municipio, ci viene detto che per il momento i vigili stanno bravi perché si rendono conto che c'è un cantiere. Però noi dopo cosa faremo?
1: Ce quanti ne avete persi quindi con l'asse di forza?
0: Più di 100 posti sono stati cancellati. Ora, in questo momento probabilmente una cinquantina rientra con questo temporaneo, però ne avevamo altri 50 sul doppio viale che sono stati cancellati con la pista ciclabile che è stata tracciata 2 settimane fa.
1: Quindi Simoncini, cosa chiede alla sindaca per quanto riguarda i posteggi di via San Pier d'Arena?
0: Chiediamo, intanto potrebbe essere utile avere una ZTL notturna che permette ai cittadini di posteggiare sulla pista ciclabile. Sfido io a usare la pista ciclabile di notte con un parcheggio, con un transito che oggettivamente può essere fatto anche al centro della strada. Di giorno cambia sicuramente il passaggio. E però le macchine, le moto, dove ce le mettiamo? Sul ballatoio? Non lo so, dateci una risposta.
2: Eccoci tornati, allora torno in zona d'Arsena da Aurora Bottino, a te Aurora.
3: Eccoci Eva, siamo ancora qui dalla Croce Verde, vi facciamo vedere che cosa si può trovare tutte le mattine, tutto il giorno qui dietro alla sede. Questa appunto che vi faccio vedere è la struttura di cui parlavamo. Allora con il presidente raccontiamo che cosa vuol dire avere una sede di una pubblica assistenza a due passi da questa situazione.
4: Sì, è una situazione critica, ma anche dal punto di vista turistico, perché molta gente riesce a entrare dal cancelletto che è aperto per vedere il porto, per vedere una delle cose forse più belle che abbiamo a Genova, e invece si trovano appena entrano di fronte a queste cose qui. L'altro giorno, giusto io, ho fatto spostare una macchina che posteggiava con dei bambini a bordo, gli ho dato un'altra possibilità di parcheggiare da un'altra parte perché avevo quasi paura io che questi bambini scendessero e vedessero certe scene.
3: Questo crea anche dei problemi al vostro lavoro, perché comunque tante di queste persone che poi sono senza fissa dimora, solitamente tossicodipendenti, quelli che vivono qua proprio, vi vengono anche a cercare e a volte rubano anche all'interno della vostra struttura.
4: Sì, hanno già rubato e poi hanno addirittura tentativo di aprire un'ambulanza. Poi quando anche non rubano comunque tirano bottiglie, perché poi quando sono in preda purtroppo a queste patologie non sanno cosa fare, quindi magari litigano, si tirano bottiglie di vetro e fanno queste cose qua, quindi il pericolo c'è. E noi purtroppo ne abbiamo anche una conseguenza diretta, perché avendo molti volontari che potrebbero anche fornire dei servizi maggiori per la cittadinanza, non soltanto dal punto di vista urgenze ma anche per i trasporti ordinari, per queste cose qua, hanno paura a venire, cioè specialmente le ragazze, dovremmo andarla a prendere e poi riportarla a casa, cosa che per noi è impossibile perché siamo anche una sede che garantiamo l'H24, quindi abbiamo dei dipendenti che ci danno la possibilità di avere questo H24 e nello stesso tempo la collaborazione di molti volontari che potrebbero sicuramente, non dico raddoppiare, ma quasi, se non ci fosse questa situazione.
3: Ecco, allora per chiudere l'appello alla sindaca in questo caso, come è stato fatto negli ultimi anni, qual è? Trovare una nuova sede al più presto.

0: Sì, trovare una sede, cercarla però che sia una sede che abbia le condizioni necessarie stabilite dalle ASL e dal 118, quindi deve coprire questa zona qua, in quanto il 118 sa benissimo dove inviare le urgenze e deve essere con le normative previste dalla ASL, quindi avere la possibilità di, per esempio, di sanificare i mezzi appena tornano dall'urgenza che hanno fatto, o di fare altre cose tipo la corrente elettrica esterna per caricare sempre le macchine che abbiano la corrente fissa, in quanto non è solo la corrente della batteria del mezzo di trasporto, ma di tutti gli strumenti che ci sono a bordo dell'ambulanza.
1: Grazie, allora ringraziamo il presidente della Croce Verde, appunto in questa occasione ci spostiamo perché c'è una scolaresca che sta passando e potete una dimostrazione di quello che diceva, ovvero questa parte di città che non a volte forse viene dimenticato che viene utilizzata da tanti, è una zona molto molto turistica. A te.
2: Grazie ad Aurora Bottino con le immagini in diretta della Darsena, avete visto, abbiamo avuto giusto un assaggio in diretta di quella che è la situazione. Ci fermiamo solo un attimo, poi torniamo ancora alle voci dei genovesi, anche della politica, a un anno dall'insediamento di Silvia Salis, sindaca di Genova.

0: Amici Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione e ben salda con anticiclone sulla Liguria nel corso della giornata di martedì. Splenderà infatti il sole e si farà ancora sentire il caldo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni al più velati e con temperature massime che raggiungeranno anche i 30-31 gradi. Venti deboli o del tutto assenti. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con sole assoluto protagonista. Qui le temperature potranno andare anche oltre i 30 gradi. Su Genova situazione pressoché analoga, con caldo che si farà sentire specie in città, valori infatti che saranno anche vicini ai 32-33 gradi. Sul Tigullio tempo stabile ed assolato, con venti deboli e mar ligure infatti calmo o poco mosso e temperature massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, con punte sempre intorno ai 30 gradi o localmente anche al di sopra. Ci attende un mercoledì ancora con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi, la ventilazione sarà ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mar ligure che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi e per sapere quanto caldo farà da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro al letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene!
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
6: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: Un anno di Silvia Salis, sindaca di Genova, una lunga giornata monotematica iniziata alle 8, andremo avanti fino a oltre le ore 22. Che cosa accadrà? Adesso a brevissimo sarà la volta di Enrico Cirone, raccoglierà anche tutti i vostri commenti. Vi ricordo che potete continuare a mandare le vostre lettere alla sindaca, alla mail redazione @primocanale.it, perché alle 13.30 Chiara Orrucco, Matteo Cantile le leggerà in diretta con le vostre richieste, i vostri commenti. Che cosa accadrà subito prima alle 13, un momento fondamentale della giornata, uno speciale dedicato ai

0: sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecné su un anno di Salis, così come vedete in grafica. Ci saranno in studio Matteo Angeli, il nostro direttore, Maurizio Rossi, il nostro editore, Carlo Buttaroni, il presidente dell'istituto di sondaggi Tecné. Dalle 14.30 quest'oggi c'è Zona Rossa, come d'altronde accade ogni martedì, oggi è ancora più importante proprio per andare a sentire le voci del Consiglio Comunale legate a questi primi 12 mesi di amministrazione. Primo Giornale, come sempre alle 18, vi ricordo anche questa sera alle 21 un anno di Salis, la trasmissione politica che appunto è dedicata a questa analisi, a questo bilancio con tanti protagonisti. Tra le voci sentite anche quella di Pietro Picciocchi, che era lo sfidante di Silvia Salis, ricorderete, vice sindaco, poi diventato sindaco reggente, quando Marco Bucci, che era il suo secondo mandato da sindaco di Genova, è diventato poi governatore di Regione Liguria. Lo ha intervistato Matteo Angeli e così ci lasciamo con questa intervista.
1: Pietro Picciocchi, un anno fa lei perdeva le elezioni. A distanza di un anno, qual è il primo pensiero immediato a quel giorno?
2: Beh, insomma, indubbiamente è stato un giorno carico di fortissime emozioni. Poi in un anno si metabolizzano tante cose. Devo dire che comunque la campagna elettorale, nonostante l'esito finale, è stata un'esperienza molto bella che mi ha messo a contatto con tantissime realtà di questa città e che mi ha dato anche una visibilità i cui frutti ho raccolto in quest'anno, perché non avete idea la quantità di persone che di ogni età, devo dire di ogni età, di ogni condizione, che mi ferma, mi saluta, mi ringrazia, mi dà anche dei suggerimenti, e questo insomma comunque è un capitale, credo, anche di consenso politico, perché anche se abbiamo perso, comunque abbiamo avuto un 44%, che è uno zoccolo duro importante, una base importante, con delle civiche che di fatto si sono collocate al 20%, allora noi poi chiaramente su questa base dobbiamo lavorare, ed è bello questo riscontro che io ogni giorno con le persone che incontro mi danno testimonianza, ecco, anche di questo affetto.
1: Torniamo un attimo indietro di 365 giorni, quel giorno.
2: Quel giorno, lo ripeto, è stato un giorno di grandi emozioni. Allora, io sapevo che la sfida era molto difficile, perché se ci pensate bene, per la prima volta la coalizione progressista è riuscita ad organizzarsi con un campo larghissimo. Noi per anni abbiamo vinto, anche cavalcato sulle loro divisioni. Speravo di poter arrivare almeno al ballottaggio, però insomma è andata così. Io poi, chi mi conosce sa che non sono una persona che vive di rimpianti, di vittimismo, basta, quel giorno me lo sono messo alle spalle e ora si lavora per Genova, si cerca comunque anche dal punto di vista dell'opposizione di fare delle cose positive per la città. Ecco, un bel ricordo di quel giorno, questo sì, sono gli amici e l'affetto enorme da cui sono stato circondato, non solo da parte della mia famiglia, ma la quantità di persone che mi ha scritto, e sono rammarico che non sono riuscito a rispondere a tutti, perché ho avuto centinaia e centinaia, se non migliaia, di messaggi di affetto, di attestati di stima, anche da parte di persone che non facevano parte del nostro schieramento politico e si riconoscevano nella coalizione progressista. E questo, diciamo, umanamente è qualcosa di bello che rimane nel cuore.
1: Senta, lei aveva dovuto fare i conti, fra virgolette, come ha detto lei, contro una coalizione più compatta rispetto al solito, e anche con una donna che è Silvia Salis, che, come si è poi dimostrato anche in questo anno, anche dal punto di vista della comunicazione era dirompente, quindi insomma è un competitor molto difficile, anche col senno di poi.
2: Beh, non c'è dubbio, io ricordo nel mese di gennaio del 2025 lo psicodramma nel campo della sinistra, non trovavano il candidato, perché qualunque candidato espressione dei loro partiti li avrebbe spaccati, quindi devo dire grandissima intuizione aver individuato Silvia Salis, persona che era conosciuta nel mondo dello sport, ma che credo possiamo dire non fosse conosciuta al grande pubblico, con delle capacità comunicative certamente straordinarie che abbiamo visto crescere quest'anno, e già l'impresa era difficile, perché comunque noi ne venivamo da 8 anni di amministrazione e l'esperienza ci insegna che un lungo ciclo politico comunque porta con sé una erosione fisiologica. Vicende note, penso

0: successo a quello che è successo in regione nel 2024, che hanno avuto l'effetto di amalgamare una opposizione fino allora, devo dire, molto rassegnata, e di creare questo campo fortissimo contro il quale era oggettivamente molto difficile prevalere.
1: Senta, una domanda anche su questo anno di bilancio. Voi all'opposizione e Silvia Salis è naturalmente alla guida della città. C'è qualcosa che secondo lei Silvia Salis ha fatto bene? E invece c'è qualcosa che per ora non si è visto della sua amministrazione?
0: Allora, io sono molto critico su questo primo anno di amministrazione, perché ci sono alcuni aspetti generali che contesto. Il primo è il clima che si è venuto a generare in città, un clima fatto di scontri, di contrapposizioni, con una connotazione identitaria fortissima della coalizione che segue la sindaca, e questo ha portato non alla costruzione di una dimensione unitaria, perché io credo che il lavoro di un sindaco sia quello di fare sintesi, sia quello di smussare gli angoli e di superare le contrapposizioni. Noi purtroppo lo vediamo bene nelle sedute del Consiglio Comunale che voi seguite costantemente, quale è il clima e qual è la contrapposizione. Se tu non sei con loro, automaticamente sei contro di loro. A me ha molto colpito che nel giro di un anno non c'è stata mai una volta la possibilità di avere un dialogo con la maggioranza, cosa che non succedeva in passato, perché io, come sapete, sono stato vice sindaco, ho assistito personalmente a molti incontri del sindaco Bucci con gli esponenti della loro opposizione, incontri chiaramente riservati, come era giusto che fosse, ma in cui si parlava, in cui si condividevano alcuni grandi temi della città, e sarebbe anche bello trovare delle alleanze. Allora, io credo che su questo terreno è anche l'invito che faccio alla sindaca e all'amministrazione di tendere una mano, perché io credo che la città non ha bisogno di questo clima, non ha bisogno di vedere delle forze politiche sulle barricate. L'opposizione fa il suo mestiere, perché l'opposizione propone, però deve anche criticare e contestare anche fortemente quando è necessario, perché questo è il sale della democrazia. E spero veramente che, passato il primo anno di governo, i postumi della campagna elettorale, chi oggi governa Palazzo Turchi capisca che non siamo più in campagna elettorale, che si deve costruire per la città. Un altro aspetto che io giudico negativamente è che nel dibattito pubblico non si parla più del bene della città, dell'interesse della città, ma esclusivamente del personaggio del sindaco, che, come sappiamo, ha un palcoscenico nazionale. Io dico bene se il primo cittadino o la prima cittadina ha un palcoscenico nazionale, però poi questo deve tradursi in risultati per la città. Se invece il palcoscenico nazionale serve esclusivamente per attaccare il governo oppure per proporsi su uno scenario politico che non è quello della città, allora a questo punto mi viene da dire che si sta utilizzando la carica di sindaco per ambizioni altre e diverse, e io questo lo deploro, perché la carica di sindaco per definizione è una carica di servizio, che ha l'onore di ricoprire quel ruolo, deve immolarsi per la città e non pensare ad altro. Tutto questo non l'abbiamo visto in questi mesi, ed è anche il motivo per cui faccio difficoltà poi a trovare cose positive, che sicuramente ci saranno state. Ecco, una ne voglio dare atto, l'ho anche detto all'assessore Ferrante: io apprezzo come l'amministrazione sta in maniera, devo dire, con grande caparbietà, completando i cantieri di Assi di Forza. Di fatto è l'unica grande opera pubblica che noi abbiamo lasciato, che questa amministrazione, devo dire, anche avendo il coraggio, perché è anche giusto riconoscerlo, di affrontare delle critiche, però sta portando avanti con determinazione.
1: E c'è anche la scadenza del PNRR.
0: Sì, c'è la scadenza del PNRR, però altre scadenze c'erano su altre opere che sono state completamente abbandonate, gravissimo inaudito lo Sky Metro, e quindi probabilmente forse non era scontato neppure portare a compimento gli Assi di Forza. Quindi, siccome io poi sono una persona concreta, no? Quindi guardo ai fatti dell'amministrazione, vedo questo come elemento positivo. Sul resto però devo dire che abbiamo il Waterfront, che è in condizione di totale abbandono, di totale degrado. Questo cantiere di Kennedy pigramente prosegue sulla base di fondi che avevamo individuato noi. La metropolitana, anche lì tanti annunci che avrebbero rimesso in pista, in moto, il cantiere della metropolitana, è rimasto fermo, nel senso che non vediamo nessun tipo di progresso, e tutto il resto, ripeto, prosegue molto lentamente. Sta di fatto che in un anno non c'è stata una progettualità nuova di questa amministrazione, tutti i nastri

0: che hanno tagliato riguardano opere cantierate da noi, finanziate da noi, quindi fatti veramente pochi in questo primo anno. E poi questo atteggiamento di scaricare la responsabilità su ogni cosa nei confronti di chi c'era prima, io credo che questo sia ingiusto e offenda anche l'intelligenza delle persone, perché vedete, 8 anni di governo sono un periodo lungo, alcune cose sono state fatte bene, altre magari non bene, altre così così. Allora, non è possibile sempre sistematicamente stigmatizzare tutto quello che è stato fatto e cercare sempre alibi e pretesti per non fare le cose, oppure giustificazioni quando i cittadini si lamentano, dando la colpa a chi c'era prima. Questo credo che sia un atteggiamento che poi dopo un po', ecco, non funziona più, perché passato il primo anno i cittadini iniziano a chiedere fatti, e siccome questa giunta di promesse in campagna elettorale ne ha fatte tantissime, ripeto, oggi realizzazioni veramente molto poche.
1: Picciocchi, con il senno di poi o di prima, c'è un errore che oggi, insomma, ripensando un po' a tutto quello che è stato o non è stato, lei o il centrodestra probabilmente non rifarebbe?
0: Ce ne sono stati diversi sicuramente, anche nell'impostazione della nostra campagna elettorale, ma io credo che l'errore più grave che abbiamo fatto come centrodestra è stata la candidatura di Bucci presidente della regione, perché io sono convinto che avremmo comunque vinto le elezioni regionali. Ad agosto 2024 noi avevamo dei sondaggi, sapete che si erano affacciate varie candidature, la mia, quella di Ilaria Cavo, si parlava di Marco Scajola, di Giacomo Gianpedrone contro l'allora candidato Andrea Orlando. Tutti i sondaggi che avevamo ci davano comunque in testa. Si è voluto scegliere Marco Bucci, che era sindaco di Genova. Lui, devo dire, lo ha fatto per spirito di servizio, perché io testimonio che in quel momento gli costò molto accettare questa candidatura. Non voleva, e questo, come dire, bisogna riconoscerlo, ecco, perché l'ha fatto veramente per dedizione verso la città e per rispetto verso chi gliel'aveva chiesto. Però ecco, io credo che col senno di poi questo sia stato un errore, perché abbandonare un comune come Genova in un momento particolarmente complicato per quello che era successo in regione, riportarlo alle elezioni a metà del mandato, tra l'altro in un mandato caratterizzato da moltissimi investimenti, opere che dovevano essere completate, io credo che questo abbia anche creato una certa disillusione e forse una certa delusione del nostro elettorato. Quindi penso che quello sia stato un errore. Poi ripeto, si va avanti, Bucci sta governando molto bene in regione, come dire, siamo contenti che la regione sia presidiata da lui, però ecco, giustamente col senno di poi io penso che forse quella valutazione non fu corretta.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: La notizia passa di bocca in bocca.
5: Come, come?
4: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
5: Perché?
4: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
5: Oh, finalmente!
4: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
5: Oh!
4: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
5: Va bene.
4: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

0: Trovati, buongiorno a tutti voi. Normalmente noi diciamo parte da questo momento al servizio del pubblico in linea diretta, in realtà no, quest'oggi prosegue la nostra mattinata, la giornata monotematica, 365 giorni di Silvia Salis al comando della città, la prima poltrona, primo cittadino, bilancio di un anno da sindaca di Genova. Ecco perché Primo Canale si mette a disposizione di tutti voi cittadini, si mette a disposizione dei genovesi, ma anche di chi non è di Genova, ci mancherebbe altro, per sapere che cosa è arrivato a noi, alla città, a voi, di questi primi 365 giorni. Sondaggi, interviste, voci, poi per partecipare al nostro programma sapete benissimo come fare, 800-680-771 per le vostre telefonate, numero verde, sarete immediatamente in diretta. Ci siamo già detti tante cose in questi giorni per propedeutici a questa giornata, 347-667-6691, vedo tanti messaggi. Li leggeremo tra poco. Ad arricchire la nostra mattinata ci siamo detti interviste, collegamenti, quindi direi di andare subito da Giorgia Fabiocchi, che si trova a Genova, si trova nel municipio direi Bassa Val Bisagno. Giorgia, che peraltro lo ricordiamo, negli ultimi 15 giorni ha seguito il pre-elezioni dei 18 comuni che sono andati al voto, quindi la parte politica aspetta a lei. Giorgia Fabiocchi, mi collego con te. Buongiorno cara, buona mattinata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ci troviamo in Piazza Martinez, una dei cuori pulsanti della Bassa Val Bisagno, ed è qui tra l'altro dove sono scoppiate diverse polemiche nell'ultimo periodo, perché c'è stato quel vero e proprio pestaggio proprio in questa zona in pieno giorno, però è una delle zone sicuramente più popolate, più vissute di Genova, è una di quelle che vediamo se riusciamo a raccontare, magari ascoltando anche le parole di chi ci vive. La vedete la piazza, che abbiamo tra l'altro più di una volta imparato a conoscere, siamo venuti anche qui a sentire spesso le opinioni, è stata anche una piazza rinnovata in questi anni, ormai sono passati diversi anni, che però è diventata nel tempo anche una piazza di scontro proprio fisico tra bande. Allora vediamo se riusciamo a sentire qualcuno, lo facciamo in diretta, il bello della diretta, così vediamo se qualcuno ha voglia di parlare. Buongiorno, posso disturbarvi? Buongiorno, non so che fuga, posso disturbarvi? Lei è di qui?
2: Sono nato a Genova, però non so.
1: Senta, ma lo sa che oggi è un anno che Salis è la sindaca al governo di Genova? Che voto le dà? Cosa pensa?
2: Ma non penso niente, cosa vuol che penso?
1: Né positivo né negativo?
2: Sono, diciamo, per me non ho visto niente di buono e niente di male fino adesso.
1: Da 0-0.
2: 0-0, proprio.
1: Va bene, sono scappati tutti perché ci hanno visto arrivare.
2: E no, perché sono quindi gente privata, gente un po' okay, altolocata, non vogliono farti vedere. Sono invece come le pisce che vanno sotto i massi per nascondersi.
1: Mamma mia, non sapevamo di fare questo effetto.
2: Sì, ma parlano così, ma opinioni non ce n'hanno, guardi, ride. Guardi.
1: Grazie. Posso chiedere a voi, buongiorno Primo Canale, cosa pensate di questo anno? Oggi è un anno esatto della giunta Salis, come ha lavorato?
3: Io sono qua per sbaglio, perché io abito in Val Trebbia, perciò
1: più o meno. Però ha seguito un po'.
3: Bene. Va benissimo.
1: Lei ha seguito, è di Genova?
4: Io proprio sono apolitico. No.
1: Come va la città? Solo questo le chiedo.
4: In certi casi bene, in certi casi non troppo bene.
1: Qui come si sta? So che ci sono stati un po' di problemini qui in piazza.
4: Qui io lo dico, io abito qua di sotto. Tutte le volte che piove, tanto per, davanti al palazzo, al portone, è impossibile, cioè se scarichi qualcosa dalla macchina devi venire a girare fra poco in Piazza Martinez, no? L'ho detto all'amministratore, ha detto cercava di fare qualcosa tramite il comune, però adesso è sempre così, fra l'altro...
1: Vediamo, ci fa vedere in diretta, vediamo. Quindi è un problema che non dipende tanto da sì, certo.
4: I vigili fanno anche la multa, no? Per delle scemate magari, cose che non ci. È caduta una signora lì, guardi un po' se ha messo il posto il bambino.
5: Ci vuole il baricolo.
1: Sì, prego. Tanto che lei cerca la foto. Buongiorno, lei è di qui, è di questa zona?

0: San Fruttuoso, abito in via Giovanni XXIII.
1: Senta, com'è la situazione qui? Sa che oggi è un anno della giunta di Silvia Salis, che giudizio le dà?
0: Un giudizio che non ho visto niente di nuovo da quando... com'era è. Perciò...
1: Cioè lei dice nulla di negativo, nulla di positivo, ancora non ha visto molto.
0: Io non ho visto niente di nuovo, niente... cosa le devo dire? Niente.
1: Qua come si vive invece?
0: Ma io sono la bellezza di...
2: Buonasera. Io non... C'è un marasma di gente strana, irriconoscibili, gente di altri paesi che si ubriacano, vanno a urinare, sporcano. Qua non c'è nessun controllo. E si sono già picchiati due volte, accoltellate, con le catenate, c'erano i bambini.
1: Sì, lo so, abbiamo raccontato. Allora
0: io non lo so perché per sentito dire queste cose, perché io abito un po' fuori mano, allora non so, sento dire che si sta male la sera, che c'è troppa delinquenza.
1: Grazie, abbiamo capito. Ha trovato? Sì. Così, ecco, vediamo questa.
3: Primo canale.
1: Questa è la foto di come si allaga.
2: Come si allaga davanti al portone.
1: Avete denunciato e nessuno ha fatto nulla.
2: Cioè, penso che l'amministratore abbia fatto qualcosa, penso, promesso almeno, però è ancora così la situazione. Quando piove ci vogliono gli stivali per andare a casa.
1: Grazie. Allora, avete sentito un po' di voce, vediamo se riusciamo a sentire ancora qualcuno. Un giorno posso chiederle se sa che oggi è un anno della giunta di Silvia Salis, che giudizio dà della giunta di centrosinistra a Genova?
4: Sì, io non c'entro niente di quelli.
1: Non lo sa.
4: Non lo so niente.
1: Grazie. Posso chiederle a lei invece, che oggi è un anno della giunta Salis, della sindaca di Genova, che voto le dà?
5: Ma non ho elementi per dare un voto.
1: Lei è di qui?
5: Sì.
1: Come si vive qui?
5: Abbastanza bene.
1: Bene. Grazie. Allora, vediamo se riusciamo a sentire gli ultimi, poi vi restituiamo la linea. Buongiorno, posso chiedervi se ci dite cosa pensate del primo anno della sindaca Salis? Oggi è un anno.
6: Signora, guardi.
1: No, niente, scusa.
6: Ecco. No, lei? Per lei,
7: Siamo guardi.
6: Non per la sindaca.
1: Siete di qua voi?
6: Sì. Intendiamoci.
7: Non mi pronuncio perché abbiamo problemi più seri.
1: Sì, no, per carità, non volevo
6: grazie.
1: Allora, questo è il bello della diretta, a voi.
8: Non invidio Giorgia, mamma mia che città ragazzi, mamma mia che difficoltà, io vorrei che vi rendeste conto della nostra difficoltà, cioè Giorgia ha incontrato una quindicina di persone, 10 sono scappate non appena l'hanno vista, uomini maturi, gente che è andata a votare, che va a votare, che voterà per tanto tempo, ma com'è difficile sta città non riuscire ad esprimere uomini che hanno lavorato, che si stanno godendo la pensione, persone oneste, ma scusatevi, non riuscire a estrinsecare un'opinione, ma in che città viviamo ragazzi, ma svegliamoci, ma pensate che se noi facessimo questa giornata a Napoli, a Milano, a Reggio Calabria, a parte il sindaco nuovo, a Palermo, Giorgia, tra virgolette, non ne uscirebbe viva, cioè nel senso che non riuscirebbe a ridarci la linea dalle tante persone che vorrebbero parlare con lei. Ma in questa città è desolante, ragazzi, su. Ma come abbiamo vissuto fino adesso? Ma siamo delle amebe, perdonatemi, dai. Ma genovesi che sono genovesi, lo vedi che sono di lì, lo vedi che sono di Piazza Martinez, era la piazza di Beppe Grillo, era la piazza di Donato Bilancia, era la piazza di... qual era l'altro cabarettista? Ricordami, come si chiamava quello delle tricche tracche, delle tricche ballacche? Quella P. Vabbè, Portento, non da Portento. Cioè, Piazza Martinez, voglio dire... Ma scusatemi ragazzi, che tristezza, sono persone che hanno votato, indubbiamente, no? Boh. Pronto, buongiorno.
9: Mi scusi, buongiorno a lei.
8: Buongiorno.
9: Perdoni la voce, ma stamattina me la sono dimenticata a letto.
8: Ma ci mancherebbe, beata la voce se è a letto.

0: Beata, lei se
1: no,
0: si
1: no,
0: riposa, la mia mai, la
1: no,
0: mia.
1: No, non sono più a letto, ma me la sono dimenticata, la voce rimane.
0: Però vedrà che scaldandosi già la sento meglio, vedrà che scaldando le due corde vocali.
1: La ringrazio, lei guarda, un uomo veramente, invidio sua moglie, me lo consiglia,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: lei
0: vabbè.
1: Veramente, no, allora, lei vabbè. Ride, però uomini se ne trova pochi, cioè, diciamo che maschi tanti, uomini pochi.
0: Sì.
1: Purtroppo è così.
0: Allora,
1: io ho telefonato perché dico, ma stavo guardando di Piazza Martina, se non eravate, ma io sono genovese, santo Dio, me ne vanto di essere genovese, ma loro nessuno aveva il coraggio di dire come la pensa.
0: Ma stiamo parlando di gente che guarda la televisione, no? Gente che guarda, sono persone un po' più grandi di me, uomini che hanno lavorato una vita, hanno avuto compagni di lavoro, figli, mogli, amanti, cioè santo cielo, su, ma è una città di morti? Ora, certo è un piccolo, non è un esempio, ma è una città di morti viventi, scusatemi, Povera Giorgia, io da collega, ma per non andare in giro a buttare via il tempo, così, a elemosinare il parere da un uomo di 75 anni, di 80, dice ti piace, sì, no? Non è che dobbiamo parlare solo di Genova e di Sampdoria, dai! Vabbè, prego signora, mi perdoni.
1: Un secondo di pena, perché ho detto, ma non è che sta chiedendo delle cose assurde, ostiche, che uno dice non posso rispondere perché sta in un terreno cosa se ne pensa della Silvia Salis? Allora, c'è una domanda talmente semplice e facile, basta dire mi piace, non mi piace,
0: sì, certo.
1: Cioè, non mi sembra di
0: sì, certo.
1: Comunque il mio parere è,
0: prego.
1: Non mi piace.
0: Mm-hmm.
1: La bellissima donna, per carità,
0: assolutamente,
1: niente da dire,
0: assolutamente.
1: Mamma,
0: ma bella, bella, bella,
1: niente da dire sul fisico, niente da dire, non mi piace come sindaca, io da una donna, essendo io donna, mi aspettavo qualcosa di più, non ho visto cosa ha fatto, per me non ha fatto ancora niente per Genova, anzi l'AMT ha aumentato i biglietti, sono aumentati, mi dirà l'AMT, però l'AMT, lei la sindaca dovrebbe entrare, vero, nel valore di dire, sono aumentati i biglietti, sono aumentati gli abbonamenti, cioè non... No, io preferisco Bucci prima. Sono di questa idea, ripeto, poi il fattore che a volte compare lì sul cellulare, che va a Roma, che sembra che voglia prendere il posto della donna, sono quelle cose che se anche fosse che la sua idea di prendere il posto, tentare di prendere il posto della Meloni, questo poi saremo sempre noi a votare, non mi sembra il caso che vada lì su Facebook, farsi vedere così, non... Ecco, fa delle cose, l'umiltà a me, a casa mia, hanno insegnato che è sempre la cosa migliore.
0: Ok, il basso profilo. Signora, grazie. Posso sapere il suo nome?
1: Liana. Dove è stata a Catarza? Io non lo dico perché quando andavo a scuola, che mi presentavo, sai, i scemetti della scuola mi dicevano molto lieto Tarzan.
0: Non c'ero arrivato, era una molestia, era un bullismo, no? Però tutte le volte dice è un'altra volta, è ancora, dai. E dai.
1: Appunto, io dicevo, vabbè, a me il mio nome piace,
0: Liana.
1: Mi piace, e me ne vanto del mio nome.
0: Senta, poi l'ha trovato, la domanda marzulliana, poi l'ha trovato il suo Tarzan?
1: L'ho trovato, l'ho anche spedito, guardi, è decollato,
0: ha preso il volo, è volato,
1: sì, un bel volo, guardi,
0: grande.
1: Molto lunghi,
0: bello.
1: Comunque complimenti Enzo Cirone, che guardi che io seguo anche gli altri canali, ora non glieli faccio perché sono in diretta, io purtroppo nella mia vita sono sempre stata una persona troppo sincera. Questo è un troppo, le aggiungo il troppo, però è la verità, come conduce lei non ce n'è tanto.
0: Vabbè.
1: Questo glielo

0: posso dire, perché sì, perlomeno sa perché lei mi piace, sì, ma anche che è un bel uomo, quindi complimenti. No. Complimenti. Perché no, lei è pane pane, come si dice a Genova, sì, vino al vino.
1: Sì, sì, sì. Sì, sì, beh, sì, sì, ma diciamo che
0: lei dice le cose come van dette. Forse la gente le capisce.
1: Certo.
0: Le capisce. Se
1: sì,
0: non le capisce.
1: Vabbè, okay, sì.
0: Scusi, saranno un po'
1: Ok, grazie. Diciamo che cerchiamo di raccontare, poi ripeto, raccontare la storia così com'è, poi la storia, se... ma per esempio, scusatemi, sapete che mi fate imbestialire quando mi dite, o quando mi scrivevate, ma fino a ieri, quando mi dite siete di... sottintendendo mai di siete di Bucci e siete di Bucci, sapete che mi fate imbestialire, ma scusatemi, ma io non ricordo, non so, io ero qua 5 anni fa, 10 anni fa ero qua, e quando venne eletto Bucci, ad un anno dalla vittoria di Bucci sindaco di Genova, io non lo so, non so voi, poi mi taccio come dice De Rensis, ma io non credo di aver fatto una giornata monotematica sul primo anno di Bucci, e neanche sul secondo anno di Bucci, non credo. E ancora mi scrivete, sì, possiamo dire. Cioè, ma voi siete fuori di testa, scusatemi. Però quell'immagine deprimente in Piazza Martinez, cioè la piazza che ha visto crescere, ripeto, Pegrillo, Orlando Portento, e che adesso vede schienarsi, sfasciarsi di cinghiate giovanotti, giovinastri provenienti da tutte le etnie del mondo che si affrontano con coltelli, coltellacci, vai a intervistare 10 simpatici signori, anzianotti, e questi scappano, non ti sanno dire, no, no, ma io non parlo, manco fossimo in Iran, che gli chiedi, scusi, mi dica di Ahmadinejad, le piace o non le piace, non puoi dire, perché se no ti, no, non è che puoi. Ma qui non si corre, nessuno viene, no? Mamma mia che città, ragazzi, scusatemi, ve lo devo dire. Allora, andiamo in regia, direi, 10:20, salutiamo Andrea Rocchiccioli e Andrea Beneggiamo che si occupano della regia, redazione al lavoro, è il momento di sentirvi, approfittate di questa pausa per la telefonata, linea libera, vedo tanti WhatsApp, li leggiamo subito dopo, state con noi, a tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Una giornata dedicata al futuro della Protezione Civile Ligure, con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni e all'importanza del volontariato. Ecco l'obiettivo dell'evento che si è svolto al Teatro della Gioventù di Genova, a cui ha partecipato anche il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Un contributo per le famiglie fino a un massimo di 400 euro per ciascun figlio minorenne. Lo prevede l'edizione 2026 di Dote Sport, la misura per aiutare i genitori con le spese relative alla pratica sportiva dei figli minori, con uno stanziamento da 1.500.000 euro. È stata spostata per qualche ora la tela di Rubens, la circoncisione, collocata nella chiesa del Gesù a Genova, per posizionare le sonde

per il monitoraggio dello stato di conservazione del dipinto, che permetterà di acquisire dati utili al proseguimento del restauro, promosso dalla Regione con uno stanziamento di 40.000 euro. Approvato il calendario scolastico 2026-2027, la prima campanella nelle scuole di ogni ordine e grado in Liguria suonerà lunedì 14 settembre e le lezioni termineranno martedì 8 giugno, tranne nella scuola dell'infanzia che andrà avanti fino al 30 giugno 2027. Si accendono i riflettori sull'Andersen Festival 2026, la rassegna che celebra la letteratura per l'infanzia e la creatività, in programma dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante. Il tempo sarà ancora il filo conduttore, dopo aver trattato il passato, quest'anno sarà protagonista il presente. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Notizia pazzesca, è la notizia del giorno, la mattinata, probabilmente, adopero l'avverbio, Giorgia Fabiocchi ha trovato un genovese, lo dico scandendo le sillabe perché è per la comprensione di tutti, che genovese, che vuol parlare, che forse potrebbe rispondere alle domande insidiosa ad un anno di signor Salis, cosa ne pensa? Domanda tremenda, Einstein sarebbe stramazzato a terra, stramazzato a terra. Quindi Giorgio Fabiocchi, c'è una telefonata, prego la persona al telefono di avere ok, meglio, cioè meglio di sentire Giorgia, poi ci sentiamo al telefono. Allora Giorgia, a te, io sono qua, mi raccomando, domande facili.
1: Allora, vediamo se riusciamo a riprovare. Devo dire che qualcuno si ferma, ci chiede se abbiamo voglia di raccontarci cosa stiamo facendo. Poi però quando vede la telecamera, che poi non abbiamo neanche più quella grande telecamera che avevamo gli anni scorsi, fa subito un passo indietro. Quindi vediamo, proviamo se riusciamo a prendere qualcuno. In realtà avevamo provato anche a capire se avevano voglia di parlare nei negozi, però mi sembrano tutti abbastanza resti, su questo non posso darti torto. Allora vediamo la signora. Buongiorno, non le faccio niente, le volevo solo chiedere. Buongiorno, Primo Canale. Sa che oggi è un anno della giunta Salis?
2: Preferisco non commentare.
1: Che giudizio dà? Positivo, negativo,
2: negativo,
1: neutro?
2: Negativo.
1: Vabbè, comunque una risposta anche questa.
2: Grazie.
1: Allora vediamo. Qui sembra che mordiamo, non si capisce. No, scherzo. Buongiorno signora, posso chiederle che voto dà Silvia Salis dopo un anno di amministrazione?
2: No, niente, guardi.
1: Niente. Lei è di qua?
2: No.
1: No.
2: Allora, sono di Modena.
1: Ah, di Modena, e allora niente. Signore, posso chiederle che se sa che buongiorno, che è un anno dalla giunta Salis oggi?
3: Sì.
1: Come le sembra questo anno? Com'è andato?
3: Qui a San Fruttuoso ce la mettiamo per la pulizia e poi perché non riescono a fare la strada di via Donover, che è lì che crolla, è dal 2017 che devono fare la strada e non si sa quando cominceranno questi lavori. Quindi io spero
1: sono
3: che
1: sono passati un po' di anni
3: appunto,
1: allora.
3: Quindi speriamo che con questa giunta riescano a mettere in campo questi lavori, perché non sarebbe più
1: Per ora. Quindi che sorta di giudizio possiamo dare dopo un anno?
3: Direi buona, però bisogna ancora secondo me dovrebbe lavorarci più e i suoi collaboratori dovrebbero un po' girare un po' di più per controllare quantomeno la pulizia delle strade.
1: Grazie. Grazie, arrivederci. Allora vediamo se riusciamo a sentire ancora qualcuno. Signora, buongiorno. Buongiorno, le posso chiedere se sa che è un anno oggi della nuova amministrazione Salis?
2: Sì.
1: Come le sembra questo anno?
2: Ottimo, veramente ottimo. Noi l'abbiamo sostenuta e votata perché ci crediamo molto, è un'ottima persona e siamo molto contenti.
1: Lei vive qui a San Fruttuoso?
2: Io vivo qui, sì, proprio in Piazza Martinez.
1: Come si vive qui? Come va?
2: Ma qui si vive bene, una specie di borgo, ci si conosce abbastanza e per gli anziani, siamo tanti anziani, sì. Quindi è un po'
1: fate
2: di
1: la spesa la mattina,
2: facciamo
1: giusto?
2: La spesa, sì, insomma, ci rendiamo abbastanza attivi, ecco, come tutti ci conoscono, c'è un bel ambiente.
1: Bene, sono contenta. Quindi giudizio positivo.
2: Ottimo, veramente. Grazie.

0: andare avanti così.
1: Grazie signora, buona giornata, grazie, arrivederci. Allora vediamo se riusciamo a fermare ancora qualcuno che ha voglia di raccontare. Ciao, buongiorno, posso chiederti se sai che oggi è un anno della giunta Salis?
2: Scusami, sono un attimo di fretta.
1: Okay. Niente, tranquillo. Vabbè, c'è chi è di fretta, c'è chi sta lavorando, vediamo se riusciamo a sentire ancora qualcuno. Molti ci parlano fuori dal microfono, poi però quando si avvicina al microfono sono un po' più resti. Buongiorno, vi posso chiedere se sapete che oggi è un anno della giunta Salis, che giudizio date?
3: Sì, l'ho letto oggi su Primo Canale.
1: Esatto, siamo Primo Canale.
3: Sì, infatti.
1: Com'è il giudizio? Positivo, negativo?
3: Positivo. Positivo, positivo.
1: Voi siete di qui, di San Fruttuoso?
3: Come Marassi.
1: Come va qui la situazione, questa zona, questi quartieri?
2: Ma niente di preoccupante, mi sembra che non è che sia successo qualcosa di eclatante qui.
1: Lo stadio?
2: Lo stadio, lo stadio ci abitiamo vicino, sì, quello sì.
3: Siamo a due passi dallo stadio.
1: Però va bene che ci sia lo stadio, vorreste che lo spostassero?
2: No, si è capito che non è possibile spostarlo, quindi allora lo teniamo qua, se faranno qualche aggiustamento, qualche modifica da renderlo più abitabile, diciamo, anche secondo me la prima cosa sono i servizi igienici, poi vedranno loro, chiaro.
1: Esatto. Comunque valore, giudizio positivo, situazione
3: positiva. Positivo.
1: Grazie, grazie, grazie a voi, arrivederci. Beh, quindi positivo, vediamo se riusciamo magari a entrare, perché mi pare che non ci sia nessuno. Buongiorno, ho visto, vi prendo al volo, visto che non c'è nessuno. Come va qui in Piazza Martinez la situazione? Sappiamo che sono state anche settimane un po' complicate.
4: Guardi, di certo meglio non può andare. Ora, qualche settimana, o forse una settimana fa o due settimane fa, c'è stata una rissa in pieno giorno con i bambini in piazza a giocare. Sinceramente io preferirei non sentirle queste vicissitudini.
1: Oggi è un anno della giunta Salis, avete visto cambiamenti? Che valore e che opinione date più che altro a questo primo anno?
4: Io ho detto francamente, per quanto riguarda la cosa pubblica che abbiamo qua, non è che ho visto grandi cambiamenti. Ora non so, cioè non voglio imputare niente a nessuno, né da una parte né dall'altra, però direi che c'è parecchia strada da fare per poter migliorare. Ma io non parlo solo di questo quartiere, io parlo un po' in generale di tutta la situazione.
1: Quindi qualcosa è stato fatto, però bisogna fare ancora molto.
4: C'è molta strada da fare, non so come dire. Quando si dice tutto il mondo è paese, i problemi che abbiamo qua li riscontro anche un po' in altre città, quindi c'è tanto da fare. Bisognerebbe che ci fossero un pochino, bisognerebbe dare da fare un pochino più alle persone, non so come dire. Io vedo tante persone che bighellonano in giro e questi poi alla fine, cioè non so come dire, bisogna vivere, quindi non so come dire.
1: Sì, ho capito. Diciamo un po' più di cittadinanza attiva.
4: Sì, quello. Sì,
1: grazie.
4: Sì.
1: Grazie, buon lavoro, grazie, arrivederci. Buona giornata, quindi direi che un po' di voci le abbiamo sentite. Questo è più o meno quello che si riscontra, un quartiere che ha delle difficoltà, che però mi sembra di capire poi faccia anche molta comunità, quindi anche credo che questo abbia un valore nella gestione anche della città. Se dovessimo tirare le somme, alcune giudizi direi sono positivi, però si chiede che si faccia di più. È un po' questo l'ultimo messaggio, mi sembra di capire, da parte sia della cittadinanza che delle attività. Poi lo ricordiamo, in Piazza Martinez infatti qualche giorno fa c'è stata questa rissa in pieno giorno, pensate, un orario come questo, comunque pomeriggio, con persone che si sono prese a cinghiate, quindi è qualcosa su cui bisogna intervenire. Non è competenza diretta, chiaro, di un sindaco o di un assessore, però in generale c'è forse bisogno di un pochino più di sicurezza. A voi.
5: Grazie, beh, sono italiani di prima.

0: prima generazione, new generation. Allora, visto Giorgia, abbiamo fermato 100 persone circa per avere quattro pareri, da Piazza Martinez, cioè non si scherza. Allora, c'è la telefonata, giusto? Allora andiamo in regia, WhatsApp ce ne sono centinaia, la prendiamo adesso?
1: Sì.
0: Dai, prendiamola adesso, così ci tiriamo un po' su, visto che chi chiama certo ha voglia di...

0: Giorgia ha fermato 100 persone nel cuore di Genova e siamo riusciti a ricavare quattro pareri. Pronto?
1: Buongiorno Enrico, ciao.
0: Buongiorno. Sì, Marco, buongiorno.
1: Ascolta, io quello che non sono d'accordo sulla giunta Salis è il discorso che ha fatto l'altro giorno addirittura su Facebook, sì, dicendo che useremo la cremagliera, che non passeranno funivie al lagaccio,
0: sì,
1: e che va bene così, ma poi ha aggiunto: siccome abbiamo speso dei soldi, faremo una bella funivia tra il Monte di Begato e Righi. Mi sembrano soldi buttati lo stesso,
0: sì,
1: comunque.
0: Sì. Sì.
1: Cioè non vedo come, cioè come spiegazione, non mi sembra una spiegazione da sindaco. Okay. Doveva dire basta, non facciamo niente, punto.
0: Okay. No, okay.
1: Abbiamo buttato via, cioè ci ha fatto capire che abbiamo buttato via dei soldi, progetti, cose varie, vecchia o nuova giunta che sia, però non mi sembra un discorso di un sindaco, volevo dirti solo questo.
0: Okay. No. Allora grazie Marco, devo spiegare il contesto. Grazie. Spiegone nel contesto. La giunta precedente si era impegnata a costruire e realizzare una funivia tra la stazione marittima e Forte Begato. La funivia sarebbe passata sopra il quartiere della Gaccio. Apriti o cielo, noi non vogliamo. Noi non vogliamo la funivia sopra. Bucci punta su questo, Salis in campagna elettorale dice: se voterete me, tra le altre cose, non avrete la funivia. Si vota Salis, quindi Salis dice no alla funivia. Il problema è che la giunta si è già impegnata con l'impresa Doppelmayr, che è trentina, che costruisce la funivia, quindi sono già contratti firmati, e se disdici quel contratto devi pagare delle penali. Allora cosa si è inventata, lo dico nel senso migliore del termine, la giunta Salis e direi l'assessore alle infrastrutture Massimo Ferrante, che è un architetto, di realizzare un'altra funivia, non lì, ma da un'altra parte. E dove? Dove arriva la cremagliera di Granarolo fino a Forte Begato, quindi una funivia un po' più piccola ma che non passa sopra le case. Questo fa parte poi, spiegato da Silvia Salis, di un progetto più grande, cioè creare un green park. Noi arriviamo con la cremagliera, dunque arriviamo col treno a Principe, poi da Principe scendiamo dal treno, prendiamo la cremagliera. Prendiamo la cremagliera, prendiamo la funivia e arriviamo, ma va benissimo, e arriviamo a Begato. C'è un green park dove possiamo dare sfoggio di tutte le attività sportive. La sindaca è una sportiva, figurati se non parla lei di sport. Quindi, caro Marco, fa parte di un progetto più complesso. Ci costerà 40 milioni, ma non li buttiamo via, perché li avremmo buttati via sì se avessimo disdetto il contratto con la Doppelmayr, i quali sono tornati a miti consigli: non sarà più quella funivia che sarebbe costata non so quanto, costa meno, però non buttiamo via quei soldi. Questo è il ragionamento della giunta di oggi. Tutto qua, ok? Tutto qua. Pausa. Vedete che raccontiamo le cose come raccontare, poi sta a voi dire mi piace o non mi piace. Poi c'è un comitato che si chiama Con i piedi per terra, che non vuole neanche quel tipo di proposta. Sarà la giunta a sciogliere i nodi. Sono decisissimi nel farla, quindi vediamo come patteggeranno, cosa comunicheranno al comitato, che sono i famosi comitati che passano per quelli che dicono no a prescindere. Stavolta il no non è una giunta di centrodestra, è una giunta di centrosinistra. Vediamo come patteggeranno col famoso comitato con i piedi per terra. Ok? Pubblicità? A tra poco? Giusto? A tra poco, ci sentiamo, dai.

Amici, primo canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Alta pressione e ben salda con anticiclone sulla Liguria nel corso della giornata di martedì. Splenderà infatti il sole e si farà ancora sentire il caldo. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Cieli sereni al più velati e con temperature massime che raggiungeranno anche i 30-31 gradi, venti deboli o del tutto assenti. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con sole assoluto protagonista. Qui le temperature potranno andare anche oltre i 30 gradi. Su Genova situazione pressoché analoga, con caldo che si farà

0: sentire, specie in città, valori infatti che saranno anche vicini ai 32-33 gradi. Sul Tiguglio, tempo stabile ed assolato, con venti deboli e mar ligure infatti calmo o poco mosso e temperature massime che oscilleranno tra i 27 e i 30 gradi. Anche sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole, con punte sempre intorno ai 30 gradi o localmente anche al di sopra. Ci attende un mercoledì ancora con sole assoluto protagonista sulla Liguria. Temperature che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi, la ventilazione sarà ancora debole o a regime di brezza lungo le zone costiere, con mar ligure che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi e per sapere quanto caldo farà da voi, scaricate l'app di Trebimeteo.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Allora, dedichiamoci ai WhatsApp. No, non è questa, questa non è. Dedichiamoci ai WhatsApp, perché sono 40 minuti che dico WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, ne abbiamo letti pochi e sono tantissimi. Non si fa la funivia al Lagaccio e si fa un parco, partenza da Cremaliera di Granarolo e comunque lì le case ci sono. Cioè, senso sì, certo, non sono quelle che sarebbe, sulle quali sarebbe passata sopra la funivia della stazione marittima. Sono altre case, io non so, conosco la zona, la amo da morire perché io abito lì sotto, probabilmente potrà passare, per calcolo le probabilità, sopra accanto a qualche casa. Non possiamo desertificare, però se la cosa non vi va, fatevi sentire, appunto. Può anche essere carino vedere, no? Io quando abitavo lì avevo la cremagliera che alle 6:20 del mattino passava, mi svegliava. Vabbè, va bene, dai. Il suono amico della cremagliera. Non, abbiamo registrato turbe in famiglia, no? Io poi andavo alle 6 a trasmettere la radio, quindi... Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Antonia.
4: Oh, Antonia. Antonia, vota Antonia.
5: Sono in via Gibi d'Albertis e non sono riuscita ad andare in piazza Martinez. Mi dispiace.
4: Ah, e beh, anche a noi, perché ha visto che desolazione, no?
5: E in effetti ecco perché sta così bene il nostro sindaco.
4: Perché?
5: Comunque.
4: Ma ha visto
5: perché,
4: uomini,
5: perché
4: mi scusi.
5: Io da quando, scusi, da quando c'è lei ho visto solo del degrado.
4: Ma lei io, lei io.
5: In giro, scusi, non mi interrompa per questo. C'è la spazzatura in giro, gli autobus sono strapieni, ci ha fatto un sacco di aumento. Perciò è un personaggio che non mi piace nel modo più assoluto. Per me è un personaggio che mi rappresenta solo il vuoto del nulla.
4: Mm-hmm. Okay.
5: Mi dica adesso.
4: No, no. Allora, quando lei è partita dicendo quando c'era lei, le chiedevo se si riferiva a me o a...
5: No, riferivo al sindaco,
4: alla
5: che
4: sindaco.
5: Chi la conosce qui a Genova non l'ha votata, stia tranquillo. Okay. Perché sa com'è, è una furba, è molto, come si dice, è sotto apparenza e basta.
4: Mm. Vabbè, ora...
5: Comunque questo è il mio...
4: Grazie Antonio. Vabbè, grazie Antonio, ora... La furbizia, attenzione, magari, cioè la furbizia è anche una dote, non è che magari essere furbi, chi vi parla, storicamente, zero. Io mi sono fidato di una stretta di mano e ho perso quello che ve l'ho già detto, ho perso quello che era il mio lavoro più bello, il lavoro della vita, la mia vita, ho perso la radio, perché mi sono fidato di una stretta di mano. E quindi la furbizia avrebbe detto, ma non la furbizia della volpe, la furbizia della persona normale si autotutela, no? Dice, guarda, mi hai detto, mi hai stretto la mano dicendomi che devo licenziarmi in modo che tu poi mi possa riassumere nella nuova società, la furbizia mi avrebbe detto, Enrico, autotutelati, non basta la stretta di mano, no? Con una persona, io non mi sono autotutelato, quindi parlare a me di furbizia, però magari se la persona è furba, ma beata lei, no? Direi, poi se mettiamo altre qualità per tenere in mano una città di porto.

0: porto una città di interessi enormi, e bisogna anche, penso, avere un po' quello di furbizia, quella che noi non abbiamo e che invidiamo, hai capito? Poi dici siete contro, ma quando mai? Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Nino da San Pier d'Arena.
0: Nino.
1: No, volevo riferirmi un attimo a Piazza Martinez.
0: Sì.
1: Ma i genovesi, secondo me, sono stati anestetizzati. Ci hanno tolto persino la gioia del nostro mugugno, del nostro famoso mugugno.
0: Sì.
1: Se no non avremo questo sindaco, che è solo di figura. Questa è una figura, non è... non so come dire, non riusciamo nemmeno più a esprimere i nostri concetti, le nostre... accettiamo tutto, siamo invasi, aumenti di pullman, di evidente, cassonetti pieni di... non mugugniamo neppure più, non meravigliamoci più di nulla in questa città.
0: Ma magari stiamo pensando, mi scusi, c'entra e non c'entra, magari sono persone che hanno votato no al referendum, no? No? Sapevano della separazione, saranno andati a votare, poi sono persone più grandi di me, sono usciti dalla guerra, quindi avranno vissuto nella Genova, la Genova rossa, la Genova comunista, cioè avranno ben partecipato alla vita della società, sono persone che hanno votato no al referendum, immagino fossero molto, molto acculturati sulla separazione delle carriere dei giudici, no?
1: No. Secondo me con un po' di ragionamento sì, Genova non sarebbe con queste amministrazioni che pensano a aumentare il pullman e a creare dei posti di lavoro con assessorati, uffici stranissimi, con LGTB meno più 40, 50, che non sappiamo nella nostra ignoranza neppure cosa vuole dire. Io non la vedo benissimo, dico la verità. Sono convinto dei miei...
0: Però lei mi ha fatto pensare... quando ha detto la prima parte del suo discorso, cioè ci hanno anestetizzato e nessuno, quelli che abbiamo incontrato, non è Genova, abbiamo incontrato, io ho detto 100, abbiamo incontrato quanto, 30 persone, sì, delle quali solo 4 sono riuscite a parlare, 20 sono scappate, e il signore dice ci hanno anestetizzato, cioè come dire...
1: sentiamo tutto.
0: No, come dire che quelle persone non si sentono, cioè Silvia Salis è un altro pianeta, è una marziana. Come dire, non ci sentiamo di parlare di una cosa che non conosciamo. Non lo so, io l'ho intesa così.
1: Sì, sì, sì. Però. No,
0: però beh.
1: Non mugugniamo più. No,
0: questo mi ha fatto pensare. Perché la vedete come un corpo estraneo, nel senso. Una persona che forse non rappresenta la realtà del genovese di terza età, non lo so, mi ha fatto pensare questo. Dino, la ringrazio, viva San Pier d'Arena, e viva, dove ho il mio secondo studio, il secondo giornale. Allora, fine? Basta? Finish? Arriva. È chiaro, poi c'è anche una cosa, che normalmente chi chiama, chi scrive... C'è Salis, ci fosse Bucci, sarebbe anche per Bucci, ci fosse, ditemi, ci sarebbe anche per sarebbe anche per... Normalmente chi tende, a mio avviso, a esprimere un parere sfavorevole, chi è contento, sta bene, non lo scrive. Normalmente, quindi, attenzione, lo dico da mediocre esperto di comunicazione, mediocre, che normalmente chi parla per, credo in percentuale sono più quelli che chiamano perché sono scontenti di quelli che dicono no, io sono contento, questo in generale. Pronto, buongiorno. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Pronto?
0: signora, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, io parlo da Rivarolo.
0: Sì.
2: Cioè, dobbiamo calare un velo pietoso su Rivarolo?
0: No,
2: si può dire la bontà della nuova amministrazione? Viviamo a Rivarolo, si vive nella immondizia. Ci sono delle strade che non faccio nome, ci sono delle strade che non riesci più a camminare dalla puzza che c'è e dalla roba che c'è in terra. Quei marciapiedi che sono già piccoli, tu non riesci a fare il zig zag per camminare, forchette, tutto quello che c'è nei cassonetti è tutto riversato fuori. Io non ho mai visto da un anno a questa parte uno che scopasse

0: via Cambiaso, in via Vezzani, non lo so, tutte queste cose. Gli autobus hanno voluto che facessimo l'abbonamento, va bene, siamo ricchi, 740 euro al mese di pensione, siamo ricchi, e possiamo pagare l'abbonamento, no? Abbiamo 82 anni, e va benissimo, io pago, ho sempre pagato il biglietto, quindi ti figuri. Però gli autobus, per cosa ho pagato io un abbonamento? Per aspettare 15 minuti, 14 minuti negli ultimi giorni al sole, al sole, perché arrivi un autobus stracarico, un 7 che parte da Ponte Decimo e non ti arriva a caricamento dove potresti prendere delle altri autobus per andare in altri posti. No, ti arriva a Principe e poi nella metropolitana, che io devo prendere il 270 e poi devo fare tutta la strada a piedi, e andiamo avanti di questo modo. Cioè, cosa abbiamo avuto di miglioramento? Cosa? Cioè, io vorrei una spiegazione, io vorrei che venissero a braccetto a me per queste strade, a vedere come sono ridotte. Lasciamo perdere i lavori delle ferrovie, lasciamo perdere tutte quelle cose lì, ma vi rendete conto che Rivarola è diventato un ghetto? La gente scappa, gli appartamenti te li regalano in vendita, ma di cosa stiamo parlando? Comunque, scusate, io sono ignorante, però quello che vedo è questo, e poi questo va bene. La vedo come una gran bellissima donna, bella donna da copertina, però per Genova ci sarebbe voluto, a prescindere dai partiti, ci sarebbe voluto una persona, un sindaco, uomo, donna, tutto quello che può essere, veramente, che se ne intendesse di politica e di fare le cose. Io la saluto,
1: grazie cara, buona giornata a lei. Sapete cosa? Estremizzo, non sono d'accordo con i pensieri che sto per dirvi, cioè io non sono d'accordo con quello che vi dirò. Io adesso vi dirò due cose, se me le ricordo, ma non sono d'accordo con quello che dico. Cecilia Salis, avete sentito cosa hanno detto? Stanno parlando persone terza età, no? L'età sono 5, 6, terza età. Se fosse sindaca di Milano, pazzo, c'è tanta roba. Cioè mi sembra che l'anziano non si identifichi nella bella ragazza, no? E è un po' come quella donna, perdonatemi, io non sono d'accordo con quello che dice, ma mi è capitato, ho conosciuto delle donne, una, due, non ho un'esperienza di donne, che mi dicono, io il ginecologo preferisco andare da un uomo. Io non sono una donna, non sono una donna, giusto? No, non sono una donna. E ho ascoltato da tante ragazze, dice, ma preferisco l'uomo anziché la donna. Io sono un uomo, non lo so, non so sta roba qua, non mi compete, però mi colpisce. La signora che parlava prima, parlava di AMIU, parlava di AMT. Non è che secondo la signora ci sarebbe bisogno di una figura maschile, una che si intende, ma nella mentalità di ingranaggi, di far migliorare bene un motore, di farlo girare bene, è una metafora di AMT, è una metafora dei pullman, dei bus, hai capito? Non so, ho pensato questo, ho sbagliato, ho pensato, non sono d'accordo con quello che dico, però ho pensato questo. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
2: Grazie. Prego. Volevo dire che c'è una grossa contraddizione quando uno aspetta l'autobus, vede che c'è il display dove mettono gli orari e quanti minuti ci vogliono per un autobus o l'altro, e poi c'è scritto che il gioco d'azzardo produce
1: dipendenza.
2: Ecco, dipendenza.
1: È il comune.
2: Allora, io abito a San Pier d'Arena, l'angolo lì di via Molteni, di via, tutti lì dove c'erano banche e cose varie, il comune ha dato il permesso di aprire tutte sale da gioco. È il comune che dà la licenza per certe cose, no? E poi mi viene a scrivere, mentre aspetto l'autobus, di stare in

0: non fare giochi d'azzardo, è perché vero. Sennò divento.
1: Però senz'altro è Bucci, è Bucci. È Bucci che ha dato le.
0: Non lo so, mi sembra proprio, a parte che San Pier d'Arena l'hanno proprio buttata giù al massimo, ma almeno essere coerenti, non darmi la licenza per aprire la sala da gioco e poi mi dici stai attento che non va bene. La saluto.
1: Allora, grazie. La osservazione, o meglio L'apostrofo, l'osservazione della signora, giornalisticamente è bellissima. Mario Paternostro farebbe un pezzo stupendo, Franco Manzitti farebbe un altro pezzo stupendo, io farei un pezzettino stupendo, no, però è vero. Allora, ecco, intanto se le sale sono aperte, Sali sa un anno, è un anno che qua non è che la fate aprire lei, senz'altro la colpa è di Bucci, le fate aprire Bucci, ok, Bucci e gli avi di Bucci, ok, però la scritta è oggi, io l'ho vista. La scritta è oggi, e oggi è cioè Bucci. Allora, Bucci ha fatto aprire le cose. Però il comune dice, come vive questa dicotomia storica? Come la vive? E dice, apro, non posso chiuderle perché la licenza, ci mancherebbe altro. Però scrivo che sono contro il gioco d'azzardo. Vabbè. Però carina l'osservazione. Pensate che anch'io l'ho vista aspettando un bus a Brignole, e però non mi sono messo insieme queste due cose, e quindi grazie la signora per questo. Tante voci femminili, però dico, sindaca di una Milano, dai. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, ascolta, io sì. Forse mi sono spiegato male, ma tu hai capito. Io volevo dire che quei 40 milioni di euro, magari di spendere sui monti, magari spendiamoli per la città, sì. Per risolvere questi problemi anche di queste signore che stanno parlando con te adesso.
1: Certo.
2: Cioè, mi sembrano delle spese inutili e non capisco come il comune non abbia degli avvocati che possono bloccare questa spesa che hanno fatto con la giunta Pinco Pallo di prima. Mi sembra veramente assurdo che un sindaco non riesca a dire ok, non ci sono stati lavori, non ti diamo i soldi, cioè progetto è saltato, in poche parole. Questi 40.000 euro potrebbero essere utilizzati in altre cose. Magari sono ignorante.
1: No, per carità, ma l'ignoranza, ci sono dei contratti firmati, figurati se un'azienda rinuncia, e c'è una firma di una giunta, rinuncia a fare una cosa perché cambia la giunta e dice a me non piace più, sono soldi in ballo, quindi il modo per non buttare via quei soldi è reinvestirli in un'operazione analoga, cioè in un'altra funivia ridotta, però almeno non li butti via, se no avremmo dovuto buttare via dei soldi e prenderne altri per fare quello che tu dici. In questo modo non sono buttati via, è un progetto ridotto, una funivia ridotta che parte dalla cremagliera di Granarolo per arrivare poi a Forte Begato. A Forte Begato ci sarà un grande parco sportivo, questo nell'idea della sindaca, figurati, donna che viene, ragazza che viene dallo sport, chi meglio di lei per parlare di sport. E quindi poi se questo serve per attirare turisti, per attirare i turisti dello sport in un parco bellissimo che cinge la città di Genova, ma che meraviglia, va tutto bene, no? Oh, guardate che c'è anche la lettera, potete anche scrivere le lettere, l'ho visto prima, queste lettere verranno lette oggi alle 13:30, eccolo qua, cara sindaca ti scrivo, e 13:30, l'indirizzo redazione, una mail, redazione, chiocciola, una volta si diceva at, chiocciola, primocanale.it, e cara sindaca ti scrivo, mandateci le vostre lettere, mandate a noi le lettere a Silvia Salis e le leggiamo noi a lei, quindi mandateci a noi le lettere di voi a Silvia Salis. Qui ci sono un po' di dipendenze di particolari. Allora vado in regia, dai, stiamo insieme, collegamenti di nuovo. Mi è piaciuta la signora che ha detto, io stavo per uscire di casa per raggiungere la Fabiocchio, visto che era a San Fruttuoso, visto che era a Martinez, e stavo per raggiungere.

0: Pubblicità, dai, a tra poco.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
0: E adesso andiamo a vedere cosa c'è sull'altro piatto della bilancia, perché giornata monotematica dedicata ai primi 365 giorni della sindaca di Genova, Silvia Salis, 26, quindi oggi iniziamo il suo mandato, ma c'è l'altro piatto della bilancia. Il nostro direttore Matteo Angeli, che salutiamo, ha intervistato colui che correva, era in corsa, il vice sindaco facente funzione, Pietro Picciocchi. Ha vinto Salis, ma adesso sentiamo Pietro Picciocchi, lo sentiamo insieme e poi ritorniamo a parlare di noi.
7: Pietro Picciocchi, un anno fa lei perdeva le elezioni. A distanza di un anno, qual è il primo pensiero immediato a quel giorno?
8: Beh, insomma, indubbiamente è stato un giorno carico di fortissime emozioni. E poi in un anno si metabolizzano tante cose. Devo dire che comunque la campagna elettorale, nonostante l'esito finale, è stata un'esperienza molto bella che mi ha messo a contatto con tantissime realtà di questa città e che mi ha dato anche una visibilità i cui frutti ho raccolto in quest'anno, perché non avete idea la quantità di persone che di ogni età, di ogni condizione, che mi ferma, mi saluta, mi ringrazia, mi dà anche dei suggerimenti, e questo insomma comunque è un capitale, credo, anche di consenso politico, perché anche se abbiamo perso, comunque abbiamo avuto un 44%, che è uno zoccolo duro importante, una base importante, con delle civiche che di fatto si sono collocate al 20%, allora noi poi chiaramente su questa base dobbiamo lavorare, ed è bello questo riscontro che io ogni giorno con le persone che incontro mi danno testimonianza, ecco, anche di questo affetto.
7: Torniamo un attimo indietro di 365 giorni, quel giorno.
8: Quel giorno, lo ripeto, è stato un giorno di grandi emozioni. Allora, io sapevo che la sfida era molto difficile, perché se ci pensate bene, per la prima volta la coalizione progressista è riuscita ad organizzarsi con un campo larghissimo. Noi per anni abbiamo vinto, anche cavalcato sulle loro divisioni. Speravo di poter arrivare almeno al ballottaggio, però insomma è andata così. Io poi, chi mi conosce sa che non sono una persona che vive di rimpianti, di vittimismo, basta, quel giorno me lo sono messo alle spalle e ora si lavora per Genova, si cerca comunque anche dal punto di vista dell'opposizione di fare delle cose positive per la città. Ecco, un bel ricordo di quel giorno, questo sì, sono gli amici

0: e l'affetto enorme da cui sono stato circondato, non solo da parte della mia famiglia, ma la quantità di persone che mi ha scritto, e sono rammarico che non sono riuscito a rispondere a tutti, perché ho avuto centinaia e centinaia, se non migliaia, di messaggi di affetto, di attestati di stima, anche da parte di persone che non facevano parte del nostro schieramento politico e si riconoscevano nella coalizione progressista. E questo, diciamo, umanamente è qualcosa di bello che rimane nel cuore.
1: Senta, lei aveva dovuto fare i conti, fra virgolette, come ha detto lei, contro una coalizione più compatta rispetto al solito, e anche con una donna che è Silvia Salis, che, come si è poi dimostrato anche in questo anno, anche dal punto di vista della comunicazione era dirompente, quindi insomma è un competitor molto difficile, anche col senno di poi.
0: Beh, non c'è dubbio, io ricordo nel mese di gennaio del 2025 lo psicodramma nel campo della sinistra: non trovavano il candidato, perché qualunque candidato espressione dei loro partiti li avrebbe spaccati. Quindi devo dire, grandissima intuizione aver individuato Silvia Salis, persona che era conosciuta nel mondo dello sport, ma che credo possiamo dire non fosse conosciuta al grande pubblico, con delle capacità comunicative certamente straordinarie che abbiamo visto crescere quest'anno. E già l'impresa era difficile, perché comunque noi ne venivamo da 8 anni di amministrazione e l'esperienza ci insegna che un lungo ciclo politico comunque porta con sé una erosione fisiologica. Vicende note, penso a quello che è successo in regione nel 2024, che hanno avuto l'effetto di amalgamare una opposizione fino allora, devo dire, molto rassegnata, e di creare questo campo fortissimo contro il quale era oggettivamente molto difficile prevalere.
1: Senta, una domanda anche su questo anno di bilancio. Voi all'opposizione e Silvia Salis naturalmente alla guida della città. C'è qualcosa che secondo lei Silvia Salis ha fatto bene? E invece c'è qualcosa che per ora non si è visto della sua amministrazione?
0: Allora, io sono molto critico su questo primo anno di amministrazione, perché ci sono alcuni aspetti generali che contesto. Il primo è il clima che si è venuto a generare in città, un clima fatto di scontri, di contrapposizioni, con una connotazione identitaria fortissima della coalizione che segue la sindaca, e questo ha portato non alla costruzione di una dimensione unitaria, perché io credo che il lavoro di un sindaco sia quello di fare sintesi, sia quello di smussare gli angoli e di superare le contrapposizioni. Noi purtroppo lo vediamo bene nelle sedute del Consiglio Comunale che voi seguite costantemente: qual è il clima e qual è la contrapposizione. Se tu non sei con loro, automaticamente sei contro di loro. A me ha molto colpito che nel giro di un anno non c'è stata mai una volta la possibilità di avere un dialogo con la maggioranza, cosa che non succedeva in passato, perché io, come sapete, sono stato vice sindaco, ho assistito personalmente a molti incontri del sindaco Bucci con gli esponenti della loro della loro opposizione, incontri chiaramente riservati, come era giusto che fosse, ma in cui si parlava, in cui si condividevano alcuni grandi temi della città, e sarebbe anche bello trovare delle alleanze. Allora, io credo che su questo terreno è anche l'invito che faccio alla sindaca e all'amministrazione di tendere una mano, perché io credo che la città non ha bisogno di questo clima, non ha bisogno di vedere delle forze politiche sulle barricate. L'opposizione fa il suo mestiere, perché l'opposizione propone, però deve anche criticare e contestare, anche è il sale della democrazia. Spero veramente che, passato il primo anno di governo, i postumi della campagna elettorale, chi oggi governa Palazzo Turchi capisca che non siamo più in campagna elettorale, che si deve costruire per la città. Un altro aspetto che io giudico negativamente è che nel dibattito pubblico non si parla più del bene della città, dell'interesse della città, ma esclusivamente del personaggio del sindaco, che, come sappiamo, ha un palcoscenico nazionale. Io dico bene se il primo cittadino o la prima cittadina ha un palcoscenico nazionale, però poi questo deve tradursi in risultati per la città. Se invece il palcoscenico nazionale serve esclusivamente per attaccare il governo, oppure per proporsi su uno scenario politico che non è quello della città, allora a questo punto mi viene da dire che si sta utilizzando la carica di sindaco per ambizioni altre e diverse, e io questo lo deploro, perché la

0: La carica di sindaco, per definizione, è una carica di servizio. Chi ha l'onore di ricoprire quel ruolo deve immolarsi per la città e non pensare ad altro. Tutto questo non l'abbiamo visto in questi mesi ed è anche il motivo per cui faccio difficoltà poi a trovare cose positive, che sicuramente ci saranno state. Ecco, una ne voglio dare atto. L'ho anche detto all'assessore Ferrante, io apprezzo come l'amministrazione sta in maniera, devo dire con grande caparbietà, completando i cantieri di assi di forza. Di fatto è l'unica grande opera pubblica che noi abbiamo lasciato, che questa amministrazione, devo dire anche avendo il coraggio, perché è anche giusto riconoscerlo, di affrontare delle critiche, però sta portando avanti con determinazione.
1: E c'è anche la scadenza del PNRR.
0: Sì, c'è la scadenza del PNRR, però altre scadenze c'erano su altre opere che sono state completamente abbandonate, gravissimo inaudito lo Sky Metro, e quindi probabilmente forse non era scontato neppure portare a compimento gli assi di forza. Quindi, siccome io poi sono una persona concreta, no? Quindi guardo ai fatti dell'amministrazione, vedo questo come elemento positivo. Sul resto però devo dire che abbiamo il Waterfront che è in condizioni di totale abbandono, di totale degrado, questo cantiere di Kennedy pigramente prosegue sulla base di fondi che avevamo individuato noi. La metropolitana, anche lì tanti annunci che avrebbero rimesso in pista, in moto il cantiere della metropolitana, è rimasto fermo, nel senso che non vediamo nessun tipo di progresso, e tutto il resto, ripeto, prosegue molto lentamente. Sta di fatto che in un anno non c'è stata una progettazione qualità nuova di questa amministrazione. Tutti i nastri che hanno tagliato riguardano opere cantierate da noi, finanziate da noi, quindi fatti veramente pochi in questo primo anno. E poi questo atteggiamento di scaricare la responsabilità su ogni cosa nei confronti di chi c'era prima, io credo che questo sia ingiusto e offenda anche l'intelligenza delle persone, perché vedete, 8 anni di governo sono un periodo lungo, alcune cose sono state fatte bene, altre magari non bene, altre così così. Allora, non è possibile sempre sistematicamente stigmatizzare tutto quello che è stato fatto e cercare sempre alibi e pretesti per non fare le cose, oppure giustificazioni quando i cittadini si lamentano, dando la colpa a chi c'era prima. Questo credo che sia un atteggiamento che poi dopo un po', ecco, non funziona più, perché passato il primo anno i cittadini iniziano a chiedere fatti, e siccome questa giunta di promesse in campagna elettorale ne ha fatte tantissime, ripeto, oggi realizzazioni veramente molto poche.
1: Picciocchi, con il senno di poi o di prima, c'è un errore che oggi, insomma, ripensando un po' a tutto quello che è stato o non è stato, lei o il centrodestra probabilmente non rifarebbe?
0: Ce ne sono stati diversi sicuramente, anche nell'impostazione della nostra campagna elettorale, ma io credo che l'errore più grave che abbiamo fatto come centrodestra è stata la candidatura di Bucci presidente della regione, perché io sono convinto che avremmo comunque vinto le elezioni regionali. Ad agosto 2024 noi avevamo dei sondaggi, sapete che si erano affacciate varie candidature, la mia, quella di Ilaria Cavo, si parlava di Marco Scajola, di Giacomo Gianpedrone contro l'allora candidato Andrea Orlando, tutti i sondaggi che avevamo ci davano comunque in testa. Si è voluto scegliere Marco Bucci sindaco di Genova, lui devo dire lo ha fatto per spirito di servizio, perché io testimonio che in quel momento gli costò molto accettare questa candidatura, non voleva, e questo, come dire, bisogna riconoscerlo, ecco, perché l'ha fatto veramente per dedizione verso la città e per rispetto verso chi gliel'aveva chiesto. Però io credo che col senno di poi questo sia stato un errore, perché abbandonare un comune come Genova in un momento particolarmente complicato per quello che era successo in regione, riportarlo alle elezioni a metà del mandato, tra l'altro in un mandato caratterizzato da moltissimi investimenti, opere che dovevano essere completate, io credo che questo abbia anche creato una certa disillusione e forse una certa delusione del nostro elettorato. Quindi che quello sia stato un errore. Poi ripeto, si va avanti, Bucci sta governando molto bene in regione, come dire, siamo contenti che la regione sia presidiata da lui, però ecco, giustamente col senno di poi io penso che forse quella valutazione non fu corretta.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. sono umani capaci di trasformare un piccolo gesto

0: conforto in ascolto, mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo, mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo, mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Una giornata dedicata al futuro della Protezione Civile Ligure, con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni e all'importanza del volontariato. Ecco l'obiettivo dell'evento che si è svolto al Teatro della Gioventù di Genova, a cui ha partecipato anche il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Un contributo per le famiglie fino a un massimo di 400 euro per ciascun figlio minorenne. Lo prevede l'edizione 2026 di Dote Sport, la misura per aiutare i genitori con le spese relative alla pratica sportiva dei figli minori, con uno stanziamento da 1.500.000 euro. È stata spostata per qualche ora la tela di Rubens, la circoncisione, collocata nella chiesa del Gesù a Genova, per posizionare le sonde per il monitoraggio dello stato di conservazione del dipinto, che permetterà di acquisire dati utili al proseguimento del restauro, promosso dalla regione con uno stanziamento di 40.000 euro. Approvato il calendario scolastico 2026-2027. La prima campanella nelle scuole di ogni ordine e grado in Liguria suonerà lunedì 14 settembre e le lezioni termineranno martedì 8 giugno, tranne nella scuola dell'infanzia che andrà avanti fino al 30 giugno 2027. Si accendono i riflettori sull'Andersen Festival 2026, la rassegna che celebra la letteratura per l'infanzia e la creatività, in programma dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante. Il tempo sarà ancora il filo conduttore, dopo aver trattato il passato, quest'anno sarà protagonista il presente. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Bene, eccoci, prima della telefonata un messaggio che mi ha incuriosito, lo scrive Adele. Adele dice, Cirone si arrampica sugli specchi. Cirone sono io. Genova alla deriva, però abbiamo una Barbie in vetrina. Grazie ai genovesi che avete votato il voto cosmico. Ma mi incuriosisce questo Cirone che si arrampica sugli specchi. Che impressione, no, non lo so, dopo questa, quindi non siamo più di Bucci. Adesso sono di Salis. Non lo so, ho dato... Io no, ho spiegato, mi è stato chiesto, i discepoli, ho chiesto, ho spiegato. Poi ieri lo Spirito Santo è sceso sui discepoli, no? Vabbè, comunque. Pronto, buongiorno.
1: Dottor Cirone.
0: Sì, buongiorno, buongiorno.
1: Ma dunque, sulla Salis per un anno non è che si può commentare più di tanto, sì, a parte gli aumenti che ci sono stati, un anno è troppo poco, non se ne può che parlare solo male, proprio perché la gente si lamenta chiaramente degli aumenti. Posso fare una diversa analisi?
0: Prego.
1: Chiunque non riesce mai a trovare quei 25-30 milioni di euro per mettere a posto le case di edilizia popolare, sì, per un motivo molto semplice, perché già il valore degli appartamenti in Genova è molto basso, così come gli affitti, incredibilmente è così, ci sarebbe un ulteriore crollo dei valori degli appartamenti, proprio perché c'è in Genova un appartamento e mezzo libero per ogni palazzo che voi vedete in giro, quindi gli appartamenti sono tanti. E un altro piccolo consiglio potrei dire questo: nella più civile Milano, anche la

0: ai giardini, uh-huh. e ci sono le aiuole dedicate ai cani, cioè uh-huh. sono recintate uh-huh. con un pertugio dove i cani possono entrare dentro e fare i loro bisogni. Okay. Quando escono, i proprietari li rimettono chiaramente il guinzaglio. Sì, in questa maniera i cani non devono correre dietro ai bambini e i palloni non finiscono dentro all'aiuola, perché sia a Villa Scassi che in Piazza Rossetti cani e bambini giocano insieme e ogni tanto il pallone finisce nell'erba. Il cane sporca e si sporca anche il pallone.
1: Anche il pallone.
0: Quindi se volete lasciare il vostro cane libero, andate ai piani di Praglia. Mm-hmm. Andate là che sicuramente troverete pochi bambini e i cani possono circolare tranquillamente.
1: Ok. Un
0: saluto, buona
1: grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Ma questa degli specchi cosa vi sembra? Quindi io sarei, diciamo, sto cercando di giustificare. Ma io tengo la mia condotta, Bugionari. A me sembra che Salvi non abbia fatto niente di utile per la città. Comunque la sinistra può fare solo danni, sicuramente ne faranno tanti una volta al governo, Bernardo. Poi, non dovevo dirlo? Sia Silvia che Ilaria hanno una cosa in comune, vabbè dai. È una battuta, è una battuta. Usavano il martello, una battuta, una battuta, è una battuta. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, ciao Enrico, sono Davide da San Teodoro.
1: Davide da San Teodoro, Davide, buongiorno Davide.
2: Ciao Enrico, ciao. Volevo semplicemente dire questo, io sono un arbitro di rugby, l'altra volta ero lì che parlavo al tempo, sai che c'è il terzo tempo, si mangiano insieme con le squadre, anche gli arbitri, dopo la partita mangiano tutti insieme. E si parlava che alcuni impianti sportivi dovrebbero essere rifatti e il comune dovrebbe investire. Però sai, io ho fatto notare giustamente che comunque dopo il primo anno di Salis il bilancio del comune è un pochino, diciamo, in difficoltà, ma non in difficoltà seria, in difficoltà più che altro perché sono stati investiti tanti soldi su MT, che comunque 37 milioni subito, 20 milioni, 22 milioni dopo, sono soldi che comunque devi per salvare l'azienda, sono 3.000 famiglie, se no mandarle in cassa integrazione ai rischi di metterle in difficoltà economica e poi sono soldi che però devono saltare fuori da altre cose. Io penso ad esempio qua c'è di Ceceravolo, che è uno stadio che va rifatto, un impianto sportivo con delle tribune un po' vetuste che andrebbe rifatto, diciamo che secondo me ora primo anno di Salis può essere, diciamo, l'inizio di una, magari un cambiamento, non lo so, chi lo sa. Però il discorso è i soldi che vengono utilizzati magari per salvare MT poi possono essere utilizzati, cioè vengono tolti da altre partite, certo. E purtroppo bisogna avere un po' di pazienza, aspettare. Sicuramente comunque la città ha bisogno di nuova linfa, ecco. Chissà se arriverà.
1: Okay. Grazie Davide, grazie San Teodoro, aspetta che alzo un attimo, mi sento. Grazie, un attimo, aspetta che ristabilisco i miei equilibri. Andiamo da Aurora Bottino, dov'è Aurora? Città. Genova città, Liguria Italia. Eccoli, dai, forza, Aurora Bottino, a te.
3: Eccoci. Enrico, sì, noi siamo a Sottoripa perché appunto continuiamo il nostro giro nel centro storico per parlare di quelli che sono i problemi, di quello che è stato risolto invece di quello che ancora manca, e purtroppo soprattutto a Sottoripa sono tanti i problemi. Allora siamo con Giovanni Steri, che è presidente del CIV Ripamaris di Sottoripa.
4: Presidente onorario, perché presidente abbiamo dato una donna.
3: Allora, presidente onorario, e appunto
4: da quest'anno,
3: se ci può raccontare quali sono i problemi di tutti i giorni qui in questa zona.
4: Allora, i problemi purtroppo nell'ultimo anno sono ritornati indietro come succedeva 10 anni fa, che non si riesce a tenere insieme la posa e a far trovare un po' di sicurezza alle persone che vengono da fuori dalla zona, hanno paura a venire qua, come era prima. Poi siamo stati giusto un paio d'anni un po' più tranquilli e adesso invece di nuovo, perché in effetti c'è un calcoli anche il fatto che ci sono di, non c'entrano italiani o stranieri, però al momento diciamo su 10 italiani che passano, che magari non sono della zona,

0: e ce ne sono 8 che sono stranieri e la gente si trova già in difficoltà così. E poi più che altro per quello che succede continuamente. Prima c'era una cosa fissa che si alternavano finanza, polizia, carabinieri e polizia locale con delle macchine e mezzi qua a caricamento dove loro si muovevano e si sentivano per radio per comunicare se c'era qualcosa. E allora qui San Luca della Maddalena in giro era un continuo passaggio di gente e in effetti questi bloccavano un po' queste persone qua. Adesso uno esce da un ristorante, bisogna che alla sera non ci vada qua, non ci vogliono andare, perché alla sera qua quando uno esce, marito e moglie normalmente assalgono la moglie, poi andiamo alla borsa, il marito se reagisce, sono tutte sue le cose, poi sono cose che le sapete, si sentono, purtroppo è così. E adesso per esempio se in questi giorni sono un po' meno, è perché lavorano meno alla sera specialmente i negozi, la roba, perché la gente ha paura a venire da fuori e le persone del posto non sono molte che vivono qua.
1: Sono esasperate le persone del posto, un po' come voi?
0: Sì, sono esasperate e hanno paura, hanno proprio quel senso di paura, che è così.
1: E si parla anche tanto della paura poi di che i negozi chiudano proprio per questo discorso di sicurezza.
0: Sì, ma tanti sono riusciti a cedere, a cambiare e hanno continuato con altre attività, però non c'entra niente con la zona che lo era fino a 20 anni fa, cioè dei negozi di qualità e hanno dovuto chiudere tutti. Io potrei fare tutti i nomi perché li so tutti. Io che lavoro qua dal 63. E l'ho vissuta tutte queste cose, e c'era la chiamata del porto qua a Cavour, ed era un altro ambiente, giorno e notte la gente girava, io uscivo tante volte d'estate con i miei figli, che ho 3 figli e 5 nipoti, alla sera dopo mangiato, perciò alle 11 così, ci andavamo, venivamo in Storipa a mangiarci un gelato e c'era la gelateria aperta e tutto, adesso non lo possono più fare, anzi ci vuole tutto che chiudano alle 7. Questo qua è brutto, poi si vuole ripopolare, ma non è così che si riesce a ripopolare.
1: Grazie, grazie mille. Allora Enrico, hai sentito le parole di un commerciante che è qui da tanto tempo e tra parentesi continuerà nella sua attività, che è un'attività anche molto particolare, la quinta generazione.
0: Mio figlio, sì.
1: Suo figlio,
0: sì, mio figlio che c'è adesso con mio nipote sarebbero la quinta generazione, io la quarta.
1: Quindi diciamo che appunto oltre a essere presidente onorario del CIV parliamo di qualcuno che vive questa zona da tanto tempo. A te. Sì.
2: Grazie, grazie, grazie. Beh, io la conosco pietra per pietra dal 1985. Poi come mai non si possa camminare di sera in sicurezza non lo so, mi sembra strano. Perché non si può? Cioè, come mai non posso camminare così in sicurezza, sotto Ripa, in via Pre? Come mai? Non lo so, non so come mai non si possa. Non lo so. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, signor Cirone, buongiorno. Guardi, sono Angela, che mi chiamo la sala.
2: Sì, buongiorno,
3: Angela. Volevo dire un po' la mia su quest'anno
2: sì,
3: qui.
2: No, sentiamo.
3: La Salis, no, non mi piace proprio niente, fatto niente e continueranno a non fare niente.
2: Però voi donne siete tremende, voi donne.
3: No, ma guardi,
2: siete terribili.
3: Allora, sentivo anche questo commerciante qui che parlavano, effettivamente è vero. Guardi, c'è uno sporco. Io abito, guardi, qui a Molasana, c'è una sporcizia che non le dico. Il traffico che, vabbè, si sa quello che...
2: il traffico?
3: Sì, guardi, è una cosa invivibile. E poi la sicurezza.
2: Ma come mai a Sottoripa, non lo so, come mai non si può, cosa c'è? Perché non si può?
3: Guardi, io non so, comunque scusi,
2: strano,
3: io
2: beh.
3: Dico anche una cosa,
2: sì.
3: Non voglio farle perdere tempo, io non so perché la gente non dice le cose come stanno, perché se a me mi intervistassero direi no, prima non era così, da quando è arrivata questa giunta sono spariti tutti, perché guardi le spiego, mio figlio che esce... di sera, quando bisogna dire, io lo dico, l'altra giunta mi dice mamma c'era più sicurezza nei vicoli, guardi quando sono arrivati loro, è passato 2 giorni, siamo la sana,

0: prima giravano la polizia, magari così per vedere. Dopo due giorni sono spariti tutti. Poi ci ho chiesto con mio figlio, Filippo, lì com'è? Dice, guarda mamma, parlavamo con dei miei amici, non c'è quasi più nessuno. Sono spariti. Invece prima c'era più polizia, sa, magari vado nei vicoli, nei locali, c'era più sicurezza. Adesso c'è pochissima gente. Non so cosa dire, guardi.
1: Angela, ok. Grazie, Angela. Beh, buona sana,
0: poi,
1: meglio,
0: guardi, poi dopo mi dispiace per quella... per la giornalista, perché la gente non parla, va bene.
1: Ma guardi che... cioè, non strano, beh, siamo abituati, mettetevi anche uno, cioè, nei nostri panni. Uno dice, ma povera Giorgia, ma perché deve spendersi? È una ragazza, è una tra le ragazze più educate del mondo, no? Qui tutti siamo educati. Giorgia è tra le più educate del mondo, proprio educata, educata. E perché deve spendersi la sua intelligenza, ha studiato, è laureata, ma perché deve, per tirarle fuori di bocca, manco fosse un dentista, no? Delle parole alla gente, alle persone. Siamo una città di morti. Ma riflettendo quello che abbiamo visto, mi dite cosa è successo? Siamo andati in Piazza Martinez con Giorgia e Giorgia ha intervistato degli ottuagenari, quindi sono persone che sono uomini, omoni, sono in pensione, dopo una vita lavorativa avranno, penso, figli, nipoti, sposati, non sposati, sono venuti via dalla guerra, sono cresciuti in una città tradizionalmente rossa, città dell'anti, dell'antifa, cioè tanta roba, e dico, scappare, si sono alzati, Giorgio è andato verso di loro, si sono alzati come un plotone di soldatini e sono scappati per non dire la loro. Ma come siamo abituati a talk show dove la parola è la qualunque, no? Quando finalmente la TV viene per darvi la possibilità, no? Di parlare, siamo noi, veniamo da voi. Sinceramente, che desolazione, no? Cioè, o non si rappresenta più questa città, probabilmente anche la sindaca nella sua giovinezza, nella sua particolarità, è fuori dai radar di queste persone, ma sono persone, immagino, che se le statistiche non mi ingannano, persone di no, hanno votato no al referendum sulla separazione delle carriere. E se noi avessimo chiesto loro, mi scusi, mi può dire cosa significa la separazione delle carriere del pubblico ministero da quella del giudice, senz'altro forse lì mi avrebbero risposto, probabilmente sì. Cioè, sì, no, cioè sì, ma ho dato no. Pubblicità.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

Allora, un anno di Silvia Salis, 2 ore di WhatsApp per quanto riguarda noi, vedete, sono le 11.33, alle 13 verranno lette in diretta le vostre lettere a Salis, alle 13.30. Sì. Ma chi viene? Favino a leggerle? Ci vuole, no, ci vuole un... Beh, ci vuole un lettore, un autore di sinistra, ci vuole, perché Zingaretti, non si scherza con queste cose, eh. Gli attori sono liberissimi, ma cioè, alla sinistra quello che...

della sinistra. Chi può venire? Beh, no, Insegno no. No, Pino Insegno che ha una voce da doppiatore. Pino Insegno no, perché lui è... Beh, sì, Zingaretti ci sta. Castellitto, con la moglie. Vabbè, allora, andiamo avanti. Ecco, allora, 13 il sondaggio, il famoso sondaggio, di cui anche ieri vi abbiamo anticipato le domande che sono giunte, penso a un campionato.

0: @primocanale.it, ok? Allora, in attesa della prossima telefonata, che senz'altro saprà arrivare, buongiorno. A mio parere, la sindaca Sali sembrava, vabbè, organizzare feste, basta, vabbè, dai. Sì e no, allora, ma come vivete? Un anno fa c'era più sicurezza nei vicoli, ma dove vivete? Scrive questa Marco da San Piantarena, cioè dice, guardate che anche con Bucci non c'era sicurezza nei vicoli. Beh, in effetti non c'è mai stata una percezione di sicurezza pazzesca, perché non lo so, anche perché io vedo dei ragazzoni nei vicoli che si muovono, vanno avanti e indietro tutte le ore del giorno, anche della notte, non so come mai ci sia, non ci sia sicurezza, proprio non lo so, mi sfugge. Perché vedo che sono presidiate, ci sono degli incroci in via Pre, che sono proprio presidiate, l'incrocio è un incrocio così, no? E ci sono proprio quattro giovanottoni, a me non sembrano genovesi, ma è una percezione, no? Che stanno lì, e osservano, valutano le cose. Io dovrei sentirmi sicuro, è una sensazione personale, perché non lo so? Perché io non devo andare con Rolex? A parte che non ce l'ho, cioè perché io non posso andare con Rolex a mezzanotte in via Pre, no? Io voglio essere libero di andare col mio Rolex a mezzanotte in via Pre, però non ci posso andare, perché? Non lo so. Allora, quindi sicurezza anche prima, poca. Volevo sapere se a Venezia, annaggia, volevo sapere se a Venezia ha vinto la sinistra con il popolo islamico o sono annegati tra le calle. 20.000 banglesi, che bella Venezia, che poi, allora, scusatemi, per il calcolo delle probabilità, no? Sì, a Venezia, a Mestre, ci sono 20.000 banglesi, perché? Perché c'è lavoro, ci sono 20.000 banglesi. Ma vuol dire che tutti i 20.000 sono... cioè, ce ne sarà uno di... Eppure non sono bastati per far vincere il campo largo. Strano, no? Cioè, c'è stato un banglese che dice, ma io adoro Meloni. Lo so, non si deve dire, lo so. Però uno su 20.000, no, proprio tutti sono un esercito, no? Però non sono bastati. Allora, andiamo da Giorgia Fabiocchi, torniamo da lei. Giusto? Ah, Giorgia, allora, a te la linea, sono le 11.36. Vediamo.
1: Un anno di Salis, 365 giorni della giunta progressista di centrosinistra, siamo in compagnia di Selena Candia, AVS. Candia, qual è il primo giudizio di questo anno? Una vittoria comunque al primo turno, quindi una vittoria importante del centrosinistra, che è tornato dopo 8 anni abbondanti al governo della città. Dal vostro punto di vista, come sta andando?
2: Assolutamente positivo, e tra l'altro dei recenti sondaggi mostrano come anche la percezione, no, degli abitanti di questa città sia positiva rispetto all'operato di Silvia Salis. C'è una ventata di cambiamento e un'attenzione rispetto alle persone più fragili, ad esempio sia gli anziani, con il bellissimo percorso che si sta facendo in tutti i municipi di educazione sportiva, no, per la terza età, per tenersi comunque in forma, in movimento, stare all'aria aperta e quindi anche socializzare, ma anche verso i più giovani. Ci sono stati eventi importanti che hanno portato la musica gratis in piazza, come il famoso, no, evento con Charlotte De Witt dal Ducale. Quindi sicuramente c'è ancora molto da fare, perché il bilancio negativo, no, di MT o i problemi comunque di AMIU pesano sull'amministrazione, e questi sono problemi difficili da risolvere in un solo anno di mandato, ma si sta lavorando, la giunta sta lavorando moltissimo per riuscire a dare un servizio di trasporto pubblico e di gestione dei rifiuti migliore e andare sempre di più verso un'ottica di sostenibilità, quindi di mezzi pubblici sempre più presenti. Ma bisogna prima risolvere ovviamente i problemi quotidiani. E poi ci sono alcuni aspetti per noi molto positivi, portati avanti anche proprio dai nostri assessori, come la delibera per la depavimentazione, ne abbiamo parlato oggi in consiglio regionale. Mentre la regione vuole aggiungere cemento e fare piscina all'interno dei parchi naturali, il comune di Genova con l'assessora Coppola dice di depavimentare, di togliere cemento per far assorbire al terreno l'acqua, quindi proteggerci in caso di piogge e alluvioni, e anche per abbassare le temperature. Questi giorni stiamo vedendo quanto il caldo, no, ci renda difficile vivere.
1: Poi però ci sono forse un po' di realtà un po' più spinose, pensiamo alla Cabinovia in Val Bisagno, mi sembra di capire che c'è molta attesa, che però quei municipi un

0: una schiavitù forse così non la vogliono. E poi c'è il tema termovalorizzatore, non si sa ancora bene quale sarà il sito, se potrebbe anche uscire dai confini genovesi, quindi a quel punto non c'entrerebbe con il comune di Genova. Però per esempio voi su questo avete una posizione molto salda, proprio lei a Primo Canale qualche mese fa mi disse: noi su questo non torniamo indietro, non cambiamo idea.
1: No, assolutamente, con questo siamo, l'abbiamo detto molto chiaramente a tutti i livelli, perché noi crediamo che la soluzione sia la proposta di legge che stiamo portando qui in regione, quindi puntare sull'economia circolare, quindi a recuperare i rifiuti e i materiali che arrivano dai rifiuti per generare posti di lavoro, nuova economia, e non bruciare, che non ha senso nella nostra regione, proprio perché dovremmo recuperare, poi perché i quantitativi non giustificano neanche economicamente un grande impianto del genere. Bisogna invece molto di più puntare sul punta porta, piccoli impianti di recupero diffusi sul territorio. E sulla mobilità noi abbiamo espresso chiaramente tutti i nostri dubbi rispetto alla cabinovia, ma sappiamo che è uno studio e che l'intento sia proprio quello di raccogliere diverse posizioni per poi dare quella che invece sarà la vera soluzione di mobilità per la valle.
0: Allora le chiedo un'ultima cosa: Candia, dovesse dare un voto, che voto darebbe come in pagella, visto che siamo quasi alla fine della scuola?
1: 8,5.
0: Grazie Serena Candia.
2: Bene, avete sentito cosa ha detto a un certo punto nella seconda parte della Serena Candia? Avete sentito? Mi alzo? Avete sentito a un certo punto cosa ha detto, un intercalare? Avete sentito cosa ha detto? L'ho già detto, se avete sentito cosa ha detto, l'ho già chiesto. A un certo punto ha detto, l'abbiamo detto chiaramente, no? Cosa vi dicevo ieri di questo chiaramente? Vi dicevo ieri che è di questa giunta questo modo di comunicare. Poi giudicatelo voi. L'ho detto a proposito della sindaca, ieri ve l'ho detto. Oggi l'avete visto un minuto fa, no? In diretta l'ha detto Sede Candia. Il fatto di ribadire una cosa e anticiparla con sarò molto chiara, sono molto chiara, lo dirò chiaramente, ve l'ho detto ieri. Avete sentito la Selena? Poi dite che mi... no? Poi dite che non sono nelle cose. È perché è un modo di particolare di comunicare. Per esempio, che alla giunta precedente non apparteneva, ne aveva altri. Non mi interessa qua, ne aveva altri. Però è un modo, fateci caso, quando uno ti dice, Rocchiccioli, sarò chiaro, porca miseria, cioè non si discute, no? Filippo Rossi, ti dirò una cosa molto chiaramente, porca miseria, non puoi dirmi, no? È un modo di comunicare, di essere molto, hai capito, raccontare, di essere molto precisi e diretti. Sarò chiaro, c'è una telefonata. Pronto?
3: Buongiorno Enrico.
2: Oh, buongiorno, che
3: allora,
2: sia.
3: Buongiorno.
2: Sono chiarissimo.
3: Allora, io ieri sera ho seguito il Del Debbio come quasi tutte le sere.
2: Sì.
3: Allora, il problema che c'è poco sicurezza,
2: sì,
3: è perché
2: mai
3: non si deve tanto ostacolare queste persone che fanno di tutto. Perché stiamo
2: non
3: vedendo...
2: Non hanno un lavoro, non hanno un lavoro.
3: Certo, però mica stiamo vedendo che tutte queste loro persone che non fanno buona luce su tutte le nostre regioni sono quelli che portano i voti da una certa parte. Tanto più che adesso hanno anche dato il permesso ai musulmani di entrare in politica.
2: Vabbè,
3: perché così ieri sera abbiamo visto tutte queste persone musulmane vanno in giro con cartelli per dire dovete votare così. E questa è una cosa che deve fare pensare a noi tutti italiani, se riteniamo di aver sempre bisogno della nostra Italia o se abbiamo bisogno di persone che non sono cattoliche. Perché i musulmani hanno delle altre vedute.
2: Sì.
3: E ieri sera parlavano che i partiti dovrebbero a queste persone che danno il permesso di fare questo, di trascrivere personalmente che non devono oltrepassare determinate regole italiane. Io non ci credo che lo faranno, perché alle prossime, come hanno vinto il referendum con tutti i marasma che c'erano in giro a fare cortei da tutte le parti, l'hanno vinto per quella gente lì, non per la gente che ha buon senso, perché persone che hanno un po' di buon senso non l'avrebbero vinto il referendum. Però servono quelle persone, è questo che bisogna stare attenti. Io

0: io ho paura, io sono anziana e non me ne può fregare di meno perché ormai la mia vita l'ho fatta, ma ci sono i nostri giovani che hanno voglia di fare e di lavorare e non di essere sempre picchiati per le strade, sempre accoltellati, sempre, perché comunque c'è la parte che va, che la protegge, e quindi loro lo fanno, Enrico. Grazie Enrico di
1: grazie,
0: avermi
1: grazie,
0: ascoltato.
1: Grazie, grazie, grazie. Allora Cristina dice, ma io Cristina dice, sostiene Cristina, sostiene Pereira, che una certa parte delle cose blandisca la per avere da questa i voti. Però tu dici non sono bastati a Venezia, non sono bastati. Non sono bastati. No, la cosa strana, ora, ma neanche una, ma neanche una dittatura, scusami, su 20.000 banglesi ce ne sarà stato uno, io chiedo scusa, ma statisticamente uno per Calenda, che è una roba un brodino, uno per Fazzolari, uno per è stato uno, non dico Meloni, ma uno su 20.000 ci sarà stato, no? Mi dice proprio sono convintamente, convintamente, appunto, convintamente convinti. Vado in regia. Dai, dai, dai, forza, forza, telefono, telefono, telefono, regia, a tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna a Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
5: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Abbiamo lasciato Aurora nel centro storico sotto Ripa 20 minuti fa, direi non di più, rimane in zona Piazza Banchi. Torniamo quindi da Aurora a Bottino, nel pieno centro storico di Genova, alle 11.49. Aurora.
1: Eccoci da Piazza Banchi con Alberto Scotto, che è vicepresidente del CIV Loggia di Banchi ed è anche residente. Allora, parliamo di quelli che sono i problemi di tutti i giorni, possiamo dire così, e dei macro temi invece che riguardano il centro storico, che sono come sempre la

0: Andiamo principalmente la sicurezza. Allora, iniziamo magari appunto dalla sicurezza. Oggi ne parliamo, è un anno dall'insediamento di Silvia Salis. È un problema che non è recente, anzi affonda le radici tanto tempo fa, però sicuramente ci sono dei temi che vanno affrontati.
1: Sì, sicuramente. Vabbè, il tema sicurezza è oramai sulla bocca di tutti, quindi diciamo che dei macro temi è il principale. Siamo a un punto, diciamo, non molto avanzato rispetto al passato, purtroppo, nel senso che lo spaccio, l'insicurezza generale percepita, e questa parola la dico volentieri perché ad ogni riunione quando parli di sicurezza ti dicono: ma è quella percepita? Sì, è quella percepita, è quella che quando uno torna a casa, o soprattutto le donne quando tornano a casa, percepiscono, e quindi crea insicurezza il fatto di non sentirsi sicuri. E in questo campo diciamo che c'è ancora moltissimo da lavorare, nel senso che lo spaccio è molto invasivo e alla luce del giorno, ci sono zone come San Luca, Vicomele, le vigne, tutti i vicoli laterali e poi molte altre zone dove diciamo che il territorio è occupato dagli spacciatori e dove lo Stato è assente. Su questo io vorrei fare una digressione, se è possibile. Nel senso che allora addebitare tutto questo alla giunta, di qualsiasi colore sia, sarebbe ingiusto, nel senso che la sicurezza propriamente detta è compito, deve essere affrontata dal questore e dal prefetto. Detto questo, il comune può mettere in campo molte armi che sono sempre i soliti, quindi i servizi sociali, la presa in carico delle tossicodipendenze e anche il contrasto a un certo tipo di degrado. Il degrado, diciamo, è creato soprattutto dalla spazzatura abbandonata, da ogni forma di illegalità che si vive nel quartiere, quindi è passato culturalmente il concetto che nel centro storico vieni a fare cose che non sono permesse negli altri quartieri. E questo è mi aspetto da questa giunta, da questa sindaca, che venga combattuto proprio dal punto di vista culturale, nel senso che questo è un quartiere, siamo ben contenti che sia frequentato da persone di ogni estrazione sociale, però è anche vero che si vive una sorta di illegalità. Ma lo si vede nelle piccole cose. Ora, se vogliamo parlare di piccoli temi, basta guardare i condizionatori appesi alla finestra, ad esempio. Non c'è un regolamento, non c'è. E quindi tu magari hai una finestra a 2 metri dalla tua in cui c'è un condizionatore appeso. Ti rivolgi alle autorità, ma mai, non abbiamo mai visto che venissero rimossi, ad esempio, una cosa del genere. Ci sono nei palazzi appesi ogni sorta di fili. Uno dei problemi che c'è stato nel passato è stato ad esempio il passaggio della fibra ottica, per cui hanno messo cassetti ovunque. Noi stessi siamo intervenuti impedendo che si realizzasse un progetto devastante in cui si appendevano cassetti ai palazzi storici che avrebbero deturpato tutta la zona. Allora, questi sono micro temi, nel senso che sicuramente sono problemi meno incisivi, ma impattano sulla qualità della vita, perché comunque vi assicuro che vivere nel centro storico, dove si è tutti un po' ammassati, quindi il vicinato non è solo con quelli del tuo palazzo ma con quelli di fronte, se c'è un rispetto delle regole più generalizzato, non uscire di casa, ad esempio trovare i sacchetti della spazzatura davanti al portone sarebbe bellissimo, ma pare che sia irrealizzabile, accentuerebbe il fatto che questo posto potrebbe diventare di nuovo vivibile. E questo si allaccia a un altro tema, che è quello della vivibilità e dell'abitare. Mi aspetto che questa giunta, e fino adesso secondo me non è ancora stato fatto, attui delle politiche abitative, soprattutto per i giovani, perché ai giovani bisogna dargli più che la movida, che magari è un problema che riguarda l'altra parte del quartiere, bisogna dargli

0: delle case dove vivere a prezzi accessibili, un lavoro e la possibilità di starci, dell'abitare proprio nel centro storico. Questa secondo me è la cosa più importante, anche perché creerebbe un percorso positivo nei confronti del commercio. Cioè il commercio di vicinato, se non ha gli abitanti, si riduce a un commercio che è semplicemente quello fatto di, senza che nessuno si offenda, ma fatto di focaccia e pesto. E questo non va bene, nel senso che se tu vuoi portarci a vivere le persone qua, devono avere i servizi. E il commercio vicinato è uno dei primi servizi.
1: E parlavamo anche del problema dello scarico merci, qui in questo proprio è un problema, un micro tema però per Piazza Banchi e non solo.
0: Sì, questo è un tema che va assolutamente affrontato e mi aspetto che venga affrontato in tempi brevi, nel senso che lo scarico delle merci avviene fino alle 11:30 e direi che è un orario molto lungo, anche perché io sono venuto a abitarci qua oltre 20 anni fa ed è da 32 anni con l'attività, e lo scarico delle merci avveniva fino alle 10:30 e le merci arrivavano tranquillamente, non c'era nessun problema. E invece adesso, col fatto che possono entrare fino alle 11:30, fino alle 2, alle 3 in ogni zona del centro storico, piazzette eccetera, ci sono camion, e questo non va bene e crea anche problemi di sicurezza, perché la massa di persone, quando ci sono soprattutto le comitive di turisti con camion molto grossi, ho già assistito a scene comunque che possono essere pericolose per il passaggio delle persone.
1: Grazie mille, allora Alberto Scotto, e appunto noi continuiamo il nostro giro nel centro storico.
2: Bene, grazie. Beh, anche questi sono problemi che la Giunta deve affrontare, chiaramente, no? So che c'è una telefonata in linea, prego la persona ancora di aspettare, perché andiamo a Multedo per salutare la nostra Elisabetta Biancalani. Potete immaginare perché Multedo, anche lì si attende una soluzione che la precedente Giunta non ha dato, ma che chiaramente saranno molto chiari, dovrà dare questa, no? Mica possiamo farne a meno. Allora, Elisabetta è pronta, avanti primo canale. Elisabetta, a te la linea, quindi.
3: Buongiorno Enrico, a te e a tutti i telespettatori. Io arrivo col van di primo canale live on the road, quindi in diretta proprio dalla strada, in questa giornata monotematica dedicata a un anno di Giunta Salis. Genova Multedo, un quartiere decisamente problematico per quanto riguarda soprattutto il rapporto con i depositi chimici di Carmagnani e Superba. Ne abbiamo parlato a lungo, adesso ci stanno aspettando, sono andati un po' al riparo da questo sole cocente da bollino giallo. Alcuni residenti di Multedo, facenti parte appunto del Comitato Multedo per l'Ambiente, del Comitato di Quartiere di Multedo. Allora io invito gentilmente i miei ospiti a uscire al sole. Buongiorno a tutti e grazie per averci atteso in diretta su primo canale. Intanto Giampiero Cellerino, combattivo proprio per le questioni relative ai depositi, e poi l'altra rappresentante del comitato di quartiere,
4: Mirella Dagnino
3: e tanti altri residenti. Cellerino, partiamo dalla un anno di Salis, promossa o bocciata per quanto riguarda il suo punto di vista? Le chiedo subito la questione dei depositi chimici.
5: Allora, se sarà promossa o bocciata lo diranno i fatti. I fatti sono questi: noi abbiamo, quando abbiamo sentito il presidente Paroli dichiarare che occorreva una dichiarazione da parte del comune di procedere a un inizio di trattative per identificare i posti, ci siamo immediatamente mossi. Questo significa che ci abbiamo messo oltre 2 mesi per ottenere una lettera, che abbiamo ottenuta solo 2 giorni dopo che noi abbiamo scritto al prefetto denunciando il fatto che questa lettera non c'era.
3: Quindi voi avevate chiesto al comune che scrivesse all'autorità portuale: iniziamo a discutere di una collocazione futura, vero?
5: Diciamo una cosa leggermente diversa: il comune doveva dire interessa al comune spostare dall'ambito urbano i depositi, perché chiaramente non è un problema del porto, ma è un problema del comune allontanare i depositi. Poi adesso la lettera ovviamente era essenziale, il primo passo, tuttavia non è assolutamente sufficiente, perché ci hanno detto dal comune che ci avrebbe informato quando questo incontro avrebbe avuto luogo. Purtroppo ancora oggi non è successo. Noi speriamo solo che non sia ancora successo, solo perché si sono dimenticati di avvertirci, ma temiamo

0: che non sia proprio successo del tutto.
1: Dagnino, cosa aggiungere in questa battaglia per vivere in modo più sano la vostra vita a Multedo?
2: È complicato, comunque quella dei depositi è una faccenda che non si riesce a risolvere, perché evidentemente, cioè come è normale, nessuno li vuole, non si possono ospitare da nessuna parte. Bisognerà che qualcuno trovi il posto dove sistemarli e che sia una scelta definitiva, insomma, dove possano stare senza scontentare nessuno, nessun quartiere logicamente. Ma la cosa che io voglio aggiungere è che il ponente è bistrattato, qualsiasi cosa non si può mettere da nessun'altra parte. Dove la mettiamo? La mettiamo a ponente, facciamo riempimenti, dove li facciamo? A ponente, e questa è una cosa che è sbagliata, mentre invece, ecco, tutte le cose arrivano qua. A noi mancano tantissime cose. C'è pieno di piscine, a noi hanno iniziato a toglierci una piscina che lavorava tantissimo. Hanno tolto la scuola, chiuderà la scuola di Multedo, hanno tolto prima ancora l'asilo, quindi a Multedo non ci sono asili, non c'è niente. Hanno tolto le poste, voglio sapere allora come si fa a continuare a vivere in questo quartiere.
1: E queste sono domande che lei pone al sindaco.
2: Pongo al sindaco, non la posso giudicare, certo. Promossa o bocciata, dopo un anno, anche perché ha trovato situazioni piuttosto complicate nei vari enti, e quindi aspettiamo. E una cosa che io vorrei aggiungere, che invito veramente le autorità a frequentare i quartieri, a venire il territorio.
1: Ecco, anche lei, signora, annuisce, sì.
3: Il territorio è la cosa principale che dovrebbe fare un sindaco, deve sapere cosa c'è in questo paese, cosa non c'è. Io non ho mai visto nessuno a chiedere, fare una domanda. La prima cosa che dico è la scuola.
1: La scuola, vedo la signora che annuisce. Sì.
4: Purtroppo questa scuola, che era molto bella, io abitavo da tutt'altra parte e portavo i bambini qua, perché era una scuola di quartiere dove i bambini venivano cresciuti un po' come una volta.
1: Elementare?
4: Elementare, sì, scuola elementare. Chiediamo se, visto che non ci sono asili nido da Sestri alla Pra, almeno avere un asilo nido o un asilo comunque per poter far crescere le famiglie in questo quartiere.
1: Perché ha chiuso la scuola? C'erano troppi pochi bimbi?
4: Allora, i bimbi qua a Multedo ovviamente sono pochi, però nelle scuole limitrofe ci sono classi pollaio, quindi basterebbe indirizzare i bambini, anche perché basta attraversare via Antica Romana, io facevo 12 chilometri, 100 metri li possono fare.
1: Altra richiesta, buongiorno anche a lei.
5: Buongiorno. Alberto Giannattasio del comitato Rinnovamento Ponente. Allora, sulla questione scuola, io ci andavo fino a un po' di anni fa, nel senso, vedete che sono molto giovane. Il fatto che la chiudano è un gravissimo danno, in quanto è uno degli ultimi presidi di quartiere che è rimasto.
1: Quando l'hanno chiusa? L'hanno già chiusa?
5: No, la dovranno chiudere.
1: Quindi a settembre non ci sarà più?
5: Da quello che emerge in questo modo. Il fatto che chiuda, appunto, dicevamo, dell'asilo, mancano le piscine. Molti negozi commerciali negli anni sono chiusi qui, quindi evidentemente è un presidio in meno che avremo sul territorio e appunto sul
1: grande danno. Certo, inviteremo la sindaca magari a bordo del nostro van per il giro dei quartieri.
5: Aggiungo un altro elemento che secondo me è importante. Noi fino a un po' di anni fa avevamo un ottimo bar sulla spiaggia,
1: sì,
5: che è stato però chiuso per questioni varie, appunto, diciamo, legate alla legalità. Sempre nel rispetto dell'autorità giudiziaria, però io dico, si poteva dare in concessione a qualcun altro il bar?
1: Vorreste un bar sulla spiaggia per vivervi?
5: Vorremmo
1: la spiaggia,
5: qualcosa che dia presidio
1: e pulirla, anche
3: pulirla, perché io, è un casino.
5: Io come comitato all'incirca 3 settimane fa ho fatto una breve ricognizione sulla spiaggia, ho fatto anche un video che si trova sulla nostra pagina Facebook. È emerso tanto una situazione di mancanza di controllo sul territorio, quanto sulla spiaggia ci sono un sacco di falò, rifiuti abbandonati, lo stesso bar è stato demolito, al suo posto ora c'è una sorta di campo abusivo con qualche tenda, non si capisce che cosa
1: facciano. Verremo un giorno proprio a vederla.
5: Tuttavia, un altro elemento che voglio sottolineare è, dietro le canne vi sono rifiuti vari, escrementi umani e preservativi usati. Questo dimostra il livello di incuria che c'è sulla spiaggia. il livello di degrado, appunto, dove non c'è più nessun presidio. Il bar, nel bene e nel male, faceva un po' di attività, band varie, convenzioni, certo. Io ci andavo con le superiori a giocare a beach volley.
1: Insomma, faceva vivere un po' la spiaggia come essere in Riviera, come essere in Riviera.

0: Riviera. Se qualcuno ha qualcun altro da aggiungere, se no io vi ringrazio e vi prometto che faremo un bel giro attraverso le spiagge di tutta Genova per vedere la situazione delle spiagge libere, ovviamente.
1: In primis Multedo.
0: Multedo.
1: Il primis, me lo promette?
0: Glielo prometto, okay, qui davanti. Okay. Viaggio nelle spiagge, partiremo da Multedo. Grazie a tutti per aver partecipato a questa giornata.
1: Salutiamo del nostro quartiere e di tutti. Un presidio deve esserci,
0: certo.
1: Deve sapere dove va, cosa c'è, cosa c'è. E cosa
0: e
1: deve
0: sentire
1: fare.
0: I cittadini. Grazie a tutti.
2: Un ultimo suggerimento, chiedere al vice sindaco Terrile di muoversi con la dialettica da portare avanti per l'identificazione dei 3 posti che sarebbero stati, secondo quanto disse Paroli, rivelati entro la fine di maggio. La fine di maggio ci siamo. Che si muovano un po'.
0: Grazie, grazie Celerino. Io risalgo a bordo del nostro van perché ancora a Ponente ci attendono, in particolare da Prada, Palmaro per la fascia di rispetto e quant'altro per raccontare i loro problemi. A fra poco.
3: Allora, tra poco con Elisabetta parte il van, prima della regia, Bolzaneto, vediamo quanti anni ci mettono a togliere la strettoia in via Alle Antiche, Bratte, verso l'autostrada di Bolzaneto, per un lavoro che ci vorrà, se va bene, un pomeriggio. E tutte le mattine code infinite, da tutte le direzioni da Valpolcevera verso Bolzaneto, si accettano scommesse. Eccola. Bolzaneto, Rivarolo, in questa mattinata stanno più di altri richiedendo molte attenzioni. Pubblicità, poi torniamo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo 9 luglio.

0: Allora, le care vecchie telefonate. Pronto, buongiorno.
1: La Ponte Carrega.
0: Oh, buongiorno Mauro, buongiorno, buongiorno.
1: Sono io. Ah, senta, io vi guardo sempre, no, per volentieri. Però anche poco fa, io quando sento, vedo programmi dove sempre parlano di spacciatori, che sicuramente sono tutti africani, eccetera. A me mi viene sempre una rabbia incredibile. Parlano sempre di africani, spacciano. Ma quando è che invece non si riesce a debellare, no? Abbiamo due strade, noi vicoli, non si riescono a trovare. È incredibile, no? E la domanda è, ma quando è che cominciamo a parlare dei tossici? Se il tossico invece viene essere trattato come un poverino malato, dove poi gli vengono date le case popolari, sussidi, bollette gratis, affitto gratis, perché poi viene considerato un povero psicotico preso in carico dai assistenti sociali e non pagano più un belino per sempre. Ma trattiamoli come dei criminali, che favoriscono lo spacciatore, quelli che portano la droga, le mafie. Prendiamoli, portiamoli in Africa, facciamoli cavare delle trincee nella sabbia, vedrai che smaltiscono le tossine e ritornano invigoriti.
0: Certo.
1: Io penso così, sempre a me dell'africano che spaccia, io non la compro, per me può morire di fame, ma siccome c'è gente che la compra, sono loro i veri colpevoli, è come il ricettatore, il ladro dai 5 anni, il ricettatore dai 7 anni di galera. Se non ci fosse il ricettatore, il ladro, chi la vende, punto.
0: Certo.
1: Signor Cirone.
0: Sì, no, ho capito. È il suo leitmotiv.

0: Diciamo che non c'è bisogno né dell'uno né dell'altro, anche perché io qui sono in un luogo, c'è una porta, c'è un portone, e se qualcuno non viene, io non ho bisogno di droga, no? Non ho bisogno di droga, ma se qualcuno viene qui e inizia a blandirmi, inizia a dirmi, e vede che gira, e assaggia, ti do la pastiglietta, magari capita che io possa prendere la pastiglietta e ti regalo, guarda, un po' di cocaina, guarda, te la regalo, proverai delle cose pazzesche, farai una trasmissione pazzesca, probabilmente se io adoperassi la cocaina, dico, non ho idea di cosa sia, avrei un flash pazzesco, sarei ancora più forte. Però non posso, anche volessi, perché qui non c'ho lo spacciatore. Quindi lei pone l'eterno, che poi neanche no, dilemma se è nato prima l'uovo o la gallina. È nato prima l'uovo, punto. È nata la droga? Non è nato il drogato, è nata la droga, o meglio, è nata una sostanza che poi è diventata droga. E a quel punto ha creato dei dipendenti, che non sono né di destra né di sinistra, sono dei poveracci, come chiunque ha una forte dipendenza da qualcosa che bisogna curare. Tutto qua, Mauro. È nata la droga, se non ci fosse la droga noi non ci drogheremmo. O una sostanza che poi diventa droga, non ci drogheremmo. Cioè, io direi di vedere, di girare la frittata, di girare il cannocchiale e vederla dall'altro punto di vista. Se non ci fosse il vino, noi non lo berremmo. Non è che voglio bere il vino, ma se non ci fosse, non lo berrei, magari non mi ubriacherei. Non è nato l'ubriacone, è nato prima il vino, e poi è nato l'ubriacone. Tutto qua, Mauro. Quindi mi rilasserei da questo punto di vista. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, Enrico.
0: Buongiorno, questa voce
1: Sono
0: la
1: Elena.
0: conosco, però. Ah, Elena, sì.
1: Sì, sono Elena.
0: Buongiorno, Elena,
1: Volevo
0: buongiorno.
1: dire, signora Enrico, che gratuitamente è una parola che non mi sembra nuova.
0: Che
1: Vero?
0: parola, scusi?
1: Gratuitamente. Gratis.
0: Ah, gratis, gratuitamente.
1: Gratuitamente
0: No,
1: si
0: no,
1: sono
0: no, no,
1: andati
0: no. Sì,
1: a
0: gratuitamente.
1: fare il concerto
0: Non esiste il
1: gratuitamente.
0: pasto
1: Mi pare
0: gratis.
1: che sia costato 100 e qualcosa mila euro.
0: Sì.
1: Vabbè, gratuitamente, lo dobbiamo dire anche, a quei signori che vanno e vengono, anche qui da Coronata, su e giù, senza pagare una pippa, e noi non abbiamo neanche il posto per salire.
0: Sì, lo
1: Questi
0: so.
1: sì, gratuitamente.
0: Sì.
1: E poi gli autobus non ce la fanno con i soldi, ma per forza, io scendo a piedi a volte per non prendere l'autobus che è pieno di questa gente.
0: Sì.
1: Vabbè, e qui volevo dire una cosa: prima venivano a pulire qui dai cassonetti, ora è tutto sporco da questa giunta, che poi è di un'antipatica vederla questa signora,
0: Vabbè, adesso
1: ma
0: cosa
1: è
0: c'è? Le
1: proprio
0: donne,
1: antipatica.
0: siete tremende,
1: Mi prendo la mia responsabilità, è di
0: eh?
1: un'antipatia
0: Vabbè, basta.
1: incredibile. Buongiorno Enrico,
0: Buongiorno,
1: buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno.
1: buongiorno.
0: Mamma mia! Ma per fortuna che non sono una donna. Ma senti che vipere, no? Eh? Cosa dite? Non seguite? Allora, cosa succede a Coronata? A Coronata c'è un centro, Coronata domina Cornigliano, domina Campi Cornigliano. C'è la galleria, quando siamo in autostrada, questa autostrada pazzesca, no? C'è una galleria a 8 corsie, che ti porta poi sul Ponte San Giorgio, pazzesca, galleria Coronata, Coronata, insomma, c'è un centro di accoglienza di questi giovanotti. E io, lavorando per il Corniglianese, per capita di dover andare a intervistare delle persone, quindi vedo, trovo, arrivo appunto a Coronata, cerco posto per la macchina e ci sono questi ragazzi, sono lì, carini, puliti, sono lì sulle panchine, aspettano così che passa il tempo, sono lì, li vedono. Certo, se noi non siamo in grado di dargli lavoro è anche colpa nostra, se noi non siamo in grado di integrarli e di magari mandarli a scuola è evidente che le colpe sono nostre, no? Ora io non mi sento poi così in colpa, devo dire, anche perché avendo avuto 18 anni anch'io, 17, sì, istintivamente uno lo vedi se cerchi di darti da fare, ma parlo in generale, poi senz'altro, però li vedi che stazionano, che sono lì, dico beati loro. Ok, dico, ma beati loro, insomma, devo dire che hanno trovato in Italia, spero che rispettino il nostro paese, insomma, che vogliono bene al nostro paese, perché tutto sommato, insomma, non sono qua, stanno anche bene, meglio per loro. Allora, Filippo Serio a Nervi, quindi mentre Elisabetta va a raggiungere Pra, noi andiamo ad est con Filippo Serio che è a Nervi, andiamo subito a sentirlo.
2: Siamo al porticciolo del

0: Quartiere di Nervi, siamo in compagnia di due pescatori, il signor Mauro Poggi, che è il presidente della ex cooperativa Nervi, e con Roberto Moggia, che invece è il presidente della cooperativa Pescatori di Bagnara. Perché? Perché in questo posto da 2 settimane non c'è più un molo, è inagibile quello che era stato completato un mesetto fa a causa delle violente mareggiate, adesso è inagibile. Ma siamo anche qui per parlare di un anno di amministrazione di Silvia Salis e della giunta Salis come insomma, vertice del comune di Genova. Parto dal signor Poggi. Dopo un anno siete soddisfatti, siete insoddisfatti della gestione inerente poi a quelle che sono le vostre necessità, le necessità del settore della pesca?
1: Direi che sostanzialmente sono 4 anni che non possiamo utilizzare a pieno il porticciolo di Nervi, grazie alle ordinanze che prima erano del demanio marittimo, e adesso ultimamente è arrivata quella del comune di Genova, perché c'è stata la mareggiata che ha rotto il molo di entrata. E quindi siamo un po' parecchio dispiaciuti, perché non potendo ormeggiare dobbiamo partire dal porto, dietro al porto non si può più pescare, mentre prima si poteva pescare. E quindi siamo un po', direi, sconsolati, perché dopo 4 anni, 5 anni, da dicembre 23 siamo al 26. Fate il conto, sono parecchi anni.
0: Quanto riguarda la situazione del molo, dal 25 di maggio è scattata un'ordinanza che prevede il divieto di balneazione e per quanto vi
1: Ormeggio
0: ormeggio per quanto vi riguarda, quindi non si possono più attraccare le
1: No,
0: barche.
1: non si possono attaccare, ormeggiare. Io spererei che, siccome che siamo tutte persone che in mare ci sappiamo andare, possano chiudere anche un occhio, onestamente. All'italiana, ecco, per stando attenti a non farsi male, a non prendere dei cavi nell'elica e via discorrendo.
0: Come vi hanno giustificato questa ordinanza?
1: L'ordinanza è arrivata puntualissima, perché praticamente l'ultima mareggiata è stata fatta una settimana fa.
2: Una settimana fa c'è stata una mareggiata abbastanza importante, ha creato questo danno al molo e di conseguenza per la sicurezza del battello che deve arrivare o del transito in porto, hanno dato questo stop con questa ordinanza, come dicevo prima.
0: Cosa succede per voi in vista dell'arrivo della stagione turistica?
2: Allora, l'arrivo della stagione turistica, noi, come diceva prima qua il socio Poggi, la pesca professionale adesso ha delle zone molto limitate per poter andare a lavorare, perché dietro la diga del porto stanno facendo la diga nuova, per cui una zona di pesca che ci è stata tolta, ci riversiamo tutti qua sul Levante. Noi avevamo la fortuna di avere un ormeggio qua vicino, per cui anche a livello di sicurezza di uscite è più vicino alla zona di pesca,
1: Che
2: e
1: spesa di
2: questo, spesa del gasolio, e questo, se il porticciolo di Nervi non è agibile, per noi è un danno economico, perché vuol dire andare a Genova, pagare un altro ormeggio, spese di gasolio, e la distanza è notevole. Consideriamo che comunque anche qua su Nervi, come le ho fatto vedere prima, la sicurezza è relativa, perché abbiamo un cantiere aperto da circa 4, 5, 6 anni, fondo non ce n'è, dove
0: Guardi, lo
2: abbiamo.
0: facciamo vedere magari.
2: Prego.
0: Facciamo vedere com'è la situazione del fondo che mi faceva vedere prima.
2: Sì.
0: Praticamente ci sono questi massi, venga pure qui vicino a me così me lo
2: Noi qua
0: spiega.
2: praticamente in prossimità della banchina dove dovremo ormeggiare, dove ormeggiamo le barche da pesca, le barche professionali, si sono riversati in mare tutti questi massi che in origine erano stati posizionati sotto il molo di Calpestio, dove avevamo noi i piedi. La prima mareggiata ha fatto modo che c'è stato questo scivolamento di questi massi verso il mare,
1: Che si vede
2: e in
1: bene.
2: alcuni punti laggiù, ad esempio quella piccola barca là, la nostra prima barca, ha avuto già dei danni all'elica, perché parliamo di un fondale di 50-60 centimetri d'acqua in condizioni di mare
0: Quindi
2: bonaccia.
0: dovrebbero essere sotto i nostri piedi questi sassi.
2: Questi massi erano stati posizionati sotto i nostri piedi.

0: Lì che sono, sì, questa banchina ha delle sorte di camere, delle casseforme, sì, e sono usciti con la prima mareggiata. Il problema è che, le dicevo, adesso si è creato un fondo di 50, 60 centimetri e in condizioni di mare calmo come adesso, stando facendo molta attenzione, riusciamo ad avvicinarci al molo. Se fa un pochino d'onda, un po' di mare, rischiamo veramente dei danni grossi e di perdere le barche. Consideriamo che sono barche da lavoro e che il nostro punto, cioè il nostro guadagno, lo abbiamo solamente, la nostra fonte di reddito, dalla pesca professionale.
1: Vi hanno detto, signor Paggi, di mettere le barche in un certo modo per consentire il passaggio delle altre barche.
2: No, siamo stati noi a pensare che di metterle come erano messe prima a 90 gradi rispetto al molo, ma a 90 gradi non c'è più il passaggio di tutte quelle barche che sono sul piazzale. Addirittura avevano studiato che il passaggio doveva essere per due barche, una che va e una che viene. Adesso abbiamo pensato di mettere le barche non verticali rispetto al molo, ma con la prua verso il molo e la poppa verso il canale di
1: Un po' in
2: transito.
1: diagonale
2: In
1: come quella lì blu.
2: diagonale, sì, come quella blu, no, ancora di più,
1: Un po' di più.
2: ancora di più. E così riusciremo, diciamo, a accontentarci tutti, ecco.
1: Se potesse fare una richiesta alla sindaca Salis.
2: Beh, insomma, io penso che eventualmente questo mese qua forse è il mese più di bonaccia del mare, ma anche a ottobre succede che ci sono le ottobrate, no? E quindi si poteva pensare di farlo in ottobre, questo lavoro qua, per lasciarci il libero accesso a noi che dobbiamo lavorare, ecco, perché quelli che tutti i dilettanti possono che sono barche più piccole, possono portarle altrimenti da altre parti, ma anche per loro è un disagio. Poi in più ci sono anche gli operatori economici, ristoranti, bar, eccetera, che se questo è un cantiere, poi arriveranno i camion, insomma, un disagio un po' per tutti, perché quando portavano via la sabbia, le barche che sono sul piazzale, non ce n'era neanche più uno, e c'era. Proprio lì i camion caricavano, poi giravano e andavano su dalla Croce Verde. Insomma, non, capisco che il discorso della sicurezza preme prima di tutto, però ora lì così non penso che già si è rotto e non penso che vengano delle altre mareggiate estive che lo possono ulteriormente rompere. Non so come faranno, se lo spaccheranno di più loro, però. Se questo lavoro fosse stato fatto verso ottobre, noi potevamo lavorare questi mesi qua con tranquillità. Può darsi che ci siano anche degli altri impedimenti, visto che si è rotto, perché evidentemente la ditta l'ha fatto un pochettino come magari lavora a terra, ma il mare è tutta un'altra cosa. Bisogna sapere che il mare ha una forza incredibile.
1: Anche a lei chiedo una richiesta, se potesse, alla sindaca Salis.
0: Che mettesse un po' mano a questo porticciolo, che è un angolo del Levante stupendo. Rivalutarlo sarebbe tanta, tanta cosa, perché è una cartolina e così veramente è un biglietto da visita anche per i turisti, non bello.
3: Tutti i messaggi in bottiglia, no? Possiamo dire così, che arriveranno senz'altro alla sindaca Silvia Salis. Siamo del porto, quindi un messaggio in bottiglia. Quando eravamo ragazzini, bambini, li facevamo apposta i messaggi dei pirati, poi li abbandonavamo in una bottiglia di vetro, no? In mezzo al mare. Chissà dove sono arrivati. Le vostre lettere, cara sindaca, ti scrivo, alle 13 sapremo un sondaggio, 13:30 le lettere o viceversa. Quindi state con noi. Telefono, bene così. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, Corrado da Bardineto.
3: Corrado Bardineto, complimenti. Ho risposto, ti ho detto, Corrado, accidenti, mi hai mandato il fungo. Corrado, che ne pensi di questa giornata, Corrado, vista da fuori? Aspetta.
4: Non mi permetto di non parlarne perché non. non vorrei entrare fascismo, comunismo.
3: Per carità, no, no, sta tranquillo che ti stopperei subito. Poi grazie a Dio non c'entra, non c'è più.

0: Uno è morto 80 anni fa, l'altro ha cercato di sopravvivere.
1: Io mentre volevo, io ho sempre il problema di vedervi in streaming, che non vi vedo.
0: Sì.
1: Questo, dito le voci, mi è toccato vedere un pezzo del consiglio regionale sull'altra emittente.
0: Sì.
1: Io non voglio vedere, però la vedo. Cioè,
0: sì. Quella che mi ha licenziato, sì. Complimenti. Complimenti.
1: L'altra emittente in cui c'era un battibecco tra uno del centrodestra e dicono sempre le stesse cose.
0: Sì, veramente.
1: È veramente
0: insopportabile.
1: Una cosa incredibile. Invece di dire, queste sono cose. Sono cose passate
0: della preistoria, non ne posso proprio più
1: di queste cose qui. Cerchiamo di andare avanti, siamo nel 3000,
0: andiamo avanti,
1: insomma. Ecco, però visto che siamo nel 3000, cerchiamo di mettere a posto questo streaming con Bardinetto. Lo so che a voi vi interessa la Salis, però lo streaming di Bardinetto che fa 400 abitanti.
0: Sì.
1: Come si fa?
0: Non ho idea, lo chiedo ai tecnici se mi seguono. Come si fa a mettere a posto lo streaming per Bardinetto? Cioè, non è che è una direzione unica, diceva Bardinetto, è uno streaming generale, no?
1: Esatto.
0: Ma viaggia sulla fibra, sul satellite? Non lo so.
1: Fibra. Abbiamo anche il metano noi qui, cosa...
0: E il metano ti darebbe una mano, no? Ti ricordi quello slogan?
1: Mi darebbe una mano, ma io vado con la bombola, col gas.
0: Sei proprio primordiale. Ti rimangono i funghi, Corrado.
1: Ti rimangono i funghi.
0: Corrado, guarda, anch'io non ne posso più di quello. È una battaglia che porto avanti da 30 anni, che non ne posso più. Pensa che c'è un collega non qua, che su Facebook ammonisce, no, gli amici di stare attenti ai fasci. I fasci, cioè rievoca i fasci, capisci? Che è ancora peggio del fascista. Rievoca i fasci, perché voi siete fasci, perché siete dei fasci. Mamma mia.
1: Io sono stato, Cirone, due minuti ti rubo e basta. Sono stato un ex dipendente di una grandissima, meravigliosa azienda genovese, dove abbiamo esportato tecnologia in tutto il mondo.
0: Certo.
1: E sono stato 3 anni in Romania, dall'84 all'87, ai tempi del conducator
0: Ceausescu.
1: E ho vissuto quello da esterno, io stavo bene.
0: Il comunismo.
1: Pensa che prendevano i dollari quelli lì.
0: Te credo.
1: Prendevano i dollari.
0: Mica comunisti, sì, ma mica scemi. Cioè.
1: Quindi, però, ho vissuto tutte queste. Questo regime che diremo adesso fascista, no?
0: Fascista.
1: Nei confronti dei colleghi rumeni, che erano meravigliosi, no? Gente meravigliosa. Che però erano inibiti nel pensare. Questa è quello che si devono mettere in testa questi nostri politicastri, no?
0: Sì.
1: Il regime ti opprime il pensiero.
0: Peccato non averlo avuto qua, insomma, l'abbiamo, tanti speravano, insomma, potessimo averlo. Vabbè, basta. Corrado, grazie. Grazie, Corrado. Allora, adesso rovino tutto. Cioè, i capelli, guarda un po', cioè, pensavo alla mia testa. Io avevo da giovane, insomma, testata di capelli. Guarda un po' i capelli di Silvia. Mamma mia. Allora, il meglio arriva adesso. No, cioè, voi grazie perché avete aiutato tantissimo. WhatsApp ne sono arrivati a migliaia. Però, allora, alle 13 abbiamo il sondaggio, quindi finalmente sapremo Tecne cosa ha chiesto, lo sappiamo cosa avete risposto, e poi alle 13.30 cara sindaco ti scrivo, quindi probabilmente se fate ancora in tempo a mandare la vostra letterina, domani vi aspetto, saranno monotematica, 366 giorni dall'insediamento, no, della sindaca, oggi 365, domani monotema, cos'è cambiato da oggi, domani ci diremo.

0: Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27-28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Anche sul Tigullio, sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia, grazie ad un contesto anticiclonico. I cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti, attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.
5: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Un anno fa l'elezione di Silvia Salis a sindaca di Genova, questo anno come è andato? Da questa mattina Primo Canale in viaggio nei quartieri genovesi, focus sui temi e tra poco i sondaggi Tecne. Buongiorno a Matteo Angeli.
1: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti. Sì, hai detto tutto, tra pochissimo.
0: Insomma,
1: ci
0: tutto.
1: No, hai detto niente, allora se vogliamo. Però hai riassunto quello che stiamo facendo in questa giornata. E allora, tra pochissimo, tra l'altro ne vengo proprio dal due piani sopra, dal 31esimo piano, perché stiamo finendo di allestire lo studio proprio per ospitare il presidente di Tecne.

Buttaroni, che è arrivato proprio da Roma proprio per presentare questi sondaggi che oggi riguardano ovviamente Silvia Salis e il suo primo anno di mandato, ma presto usciranno anche i sondaggi su Spezia, Savona e Imperia, e quindi con i tre sindaci messi ai raggi X, e quindi con tante domande che abbiamo fatto anche ai cittadini di tutti gli altri capoluoghi di provincia. Quindi insomma ci aspettano delle settimane importanti anche dal punto di vista dei sondaggi. Quelli che ho in mano sono invece i sondaggi che riguardano Silvia Salis, c'è molta attesa, tra l'altro pochissimi minuti fa ho ricevuto tre telefonate nel giro di un minuto proprio di persone che aspettano questi sondaggi. Naturalmente ricordiamo

0: Tekne aveva indovinato, fra virgolette, naturalmente, quasi al centesimo l'elezione di Bucci e l'elezione di Silvia Salis un anno fa, quindi insomma la dimostrazione di una società tra le più accreditate in Italia e quindi molto affidabile. Quindi vedremo quello che sarà il giudizio dei genovesi per questi primi 12 mesi di mandato Salis.
1: Appuntamento quindi alle 13 in punto, e adesso iniziamo il nostro giro, partiamo con il ponente genovese, con Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
2: Buongiorno, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Esattamente un anno di Silvia Salis letto attraverso le voci dei cittadini del Ponente. Per quanto mi riguarda, siamo partiti da San Pier d'Arena, dove abbiamo sentito anche il presidente del municipio, che ha promosso questo primo anno soprattutto per le risorse aggiuntive che erano state chieste e sono state date ai municipi. Si parla di 300.000 euro all'anno, ma i comitati di Lungomare Canepa invece l'hanno rimandata a settembre, chiedono alla sindaca che si facciano le barriere antirumore che possano separare le loro abitazioni dal caos di Lungomare Canepa e del traffico, e chiedono anche più parcheggi in via San Pier d'Arena. Abbiamo poi proseguito a Multedo, dove i cittadini chiedono intanto un impegno della sindaca per lo spostamento dei depositi chimici da vicino alle loro case, ma chiedono anche più servizi e la non chiusura di una scuola elementare, l'unica presente. Adesso mi trovo sulle alture di Pra, dove la vicinanza tra il porto e la città è veramente molto tangibile. Vedete il terminal di PSA. Io sono con Giuseppina Caviglia, che fa parte del coordinamento dei comitati del Ponente. Intanto Roberto Gnieco sta inquadrando la fascia di rispetto di Pra, che è quella striscia verde con un camminamento che però è chiusa da diversi mesi. Su questo cosa chiedete alla sindaca Giuseppina?
3: Allora, noi chiediamo soprattutto, in primo luogo, si vede benissimo come il porto si sia preso tutto il territorio, e noi chiediamo alla sindaca che tuteli la nostra salute e che si batta con noi anche nei confronti di autorità portuale perché le mitigazioni siano effettive, perché la fascia di rispetto venga riaperta e perché le mitigazioni continuino anche verso Palmaro, e che si evitino i fumi e i rumori che si sentono soprattutto qua sulla collina.
2: Esattamente, quindi qua c'è molto il timore di una possibile espansione del terminal portuale di PSA di cui abbiamo parlato, e qui arrivano proprio le richieste dei cittadini nei confronti della sindaca. Il nostro viaggio prosegue poi verso Palmaro, ancora per sentire le voci dei cittadini. A te la linea.
1: Grazie, grazie Elisabetta. Da Ponente ci spostiamo al centro di Genova, al centro storico. Buongiorno ad Aurora Bottino.
4: Eccoci Tiziana da Piazza Caricamento, con alle spalle Sottoripa, una delle zone calde del centro storico di Genova. In questa mattinata abbiamo sentito varie voci del centro storico, proprio per intanto capire qual è il bilancio del primo anno da sindaca di Silvia Salis, ma soprattutto quali sono i problemi più ingenti da risolvere, problemi di tutti i giorni, ma con un occhio sempre al macro tema della sicurezza, che è uno dei temi che sta sicuramente più a cuore in questa zona, a residenti ma anche a commercianti. Siamo partiti dalla Darsena con il presidente della Croce Verde genovese, che appunto ha la sua sede proprio dietro alla facoltà di economia. Lì si cerca una nuova sistemazione, in quanto fatiscente la struttura, che è composta da container, ma soprattutto per il problema legato alla presenza di un gruppo molto grosso di tossicodipendenti, che purtroppo crea sempre disagi con episodi di violenza, ma principalmente il degrado che riguarda una zona turistica. Siamo poi passati in Piazza Banchi, dove con il vicepresidente del CIV si è parlato di altri temi che riguardano anche la sicurezza, ma che riguardano principalmente il discorso abitativo, il tema dello scarico merci e il tema del turismo. E poi appunto continuiamo il nostro giro per il centro storico di Genova.
1: E dal centro storico, grazie ad Aurora Bottino, mi sposto a salutare Filippo Serio qui con me in redazione, ma dopo aver compiuto un viaggio al Porticciolo di Nervi e non solo. Buongiorno Filippo.
5: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, li portiamo.
1: Allora aspetta il microfono, allora ottimizziamo l'audio, ok? Vai.
6: Ora spero che mi sentiate. Sì. Intanto buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Vi portiamo proprio al molo del Porticciolo di Nervi, il nuovo molo che non è più agibile da alcune settimane dopo le ultime mareggiate, e ci sono dei disagi non solo per i commercianti, che sono preoccupati dal fatto che siamo alle porte della stagione turistica, i traghetti non possono arrivare che partono

0: La porta antico non possono arrivare a nervi e quindi questo può influire sugli affari del piccolo del commercio locale. E poi una nuova ordinanza del comune di Genova che vieta non solo la balneazione in quella zona del porticciolo, ma anche l'ormeggio e l'attracco delle imbarcazioni dei pescatori, che quindi non sanno dove attraccare le proprie barche. C'è un orario, in realtà dalle 8 alle 17 non si può attraccare, quindi sono costretti a muoversi in darsena e pagare un altro stallo per il parcheggio appunto di queste barche. Un molo su cui sono state fatte le ispezioni da parte del comune, dovrebbero essere cominciati i lavori, ma non si sanno le tempistiche su il ripristino per un intervento che probabilmente durerà anche più di un mese. Sentiamo uno dei pescatori che abbiamo sentito ieri, Roberto Moggia, presidente della cooperativa Pescatori di Bagnara.
1: Noi avevamo la fortuna di avere un ormeggio qua vicino, per cui anche a livello di sicurezza di uscite è più vicino alla zona di pesca.
2: Spesa
1: del gasolio. E questo, se il porticciolo di Nervi non è agibile, per noi è un danno economico, perché vuol dire andare a Genova, pagare un altro ormeggio, spese di gasolio. E la distanza è notevole. Consideriamo che comunque anche qua su Nervi, come le ho fatto vedere prima, la sicurezza è relativa, perché abbiamo un cantiere aperto da circa 4, 5, 6 anni, fondo non ce n'è, dove abbiamo...
0: Lo facciamo vedere magari, allora. Facciamo vedere com'è la situazione del fondo che mi faceva vedere prima. Praticamente sì. Ci sono questi massi, venga pure qui vicino a me così
1: noi
0: me lo spiega.
1: Qua sul, praticamente in prossimità della banchina dove dovremo ormeggiare, dove ormeggiamo le barche da pesca, le barche professionali, si sono riversati in mare tutti questi massi che in origine erano stati posizionati sotto il molo di Calpestio, dove abbiamo noi i piedi. La prima mareggiata ha fatto modo che c'è stato questo scivolamento di questi massi verso il mare, e in alcuni punti laggiù, ad esempio quella piccola barca là, la nostra prima barca, ha avuto già dei danni all'elica, perché parliamo di un fondale di 50-60 centimetri d'acqua in condizioni di mare bonaccia.
0: Quindi dovrebbero essere sotto i nostri piedi questi sassi.
1: Questi massi erano stati posizionati sotto i nostri piedi, che sono, sì, questa banchina ha delle sorte di camere, di casseforme, sì, e sono usciti con la prima mareggiata.
3: E adesso, visto che è martedì e c'è il Consiglio regionale da una parte e il Consiglio comunale dall'altra, ci colleghiamo con Giorgia Fabiocchi. Buongiorno Giorgia.
4: Buongiorno Tiziana, ben ritrovati. Lo sfondo è quello del Consiglio regionale, ma in realtà questa giornata monotematica è partita per me questa mattina presto per raccontare come si vive in bassa e media Val Bisagno. Abbiamo sentito le voci dei protagonisti, dei due presidenti, Passadore e Ivaldi, e prima la media Val Bisagno e poi la bassa, e poi siamo stati in Piazza Martinez per raccontare anche cosa ne pensano i genovesi. Il risultato è rimasto sulla media, del mediamente positivo, ma forse ci si aspettava qualcosa in più, un po' questo che abbiamo recepito da parte dei cittadini, mentre invece è abbastanza positivo il giudizio dei municipi Bassa e Media Val Bisagno, anche se c'è un punto interrogativo grande davvero, che riguarda la cabinovia, perché è chiaro che secondo i presidenti non può essere quella la soluzione, ma si aspetta ancora ad entrare a gamba tesa sul tema, anche perché si aspetta di capire come andranno gli studi di fattibilità e poi quale sarà il responso. Per quanto riguarda la regione, quest'oggi siamo qui per ascoltare le voci dei consiglieri regionali, l'opinione sul primo anno di Silvia Salis. Ovviamente l'opinione dei rappresentanti del centro-sinistra, del campo progressista, è positivo, voti più o meno alti, anche se è chiaro è che si chiede di fare sempre di più. È stato un anno difficile, hanno spiegato, adesso bisogna lavorare sodo. Per quanto riguarda invece il centrodestra, come puoi immaginare, il giudizio è più negativo rispetto a quello che è stato fatto. Quindi prosegue il nostro viaggio quest'oggi sui 365 giorni primi della giunta di Silvia Salis dalla regione, poi ci sposteremo in comune, zona rossa, dalle 14:30, per raccontare invece lì davvero chi vive quotidianamente il Consiglio Comunale, il Comune di Genova, cosa pensa di questo primo anno.
3: Grazie, grazie Giorgia. Torno da Filippo perché quali sono gli articoli 54 del Consiglio?

0: Consiglio comunale, zona rossa a partire dalle 14.30. Filippo.
1: Sono molte le tematiche che verranno affrontate nelle interrogazioni a risposta immediata nella prima parte del Consiglio Comunale di oggi. Vi leggo solamente le due principali. Una è da parte del consigliere Falcone, che interroga la Giunta su una nuova sede per la Croce Verde Genovese e l'individuazione di una sistemazione definitiva, visto che da quello che ha raccolto anche Aurora Bottino questa mattina, la Croce Verde si trova ancora senza una sede definitiva. E poi, più importante, sulla viabilità di Lungomare Canepa viene interrogato l'assessore Ferrante, perché i lavori sono conclusi, mancano le barriere fonoassorbenti e quindi si chiede se verrà trovata una soluzione alternativa per mitigare eventuali problematiche dal punto di vista acustico. Questo solo per darvi il quadro di quello che verrà discusso oggi.
0: Grazie Filippo. Vi ricordo alle 13, tra poco, quindi il risultato dei sondaggi Tecne Primo Canale. Alle 13.30 poi ci saranno le vostre lettere, quelle che avete scritto alla sindaca Silvia Salis, e poi dalle 14.30 zona rossa. Questa sera poi la sintesi di questa giornata con Matteo Angeli e a seguire Michè. Grazie ad Andrea Rocchiccioli e a Filippo Rossi in regia. Buon proseguimento di giornata sul Primo Canale. Arrivederci.
2: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
7: Pietro Picciocchi, un anno fa lei perdeva l'elezione. A distanza di un anno, qual è il primo pensiero immediato a quel giorno?
8: Beh, insomma, indubbiamente è stato un giorno carico di fortissime emozioni. Poi in un anno si metabolizzano tante cose. Devo dire che comunque la campagna elettorale, nonostante l'esito finale, è stata un'esperienza molto bella che mi ha messo a contatto con tantissime realtà di questa città e che mi ha dato anche una visibilità i cui frutti ho raccolto in quest'anno, perché non avete idea la quantità di persone che di ogni età, di ogni condizione, che mi ferma, mi saluta, mi ringrazia, mi dà anche dei suggerimenti, e questo insomma comunque è un capitale, credo, anche di consenso politico, perché anche se abbiamo perso, comunque abbiamo avuto un 44%, che è uno zoccolo duro importante, una base importante, con delle civiche che di fatto si sono collocate al 20%, allora noi poi chiaramente su questa base dobbiamo lavorare, ed è bello questo riscontro che io ogni giorno con le persone che incontro mi danno testimonianza, ecco, anche di questo affetto.
7: Torniamo un attimo indietro di 365 giorni, quel giorno.
8: Quel giorno, lo ripeto, è stato un giorno di grandi emozioni. Allora, io sapevo che la sfida era molto difficile, perché se ci pensate bene, per la prima volta la coalizione progressista è riuscita ad organizzarsi con un campo larghissimo. Noi per anni abbiamo vinto, anche cavalcato sulle loro divisioni. Speravo di poter arrivare almeno al ballottaggio, però insomma è andata così. Io poi, chi mi conosce sa che non sono una persona che vive di rimpianti, di vittimismo, basta, quel giorno me lo sono messo alle spalle e ora si lavora per Genova, si cerca comunque anche dal punto di vista dell'opposizione di fare delle cose positive per la città. Ecco, un bel ricordo di quel giorno, questo sì, sono gli amici e l'affetto enorme da cui sono stato circondato, non solo da parte della mia famiglia, ma la quantità di persone che mi ha scritto, e c'è un rammarico che non sono riuscito a rispondere a tutti, perché ho avuto centinaia e centinaia, se non migliaia, di messaggi di affetto, di attestati di stima, anche da parte di persone che non facevano parte del nostro schieramento politico e si ricordavano.

0: conoscevano nella coalizione progressista, e questo, diciamo, umanamente è qualcosa di bello che rimane nel cuore.
1: Senta, lei aveva dovuto fare i conti, fra virgolette, come ha detto lei, contro una coalizione più compatta rispetto al solito, e anche con una donna che è Silvia Salis, che, come si è poi dimostrato anche in questo anno, anche dal punto di vista della comunicazione era dirompente, quindi insomma è un competitor molto difficile, anche col senno di poi.
0: Beh, non c'è dubbio, io ricordo nel mese di gennaio del 2025 lo psicodramma nel campo della sinistra: non trovavano il candidato, perché qualunque candidato, espressione dei loro partiti, li avrebbe spaccati. Quindi devo dire, grandissima intuizione aver individuato Silvia Salis, persona che era conosciuta nel mondo dello sport, ma che credo possiamo dire non fosse conosciuta al grande pubblico, con delle capacità comunicative certamente straordinarie che abbiamo visto crescere quest'anno. E già l'impresa era difficile, perché comunque noi ne venivamo da 8 anni di amministrazione, e l'esperienza ci insegna che un lungo ciclo politico comunque porta con sé una erosione fisiologica. Vicende note, penso a quello che è successo in regione nel 2024, che hanno avuto l'effetto di amalgamare una opposizione fino allora, devo dire, molto rassegnata, e di creare questo campo fortissimo contro il quale era oggettivamente molto difficile prevalere.
1: Senta, una domanda anche su questo anno di bilancio. Voi all'opposizione e Silvia Salis naturalmente alla guida della città. C'è qualcosa che secondo lei Silvia Salis ha fatto bene? E invece c'è qualcosa che per ora non si è visto della sua amministrazione?
0: Allora, io sono molto critico su questo primo anno di amministrazione, perché ci sono alcuni aspetti generali che contesto. Il primo è il clima che si è venuto a generare in città, un clima fatto di scontri, di contrapposizioni, con una connotazione identitaria fortissima della coalizione che segue la sindaca, e questo ha portato non alla costruzione di una dimensione unitaria, perché io credo che il lavoro di un sindaco sia quello di fare sintesi, sia quello di smussare gli angoli e di superare le contrapposizioni. Noi purtroppo lo vediamo bene nelle sedute del Consiglio Comunale che voi seguite costantemente: quale è il clima e qual è la contrapposizione. Se tu non sei con loro, automaticamente sei contro di loro. A me ha molto colpito che nel giro di un anno non c'è stata mai una volta la possibilità di avere un dialogo con la maggioranza, cosa che non succedeva in passato, perché io, come sapete, sono stato vice sindaco, ho assistito personalmente a molti incontri del sindaco Bucci con gli esponenti della loro della loro opposizione, incontri chiaramente riservati, come era giusto che fosse, ma in cui si parlava, in cui si condividevano alcuni grandi temi della città, e sarebbe anche bello trovare delle alleanze. Allora, io credo che su questo terreno è anche l'invito che faccio alla sindaca e all'amministrazione di tendere una mano, perché io credo che la città non ha bisogno di questo clima, non ha bisogno di vedere delle forze politiche sulle barricate. L'opposizione fa il suo mestiere, perché l'opposizione propone, però deve anche criticare e contestare anche fortemente quando è necessario, perché questo è il sale della democrazia. E spero veramente che, passato il primo anno di governo, i postumi della campagna elettorale, chi oggi governa Palazzo Turchi capisca che non siamo più in campagna elettorale, che si deve costruire per la città. Un altro aspetto che io giudico negativamente è che nel dibattito pubblico non si parla più del bene della città, dell'interesse della città, ma esclusivamente del personaggio del sindaco, che, come sappiamo, ha un palcoscenico nazionale. Io dico bene se il primo cittadino o la prima cittadina ha un palcoscenico nazionale, però poi questo deve tradursi in risultati per la città. Se invece il palcoscenico nazionale serve esclusivamente per attaccare il governo, oppure per proporsi su uno scenario politico che non è quello della città, allora a questo punto mi viene da dire che si sta utilizzando la carica di sindaco per ambizioni altre e diverse, e io questo lo deploro, perché la carica di sindaco per definizione è una carica di servizio. Chi ha l'onore di ricoprire quel ruolo deve immolarsi per la città e non pensare ad altro. Tutto questo non l'abbiamo visto in questi mesi, ed è anche il motivo per cui faccio difficoltà poi a trovare cose positive che sicuramente ci saranno state. Ecco, una ne voglio dare atto,

0: L'ho anche detto all'assessore Ferrante, io apprezzo come l'amministrazione sta in maniera, devo dire con grande caparbietà, completando i cantieri di Assi di Forza. Di fatto è l'unica grande opera pubblica che noi abbiamo lasciato, che questa amministrazione, devo dire anche avendo il coraggio, perché è anche giusto riconoscerlo, di affrontare delle critiche, però sta portando avanti con determinazione.
1: E c'è anche la scadenza del PNRR.
0: Sì, c'è la scadenza del PNRR, però altre scadenze c'erano su altre opere che sono state completamente abbandonate, gravissimo inaudito lo Sky Metro, e quindi probabilmente forse non era scontato neppure portare a compimento gli Assi di Forza. Quindi, siccome io poi sono una persona concreta, no? Quindi guardo ai fatti dell'amministrazione, vedo questo come elemento positivo. Sul resto però devo dire che abbiamo il Waterfront che è in condizione di totale abbandono, di totale degrado, questo cantiere di Kennedy pigramente prosegue sulla base di fondi che avevamo individuato noi. La metropolitana, anche lì tanti annunci che avrebbero rimesso in pista, in moto il cantiere della metropolitana, è rimasto fermo, nel senso che non vediamo nessun tipo di progresso, e tutto il resto, ripeto, prosegue molto lentamente. Sta di fatto che in un anno non c'è stata una progettualità nuova di questa amministrazione, tutti i nastri che hanno tagliato riguardano opere cantierate da noi, finanziate da noi, quindi fatti veramente pochi in questo primo anno. E poi questo atteggiamento di scaricare la responsabilità su ogni cosa, nei confronti di chi c'era prima, io credo che questo sia ingiusto e offenda anche l'intelligenza delle persone, perché vedete, 8 anni di governo sono un periodo lungo, alcune cose sono state fatte bene, altre magari non bene, altre così così. Allora, non è possibile sempre sistematicamente stigmatizzare tutto quello che è stato fatto e cercare sempre alibi e pretesti per non fare le cose, oppure giustificazioni quando i cittadini si lamentano, dando la colpa a chi c'era prima. Questo credo che sia un atteggiamento che poi dopo un po', ecco, non funziona più, perché passato il primo anno i cittadini iniziano a chiedere fatti, e siccome questa giunta di promesse in campagna elettorale ne ha fatte tantissime, ripeto, oggi realizzazioni veramente molto poche.
1: Picciocchi, con il senno di poi, o di prima, c'è un errore che oggi, insomma, ripensando un po' tutto quello che è stato o non è stato, lei o il centrodestra probabilmente non rifarebbe?
0: Ce ne sono stati diversi, sicuramente, anche nell'impostazione della nostra campagna elettorale, ma io credo che l'errore più grave che abbiamo fatto come centrodestra è stata la candidatura di Bucci presidente della regione, perché io sono convinto che avremmo comunque vinto le elezioni regionali. Ad agosto 2024 noi avevamo dei sondaggi, sapete che si erano affacciate varie candidature, la mia, quella di Ilaria Cavo, si parlava di Marco Scajola, di Giacomo Gianpedrone, contro l'allora candidato Andrea Orlando, tutti i sondaggi che avevamo ci davano comunque in testa. Si è voluto scegliere Marco Bucci, che era sindaco di Genova, lui devo dire lo ha fatto per spirito di servizio, perché io testimonio che in quel momento gli costò molto accettare questa candidatura, non voleva, e questo, come dire, bisogna riconoscerlo, ecco, perché l'ha fatto veramente per dedizione verso la città e per rispetto verso chi gliel'aveva chiesto. Però io credo che col senno di poi questo sia stato un errore, perché abbandonare un comune come Genova in un momento particolarmente complicato per quello che era successo in regione, riportarlo alle elezioni a metà del mandato, tra l'altro in un mandato caratterizzato da moltissimi investimenti, opere che dovevano essere completate, io credo che questo abbia anche creato una certa disillusione e forse una certa delusione del nostro elettorato. Quindi penso che quello sia stato un errore. Poi, ripeto, si va avanti, Bucci sta governando molto bene in regione, come dire, siamo contenti che la regione sia presidiata da lui, però ecco, giustamente col senno di poi io penso che forse quella valutazione non fu corretta.

Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione.

0: Prossime ai 27 e 28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e i 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Anche sul Tigullio, sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico. I cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: A distanza dei 5 mesi dagli ultimi sondaggi tornano i tanto attesi sondaggi di Primo Canale. Lo facciamo in occasione di una giornata speciale, un anno di Silvia Salis a sindaco di Genova. Insomma, se ne parla tanto in questi giorni, è una data importante perché ha segnato comunque qualcosa di importante per questa città. E allora a distanza di un anno abbiamo voluto capire quello che è il sentiment dei genovesi, cosa ne pensano dei vari temi toccati dall'amministrazione comunale, se sono contenti oppure no appunto della guida di questo nuovo sindaco, se sta facendo quello che ha promesso in campagna elettorale, se invece sta deludendo. Insomma, vedremo quello che saranno tra pochissimo, sveleremo i sondaggi. Ma perché abbiamo voluto fare questi sondaggi oggi? Ben trovato all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
4: Buongiorno a te Matteo e a Carlo Buttaroni.
3: E ora presento anche lui naturalmente, anzi lo facciamo subito, Carlo Buttaroni, il presidente di Tecne, grazie per essere con noi oggi.
5: Grazie a voi e buongiorno a tutti i telespettatori.
3: Allora Maurizio, perché oggi sondaggi?
4: Noi ormai abbiamo visto che i sondaggi sono estremamente graditi e sono interessanti per i cittadini, per il mondo politico, per il mondo imprenditoriale, insomma monitorare la nostra città, ma da adesso monitoreremo invece la nostra regione. L'accordo che abbiamo fatto con Carlo Buttaroni e con Tecne prevede infatti che ogni 3 mesi noi faremo dei sondaggi fino alle elezioni politiche dell'anno prossimo, se saranno anticipate a primavera o se saranno a scadenza naturale, ne faremo magari anche il quinto, quindi si dovrebbe andare nell'autunno del 2027, ma comunque questi sondaggi abbiamo deciso di renderli regionali. Perché? Perché l'anno prossimo abbiamo anche ad esempio le elezioni di Savona e di Spezia, ma è giusto anche capire qual è il sentiment dei cittadini in tutta la regione e poter mettere a paragone i nostri 4 capoluoghi per diversi motivi. Ma lascio spiegare magari questa metodologia che noi andremo a utilizzare per lavorare nei prossimi 12 mesi a Carlo Buttaroni.
5: Intanto grazie, perché è anche l'occasione per presentare un modello di analisi dell'opinione pubblica che è esattamente quello che andrebbe

0: Beh, fatto, perché un sondaggio fotografa un momento e vale solo per quel momento. Invece fare un monitoraggio continuo, costruendo un cruscotto su quello che pensano i cittadini, la loro opinione e vedere il loro andamento nel tempo, è il vero valore aggiunto. Perché il dato di un sondaggio e la qualità di un sondaggio e quello che sta accadendo non si misura da una singola fotografia, ma è proprio quello che accade nel tempo che permette di capire bene quello che sta accadendo e qual è il sentiment dell'opinione pubblica.
1: Buttaroni, prima di entrare nel dettaglio delle singole schede di questo sondaggio, anche molto complesso, che voi avete fatto, le chiedo qual è la reazione immediata che ha avuto leggendo i risultati, che poi andremo a vedere.
0: Intanto sono rimasto stupito, perché nel complesso il livello di come è governato il sistema regionale proprio nel suo complesso, quindi giunta, sindaci, è un livello più alto della media. Quindi questo è sicuramente un dato positivo. Naturalmente i problemi ci sono, come è inevitabile che sia. E poi c'è un'opinione pubblica molto attenta, molto reattiva, che ha voglia di raccontare e anche di raccontare quelle che sono criticità e anche apprezzamenti rispetto alle cose che vengono fatte.
2: Mi permetti una cosa, direttore? Allora, noi come al solito ci teniamo a dirlo, c'è una legge che regolamenta i sondaggi e a me dispiace vedere che vengono pubblicati anche dai giornali, dai siti, dei sondaggi che non sono e non escono sul sito di Agicom. C'è una legge che dice che quando si pubblicano dei dati dovrebbero essere pubblicati poi su Agicom, perché uno deve avere la possibilità di controllare le metodologie, il committente e quant'altro sia giusto fare quando si fanno dei sondaggi. Noi lo faremo nell'arco di 48 ore da adesso che pubblicheremo dei dati. Chi vuole va sul sito di Agicom e troverà da parte di Tecne appunto tutti i dati che vi racconteremo oggi. È corretto?
0: Assolutamente sì, d'altra parte c'è un'authority che vigila su questo, appunto l'Agicom. È una normativa, può piacere o non piacere, ma le normative vanno seguite, per cui è importante questo, ma questo va a tutela dei cittadini, che ci sia una comunicazione trasparente ed efficace.
1: E allora, se siete d'accordo, io partirei col primo cartello, perché naturalmente l'attesa è tanta. E allora la prima domanda che vi facciamo vedere, naturalmente vi facciamo vedere anche le risposte, è questa: oggi lei voterebbe per Silvia Salis? Eccolo qui, il primo cartello, sì al 51,5%, no al 48,5%.
2: Beh, sì. Dobbiamo andare a guardare probabilmente anche subito,
1: sì,
2: il paragone con,
1: certo,
2: tutti gli altri sondaggi che abbiamo fatto con Tecne.
1: Ed è quello Buttaroni che diceva prima Buttaroni, prima, no? Avere proprio la fotografia dell'andamento che ci può dare un aiuto e ci può far capire meglio proprio come sta andando la singola persona in questo caso, ma anche naturalmente poi qualsiasi giunta, qualsiasi amministrazione. Eccolo qua. Questo è il cartello che, come diceva prima Buttaroni, da febbraio 25, aprile 25, 26 maggio, che era il giorno naturalmente delle elezioni, e poi dopo, subito dopo, a settembre ne avevamo fatto un altro, e poi a dicembre era l'ultimo, e oggi è quello del 26 maggio 2026. Buttaroni.
0: Beh, il dato è molto chiaro, l'andamento, appunto, la fotografia. Febbraio 2025 eravamo all'inizio della campagna elettorale, ad aprile eravamo a un mese dal voto all'incirca, e forse eravamo a 20 giorni dal voto quando è stato realizzato questo sondaggio, e come vedete grosso modo già si era prefigurato quello che sarebbe stato il risultato delle urne col 51,5%. A settembre il capitale elettorale, chiamiamolo così, era cresciuto ed era arrivato al 56%, 52,7% era sceso a dicembre. Quel 56% è probabilmente il picco di quello che viene definita la luna di miele, cioè la fase di innamoramento dell'opinione pubblica nei confronti della sindaca.
2: C'era stata anche un'estate di mezzo d'altronde, quindi
0: sì,
2: diciamo che non era ancora iniziata effettivamente l'amministrazione.
0: Esattamente, le aspettative quindi erano molto alte. A dicembre già si era cominciato a misurare ed era più un giudizio di merito positivo, naturalmente, perché il consenso era comunque alto. Però era sceso rispetto al picco della luna di miele, quindi il confronto va fatto più con la fase elettorale, cioè col dato elettorale vero e proprio, che col picco.
1: Il dato che emerge, Buttaroni, è piuttosto chiaro, no? Siamo attorno

0: Tornati al giorno delle elezioni.
1: Siamo tornati al giorno delle elezioni e dopo un anno è sicuramente un aspetto positivo perché, ripeto, da dicembre, anzi da dopo settembre, le persone hanno cominciato a fare più una valutazione di merito e questo merito conserva il capitale elettorale che Silvia Salis si era costruita il giorno delle elezioni.
0: Nel cartello successivo vediamo lo stesso concetto che stavamo esprimendo oggi con un grafico che ci fa capire bene, eccolo qua, l'andamento. Di cui parlavamo prima, però con questo grafico rende bene anche l'idea, no?
2: E ai primi di settembre vedremo poi come prosegue, perché il prossimo nostro sondaggio sarà fatto a settembre.
1: E sarà ancora più importante di quello di oggi, perché è vero che oggi celebriamo un anno di governo della città da parte della sindaca e, come abbiamo visto, si è confermato il capitale elettorale e politico che si era costruita il giorno delle elezioni. A settembre, da adesso inizia anche un'altra fase vera e propria, perché la città magari si aspetta dei risultati concreti, perché dopo un anno di amministrazione le cose, le persone vogliono cominciare a vedere.
0: Si può dire il primo anno, un anno, primi mesi di assestamento, no? Poi però, come diceva lei, ora ci vogliono i fatti, questo un po' in sintesi.
1: Esattamente, c'è la messa a terra delle scelte amministrative.
0: Il cartello successivo chiede, secondo lei, cittadini genovesi, secondo lei Silvia Salis è adatta per ricoprire il ruolo di sindaco? Nel dicembre del 2025 il sì era al 49%. Nel maggio del 26 al 48%, i no al 41%, nel maggio del 26 al 39%, non sa, a dicembre al 10% e adesso è cresciuto un pochino a maggio del 2026. Siamo saliti al
2: 13%. Sostanzialmente siamo sugli stessi livelli.
1: Sì, esattamente.
2: Non c'è una modifica, quindi
1: si
2: possiamo...
1: conferma, dobbiamo dire che questi risultati si riferiscono al dato sull'intera popolazione e non soltanto su quelli che andrebbero a votare, quindi è un risultato che rafforza un po' quello che si dice. Diceva prima, cioè che il capitale di Silvia Salis è un capitale importante dal punto di vista politico.
0: Il cartello successivo è molto importante perché secondo lei il sindaco Silvia Salis è in sintonia con la città?
2: Vorrei chiarire una cosa ai nostri ascoltatori. Questo sondaggio poi avrà tantissimi altri aspetti. Oggi vi facciamo vedere solamente quelli relativi a Silvia Salis perché è il nostro sindaco ormai da un anno. Ma poi vi racconteremo alla fine tutti gli altri sondaggi che andremo a fare.
0: Eccolo qua, allora. Il riferimento al dicembre del 25 lo vedete, ora siamo sì, è in sintonia con la città al 30%, in parte 25%, no al 39% e non sa al 6%.
1: Sì, anche questi dati ci confermano un po' le cose che abbiamo visto prima, nel senso non ci stanno grandi cambiamenti sotto questo punto di vista.
2: Sì, in parte ai 58 al 55, sì. Ma poi sappiamo che i margini sono quelli più o meno 2,5?
1: In questo caso è 3,5.
2: Quindi sostanzialmente si possono considerare dati sostanzialmente uguali.
1: Esattamente.
2: Non ci sono variazioni da dicembre a oggi, ecco questo in pratica.
0: Un argomento che ha fatto discutere molto in città e non solo in questo anno di Silvia Salis è quello relativo alle sue probabili, possibili, ipotetiche, poi ognuno ci mette la parola che vuole, ambizioni nazionali. Se ne è discusso ovviamente tantissimo. Eccolo qua la domanda: secondo lei Silvia Salis vuole continuare a fare sindaco di Genova o ha ambizioni nazionali? Per il 25% degli intervistati vuole continuare a fare la sindaca di Genova, per il 38% ha ambizioni nazionali e non sa il 37%.
1: Anche qui si conferma un po' il fatto che non è che sotto questo punto di vista è cambiato molto.
2: Cresce un po'. L'ambizione nazionale cresce.
1: Esattamente. Cresce un pochino.
2: Inizia a essere 5 punti che iniziano a essere un dato indicativo.
1: Sì, esattamente. Per cui è comunque, anche perché il dibattito intorno a lei c'è stato
2: oggettivamente, quindi
0: ora poi lo chiederò forte. Lei ovviamente frequenta tanto Roma e anche certi ambienti romani, le chiederò un po' anche questo, negli ultime settimane forse è un po' diminuito, no? Questo impatto dirompente che ha avuto anche sulla scena
2: Questo l'abbiamo fatto proprio adesso,
0: mediatica.
2: Il sondaggio è di questi giorni.
0: Sì, sì, no, però poi volevo chiedere a Buttarone, ero molto curioso di avere anche la sua opinione su questa Salis, anche come vista nei salotti romani o comunque.
2: Passiamo alla scheda dopo. Che

0: Ne abbiamo tanti, se non acceleriamo non arriviamo in fondo.
1: Secondo lei la città versa in condizioni migliori o peggiori rispetto alla precedente amministrazione comunale? Per il, è migliore per il 33%, è uguale a prima il 37%, peggiori 27%, non sa 3%. A sinistra vedete naturalmente i dati relativi al dicembre del 2025.
2: Allora, anche qui non ci stanno variazioni significative rispetto a dicembre. Faccio notare soltanto che la quota di peggiori, che la città è in condizioni peggiori, è molto bassa. Significa che non c'è una coscienza, una consapevolezza che sotto questo punto di vista la città è peggiorata. Perché è come se
0: è un po' come era stata come prima sostanzialmente.
2: Prevalentemente
0: la percezione dei cittadini.
2: La percezione è quella e poi c'è la parte che dicono che è migliorato. Per cui questo fa un po' da spartiacque, perché quello che fa cambiare veramente la percezione nelle persone è quando cresce molto la condizione di peggioramento. Tant'è che, per esempio, in economia, una cosa che si spiega sempre, che quando c'è la consapevolezza che una situazione sta peggiorando, il comportamento ha una reazione evidente. In questo caso prevale una situazione in cui non c'è un vero elemento forte di rottura.
1: E diciamo, vediamo se la stessa cosa che sta analizzando Butaroni vale anche per il cartello successivo. Secondo lei la città è più sporca o più pulita rispetto alla precedente amministrazione comunale? Più pulita per il 29%, uguale a prima 43%, più sporca 27%, non sa 1%.
2: Sì, anche qui valgono un po' le stesse considerazioni di prima, per cui insomma manca un secondo punto di riferimento, insomma, manca l'elemento di rottura che non c'è oggettivamente.
0: Non è neanche più pulita, cioè diciamo che non viene percepito un cambiamento da prima ad adesso. Questo è il concetto.
2: Questo è il dato, diciamo, costante, ecco, che ci abbiamo da dicembre ad oggi.
1: Nel complesso, il cartello successivo, che voto darebbe su come è amministrata la città di Genova nell'attuale sindaco e dalla giunta comunale, quindi nel suo complesso? Voto da 10 a 7, 23%, voto 6, 24%, voto da 5 a 1, 49%, non sa 4%, quindi per un totale di 47% di giudizi positivi.
0: Questo quando io ho parlato con Carlo Butaroni, che siamo a lungo al telefono a parlare di questi sondaggi, ho detto: scusa, ma perché mettiamo 6 e 7 e 10? E credo che sia una domanda che molto, perché c'è sufficienza oppure. E mi ha spiegato e ho capito che aveva ragione.
2: Sì, i voti da 7 a 10 significa che i giudizi sono molto positivi. Il voto 6 è un voto di sufficienza, ma potresti fare di più, come si diceva a scuola, no? La mia attesa è che tu possa fare meglio.
0: Quindi nei sondaggi si utilizza proprio questo sistema di mettere da 1 a 5 il 6 e poi da 7.
2: Esattamente, è proprio un indicatore di gas.
0: Giusto spiegarlo, no?
2: Assolutamente.
1: Andiamo al cartello successivo. Che voto darebbe al sindaco di Genova Silvia Salis? Voto da 10 a 7, 27%. Lo voto da 5 a 1, 46%, non sa o non lo conosce 5%, giudizi positivi sono al 49%.
0: Passiamo subito a quella dopo, che così commentiamo direttamente questa differenza che c'è tra il gradimento della giunta e il gradimento
1: e quello del primo cittadino, che voto darebbe appunto su come è amministrata la città di Genova e alla sindaca Silvia Salis. Per il 27% da un voto da 10 a 7, 22% da un 6 e da 5 a 1 invece per il 46%, quindi non sa, non lo conosce 5%, giudizi positivi, quindi un 49% per Silvia Salis e 47% invece per la giunta, di fatto la sua squadra di governo.
2: Allora, diciamo subito che quando i giudizi positivi superano il 40% ci si può dire soddisfatti, perché è un po' la soglia, 38-40%, la soglia che l'Italia identifica quando c'è un apprezzamento da parte dell'opinione pubblica oppure inizia una fase di crisi e di difficoltà. Qui siamo abbondantemente sopra quella soglia, ma il dato interessante è che mentre su come è amministrata la città di Genova il 47% dà un giudizio positivo con 23 e 24, sulla sindaca Salis non solo cresce di due punti, ma cresce la parte dei voti da 10 a 7.

0: Ora, qui faccio la stessa considerazione che facevo prima, cioè qui parliamo di tutti gli elettori, tutti i cittadini di Genova, quindi la quota di persone che esprimono un giudizio positivo è superiore al capitale elettorale, cioè ai voti che, alle persone che voterebbero Silvia Salis in questo momento. Ma c'è, per quanto riguarda il giudizio complessivo su come è amministrata la città di Genova.
1: Che lo vediamo nel cartello successivo, allora, così. Eccolo qua.
0: Ecco, il 49%, no, era meglio il cartello prima che continuava la spiegazione.
2: Sì, sì, mettiamo ancora un attimo la slide
1: allora,
2: di prima,
1: sì, era riferito anche
2: perfetto.
0: Sì, il 49% esprime un giudizio negativo su come è amministrata la città di Genova, il 47% è un giudizio negativo, quindi sull'amministrazione complessiva prevalgono i giudizi negativi, anche se quelli che esprimono un voto tra 5 e 1 molto spesso sono persone che sono cronicamente critiche, avviene sì. Un po' in tutte le città, c'è sempre così.
2: La sindaca. Ma che dice... corrisponde quasi, tra l'altro, al dato elettorale del centrodestra e centrosinistra,
0: sì,
2: che è un 48% praticamente.
0: Esattamente. La sindaca gode, come dire, traina un po' anche i giudizi positivi.
2: È leggermente superiore all'amministrazione e alla sua giunta.
0: Esattamente, soprattutto nella parte alta, cioè soprattutto nei giudizi fra 10 e 7.
2: Certo.
1: E allora, cartello successivo che abbiamo intravisto prima, se dovesse esprimere un giudizio complessivo su un anno di governo della città da parte del sindaco Salis, che voto darebbe? Esprima la sua valutazione con un voto ovviamente da 1 a 10, voto da 10 a 7 per il 27%, voto 6 23%, voto da 5 a 1 45%, non sa 5%, quindi per un totale di 50, del 50% di giudizi positivi.
0: Sì, qui è un po' fuori diciamo del contesto amministrativo, del merito. Proprio danno un giudizio generale su come è andato quest'anno, crescono un po' i giudizi positivi e la Salis si conferma su valori alti, soprattutto nella fascia 10-7. Quindi si può dire che dopo quest'anno i giudizi continuano ad essere molto elevati anche dalla parte di quegli elettori che non l'hanno votata e non la voterebbero.
2: Però ci sono un 45% di cittadini che non sono soddisfatti.
0: Certo, quello
2: anche
0: sicuramente.
2: Anche questo bisogna comunque tenerlo presente.
0: Molto
2: poteva essere anche sopra, anche perché siccome c'è un altro sondaggio che non è su Agicom, quindi non abbiamo avuto modo di testarlo, ma che dice che il 67 o 68% sono favorevoli alla Salis, a noi questo dato non risulta, a noi risulta che sia un 50%.
0: Sono
2: sistemi magari diversi, l'altro non ne sappiamo niente perché non è pubblicato e quindi non abbiamo potuto capire le metodologie, come è stato fatto e chi l'ha commissionato. Però il nostro dà questo risultato, che è già positivo per il sindaco Salis, però c'è un 45% che non è contento in questo momento di questa di come è amministrata la città. Il 50 è tanto, ma è qualcosa meno, se ci pensiamo, di quello che sono comunque i voti che prenderebbe, che è circa 52.
0: C'è un dato che va tenuto sotto controllo e che grazie al modello che stiamo mettendo su, insomma, sarà particolarmente interessante vedere, ed è la quota dei voto 6, perché il voto 6 è proprio sul confine.
2: Quindi potremmo trovarci in futuro che passa al 5 o che va al 7.
0: O che va al 7, certo. Esattamente. Così come la quota dei 5 magari potrebbe crescere al 6. Non lo sappiamo, ma sono quegli elettori di confine, certo, che sono particolarmente interessanti, soprattutto in un modello di monitoraggio dell'opinione pubblica continuativo come quello che abbiamo costruito insieme.
1: Che opinione si è fatto del sindaco Salis? È brava e sta lavorando per far crescere Genova al 50%, non sta facendo nulla ed è tutto fermo, 45%, non sa, preferisce non rispondere, 5%.
0: Allora, questi dati confermano un po' quello sui giudizi.
2: Quello di prima.
0: È pari pari.
2: È proprio uguali, identico.
0: Esattamente. Certo. Possiamo soltanto aggiungere che la cosa interessante è che c'è una quota molto bassa di elettori che non si esprimono.
2: Che questo è raro?
0: È raro, soprattutto nel momento in cui noi stiamo parlando di una leader, non come dire, di una persona sconosciuta, no?
2: Certo.
0: Lei è una leader che in qualche modo catalizza l'attenzione sia negativa che positiva. Quindi ci sono poche persone, questo conferma un po' il suo ruolo che va oltre probabilmente a quello di essere sindaca.
2: Certo.
0: Volente o nolente, insomma, no?
2: Entriamo in qualche tema.

0: specifico.
1: Le prossime schede invece sono un po' più verticali, diciamo così, e entrano un po' più in qualche tema specifico della città. Per esempio, il primo è sul caso MT. Secondo lei l'amministrazione guidata da Silvia Salis sta operando bene, male, oppure non sta facendo nulla di significativo, cioè né bene né male? Sta operando bene per il 40%, sta operando male per il 35%, non sta facendo nulla di significativo per il 21%, non sa, preferisce non rispondere, 4%.
2: Sì, siamo su un tema molto tecnico, per cui anche qui vale la considerazione che un po' stupisce il fatto che tante persone si esprimano su un tema così tecnico, ma che probabilmente la città sente, su cui si è informata, prevalgono i giudizi positivi su quelli negativi, 40% sul 35%, ma c'è una quota molto elevata, quel 21%, che dice non fa né bene né male. Ora bisogna capire se questo né bene né male effettivamente è una considerazione di sufficienza, quindi non sta tenendo da una parte o dall'altra, oppure sono persone che sono meno informate, magari non prendono posizione, ma siccome si parla della sindaca...
1: Però c'è anche il 46%, no? sta operando male, non sta facendo nulla per un'operazione
3: 56%.
1: Così...
3: 56%.
1: Sì, 56%, scusa. Sì, insomma è un dato importante, perché in un'operazione così delicata come quella di MT, insomma, non è un giudizio positivo, almeno da quello che esce fuori.
2: In genere su questo tipo di domande quello che conta è il saldo fra positivo e negativo.
1: Quello secco, quindi,
2: o bene o male. Tant'è che quando si costruiscono proprio degli indicatori si fa proprio la differenza fra bene o male. In Inghilterra si chiama net. E fanno soprattutto questi trend dove fanno bene o male e fanno il saldo. In questo caso però diciamo che c'è questa quota di coloro che non si collocano né bene né male, che è particolarmente elevata, ed è difficile collocarli da una parte o dall'altra.
3: No, diciamo che è anche un tema, quello di MT, estremamente delicato.
2: Molto tecnico.
3: No, è molto delicato, perché comunque la gente ha subito in questi mesi dei problemi grossi di disservizi dovuti, secondo la giunta Salis, alle colpe dell'amministrazione precedente che ha sperperato un sacco di soldi, e secondo altri invece ci sono state delle analisi dei dati molto critiche e esageratamente, diciamo, negative, certo, da parte di questa giunta. Fatto sta che in questo momento il servizio pubblico a Genova è un grandissimo problema, quindi si equilibrano, diciamo, quelli che dicono che stanno facendo, diciamo, che non c'è un non sta facendo nulla di significativo, perché vorrebbero anche qualcosa di più.
2: Ovviamente.
3: Però è in divenire, penso che anche continuare a monitorarlo sarà estremamente interessante.
2: Come si collocheranno quelli, sì, farà la differenza nei prossimi mesi.
1: Secondo il suo punto di vista, andiamo al cartello successivo, in relazione alla cabinovia in Val Bisagno, l'amministrazione guidata da Silvia Salis sta operando bene, sta operando male, oppure non sta facendo nulla di significativo, quindi cioè né bene né male? Sta operando bene per il 30%, non sta operando male 36%, non sta facendo nulla di significativo 27%, non sa, preferisce non rispondere 7%.
3: Questo è un teorico nuovo progetto per creare una viabilità, collegamento per i cittadini a Val Bisagno, che hanno dei enormi problemi per scendere, diciamo, dall'Alta Val Bisagno fino a Brignole. È un progetto, peraltro, che io voglio ricordarlo, al di là che piaccia o non piaccia, ed è stato comunque, direi, fortemente criticato dagli stessi cittadini della Val Bisagno, non è neanche finanziato e non so neanche quando potrebbe essere finanziato. Infatti direi che la linea di comunicazione ormai del comune della Salis, ma noi stavamo solo guardando se era un'idea che poteva piacere o meno, ma non è che abbiamo detto che si porterà avanti.
1: Sì, diciamo che è partito,
3: si sono un po'
1: salita,
3: ritirati, si sono ritirati un po' indietro.
2: E qui, in ogni caso, rispetto al cartello precedente, il netto è negativo invece.
3: Sì.
2: Quindi la differenza fra sta operando bene e sta operando male è nettamente a favore di sta operando male.
1: Andiamo a quello successivo. Secondo il suo punto di vista è meglio la cabinovia proposta da Salis o lo sky metro di Marco Bucci? Meglio lo sky metro di Bucci, almeno era finanziato per il 24%, meglio la cabinovia di Salis per il 30%, sono due progetti da cancellare, 35%, non sa, preferisce non rispondere, 11%.
3: Direi che è abbastanza chiaro il fatto che c'è una divisione quasi di un terzo, quindi sì. Direi che possiamo andare avanti e ci rendiamo conto che il dibattito di come collegare la Val Bisagno continua a essere molto molto problematico.
1: Anche quello successivo è sempre legato alla cabinovia o al progetto, anzi allo studio di un progetto per la cabinovia Val Bisagno. Quale frase corrisponde di più al suo pensiero? È un'ottima idea che si realizzerà e risolverà i problemi.

0: premi per il 30%, un'idea sbagliata e inattuabile e non si farà mai per il 52%, non sa il 18%.
1: Questo è abbastanza chiaro, direi.
2: Sì, c'è un 30% che l'idea della cabinovia piace e si ripete in tutte le domande. Il resto è molto dubbioso.
0: Certo. Per quanto riguarda il concerto di Capodanno e la DJ The Wit in piazza Matteotti, è giusto spendere soldi per questo tipo di eventi? Sì, è un'ottima cosa per Genova perché dà lustro alla città, 49%. No, perché spendono soldi in concerti ma tagliano servizi ai cittadini, 43%. Non sa, 8%.
2: Allora, qui si può dire una cosa, che mentre sul concerto di Capodanno, perché noi facemmo la domanda e erano più dubbiosi i genovesi, su questo invece c'è maggiore apprezzamento.
1: L'abbiamo voluto allargare anche un po' in generale a capire come i genovesi percepiscono in generale questo tipo di eventi, anche da guardare in futuro.
2: Esattamente. Sembra che su questo, insomma, ci sia sia cresciuto l'apprezzamento rispetto a questi eventi, che è un po' anche in linea con l'immagine della sindaca, cioè una sindaca che esporta un'idea di Genova, che è conosciuta, molto conosciuta fuori dalla città, per cui questo tipo di eventi in qualche modo si inquadrano in uno stile che probabilmente le è proprio sotto questo punto di vista, quindi l'apprezzamento c'è sotto.
0: Nel cartello successivo, Maurizio, abbiamo voluto, fra virgolette, un po' giocare, no? Anche su chissà quali scenari futuri e futuristici.
1: Allora, diciamo che visto che si è parlato di lei come possibile candidata alle prossime elezioni politiche, in quale ruolo, addirittura come potenziale avversaria di Giorgia Meloni, e se lei dovesse andare a Roma o come parlamentare o come domani un altro ruolo, è chiaro che si andrebbe a rivotare a Genova, e quindi è giusto che iniziamo a monitorare comunque ogni 3 mesi lo spostamento che c'è tra gli elettori centrodestra e di centrosinistra su una eventuale nuova elezione dove non ci sarebbe Silvia Salis, quindi non ci sarebbe il valore aggiunto, diciamo, di Silvia Salis, però si resta esattamente sullo stesso dato.
2: Sì. È esattamente così, cioè noi abbiamo una quota di elettori di centrosinistra che è quel 52%, qui è interessante notare perché a sinistra, come vedete, 26, 24, 50 è la percentuale calcolata su tutti gli elettori, quindi la differenza fra i due, le due coalizioni sarebbe di 2 punti se la consideriamo su tutti gli elettori. E questo ci fa dire che comunque, insomma, il centrosinistra conserva un perimetro elettorale ben presidiato, ecco. Diciamo, dobbiamo che anche dire che manca al centrodestra in questo momento una figura alternativa, perché anche se la Salis non dovesse fare più il sindaco di Genova e si dimettesse, comunque in questo momento rappresenta una figura di riferimento per gli elettori di centrosinistra della.
1: Se noi prendiamo le elezioni regionali, quando c'era Orlando e contro Bucci, il dato di Genova è sempre praticamente lo stesso. Cioè c'è ormai veramente uno zoccolo duro di elettori di centro-sinistra che non si è modificato con Orlando, con la Salis o con questo dato dove c'è un candidato X. Siamo sempre sui stessi numeri. Quindi non spostano in questo momento i candidati, poi che la Salis sia piaciuta, forse ha portato un minimo in più, ma proprio un minimo, perché siamo sempre sullo stesso identico. Dato.
0: Prima di passare a quelli che saranno i cartelli successivi che ci spiegheranno anche il lavoro che abbiamo fatto insieme a Carlo Buttaroni e Tecne e che ci accompagneranno nelle prossime settimane, perché abbiamo analizzato, l'abbiamo detto prima, la città di Genova, l'amministrazione di Genova per la data di oggi, ma nelle prossime settimane, nei prossimi giorni partiremo con un numero infinito di sondaggi che riguardano tutte le province scandagliate nei vari assessorati, nei vari punti, la mobilità, la sicurezza, i trasporti.
1: E andiamo a raccontarli?
0: Sì, però prima, non so se volevo ancora chiudere con Salis, con
1: sì, Buttaroni. Velocemente, perché abbiamo
0: allora,
1: poi
0: anche mi incuriosiva molto il suo punto di vista romano. Che cosa le trasmette questo, le ha trasmesso questo sondaggio? Da uno che abita a Roma e che quindi guarda un po' tutto dall'alto.
2: Beh, allora, non soltanto per il fatto di abitare a Roma, ma il fatto di fare tantissime rilevazioni, soprattutto sul gradimento dei sindaci, delle città. Allora, sicuramente siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader.

per gli elettori di centrosinistra, sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva.

0: Ecco, entrambi governano delle città molto difficili, perché Genova come Roma è una città molto difficile, ed entrambi stanno lavorando bene sotto questo punto di vista. Roma andrà al voto prima, Genova siamo soltanto a un anno, non sappiamo bene quale sarà la sua evoluzione, però quello che sarà importante, perché questo ritorno sul fatto che abbiamo questo modello che è stato messo su è importante, proprio per capire com'è l'evoluzione e com'è il gradimento dei cittadini, perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
1: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti. Io direi di passare però alla parte finale, perché dobbiamo raccontare con il direttore Angeli e con Carlo Battaroni che cosa stiamo andando a sondare. Allora, a sondare l'intera Liguria. Siamo una televisione regionale, vogliamo dare dei dati a tutta la regione e questa è una cosa molto più complicata perché il campione è aumentato notevolmente.
0: Sì, esattamente, complessivamente è un campione di 3.000 casi.
1: Perché Savona, molto... Imperia, Genova e Spezia.
0: Esattamente.
1: Andiamo. Quindi andiamo a vedere ad esempio la prima scheda che è quella su Savona. L'anno prossimo si va alle elezioni a Savona. E vorrebbero riconfermare il sindaco Russo o preferirebbero un altro candidato del centro-sinistra, i savonesi. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Lo stesso sia chiaro anche sulla Spezia e anche su Imperia. Andiamo a vedere poi le altre, infatti, schede per quanto riguarda ad esempio Spezia. Qui abbiamo inserito una cosa fondamentale. Perachini non potrebbe ad oggi essere ricandidato perché ha fatto due mandati. Ma sappiamo... anzi posso dire che lo so perché ho qualche collega, ex collega, diciamo, che è ancora in Senato, perché io ci sono stato un po' tanti anni fa, che mi ha detto che c'è già un emendamento pronto nella nuova legge elettorale per inserire il terzo mandato. E quindi abbiamo chiesto proprio questo, direttore, se vuoi leggere questa domanda appunto su Perachini.
2: Allora sì, se venisse approvata una legge, proprio come quello che dicevi tu, per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato di centrodestra dell'attuale sindaco Perachini o preferirebbe un altro candidato? Vorrebbe riconfermare Perachini, preferirebbe un altro candidato, ovviamente non sa, preferisce, questa è la domanda che abbiamo fatto.
1: Ma questo quindi... è appunto su Spezia, mentre su Savona, attenzione, perché c'è un grande dibattito su Savona per l'anno prossimo se ricandidare o meno il sindaco Russo, ma è un dibattito anche all'interno del centro-sinistra, tra l'altro. Quindi noi potremo dire fra qualche giorno se il sindaco Russo, i cittadini di Savona vorrebbero che si ricandidasse, cosa che lui può perché è al primo mandato. Se andiamo anche su Claudio Scajola, invece
2: anche
1: abbiamo
2: qui
1: la stessa situazione.
2: Se venisse approvata una legge per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato di centrodestra dell'attuale sindaco Scajola o preferirebbe appunto un altro candidato? E vediamo qui se Claudio Scajola continuerà ad avere il grande assenso che ha avuto e consenso soprattutto che ha avuto negli ultimi anni.
1: E adesso passiamo invece alle tante domande che abbiamo posto città per città. Pronto. Quindi vediamo che cosa è stato praticamente sondato.
2: Abbiamo tu di tutto, abbiamo il lavoro, abbiamo il costo della vita, la viabilità, il traffico, la sicurezza, la sanità, le politiche per la casa, l'ambiente, la pulizia, il decoro urbano, insomma chi più ne ha più ne metta, penso che questo sia, ne verrà fuori una fotografia piuttosto chiara e
1: vediamo
2: netta.
1: Anche la scheda dopo,
2: delle varie problematiche, dei vari argomenti, eccolo qua, ancora l'offerta culturale, se appunto per quanto riguarda se sta l'amministrazione comunale, se sta facendo bene o male, per quanto riguarda l'efficienza e qualità dei servizi, la scuola, i servizi, il turismo, la promozione del territorio, la gestione del porto.
1: E quelle sono due molto particolari che abbiamo deciso di mettere, essendo avendo noi tre porti in Liguria, Savona, Genova e Spezia. Vedremo anche il confronto della percezione dei cittadini, noi che parliamo sempre della
2: del
1: città
2: rapporto.
1: Porto, no? Cioè del, tra il porto e la città, quindi potremo vedere effettivamente quale sarà la situazione, come la cura del lungomare, cioè il lungomare di Imperia, il lungomare di Spezia, il lungomare di Genova, non solo il waterfront ma anche quello che ha Pegli piuttosto che a Nervi, e quindi credo che sarà un dato interessante anche quello. L'ultima invece, su questo chiariamo che avremo i confronti sempre, una volta al giorno ne faremo uno e il direttore con i suoi giornalisti parleranno, no, probabilmente con gli assessori delle varie città per capire questa lettura di dati di Genova, Savona, Imperia e Spezia. L'ultima cartella.

0: Quella che invece vediamo, l'ultimo sondaggio. Carlo, lo vuoi raccontare?
1: Eccolo qua.
2: E queste sono le intenzioni di voto per le politiche. Ci manca grosso modo un anno.
0: E iniziamo a testare la Liguria.
2: È il fischio d'inizio della partita che ci porterà al nuovo Presidente del Consiglio.
0: Dato solo regionale, ma vedremo anche eventualmente lo spaccato provinciale?
2: Anche il dato per provincia e per i comuni capoluogo.
0: E per i comuni capoluogo, molto bene. Questo dato, ci tengo già a annunciarlo, lo presenteremo venerdì in compagnia di un personaggio di grande rilevanza in questo momento, tra l'altro ha preso il ruolo di capogruppo al Senato, che è Stefania Craxi, che sarà qua con noi, e quello sarà il momento dove sveleremo questo dato, il primo dato, diciamo, verso le elezioni politiche del 2027.
1: Diciamo, abbiamo detto tutto?
2: Abbiamo detto tutto.
1: Ci siamo dimenticati qualcosa? No,
2: no,
1: abbiamo detto tutto.
2: Ma quello che raccontavate prima, ho fatto vedere tutti i singoli temi, 13 temi, che appunto è quello che dicevo prima, cioè quello che il cittadino incontra andando per strada. È il cruscotto della città. Capire come cambia quello.
1: Ovviamente le amministrazioni differenti da Genova hanno un pregresso di anni, quindi naturalmente hanno
2: certo.
1: Un peso per tutto quello che abbiamo detto prima, no?
2: Esattamente.
1: Ovvio che il confronto si può fare, si deve fare, lo faremo, però naturalmente un conto sei ministri da 5 anni, un conto sei ministri da 1, perché comunque il giudizio vale ancora quello che abbiamo detto prima, con questo, non dico non è più una luna di miele, ma questo consenso che ancora hai, no, nel primo anno, mentre gli altri dopo 5 anni è già un giudizio.
0: Beh, però quel
1: piuttosto
0: tema,
1: definitivo.
0: Quel tema è quel
1: però,
0: tema
1: certo,
0: che
1: tema,
0: è la percezione
1: certo,
0: dei cittadini
1: certo, certo.
0: Che deriva anche poi dall'amministrazione precedente,
1: poi bene a
0: non è addebitabile.
2: E lo vedremo strada facendo, e questa è la cosa
0: e poi cambia. Ogni 3 mesi, quindi una a settembre, una andremo a farlo intorno a dicembre, poi un'altra verso marzo, aprile dell'anno prossimo. Naturalmente vedremo anche quando saranno le elezioni, perché come sapete poi da 15 giorni prima delle elezioni non si possono più fare sondaggi, e quindi e adatteremo ogni volta i sondaggi, chiaramente una parte anche a delle domande specifiche su temi che si caratterizzano in quel momento.
1: Grazie all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
0: Grazie direttore.
1: Grazie al presidente di Tecne Carlo Buttaroni. Grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo presto.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
7: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Una giornata dedicata al futuro della Protezione Civile Ligure, con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni e all'importanza del volontariato. Ecco l'obiettivo dell'evento che si è svolto al Teatro della Gioventù di Genova, a cui ha partecipato anche il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Un contributo per le famiglie fino a un massimo di 400 euro per ciascun figlio minorenne. Lo prevede l'edizione 2026 di Dote Sport, la misura per aiutare i genitori con le spese relative alla pratica sportiva dei figli minori, con uno stanziamento da 1.500.000 euro. È stata spostata per qualche ora la tela di Rubens, la circoncisione, collocata nella Chiesa del Gesù a Genova, per posizionare le sonde per il monitoraggio dello stato di conservazione del dipinto, che permetterà di acquisire dati utili al proseguimento del restauro, promosso dalla Regione con uno stanziamento di 40.000 euro. Approvato il calendario scolastico 2026-2027, la prima campanella nelle scuole di ogni ordine e grado in Liguria suonerà lunedì 14 settembre e le lezioni termineranno martedì 8 giugno, tranne nella scuola dell'infanzia che andrà avanti fino al 30 giugno 2027. Si accendono i riflettori sull'Andersen Festival 2026, la rassegna che celebra la letteratura per l'infanzia e la creatività, in programma dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante. Il tempo sarà ancora il filo conduttore, dopo aver trattato il passato, quest'anno sarà protagonista il presente. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ancora ben trovati nella nostra giornata insieme, una maratona dedicata al primo anno al governo della città di Genova di Silvia Salis. Con me Chiara Orru, ciao Chiara.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo qua un po' per leggere e commentare quelle che sono le lettere arrivate proprio dai nostri telespettatori. La mail era Chiara, redazione @primocanale.it, sono arrivate tante mail.
0: Tante mail destinate però non a te o a me, ma a Silvia Salis. A Silvia Salis, alla quale... avete potuto indirizzare le vostre lettere. Cominciamo dalla prima?
1: Cominciamo subito, io direi di partire dalla lettera di Riccardo. Io la leggo qui dal telefonino, voi la vedete in grafica. Riccardo chiede più ordine e sanzioni per l'inciviltà urbana. Le famiglie sono spermute da costi Italia AMT in aumento invece di essere tutelate, quindi si apre anche il tema di AMT. I progetti di viabilità devono concludersi entro il mandato, smaltiamo la scusa della politica nazionale, le responsabilità sono locali, chiarisca tempi e metodi senza dare colpe al passato, scrive Riccardo.
0: Questa dunque la lettera di Riccardo, poi cerchiamo per semplificare la vita anche alla regia di andare nell'ordine in cui le abbiamo inserite, anche perché giustamente bisogna recuperarle. Comunque eccola qua, questa è la lettera scritta da Riccardo. Tema forte, Genova è una città che si sta dal mio punto di vista presentando sporca sempre, lo era prima, lo è adesso, con dal mio punto di vista, nel mio piccolo osservatorio, un peggioramento sulla raccolta rifiuti. Ma insomma sappiamo che ci sono dei problemi per quanto riguarda AMT.
1: Servizio pubblico trasporto.
0: Servizio del trasporto pubblico
1: se ne è parlato tanto.
0: Certo, pare che abbia insomma, i suoi problemi e speriamo che siano in grado di risolverli.
1: Andiamo avanti, la prossima lettera è di Clearco. Clearco, un nome singolare.
0: Sì, conoscevo Clearco ma non Clearco.
1: Clearco, questa volta abbiamo Clearco che questa volta è più positivo rispetto alla sindaca. Sei riuscita a ridarmi fiducia nelle istituzioni. Spero in una rivoluzione locale, risposte coraggiose su casa, trasporti e decoro urbano, quindi si apre nuovamente il tema del trasporto e del decoro urbano. Ti chiedo di non lasciarti sedurre subito dalla politica nazionale, dimostra le tue capacità qui a Genova per i prossimi 10 anni. Chi aspetta l'alternativa saprà attendere.
0: Tifosissimo di Silvia Salis. Tifosissimo di Silvia Salis, questo nostro telespettatore Clearco, questa la sua lettera, diciamo che qui si entra un po' in gioco anche l'argomento della seduzione della politica nazionale.
1: La possibilità poi
0: Salis,
1: di andare a Roma.
0: La possibilità di avere incarico a Roma, non si sa ancora di che tipo e di che natura, ma insomma sicuramente c'è un certo tipo di interesse anche su questo e ne abbiamo parlato anche con i sondaggi che sono stati presentati.
1: Sondaggi che avete appena visto. Allora andiamo avanti con la lettera di Christian, questa forse un po' meno positiva. Mi preoccupa la sua partecipazione a commemorazioni che rivendicano la forza per zittire opinioni differenti. Chi rappresenta l'intera cittadinanza non può agire così. Spero che lei riesca a essere la sindaca di tutti, anche di chi non l'ha votata. Questa era Christian, la lettera.

0: L'hai capito tu esattamente a chi si riferisce Christian, nel senso quali sono le commemorazioni che rivendicano la forza per zittire opinioni differenti? Palestina? Cose simili?
1: Sì, probabilmente
0: però
1: si stava
0: non mi pare
1: riferendo
0: che la Palestina,
1: forse...
0: diciamo così, usi la forza per zittire opinioni differenti.
1: Sì,
0: mi sembra di no.
1: Sì, Christian, allora ti invitiamo magari a chiarire un po' quello
0: sì.
1: che hai scritto. Insomma.
0: Comunque, questa è la tua lettera.
1: La tua lettera. E allora andiamo avanti. Cara sindaca, ti scrivo questa volta a scrivere a Alessandra. Percepisco mancanza di direzione e concretezza su temi fondamentali. La città appare più trascurata, meno ordinata e meno sicura. Ho notato toni poco aperti al confronto, talvolta arroganti verso il dissenso. Amministrare Genova richiede umiltà istituzionale e competenza reale. Su questo nutro oggi forti perplessità.
0: Quindi Alessandra non è dalla parte di Silvia Salis. Ora sul discorso della trascuratezza, dell'ordine e della sicurezza, mentre sulla trascuratezza e l'ordine, come dire, un giudizio lo si può dare abbastanza facilmente, almeno rispetto alle zone che ognuno di noi frequenta, e sono peraltro un po' anche la stessa cosa, ordine e
1: certo.
0: diciamo appunto la capacità di tenere la città
1: Decoro.
0: Non trascurata e decorosa. Diverso secondo me il discorso sulla sicurezza, perché la sicurezza è molto più percepita che non reale, perché
1: sì,
0: poi bisognerebbe guardare poi i dati reali statistici sulle denunce, sui ferimenti,
1: certo.
0: o omicidi o cose simili. Quindi diciamo che al momento credo che ognuno di noi possa esprimere semmai una sensazione, ma non un
1: fatto
0: reale,
1: concreto.
0: Non un fatto concreto.
1: Ecco. Andiamo avanti, la lettera di Giacomo, questa volta però ci parla proprio di una criticità in particolare, sta parlando delle criticità di Borgoratti. Via Cadighiara è senza marciapiedi e pericolosa, muraglioni che cedono e strade senza illuminazione adeguata. Siamo cittadini degni di attenzione come quelli dei quartieri più agiati, speriamo che la sua attenzione per le periferie sia reale come sostiene. Insomma, qui si parla di periferia, quindi non di guardare solo il centro città, ma anche di estendere...
0: Esatto. Tra l'altro c'è, non so se sia reale o presunta, perché per esempio su Bucci si diceva che si occupava solo di waterfront o di cose simili. Io sono andato, mi pare, 2 giorni fa a Cornigliano, e via Cornigliano è oggettivamente tutta diversa.
1: È rinata,
0: cioè, è una via...
1: Sì.
0: I palazzi erano già belli prima, ma ora con le palme, i nuovi marciapiedi, cioè mi pare che per esempio quella sia una zona periferica che è stata riqualificata. Però è vero che il centro-sinistra e Silvia Salis hanno puntato molto in campagna elettorale sul fatto che la città è policentrica, che servono diciamo iniziative e riqualificazioni per tutti. Quindi se via Cadighiara è messa male, come ci scrive il nostro telespettatore, invitiamo la giunta a farsi le carico.
1: Sì, il messaggio è abbastanza chiaro, guardare anche le periferie, non
0: cioè,
1: tralasciarle.
0: Soprattutto visto che così si era detto in campagna elettorale, era uno dei punti qualificanti della campagna elettorale del centro-sinistra.
1: Certo, abbiamo ricevuto non solamente lettere che vi abbiamo letto, ma anche decine, anzi centinaia di commenti sotto proprio il nostro post in cui chiedevamo proprio di scrivere, mandare la propria lettera e i propri commenti. Allora io direi di andare a leggerne alcuni, intanto per dare un po' di opinione dei genovesi. Questa è la sindaca di Genova? Mai sentita né vista. Ecco, un commento un po'...
0: Mai sentita prima, se non avevi, diciamo, attitudini sportive, può darsi. Ora dovresti averla sentita.
1: Ora, diciamo, ormai nella bocca
0: ora
1: di tutti, anche attraverso
0: no.
1: i social.
0: Poi che sia capace o meno capace è un discorso che attiene ovviamente al giudizio di ciascuno, però... La notorietà non mi pare un problema.
1: Assolutamente no, forse è l'ultimo dei problemi.
0: Forse l'ultimo dei problemi.
1: Andiamo avanti, questa volta si parla di energia. Finalmente una ventata di freschezza in comune. Genova aveva bisogno di una visione giovane e internazionale.
0: Sicuramente ecco, una visione giovane può essere molto utile, perché diciamo i giovani hanno più strada da fare e quindi c'è forse più l'attitudine a lavorare per il futuro e non per le prossime elezioni. Poi
1: certo.
0: la politica non è sempre facile da questo punto di vista, però speriamo che abbia ragione questo nostro telespettatore, anzi questo utente delle nostre pagine social.
1: Io poi sono andata un po' in giro per Genova ad ascoltare alcune delle voci e c'era proprio questo senso di determinazione e giovinezza che è stato apprezzato. Andiamo avanti, si parla qui di servizi e trasporti. Allora leggiamo il prossimo.

0: prossimo commento, metti a posto MT, perché la priorità è la priorità dei genovesi, troppi aumenti e pochi fatti.
1: Ecco, sì, questo sicuramente è un tema. AMT è azienda in difficoltà. Noi a Primo Canale abbiamo spesso ricordato come però non c'è il bilancio, non sono chiari i numeri, ci sono state molte polemiche su questo, si è più parlato che fatto. Sì. Quindi la mia opinione personale è che da qui in avanti si faccia senza parlare e poi si annunci solo alla fine il risultato del lavoro svolto, perché per il resto mi sembra che invece ci sia molta confusione e credo che anche un po', diciamo, da quello, sì, che leggo in giro, la gente su questo comincia ad avere un'idea non più tanto tenera nei confronti dell'amministrazione su questo
0: anche
1: specifico argomento.
0: Un po' questi aumenti, ecco, che ormai si sono registrati. Allora andiamo avanti, questa volta però si parla di eventi, grandi eventi. Mm-hmm. Sappiamo tutti, la Salis è stata
1: la
0: un po'
1: la Salis e la De Witte,
0: esatto,
1: che hanno fatto pandan.
0: Genova è tornata al centro. Ah, questa volta si parla di sport mondiale, non
1: Okay.
0: Un anno di eventi bellissimi che hanno portato turismo e prestigio. Ecco, quindi l'apprezzamento in questo caso dei grandi eventi, dello sport. Lei
1: bene.
0: Effetti è legata allo sport.
1: Vabbè,
0: proprio
1: certo,
0: per...
1: è stata vicepresidente vicaria del CONI, quindi insomma
0: campionessa olimpica,
1: campionessa
0: proprio
1: olimpionica, quindi sicuramente ha una grande esperienza nel settore e farà di tutto ovviamente per dimostrare anche a Genova, che appunto, le sue capacità organizzative di questi eventi.
0: Portare lo sport a livelli alti,
1: certo,
0: a Genova,
1: non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
0: Andiamo avanti, metodo e dialogo, qui c'è una critica, mm-hmm, Matteo, mm-hmm, perché qui criticano un po' il suo modo di fare, non ama il contraddittorio, preferisce parlare da sola, la trasparenza non fa parte del personaggio creato in laboratorio, qui c'è una forte...
1: Ah, c'è stato qualche episodio, no? Qualche momento in cui si è un po' irrigidita, però fa parte anche della vita pubblica, insomma avere sempre i fari puntati talvolta può portare anche a reazioni sbagliate, certo quella... oggettivamente uscita malissimo la frase sul
0: cabinovia, forse
1: o vi prendete questa o non protestate più, insomma è chiaro che quella è una frase uscita male, però come dire, non credo che la si possa condannare per una o più uscite non venute benissimo, ci sta nella comunicazione, bisogna fare di tutto per non farlo, ecco.
0: Certo. Andiamo avanti, si parla in questo caso di sensibilità e ascolto, mm-hmm, un feedback da parte di un nostro follower, perché qui si parla di commenti social, mi ha stupito ricevere una risposta scritta di suo pugno, dimostra di avere a cuore le segnalazioni dei singoli cittadini.
1: Non so a
0: cosa
1: si stia riferendo.
0: Forse ha un commento lasciato sotto i social,
1: no,
0: non lo so.
1: Penso più a una lettera con una firma Silvia Salis.
0: Potrebbe avere magari una segnalazione e la risposta firmata.
1: Sì, non credo che si sia messa a scrivere a penna una risposta. Ne leggiamo l'ultimo?
0: Leggiamo l'ultimo. Ecco, qui si parla di nuovo di periferia, un po' di aver tralasciato quelle che sono le periferie. Perché non rispondete alle mail del CEP di Pra?
1: Perché? Ora, non è una questione... Bucci e Campo erano sempre presenti sui problemi reali.
0: Sì, qui...
1: Ora, è stato fatto molto sul CEP in passato, chiaramente deve essere continuato a fare, anche perché è un'area che ha molto bisogno, ovviamente, di aiuto e collaborazione.
0: Riqualificazione un po' anche in qualche modo.
1: Qui più che, diciamo, la sindaca di per sé è un problema di giunta, di chi deve gestire e amministrare bene la città. Comunque volevamo fare un po' di sventagliata, trovate poi sui nostri social, sia su Instagram che su Facebook in particolare, tantissimi commenti sotto i nostri post, in generale c'è molta interazione. Una cosa possiamo dire per chiudere, Chiara, sì, non lascia indifferenti Silvia Salis.
0: Assolutamente no, ogni volta che compare sugli schermi o anche su
1: polarizza
0: molto, sono tantissimi commenti che arrivano, insomma potete ovviamente leggerli su tutti i nostri social, sulla nostra pagina Instagram, ma anche ovviamente sulla nostra pagina Facebook.
1: Grazie Chiara, ci fermiamo, tra poco rivediamo i sondaggi, quali sono i risultati che sono stati appunto elaborati da Tecne, tante domande, tutte ovviamente legate all'anno di governo di Silvia Salis.

0: e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
8: A distanza dei 5 mesi dagli ultimi sondaggi tornano i tanto attesi sondaggi di Primo Canale. Lo facciamo in occasione di una giornata speciale, un anno di Silvia Salis a sindaco di Genova. Insomma, se ne parla tanto in questi giorni, è una data importante perché ha segnato comunque qualcosa di importante per questa città. E allora a distanza di un anno abbiamo voluto capire quello che è il sentiment dei genovesi, cosa ne pensano dei vari temi toccati dall'amministrazione comunale, se sono contenti oppure no appunto della guida di questo nuovo sindaco, se sta facendo quello che ha promesso in campagna elettorale, se invece sta deludendo. Insomma, vedremo quello che saranno tra pochissimo, sveleremo i sondaggi. Ma perché abbiamo voluto fare questi sondaggi oggi? Ben trovato all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
9: Buongiorno a te Matteo e a Carlo Buttaroni.
8: E ora presento anche lui naturalmente, anzi lo facciamo subito, Carlo Buttaroni, il presidente di Tecne, grazie per essere con noi oggi.
10: Grazie a voi e buongiorno a tutti i telespettatori.
8: Allora Maurizio, perché oggi sondaggi?
9: Noi ormai abbiamo visto che i sondaggi sono estremamente graditi e sono interessanti per i cittadini, per il mondo politico, per il mondo imprenditoriale, insomma monitorare la nostra città, ma da adesso monitoreremo invece la nostra regione. L'accordo che abbiamo fatto con Carlo Buttaroni e con Tecne prevede infatti che ogni 3 mesi noi faremo dei sondaggi fino alle elezioni politiche dell'anno prossimo, se saranno anticipate a primavera o se saranno a scadenza naturale, ne faremo magari anche il quinto, quindi si dovrebbe andare nell'autunno del 2027, ma comunque questi sondaggi abbiamo deciso di renderli regionali. Perché? Perché l'anno prossimo abbiamo anche ad esempio le elezioni di Savona e di Spezia, ma è giusto anche capire qual è il sentiment dei cittadini in tutta la regione e poter mettere a paragone i nostri 4 capoluoghi per diversi motivi. Ma lascio spiegare magari questa metodologia che noi andremo a utilizzare per lavorare nei prossimi 12 mesi a Carlo Buttaroni.
10: Intanto grazie, perché è anche l'occasione per presentare un modello di analisi dell'opinione pubblica che è esattamente quello che andrebbe fatto, perché un sondaggio fotografa un momento e vale solo per quel momento. Invece fare un monitoraggio continuo, costruendo un cruscotto su quello che pensano i cittadini, la loro opinione e vedere il loro andamento nel tempo, è il vero valore aggiunto, perché il dato di un sondaggio e la qualità di un sondaggio e quello che sta accadendo non si misura da una singola fotografia, ma è proprio quello che accade nel tempo che permette di capire bene quello che sta accadendo e qual è il sentiment dell'opinione pubblica.
8: Buttaroni, prima di entrare nel dettaglio delle singole schede di questo sondaggio anche molto complesso che voi avete fatto, le chiedo qual è la reazione immediata che ha avuto leggendo i risultati che poi andremo a vedere.
10: Intanto sono rimasto stupito, perché nel complesso il livello di come è governato il sistema

0: sistema regionale proprio nel suo complesso, quindi giunta, sindaci, è un livello più alto della media. Quindi questo è sicuramente un dato positivo. Naturalmente i problemi ci sono, come è inevitabile che sia. E poi c'è un'opinione pubblica molto attenta, molto reattiva, che ha voglia di raccontare e anche di raccontare quelle che sono criticità e anche apprezzamenti rispetto alle cose che vengono fatte.
1: Mi permetti una cosa, direttore? Allora, noi come al solito ci teniamo a dirlo, c'è una legge che regolamenta i sondaggi e a me dispiace vedere che vengono pubblicati anche dai giornali, dai siti, dei sondaggi che non sono e non escono sul sito di Agicom. C'è una legge che dice che quando si pubblicano dei dati dovrebbero essere pubblicati poi su Agicom, perché uno deve avere la possibilità di controllare le metodologie, il committente e quant'altro sia giusto fare quando si fanno dei sondaggi. Noi lo faremo nell'arco di 48 ore da adesso che pubblicheremo dei dati. Chi vuole va sul sito di Agicom e troverà da parte di Tecne appunto tutti i dati che vi racconteremo oggi. È corretto?
0: Assolutamente sì. D'altra parte c'è un'authority che vigila su questo, appunto l'Agicom. È una normativa, può piacere o non piacere, ma le normative vanno seguite, per cui è importante questo, ma questo va a tutela dei cittadini, che ci sia una comunicazione trasparente ed efficace.
2: E allora, se siete d'accordo, io partirei col primo cartello, perché naturalmente l'attesa è tanta. E allora la prima domanda che vi facciamo vedere, naturalmente vi facciamo vedere anche le risposte, è questa: oggi lei voterebbe per Silvia Salis? Eccolo qui, il primo cartello, sì al 51,5%, no al 48,5%.
1: Beh, dobbiamo andare a guardare probabilmente anche subito
2: quella
1: il paragone con tutti gli altri sondaggi che abbiamo fatto con Tecne.
2: Ed è quello che diceva prima Buttarone, avere proprio la fotografia dell'andamento che ci può dare un aiuto e ci può far capire meglio proprio come sta andando la singola persona in questo caso, ma anche naturalmente poi qualsiasi giunta, qualsiasi amministrazione. Eccolo qua. Questo è il cartello che, come diceva prima Buttarone, da febbraio 25, aprile 25, 26 maggio, che era il giorno naturalmente delle elezioni, e poi dopo, subito dopo, a settembre ne avevamo fatto un altro, e poi a dicembre era l'ultimo, e oggi è quello del 26 maggio 2026. Buttarone.
0: Beh, il dato è molto chiaro, l'andamento, appunto, la fotografia. Febbraio 2025 eravamo all'inizio della campagna elettorale, ad aprile eravamo a un mese dal voto all'incirca e forse eravamo a 20 giorni dal voto quando è stato realizzato questo sondaggio, e come vedete grosso modo già si era prefigurato quello che sarebbe stato il risultato delle urne col 51,5%. A settembre il capitale elettorale, chiamiamolo così, era cresciuto ed era arrivato al 56%, 52,7% era sceso a dicembre. Quel 56% è probabilmente il picco di quello che viene definita la luna di miele, cioè la fase di innamoramento dell'opinione pubblica nei confronti della sindaca.
1: C'era stata anche un'estate di mezzo d'altronde, quindi sì. Diciamo che non era ancora iniziata effettivamente l'amministrazione.
0: Esattamente, le aspettative quindi erano molto alte. A dicembre già si era cominciato a misurare ed era più un giudizio di merito positivo, naturalmente, perché il consenso era comunque alto. Però era sceso rispetto al picco della luna di miele, quindi il confronto va fatto più con la fase elettorale, cioè col dato elettorale vero e proprio, che col picco.
2: Il dato che emerge, Buttarone, è piuttosto chiaro, no? Siamo tornati al giorno delle elezioni.
0: Siamo tornati al giorno delle elezioni e dopo un anno è sicuramente un aspetto positivo, perché, ripeto, da dopo settembre le persone hanno cominciato a fare più una valutazione di merito. E questo merito conserva il capitale elettorale che Silvia Salis si era costruita il giorno delle elezioni.
2: Nel cartello successivo vediamo lo stesso concetto che stavamo esprimendo oggi, con un grafico che ci fa capire bene, eccolo qua, l'andamento di cui parlavamo prima, però con questo grafico rende bene anche l'idea, no?
1: E ai primi di settembre vedremo poi come prosegue, perché il prossimo nostro sondaggio sarà fatto a settembre.
0: E sarà ancora più importante di quello di oggi, perché è vero che oggi celebriamo un anno di governo della città da parte della sindaca e, come abbiamo visto, si è confermato il capitale elettorale.

0: e politico che si era costruita il giorno delle elezioni. A settembre inizia, da adesso inizia anche un'altra fase vera e propria, perché la città magari si aspetta dei risultati concreti, perché dopo un anno di amministrazione le cose, le persone vogliono cominciare a vedere.
1: Si può dire il primo anno, un anno, primi mesi di assestamento, no? Poi però, come diceva lei, ora ci vogliono i fatti, questo è un po' in sintesi.
0: Esattamente, vanno, cioè la messa a terra delle scelte amministrative.
1: Il cartello successivo chiede, secondo lei, cittadini genovesi, secondo lei Silvia Sales è adatta per ricoprire il ruolo di sindaco? Nel dicembre del 2025 il sì era al 49%, nel maggio del 26 al 48%, i no al 41%, nel maggio del 26 al 39%, non sa a dicembre al 10% e adesso è cresciuto un pochino a maggio del 2026, siamo saliti al
2: 13%. Sostanzialmente siamo sugli stessi livelli.
0: Sì, esattamente.
2: Non c'è una modifica, quindi
0: si
2: possiamo...
0: conferma, dobbiamo dire che questi risultati si riferiscono al dato sull'intera popolazione e non soltanto su quelli che andrebbero a votare, quindi è un risultato che rafforza un po' quello che si dice. Diceva prima, cioè che il capitale di Silvia Sales è un capitale importante dal punto di vista politico.
1: Il cartello successivo è molto importante, perché secondo lei il sindaco Silvia Sales è in sintonia con la città?
2: Vorrei chiarire una cosa ai nostri ascoltatori. Questo sondaggio poi avrà tantissimi altri aspetti. Oggi vi facciamo vedere solamente quelli relativi a Silvia Sales, perché è il nostro sindaco ormai da un anno. Ma poi vi racconteremo alla fine tutti gli altri sondaggi che andremo a fare.
1: Eccolo qua, allora. Il riferimento al dicembre del 25 lo vedete, ora siamo sì, è in sintonia con la città al 30%, in parte 25%, no al 39% e non sa al 6%.
0: Sì, anche questi dati ci confermano un po' le cose che abbiamo visto prima, nel senso non ci stanno grandi cambiamenti sotto questo punto di vista.
2: Sì, in parte ai 58 al 55, sì. Ma poi sappiamo che i margini sono quelli più o meno 2,5?
0: In questo caso è 3,5.
2: Quindi sostanzialmente si possono considerare dati sostanzialmente uguali.
0: Esattamente.
2: Non ci sono variazioni da dicembre a oggi, ecco, questo in pratica.
1: Un argomento che ha fatto discutere molto in città e non solo in questo anno di Silvia Sales è quello relativo alle sue probabili, possibili, ipotetiche, poi ognuno ci mette la parola che vuole, ambizioni nazionali. Se ne è discusso ovviamente tantissimo. Eccolo qua la domanda: secondo lei Silvia Sales vuole continuare a fare sindaco di Genova o ha ambizioni nazionali? Per il 25% degli intervistati vuole continuare a fare la sindaca di Genova, per il 38% ha ambizioni nazionali e non sa il 37%.
0: Anche qui si conferma un po' il fatto che non è che sotto questo punto di vista è cambiato molto.
2: Cresce un po'. L'ambizione nazionale.
0: Esattamente.
2: L'ambizione nazionale cresce.
0: Esattamente. Cresce un pochino.
2: Inizia a essere 5 punti che iniziano a essere un dato indicativo.
0: Sì, esattamente, esattamente. Per cui è comunque, anche perché il dibattito intorno a lei c'è stato
2: oggettivamente, quindi
1: ora forse poi lo chiederò forte. Lei ovviamente frequenta tanto Roma e anche certi ambienti romani, le chiederò un po' anche questo, negli ultime settimane forse è un po' diminuito, no? Questo impatto dirompente che ha avuto anche sulla scena
2: mediatica. Questo l'abbiamo fatto proprio adesso,
1: mediatica.
2: Il sondaggio è di questi giorni.
1: No, però poi chiedevo a Buttarone, ero molto curioso di avere anche la sua opinione su questa Sales, anche come vista nei salotti romani o comunque.
2: Passiamo alla scheda dopo, che ne abbiamo
1: tanti, se
2: non acceleriamo non arriviamo al fondo.
1: Secondo lei la città versa in condizioni migliori o peggiori rispetto alla precedente amministrazione comunale? È migliore per il 33%, è uguale a prima il 37%, peggiori 27%, non sa 3%. A sinistra vedete naturalmente i dati relativi al dicembre del 2025.
0: Allora, anche qui non ci stanno variazioni significative rispetto a dicembre. Faccio notare soltanto che la quota di peggiori, che la città è in condizioni peggiori, è molto bassa. Significa che non c'è una coscienza, una consapevolezza che sotto questo punto di vista la città è peggiorata. Perché è come se...
2: È un po' come era stata come prima sostanzialmente.
0: Prevalentemente...
2: La per-

0: percezione di cittadini.
1: La percezione è quella, e poi c'è la parte che dicono che è migliorato. Per cui questo fa un po' da spartiacque, perché quello che fa cambiare veramente la percezione nelle persone è quando cresce molto la condizione di peggioramento. Tant'è che, per esempio, in economia, una cosa che si spiega sempre, che quando c'è la consapevolezza che una situazione sta peggiorando, il comportamento ha una reazione evidente. In questo caso prevale una situazione in cui non c'è un vero elemento forte di rottura.
2: E vediamo se la stessa cosa che sta analizzando Butaroni vale anche per il cartello successivo. Secondo lei la città è più sporca o più pulita rispetto alla precedente amministrazione comunale? Più pulita per il 29%, uguale a prima 43%, più sporca 27%, non sa 1%.
1: Sì, anche qui valgono un po' le stesse considerazioni di prima, per cui insomma... manca un secondo punto di riferimento, insomma, manca l'elemento di rottura che non c'è oggettivamente.
0: Non è neanche più pulita, cioè diciamo che non viene percepito un cambiamento da prima ad adesso. Questo è il concetto.
1: Questo è il dato, diciamo, costante, ecco, che ci abbiamo da dicembre ad oggi.
2: Nel complesso, il cartello successivo, che voto darebbe su come è amministrata la città di Genova nell'attuale sindaco e dalla giunta comunale, quindi nel suo complesso? Voto da 10 a 7, 23%, voto 6, 24%, voto da 5 a 1, 49%, non sa 4%, quindi per un totale di 47% di giudizi positivi.
0: Questo quando io ho parlato con Carlo Butaroni, che siamo a lungo al telefono a parlare di questi sondaggi, ho detto: scusami, ma perché mettiamo 6 e 7 e 10? E credo che sia una domanda che è molto, perché c'è sufficienza oppure, e mi ha spiegato e ho capito che aveva ragione.
1: Sì, i voti da 7 a 10 significa che i giudizi sono molto positivi.
0: Positivi.
1: Il voto 6 è un voto di sufficienza, ma potresti fare di più, come si diceva a scuola, no? La mia attesa è che tu possa fare meglio.
0: Quindi nei sondaggi si utilizza proprio questo sistema di mettere da 1 a 5 il 6 e poi da 7.
1: Esattamente, è proprio un indicatore di gas.
0: Giusto spiegarlo, no?
1: Assolutamente.
2: Andiamo al cartello successivo. Che voto darebbe al sindaco di Genova Silvia Salisse? Voto da 10 a 7, 27%. Voto 6, 22%, lo voto da 5 a 1, 46%, non sa o non lo conosce 5%, giudizi positivi sono al 49%.
0: Passiamo subito a quella dopo, che così commentiamo direttamente questa differenza che c'è tra il gradimento della giunta e il gradimento
2: e quello del primo cittadino, che voto darebbe appunto su come è amministrata la città di Genova e alla sindaca Silvia Salisse. Per il 27% da un voto da 10 a 7, 22% da un 6 e da 5 a 1 invece per il 46%, quindi non sa, non lo conosce 5%, giudizi positivi, quindi un 49% per Silvia Salisse e 47% invece per la giunta, di fatto la sua squadra di governo.
1: Allora, diciamo subito che quando i giudizi positivi superano il 40% ci si può dire soddisfatti, perché è un po' la soglia, 38-40%, la soglia che l'Italia identifica quando c'è un apprezzamento da parte dell'opinione pubblica oppure inizia una fase di crisi e di difficoltà. Qui siamo abbondantemente sopra quella soglia, ma il dato interessante è che mentre su come è amministrata la città di Genova il 47% dà un giudizio positivo con 23 e 24, sulla sindaca Salis non solo cresce di 2 punti, ma cresce la parte dei voti da 10 a 7. Ora, qui faccio la stessa considerazione che facevo prima, cioè qui parliamo di tutti gli elettori, tutti i cittadini di Genova, quindi la quota di persone che esprimono un giudizio positivo è superiore al capitale elettorale, cioè ai voti alle persone che voterebbero Silvia Salis in questo momento. Ma c'è, per quanto riguarda il giudizio complessivo su come è amministrata la città di Genova.
2: Che lo vediamo nel cartello successivo, allora, così. Eccolo qua.
1: Ecco, il 49%, no, era meglio il cartello prima che continuava la spiegazione.
0: Sì, mettiamo ancora un attimo la slide
2: allora,
0: di prima.
2: Sì, era riferito anche a questo.
0: Perfetto.
1: Sì, il 49% esprime un giudizio negativo su come è amministrata la città di Genova, il 47% è un giudizio negativo. Quindi sull'amministrazione

0: amministrazione complessiva prevalgono i giudizi negativi, anche se quelli che esprimono un voto tra 5 e 1 molto spesso sono persone che sono cronicamente critiche, avviene un po' in tutte le città, c'è sempre così.
1: La sindaca, che corrisponde quasi tra l'altro al dato elettorale del centrodestra e centrosinistra, sì, che è un 48% praticamente.
0: Esattamente. La sindaca gode, come dire, traina un po' anche i giudizi positivi.
1: È leggermente superiore all'amministrazione e alla sua giunta.
0: Esattamente, soprattutto nella parte alta, cioè soprattutto nei giudizi fra 10 e 7.
1: Certo.
2: E allora, cartello successivo che abbiamo intravisto prima, se dovesse esprimere un giudizio complessivo su un anno di governo della città da parte del sindaco Salis, che voto darebbe? Esprima la sua valutazione con un voto ovviamente da 1 a 10, voto da 10 a 7 per il 27%, voto 6 23%, voto da 5 a 1 45%, non sa 5%, quindi per un totale di 50% di giudizi positivi.
0: Sì, qui è un po' fuori diciamo del contesto amministrativo, del merito proprio, danno un giudizio generale su come è andato quest'anno, crescono un po' i giudizi positivi e la Salis si conferma su valori alti, soprattutto nella fascia 10-7. Quindi si può dire che dopo quest'anno i giudizi continuano ad essere molto elevati anche dalla parte di quegli elettori che non l'hanno votata e non la voterebbero.
1: Però ci sono un 45% di cittadini che non sono soddisfatti.
0: Certo, quello
1: anche
0: sicuramente.
1: Questo bisogna comunque tenerlo presente.
0: Molto importante.
1: Poteva essere anche sopra, anche perché siccome c'è un altro sondaggio che non è su Agicom, quindi non abbiamo avuto modo di testarlo, ma che dice che il 67 o 68% sono favorevoli alla Salis, a noi questo dato non risulta, a noi risulta che sia un 50%.
0: Sono
1: sistemi magari diversi, l'altro non ne sappiamo niente perché non è pubblicato e quindi non abbiamo potuto capire le metodologie, come è stato fatto e chi l'ha commissionato. Però il nostro dà questo risultato, che è già positivo per il sindaco Salis, però c'è un 45% che non è contento in questo momento di questa di come è amministrata la città. Il 50 è tanto, ma è qualcosa meno, se ci pensiamo, di quello che sono comunque i voti che prenderebbe, che è circa 52.
0: C'è un dato che va tenuto sotto controllo e che grazie al modello che stiamo mettendo su, insomma, sarà particolarmente interessante vedere, ed è la quota del voto 6, perché il voto 6 è proprio sul confine.
1: Quindi potremmo trovarci in futuro che passa al 5 o che va al 7.
0: O che va al 7, certo. Esattamente. Così come la quota dei 5 magari potrebbe crescere al 6. Non lo sappiamo, ma sono quegli elettori di confine, certo, che sono particolarmente interessanti, soprattutto in un modello di monitoraggio dell'opinione pubblica continuativo come quello che abbiamo costruito insieme.
2: Che opinione si è fatto del sindaco Salis? È brava e sta lavorando per far crescere Genova al 50%, non sta facendo nulla ed è tutto fermo 45%, non sa, preferisce non rispondere 5%.
0: Allora, questi dati confermano un po' quello sui giudizi.
1: Quello di prima.
0: È pari pari.
1: È proprio uguali, identico.
0: Esattamente. Certo. Possiamo soltanto aggiungere che la cosa interessante è che c'è una quota molto bassa di elettori che non si esprimono.
1: Che questo è raro?
0: È raro, soprattutto nel momento in cui noi stiamo parlando di una leader, non come dire di una persona sconosciuta, no?
1: Certo.
0: Lei è una leader che in qualche modo catalizza l'attenzione sia negativa che positiva. Quindi ci sono poche persone e questo conferma un po' il suo ruolo che va oltre probabilmente a quello di essere sindaca.
1: Certo.
0: Volente o nolente, insomma, no?
1: Entriamo in qualche tema
2: schede, sì,
1: specifico.
2: Le prossime schede invece sono un po' più verticali, diciamo così, e entrano un po' più in qualche tema specifico della città. Per esempio, il primo è sul caso MT. Secondo lei l'amministrazione guidata da Silvia Salis sta operando bene, male, oppure non sta facendo nulla di significativo, cioè né bene né male? Sta operando bene per il 40%, sta operando male per il 35%, non sta facendo nulla di significativo per il 21%, non sa, preferisce non rispondere 4%.
0: Sì, siamo su un tema molto tecnico, per cui anche qui vale la considerazione che un po' stupisce il fatto che tante persone si esprimano su un tema così tecnico, ma che probabilmente la città sente, su cui si è informata. Prevalgono i giudizi positivi su quelli negativi, 40% sul 35%, ma c'è una quota molto elevata, quel 21%, che

0: dice non fa né bene né male. Ora bisogna capire se questo né bene né male effettivamente è una considerazione di sufficienza, quindi non sta da una parte o dall'altra, oppure sono persone che sono meno informate, magari non prendono posizione, ma siccome si parla della sindaca...
1: Però c'è anche il 46%, no? sta operando male, non sta facendo nulla per un'operazione
2: 56%.
1: Così...
0: 56%,
1: scusa. Sì, insomma è un dato importante, perché in un'operazione così delicata come quella di MT, insomma, non è un giudizio positivo, almeno da quello che esce fuori.
0: In genere su questo tipo di domande quello che conta è il saldo fra positivo e negativo.
1: Quello secco, quindi,
0: quello
1: o bene
0: secco,
1: o male.
0: O bene o male. Tant'è che quando si costruiscono proprio degli indicatori si fa proprio la differenza fra bene o male. In Inghilterra si chiama net. E fanno soprattutto questi trend dove fanno bene o male e fanno il saldo. In questo caso però diciamo che c'è questa quota di coloro che non si collocano né bene né male, che è particolarmente elevata, ed è difficile collocarli da una parte o dall'altra.
2: No, diciamo che è anche un tema, quello di MT, estremamente delicato.
0: Molto tecnico.
2: No, è molto delicato, perché comunque la gente ha subito in questi mesi dei problemi grossi di disservizi dovuti, secondo la giunta Salis, alle colpe dell'amministrazione precedente che ha sperperato un sacco di soldi, e secondo altri invece ci sono state delle analisi dei dati molto critiche e esageratamente, diciamo, negative, certo, da parte di questa giunta. Fatto sta che in questo momento il servizio pubblico a Genova è un grandissimo problema, quindi si equilibrano, diciamo, quelli che dicono che stanno facendo, diciamo, che non c'è un non sta facendo nulla di significativo, perché vorrebbero anche qualcosa di più.
0: Indubbiamente.
2: Però è in divenire, penso che anche continuare a monitorarlo sarà estremamente interessante.
0: Come si collocheranno quelli, sì, farà la differenza nei prossimi mesi.
1: Secondo il suo punto di vista, andiamo al cartello successivo, in relazione alla cabinovia in Val Bisagno, l'amministrazione guidata da Silvia Salis sta operando bene, sta operando male, oppure non sta facendo nulla di significativo, quindi cioè né bene né male. Sta operando bene per il 30%, non sta operando male 36%, non sta facendo nulla di significativo 27%, non sa, preferisce non rispondere 7%.
2: Questo è un teorico nuovo progetto per creare una viabilità, collegamento per i cittadini a Val Bisagno, che hanno degli enormi problemi per scendere, diciamo, dall'Alta Val Bisagno fino a Brignole. È un progetto, peraltro, che io voglio ricordarlo, al di là che piaccia o non piaccia, ed è stato comunque, direi, fortemente criticato dagli stessi cittadini della Val Bisagno, non è neanche finanziato e non so neanche quando potrebbe essere finanziato. Infatti direi che la linea di comunicazione ormai del comune della Salis, ma noi stavamo solo guardando se era un'idea che poteva piacere o meno, ma non è che volevamo, abbiamo detto che si porterà avanti.
1: Sì, diciamo che è partito,
2: si sono
1: molto
2: un po' ritirati,
1: salita,
2: si sono ritirati un po' indietro.
0: E qui in ogni caso, rispetto al cartello precedente, il netto è negativo invece.
2: Sì.
0: Quindi la differenza fra sta operando bene e sta operando male è nettamente a favore di sta operando male.
1: Andiamo a quello successivo, in riferimento ancora allo Sky Metro della Val Bisagno. Secondo il suo punto di vista è meglio la cabinovia proposta da Salis o lo Sky Metro di Marco Bucci. Meglio lo Sky Metro di Bucci, almeno era finanziato per il 24%, meglio la cabinovia di Salis per il 30%. Sono due progetti da cancellare, 35%, non sa, preferisce non rispondere, 11%.
2: Direi che è abbastanza chiaro il fatto che c'è una divisione quasi di un terzo, quindi sì. Direi che possiamo andare avanti e ci rendiamo conto che il dibattito di come collegare la Val Bisagno continua a essere molto molto problematico.
1: Anche quello successivo è sempre legato alla cabinovia o al progetto, anzi allo studio di un progetto per la cabinovia in Val Bisagno. Quale frase corrisponde di più al suo pensiero? È un'ottima idea che si realizzerà e risolverà i problemi per il 30%, l'idea sbagliata e inattuabile e non si farà mai per il 52%, non sa il 18%.
2: Questo è abbastanza chiaro, direi.
0: Sì, c'è un 30% che l'idea della cabinovia piace e si ripete in tutte le domande, il resto è molto dubbioso.
2: Certo.
1: Per quanto riguarda il concerto di Capodanno e la DJ The Wit in piazza Matteotti, è giusto spendere soldi per questo tipo di eventi? Sì, è un'ottima cosa per Genova perché dà lustro alla città, 49%. No, perché spendono soldi in concerti ma tagliano servizi ai cittadini, 43%, non sa, 8%.
0: Allora, qui si può dire una cosa, che mentre sul concerto di Capodanno, perché noi facemmo la domanda e erano più dubbiosi i genovesi, su questo invece c'è maggiore apprezzamento.
2: L'abbiamo voluto allargare anche un po' in generale a capire come i genovesi percepiscono in generale

0: questo tipo di eventi, anche da guardare in futuro.
1: Esattamente. Sembra che su questo, insomma, ci sia sia cresciuto l'apprezzamento rispetto a questi eventi, che è un po' anche in linea con l'immagine della sindaca, cioè una sindaca che esporta un'idea di Genova, che è conosciuta, molto conosciuta fuori dalla città, per cui questo tipo di eventi in qualche modo si inquadrano in uno stile che probabilmente lei è proprio sotto questo punto di vista, quindi l'apprezzamento c'è sotto.
2: Nel cartello successivo, Maurizio, abbiamo voluto tra virgolette un po' giocare, no? Anche su chissà quali scenari futuri e futuristici.
0: Allora, diciamo che visto che si è parlato di lei come possibile candidata alle prossime elezioni politiche, in quale ruolo, addirittura come potenziale avversaria di Giorgia Meloni, e se lei dovesse andare a Roma o come parlamentare o come domani un altro ruolo, è chiaro che si andrebbe a rivotare a Genova, e quindi è giusto che iniziamo a monitorare comunque ogni 3 mesi lo spostamento che c'è tra gli elettori centrodestra e di centrosinistra su una eventuale nuova elezione dove non ci sarebbe Silvia Salis, quindi non ci sarebbe il valore aggiunto, diciamo, di Silvia Salis, però si resta esattamente sullo stesso dato.
1: Sì. È esattamente così, cioè noi abbiamo una quota di elettori di centrosinistra che è quel 52%, qui è interessante notare perché a sinistra, come vedete, 26, 24, 50 è la percentuale calcolata su tutti gli elettori, quindi la differenza fra i due, le due coalizioni sarebbe di 2 punti se la consideriamo su tutti gli elettori. E questo ci fa dire che comunque, insomma, il centrosinistra conserva un perimetro elettorale ben presidiato, ecco. Diciamo dobbiamo che... anche dire che manca al centrodestra in questo momento una figura alternativa, perché anche se la Salis non dovesse fare più il sindaco di Genova e si dimettesse, comunque in questo momento rappresenta una figura di riferimento per gli elettori di centrosinistra della città.
0: Anche se, dobbiamo ricordarlo, se noi prendiamo le elezioni regionali, quando c'era Orlando e contro Bucci, il dato di Genova è sempre praticamente lo stesso. Cioè c'è ormai veramente uno zoccolo duro di elettori del centro-sinistra che non si è modificato con Orlando, con la Salis o con questo dato dove c'è un candidato X. Siamo sempre sui stessi numeri. Quindi non spostano in questo momento i candidati, poi che la Salis sia piaciuta, forse ha portato un minimo in più, ma proprio un minimo, perché siamo sempre sullo stesso identico dato.
2: Prima di passare a quelli che saranno i cartelli successivi, che ci spiegheranno anche il lavoro che abbiamo fatto insieme a Carlo Buttaroni e Tecné, e che ci accompagneranno nelle prossime settimane, perché abbiamo analizzato, l'abbiamo detto prima, la città di Genova, l'amministrazione di Genova per la data di oggi, ma nelle prossime settimane, nei prossimi giorni partiremo con un numero infinito di sondaggi che riguardano tutte le province scandagliate nei vari assessorati, nei vari punti, la mobilità, la sicurezza, i trasporti.
0: E andiamo a raccontarli?
2: Sì, però prima, non so se volevo ancora chiudere con Salis, con
0: sì, Buttaroni. Velocemente, perché abbiamo
2: allora,
0: poi...
2: Anche mi incuriosiva molto il suo punto di vista romano. Che cosa le trasmette questo, le ha trasmesso questo sondaggio? Da uno che abita a Roma e che quindi guarda un po' tutto dall'alto.
1: Beh, allora, non soltanto per il fatto di abitare a Roma, ma il fatto di fare tantissime, certo, rilevazioni, soprattutto sul gradimento dei sindaci, delle città. Allora, sicuramente siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra, sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Anche, per esempio, mi parlava di Roma, anche Gualtieri sotto questo punto di vista ha costruito questa sua identità, tant'è che anche Gualtieri ha dei giudizi molto elevati. Ecco, entrambi governano delle città molto difficili, perché Genova come Roma è una città molto difficile, ed entrambi stanno lavorando bene sotto questo punto di vista.

0: Roma andrà al voto prima, Genova siamo soltanto a
1: chissà
0: un anno,
1: quando.
0: Non sappiamo bene quale sarà la sua evoluzione, però quello che sarà importante, perché questo ritorno sul fatto che abbiamo questo modello che è stato messo su è importante, proprio per capire com'è l'evoluzione e com'è il gradimento dei cittadini.

0: Il direttore Angeli e con Carlo Battaroni, che cosa stiamo andando a sondare? Allora, a sondare l'intera Liguria. Siamo una televisione regionale, vogliamo dare dei dati a tutta la regione e questa è una cosa molto più complicata perché il campione è aumentato notevolmente.
1: Sì, esattamente, complessivamente è un campione di 3.000 casi.
0: Perché Savona, molto... Imperia, Genova e Spezia.
1: Esattamente.
0: Quindi andiamo a vedere ad esempio la prima scheda, che è quella su Savona. L'anno prossimo si va alle elezioni a Savona e vorrebbero riconfermare il sindaco Russo o preferirebbero un altro candidato del centro-sinistra, i savonesi. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Lo stesso sia chiaro anche sulla Spezia e anche su Imperia. Andiamo a vedere poi le altre, infatti, schede per quanto riguarda ad esempio Spezia. Qui abbiamo inserito una cosa fondamentale. Perachini non potrebbe ad oggi essere ricandidato perché ha fatto due mandati, ma sappiamo, anzi posso dire che lo so perché ho qualche collega, ex collega, diciamo, che è ancora in Senato, perché io ci sono stato un po' tanti anni fa, che mi ha detto che c'è già un emendamento pronto nella nuova legge elettorale per inserire il terzo mandato. E quindi abbiamo chiesto proprio questo, direttore, se vuoi leggere questa domanda appunto su Perachini.
2: Allora sì, se venisse approvata una legge, proprio come quello che dicevi tu, per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato di centrodestra dell'attuale sindaco Perachini o preferirebbe un altro candidato? Vorrebbe riconfermare Perachini, preferirebbe un altro candidato, ovviamente non sa, preferisce, questa è la domanda che abbiamo fatto.
0: Ma questo quindi... è appunto su Spezia, mentre su Savona, attenzione, perché c'è un grande dibattito su Savona per l'anno prossimo se ricandidare o meno il sindaco Russo, ma è un dibattito anche all'interno del centro-sinistra, tra l'altro. Quindi noi potremo dire fra qualche giorno se il sindaco Russo, i cittadini di Savona vorrebbero che si ricandidasse, cosa che lui può perché ha il primo mandato. Se andiamo anche su Claudio Scajola, invece
2: anche
0: abbiamo
2: qui
0: la stessa situazione.
2: Se venisse approvata una legge per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato di centrodestra dell'attuale sindaco Scajola o preferirebbe appunto un altro candidato? E vediamo qui se Claudio Scajola continuerà ad avere il grande assenso che ha avuto e consenso soprattutto che ha avuto negli ultimi anni.
0: E adesso passiamo invece alle tante domande che abbiamo posto città per città, che poi metteremo a confronto. Quindi vediamo che cosa è stato praticamente sondato.
2: Abbiamo tu di tutto, abbiamo il lavoro, abbiamo il costo della vita, la viabilità, il traffico, la sicurezza, la sanità, le politiche per la casa, l'ambiente, la pulizia, il decoro urbano, insomma chi più ne ha più ne metta. Penso che questo sia, ne verrà fuori una fotografia piuttosto chiara e
0: vediamo
2: netta
0: anche la scheda dopo
2: delle varie
0: perché ce n'è un'altra,
2: dei vari argomenti. Eccolo qua, ancora l'offerta culturale, se appunto per quanto riguarda se sta l'amministrazione comunale, se sta facendo bene o male, per quanto riguarda l'efficienza e qualità dei servizi, la scuola, i servizi, il turismo, la promozione del territorio, la gestione del porto.
0: E quelle sono due molto particolari che abbiamo deciso di mettere, essendo, avendo noi tre porti in Liguria, Savona, Genova e Spezia. Vedremo anche il confronto della percezione dei cittadini, noi che parliamo sempre
2: del città-porto,
0: no? Cioè tra il porto e la città, quindi potremo vedere effettivamente quale sarà la situazione, come la cura del lungomare, cioè il lungomare di Imperia, il lungomare di Spezia, il lungomare di Genova, non solo il waterfront ma anche quello che ha Pegli piuttosto che a Nervi, e quindi credo che sarà un dato interessante anche quello. L'ultima invece, su questo chiariamo che avremo i confronti sempre, una volta al giorno ne faremo uno e direttore con i suoi giornalisti parleranno, no, probabilmente con gli assessori delle varie città per capire questa lettura di dati di Genova, Savona, Imperia e Spezia. L'ultima cartella che invece vediamo, l'ultimo sondaggio, Carlo, lo vuoi raccontare?
2: Eccolo
0: tu?
2: Qua.
1: Queste sono le intenzioni di voto per le politiche. Ci manca grosso modo un anno.
0: E iniziamo a testare la Liguria.
1: È il fischio d'inizio della partita che ci porterà al nuovo Presidente del Consiglio.
0: Dato solo regionale, ma vedremo anche eventualmente lo spaccato provinciale?
1: Anche il dato per provincia e per i comuni capoluogo.
0: E per i comuni capoluogo, molto bene. Questo dato, ci tengo già a annunciarlo, lo presenteremo venerdì in compagnia di un personaggio di grande rilevanza in questo momento, tra l'altro ha preso il ruolo di capogruppo al Senato, che è Stefania Craxi, che sarà qua con noi, e quello sarà il momento dove sveleremo questo dato, il primo dato, diciamo, verso le elezioni politiche del 2027.
2: Diciamo, abbiamo detto tutto?

0: Abbiamo detto tutto.
1: Ci siamo dimenticati qualcosa? No,
0: assolutamente.
1: Abbiamo detto tutto.
0: Ma quello che raccontavate prima, ho fatto vedere tutti i singoli temi, 13 temi, che appunto è quello che dicevo prima, cioè quello che il cittadino incontra andando per strada. È il cruscotto della città. Capire come cambia quello.
1: Ovviamente le amministrazioni differenti da Genova hanno un pregresso di anni, quindi naturalmente hanno un peso per tutto quello che abbiamo detto prima, no?
0: Esattamente.
1: Ovvio che il confronto si può fare, si deve fare, lo faremo, però naturalmente un conto sei amministri da 5 anni, un conto sei amministri da 1, perché comunque il giudizio vale ancora quello che abbiamo detto prima, con questo, non dico non è più una luna di miele, ma questo consenso che ancora hai, no, nel primo anno, mentre gli altri dopo 5 anni è già un giudizio.
2: Beh, però quel
1: piuttosto
2: tema,
1: definitivo.
2: Quel tema è quel
1: però,
2: tema
1: certo,
2: che
1: tema,
2: è la percezione
1: tema,
2: dei cittadini
1: certo.
2: Che deriva anche poi dall'amministrazione precedente,
1: poi bene a confronto,
2: non è addebitabile.
0: E lo vedremo strada facendo, questa è la cosa
2: e poi cambia. Ogni 3 mesi, quindi una a settembre, una andremo a farlo intorno a dicembre, poi un'altra verso marzo, aprile dell'anno prossimo. Naturalmente vedremo anche quando saranno le elezioni, perché come sapete poi da 15 giorni prima delle elezioni non si possono più fare sondaggi e quindi e adatteremo ogni volta i sondaggi, chiaramente una parte anche a delle domande specifiche su temi che si caratterizzano in quel momento.
1: Grazie all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
2: Grazie direttore.
1: Grazie al presidente di Tecne Carlo Buttaro. Grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo presto.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: La notizia passa di bocca in bocca.
7: Come, come?
6: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
7: Perché?
6: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
7: Oh, finalmente!
6: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
7: Oh!
6: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
7: Va bene.
6: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
8: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
9: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
10: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste. 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio.

0: Domenica 31 maggio torna a Mangia Borzo, la Mangialunga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Come ogni martedì in diretta per raccontarvi quello che accade dentro il Consiglio Comunale, tra l'altro oggi Consiglio Comunale che accade in una giornata particolare perché oggi è il 26 maggio 2026, esattamente un anno fa Silvia Salis veniva nominata prima cittadina di Genova, e allora vedremo quello che sarà anche l'ambiente in comune, se si parlerà di questo, se sarà un argomento all'ordine del giorno, almeno nei corridoi di Palazzo Tursi, oppure se sarà un pomeriggio di normale consiglio comunale. Per sapere un po' l'aria che tira ci colleghiamo subito con Giorgia Fabiocchi che si trova proprio in consiglio comunale a Palazzo Tursi. Giorgia, buongiorno.
1: Sì, buongiorno direttore, ben ritrovati da Palazzo Tursi, sede del Consiglio Comunale in questo martedì 26 maggio, esattamente un anno fa a quest'ora si stavano per chiudere i seggi e poi ci sarebbe stato lo spoglio anche per il Comune di Genova con la vittoria al primo turno di Silvia Salis, quindi 365 giorni esatti, cade proprio di martedì, come giustamente dicevi tu, giornata di Consiglio Regionale. Parlo di Consiglio Comunale, direi che per ora al momento clima molto tranquillo, aria molto serena, ci sono come sempre l'appuntamento con gli articoli 54 in aula rossa, quindi con il commento dei vari articoli, la discussione tra i consiglieri che li presentano e gli assessori che, di competenza che rispondono, non c'è ancora nessun accenno a questo, Salis al momento non c'è, anzi la notizia è che oggi nel tardo pomeriggio in serata ci sarà un appuntamento col Partito Democratico, a Genova anche il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini, colui che sfidò Schlein primare che poi perse, e in questo momento oramai da parte di Mediaset a questa parte ha appoggiato la corrente Schlein, quindi voci di corridoio mi dicono che ci sarebbe stato un incontro tra Salis e Bonaccini in questi minuti, comunque in zona comune. Detto questo, Salis dovrebbe appunto arrivare in consiglio comunale poi alle 15, vedremo se ci sarà qualche riferimento al suo anno. Chiaro è che oggi sia passato un anno, lo sanno tutti, perché parlavo prima anche fuori dai microfoni con alcuni consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, tutti sono al corrente che è passato un anno esatto dall'inizio della legislatura, o meglio dall'incoronazione di Salis e poi il suo primo anno di lavoro qui a Palazzo Tursi, quindi si sa, vedremo se questo sarà focus, non penso, comunque ci sono vari temi di discussione all'ordine del giorno, però noi siamo a raccontare la monotematica di oggi con tutto quello di cui abbiamo discusso, quindi seguiremo i lavori dell'Aula, se ci sarà qualcosa di particolare ovviamente lo seguiremo, altrimenti cerchiamo di fare un po' di resoconto anche con chi la conosce molto bene da vicino, chi la sta vivendo come consigliere di maggioranza o gli assessori e chi invece la sta vivendo dall'opposizione, quindi cercheremo di capire qual è l'opinione, l'abbiamo fatto anche in Regione poi questa mattina e quindi proseguiremo qua in Consiglio Comunale. Vediamo tra poco di avere le primissime voci, è anche vero che sì, tra poco ci sarà il campanello che chiede di registrare tutti presenti in aula, quindi è tempo che facciano la presenza e poi

0: Possiamo iniziare con le voci anche dei protagonisti che abbiamo sempre raccolto ormai da vari mesi a questa parte qui in Consiglio Comunale.
1: Grazie, grazie quindi a Giorgia Fabiocchi. Allora, se la regia è d'accordo, io entrerei per qualche istante dentro la Sala Rossa per sentire un po' di quello che stanno parlando.
2: Natura igienico-sanitaria. A lei la parola.
3: Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Diciamo che le problematiche di natura igienico-sanitaria nell'oggetto riguardavano una via in particolare che si trova nel quartiere di Marassi, comunque nella bassa Val Bisagno, e che è in realtà è via Francesco Pastonchi. Torno sull'argomento, Assessore, perché io, come sa, nel mese scorso avevo fatto lei prima una segnalazione via mail, successivamente anche un'interrogazione scritta, dal quale ho ricevuto poi risposta in merito allo stato di degrado avanzato di questa via, in merito appunto a questioni igienico-sanitarie, soprattutto nell'area relativa al adibita, diciamo, ad ospitare i bidoni dell'immondizia. È un'interrogazione questa che sembra quasi più municipale che comunale, però le sollecitazioni da parte degli abitanti sono state veramente tante. E in questo mese in cui avevo chiesto di poter intervenire con una pulizia accurata dei bidoni, con comunque anche una derattizzazione, io se vuole ho tutte le fotografie e filmati che mi sono arrivati ancora ieri sera da parte dei residenti, non è stato fatto nulla ad oggi. Per questo, siccome, come mi dicono in famiglia, ho la testa dura, oggi sono qua di nuovo a riproporle questa interrogazione, Assessore, affinché qualcosa si smuova. A far da corollario poi a tutta questa situazione vi è anche via Francesco Pastonchi, che rimane sporca e molto spesso con dei residui anche organici dovuti a diciamo il vento, che ovviamente trascina la sporcizia e la spazzatura per tutta la via, che come sappiamo bene ha una pendenza notevole. Via Pastonchi, lei mi dice che è privata, a me risulta che sia vicinale, gravata da servizio pubblico, dunque in realtà potrebbe essere pulita da Amio con la pulizia della strada. Adesso poi mi risponderà e probabilmente smentirà questo, però quello che io le richiedo oggi qui in Consiglio Comunale è di poter intercedere con giustamente Amio, con l'azienda che ringrazio quotidianamente per il lavoro che fa, non ci mancherebbe altro, per poter fare una sanificazione puntuale dell'area adibita alla, diciamo, lo stallo dei bidoni, e una deidratizzazione nella parte antistante gli stessi, perché, ripeto, le immagini che quotidianamente provengono da quella zona, che vedono veri e propri coloni di roditori a tutte le ore, lasciano davvero sbigottiti. E per questo le chiedo di intervenire, Assessore. Grazie.
2: Do la parola all'Assessora Pericu.
4: Ecco, ringrazio il consigliere Vaccalebre dell'articolo 54 che ha presentato, che è l'occasione di chiarire un po' bene quello che riguarda appunto gli interventi, le competenze, gli interventi su via Pastonchi. Allora, tanto come dire, riprendo un attimo i punti che le ho già trasmesso in risposta alla interrogazione, risposta scritta che abbiamo dato il 12 maggio, che aveva esattamente lo stesso oggetto e a cui abbiamo dato riscontro nei termini, ma comunque sia in questa risposta scritta appunto approfondevamo il fatto che a seguito di alcuni accertamenti mediante la consultazione della mappa del catasto delle strade, via Pastonchi è classificata come strada privata. Premesso ciò, comunque, rispetto a poi le mie deleghe, che è l'indirizzo operativo di Amio, nonostante l'area sia privata, e comunque perché è privata, Amio non svolge il lavoro in generale di igiene del suolo, come ad esempio lo spazzamento che è stato richiesto. Negli ultimi tempi, però, proprio in funzione del contesto e del degrado igienico, siamo intervenuti tre sabati successivi a derattizzare intorno alle postazioni, a pulire intorno alle postazioni. postazioni AMIU. Infatti queste postazioni sono state presenti previo nulla osta del proprietario della strada e AMIU, grazie a questo accordo, provvede quotidianamente solo al servizio.

0: servizio di raccolta, ma dove necessario ci siamo fatte parte attiva e siamo andati a pulire. Sempre in ragione della natura privata della strada, la posa in opera delle esche per la derattizzazione e il relativo rabbocco possono essere effettuati unicamente in prossimità delle postazioni dei rifiuti, e in questo si è mosso il municipio di nuovo, che ha chiesto ai proprietari attraverso la polizia locale di provvedere alla derattizzazione. Da una domanda fatta al municipio ci risulta che questo negli ultimi tempi sia stato fatto 3 volte proprio in funzione del fatto che la via risulta infestata. Quindi c'è in atto una collaborazione, ma per quello che poi sono le competenze rispetto a un asse viario privato.
1: E allora durante questo pomeriggio alterneremo i collegamenti con Palazzo Tursi e quindi con il Consiglio Comunale, con anche tanto materiale che abbiamo raccolto già a partire dalle 8 di questa mattina con i nostri giornalisti in giro per la città di Genova per raccogliere voci, testimonianze, opinioni di un anno di Silvia Salis alla guida della città. Abbiamo toccato naturalmente tanti argomenti. La nostra Aurora Bottino questa mattina è stata in piazza Banchi per parlare anche dei problemi del centro storico. Andiamo a sentire quello che ha raccolto.
2: Eccoci da Piazza Banchi con Alberto Scotto, che è vicepresidente del CIV Loggia di Banchi ed è anche residente. Allora parliamo di quelli che sono i problemi di tutti i giorni, possiamo dire così, e dei macro temi invece che riguardano il centro storico, che sono, come sempre raccontiamo, principalmente la sicurezza. Allora iniziamo magari appunto dalla sicurezza. Oggi ne parliamo, è un anno dall'insediamento di Silvia Salis, è un problema che non è recente, anzi affonda le radici tanto tempo fa, però sicuramente ci sono dei temi che vanno affrontati.
3: Sì, sicuramente, vabbè, il tema sicurezza è oramai sulla bocca di tutti, quindi diciamo che dei macro temi è il principale. Siamo a un punto, diciamo, non molto avanzato rispetto al passato, purtroppo, nel senso che lo spaccio, l'insicurezza generale percepita, e questa parola la dico volentieri perché ad ogni riunione quando parli di sicurezza ti dicono: ma è quella percepita? Sì, è quella percepita, è quella che quando uno torna a casa, o soprattutto le donne quando tornano a casa, percepiscono, e quindi crea insicurezza il fatto di non sentirsi sicuri. E in questo campo diciamo che c'è ancora moltissimo da lavorare, nel senso che lo spaccio è molto invasivo e alla luce del giorno, ci sono zone come San Luca, Vicomele, Le Vigne, tutti i vicoli laterali e poi molte altre zone dove diciamo che il territorio è occupato dagli spacciatori e dove lo Stato è assente. Su questo io vorrei fare una disgressione, se è possibile, nel senso che allora addebitare tutto questo alla giunta, di qualsiasi colore sia, sarebbe ingiusto, nel senso che la sicurezza propriamente detta è compito, deve essere affrontata dal questore e dal prefetto. Detto questo, il comune può mettere in campo molte armi che sono sempre i soliti, quindi i servizi sociali, la presa in carico delle tossicodipendenze e anche il contrasto a un certo tipo di degrado. Il degrado, diciamo, è creato soprattutto dalla spazzatura abbandonata, da ogni forma di illegalità che si vive nel quartiere, quindi è passato culturalmente il concetto che nel centro storico vieni a fare cose che non sono permesse negli altri quartieri. E questo è mi aspetto da questa giunta, da questa sindaca, che venga combattuto proprio dal punto di vista culturale, nel senso che questo è un quartiere, siamo ben contenti che sia frequentato da persone di ogni estrazione sociale, però è anche vero che si vive una sorta di illegalità. Ma lo si vede nelle piccole cose. Ora, se vogliamo parlare di piccoli temi, basta guardare i condizionatori

0: appese alla finestra, ad esempio. Non c'è un regolamento, non c'è. E quindi tu magari hai una finestra a 2 metri dalla tua in cui c'è un condizionatore appeso. Ti rivolgi alle autorità, ma mai, non abbiamo mai visto che venissero rimossi, ad esempio, una cosa del genere. Ci sono nei palazzi appesi ogni sorta di fili. Uno dei problemi che c'è stato nel passato è stato, ad esempio, il passaggio della fibra ottica, per cui hanno messo cassetti ovunque. Noi stessi siamo intervenuti impedendo che si realizzasse un progetto devastante in cui si appendevano cassetti ai palazzi storici che avrebbero deturpato tutta la zona. Allora, questi sono microtemi, nel senso che sicuramente sono problemi meno incisivi, ma impattano sulla qualità della vita, perché comunque vi assicuro che vivere nel centro storico, dove si è tutti un po' ammassati, quindi il vicinato non è solo con quelli del tuo palazzo ma con quelli di fronte, se c'è un rispetto delle regole più generalizzato, non uscire di casa, ad esempio trovare i sacchetti della spazzatura davanti al portone sarebbe bellissimo, ma pare che sia irrealizzabile, accentuerebbe il fatto che questo posto potrebbe diventare di nuovo vivibile. E questo si allaccia a un altro tema, che è quello della vivibilità e dell'abitare. Mi aspetto che questa giunta, e fino adesso secondo me non è ancora stato fatto, attui delle politiche abitative, soprattutto per i giovani, perché ai giovani bisogna dargli più che la movida, che magari è un problema che riguarda l'altra parte del quartiere. Bisogna dargli delle case dove vivere, a prezzi accessibili, un lavoro e la possibilità di starci, dell'abitare proprio nel centro storico. Questa secondo me è la cosa più importante, anche perché creerebbe un percorso positivo nei confronti del commercio. Cioè, il commercio di vicinato, se non ha gli abitanti, si riduce a un commercio che è semplicemente quello fatto di, senza che nessuno si offenda, ma fatto di focaccia e pesto, e questo non va bene, nel senso che se tu vuoi portarci a vivere le persone qua devono avere i servizi, e il commercio vicinato è uno dei primi servizi.
1: E parlavamo anche del problema dello scarico merci, qui in questo proprio è un problema, un micro tema però per Piazza Banchi e non solo.
0: Sì, questo è un tema che va assolutamente affrontato e mi aspetto che venga affrontato in tempi brevi, nel senso che lo scarico delle merci avviene fino alle 11:30 e direi che è un orario molto lungo, anche perché io sono venuto a abitarci qua oltre 20 anni fa ed è da 32 anni con l'attività, e lo scarico delle merci avveniva fino alle 10:30 e le merci arrivavano tranquillamente, non c'era nessun problema. E invece adesso, col fatto che possono entrare fino alle 11:30, fino alle 2, alle 3 in ogni zona del centro storico, piazzette eccetera, ci sono camion. E questo non va bene e crea anche problemi di sicurezza, perché la massa di persone, quando ci sono soprattutto le comitive di turisti con camion molto grossi, ho già assistito a scene comunque che possono essere pericolose per il passaggio delle persone.
1: Grazie mille. Allora, Alberto Scotto, e appunto noi continuiamo il nostro giro nel centro storico.
2: E allora, questa è una parte dei tanti servizi che Aurora Bottino ha realizzato questa mattina nel centro storico di Genova. Nel corso del pomeriggio sentiremo altri contributi, ma tra poco torneremo anche a Palazzo Tursi per il Consiglio Comunale, per sentire anche i vari interventi dei diversi consiglieri, ma anche sentire un po' tanti pareri dei diversi, appunto, consiglieri, magari anche assessori, in riferimento a questa data particolare, un anno dalle elezioni di Silvia Salizer. È stata lì. Torniamo subito.

Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27 e 28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27 e 28 gradi. Anche sul Tiguglio sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico. I cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app 3B Meteo.

0: Ancora in diretta dentro la zona rossa, vado subito in consiglio comunale. Giorgia Fabiocchi.
1: Cioè, secondo me c'è un pareggio, ti dico.
2: Eccoci qua, ben ritrovati. Siamo in compagnia di Mauro Avvenente, che è consigliere comunale di Vince Genova. Avvenente, partiamo dalla giornata di oggi. Il Primo Canale sta dedicando una giornata monotematica all'anno esatto di Silvia Salis, sindaca di Genova, eletta proprio 365 giorni fa. Le chiedo qual è un suo parere, un suo giudizio rispetto a questo anno, che l'ha vista tra l'altro vincere al primo turno. È stato un nome che ha avuto anche risonanza molto nazionale, si sta parlando molto, è stato un anno combattuto, possiamo dire così, forse anche con qualche eccesso in consiglio comunale in Aula Rossa. Qual è la sua opinione?
3: Ma dopo un anno io credo che il bilancio sia giusto farlo, trovo che sia un bilancio di luci ed ombre. Partiamo dalle luci, che sono quelle della comunicazione. Indubbiamente la sindaco di Genova è molto abile, ha uno staff altrettanto bravo nella comunicazione, è riuscita ad andare su delle riviste che l'hanno portata in giro per il mondo. Insomma, parlare di Genova in ogni dove credo che sia un bene per la città. Se poi vogliamo affrontare i temi più strettamente afferenti alle problematiche dei genovesi, è lì le ombre emergono. Insomma,
2: tipo?
3: Ma la prima questione, la più evidente, è quella della MT, insomma, la prima cosa che sono state fatte sono state tolte le gratuità, sono stati aumentati i biglietti, di fatto il bilancio del 2024 non è nemmeno stato reso pubblico, si è parlato di un buco di 50 milioni, poi ci si è resi conto che c'è un avanzo invece di 47 milioni e mezzo, la sicurezza nella città, che sembrava il cavallo di battaglia di questa amministrazione, in realtà vediamo tutti i giorni che cosa succede. Insomma, un conto è la campagna elettorale, nella quale si fanno promesse di ogni genere, tutt'altra cosa è governare. Governare una città complessa come Genova non è facile. Io trovo che al di là degli annunci e delle grida che ci sono pur state legate ad episodi che poi si sono rivelati fallaci, come la

0: aggressione al sindacalista della CGIL da parte del pericolo del ritorno del fascismo, che voglio dire, per carità, nessuno vuole togliere o sminuire il valore della lotta, della resistenza che una città di Genova si è liberata da sola, insomma. Però insomma, agitarlo come una clava ogni volta significa anche di avere povertà di altri argomenti che interessano i genovesi, che sono quelli a cui abbiamo fatto riferimento poc'anzi. Io credo davvero che il pragmatismo delle giunte precedenti, di Bucci, che avevano portato tanti denari a Genova con progetti in procinto di partire, sia stato un errore clamoroso. Per esempio mandare indietro i 500 milioni dello Sky Metro della Val Bisagno, per poi riproporre una funivia sulla quale gli stessi comitati che erano contro lo Sky Metro sono contro anche la funivia. Allagaccio, quella che doveva valorizzare i forti, è stata respinta. Adesso si parla della mini funivia da Granarolo fino ai forti. Insomma, di contraddizioni ce ne sono state tantissime. Io credo che dopo questa fase iniziale di luna di miele, io credo che i problemi stiano emergendo uno dopo l'altro e i genovesi se ne stanno rendendo conto.
1: Che voto darebbe quindi a questo primo anno di Silvia Salis?
0: Ma io non voglio essere particolarmente cattivo, perché l'esperienza politica mi insegna che fa un po' parte del gioco delle parti, ma non più di un 5. Per essere benevolo, perché su tutta una serie di temi, lo dicevo poc'anzi, insomma, ci sono state delle manchevolezze notevolissime, insomma, sulla questione della sicurezza, insomma, mai come in questo momento, soprattutto il centro storico di Genova, le periferie sono in mano a bande di maranza, di ragazzi che fanno il bello e il cattivo tempo, insomma. Le persone che vorrebbero potersi godere la città lo fanno con rischio, insomma, le spaccate utilizzando i tombini divelti per infrangere le vetrine, i commercianti che sono costretti ad anticipare la chiusura serale, insomma. Non vorrei dipingere un quadro a tinte troppo fosche, perché amo troppo questa città. Spero che ci sia un ravvedimento operoso e che ci sia la possibilità davvero di poter intervenire per dare quella svolta che l'amministrazione Bucci avevano tentato di dare e che troppo prematuramente, a causa delle note vicende che sappiamo, egli oggi si trova a governare la regione Liguria, però ha lasciato un vuoto, una mancanza nel comune di Genova, che è stato occupato legittimamente, ci mancherebbe altro, i cittadini si sono espressi in maniera inequivocabile.
1: Ma anche detto che è stata una scelta di Bucci, anzi forse possiamo andare anche sopra di Giorgia Meloni.
0: Non c'è dubbio. Conoscendo il sindaco Marco Bucci, sta governando, come dicevo, bene la regione Liguria, ma secondo me lui era molto più portato per l'operatività del comune di Genova. Tant'è vero, credo che abbia abbandonato il suo ruolo precedente a malincuore, perché io ricordo benissimo le riunioni che facevamo, i checkpoint, dove metteva sotto stress la macchina comunale, perché pretendeva moltissimo da se stesso e moltissimo da tutte le persone, noi assessori della giunta, i dirigenti del comune, che venivano veramente messi alle strette per poter portare a casa i risultati che gli voleva, soprattutto in funzione delle risposte che dovevano essere date ai cittadini. Penso ad esempio a Segnalaci. Prima c'era l'obbligo in 48 ore di dare delle risposte, ma non vaghe, concrete, perché se non erano concrete, ovvero la soluzione dei problemi che i cittadini segnalavano, erano guai per tutti. Oggi mi pare che ci sia, come posso dire, molto più lassismo, molto più tranquillità sugli interventi, e quindi insomma i cittadini genovesi, quelli non eccessivamente ideologizzati, che hanno aderito a prioristicamente solo per il fatto di appartenere al centro-sinistra, all'attuale amministrazione, cominciano a vedere anche quelle che sono le difficoltà. Ecco, quindi da questo punto di vista qua Genova ha bisogno davvero di rimboccarsi le maniche per ritrovare quello spirito di rilancio che apparteneva appunto alle giunte precedenti.
1: Grazie, grazie a Mauro, grazie Avvenente, a grazie per essere stato con noi.
2: Eccoci allora ancora in diretta. Allora, se la regia è d'accordo, andiamo a sentire l'altro contributo realizzato da Aurora Bottino questa mattina nel centro storico, ed è precisamente quello legato alla situazione che sta vivendo la Croce Verde in un location molto particolare nella zona della Darsenal. Ogni giorno deve fare i conti con una situazione davvero molto molto difficile.
3: Situazione critica, ma anche dal punto di vista turistico, perché molta gente riesce a entrare dal cancelletto che è aperto per vedere il porto, per vedere una delle cose forse più belle che abbiamo a Genova, e invece si trovano appena entrati.

0: Sono di fronte a queste cose qui. L'altro giorno, giusto, io ho fatto spostare una macchina che posteggiava con dei bambini a bordo, gli ho dato un'altra possibilità di parcheggiare da un'altra parte, perché avevo quasi paura io che questi bambini scendessero e vedessero certe scene.
1: Questo crea anche dei problemi al vostro lavoro, perché comunque tante di queste persone che poi sono senza fissa dimora, solitamente tossicodipendenti, quelli che vivono qua proprio, vi vengono anche a cercare e a volte rubano anche all'interno della vostra struttura.
0: Sì, hanno già rubato e poi hanno addirittura tentativo di aprire un'ambulanza. E poi quando anche non rubano, comunque tirano bottiglie, perché poi quando sono in preda purtroppo a queste patologie non sanno cosa fare, quindi magari litigano, si tirano bottiglie di vetro e fanno queste cose qua, quindi il pericolo c'è. E noi purtroppo ne abbiamo anche una conseguenza diretta, perché avendo molti volontari che potrebbero anche fornire dei servizi maggiori per la cittadinanza, non soltanto dal punto di vista urgenze ma anche per i trasporti ordinari, per queste cose qua, hanno paura a venire, cioè specialmente le ragazze, dovremmo andarla a prendere e poi riportarla a casa, cosa che per noi è impossibile, perché siamo anche una sede che garantiamo l'H24. Quindi abbiamo dei dipendenti che ci danno la possibilità di avere questo H24 e nello stesso tempo la collaborazione di molti volontari che potrebbero sicuramente, non dico raddoppiare, ma quasi, se non ci fosse questa situazione.
1: Ecco, allora, per chiudere, l'appello alla sindaca in questo caso, come è stato fatto negli ultimi anni, qual è? Trovare una nuova sede al più presto.
0: Sì, trovare una sede, cercarla, però che sia una sede che abbia le condizioni necessarie stabilite dalle ASL e dal 118.
2: E allora torneremo nel centro storico con Aurora Bottino tra poco, ma anche tanti collegamenti con il ponente della città, con Elisabetta Biancalani. E ora torniamo da Giorgia Fabiocchi, anzi facciamo una cosa, prima andiamo un attimo dentro la Sala Rossa e poi fuori con Giorgia Fabiocchi, però prima sentiamo cerchiamo di capire di quello che stanno parlando dentro la Sala Rossa.
3: Ci sono altri interventi? Do quindi la... Senza tessera c'è un... Scusate? Bordilli? Consigliera Bordilli.
4: Sì, grazie Presidente. Ma allora io spero vivamente che oggi ci vengano comunque date delle risposte anche su certe dichiarazioni che vennero fatte un anno fa. Lo stesso Sindaco Salis si... E augurava nel maggio 25 di poter ridare il suo patrocinio al Pride nelle linee programmatiche, ma soprattutto nella campagna elettorale, nel programma viene detto non ci limiteremo come è doveroso con l'introduzione del patrocinio al Pride, ma quella consulente che oggi prende 162.000 euro, che non sono 156, ho visto poi con l'accesso agli atti, anche lei diceva questa volontà del, diciamo, chiedere nuovamente il patrocinio al Pride. Quindi da un lato vorremmo un po' comprendere che cos'è cambiato nel corso dell'anno, questo anno del mandato della Giunta Salis. Poi più in generale, come giustamente il mio collega ricordava, non ci siamo focalizzati soltanto sul tema legato con il patrocinio sul Liguria Pride, ma nelle due impegnative dopo chiediamo che si prenda una anche posizione chiara come comune sul linguaggio. Perché vedete, guardate, come Lega condanniamo fermamente ogni forma legata con la violenza verbale anche. Però vedete, quando il ruolo di un sindaco, di una giunta, non è solo quello dell'amministrare una macchina burocratica, ma di rappresentare l'intera comunità, il sindaco di tutti e di tutte. Difendendone storia, valori, istituzioni. Invece noi vediamo soltanto silenzio. Si sente silenzio, ma no, non soltanto questo, perché quando un sindaco per prima scende sul livello dell'insulto con termini come beceri, come populisti, come nani, per etichettare chi non la pensa.

0: pensa come lei, si crea una anche copertura politica a chiunque voglia lanciare il fango. Noi siamo fortemente contrari a questo. Non vogliamo legittimare l'insulto, non vogliamo una polarizzazione linguistica che ammetta che chiunque è libero di poter dire quello che vuole, perché la libertà è anche sul suo linguaggio. Quindi ricordiamoci che il silenzio, soprattutto perpetrato dalle istituzioni, c'è legittima. Noi come Lega non lo facciamo. Grazie.
1: E allora queste le parole di Paola Bordini, in attesa di collegarci anche con Giorgia Fabiocchi per altri ospiti. È pronta? E allora perfetto, andiamo proprio a Palazzo Tursi, anzi restiamo a Palazzo Tursi, ma ritorniamo da Giorgia.
2: Siamo in compagnia, direttore, di Mario Mascia, che è capogruppo di Forza Italia in comune a Genova. Oggi giornata monotematica su Silvia Salis, il primo anno di amministrazione. Le chiedo una prima considerazione, poi magari svisceriamo quali sono i temi su cui magari a suo avviso può aver lavorato bene la giunta progressista e dove invece magari ha peccato. Qual è la sua prima considerazione rispetto a questo primo anno?
3: Beh, innanzitutto avremmo voluto festeggiare questo primo compleanno della giunta Salis portando tutti insieme in consiglio comunale l'ordine del giorno a mia prima firma che impegna la sindaca e la giunta a proporre l'adesione alla rottamazione quinquies. È un'esigenza molto concreta che riguarda i carichi dei cittadini genovesi per IMU, TARI, TOSAP, le rette scolastiche, le mense scolastiche. Purtroppo è stato oggetto ancora di un rinvio. Entro il 30 giugno dobbiamo fare questa delibera di adesione e dobbiamo approvarla in consiglio comunale. Se non c'è la proposta della giunta, evidentemente non se ne fa niente, e devo dire che anche questa iniziativa dell'ordine del giorno straordinario credo fosse un'iniziativa urgente e sicuramente condivisibile, quindi non una iniziativa divisiva. Mi meraviglio appunto che la scelta sia stata quella di non portarla oggi in consiglio comunale. Aspettiamo giovedì prossimo, fiduciosi. Nel frattempo il tempo passa, però credo che questa giunta e questa amministrazione dovrebbe prestare un po' più ascolto anche alle istanze legittime e costruttive dell'opposizione. Quindi un primo appunto riguarda questo, perché in democrazia è vero che vince che prende più voti, io sono per la democrazia rappresentativa, ma è anche vero che a governare invece si governa insieme, o meglio, questo è il senso istituzionale cui ci aveva sempre informati anche il sindaco Bucci. Da questo punto di vista il metodo che ci ha insegnato è un metodo di ampia condivisione, partecipazione e ascolto anche di chi la pensa diversamente da noi. Devo dire che se proprio devo fare un appunto di metodo a questa giunta è che piange il telefono, e rievocando la vecchia canzone che sicuramente i giovani non conoscono, ma noi che iniziamo a essere un po' più attempati sì, e devo dire che è un classico della canzone italiana, però rende molto bene l'idea del fatto che a fronte di cittadini genovesi che cercano un'interfaccia in questa amministrazione, alla fine a rispondergli siamo noi dell'opposizione, e non è tanto normale, devo dire.
2: Questo è un discorso immagino anche più allargato a tutta la giunta. C'è invece qualcosa che le è piaciuto di quello che è stato fatto? Pensiamo alla questione anche LGBTQ+, allo sportello, è vero ci sono state le polemiche con la titolare Gibelli, però è stato fatto qualcosa che immagino per voi sia importante, no? Visto anche il vostro indirizzamento che state allargando politicamente anche ai diritti, e poi oppure altri eventi, c'è qualcosa che promuove oppure no?
3: Io apprezzo della sindaca Salis gli annunci e le linee che sono annunciate al diritto al lavoro, i diritti stessi. Io francamente sono convinto che comunque Forza Italia debba ritornare a parlare della libera impresa, delle libertà. Il problema è che finché poi sceglie dei consulenti che sono invece divisivi e vanno esattamente in controtendenza per la serie, i diritti sono di tutti, ma c'è qualcuno che è più uguale degli altri, i cattolici sono meno uguali di tutti gli altri. Insomma, quando si iniziano a fare queste vere e proprie discriminazioni, c'è qualche conto che mi inizia a non tornare, perché un conto sono appunto le dichiarazioni della sindaca, che sono assolutamente condivisibili, ad esempio.

0: sul lavoro, un conto poi quando ti trovi le categorie sindacali, le categorie dei lavoratori che vengono a rivolgersi all'ex assessore alle relazioni sindacali al lavoro, che nel fattispecie sarei io, perché evidentemente non trovano il santo cui votarsi nell'ambito dell'amministrazione. Quando succede questo, ed è successo anche con le lavoratrici delle mense scolastiche, che ancora adesso attendono delle risposte, nonostante, devo dire, il vice sindaco sia stato molto proattivo e ci abbia dato udienza più o meno a stretto giro di posta insieme all'assessore Bruzzone. Però manca un po', diciamo, il quagliare, okay? Dal punto di vista proprio del risultato, dal punto di vista poi dell'avvio di un'azione amministrativa concreta per la risoluzione dei problemi. Sarebbero tanti gli argomenti, faccio l'esempio anche del demanio marittimo. Noi siamo la prima città in Italia che ha risolto la questione della Bolkestein con una procedura evidente pubblica con preventivo interpello dei concessionari, che è un fiore all'occhiello di tutta l'amministrazione locale a livello nazionale. Siamo arrivati al photo finish, non sono state ancora diciamo assegnate, o meglio, non è stato diciamo ancora assegnato il titolo concessorio a chi ha comunque vinto le procedure a evidenza pubblica. Io credo che questo non sia un modo normale di lavorare. Ci sono problemi forse burocratici, di attendismo, di prudenza, ma il problema poi è la politica, che deve dare una diciamo linea e deve soprattutto battere il tempo anche all'amministrazione, alla macchina comunale.
1: Allora, le chiedo una cosa, un flash al volo, Masha, se dovesse chiedere un ambito su cui intervenire a Salis, quale sarebbe una cosa così da fare istantanea, la più urgente?
0: È il lavoro. Il lavoro, abbiamo fatto un bel lavoro, scusate il bisticcio di parole, in questi ultimi 3 anni con il sindaco Bucci per intraprendere dei percorsi di formazione, delle acquisizioni di competenze mediante ad esempio l'uso dei simulatori. Mi ero fatto diciamo, parte attiva per la stesura e la firma di un protocollo tra il Comune, la Regione Liguria, l'Agenzia Alfa di Regione Liguria, la Camera di Commercio, il Centro di Simulazione Avanzata dell'Università di Genova, per fare in modo di utilizzare i simulatori, che altro non sono poi che delle specie di PlayStation un po' più professionali, e così iniziare ad avvicinare i giovani sin dalla scuola, quindi con garanzie assolute anche di sicurezza, di condizioni di sicurezza, diciamo, all'acquisizione delle competenze, avvicinarli a delle skills che sono richieste dal mercato del lavoro, ma che rimangono sguarnite semplicemente perché chi arriva a 18 anni poi alla fine è troppo tardi e evidentemente sviluppa degli interessi diversi. Parliamo dei saldatori, riparatori navali, elettricisti, degli informatici, parliamo di tutta una serie di qualifiche, di profili, di mestieri che evidentemente il mercato del lavoro richiede a gran voce e che sarebbe bene, diciamo, iniziare a traguardare anche coi giovani che abitano a Genova.
1: Ultima domanda che ho fatto a tutti da questa mattina: che voto darebbe a Silvia Salis a questo primo anno?
0: Ma io le riconosco il voto che si è data da sola, questo 7, diciamo, di incoraggiamento, perché comunque ci metto dentro tutto, ci metto dentro anche la massima obiettività nella valutazione di chi comunque si trova a che fare con una macchina comunale che non conosce. Io non sono così tranchant come la maggioranza delle sinistre nei confronti dell'operato degli 8 anni, diciamo, del sindaco Bucci e della sua giunta, di cui ho fatto parte anch'io negli ultimi 3 anni. E non sono così tranchant perché non corrisponde neanche alla verità dei fatti. Non sono, d'altro canto, io tifo per Genova, non tifo diciamo solo ed esclusivamente la mio partito, la mia parte politica o per me stesso. Questa è una grande differenza a livello di senso istituzionale, che vorrei fosse condivisa anche dalla maggioranza delle sinistre.
1: Grazie, grazie
0: Grazie,
1: Masha, buon
0: grazie mille.
1: lavoro.
2: Grazie, grazie a Giorgia Fabiocchi e a Mario Mascia. Allora, torniamo da Elisabetta Biancalani, che si trova nel ponente della nostra città, vediamo dove.
3: Ed è giusto che.
4: Sì, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Continua il nostro viaggio itinerante a bordo del nostro van, un anno di Giunta Salis, la voce dei cittadini che ci dicono e dicono alla sindaca se a un anno, insomma, sono soddisfatti o comunque le richieste che vogliono avanzare proprio alla prima.

0: cittadina. Io mi trovo nel ponente che vedete scorrere accanto a noi, siamo nella zona tra Pra e Palmaro. Benvenute Cristina Brenta e Rosangela
1: Filiberti
0: del Comitato di Palmaro. Cristina, percorrendo questa strada insieme, siamo in via Pra, lei che cosa chiede a un anno dalla sindaca insediata alla stessa sindaca?
1: Innanzitutto volevo ringraziare Primo Canale per averci dato questa possibilità di fare un appello alla nostra sindaca e volevo appunto...
0: Qual è l'appello? Cosa le chiedete?
1: È la realizzazione di una fascia di rispetto proprio qui davanti.
0: Perché non esiste a Palmaro attualmente una fascia di rispetto.
1: No, praticamente il litorale tra Palmaro e Voltri è completamente scoperto da rumori, smog e quant'altro. Sia di giorno che di notte sono molto...
0: Molto invadenti,
1: perché di notte non si riesce a dormire. E la ferrovia anche, perché 9 binari, lei può pensare, tutto
0: il rumore che ne consegue, oltre alla vista sui contenitori che vediamo anche proprio dalla nostra passeggiata.
1: Volevo dire alla nostra sindaca di interagire con Ferrovie per lo spostamento dei 3 binari che servono appunto per realizzare questo parco urbano di Palmaro. E il parco urbano è una cosa semplicissima, una ciclo pedonale con alberata,
0: come già esiste nella parte più verso Pra.
1: Esatto. E soprattutto poi nella fascia di rispetto metterci delle panchine, delle
0: spazi vivibili, insomma, magari qualche giochi per i bambini o attrezzatura sportiva.
1: Esatto. E questo è importante, che la sindaca interagisca per questo spostamento, perché è importante, perché senza lo spostamento dei 3 binari non si può realizzare il parco urbano.
0: Bene, Rosangela, cosa aggiungere in questa Palmaro alle richieste?
2: Potrebbero essere tante, perché effettivamente Palmaro nei tempi è diventata una zona abbastanza degradata. Per cui sì, l'importante è questa
0: fascia di rispetto. Che peraltro i cittadini di Pra lo sapete che la chiamano fascia di dispetto, perché purtroppo è stata aperta per pochissimo, poi è stata chiusa anche la parte terminata, di fatto al momento non è fruibile.
2: Un'altra cosa che aggiungerei, ad esempio, non so, vedere se si può fare qualcosa per quanto riguarda le strade interne anche. C'è il problema che sono strade, la maggior parte private, però c'è un degrado, sono marciapiedi sconnessi. Avevamo chiesto anche un marciapiede lato nord, che è quello che va praticamente dalla COP verso la zona.
0: Che via è, come si chiama?
2: È via Pra.
0: Via Pra. Sempre via Pra.
2: Avevamo chiesto un rifacimento tipo Poro, quelle di Pra. Che però
0: al momento
2: assolutamente è stato fatto, perché anche i soldi pare che siano stati deviati altrove.
0: Bene, queste possiamo averle riassunte così le richieste?
1: Le richieste sono queste, praticamente sono 2 e anche 3. Poi ce ne sono degli altri, perché abbiamo tante criticità a Palmaro e fin dagli anni 70 purtroppo non è stato fatto niente. Una piccola zona è stata riqualificata, ma veramente piccola, e chiediamo appunto alla sindaca di venirci incontro a queste richieste, e la ringraziamo
0: e speriamo
1: che ci possa aiutare, non come i predecessori suoi sindaci che si sono susseguiti negli anni, perché noi è 10 anni che come Comitato Palmaro siamo nella zona, quindi praticamente tutti i nostri cittadini che ci chiedono, fanno domande, quindi se la sindaca ci vuole aiutare
0: ben venga
1: per noi.
0: Bene, io vi ringrazio, speriamo che la sindaca guardi questi filmati che noi carichiamo sul sito.
1: Che non sono solo delle promesse elettorali come hanno fatto i predecessori sindaci.
0: Lei vi aveva promesso qualcosa quando
1: si è... dal nostro primo incontro, che è stato circa 6 mesi fa, a

0: aveva detto che faceva il possibile.
1: Okay.
0: E io su questo, insomma,
1: ci tiene.
0: Sia i cittadini di Palmaro che il Comitato Palmaro ci teniamo che vada avanti nel suo lavoro.
1: Bene, grazie Cristina, grazie Rosangela, linea allo studio.
2: Grazie.

0: se intende chiarire, oppure se no eventualmente ne prendo spunto di quello che dice e poi faremo rispondere alla segreteria generale. Grazie. Certo che può.
1: Guardi Presidente, rileggo la frase così resta. Allora, la prima impegnativa è a non riconoscere il patrocinio comunale Liguria Pride alla luce di contenuti recentemente diffusi. Votare questa impegnativa significa non riconoscere alla principale manifestazione di una comunità che legittimamente vive, lavora e che contribuisce al benessere della nostra città. È una cosa che avete scritto, assumetevene la responsabilità.
0: Grazie, c'è stato un chiarimento. Do la parola alla consigliera Ghio, per cortesia. Lasciamo la consigliera e capogruppo Ghio, le do la parola. Prego, consigliera Ghio, a lei la parola.
2: Grazie Presidente, ma se posso aggiungo anch'io che consigliera Bianchi, non è tanto sulla finalità del patrocinio che noi valutiamo la vostra politica di non voler tutelare una comunità, ma è sull'esperienza fatta al governo di questa città, e direi che per 9 anni di fatti ne avete portati proprio a sostegno della tesi per cui oggi noi diciamo che questa comunità non l'avete tutelata. Detto questo, ascoltare gli interventi a difesa di questo documento, che ritengo irricevibile, è ancora stupita perché sia arrivata in aula un documento del genere, però comunque il voto del mio gruppo è assolutamente contrario, risuona un po' come quando voi accostate l'articolo femminile al sostantivo maschile e poi magari aggiungete anche un aggettivo di nuovo al femminile, la sindaco per primo. Cioè voi volete parlare di inclusione, rispetto, solidarietà, impegno e poi chiedete qualcosa che limita l'inclusione. Cioè in un documento dove inserite dei concetti, dove Genova deve essere aperta, accogliente, poi nell'impegnativa, che è il momento un po' cruciale del documento, è quello in cui io chiedo impegna la sindaca e la giunta, qua avete usato il femminile, apprezzo la sindaca e la giunta, a non riconoscere. Cioè, allora o una o l'altra, io mi rendo conto che sia difficile fare l'opposizione, l'ho fatta anch'io, però c'è un po' un cortocircuito, cioè se si parla di integrazione si parla di integrazione, non che parlate di doppia morale della sinistra e poi in tantissime bellissime premesse che erano anche accoglibili, le premesse, perché appunto l'orgoglio genovese lì un po' spostate verso una destra radicale, però l'orgoglio genovese, Ligure, l'accoglienza, città accoglienza, l'avete ripetuto molte volte e poi però chiedete di non riconoscere il patrocinio. Io vi inviterei, oltre che riflettere un po' sulle politiche che portate avanti, vi invitiamo come gruppo anche a scriverli un po' meglio questi documenti, perché sono proprio irricevibili.
0: Grazie, se non ci sono altri interventi lascio la parola all'assessora Bruzzone per la replica da parte della Giunta. Grazie.
3: Grazie Presidente. Pensavo di avere già detto molto la settimana scorsa, ma evidentemente il mio linguaggio non è stato compreso, però vado avanti senza problemi. Guardate, al di là di fugare i dubbi che ci siano dei problemi personali da assessora o come giunta con Liguria Pride, vorrei sfatarli, perché come è già stato detto si chiede il patrocinio, non si concede senza richiesta, ma visto che siete dei profondi conoscitori del regolamento lo saprete. Bene, mi sono soffermata però su alcune affermazioni, perché esiste anche una doppia morale, perché dire di rappresentare e difendere la storia di questa città, da chi è andato a onorare i caduti di Salò, ricordo che lì c'è una medaglia che ci ricorda qualcos'altro, bene, per me è stato divisivo. Non aver mai preso posizione contro Casa Pound è sempre divisivo. Poi parlate di accoglienza. Ora io vorrei non dirla questa cosa, ma la dico, vorrei ricordare qual è stata l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in questa città, che ha portato ad un'indagine. È accoglienza, noi accogliamo tutti come li accoglievate voi, in maniera diversa, vedete, ci sono tantissime differenze, così come è comodo citare le consulenze, perché potremmo citarne anche delle altre consulenze, quindi vedete, non esiste una doppia morale, esiste prendere delle posizioni e non ordini di scuderia, tengo a precisare anche questo, come ho già precisato la settimana scorsa. Perché il Liguria Pride, come vi è stato detto, non rappresenta un partito della maggioranza, vi ho spiegato che io andrò a Liguria Pride, se verrà chiesto con libertà da parte loro, totale,

0: sicuramente verrà dato il patrocinio a Liguria Pride, quindi potete star sereni, esattamente come le affermazioni degli alpini, che mi sembra, cara sindaca, vero? Che ci abbiano ringraziato per quale è stata l'accoglienza in questa città. Che mi sembra, guardi, io non vedo perché devo colloquiare.
1: Scusate,
0: con lei.
1: Scusate,
0: andiamo avanti. No, ma è uguale,
1: grazie.
0: è uguale, andiamo avanti tranquilli.
1: Grazie.
0: Andiamo avanti tranquilli. Ora, il clima divisivo, se volete, possiamo continuare a crearlo in aula, fuori dall'aula. Ripeto, credo che la posizione sia stata molto chiara e già espressa la settimana scorsa. Quindi, prego, consigliera, vogliamo parlare del suo cappello degli alpini, perché se vuole ne parliamo.
1: Sì, no, assessora, per cortesia.
0: No, io non rispondo più.
1: Risponda, no.
0: Se vuole rispondiamo.
1: Mi scusi, assessora,
0: okay.
1: Risponda per piacere alla replica. Grazie.
2: Voglio non vinterò.
1: Silenzio.
2: Lo stesso, no?
0: Avanti. Possiamo andare avanti, come avrebbe detto qualche d'un altro, il parere contrario. Grazie.
1: Oh, dimmi. Procedo quindi a mettere in votazione l'ordine del giorno numero 1. Si vota.
3: Torneremo tra poco dentro il Consiglio Comunale. Ora andiamo ancora da Giorgia Fabiocchi, che dovrebbe essere in compagnia di un ospite.
4: Siamo in compagnia dell'assessore alla cultura del comune di Genova, Giacomo Montanari. Io partirei, prima poi di analizzare com'è andato questo primo anno, assessore, dall'incontro di oggi con i lavoratori del MEI. Sono emerse novità, mi sembra di capire anche una sorta di rassicurazione nei confronti dei lavoratori.
5: La prima cosa che voglio dire è che parlare con i lavoratori è sempre utile, la mia porta è sempre aperta, quindi il dialogo prima di tutto. Credo che sia stato importante averlo in questa circostanza, anche perché le risorse che noi andiamo a stanziare sono necessarie per l'esercizio del museo, e quindi è fondamentale intanto comprendere che l'amministrazione sul piatto mette questo tipo di risorse. Naturalmente noi parliamo per la nostra parte economica, quella che sta sul nostro bilancio, che come ben sapete ha avuto anche alcune problematiche, e quindi lavoreremo in stretta sinergia con il Ministero della Cultura, quindi con la Fondazione MEI, di cui il Comune peraltro fa parte, cercando di trovare le risorse integrative per garantire che i monteore dei nostri lavoratori non vadano ad avere nessun tipo di detrimento, e allo stesso tempo per garantire il più possibile l'apertura continuativa del servizio, che è l'altro grande obiettivo di tutte le amministrazioni che si confrontano con un servizio pubblico necessario come l'apertura dei poli museali. Quindi da questo punto di vista direi che il dialogo che abbiamo instaurato è positivo, e vorrei che continuasse nel tempo con uno sguardo prospettico di tutela reciproca del servizio e dei nostri lavoratori.
4: Tra l'altro nei giorni scorsi ci sono state alcune polemiche anche innescate dall'ex assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo rispetto all'attenzione, la poca attenzione a suo dire di certe della cultura da parte della giunta Salis. Lei in quel caso attaccava soprattutto, mi sembrava di capire, la Salis, che in campagna elettorale diceva una cosa e poi in realtà ne ha fatto un'altra. E cosa si sente di dire rispetto a questo, invece, rispetto al valore che la cultura deve avere in questa città?
5: Beh sì, questa seconda domanda mi piace di più, perché sulla cultura il valore cittadino è enorme, non soltanto quello potenziale, ma quello riconosciuto e quello vissuto dai cittadini e dai turisti ogni giorno. Ricordo che anche grazie al lavoro che è stato fatto proprio in questo anno, le 3 stelle Michelin sono state accreditate ai musei di Strada Nuova, ed è un riconoscimento che pochissimi musei italiani hanno: Uffizi, Musei Vaticani, se non ricordo male i musei di Torino. Quindi stiamo parlando delle eccellenze italiane. Questo significa che lo sguardo è sempre di attenzione, anche perché questi riconoscimenti non arrivano perché abbiamo dei bei quadri, ma perché c'è un servizio eccellente, c'è un'accoglienza eccellente, c'è una curatela scientifica, c'è uno sguardo di tutela nei confronti del pubblico, c'è la divulgazione scientifica e c'è un sistema che si apre ai cittadini e ai turisti, costruendo cultura continuativamente. Quindi da quel punto di vista mi sento di dire che l'impegno che c'è stato in questo anno è stato straordinariamente profondo, anche laddove si verificano ancora oggi dei problemi, perché negare i problemi secondo me è il più grande dei problemi. Bisogna affrontarli, bisogna risolverli, bisogna anche con serenità confrontarsi con delle soluzioni non sempre semplici da mettere in pratica. Sul discorso di rispondere

0: A quello che diceva l'onorevole Cavo, beh, intanto avrei preferito che lei esprimesse queste critiche in commissione dove non l'abbiamo vista e quindi mi avrei fatto piacere che ci fosse per discuterne lì, eravamo lì apposta e non solo con un comunicato stampa. E in secondo ordine, credo che parlare di valorizzazione della cultura, in particolare del polo delle istituzioni dei Musei del Mare, dopo che la lanterna è stata conferita al MUMA proprio all'inizio del 2025, quindi ancora con una gestione della precedente amministrazione, senza nessun progetto di sostenibilità, proprio nei costi di apertura, che sono quelli che creano queste problematiche, insomma, un bel tacere non fu mai scritto, ecco.
1: Assessore, anno di Salis oggi, sono passati 365 giorni, quindi Salis veniva eletta proprio un anno fa esatto, poi è partita chiaramente, è stata la decisione degli assessori, quindi tutto quello che sappiamo, e poi c'è stato questo anno di lavoro. Che giudizio dà questo anno di lavoro? Io glielo chiedo un po' a 360 gradi, quindi sia specifico di Salis, ma anche il suo assessorato in generale della giunta di centrosinistra.
0: Ah, per prima cosa, oggi è il compleanno di mia figlia, che è nata il 26 maggio scorso, quindi compie un anno, e
1: Auguri.
0: per me quindi è una ricorrenza duplice e molto importante. Io penso che sia cambiato davvero tantissimo lo stile di comunicazione, che non significa della comunicazione di cui abbiamo tanto sentito parlare, cioè l'aspetto della visibilità mediatica, ma della dimensione di non negare le problematiche, di affrontarle anche quando rappresentano, come dire, dei contenuti che magari sarebbe preferibile o più semplice mettere di lato e non parlarne. E questo credo che sia uno stile, che fa dell'amministrazione un interlocutore sempre credibile, sempre aperto al dialogo, sempre in ascolto nei confronti dei cittadini, della città e di tutti i corpi intermedi che ovviamente concorrono al buon esito delle politiche che vengono espresse sul territorio. Relativamente alla cultura, io trovo, non voglio parlare di me, nel senso che poi è una delega che tengo io, quindi sembra che poi voglia
1: No,
0: giudicare me stesso. Diciamo che la città, è talmente straordinariamente ricca, che le prospettive sono infinite, ma che ha bisogno di un sistema di gestione più efficace, di ottimizzare quelle che sono le spese e di guardare al futuro con una proiezione che non sia più semplicemente territoriale, genovese, ligure, ma che sia di stampo nazionale e internazionale. Questo stiamo provando a farlo, i primi risultati si vedono. Noi abbiamo il più 30% di visitatori nei musei nei primi 4 mesi del 2026. Stiamo attendendo ora i dati di maggio e immaginiamo che la linea, il trend sia questo. Questo, come dire, è un dato numerico, però è anche un dato che si accompagna a una politica. Ricordo ad esempio che a livello proprio di programma, per la prima volta Staglieno è stato identificato come un luogo monumentale da valorizzare come un luogo della cultura, mentre prima era semplicemente un cimitero. Queste piccole cose che sembrano, come dire, cavilli amministrativi, determinano però un cambio di passo e uno sguardo sulla cultura cittadina estremamente forte, così come lo è un'altra misura molto semplice, ad esempio lo stanziamento dei fondi per il bando festival a febbraio, poi col bando a marzo, piuttosto che arrivare a luglio e ad agosto con le persone in stato di incertezza e incapacità di programmare. Tutte queste cose poi concorrono a dei successi. Nervi, i musei di Nervi avevano fino all'anno scorso 6.000 visitatori all'anno, in 3 mesi ne abbiamo fatti 15.000. Perché? Perché abbiamo fatto una grande mostra all'interno della Galleria d'Arte Moderna, perché abbiamo veicolato un'idea dei musei come accessibili, abbiamo fatto dei biglietti integrati che le persone hanno apprezzato enormemente, infatti sono aumentati in questo più 30% tanti visitatori da fuori e abbiamo reso la cultura percepita sul territorio.
1: E allora per chiudere, come ho chiesto a tutti, che voto dà questo anno? A Salis in generale, comunque alla giunta di questo anno.
0: Lo volete in trentesimi o in decimi?
1: Decimi,
0: All'università?
1: no, decimi. Andiamo indietro, pensiamo alla pagella scolastica fino
0: Pagella
1: alla
0: scolastica.
1: quinta liceo superiore.
0: Allora, per me la pagella scolastica è estremamente positiva, al netto di tutto, e credo che un 8,5 l'amministrazione se lo meriti, non perché sia bello darsi un voto alto, ma perché credo che soprattutto nei cambi di passo serva anche avere la capacità di tenere la barra dritta quando le onde si fanno impetuose. Questa amministrazione ha saputo farlo, credo che saprà farlo anche nel futuro, anche quando magari le acque si calmeranno, si potrà navigare con un pochino più di prospettiva anche nei confronti di progetti sfidanti. Non l'ho citato, ma stiamo aspettando un grandioso progetto su Sant'Agostino.

0: Grazie, grazie Assessore, buon lavoro. Grazie per essere stato con noi, grazie a Giacomo Montanari.
1: Grazie, grazie quindi a Giorgia Fabiocchi, all'assessore Montanari. Torniamo da Elisabetta Biancalani. Elisabetta.
2: Scientifico, liceo scientifico tecnologico.
1: Arriva.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Siamo arrivati con il nostro van live on the road sulle alture di Genova Prae in questa giornata monotematica di bilancio su un anno di giunta della sindaca Silvia Salis. Il ponente è una delle zone più delicate per quanto riguarda il rapporto tra la città e il porto, e queste immagini parlano più di tante parole. Vedete come in questo caso il terminal PSA sia proprio di fronte alle abitazioni, con tutto ciò che questo comporta a livello di inquinamento, di rumori e di vivibilità. È vero, buongiorno, Giuseppina Caviglia, buongiorno. Che fa parte del comitato, del coordinamento dei comitati del ponente. Un anno di Salis. Lei oggi ha la possibilità di guardare tramite la nostra telecamera la sindaca e fare le richieste di voi cittadini di questa zona.
4: Allora, noi chiediamo alla sindaca, come abbiamo chiesto sempre in passato, che si tuteli la nostra salute. E sappiamo benissimo che ci sono delle difficoltà, e in primis il rapporto con l'autorità portuale. Sappiamo che da parte del comune ci sono state delle mozioni, degli intendimenti, però noi vogliamo che le cose abbiano poi uno sviluppo pratico.
3: Cosa temete prima di tutto per quanto riguarda il porto?
4: Allora, prima di tutto assolutamente che non ci sia l'espansione e che non ci sia la quarta nave, perché adesso ce ne sono due, ma ce ne possono essere tre, e ogni volta che vengono scaricati e caricati container si sente il rumore, ogni volta che le navi fanno le manovre in porto vengono sui fumi, soprattutto anche verso le zone collinari, e sappiamo che il problema è soprattutto quello delle manovre in porto. Una quarta nave comporterebbe altre manovre in porto e altri problemi.
3: Anche quarta nave, dice Giuseppina, perché il presidente del porto, Matteo Paroli, proprio a Terrazza, ha annunciato che dovrebbe esserci un'espansione proprio per consentire una quarta nave. Voi dite di no e chiedete alla sindaca che vi tuteli. Chiediamo in questa battaglia
4: che la sindaca supporti la nostra azione, che sia con noi in questa battaglia, e soprattutto che ci aiuti ad avere tutti i presidi. Cioè, non possiamo eliminare il porto, certo, però fare in modo che il porto non danneggi la nostra salute, che quindi vengano prese tutte le precauzioni per far sì che l'inquinamento sia il minore possibile, quindi l'elettrificazione delle banchine al più presto e le manovre in porto che siano fatte in modo da danneggiare al minimo la salute dei cittadini, anche per quanto riguarda l'inquinamento acustico e i rumori.
3: Ecco, teniamo conto che non sono competenze ovviamente del comune, sono competenze prima di tutto di autorità portuale dei terminal, ma i cittadini hanno come tutelatrice della loro salute la sindaca, e quindi chiedono che la sindaca faccia le proprie ragioni. Fascia di rispetto, vedete quella bella riga verde con tanto di camminamento chiaro, fascia di rispetto proprio per creare una barriera tra il porto e la città. Ma ci avete mai fatto qualche passo? È mai stata aperta per lungo tempo o no?
4: Allora, la storia è molto lunga, perché dal 2018 prima non c'era niente, quindi chi voleva correva lungo i container, sì. Magari ogni tanto ne cadeva uno, come nel 2014, ma non c'era niente. Poi c'è stata la chiusura per il Covid, la riapertura, c'è stata la chiusura perché si stava realizzando l'opera di mitigazione, perché nel piano di sostenibilità ambientale dell'autorità portuale c'era la necessità di realizzare questa fascia di mitigazione.
3: L'ultima inaugurazione quando è stata?
4: L'inaugurazione è stata poco prima delle elezioni, quindi ad aprile del 2025.
3: E poi cos'è successo?
4: È successo che però l'inaugurazione è stata fatta senza che fossero stati effettuati i collaudi, quindi non c'erano i contratti per la pulizia, per la manutenzione, per l'acqua.
3: Però ci potevate andare lo stesso?
4: E per un periodo siamo potuti andare lo stesso, poi sono iniziati i problemi, sono caduti dei container, è stata chiusa per quello, c'è stata la tromba d'aria.
3: Quindi è stata chiusa, diciamo, da novembre circa del 2025.
4: Praticamente è stata aperta per pochissimo tempo, e poi dal 3 aprile ormai è chiusa dal 3 aprile. Noi abbiamo cercato di interessare chi ci tutela nel ponente, che è in comune, sappiamo che hanno presentato delle interrogazioni.
3: In sintesi, cosa chiedete alla sindaca sulla fascia di rispetto?
4: Noi chiediamo che faccia in modo che si riapra.
3: Senza tanti giri di parole.
4: E che se ne possa usufruire.

0: dire che i cittadini ne possano usufruire.
1: Bene, grazie Giuseppina, vedremo grazie. Se grazie. Ci sarà un riscontro linea allo studio.
2: Grazie quindi a Elisabetta Biancalani, torniamo dentro il Consiglio Comunale.
3: Fuori dalla metropolitana è emerso per tramite dell'amministrazione la volontà del governo di ritirare i fondi di cui all'oggetto. Ma ancora, a seguito della nota che è stata emessa dal MIT, a seguito della Commissione, tale nota non fornisce una prospettiva né una tempistica chiara. Tale nota che colpisce in modo indiscriminato tante amministrazioni locali. Ora, possiamo affrontare il tema in oggetto con criterio tecnico oppure lo possiamo fare come vostro uso e costume attraverso una narrazione politica. Lo abbiamo approfondito in commissione. Le nuove norme sul Fondo Unico per il Trasporto Rapido di Massa prevedono chiaramente che le risorse non possano restare bloccate per opere che non riescono a raggiungere nei tempi previsti l'obbligazione giuridicamente vincolante, cioè il contratto necessario per far partire i cantieri e i lavori. Non è un'invenzione del governo, colleghi, è una regola tecnica, contabile e di responsabilità, colleghi, nell'utilizzo di quelle che sono le risorse pubbliche. E aggiungo anche un altro elemento importante. Le procedure legate all'obbligazione giuridicamente vincolante, alle milestone, ai cronoprogrammi, non nascono da una scelta o da una volontà del governo, cara collega del Partito Democratico. Nascono dal sistema europeo e dall'applicazione di norme europee e contabili. Lo abbiamo visto in commissione, lo hanno detto i tecnici. Quindi parlare oggi di una volontà del governo di ritirare i fondi significa raccontare ai cittadini una versione profondamente distorta dalla realtà. E poi c'è un altro elemento che colpisce. Nel documento si sostiene che il problema sarebbe la mancata disponibilità delle aree. Cito anche qui il testo. In relazione al punto qui sopra, a Genova, le aree interessate non sono di proprietà dell'ente, non permettendo quindi la stipula del vincolo giuridico nelle tempistiche richieste dalla nota ministeriale. Bene, comunicato stampa di RFI, data 22 maggio 2025. È stato sottoscritto questo pomeriggio alla presenza del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il protocollo d'intesa tra il MIT, Rete Ferroviaria e il Comune. Il protocollo stabilisce la collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture. Presidente, i miei colleghi prima l'hanno sforato il tempo, quindi vado in conclusione. Mi faccia però finire perché credo che sia di utilità per tutti, soprattutto per chi ci segue da casa. Grazie. Il protocollo stabilisce la collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, RFI e Comune di Genova, al fine di trasferire al Comune il sedime attualmente in asset RFI, necessario a consentire il proseguimento della metropolitana all'interno della Valpolcevera con collegamento a doppio binario. Quindi la domanda è solo una: cosa avete fatto in un anno? Da un anno a questa parte cosa avete fatto? Nulla, ma siamo qui per discutere una narrazione politica vostra.
4: Va bene,
3: ma noi non siamo sprovveduti. Grazie.
4: Parola al consigliere. Chiedo al pubblico per piacere di non urlare in aula. Grazie. Nessuno urli. Sì. E infatti ha parlato anche più del tempo. Prego consigliere Messmacher.
5: Grazie Presidente, prego il pubblico di non ricordare dei 49 milioni alla Lega perché insomma sono già abbastanza in difficoltà. Io ho ascoltato l'arringa del collega della Lega, devo dire, vabbè, non parlo, anche oggi non posso parlare. Vorrei recuperare questi 15 secondi, grazie Presidente. Ecco, io ho ascoltato volentieri questa arringa in difesa del governo da parte del consigliere della Lega e sembrava un po' di guardare una puntata di Better Call Saul, che non so se avete avuto il piacere di seguire, ma la sintesi di questo intervento è che oggi siamo di fronte all'ennesimo taglio del governo di Giorgia Meloni verso la città di Genova. È un taglio di più di 74 milioni che doveva andare allo sviluppo della metropolitana di Genova e siamo di fronte all'ennesima vendetta politica su un'amministrazione progressista che tanto dà fastidio a questo governo che è forte coi deboli e debole con i forti. Ma io credo che oggi i genovesi abbiano chiaro chi sono i mandanti politici di questo

0: questi tagli, perché qui siamo sempre di fronte all'ennesima azione penalizzante del MIT nei confronti della città di Genova, e non voglio dare di nuovo la colpa a Matteo Salvini, perché insomma a un certo punto fa anche da solo, ma invece ritengo colpevole il genovesissimo Edoardo Rixi, il vice ministro alle infrastrutture, che ormai è conosciuto dai suoi concittadini come Edward Mani di Forbice. Perché con la solita giravolta burocratica oggi ha dato l'ennesima sforbiciata, perché io vorrei spiegare qualcosa ai colleghi della Lega che parlano di regole tecniche, ma le regole tecniche chi è che le fa? Chi fa le regole tecniche? Sarà forse il Ministero? Oppure vogliamo dare la colpa a un dirigente random del Ministero, perché qua, come sempre, nessuno si vuole assumere delle responsabilità politiche? Ecco, forse sono un po' troppo preoccupati del loro futuro nazionale per occuparsi come si deve di Genova. Noi, per quanto ci riguarda, come Movimento 5 Stelle, siamo sempre in prima linea su questo tema della metropolitana, siamo stati i primi a portare un'interrogazione in Senato. E la sintesi di tutto questo è che alla fine, tagliando questi soldi, non è che state solo rubando la mobilità e il futuro dei cittadini di Certosa, di Rivarolo, ma anche di San Martino o di San Fruttuoso, che già oggi e da diversi mesi, e anzi da diversi anni, stanno subendo quelli che sono i cantieri della metropolitana e non solo. Ma con questi tagli si ruba quello che è il futuro della mobilità e delle infrastrutture di tutti i genovesi. Perché la metropolitana è vitale per tutti i genovesi, e voi invece di fare opposizione in questo modo, io credo possiate fare un favore alla città, dimostrare che siete interessati affinché questi tagli non avvengano, di votare favorevolmente, ma mi sembra di capire che non siate intenzionati a farlo, e magari chiamare quelli che sono i vostri referenti romani, se vi rispondono, e magari di chiedere di ridare i soldi indietro alla nostra città. Grazie.
1: Grazie consigliere. Chiedo se ci sono... Consigliera Bianchi, prego.
2: Grazie Presidente. Ma mi ricollego a prima, altro anno, altro giro, altro regalo, ma la narrazione è sempre la stessa, sempre un qualcosa che non corrisponde alla realtà, perché sinceramente non c'è stato nessun tipo di taglio. Voler raccontare questo è voler nuovamente prendere in giro i cittadini, evidentemente perché poi non si forniscono le prove su quello che si dice, perché il collega Bevilacqua, che ringrazio come tutta la Lega, ha esposto chiaramente la situazione oggettiva, basterebbe prendere i fogli e leggere. Non fidarsi di rille o di uscite da titolone. Bisogna leggere i documenti. E parto dall'ultimo, che è il più importante, 22 maggio. Firma del protocollo d'intesa tra il Comune di Genova e RFI, con consegna delle aree. Bene, le elezioni, oggi celebriamo un anno, 26 maggio. Quindi, a quel punto, la nuova giunta doveva prendere in mano tutto e andare avanti sul percorso tracciato. L'ha fatto? Non l'ha fatto? Non è dato sapere. La penuria di commissioni, direi, che ci conferma che tanto l'Aula non deve essere informata, perché l'importante è fare le comunicazioni social. Ma dico di più, non è un definanziamento. E le norme tecniche, cari colleghi che siete intervenuti prima, non è che si fanno ad hoc per chi vi viene bene. Le norme tecniche ci sono e vanno rispettate. Se dentro il termine e vorrei poter parlare e vorrei che il Presidente fosse così solerte come fa con gli altri, con noi, a intervenire anche con la maggioranza.
1: Prego consigliera.
2: Grazie.
1: Massima attenzione.
2: Quindi, decorsi i termini, quel finanziamento, ma lo sapete bene, perché è lo stesso tecnicismo che avete adottato per lo Sky Metro, per 400 milioni che avete restituito. E non è stato un definanziamento, è il non andare avanti in una direzione. Quei fondi lì ritornano in un grande fondo, per parlare in maniera molto semplice. Se l'amministrazione vuole, manifesta la volontà ad andare avanti con fatti concreti, con delle comunicazioni, con degli atti formali, e possono essere rifinanziati. Quindi non c'è nessun allarmismo, non c'è nessun Edward Mani di Forbice, c'è solo l'applicazione delle procedure. Che a voi non piace però poi leggere i documenti, perché non ci prendiamo del tempo? Perché non fissiamo una

0: commissione e li leggiamo e proiettiamo le slide con questi provvedimenti e facciamo venire il pubblico anche lì? Perché è troppo comodo fare 2 minuti di reel o fare un documento dove si fanno gli interventi in aula disconnessi dai dati oggettivi. Parliamo di dati concreti, perché ancora una volta questi vi smentiranno di nuovo, tutti, come tutte le vostre narrazioni tossiche di quest'anno.
1: Consigliere Pellerano, prego.
2: Grazie Presidente. Visto che siamo in una data, una ricorrenza di un anno di mandato, torno a un anno fa. Genova 22 maggio 2025. È stato sottoscritto questo pomeriggio alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il protocollo d'intesa tra MIT, Rete Ferroviaria, Gruppo FS e il Comune di Genova. L'obiettivo è di coordinare e compatibilizzare 2 opere infrastrutturali di importanza strategica per il territorio, in particolare per il quartiere di Rivarolo. Il protocollo stabilisce la collaborazione tra MIT e Comune di Genova al fine di trasferire al Comune il sedime attualmente in asset RFI necessario a consentire il proseguimento della metropolitana all'interno della Valpolcevera con collegamento a doppio binario. Allora, al centrodestra si possono fare tante accuse, ma pensare che il centrodestra sulle infrastrutture a Genova non abbia fatto una parte determinante, che sia sempre determinante nella storia infrastrutturale della nostra città, è negare l'evidenza. Allora, partendo dal terzo valico, che è quello che noi aspettiamo e che si dice di anno in anno arriverà, però dobbiamo arrivarci, e quell'obiettivo lì è un obiettivo che è stato voluto fortemente da governi di centrodestra, che si è sempre stoppato con governi di centrosinistra, ricordo Bersani, Di Pietro. Faticosamente ci arriviamo, sembra quasi che sia noioso parlare del terzo valico, perché veramente passano le generazioni e non lo vediamo, ma rimane un asset strategico voluto da noi e che insieme cerchiamo di raggiungere nell'interesse di tutti. Sul terzo valico si è innestato anche il progetto del nodo di Genova, che grazie al fatto di averli accorpati consentirà di migliorare molto anche la viabilità della nostra città. Allora, il documento che il centrosinistra presenta oggi è un documento più da opposizione che da governo. Questo, mi dispiace dirlo, ma ad un anno possiamo cominciare a dirci un po' di bilancio di come stiamo impostando le cose. Qui spesso sembra che non governi il centrosinistra, ma che il centrosinistra faccia ancora opposizione. Il primo anno è stato dedicato completamente a dire dei no. Si è detto no allo Sky Metro, si è detto no alla funivia del Lagaccio, per poi proporre una roba inverosimile, che è usare una cremaliera dell'Ottocento con un ascensore per arrivare poi a una funivia del 2026, una roba assurda, insostenibile. E l'unica cosa proposta è un nuovo via della Val Bisagno. Allora, lavoriamo per la metropolitana, certamente la metropolitana di Corvetto fino a 7 anni fa era un buco nero che era stato fatto, il centrosinistra non aveva voluto fare l'allestimento, adesso si sta lavorando all'allestimento della metropolitana. Io non sono portato a difendere ciò che è difficile difendere. Sulla metropolitana certamente ci sono stati degli errori nel tempo, si poteva fare meglio, l'obiettivo è fare bene, ma nel dare il parere su questo ordine del giorno, la Giunta ci dica che cosa ha fatto per un anno sulla metropolitana in Valpolcevera. E poi lavoriamo per portarla avanti, per portarla in Valpolcevera, per portarla a San Martino.
3: Torneremo tra poco dentro il Consiglio Comunale. Oggi abbiamo sentito per le strade di Genova molti cittadini genovesi per sapere quella che è la loro opinione sul primo anno di Silvia Salis e della sua Giunta.
4: Secondo lei, dopo un anno di amministrazione Salis, la Genova è migliorata, peggiorata, rimasta uguale? Qual è la sua opinione?
5: Per me è sempre uguale.
6: È rimasta uguale, c'è un degrado pauroso.
5: Non la trovo né migliorata né peggiorata.
6: È in trasformazione, ma non so ancora se sarà meglio o peggio.
7: Per me è migliorata.
8: No, è migliorata sicuro, non si vedono gli effetti perché era troppo abbandonata.
9: È peggiorata, abbiamo buttato all'aria via nel cestino della spazzatura tutti i progetti che erano già in corso, speriamo bene.
10: Sinceramente per quello che vedo io è rimasta assolutamente uguale a prima, non è che vedo particolari miglioramenti.
11: Direi anche io abbastanza uguale.
4: Ciao, rimasta
12: migliorata.
13: È quasi uguale, però è anche colpa nostra che non la manteniamo pulita, perché siamo noi cittadini che siamo dei maiali.
4: Quindi se dovesse dare un voto da 1 a 10 a questo anno da sindaco?
14: 6.
15: 5.
14: 5.

0: po' negativo comunque.
1: Beh, aspettiamo.
2: Non posso esprimermi positivamente.
3: 5 essere generosi.
4: Sicuramente non è sufficiente, almeno per quello che vivo io nella mia città, nel centro storico. I problemi del centro storico sono gli stessi da oltre 20 anni e nessuno fa niente e sono cambiati in 20 anni un po' di sindaci.
5: Sì, ma più che altro mi piace molto come agisce come persona, perciò darei il massimo, non lo so.
6: Diciamo che ha fatto magari quello che ha potuto fare, dipende da quello che ha trovato ovviamente, però.
0: Cosa dovrebbe fare?
6: Dovrebbero occuparsi un po' più della città, perché Genova è una bella città, ci sono un sacco di turisti, però credo che si presenti molto male. È mal tenuta, strade interrotte, circolazione pessima, non parliamo del verde.
2: Si sono limitati soltanto ad aumentare i tributi e le strade sono sempre quelle che erano prima. Non ho visto dei cambiamenti.
5: Ha trovato il vuoto completo di soldi, non può fare miracoli.
3: Soprattutto i progetti che dovevano rilanciare la città ad essere un pochino più viva, più moderna, con delle infrastrutture come si deve, che invece non vedremo mai.
0: E la cabinovia? Cosa ne pensate?
3: La cabinovia io la prendo quando vado a sciare.
7: Non mi piace quella cosa che vuol fare.
0: Ah, la cabinovia?
8: Sì, la
7: no.
8: Cabinovia. Sì.
7: E anche lo stadio. Io sono nata a Marassi. Lo stadio con tutti i negozi non mi piace.
9: Questo quindi il giudizio di alcuni genovesi trovati per strada dalla nostra Chiara Orru proprio in occasione del primo anniversario di Silvia Salis alla guida della città. Tra poco sentiremo altre voci raccolte anche in altre zone della città. Noi ci fermiamo solo qualche istante, restate liberi che dopo torneremo naturalmente da Giorgia Fabiocchi, sentiremo altre voci dal Consiglio Comunale, sentiremo anche il Consiglio Comunale e poi tanti altri contributi anche da alla zona di Ponente, poi anche di quelli raccolti durante la nostra giornata monotematica dedicata proprio a Silvia Salis.

0: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoese Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoese. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e

0: lattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci ancora in diretta, torniamo dentro il Consiglio Comunale.
1: FILS S.p.A. Aere S.p.A. modifica documenti previsionali e programmatici. Sulla stessa non sono stati presentati documenti. Chiedo quindi se ci sono degli interventi in dichiarazione di voto. Non ne vedo, quindi pongo in votazione la delibera appunto numero 15 del 2026. Si vota.

0: E allora eccoci pronti a tornare da Giorgia Fabiocchi, che da quello che ho intuito è in compagnia di Alessandra Bianchi. Giorgia.
1: Esatto, direttore, siamo in compagnia di Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d'Italia qui in comune a Genova. Arriviamo magari sulla giornata, perché oggi, 365 giorni dopo, è passato il primo anno di Silvia Salis, sindaca di Genova, tra l'altro nel giorno in cui cade il Consiglio Comunale. Una prima considerazione: abbiamo parlato molto, Zona Rossa va avanti ormai da diversi mesi, quindi ci siamo sempre ritrovati qui a commentare anche le cose che dal vostro punto di vista non andavano bene, non vanno bene. Qual è un bilancio suo rispetto a questo anno? Cose che non sono piaciute, qualcosa che magari non vi è dispiaciuto, quello che è successo?
2: Beh, sicuramente è un anno che non ci soddisfa, perché poco lavoro sul territorio. Le delibere del Consiglio Comunale parlano chiaro, siamo a poco più di una decina, dove due se non tre sono dei debiti fuori bilancio, e quindi questo vuol dire non portare in aula delle esigenze, necessità concrete del territorio. Per di più abbiamo assistito un anno dove la città, l'abbiamo sempre denunciato anche tramite voi, cioè di insicurezza crescente, di una sporcizia diffusa, comunque una malcuranza del territorio, e poi tutto accompagnato da questa narrazione tossica del dover trovare dei colpevoli e dare le colpe sempre a quelli di prima, se non addirittura il governo, per forse spostare l'attenzione da un immobilismo che ormai si protrae da un anno, ma la modalità è sempre la stessa, l'abbiamo visto anche adesso in Consiglio Comunale, nulla di nuovo, cioè loro raccontano un qualcosa a parole, poi i fatti per fortuna li smentiscono, prova ne è per esempio quello del consulente LGBTQIA+, oppure la discussione che abbiamo appena fatto sulla metro della Valpolcevera, cioè una narrazione per costruire un qualcosa che non esiste, per dare colpa, è colpa di quelli di prima. Noi ci dobbiamo occupare dei disastri che hanno fatto quelli di prima, il buco di bilancio uguale, parla chiaro, buco da 50 milioni e poi rendiconto 2025 con un avanzo di 52 milioni. Quindi non possiamo essere soddisfatti, vediamo un sindaco che è interessato di più a copertine e

0: visibilità nazionale, tanti temi che abbiamo affrontato di politica nazionale ma addirittura l'internazionale, e quindi non siamo per niente soddisfatti.
1: C'è qualcosa che su cui invece si è lavorato, o almeno avete provato a lavorare insieme, ottenere qualcosa di positivo? Chiaro è che stiamo parlando di due schieramenti che sono opposti, molto spesso anche con visioni diverse. C'è qualcosa su cui si potrebbe anche lavorare meglio insieme?
0: Ma tanti sono i punti su cui si potrebbe lavorare insieme, e come centrodestra abbiamo dato più volte la disponibilità e dimostrazione concreta di voler andare in questo senso, però dall'altra parte abbiamo sempre avuto un muro, non c'è secondo noi minimamente la volontà di dialogare con noi, non siamo mai riusciti a portare un documento condiviso, non vengono fissate le commissioni, quindi è molto complicato far lavorare anche la macchina amministrativa. Ci dovrebbero essere dei temi che non hanno né colore politico e vanno nell'interesse del territorio. Eppure questo non c'è. Poi non voglio tornare sempre sullo sport, ma anche su questo è stato fatto esattamente zero, perché io avrò richiesto decine di commissioni da giugno scorso, non abbiamo svolta neanche una. L'unica è stata quella dello stadio Ferraris, dove peraltro hanno presentato un progetto che conoscevamo già, non ha avuto seguito perché comunque il PEF da parte della società non è mai stato ad oggi presentato, e riguarda comunque lo sport di due club professionistici, quindi tutto il resto dello sport non viene trattato, e continuano a contraddirsi anche su questo, cioè tutti gli eventi sportivi passeranno tramite bando per il finanziamento. Abbiamo visto invece degli interventi specifici per finanziare l'evento di pallavolo piuttosto che altre cose. Quindi,
1: ma per esempio evento di pallavolo, scusi se la interrompo, sì. Bianchi, le è piaciuto? Pensa che sia stato un evento comunque importante? Se non sbaglio era un quadrangolare amichevole, quindi forse anche le big non c'erano, adesso non lo so perché ho seguito relativamente, però non c'erano Silla, non c'erano Egonu, forse i nomi più importanti, però comunque c'erano delle grandi atlete, nulla togliere ovviamente. Può essere un inizio però di un palasport che può comunque vivere, ed è stato sicuramente un lavoro che avete portato avanti anche voi in questi anni.
0: Ma è un evento che mi è piaciuto dal punto di vista di conferme e di sgretolamento della loro narrazione in veritiera, perché è un evento, intanto un torneo internazionale con di valore sportivo veramente importante, quindi l'assenza poi di giocatrici, quello lì ovviamente dipende anche dal calendario, cioè nel senso, quindi sulla carta e comunque come presentazione di evento era un evento sicuramente importante. Abbiamo visto che il palasport è idoneo a ospitare partite internazionali, non penso che dal 2024 ad oggi si sia allungato in altezza, quindi c'è la conferma che sia del tutto idoneo a poter ospitare queste competizioni, e quindi ha messo a tacere ogni tipo di polemica nata proprio dal presidente della federazione pallavolo in campagna elettorale, me lo ricordo, scorsa, quella regionale, diciamo, quella che poi aveva portato all'elezione del presidente di regione Liguria, dove si diceva che invece era inidoneo, e soprattutto ha confermato di come ci sia poi difficoltà su determinati eventi a fare un tutto esaurito, quindi 5.000 posti di capienza non è stato riempito neanche in questo caso, quindi anche tutte quelle polemiche che Genova doveva per forza mantenere un palasport con una capienza incredibile, avessimo gli spazi sarei la prima a dire sì, anche un palazzetto di quelle dimensioni, ma per il nostro territorio direi che possa essere soddisfacente, ma non solo per i grandi eventi, io continuerò a dirlo. Lei diceva è un inizio, beh l'inizio l'abbiamo dato a novembre 2024 quando l'abbiamo inaugurato, e nel 2025 siamo arrivati con una serie di eventi e con un lavoro fatto con il CONI, con le federazioni, per far sì che aprisse le porte per gli allenamenti delle nostre realtà del territorio, per campionati dei nostri club, perché penso che Genova abbia bisogno di questi spazi, una palestra per esempio anche nel municipio centro-est non c'è, che al confine, no? Il palasport tra il Medio Levante e il centro-est, quindi potrebbe davvero essere utile per tante realtà, per le scuole, e invece questo non viene utilizzato, quindi utilizzarlo solo una volta per un evento sportivo, sì, quindi meglio che niente, per carità, bene, però dovrebbero lavorare e metterlo a regime, farlo funzionare senza anche quelle polemiche, i costi, non costi, perché assolutamente non stanno più in piedi. Ecco.
1: Allora le chiedo un'ultima cosa, come ho chiesto a tutti, voto di questo primo anno di Salis, giunta, però in generale primo anno.
0: Beh, un voto

0: non sufficiente sicuramente, mi verrebbe da dire un po' come quando i professori una volta mettevano fuori tema, perché secondo me non si è centrato l'obiettivo di un sindaco, di questa amministrazione, ossia ascoltare il territorio. Più di un comitato, di associazioni si sono lamentati della mancata partecipazione nel portare avanti determinati progetti poi calati dall'alto, una su tutte la cabinovia, ma anche l'aumento delle tasse, quindi non si sono concentrati su quello che dovevano fare, forse per una visione, una finalità di prospettiva futura di questo sindaco. Quindi se fosse, perché ha già cambiato versione anche su questo, che ritiene di stare sul territorio per altri anni anziché guardare altri incarichi nazionali, io penso che dovrebbe cambiare un po' passo, soprattutto l'atteggiamento, essere più dialogante con, in primis con il centrodestra, perché comunque rappresenta tutti gli elettori che ci hanno eletto per essere qui, dialogare di più con il territorio e interessarsi di tutti quegli aspetti che ormai sono fermi da tempo della città.
1: Grazie Alessandra, grazie Bianchi, buon lavoro.
2: Grazie quindi anche a Giorgia Fabiocchi, alla sua ospite. Ci fermiamo qualche istante, poi torneremo a sentire la voce dei genovesi.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27 e 28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27 e 28 gradi. Anche sul Tiguglio sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico. I cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app 3B Meteo.

0: Giorgia Fabbiocchi ha ascoltato anche alcuni consiglieri regionali che hanno parlato proprio, hanno commentato proprio il primo anno di Silvia Salles. Andiamo a sentire quello che ha detto Lauro, consigliere regionale di Fratelli d'Italia.
1: 365 giorni fa veniva eletta Silvia Salis, sindaca di Genova, il centro-sinistra, il campo progressista tornava a governare e amministrare la città di Genova. È stato un anno impegnativo sicuramente, un anno che è uscito anche fuori dai confini genovesi. Allora, un'opinione di quello che è stato con Lilli Lauro, Fratelli d'Italia. Conosce molto bene il territorio da molti anni su Genova, poi la regione, chiaramente ha anche una conoscenza di come si gestisce Genova. Qual è la sua opinione rispetto a questo anno?
2: Ma io ho analizzato un pochino le delibere e quindi le decisioni del sindaco e della giunta, e ho visto che non c'è nulla, e soprattutto sul territorio vediamo temi come la sicurezza che non è stata proprio presa in considerazione, perché abbiamo zone che sono diventate ancora più pericolose. Io parlo appunto con i cittadini nelle zone del centro storico, San Pier d'Arena e altri punti, la delinquenza è aumentata in maniera esponenziale. Intorno alle stazioni non ne parliamo, perché si stanno passando la voce che Genova è diventato un po' un porto franco dove tutto è lecito, quindi arrivano anche dal basso Piemonte i delinquenti, gli spacciatori, e quindi questo mi preoccupa. Pulizia è sotto gli occhi di tutti, che Amiu fa ancora peggio, lo sporco, la puzza si evidenzia, non è che lo dico io, lo si vede. E vorrei fare proprio una domanda al sindaco Salis. Ho letto proprio oggi che è sua intenzione togliere l'asfalto e mettere il verde pubblico, molto carina come idea, ma se la manutenzione già delle aiuole che ci sono intorno alle piazze principali, vedo Corvetto, Foce, intorno a Corso Italia, che sono anche i nostri biglietti da visita, non riesce neanche a far pulire il verde pubblico lì, ne vuole ancora mettere, chi paga, chi si adopera per rendere la città anche pulita appunto da questo punto di vista. Quindi mettiamo i piedi per terra, tanti slogan nazionali non servono ai cittadini genovesi. Leggo che lei starà tutto il mandato, ci mancherebbe altro, l'hanno votata per stare tutto il mandato, non credo che sia una spilletta a suo favore, quindi si lavori veramente per il territorio. Sono preoccupata anche per esempio per i mercati orientali, perché non sono considerati gli ambulanti danno un'idea al quartiere, danno un principio di socialità, sono un pilastro per tante famiglie e persone anche sole. Li stanno ostacolando in tutti i modi, perché evidentemente è una categoria che la Salis e la giunta pensa che ha votato centrodestra. Non esiste, perché credo che i mercati rionali siano da tutelare e anzi da promuovere e potenziare.
1: Le chiedo un'ultima cosa, Lauro, la giunta Salis ha detto però quello che ci è stato lasciato non era semplice da gestire, pensiamo a MT, pensiamo ad Amiu, rispetto a questo quindi chiama in ballo di fatto in modo indiretto anche il centrodestra. Qual è il vostro pensiero? Perché chiaro è che poi può sembrare un rimpallo di responsabilità, poi però c'è la città che è la sesta d'Italia da amministrare.
2: Sicuramente vincere Genova si sapeva che comunque non è un paese. Genova è una città che deve essere gestita per il porto, per l'aeroporto, per le infrastrutture, come nodo nevralgico del nord-ovest. Quindi mi stupisco che si stupiscano di come hanno trovato. È difficile da gestire, però ricordiamoci che il bilancio è arrivato dopo che la regione ha dato al comune di Genova 40 milioni di euro per investirli nell'infrastruttura a capo di AMT. Perché l'ha dato? Per aiutare la mobilità della città capoluogo di regione. Quindi dire che è colpa della regione ora lo trovo assurdo, pretestuoso e ingrato.
1: Allora le chiedo, come ho chiesto a tutti, che voto dà a questo

0: primo anno.
1: E beh, come nella pagella, non classificabile.
0: Non classificabile. NC. Grazie a Lili Lauro.
2: Molto molto severa Lili Lauro con questo non classificabile nei confronti di Silvia Salice e della sua giunta. Torniamo in consiglio comunale da Giorgia Fabiocchi.
0: E allora noi siamo in

0: Opinione di questo primo anno, un anno impegnativo, da una parte i problemi, la crisi di AMT, la situazione di AMIU, le tante novità, la risonanza mediatica che comunque ha avuto Salis, che di conseguenza ha avuto anche Genova. Qual è la sua primissima opinione? Poi svisceriamo alcuni temi.
1: Ma penso sia un anno positivo, sinceramente positivo, perché abbiamo, diciamo, ereditato alcune situazioni abbastanza pesanti e ci siamo trovati in questo primo anno, in un certo senso, ad aprire dei cassetti. Dei cassetti che prima venivano tenuti chiusi e, nonostante anche una nostra dura opposizione, molte cose, molti dati, molte realtà non venivano raccontate per come erano. E quindi quest'anno, è stato un anno dove abbiamo preso realtà di alcune condizioni. Parlo delle partecipate come AMT, che ovviamente, con i buchi che ci sono stati e con la situazione con cui a cui abbiamo risposto con un piano di risanamento, tutta questa situazione qui chiaramente ha, in un certo senso, appesantito l'azione amministrativa. Credo però che allo stesso tempo si siano poste le basi di un lavoro molto serio e più programmato possibile, perché poi ovviamente, diciamo, il primo anno, in un certo senso, quando cambia l'amministrazione, si prendono i faldoni in mano, le carte in mano, e si pianifica anche pensando agli anni successivi. Anzi, diciamo, la politica dovrebbe pensare anche non solo nei 5 anni, ma anche diciamo, più avanti possibile. E quindi questo anno stiamo definendo quelle che sicuramente saranno le azioni che faremo già adesso, che abbiamo iniziato a fare, ma che faremo anche nei prossimi anni.
0: Tra le partite più complicate, quelle che vanno poi anche capite e affrontate con ogni sensibilità, pensiamo anche ai partiti che rappresentate voi, ma anche alla cittadinanza, e quella della Val Bisagno, la mobilità, la questione, l'affare Cabinovia, il movimento ha una posizione direi abbastanza anche su questo lineare, puntuale, può diventare un tema scivoloso per il centro-sinistra, di conseguenza per Salis, che comunque è il capitano di questa coalizione.
1: Ma io sinceramente penso di no, nel senso che noi siamo una maggioranza e devo dire ci confrontiamo in maniera anche molto leale su tutte quelle che sono le questioni. Poi in particolare sul progetto, sullo studio della Val Bisagno, io invece rivendico un approccio molto più serio e più scientifico rispetto all'amministrazione precedente, perché l'amministrazione precedente ha fatto 5 progetti da 19 milioni di euro che non erano cantierabili. Neanche l'ultimo. Qui invece si è messo, come dire, a terra dicendo: va bene, ma quali sono i dati veri, reali da cui partire e quali potrebbero essere le soluzioni? E quindi, in un certo senso, è uno studio che ha tagliato alcune ipotesi come lo Sky Metro. E poi va detto una cosa, perché, diciamo, i render della cabinovia che erano all'interno dello studio hanno, secondo me, polarizzato e hanno fatto in modo che si parlasse molto di quella soluzione. Ma lo studio parla di tante cose diverse, e una cosa che secondo me deve passare è che la cabinovia eventualmente sarà un'integrazione rispetto a un trasporto pubblico che già avrà un'implementazione attraverso il BRT. Poi noi, come Movimento 5 Stelle, siamo da sempre per il tram, ma da ben prima che io entrassi in consiglio comunale. E c'è da dire che l'amministrazione precedente ha fatto delle scelte sui quattro assi che ci ritroviamo, e quindi prima di pensare a qualsiasi, diciamo, soluzione futura, bisogna mettere in campo questo BRT, che sarà poi la colonna portante del sistema di trasporto della Val Bisagno.
0: Qual è un consiglio, un suggerimento alla Giunta in generale? Lei è maggioranza come capogruppo del Movimento. Il prossimo obiettivo quale sarebbe per lei? Su cosa lavorare? Un suggerimento, comunque un pensiero rispetto a questo?
1: Rispetto in tutta la
0: Generale,
1: città.
0: sì. Adesso dobbiamo fare, non lo so, tutto il verde possibile, oppure dobbiamo ideare qualcosa di nuovo su cosa per i prossimi 365 giorni ci si deve concentrare, a parte le grandi materie di cui abbiamo parlato.
1: Ma secondo me due temi, nel senso che il primo può essere mettere in campo tutte le manutenzioni che vogliamo fare e su cui abbiamo costruito anche delle task force, o comunque delle operazioni che possano poi portare a dei risultati concreti. Ne ho una che adesso è una delibera che passerà, ad esempio sulle rotture di suolo. Sappiamo benissimo come, purtroppo, alcune aziende che poi sono

0: il subappalto, perché conosciamo i meccanismi, spacchino l'asfalto in città, ogni quartiere da Levante a Ponente ha le sue criticità, e quindi su quello ci siamo mossi cercando anche di fare, diciamo, intanto faremo dei controlli molto più puntuali, ma poi faremo anche in modo di punire chi lavora male sostanzialmente, e quindi quello è nel breve termine. E quindi tutto il tema delle manutenzioni, della programmazione anche che poi si deve avere, perché effettivamente questa è una cosa che è mancata e non c'era quasi, come dire, struttura per fare tutto questo. E poi sul lungo periodo, secondo me tutte le cose che abbiamo in mente di fare, dal turismo che ha già degli ottimi numeri e risultati, ma anche sulle piccole e grandi opere, sulle manutenzioni che dovremo fare necessariamente, su cui combattiamo ogni giorno, ma anche pensare ad esempio ai muraglioni di alcuni quartieri, delle abitazioni che comunque hanno dei problemi anche legati al tempo che passa. Tutte queste azioni secondo me devono essere messe in campo coerentemente e cercare soprattutto di restituire anche degli spazi alla città, perché è una città che è compressa e che ha bisogno veramente di spazi dove le persone possano anche passare il tempo libero e fare in modo di far vivere questa città.
1: E allora, per chiudere, che voto darebbe a questo primo anno di Silvia Salis?
0: Ma allora penso che intanto i voti dovrebbero darle i cittadini e darsi degli autovoti. Io credo che si debba dare un voto complessivo e non al singolo, nel senso che Silvia Salis è la nostra sindaca ed è la nostra sindaca perché è supportata da tutta una serie di forze politiche che sono nella sua coalizione, quindi secondo me al cittadino poco importa il giudizio positivo o negativo su una singola persona, ma penso sia l'azione che si mette tutti insieme in campo. E poi se devo dare assolutamente un numero, diciamo, potrebbe essere un 7, ecco,
1: sette.
0: Un 7.
1: Okay. Grazie. Beh, dai, abbastanza aperto, ma non di manica larga come era a scuola, ahimè. Grazie.
0: Molto genovese.
1: grazie a Marco Messa. A tra poco con ancora un paio di interviste.
2: Grazie, qui è Giorgia Fabiocchi. Nel frattempo noi vediamo un altro Vox raccolto da Chiara Orru per le strade di Genova, per sentire un po' l'umore dei genovesi proprio nei confronti del primo cittadino.
3: Sono abbastanza soddisfatto, però dovrebbero curare meglio le creuse che vanno su verso Nervi, la collina di Sant'Ilario, perché sono piene di erba.
4: Non ho visto molto di cambiato, di diverso rispetto a prima.
5: Non mi sembra che faccia nulla rispetto a quello che facevano prima.
6: Cosa si sarebbe aspettato?
4: Ma un po' di pulizia innanzitutto. Nervi lasciata un po' al suo destino.
5: La città è più pulita, che non lo è, e tante altre cose, però tutte promesse che hanno fatto ma che non hanno mantenuto.
7: Io rimpiango Bucci, perché Bucci ha fatto tanto per Genova, ma la Sal per conto mio non ha le idee chiare, cioè abitando a Roma non conosce la realtà di Genova. Cosa che Bucci invece conosceva e ha fatto tante cose.
8: E non sono soddisfatta della Sale. I motivi sono diversi, sembra che non faccia un granché.
9: Direi di sì, fondamentalmente ha dato delle svolte, delle posizioni, ha preso posizioni secondo me importanti. La reputo idonea al mandato che ha ricevuto, è coerente, ho dei seri dubbi sulla funivia. Io optavo più sul tram, però.
2: Queste quindi altre voci raccolte per le strade della nostra città. Ci fermiamo l'ultima volta e poi torniamo in via Garibaldi da Giorgia Fabiocchi per altri contributi.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche.

0: artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami e a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: In Consiglio Comunale Bruzzone, oggi monotematica Salis, primo, lei porta pure il nome della lista, quindi siamo perfetti, come si suol dire. Come, scherzi a parte, come è andato questo primo anno? Chiaro è che è centrato su Silvia Salis, però in realtà poi c'è una squadra che ha lavorato. Qual è la sua opinione rispetto a quello che è stato fatto, rispetto a quello che magari poi andrà migliorato in questi anni?
8: Intanto grazie, buon pomeriggio a tutte e tutti. Ma è stato un anno complesso e nella complessità credo che questa amministrazione abbia dato le migliori risposte possibili. Non era prevedibile, diciamo, la situazione di MT che ci è scoppiata tra le mani dopo pochi giorni dalle elezioni. L'abbiamo gestita al meglio delle nostre possibilità, garantendo il servizio e garantendo gli stipendi. Direi che quindi l'esempio di MT sia un po' l'esempio, il filo rosso di un anno che, come sempre quando si amministra, presenta tutto una serie di sfide e che quindi bisogna essere pronte e pronti ad affrontarli. Credo che questa amministrazione, che poi tutti gli aspetti sono migliorabili, sia stata in grado di dare la migliore risposta possibile.
7: Questa amministrazione ha delle pratiche che sta portando avanti, delle attività che sta portando avanti, ha dei punti interrogativi sulla mobilità in Val Bisagno, sul futuro anche dei rifiuti, la chiusura del ciclo dei rifiuti e poi quello che potrebbe essere in futuro il termovalorizzatore, qualora venisse scelto il sito di Genova. Ha una coalizione ampia, chiaro è che non sarà semplice capire come muoversi. Partendo dalla cabinovia, un percorso di studio può essere però un terreno scivoloso, anche proprio io parlo a prescindere dai partiti e dal rapporto anche con la cittadinanza che ha dato fiducia in bassa e in media Val Bisagno.
8: Ma allora, dire che la cabinovia in Val Bisagno non sia un tema scivoloso sarebbe mentire spudoratamente, quindi non posso assolutamente dire diciamo una cosa di questo tipo, però mi permetta di fare una riflessione. Io guardavo un po' in

0: Giornata, anche voi state facendo un servizio piuttosto approfondito su questa giornata, sentendo le opinioni della cittadinanza ed è doveroso, insomma, fare questo tipo di lavoro. E ovviamente quando si va per strada senti la persona che è contenta, la persona che è meno contenta, il mugugno. Noi siamo la città del mugugno e quindi è tutto legittimo. Però la riflessione che faccio e che condivido con voi e con chi ci ascolta è la seguente: questa amministrazione può piacere o non piacere, ed è legittimo che piaccia o non piaccia, però ha deciso, diciamo così, di voler provare quantomeno ad affrontare tutte quelle tematiche che in questa città non si sono volute affrontare per tantissimi anni. Se noi pensiamo, come dire, al dibattito di 20 anni fa sulle tematiche della nostra città, trovavamo il futuro di MT, il futuro di AMIU, come chiudiamo il ciclo dei rifiuti, come ci spostiamo in città. In Val Bisagno è l'unica, diciamo, settore della nostra città non servita dal ferro. Sono sempre gli stessi temi. Allora, questa amministrazione, vuoi anche perché forse è rappresentata da un'età media molto bassa e quindi forse siamo a volte un po' delinquescenti in quanto giovani, pensiamo di poter proporre alla città delle possibilità. Soluzioni. Poi giustamente è la città che giudica, è la città che dovrà essere chiamata e dire la soluzione che state pensando è una soluzione condivisibile o non condivisibile. Però il fatto di volerli affrontare questi temi, non far finta che non esistano, non mettere le cose sotto il tappeto, credo che sia un elemento comunque di qualità.
1: E lei dice in qualche modo comunque come piaccia a qualcuno ci si mette la faccia, come si suol dire. C'è un altro tema che è quello per esempio anche della sicurezza, di cui parla anche molto il centrodestra, la città è più insicura. Le chiedo, lei cosa pensa rispetto a questo? Poi le faccio ancora un'ultima domanda, poi la libero.
0: Allora, io non penso che la ricetta, diciamo così, securitaria abbia portato dei benefici, perché se no, diciamo, dopo 8 anni di politica securitaria noi dovremmo avere, faccio un esempio su tutte, zone come il centro storico o altri quartieri, diciamo, con determinate fragilità assenti da queste fragilità. Noi abbiamo deciso di approcciarci alla sicurezza intanto non commettendo un errore che secondo me a sinistra abbiamo commesso, cioè il non voler vedere il tema della sicurezza o appaltare, diciamo così, il tema della sicurezza alla destra, e voler affrontare però da un punto di vista differente, cioè anche da un punto di vista sociale. Quando si decide di affrontare il tema della sicurezza, non solo per il tramite, diciamo, delle forze dell'ordine, ma anche affiancato e forse soprattutto a delle progettualità sociali, è ovvio che il tempo richiesto è più lungo perché la soluzione non è immediata. Quindi questo è sicuramente un tema caldo, visto che oggi fa anche molto caldo e siamo, diciamo, all'inizio dell'estate, è un tema molto sentito. Sarebbe un errore far finta, diciamo, che il tema sia o risolto o inesistente. Questo sarebbe un errore. Però, diciamo così, voler provare a proporre in questo caso anche una soluzione differente, non solo securitaria, penso che possa essere una soluzione. Poi ripeto, come diceva lei, siamo all'inizio di una stagione amministrativa, al termine, come dire, la potestà spetta al popolo, saranno le persone che dovranno giudicare questa amministrazione. Quello che posso dire da consigliere comunale, quindi senza compiti di governo, perché il mio è un compito politico, non è amministrativo, è che sicuramente la voglia della squadra in maggioranza quella di fare un buon lavoro. Dopodiché, al termine di questo lavoro, decideranno i cittadini e le cittadine.
1: E allora, per chiudere un flash, un consiglio, il prossimo step che questa amministrazione deve affrontare e poi il voto.
0: Come consiglio o come amministrazione?
1: Come consiglio, il prossimo step su cui lavorare, secondo me, dovrebbe essere questo. Ci dovremmo concentrare su questo.
0: Ma allora, come consiglio comunale, mi fa piacere, insomma, condividere con voi che come maggioranza stiamo elaborando 3 delibere di consiglio, cosa mai vista prima, perché di solito, diciamo, le maggioranze che ci hanno preceduto erano maggioranze piuttosto silenti e poco propense, diciamo, a proporre un qualcosa all'amministrazione. Una di queste, che spero di riuscire, insomma, a portare a termine in accordo con le colleghe e i colleghi entro l'estate, è la Commissione Speciale Antimafia. La Genova e la Liguria purtroppo sono terre di mafia, dobbiamo rendercene conto, perché da questo elemento di consapevolezza noi possiamo mettere in azione tutte quelle azioni in grado di contrastare un fenomeno che rappresenta uno dei problemi più grandi del nostro paese e quindi della nostra città.
1: Allora, che voto dà a questo primo anno di Salis, sindaca di Genova, e quindi alla sua amministrazione?
0: Alla sindaca ha dato un 7 alla squadra, credo che sia un voto onesto, direbbero, se andassimo ancora a scuola si diceva un voto onesto, nel senso che è un voto, diciamo, positivo, che però in maniera molto onesta, come abbiamo fatto in questa nostra conversazione, dà ancora 3 voti per poter salire, perché si

0: Può sempre fare di più, fare meglio, soprattutto quando si è mossi, diciamo così, dal desiderio di fare un buon lavoro per la città.
1: Grazie, grazie a Filippo Bruzzone. Voi.
2: Grazie a Giorgia Fabiocchi, grazie anche a Filippo Bruzzone, grazie a voi per averci seguiti. Zona Rossa oggi termina qui, vi lascio ad altri approfondimenti legati proprio al tema della giornata, un anno di Salis, ci vediamo martedì noi.

0: Ancora ben trovati nella nostra giornata insieme, una maratona dedicata al primo anno al governo della città di Genova di Silvia Salis. Con me Chiara Orru, ciao Chiara.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo qua un po' per leggere e commentare quelle che sono le lettere arrivate proprio dai nostri telespettatori. La mail era Chiara, redazione @primocanale.it, sono arrivate tante mail.
0: Tante mail destinate però non a te o a me, ma a Silvia Salis, a Silvia Salis, alla quale... avete potuto indirizzare le vostre lettere. Cominciamo dalla prima?
1: Cominciamo subito, io direi di partire dalla lettera di Riccardo. Io la leggo qui dal telefonino, voi la vedete in grafica. Riccardo chiede più ordine e sanzioni per l'inciviltà urbana. Le famiglie sono spermute da costi Italia AMT in aumento invece di essere tutelate, quindi si apre anche il tema di AMT. I progetti di viabilità devono concludersi entro il mandato, smaltiamo la scusa della politica nazionale, le responsabilità sono locali, chiarisca tempi e metodi senza dare colpe al passato, scrive Riccardo.
0: Questa dunque la lettera di Riccardo, poi cerchiamo per semplificare la vita anche alla regia di andare nell'ordine in cui le abbiamo inserite, anche perché giustamente bisogna recuperarle. Comunque eccola qua, questa è la lettera scritta da Riccardo. Tema forte, Genova è una città che si sta, dal mio punto di vista, presentando sporca sempre, lo era prima, lo è adesso, con, dal mio punto di vista, nel mio piccolo osservatorio, un peggioramento sulla raccolta rifiuti. Ma insomma sappiamo che ci sono dei problemi per quanto riguarda AMT,
1: servizio pubblico
0: trasporto pubblico,
1: se ne è parlato tanto,
0: certo, pare che abbia insomma, i suoi problemi, e speriamo che siano in grado di risolverli.
1: Andiamo avanti, la prossima lettera è di Clearco, un nome singolare.
0: Clearco, sì, conoscevo Clearco ma non Clearco.
1: Clearco, questa volta abbiamo Clearco che questa volta è più positivo rispetto alla sindaca. Sei riuscita a ridarmi fiducia nelle istituzioni, spero in una rivoluzione locale, risposte coraggiose su casa, trasporti e decoro urbano. Quindi si apre nuovamente il tema del trasporto e del decoro urbano. Ti chiedo di non lasciarti sedurre subito dalla politica nazionale, dimostra le tue capacità qui a Genova per i prossimi 10 anni. Chi aspetta l'alternativa saprà attendere.
0: Tifosissimo di Silvia di Silvia Salis, questo nostro telespettatore Clearco, questa la sua lettera, diciamo che qui si entra un po' in gioco anche l'argomento della seduzione della politica nazionale.
1: La possibilità poi
0: Salis,
1: di andare a Roma.
0: La possibilità di avere in carica a Roma, non si sa ancora di che tipo e di che natura, ma insomma sicuramente interesse anche su questo, e ne abbiamo parlato anche con i sondaggi che sono stati presentati.
1: Sondaggi che avete appena visto. Allora andiamo avanti con la lettera di Christian, questa forse un po' meno positiva. Mi preoccupa la sua partecipazione a commemorazioni che rivendicano la forza per zittire opinioni differenti. Chi rappresenta l'intera cittadinanza non può agire così. Spero che lei riesca a essere la sindaca di tutti, anche di chi non l'ha votata. Questa era Christian, la lettera.
0: L'hai capita tu esattamente a chi si riferisce Christian? Nel senso, quali sono le commemorazioni che rivendicano la forza per zittire opinioni differenti? Palestina? Cose simili?
1: Sì, probabilmente si stava riferendo.
0: Però non mi pare che la Palestina,
1: forse,
0: diciamo così, usi la forza per zittire opinioni differenti.
1: Sì,
0: mi sembra di no.
1: Sì, Christian, allora ti invitiamo magari a chiarire un po' quello che hai scritto. Insomma,
0: okay. Comunque questa è la tua lettera.
1: E allora andiamo avanti. Cara sindaca, ti scrivo questa volta, a scrivere a Alessandra. Percepisco mancanza di direzione e concretezza su temi fondamentali. La città appare più trascurata, meno ordinata e meno sicura. Ho notato toni poco aperti al confronto, talvolta arroganti verso il dissenso. Amministrare Genova richiede umiltà istituzionale e competenza reale. Su questo nutro oggi forti perplessità.
0: Quindi Alessandra non è dalla parte di

0: Silvia Salis, ora sul discorso della trascuratezza, dell'ordine e della sicurezza, mentre sulla trascuratezza e l'ordine, come dire, un giudizio lo si può dare abbastanza facilmente, almeno rispetto alle zone che ognuno di noi frequenta, e sono peraltro un po' anche la stessa cosa, ordine e certo. Diciamo, appunto, la capacità di tenere la città non trascurata e decorosa. Diverso secondo me il discorso sulla sicurezza, perché la sicurezza è molto più percepita che non reale, perché sì, poi bisognerebbe guardare poi i dati reali, statistici sulle denunce, sui ferimenti, certo. O omicidi o cose simili. Quindi diciamo che al momento credo che ognuno di noi possa esprimere semmai una sensazione, ma non un fatto reale, concreto. Non un fatto concreto.
1: Ecco. Andiamo avanti, la lettera di Giacomo, questa volta però ci parla proprio di una criticità in particolare, sta parlando delle criticità di Borgoratti. Via Cadighiara è senza marciapiedi e pericolosa, muraglioni che cedono e strade senza illuminazione adeguata. Siamo cittadini degni di attenzione come quelli dei quartieri più agiati. Speriamo che la sua attenzione per le periferie sia reale, come sostiene. Insomma, qui si parla di periferia, quindi non di guardare solo il centro città, ma anche di estendere.
0: Esatto. Tra l'altro c'è, non so se sia reale o presunta, perché per esempio su Bucci si diceva che si occupava solo di waterfront o di cose simili. Io sono andato, mi pare, 2 giorni fa a Cornigliano, e via Cornigliano è oggettivamente tutta diversa.
1: Rinata,
0: cioè è una via.
1: Sì.
0: I palazzi erano già belli prima, ma ora con le palme, i nuovi marciapiedi, cioè mi pare che, per esempio, quella sia una zona periferica che è stata riqualificata. Però è vero che il centro-sinistra e Silvia Salis hanno puntato molto in campagna elettorale sul fatto che la città è policentrica, che servono diciamo iniziative e riqualificazioni per tutti. Quindi se via Cadighiara è messa male, come ci scrive il nostro telespettatore, invitiamo la giunta a farsene carico.
1: Sì, il messaggio è abbastanza chiaro: guardare anche le periferie, non tralasciarle,
0: soprattutto visto che così si era detto in campagna elettorale, era uno dei punti qualificanti della campagna elettorale del centro-sinistra.
1: Certo, abbiamo ricevuto non solamente lettere che vi abbiamo letto, ma anche decine, anzi centinaia di commenti sotto proprio il nostro post, in cui chiedevamo proprio di scrivere, mandare la propria lettera e i propri commenti. Allora io direi di andare a leggerne alcuni, intanto per dare un po' di opinione dei genovesi. Questa è la sindaca di Genova? Mai sentita né vista. Ecco, un commento un po'...
0: Mai sentita prima, se non avevi, diciamo, attitudini sportive, può darsi. Ora dovresti averla sentita.
1: Ora, diciamo, ormai nella bocca
0: ora
1: di tutti, anche attraverso i social.
0: Poi che sia capace o meno capace è un discorso che attiene ovviamente al giudizio di ciascuno, però la notorietà non mi pare un problema.
1: Assolutamente no, forse è l'ultimo dei
0: problemi. L'ultimo dei problemi.
1: Andiamo avanti, questa volta si parla di energia, finalmente una ventata di freschezza in comune. Genova aveva bisogno di una visione giovane e internazionale.
0: Sicuramente una visione giovane può essere molto utile, perché diciamo i giovani hanno più strada da fare, e quindi c'è forse più l'attitudine a lavorare per il futuro e non per le prossime elezioni. Poi la politica non è sempre facile da questo punto di vista, però speriamo che abbia ragione questo nostro telespettatore, anzi questo utente delle nostre pagine social.
1: Io poi sono andata un po' in giro per Genova ad ascoltare alcune delle voci, e c'era proprio questo senso di determinazione e giovinezza che è stato apprezzato. Andiamo avanti, si parla qui di servizi e trasporti. Allora leggiamo il prossimo commento. Metti a posto MT, perché la priorità è la priorità dei genovesi, troppi aumenti e pochi fatti.
0: Ecco, questo sicuramente è un tema. AMT è azienda in difficoltà. Noi a Primo Canale abbiamo spesso ricordato come però non c'è il bilancio, non sono chiari i numeri, ci sono state molte polemiche su questo, si è più parlato che fatto. Quindi la mia opinione personale è che da qui in avanti si faccia senza parlare e poi si annunci solo alla fine il risultato del lavoro svolto, perché per il resto mi sembra che invece ci sia molta confusione, e credo che anche un po', diciamo, da quello che leggo in giro, la gente su questo comincia ad avere un'idea non più tanto tenera nei confronti dell'amministrazione su questo
1: anche
0: specifico argomento.
1: Questi aumenti, ecco, che ormai si sono registrati. Allora andiamo avanti.

0: avanti. Questa volta però si parla di eventi, grandi eventi. Mm-hmm. Sappiamo tutti, la Salis è stata
1: la
0: un po'
1: Salis la... e la De Witte, esatto, che hanno fatto Pandan.
0: Genova è tornata al centro. Ah, questa volta si parla di sport mondiale, non...
1: Okay.
0: Un anno di eventi bellissimi che hanno portato turismo e prestigio. Ecco, quindi l'apprezzamento in questo caso dei grandi eventi, dello sport. Lei
1: in effetti
0: è legata allo sport.
1: Eh beh, certo, è stata vicepresidente vicaria del CONI, quindi insomma
0: campionessa olimpica,
1: olimpionica, quindi sicuramente ha una grande esperienza nel settore e farà di tutto ovviamente per dimostrare anche a Genova che, appunto, le sue capacità organizzative di questi eventi.
0: Portare lo sport a livelli alti,
1: certo,
0: a Genova,
1: non c'è dubbio, non c'è dubbio.
0: Andiamo avanti, metodo e dialogo, qui c'è una critica, mm-hmm, Matteo, mm-hmm, perché qui criticano un po' il suo modo di fare, non ama il contraddittorio, preferisce parlare da sola, la trasparenza non fa parte del personaggio creato in laboratorio, qui c'è una forte...
1: Ah, c'è stato qualche episodio, no? Qualche momento in cui si è un po' irrigidita, però fa parte anche della vita pubblica, insomma avere sempre i fari puntati talvolta può portare anche a reazioni sbagliate, certo quella... oggettivamente è uscita malissimo la frase sulla
0: cabinovia,
1: o vi prendete questa o non protestate più, insomma è chiaro che quella è una frase uscita male, però come dire, non credo che la si possa condannare per una o più uscite non venute benissimo, ci sta nella comunicazione, bisogna fare di tutto per non farlo, ecco.
0: Certo. Andiamo avanti, si parla in questo caso di sensibilità e ascolto, mm-hmm, un feedback da parte di un nostro follower, perché qui si parla di commenti social, mi ha stupito ricevere una risposta scritta di suo pugno, dimostra di avere a cuore le segnalazioni dei singoli cittadini.
1: Non so a cosa si stia riferendo.
0: Forse a un commento lasciato sotto i social,
1: no,
0: non lo so.
1: Penso più a una lettera con una firma Silvia Salis.
0: Potrebbe avere magari una segnalazione e la risposta firmata.
1: Sì, non credo che si sia messa a scrivere a penna una risposta. Ne leggiamo l'ultimo?
0: Ecco, qui si parla di nuovo di periferia, un po' di aver tralasciato quelle che sono le periferie. Perché non rispondete alle mail del CEP di Pra?
1: Perché? Ora, non è una questione... Bucce e Campo erano sempre presenti sui problemi reali.
0: Sì, qui...
1: Ora, è stato fatto molto sul CEP in passato, chiaramente deve essere continuato a fare, anche perché è un'area che ha molto bisogno ovviamente di aiuto e collaborazione.
0: Riqualificazione un po' anche in qualche modo.
1: Qui più che, diciamo, la sindaca di per sé è un problema di giunta, di chi deve gestire e amministrare bene la città. Comunque volevamo fare un po' di sventagliata, trovate poi sui nostri social, sia su Instagram che su Facebook in particolare, tantissimi commenti sotto i nostri post, in generale c'è molta interazione. Una cosa possiamo dire per chiudere, Chiara, sì, non lascia indifferenti Silvia Salis.
0: Assolutamente no, ogni volta che compare sugli schermi o anche su
1: polarizza
0: molto, sono tantissimi commenti che arrivano, insomma potete ovviamente leggerli su tutti i nostri social, sulla nostra pagina Instagram, ma anche ovviamente sulla nostra pagina Facebook.
1: Grazie Chiara, ci fermiamo, tra poco rivediamo i sondaggi, quali sono i risultati che sono stati appunto elaborati da Tecne, tante domande, tutte ovviamente legate all'anno di governo di Silvia Salis.

Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27 e 28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27 e 28 gradi. Anche sul Tiguglio sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto

0: Anticiclonico, i cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area. Si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna a Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: A distanza dei 5 mesi dagli ultimi sondaggi tornano i tanto attesi sondaggi di Primo Canale. Lo facciamo in occasione di una giornata speciale, un anno di Silvia Salis a sindaco di Genova. Insomma, se ne parla tanto in questi giorni, è una data importante perché ha segnato comunque qualcosa di importante per questa città. E allora a distanza di un anno abbiamo voluto capire quello che è il sentiment dei genovesi, cosa ne pensano dei vari temi toccati dall'amministrazione comunale, se sono contenti oppure no appunto della guida di questo nuovo sindaco, se sta facendo quello che ha promesso in campagna elettorale, se invece sta deludendo. Insomma, vedremo quello che saranno tra pochissimo, sveleremo i sondaggi. Ma perché abbiamo voluto fare questi sondaggi oggi? Ben trovato all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
7: Buongiorno a te Matteo e a Carlo Buttaroni.
6: E ora presento anche lui naturalmente, anzi lo facciamo subito. Carlo Buttaroni, il presidente di Tecne, grazie per essere con noi oggi.
8: Grazie a voi e buongiorno a tutti i telespettatori.
6: Allora Maurizio, perché oggi sondaggi?
7: Noi ormai abbiamo visto che i sondaggi sono estremamente graditi e sono interessanti per i cittadini, per il mondo politico, per il mondo imprenditoriale, insomma monitorare la nostra città, ma da adesso monitoreremo invece la nostra regione. L'accordo che abbiamo fatto con Carlo Buttaroni e con Tecne prevede infatti che ogni 3 mesi noi faremo dei sondaggi fino alle elezioni politiche dell'anno prossimo, se saranno anticipate a primavera o se saranno a scadenza naturale, ne faremo magari anche il quinto, quindi si dovrebbe andare nell'autunno del 2027, ma comunque questi sondaggi abbiamo deciso di renderli regionali. Perché? Perché l'anno prossimo abbiamo anche ad esempio le elezioni

0: di Savona e di Spezia, ma è giusto anche capire qual è il sentiment dei cittadini in tutta la regione e poter mettere a paragone i nostri quattro capoluoghi per diversi motivi. Ma lascio spiegare magari questa metodologia che noi andremo a utilizzare per lavorare nei prossimi 12 mesi a Carlo Buttarone.
1: Intanto grazie, perché è anche l'occasione per presentare un modello di analisi dell'opinione pubblica che è esattamente quello che andrebbe fatto, perché un sondaggio fotografa un momento e vale solo per quel momento. Invece fare un monitoraggio continuo, costruendo un cruscotto su quello che pensano i cittadini, la loro opinione, e vedere il loro andamento nel tempo, è il vero valore aggiunto, perché il dato di un sondaggio e la qualità di un sondaggio e quello che sta accadendo non si misura da una singola fotografia, ma è proprio quello che accade nel tempo che permette di capire bene quello che sta accadendo e qual è il sentiment dell'opinione pubblica.
2: Buttarone, prima di entrare nel dettaglio delle singole schede di questo sondaggio anche molto complesso che voi avete fatto, le chiedo qual è la reazione immediata che ha avuto leggendo i risultati che poi andremo a vedere.
1: Intanto sono rimasto stupito, perché nel complesso il livello di come è governato il sistema regionale proprio nel suo complesso, quindi giunta, sindaci, è un livello più alto della media, quindi questo è sicuramente un dato positivo. Naturalmente i problemi ci sono, come è inevitabile che sia, e poi c'è un'opinione pubblica molto attenta, molto reattiva, che ha voglia di raccontare e anche di raccontare quelle che sono criticità e anche apprezzamenti rispetto alle cose che vengono fatte.
0: Mi permetti una cosa, direttore? Allora, noi come al solito ci teniamo a dirlo, c'è una legge che regolamenta i sondaggi e a me dispiace vedere che vengono pubblicati anche dai giornali, dai siti, dei sondaggi che non sono e non escono sul sito di Agicom. C'è una legge che dice che quando si pubblicano dei dati dovrebbero essere pubblicati poi su Agicom, perché uno deve avere la possibilità di controllare le metodologie, il committente e quant'altro sia giusto fare quando si fanno dei sondaggi. Noi lo faremo nell'arco di 48 ore da adesso che pubblicheremo dei dati. Chi vuole va sul sito di Agicom e troverà da parte di Tecne appunto tutti i dati che vi racconteremo oggi. È corretto?
1: Assolutamente sì, d'altra parte c'è un'authority che vigila su questo, appunto l'Agicom. È una normativa, può piacere o non piacere, ma le normative vanno seguite, per cui è importante questo, ma questo va a tutela dei cittadini, che ci sia una comunicazione trasparente ed efficace.
2: E allora, se siete d'accordo, io partirei col primo cartello, perché naturalmente l'attesa è tanta. E allora la prima domanda che vi facciamo vedere, naturalmente vi facciamo vedere anche le risposte, è questa: oggi lei voterebbe per Silvia Salis? Eccolo qui, il primo cartello, sì al 51,5%, no al 48,5%.
0: Beh, dobbiamo andare a guardare probabilmente anche subito,
2: sì, quella
0: il paragone con,
2: certo,
0: tutti gli altri sondaggi che abbiamo fatto con Tecne.
2: Ed è quello Buttarone che diceva prima Buttarone, prima, no? Avere proprio la fotografia dell'andamento che ci può dare un aiuto e ci può far capire meglio proprio come sta andando la singola persona in questo caso, ma anche naturalmente poi qualsiasi giunta, qualsiasi amministrazione. Eccolo qua. Questo è il cartello che, come diceva prima Buttarone, da febbraio 25, aprile 25, 26 maggio, che era il giorno naturalmente delle elezioni, e poi dopo, subito dopo, a settembre ne avevamo fatto un altro, e poi a dicembre era l'ultimo, e oggi è quello del 26 maggio 2026. Buttarone.
1: Beh, il dato è molto chiaro, l'andamento, appunto, la fotografia. Febbraio 2025 eravamo all'inizio della campagna elettorale, ad aprile eravamo a un mese dal voto all'incirca, e forse eravamo a 20 giorni dal voto quando è stato realizzato quel sondaggio, e come vedete grosso modo già si era prefigurato quello che sarebbe stato il risultato delle urne col 51,5%. A settembre il capitale elettorale, chiamiamolo così, era cresciuto ed era arrivato al 56%, 52,7% era sceso a dicembre. Quel 56% è probabilmente il più picco di quello che viene definita la luna di miele, cioè la fase di innamoramento dell'opinione pubblica nei confronti della sindaca.
0: C'era stata anche un'estate

0: di mezzo d'altronde, quindi sì. Diciamo che non era ancora iniziata effettivamente l'amministrazione.
1: Esattamente, le aspettative quindi erano molto alte. A dicembre già si era cominciato a misurare ed era più un giudizio di merito positivo, naturalmente, perché il consenso era comunque alto, però era sceso rispetto al picco della luna di miele, quindi il confronto va fatto più con la fase elettorale, cioè col dato elettorale vero e proprio, che col picco.
2: Il dato che emerge, Buttaroni, è piuttosto chiaro, no? Siamo tornati al giorno delle elezioni.
1: Siamo tornati al giorno delle elezioni e dopo un anno è sicuramente un aspetto positivo, perché, ripeto, da dicembre, anzi da dopo settembre, le persone hanno cominciato a fare più una valutazione di merito. E questo merito conserva il capitale elettorale che Silvia Salis si era costruita il giorno delle elezioni.
2: Nel cartello successivo vediamo lo stesso concetto che stavamo esprimendo oggi, con un grafico che ci fa capire bene, eccolo qua, l'andamento di cui parlavamo prima, però con questo grafico rende bene anche l'idea, no?
0: E ai primi di settembre vedremo poi come prosegue, perché il prossimo nostro sondaggio sarà fatto a settembre.
1: E sarà ancora più importante di quello di oggi, perché è vero che oggi celebriamo un anno di governo della città da parte della sindaca e, come abbiamo visto, si è confermato il capitale elettorale e politico che si era costruita il giorno delle elezioni. A settembre, da adesso inizia anche un'altra fase vera e propria, perché la città magari si aspetta dei risultati concreti, perché dopo un anno di amministrazione le cose, le persone vogliono cominciare a vedere.
2: Si può dire il primo anno, un anno, primi mesi di assestamento, no? Poi però, come diceva lei, ora ci vogliono i fatti, questo un po' in sintesi.
1: Esattamente, c'è la messa a terra delle scelte amministrative.
2: Il cartello successivo chiede, secondo lei, cittadini genovesi, secondo lei Silvia Salis è adatta per ricoprire il ruolo di sindaco? Nel dicembre del 2025 il sì era al 49%, nel maggio del 26 al 48%, i no al 41%, nel maggio del 26 al 39%, non sa, a dicembre al 10% e adesso è cresciuto un pochino a maggio del 2026. Siamo saliti al 13%.
0: Sostanzialmente siamo sugli stessi livelli.
1: Sì, esattamente.
0: Non c'è una modifica, quindi
1: si
0: possiamo...
1: conferma. Dobbiamo dire che questi risultati si riferiscono al dato sull'intera popolazione e non soltanto su quelli che andrebbero a votare, quindi è un risultato che rafforza un po' quello che si diceva prima, cioè che il capitale di Silvia Salis è un capitale importante dal punto di vista politico.
2: Il cartello successivo è molto importante, perché secondo lei il sindaco Silvia Salis è in sintonia con la città?
0: Vorrei chiarire una cosa ai nostri ascoltatori. Questo sondaggio poi avrà tantissimi altri aspetti. Oggi vi facciamo vedere solamente quelli relativi a Silvia Salis, perché è il nostro sindaco ormai da un anno. Ma poi vi racconteremo alla fine tutti gli altri sondaggi che andremo a fare.
2: Eccolo qua, allora. Il riferimento al dicembre del 25 lo vedete, ora siamo sì, è in sintonia con la città al 30%, in parte 25%, no al 39% e non sa al 6%.
1: Sì, anche questi dati ci confermano un po' le cose che abbiamo visto prima, nel senso non ci stanno grandi cambiamenti sotto questo punto di vista.
0: Sì, in parte ai 58 al 55, sì. Ma poi sappiamo che i margini sono quelli più o meno 2,5?
1: In questo caso è 3,5.
0: Quindi sostanzialmente si possono considerare dati sostanzialmente uguali.
1: Esattamente.
0: Non ci sono variazioni da dicembre a oggi, ecco questo in pratica.
2: Un argomento che ha fatto discutere molto in città e non solo in questo anno di Silvia Salis è quello relativo alle sue probabili, possibili, ipotetiche, poi ognuno ci mette la parola che vuole, ambizioni nazionali. Se ne è discusso ovviamente tantissimo. Eccolo qua la domanda: secondo lei Silvia Salis vuole continuare a fare sindaco di Genova o ha ambizioni nazionali? Per il 25% degli intervistati vuole continuare a fare la sindaca di Genova, per il 38% ha ambizioni nazionali e non sa il 37%.
1: Anche qui si conferma un po' il fatto che non è che sotto questo punto di vista è cambiato molto.
0: Cresce un po'. L'ambizione nazionale cresce.
1: Esattamente. Cresce un pochino.
0: Inizia a essere 5 punti che iniziano a essere un dato indicativo.
1: Sì, esattamente. Per cui è comunque, anche perché il dibattito intorno a lei c'è stato
0: oggettivamente, quindi
2: ora forse momento... poi lo

0: chiederò, lei ovviamente frequenta tanto Roma e anche certi ambienti romani, le chiederò un po' anche questo, negli ultime settimane forse è un po' diminuito, no? Questo impatto dirompente che ha avuto anche sulla scena mediatica.
1: Questo l'abbiamo fatto proprio adesso,
0: mediatica.
1: Il sondaggio è di questi giorni.
0: Sì, sì, no, però poi chiedevo a Buttarone, ero molto curioso di avere anche la sua opinione su questa Salis, anche come vista nei salotti romani o comunque.
1: Passiamo alla scheda dopo, che ne abbiamo tanti, se non acceleriamo non arriviamo in fondo.
0: Secondo lei la città versa in condizioni migliori o peggiori rispetto alla precedente amministrazione comunale? È migliore per il 33%, è uguale a prima il 37%, peggiori 27%, non sa 3%. A sinistra vedete naturalmente i dati relativi al dicembre del 2025.
2: Allora, anche qui non ci stanno variazioni significative rispetto a dicembre. Faccio notare soltanto che la quota di peggiori, che la città è in condizioni peggiori, è molto bassa. Significa che non c'è una coscienza, una consapevolezza che sotto questo punto di vista la città è peggiorata. Perché è come se
1: è un po' come era stata come prima sostanzialmente.
2: Prevalentemente
1: la percezione dei cittadini.
2: La percezione è quella e poi c'è la parte che dicono che è migliorato. Per cui questo fa un po' da spartiacque, perché quello che fa cambiare veramente la percezione nelle persone è quando cresce molto la condizione di peggioramento. Tant'è che, per esempio, in economia, una cosa che si spiega sempre, che quando c'è la consapevolezza che una situazione sta peggiorando, il comportamento ha una reazione evidente. In questo caso prevale una situazione in cui non c'è un vero elemento forte di rottura.
0: E diciamo, vediamo se la stessa cosa che sta analizzando Buttarone vale anche per il cartello successivo. Secondo lei la città è più sporca o più pulita rispetto alla precedente amministrazione comunale? Più pulita per il 29%, uguale a prima 43%, più sporca 27%, non sa 1%.
2: Sì, anche qui valgono un po' le stesse considerazioni di prima, per cui insomma manca un secondo punto di riferimento, insomma, manca l'elemento di rottura che non c'è oggettivamente.
1: Non è neanche più pulita, cioè diciamo che non viene percepito un cambiamento da prima ad adesso. Questo è il concetto.
2: Questo è il dato, diciamo, costante, ecco, che ci abbiamo da dicembre ad oggi.
0: Nel complesso, il cartello successivo, che voto darebbe su come è amministrata la città di Genova nell'attuale sindaco e dalla giunta comunale, quindi nel suo complesso? Voto da 10 a 7, 23%, voto 6, 24%, voto da 5 a 1, 49%, non sa 4%, quindi per un totale di 47%. Di giudizi positivi.
1: Questo quando io ho parlato con Carlo Buttarone, che siamo a lungo al telefono a parlare di questi sondaggi, ho detto: scusami, ma perché mettiamo 6 e 7 e 10? E credo che sia una domanda che è molto, perché c'è sufficienza oppure. E mi ha spiegato e ho capito che aveva ragione.
2: Sì, i voti da 7 a 10 significa che i giudizi sono molto positivi.
1: Positivi.
2: Il voto 6 è un voto di sufficienza, ma potresti fare di più, come si diceva a scuola, no? La mia attesa è che tu possa fare meglio.
1: Quindi nei sondaggi si utilizza proprio questo sistema di mettere da 1 a 5 il 6 e poi da 7 a 10.
2: Esattamente, è proprio un indicatore di gas.
1: Giusto spiegarlo, no?
2: Assolutamente.
0: Andiamo al cartello successivo. Che voto darebbe al sindaco di Genova Silvia Salis? Voto da 10 a 7, 27%. Voto 6, 22%, lo voto da 5 a 1, 46%, non sa o non lo conosce 5%, giudizi positivi sono al 49%.
1: Passiamo subito a quella dopo, che così commentiamo direttamente questa differenza che c'è tra il gradimento della giunta e il gradimento
0: quello del primo cittadino
1: Salis.
0: Che voto darebbe appunto su come è amministrata la città di Genova e alla sindaca Silvia Salis. Per il 27% da un voto da 10 a 7, 22% da un 6 e da 5 a 1 invece per il 46%, quindi non sa, non lo conosce 5%, giudizi positivi, quindi un 49% per Silvia Salis e 47% invece per la giunta, di fatto la sua squadra di governo.
2: Allora, diciamo subito che quando i giudizi positivi superano il 40% ci si può dire soddisfatti. perché è un po' la soglia 38-40%, la soglia

0: che l'Italia identifica quando c'è apprezzamento da parte dell'opinione pubblica oppure inizia una fase di crisi e di difficoltà. Qui siamo abbondantemente sopra quella soglia, ma il dato interessante è che mentre su come è amministrata la città di Genova il 47% dà un giudizio positivo con 23 e 24, sulla sindaca Salis non solo cresce di 2 punti, ma cresce la parte dei voti da 10 a 7. Ora, qui faccio la stessa considerazione che facevo prima, cioè qui parliamo di tutti gli elettori, tutti i cittadini di Genova, quindi la quota di persone che esprimono un giudizio positivo è superiore al capitale elettorale, cioè ai voti alle persone che voterebbero Silvia Salis in questo momento. Ma c'è, per quanto riguarda il giudizio complessivo su come è amministrata la città di Genova.
1: Che lo vediamo nel cartello successivo, allora, così. Eccolo qua.
0: Ecco, il 49%, no, era meglio il cartello prima che continuavo la spiegazione.
2: Sì, mettiamo ancora un attimo la slide di prima.
1: Era riferito anche qui.
2: Perfetto.
0: Sì, il 49% esprime un giudizio negativo su come è amministrata la città di Genova, il 47% è un giudizio negativo. Quindi sull'amministrazione complessiva prevalgono i giudizi negativi, anche se quelli che esprimono un voto tra 5 e 1 molto spesso sono persone che sono cronicamente critiche, avviene sì. Un po' in tutte le città, c'è sempre così.
2: La sindaca, che corrisponde quasi tra l'altro al dato elettorale del centrodestra e centrosinistra, sì, che è un 48% praticamente.
0: Esattamente. La sindaca gode, come dire, traina un po' anche i giudizi positivi.
2: È leggermente superiore all'amministrazione e alla sua giunta.
0: Esattamente, soprattutto nella parte alta, cioè soprattutto nei giudizi fra 10 e 7.
2: Certo.
1: E allora, cartello successivo che abbiamo intravisto prima, se dovesse esprimere un giudizio complessivo su un anno di governo della città da parte del sindaco Salis, che voto darebbe? Esprime la sua valutazione con un voto ovviamente da 1 a 10, voto da 10 a 7 per il 27%, voto 6 23%, voto da 5 a 1 45%, non sa 5%, quindi per di giudizi positivi.
0: Sì, qui è un po' fuori diciamo del contesto amministrativo, del merito proprio, danno un giudizio generale su come è andato quest'anno, crescono un po' i giudizi positivi e la Salis si conferma su valori alti, soprattutto nella fascia 10-7. Quindi si può dire che dopo quest'anno i giudizi continuano ad essere molto elevati anche dalla parte di quegli elettori che non l'hanno votata e non la voterebbero.
2: Però ci sono un 45% di cittadini che non sono soddisfatti.
0: Certo, quello
2: anche
0: sicuramente.
2: Questo bisogna comunque tenerlo presente.
0: È molto importante.
2: Poteva essere anche sopra, anche perché siccome c'è un altro sondaggio che non è su Agicom, quindi non abbiamo avuto modo di testarlo, ma che dice che il 67 o 68% sono favorevoli alla Salis, a noi questo dato non risulta. A noi risulta che sia un 50%.
0: Sono
2: sistemi magari diversi, l'altro non ne sappiamo niente perché non è pubblicato e quindi non abbiamo potuto capire le metodologie, come è stato fatto e chi l'ha commissionato. Però il nostro dà questo risultato, che è già positivo per il sindaco Salis, però c'è un 45% che non è contento in questo momento di questa di come è amministrata la città. Il 50 è tanto, ma è qualcosa meno, se ci pensiamo, di quello che sono comunque i voti che prenderebbe, che è circa 52.
0: C'è un dato che va tenuto sotto controllo e che grazie al modello che stiamo mettendo su, insomma, sarà particolarmente interessante vedere, ed è la quota del voto 6, perché il voto 6 è proprio sul confine.
2: Quindi potremmo trovarcelo in futuro che passa al 5 o che va al 7.
0: O che va al 7, certo. Esattamente. Così come la quota dei 5 magari potrebbe crescere al 6. Non lo sappiamo, ma sono quegli elettori di confine, certo, che sono particolarmente interessanti, soprattutto in un modello di monitoraggio dell'opinione pubblica continuativo come quello che abbiamo costruito insieme.
1: Che opinione si è fatto del sindaco Salis? È brava e sta lavorando per far crescere Genova al 50%, non sta facendo nulla ed è tutto fermo, 45%, non sa, preferisce non rispondere, 5%.
0: Allora, questi dati confermano un po' quello sui giudizi.
2: Quello di prima.
0: È pari pari.
2: È proprio uguali, identico.
0: Esattamente. Oh, certo. Possiamo soltanto aggiungere che la cosa interessante è che c'è una quota molto bassa di elettori che non si esprimono.

0: Che questo è raro?
1: È raro, soprattutto nel momento in cui noi stiamo parlando di una leader, non come dire, di una persona sconosciuta, no?
0: Certo.
1: Beh, è una leader che in qualche modo

0: Roma, no?
1: Entriamo in qualche tema schede, sì, specifico.
2: Le prossime schede invece sono un po' più verticali, diciamo così, e entrano un po' più in qualche tema specifico della città. Per esempio, il primo è sul caso MT. Secondo lei l'amministrazione guidata da Silvia Salis sta operando bene, male, oppure non sta facendo nulla di significativo, cioè né bene né male? Sta operando bene per il 40%, sta operando male per il 35%, non sta facendo nulla di significativo per il 21%, non sa, preferisce non rispondere, 4%.
0: Sì, siamo su un tema molto tecnico, per cui anche qui vale la considerazione che un po' stupisce il fatto che tante persone si esprimano su un tema così tecnico, ma che probabilmente la città sente, su cui si è informata, prevalgono i giudizi positivi su quelli negativi, 40% sul 35%, ma c'è una quota molto elevata, quel 21%, che dice non fa né bene né male. Ora bisogna capire se questo né bene né male effettivamente è una considerazione di sufficienza, quindi non sta da una parte o dall'altra, oppure sono persone che sono meno informate, magari non prendono posizione, ma siccome si parla della sindaca...
2: Però c'è anche il 46%, no? sta operando male, non sta facendo nulla per un'operazione
3: 56%.
2: Così. 56%, scusa. Sì, insomma è un dato importante, perché in un'operazione così delicata come quella di MT, insomma, non è un giudizio positivo, almeno da quello che esce fuori.
0: In genere su questo tipo di domande quello che conta è il saldo fra positivo e negativo.
2: Quello secco, quindi,
0: o bene o male. Tant'è che quando si costruiscono proprio degli indicatori si fa proprio la differenza fra bene o male. In Inghilterra si chiama net. E fanno soprattutto questi trend dove fanno bene o male e fanno il saldo. In questo caso però diciamo che c'è questa quota di coloro che non si collocano né bene né male, che è particolarmente elevata, ed è difficile collocarli da una parte o dall'altra.
1: No, diciamo che è anche un tema, quello di MT, estremamente delicato.
0: Molto tecnico.
1: No, è molto delicato, perché comunque la gente ha subito in questi mesi dei problemi grossi di disservizi dovuti, secondo la giunta Salis, alle colpe dell'amministrazione precedente che ha sperperato un sacco di soldi, e secondo altri invece ci sono state delle analisi dei dati molto critiche e esageratamente, diciamo, negative, certo, da parte di questa giunta. Fatto sta che in questo momento il servizio pubblico a Genova è un grandissimo problema, quindi si equilibrano, diciamo, quelli che dicono che stanno facendo, diciamo, che non c'è un non sta facendo nulla di significativo, perché vorrebbero anche qualcosa di più.
0: Indubbiamente.
1: Però è in divenire, penso che anche continuare a monitorarlo sarà estremamente interessante.
0: Come si collocheranno quelli farà la differenza nei prossimi mesi.
2: Secondo il suo punto di vista, andiamo al cartello successivo, in relazione alla cabinovia in Val Bisagno, l'amministrazione guidata da Silvia Salis sta operando bene, sta operando male, oppure non sta facendo nulla di significativo, quindi cioè né bene né male? Sta operando bene per il 30%, non sta operando male 36%, non sta facendo nulla di significativo 27%, non sa, preferisce non rispondere 7%.
1: Questo è un teorico nuovo progetto per creare una viabilità, collegamento per i cittadini a Val Bisagno, che hanno dei enormi problemi per scendere, diciamo, dall'Alta Val Bisagno fino a Brignole. È un progetto, peraltro, che io voglio ricordarlo, al di là che piaccia o non piaccia, ed è stato comunque, direi, fortemente criticato dagli stessi cittadini della Val Bisagno, non è neanche finanziato e non so neanche quando potrebbe essere finanziato. Infatti direi che la linea di comunicazione ormai del comune della Salis, ma noi stavamo solo guardando se era un'idea che poteva piacere o meno, ma non è che volevamo, abbiamo detto che si porterà avanti.
2: Sì, diciamo che è partito,
1: si sono
2: molto
1: un po'
2: di salita,
1: ritirati,
2: molto
1: si sono
2: salita.
1: Ritirati un po' indietro.
0: E qui, in ogni caso, rispetto al cartello precedente, il netto è negativo invece.
1: Sì.
0: Quindi la differenza fra sta operando bene e sta operando male è nettamente a favore di sta operando male.
2: Andiamo a quello successivo, in riferimento ancora allo Sky Metro della Val Bisagno. Secondo il suo punto di vista è meglio la cabinovia proposta da Salis o lo Sky Metro di Marco Bucci? Meglio lo Sky Metro di Bucci, almeno era finanziato per il 24%, meglio la cabinovia di Salis per il 30%, sono due progetti da cancellare, 35%, non sa, preferisce non rispondere, 11%.
1: Direi che sono, è abbastanza chiaro il fatto che c'è una divisione quasi di un terzo, quindi sì. Direi che possiamo andare avanti e ci rendiamo conto che il dibattito di come collegare la Val Bisagno continua a essere molto molto problematico.
2: Anche quello successivo è sempre legato alla cabinovia o al progetto, anzi allo studio di un progetto per la cabinovia in Val Bisagno. Quale frase corrisponde di più al suo pensiero?

0: È un'ottima idea che si realizzerà e risolverà i problemi per il 30%, un'idea sbagliata. Mai per il 52%, non sa il 18%.
1: Questo è abbastanza chiaro, direi.
2: Sì, io, cioè c'è un 30% che l'idea della cabinovia piace e si ripete in tutte le domande. Il resto è molto dubbioso.
0: Certo. Per quanto riguarda il concerto di Capodanno e la DJ The Wit in piazza Matteotti, è giusto spendere soldi per questo tipo di eventi? Sì, è un'ottima cosa per Genova perché dà lustro alla città, 49%. No, perché spendono soldi in concerti ma tagliano servizi ai cittadini, 43%. Non sa, 8%.
2: Allora, qui si può dire una cosa, che mentre sul concerto di Capodanno, perché noi facemmo la domanda e erano più dubbiosi i genovesi, su questo invece c'è maggiore apprezzamento.
1: L'abbiamo voluto allargare anche un po' in generale a capire come i genovesi percepiscono in generale questo tipo di eventi, anche da guardare in futuro.
2: Esattamente. Sembra che su questo, insomma, ci sia sia cresciuto l'apprezzamento rispetto a questi eventi, che è un po' anche in linea con l'immagine della sindaca, cioè una sindaca che esporta un'idea di Genova, che è conosciuta, molto conosciuta fuori dalla città, per cui questo tipo di eventi in qualche modo si inquadrano in uno stile che probabilmente le è proprio sotto questo punto di vista, quindi l'apprezzamento c'è sotto.
0: Nel cartello successivo, Maurizio, abbiamo voluto tra virgolette un po' giocare, no? Anche su chissà quali scenari futuri e futuristici.
1: Allora, diciamo che visto che si è parlato di lei come possibile candidata alle prossime elezioni politiche, in quale ruolo, addirittura come potenziale avversaria di Giorgia Meloni, e se lei dovesse andare a Roma o come parlamentare o come domani un altro ruolo, è chiaro che si andrebbe a rivotare a Genova, e quindi è giusto che iniziamo a monitorare comunque ogni 3 mesi lo spostamento che c'è tra gli elettori centrodestra e di centrosinistra su una eventuale nuova elezione dove non ci sarebbe Silvia Salis, quindi non ci sarebbe il valore aggiunto, diciamo, di Silvia Salis, però si resta esattamente sullo stesso dato.
2: Sì. È esattamente così, cioè noi abbiamo una quota di elettori di centrosinistra che è quel 52%, qui è interessante notare perché a sinistra, come vedete, 26, 24, 50 è la percentuale calcolata su tutti gli elettori, quindi la differenza fra i due, le due coalizioni sarebbe di 2 punti se la consideriamo su tutti gli elettori. E questo ci fa dire che comunque, insomma, il centrosinistra conserva un perimetro elettorale ben presidiato, ecco. Diciamo, dobbiamo che... anche dire che manca al centrodestra in questo momento una figura alternativa, perché anche se la Salis non dovesse fare più il sindaco di Genova e si dimettesse, comunque in questo momento rappresenta una figura di riferimento per gli elettori di centrosinistra della città.
1: Anche se, dobbiamo ricordarlo, se noi prendiamo le elezioni regionali, quando c'era Orlando e contro Bucci, il dato di Genova è sempre praticamente lo stesso. Cioè c'è ormai veramente uno zoccolo duro di elettori del centro-sinistra che non si è modificato con Orlando, con la Salis o con questo dato dove c'è un candidato X. Siamo sempre sui stessi numeri. Quindi non spostano in questo momento i candidati, poi che la Salis sia piaciuta, forse ha portato un minimo in più, ma proprio un minimo, perché siamo sempre sullo stesso identico dato.
0: Prima di passare a quelli che saranno i cartelli successivi, che ci spiegheranno anche il lavoro che abbiamo fatto insieme a Carlo Buttaroni e Tecne, e che ci accompagneranno nelle prossime settimane, perché abbiamo analizzato, abbiamo detto prima, la città di Genova, l'amministrazione di Genova per la data di oggi, ma nelle prossime settimane, nei prossimi giorni partiremo con un numero infinito di sondaggi che riguardano tutte le province scandagliate nei vari assessorati, nei vari punti, la mobilità, la sicurezza, i trasporti.
1: E andiamo a raccontarli?
0: Sì, però prima, non so se volevo ancora chiudere con Salis, con Buttaroni.
1: Sì, velocemente, perché abbiamo
0: allora,
1: poi...
0: Anche mi incuriosiva molto il suo punto di vista romano. Che cosa le trasmette questo, le ha trasmesso questo sondaggio? Da uno che abita a Roma e che quindi guarda un po' tutto dall'alto.
2: Beh, allora, non soltanto per il fatto di abitare a Roma, ma il fatto di fare tantissime, certo, rilevazioni, soprattutto sul gradimento dei sindaci, delle città. Allora, sicuramente siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento

0: E che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra, sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Anche per esempio mi parlava di Roma, anche Gualtieri sotto questo punto di vista ha costruito questa sua identità, tant'è che anche Gualtieri ha dei giudizi molto elevati. Ecco, entrambi governano delle città molto difficili, perché Genova come Roma è una città molto difficile, ed entrambi stanno lavorando bene sotto questo punto di vista. Roma andrà al voto prima, Genova siamo soltanto a un
1: chissà
0: anno,
1: quando.
0: Non sappiamo bene quale sarà la sua evoluzione, però quello che sarà importante, perché questo ritorno sul fatto che abbiamo questo modello che è stato messo su è importante, proprio per capire com'è l'evoluzione e com'è il gradimento dei cittadini, perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
1: Diciamo che dopo un anno,
0: no.
1: Dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti. Io direi di passare però alla parte finale, perché dobbiamo raccontare con il direttore Angeli e con Carlo Battaroni che cosa stiamo andando a sondare. Allora, a sondare l'intera Liguria. Siamo una televisione regionale, vogliamo dare dei dati a tutta la regione e questa è una cosa molto più complicata perché il campione è aumentato notevolmente.
0: Sì, esattamente, complessivamente è un campione di 3.000 casi.
1: Perché Savona, molto... Imperia, Genova e Spezia.
0: Esattamente.
1: Quindi andiamo a vedere ad esempio la prima scheda che è quella su Savona. L'anno prossimo si va alle elezioni a Savona. E vorrebbero riconfermare il sindaco Russo o preferirebbero un altro candidato del centro-sinistra, i savonesi. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Lo stesso sia chiaro anche sulla Spezia e anche su Imperia. Andiamo a vedere poi le altre infatti schede per quanto riguarda ad esempio Spezia. Qui abbiamo inserito una cosa fondamentale. Perachini non potrebbe ad oggi essere ricandidato perché ha fatto due mandati. Ma sappiamo... anzi posso dire che lo so perché ho qualche collega, ex collega, diciamo che è ancora in Senato, perché io ci sono stato un po' tanti anni fa, che mi ha detto che c'è già un emendamento pronto nella nuova legge elettorale per inserire il terzo mandato. E quindi abbiamo chiesto proprio questo, direttore, se vuoi leggere questa domanda appunto su Perachini.
2: Allora sì, se venisse approvata una legge, proprio come quello che dicevi tu, per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato di centrodestra dell'attuale sindaco Perachini o preferirebbe un altro candidato? Vorrebbe riconfermare Perachini, preferirebbe un altro candidato, ovviamente non sa, preferisce, questa è la domanda che abbiamo fatto.
1: Ma questo quindi... è appunto su Spezia, mentre su Savona, attenzione, perché c'è un grande dibattito su Savona per l'anno prossimo se ricandidare o meno il sindaco Russo, ma è un dibattito anche all'interno del centro-sinistra tra l'altro, quindi noi potremo dire fra qualche giorno se il sindaco Russo, i cittadini di Savona vorrebbero che si ricandidasse, cosa che lui può perché ha il primo mandato. Se andiamo anche su Claudio Scajola, invece
2: anche
1: abbiamo
2: qui
1: la stessa situazione.
2: Se venisse approvata una legge per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato di centrodestra dell'attuale sindaco Scajola o preferirebbe appunto un altro candidato? E vediamo qui se Claudio Scajola continuerà ad avere il grande assenso che ha avuto e consenso soprattutto che ha avuto negli ultimi anni.
1: E adesso passiamo invece alle tante domande che abbiamo posto città per città che poi metteremo a confronto, quindi vediamo che cosa è stato praticamente sondato.
2: Abbiamo tu di tutto, abbiamo il lavoro, abbiamo il costo della vita, la viabilità, il traffico, la sicurezza, la sanità, le politiche per la casa, l'ambiente, la pulizia, il decoro urbano, insomma chi più ne ha più ne metta. Penso che questo sia, ne verrà fuori una fotografia piuttosto chiara e
1: vediamo
2: netta.
1: Anche la scheda dopo,
2: delle varie
1: ce n'è un'altra,
2: dei vari argomenti, eccolo qua, ancora l'offerta culturale, se appunto per quanto riguarda se sta l'amministrazione comunale, se sta facendo bene o male, per quanto riguarda l'efficienza e qualità dei servizi, la scuola, i servizi, il turismo, la promozione del territorio, la gestione del porto.
1: E quelle sono due molto particolari che abbiamo deciso di mettere, essendo, avendo noi sono i tre porti in Liguria, Savona, Genova e Spezia, vedremo anche il confronto della percezione dei cittadini.

0: Noi che parliamo sempre della del città rapporto. Porto, no? Cioè tra il porto e la città, quindi potremo vedere effettivamente quale sarà la situazione. Come la cura del lungomare, cioè il lungomare d'Imperia, il lungomare di Spezia, il lungomare di Genova, non solo il waterfront, ma anche quello che ha Pegli piuttosto che a Nervi. E quindi credo che sarà un dato interessante anche quello. L'ultima invece, su questo chiariamo che avremo i confronti sempre, una volta al giorno ne faremo uno e direttore con i suoi giornalisti parleranno, no, probabilmente con gli assessori delle varie certo. città per capire questa lettura di dati di Genova, Savona, Imperia e Spezia. L'ultima cartella che invece vediamo, l'ultimo sondaggio, Carlo, lo vuoi raccontare?
1: Eccolo qua.
2: E queste sono le intenzioni di voto per le politiche. Ci manca grosso modo un anno.
0: E iniziamo a testare la Liguria.
2: È il fischio d'inizio della partita che ci porterà il nuovo Presidente del Consiglio.
0: Dato solo regionale, ma vedremo anche eventualmente lo spaccato provinciale?
2: Anche il dato per provincia e per i comuni capoluogo.
0: E per i comuni capoluogo, molto bene. Questo dato, ci tengo già a annunciarlo, lo presenteremo venerdì in compagnia di un personaggio di grande rilevanza in questo momento, tra l'altro ha preso il ruolo di capogruppo al Senato, che è Stefania Craxi, che sarà qua con noi, e quello sarà il momento dove sveleremo questo dato, il primo dato, diciamo, verso le elezioni politiche del 2027.
1: Diciamo, abbiamo detto tutto?
2: Abbiamo detto tutto.
1: Ci siamo dimenticati qualcosa? No,
2: no,
1: abbiamo detto tutto.
2: Ma quello che raccontavate prima, ho fatto vedere tutti i singoli temi, 13 temi, che appunto è quello che dicevo prima, cioè quello che il cittadino incontra andando per strada. È il cruscotto della città. Capire come cambia quello.
1: Ovviamente le amministrazioni differenti da Genova hanno un pregresso di anni, quindi naturalmente hanno certo. un peso per tutto quello che abbiamo detto prima, no?
2: Esattamente.
1: Ovvio che il confronto si può fare, si deve fare, lo faremo, però naturalmente un conto sei ministri da 5 anni, un conto sei ministri da 1, perché comunque il giudizio vale ancora quello che abbiamo detto prima, con questo, non dico non è più una luna di miele, ma questo consenso che ancora hai, no, nel primo anno, mentre gli altri dopo 5 anni è già un giudizio
0: però quel
1: piuttosto
0: tema,
1: definitivo.
0: Quel tema è quel
1: però,
0: tema certo, che è la percezione tema, certo, dei cittadini certo, certo. che deriva anche poi dall'amministrazione precedente,
1: poi bene a confronto
0: non è addebitabile.
2: E lo vedremo strada facendo, questa è la cosa
0: e poi cambia. Ogni 3 mesi, quindi una a settembre, una andremo a farlo intorno a dicembre, poi un altro verso marzo, aprile dell'anno prossimo. Naturalmente vedremo anche quando saranno le elezioni, perché come sapete poi da 15 giorni prima delle elezioni non si possono più fare sondaggi, e quindi e adatteremo ogni volta i sondaggi, chiaramente una parte anche a delle domande specifiche su temi che si caratterizzano in quel momento.
1: Grazie all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
0: Grazie direttore.
1: Grazie al presidente di Tecne Carlo Buttaroni. Grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo presto.

Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27-28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Anche sul Tiguglio, sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico. I cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti, attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app 3B Meteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro al letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene.
4: Il fumo uccide. Non fumare.
5: La generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
8: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
9: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

0: Buonasera e ben trovati, edizione di Primo Giornale. Come molti di voi avranno seguito oggi, Primo Canale ha dedicato l'intera giornata al primo anno di Silvia Salis alla guida della città. È stata eletta infatti il 26 maggio del 2025. Siamo andati in giro per la città a raccogliere giudizi e testimonianze. Abbiamo anche reso noto alcuni dei sondaggi proprio riferiti a Silvia Salis. Molti sondaggi invece riferiti ad altri, a tutte le altre province, le renderemo noti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ma allora iniziamo da qui, iniziamo proprio dalla lettura di quelli che sono i sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne. Dario Vassallo.
1: A un anno dall'elezione della sindaca Silvia Salis, i sondaggi realizzati da Tecne per Primo Canale raccontano una città divisa quasi a metà sul giudizio all'amministrazione comunale. Il 47% dei genovesi promuove l'operato della giunta con voti dal 7 al 10, mentre il 49% esprime una valutazione negativa. Resta però significativa anche la fascia attendista. Il 24% assegna un 6, segnale di cittadini che aspettano risultati più concreti. Il dato politicamente più rilevante riguarda però il consenso elettorale. Alla domanda «Oggi voterebbe ancora Silvia Salis?», il 51,5% risponde sì, contro il 48,5% che sceglierebbe diversamente. Numeri che confermano una leadership ancora competitiva, ma con un entusiasmo meno forte rispetto all'ultima rilevazione fatta in autunno. Dopo il primo anno di mandato, Salis ha sempre un buon seguito, ma Genova sembra chiedere meno annunci e più risposte.
2: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra, sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su

0: quello che uscendo di casa incontrano e se di loro gradimento.
1: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
2: E l'anno di Silvia Salis alla guida di Genova è arrivato anche naturalmente in Consiglio regionale. Andiamo a sentire quello che ha recepito e soprattutto raccolto Giorgia Fabiocchi, le voci di chi ne promuove l'operato e di chi invece la considera ancora addirittura non classificabile.
3: L'anno di Silvia Salis è stato commentato anche in Consiglio Comunale con le opinioni divergenti di centrodestra e centrosinistra, la maggioranza che difende l'operato, quello che è stato fatto, anche la situazione complicata che è stata trovata l'anno scorso, dall'altra parte il centrodestra parla di immobilismo, comunque di attività che non sono state portate a termine. Quindi andiamo a sentire le opinioni contrastanti di due rappresentanti, uno di maggioranza e uno di opposizione.
4: Per me la pagella scolastica è estremamente positiva al netto di tutto e credo che un 8,5 l'amministrazione se lo meriti, non perché sia bello darsi un voto alto, ma perché credo che soprattutto nei cambi di passo serva anche avere la capacità di tenere la barra dritta quando le onde si fanno impetuose. Questa amministrazione ha saputo farlo, credo che saprà farlo anche nel futuro, anche quando magari le acque si calmeranno si potrà navigare con un pochino più di prospettiva anche nei confronti di progetti sfidanti. Non l'ho citato, ma stiamo aspettando un grandioso progetto su Sant'Agostino.
5: Beh, sicuramente è un anno che non ci soddisfa perché poco lavoro sul territorio, le delibere del Consiglio Comunale parlano chiaro, siamo a poco più di una decina, dove due se non tre sono dei debiti fuori bilancio, e quindi questo vuol dire non portare in aula delle esigenze e necessità concrete del territorio. Per di più abbiamo assistito un anno dove la città, l'abbiamo sempre denunciato anche tramite voi, cioè di insicurezza crescente, di una sporcizia diffusa, comunque una malcuranza del territorio, e poi tutto accompagnato da questa narrazione tossica del dover trovare dei colpevoli e dare le colpe sempre a quelli di prima, se non addirittura il governo, per forse spostare l'attenzione da un immobilismo che ormai si protrae da un anno.
2: E nella giornata di oggi siamo andati in giro per la città, siamo andati a Ponente, laddove porto e città si incontrano. Tante le richieste al primo cittadino.
6: Un anno di Silvia Salis letto attraverso le voci dei cittadini del Ponente. Per quanto mi riguarda, siamo partiti da San Pier d'Arena, dove abbiamo sentito anche il presidente del municipio che ha promosso questo primo anno soprattutto per le risorse aggiuntive che erano state chieste e sono state date ai municipi. Si parla di 300.000 euro all'anno, ma i comitati di Lungomare Canepa invece l'hanno rimandata a settembre, chiedono alla sindaca che si facciano le barriere antirumore che possano separare le loro abitazioni dal caos di Lungomare Canepa e del traffico, e chiedono anche più parcheggi in via San Pier d'Arena. Abbiamo poi proseguito a Multedo, dove i cittadini chiedono intanto un impegno della sindaca per lo spostamento dei depositi chimici da vicino alle loro case, ma chiedono anche più servizi e la non chiusura di una scuola elementare, l'unica presente. Adesso mi trovo sulle alture di Pra, dove la vicinanza tra il porto e la città è veramente molto tangibile. Vedete il terminal di PSA. Io sono con Giuseppina Caviglia, che fa parte del coordinamento dei comitati del Ponente. Intanto Roberto Gnieco sta inquadrando la fascia di rispetto di Pra, che è quella striscia verde con un camminamento che però è chiusa da diversi mesi. Su questo cosa chiedete alla sindaca Giuseppina?
7: Allora, noi chiediamo soprattutto, in primo luogo, si vede benissimo come il porto si sia preso tutto il territorio, e noi chiediamo alla sindaca che tuteli la nostra salute e che si batta con noi anche nei confronti di autorità portuale perché le mitigazioni siano effettive, perché la fascia di rispetto venga riaperta e perché le mitigazioni continuino anche verso Palmaro, e che si evitino i fumi e i rumori che si sentono soprattutto qua sulla collina.
2: E allora abbiamo sentito prima le voci del Consiglio Comunale, sentiamo allora quelle del Consiglio Regionale.
8: Il primo anno di Silvia Salis è commentato anche in Regione Liguria, con il centrosinistra che qui opposizione, il centrodestra da parte del campo progressista. C'è comunque un plauso all'operato di Salis, nonostante le difficoltà e nonostante anche i punti interrogativi, per esempio sulla mobilità come la cabinovia in Val Bisagno, però comunque si premia un lavoro complicato a detta del centrosinistra dopo quello che è stato lasciato da Bucci e Picciocchi. Dall'altra parte invece il centrodestra accusa Salis di essere stata troppo attenta al nazionale, non ai problemi di Genova, e di non aver fatto per ora nulla per la città. Allora andiamo a sentire le due voci contrastanti, ovviamente.

0: Destra e centrosinistra sui 365 giorni di Silvia Salis.
1: Io ho analizzato un pochino le delibere e quindi le decisioni del sindaco e della giunta e ho visto che non c'è nulla e soprattutto sul territorio vediamo temi come la sicurezza che non è stata proprio presa in considerazione, perché abbiamo zone che sono diventate ancora più pericolose. Io parlo appunto con i cittadini nelle zone del centro storico, San Piero d'Arena e altri punti, la delinquenza è aumentata in maniera esponenziale. Intorno alle stazioni non ne parliamo, perché si stanno passando la voce che Genova è diventato un po' un porto franco dove tutto è lecito, quindi arrivano anche dal basso Piemonte i delinquenti, gli spacciatori, e quindi questo mi preoccupa.
2: È stato un anno difficile, quello lo sapevamo fin dai primi giorni quando abbiamo iniziato a lavorare proprio sulla base di quello che è stata le eredità che abbiamo trovato all'interno del Comune di Genova. Uno fra tutti è il tema di AMT, che poche settimane fa è approdato qua in aula, in Consiglio regionale, che continua a dire che noi come minoranza abbiamo fatto il nostro lavoro votando a favore, non perché questi fossero soldi da investire oggi sull'azienda pubblica, ma è evidente che abbiamo dato un senso di grandissima responsabilità, una mano a coloro che chi oggi siedono qua dentro, quindi il Presidente della Regione Marco Borbucci, all'epoca sindaco di Genova, ha lasciato all'interno di MT come buco.
3: E ora torniamo a sentire i problemi della città. Aurora Bottino questa mattina ha fatto un giro per il centro storico genovese.
4: Eccoci Tiziana da Piazza Caricamento, con alle spalle Sottoripa, una delle zone calde del centro storico di Genova. In questa mattinata abbiamo sentito varie voci del centro storico proprio per intanto capire qual è il bilancio del primo anno da sindaca di Silvia Salis, ma soprattutto quali sono i problemi più ingenti da risolvere, problemi di tutti i giorni, ma con un occhio sempre al macro tema della sicurezza, che è uno dei temi che sta sicuramente più a cuore in questa zona, a residenti ma anche a commercianti. Siamo partiti dalla Darsena con il presidente della Croce Verde genovese, che appunto ha la sua sede proprio dietro alla facoltà di economia. Lì si cerca una nuova sistemazione in quanto fatiscente la struttura, che è composta da container, ma soprattutto per il problema legato alla presenza di un gruppo molto grosso di tossicodipendenti che purtroppo crea sempre disagi con episodi di violenza, ma principalmente il degrado che riguarda una zona turistica. Siamo poi passati in Piazza Banchi, dove con il vicepresidente del CIV si è parlato di altri temi che riguardano anche la sicurezza, ma che riguardano principalmente il discorso abitativo, il tema dello scarico merci e il tema del turismo.
5: Il tema sicurezza è oramai sulla bocca di tutti, quindi diciamo che dei macro temi è il principale. Siamo a un punto diciamo non molto avanzato rispetto al passato, purtroppo, nel senso che lo spaccio, l'insicurezza generale percepita, e questa parola la dico volentieri perché ad ogni riunione quando parli di sicurezza ti dicono: ma è quella percepita? Sì, è quella percepita, è quella che quando uno torna a casa, o soprattutto le donne quando tornano a casa, percepiscono, e quindi crea insicurezza il fatto di non sentirsi sicuri. E in questo campo diciamo che c'è ancora moltissimo da lavorare.
3: E adesso torniamo in Consiglio Comunale, ci colleghiamo con Filippo Serio per le novità di giornata. Filippo.
6: Sì, buonasera e ben ritrovati da Palazzo Tursi, dove oggi è andata in scena la seduta di Consiglio Comunale, che è stata aperta ovviamente dagli articoli 54. Ma prima dell'inizio dei lavori un minuto di silenzio in memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, recentemente scomparso all'età di 76 anni. Poi dicevamo gli articoli 54, in particolare quello riguardo con interrogazione alla Giunta su l'aggiornamenti sui lavori su lungomare Canepa, dove entro giugno dovrebbero essere realizzati e completati i lavori per il rifacimento dell'asfalto e della segnaletica stradale e anche il parco lineare che farà da filtro tra la strada e le abitazioni, anche se, come è già noto, non verranno realizzate le barriere fonoassorbenti

0: per le quali mancano le risorse da parte del comune e per le quali ASPI, Autostrade per l'Italia, non interverrà. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ce ne sono stati due fuori sacco. Nel primo è stato votato e approvato l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, in cui si impegna la sindaca e la giunta comunale a continuare con le interlocuzioni necessarie con il governo al fine di vedere garantiti i fondi necessari per il prolungamento della metropolitana sia verso Rivarolo sia verso Piazza Martinez. Votato e invece respinto un altro ordine del giorno straordinario, presentato questa volta dall'opposizione, in cui si chiedeva alla giunta di non riconoscere il patrocinio comunale di Genova per l'evento del Liguria Pride, in riferimento a tutto quello che è successo, che può essere divisivo e ha detto il centrodestra, può essere divisivo e può creare clima di tensione, visto anche quel clima di tensione che si è avuto durante la adunata degli alpini. Questo un po' è reso conto da quello che è successo oggi in consiglio comunale.
1: Grazie a Filippo Serio. Addio all'avvocato cassazionista Valdemaro Flick, fratello di Giovanni Maria Flick, ex presidente della Corte Costituzionale ed ex guardasigilli. Aveva 77 anni, malato da tempo, è deceduto nella sua casa di Capo Santa Chiara a Boccadasse. Lascia la moglie Carla Olivari, i figli Arturo e Maurizio. Il funerale è previsto per giovedì alle 10 nella chiesa di Sant'Antonio nel borgo Marinaro di Boccadasse. E rimaniamo nella cronaca. È morto all'ospedale Giovanni Moretto il ragazzo di 18 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale dopo l'incidente in moto sabato scorso a Cisano sul Neva. Inutili le cure a cui è stato sottoposto al Santa Corona di Pietraligure, dove appunto è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Da quella sera Moretto, che studiava all'alberghiero, stava rientrando a casa quando ha perso il controllo del suo mezzo, finendo contro un'auto parcheggiata. Un impatto violentissimo, per cui da subito le sue condizioni erano parse gravissime. Un caso che fa discutere arriva dal Gaslini di Genova, dove una bimba è morta subito dopo essere venuta alla luce. I genitori hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per chiedere che si indaghi su quanto accaduto. Anissa De Filippi.
2: Un pianto che si è spento dopo appena 54 minuti di vita. È la tragedia che ha colpito una famiglia genovese. La loro piccola è morta pochi minuti dopo la nascita al Gaslini, nonostante una gravidanza seguita con scrupolo e un parto programmato con procedura exit. I genitori, distrutti dal dolore, hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità mediche. Assistiti dal legale Cristiano Mancuso, chiedono perché le rassicurazioni dei medici si siano infrante così drammaticamente. La bimba aveva un grave gozzo tiroideo fetale. I sanitari del Gaslini avevano sempre sostenuto che le malformazioni fossero gestibili e non incompatibili con la vita, diversamente, a quanto pare, dai colleghi del San Martino, che avevano parlato di rischi gravissimi. L'ospedale San Martino si mette a disposizione dell'indagine, mentre dal Gaslini spiegano: caso clinico rarissimo e di altissima complessità, nonostante tutti gli sforzi dell'equipe multidisciplinare non è stato possibile evitare il decesso. Non sono emersi però elementi per segnalare all'autorità giudiziaria. Un dolore che ora pretende risposte.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport. Il calcio, dopo la fine della Serie A, si è messo in pausa e per qualche settimana, anzi per qualcuno lunghissimi mesi, ci sarà lo stop estivo prima della ripartenza a fine agosto. Allora buonasera Filippo Serio.
3: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori.
1: Da dove iniziamo?
3: Iniziamo dal Genoa perché è appena finito il campionato di Serie A, ma si comincia già a pensare al prossimo. Il 5 giugno verrà presentato il calendario della Serie A 2026-2027, prima giornata il 23 di agosto, l'ultima il 30 di maggio del 2027, con una super sosta a cavallo tra settembre e ottobre. E poi già stilato il maxi tabellone della Coppa Italia. Il Genoa ancora non sa quale sarà l'avversario, ma si può già delineare uno scenario. Lo facciamo con il nostro Carlo Danani.
4: Buonasera. Per un Genoa da ieri ufficialmente

0: mente in vacanza, ce n'è un altro che rimane col pallone tra i piedi. È quello che nelle prossime settimane sarà impegnato con le nazionali. Così grande orgoglio per il club rossoblù, la tripla convocazione nell'Italia che sfiderà Lussemburgo e Grecia. Da giovedì Ecator, Orfini e Venturino saranno a Coverciano per cominciare la preparazione in vista delle due amichevoli di giugno. Intanto salgono a due i giocatori del Grifone presenti nel prossimo mondiale. Dopo la convocazione di Østigard nella Norvegia, ecco quella di Vasquez nel Messico. In attesa della chiamata dell'Olanda rimane Beilov. Vacanze rimandate anche per Eller, chiamato nell'Islanda, che sfiderà in amichevole il Giappone e l'Argentina. Ufficializzate le prime date della prossima stagione, la Serie A 26-27 prenderà il via il 23 di agosto per terminare il 30 maggio. Il Genoa esordirà in Coppa Italia a metà agosto ospitando al Ferraris chi la spunterà tra il Potenza e la vincente dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it.
1: Grazie a Carlo Danani. Lato Sampdoria invece è una situazione di stallo, soprattutto per decidere in particolare chi siederà sulla panchina e chi invece sarà il prossimo direttore sportivo, perché il nome di Andrea Mancini non è così solido. È previsto nelle prossime ore un vertice proprio tra il CEO blucerchiato Fredberg e Mancini per chiarire se quest'ultimo continuerà ad avere un ruolo in casa Samp. Convocato in nazionale Cherubini, abbiamo sentito i convocati invece del Genoa. Ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si avvicina forse domani a Bogliasco quello che può essere il giorno della verità per gli scenari tecnici e sportivi da parte del club, con questo probabile incontro che dovrebbe andare in scena tra Jesper Fredberg, il CEO dell'area football, il dirigente danese che rappresenta la proprietà, che rappresenta Tei e soprattutto il manager inglese Walker, e Andrea Mancini, il direttore sportivo blucerchiato, ha un contratto fino al 2027, ma in questo momento è assolutamente in bilico, nonostante lo stesso Mancini abbia messo in qualche modo una pezza, no, sul mercato, soprattutto col mercato di gennaio, sui tanti problemi di questa Samp, che ha rischiato di fare un'altra stagione molto deludente anche in questo ultimo campionato. E anche alcuni giocatori, basti pensare a Cherubini che è stato convocato ieri nazionale, nella nazionale maggiore, da Baldini. Certo, è una nazionale giovane, sperimentale, tutto vero, però intanto Cherubini è comunque un giocatore che aveva prelevato dalla Roma in prestito lo stesso Andrea Mancini. Ma tutto questo non basta, perché la proprietà mette in dubbio Mancini, mette in dubbio Invernizzi, sta sondando altri direttori sportivi, in particolare Bravo del Sud Tirol piuttosto che Rinaudo del Mantova, anche altre situazioni. Tutto questo naturalmente comporta una sorta di stallo anche sul fronte dell'allenatore, perché ci sono molti rumors sulla Samp, sulla panchina che verrà per i blucerchiati, da Galloppa che ha smentito ufficialmente il contatto con la Samp, ma comunque rimane un'idea, il tecnico della Fiorentina Primavera, e poi Aquilani, che era un'idea forte soprattutto di Andrea Mancini, ma in questo momento si sta allontanando. Il tecnico del Catanzaro ha mercato in Serie A, piace al Sassuolo e piace anche al Torino, che si è inserito nelle ultime ore. Intanto Attilio Lombardo, che è stato scaricato almeno come ruolo di primo allenatore, sta continuando a riflettere sull'idea di restare, potrebbe anche restare nello staff tecnico blucerchiato, ha un contratto per i prossimi due anni.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi. Tutti gli aggiornamenti sul sito di primocanale.it e sui canali social.
3: Grazie a Filippo Serio. Noi ci rivediamo domani, sempre alla stessa ora. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27-28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e i 28 gradi, una ventilazione debole o assente.

0: Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova. Anche qui splendere al sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Anche sul Tigullio sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico, i cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
6: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
7: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
8: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
9: Io scelgo Palsì perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: I can with Palsì.

0: Buonasera e ben trovati, edizione di Primo Giornale. Come molti di voi avranno seguito oggi, Primo Canale ha dedicato l'intera giornata al primo anno di Silvia Salis alla guida della città. È stata eletta infatti il 26 maggio del 2025. Siamo andati in giro per la città a raccogliere giudizi e testimonianze. Abbiamo anche reso noto alcuni dei sondaggi proprio riferiti a Silvia Salis. Molti sondaggi invece riferiti ad altri, a tutte le altre province, le renderemo noti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ma allora iniziamo da qui, iniziamo proprio dalla lettura di quelli che sono i sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecné. Dario Vassallo.
1: A un anno dall'elezione della sindaca Silvia Salis, i sondaggi realizzati da Tecné per Primo Canale raccontano una città divisa quasi a metà sul giudizio all'amministrazione comunale. Il 47% dei genovesi promuove l'operato della giunta con voti dal 7 al 10, mentre il 49% esprime una valutazione negativa. Resta però significativa anche la fascia attendista. Il 24% assegna un 6, segnale di cittadini che aspettano risultati più concreti. Il dato politicamente più rilevante riguarda però il consenso elettorale. Alla domanda «Oggi voterebbe ancora Silvia Salis?», il 51,5% risponde sì, contro il 48,5% che sceglierebbe diversamente. Numeri che confermano una leadership ancora competitiva, ma con un entusiasmo meno forte rispetto all'ultima rilevazione fatta in autunno. Dopo il primo anno di mandato, Salis ha sempre un buon seguito, ma Genova sembra chiedere meno annunci e più rispetto.
2: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra, sotto un certo punto di vista un modello.

0: Perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
1: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
2: E l'anno di Silvia Salis alla guida di Genova è arrivato anche naturalmente in Consiglio regionale. Andiamo a sentire quello che ha recepito e soprattutto raccolto Giorgia Fabiocchi, le voci di chi ne promuove l'operato e di chi invece la considera ancora addirittura non classificabile.
3: L'anno di Silvia Salis è stato commentato anche in Consiglio Comunale con le opinioni divergenti di centrodestra e centrosinistra, la maggioranza che difende l'operato, quello che è stato fatto, anche la situazione complicata che è stata trovata l'anno scorso, dall'altra parte il centrodestra parla di immobilismo, comunque di attività che non sono state portate a termine. Quindi andiamo a sentire le opinioni contrastanti di due rappresentanti, uno di maggioranza,
4: per me la pagella scolastica è estremamente positiva al netto di tutto e credo che un 8,5 l'amministrazione se lo meriti, non perché sia bello darsi un voto alto, ma perché credo che soprattutto nei cambi di passo serva anche avere la capacità di tenere la barra dritta quando le onde si fanno impetuose. Questa amministrazione ha saputo farlo, credo che saprà farlo anche nel futuro. Anche quando magari le acque si calmeranno si potrà navigare con un pochino più di prospettiva anche nei confronti di progetti sfidanti, non l'ho citato ma stiamo aspettando un grandioso progetto su Sant'Agostino.
5: Beh, sicuramente è un anno che non ci soddisfa perché poco lavoro sul territorio, le delibere del Consiglio Comunale parlano chiaro, siamo a poco più di una decina dove due se non tre sono dei debiti fuori bilancio e quindi questo vuol dire non portare in aula delle esigenze, necessità concrete del territorio. Per di più abbiamo assistito un anno dove la città, l'abbiamo sempre denunciato anche tramite voi, cioè di insicurezza crescente, di una sporcizia diffusa, comunque una malcuranza del territorio e poi tutto accompagnato da questa narrazione tossica del dover trovare dei colpevoli e dare le colpe sempre a quelli di prima, se non addirittura il governo, per forse spostare l'attenzione da un immobilismo che ormai si protrae da un anno.
2: E nella giornata di oggi siamo andati in giro per la città, siamo andati a Ponente, laddove porto e città si incontrano. Tante le richieste al primo cittadino.
6: Un anno di Silvia Salis letto attraverso le voci dei cittadini del Ponente. Per quanto mi riguarda siamo partiti da San Pier d'Arena, dove abbiamo sentito anche il presidente del municipio che ha promosso questo primo anno soprattutto per le risorse aggiuntive che erano state chieste e sono state date ai municipi. Si parla di 300.000 euro all'anno, ma i comitati di Lungomare Canepa invece l'hanno rimandata a settembre, chiedono alla sindaca che si facciano le barriere antirumore che possano separare le loro abitazioni dal caos di Lungomare Canepa e del traffico e chiedono anche più parcheggi in via San Pier d'Arena. Abbiamo poi proseguito a Multedo, dove i cittadini chiedono intanto un impegno della sindaca per lo spostamento dei depositi chimici da vicino alle loro case, ma chiedono anche più servizi e la non chiusura di una scuola elementare l'unica presente. Adesso mi trovo sulle alture di Pra, dove la vicinanza tra il porto e la città è veramente molto tangibile. Vedete il terminal di PSA, io sono con Giuseppina Caviglia che fa parte del coordinamento dei comitati del Ponente. Intanto Roberto Gnieco sta inquadrando la fascia di rispetto di Pra, che è quella striscia verde con un camminamento che però è chiusa da diversi mesi. Su questo cosa chiedete alla sindaca Giuseppina?
7: Allora, noi chiediamo soprattutto, in primo luogo, si vede benissimo come il porto si sia preso tutto il territorio e noi chiediamo alla sindaca che tuteli la nostra salute e che si batta con noi anche nei confronti di autorità portuale perché le mitigazioni siano effettive, perché la fascia di rispetto riaperta e perché le mitigazioni continuino anche verso Palmaro e che si evitino i fumi e i rumori che si sentono soprattutto qua sulla collina.
2: E allora abbiamo sentito prima le voci del Consiglio Comunale, sentiamo allora quelle del Consiglio Regionale.
6: Il primo anno di Silvia Salis è commentato anche in Regione Liguria con il centro-sinistra, che qui opposizione, il centro-destra da parte del campo progressista. C'è comunque un

0: Applauso all'operato di Salis, nonostante le difficoltà e nonostante anche i punti interrogativi, per esempio sulla mobilità come la cabinovia in Val Bisagno, però comunque si premia un lavoro complicato a detta del centrosinistra dopo quello che è stato lasciato da Bucci e Picciocchi. Dall'altra parte invece il centrodestra accusa Salis di essere stata troppo attenta al nazionale, non ai problemi di Genova e di non aver fatto per ora nulla per la città. Allora andiamo a sentire le due voci contrastanti, ovviamente centrodestra e centrosinistra, sui 365 giorni di Silvia Salis.
1: Io ho analizzato un pochino le delibere e quindi le decisioni del sindaco e della giunta e ho visto che non c'è nulla e soprattutto sul territorio vediamo temi come la sicurezza che non è stata proprio presa in considerazione, perché abbiamo zone che sono diventate ancora più pericolose. Io parlo appunto con i cittadini nelle zone del centro storico, San Pier d'Arena e altri punti, la delinquenza è aumentata in maniera esponenziale. Intorno alle stazioni non ne parliamo, perché si stanno passando la voce che Genova è diventato un po' un porto franco dove tutto è lecito, quindi arrivano anche dal basso Piemonte i delinquenti, gli spacciatori, e quindi questo mi preoccupa.
2: È stato un anno difficile, quello lo sapevamo fin dai primi giorni quando abbiamo iniziato a lavorare proprio sulla base di quello che è stata l'eredità che abbiamo trovato all'interno del Comune di Genova. Uno fra tutti è il tema di MT, che poche settimane fa è approdato qua in aula, in Consiglio regionale, che continua a dire che noi come minoranza abbiamo fatto il nostro lavoro votando a favore, non perché perché questi fossero soldi da investire oggi sull'azienda pubblica, ma è evidente che abbiamo dato un senso di grandissima responsabilità, una mano a coloro che chi oggi siedono qua dentro, quindi il Presidente la regione Marco Bulubucci, all'epoca sindaco di Genova, ha lasciato all'interno di MT come buco.
3: E ora torniamo a sentire i problemi della città. Aurora Bottino questa mattina ha fatto un giro per il centro storico genovese.
4: Eccoci Tiziana da Piazza Caricamento, con alle spalle Sottoripa, una delle zone calde del centro storico di Genova. In questa mattinata abbiamo sentito varie voci del centro storico proprio per intanto capire qual è il bilancio del primo anno da sindaca di Silvia Salis, ma soprattutto quali sono i problemi più ingenti da risolvere, problemi di tutti i giorni, ma con un occhio sempre al macro tema della sicurezza, che è uno dei temi che sta sicuramente più a cuore in questa zona, a residenti ma anche a commercianti. Siamo partiti dalla Darsena con il presidente della Croce Verde genovese, che appunto ha la sua sede proprio dietro alla facoltà di economia. Lì si cerca una nuova sistemazione in quanto fatiscente la struttura, che è composta da container, ma soprattutto per il problema legato alla presenza di un gruppo molto grosso di tossicodipendenti che purtroppo crea sempre disagi con episodi di violenza, ma principalmente il degrado che riguarda una zona turistica. Siamo poi passati in Piazza Banchi, dove con il vicepresidente del CIV si è parlato di altri temi che riguardano anche la sicurezza, ma che riguardano principalmente il discorso abitativo, il tema dello scarico merci e il tema del turismo.
5: Il tema sicurezza è oramai sulla bocca di tutti, quindi diciamo che dei macro temi è il principale. Siamo a un punto diciamo non molto avanzato rispetto al passato, purtroppo, nel senso che lo spaccio, l'insicurezza generale percepita, e questa parola la dico volentieri perché ad ogni riunione quando parli di sicurezza ti dicono ma è quella percepita, sì è quella percepita, è quella che quando uno torna a casa, o soprattutto le donne quando tornano a casa percepiscono, e quindi crea insicurezza il fatto di non sentirsi sicuri, e in questo campo diciamo che c'è ancora moltissimo da lavorare.
3: E adesso torniamo in Consiglio Comunale, ci colleghiamo con Filippo Serio per le novità di giornata. Filippo.
6: Sì, buonasera e ben ritrovati da Palazzo Tursi, dove oggi è andata in scena la seduta di Consiglio Comunale, che è stata aperta ovviamente dagli articoli 54. Ma prima dell'inizio dei lavori un minuto di silenzio in memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, recentemente scomparso all'età di 76 anni. Poi

Dicevamo gli articoli 54, in particolare quello riguardo con interrogazione alla giunta su l'aggiornamenti sui lavori su lungomare Canepa, dove entro giugno dovrebbero essere realizzati e completati i lavori per il rifacimento dell'asfalto e della segnaletica stradale e anche il parco lineare che farà da filtro tra la strada e le abitazioni, anche se, come è già noto, non verranno realizzate le barriere forestali.

0: per le quali mancano le risorse da parte del Comune e per le quali ASPI, Autostrade per l'Italia, non interverrà. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ce ne sono stati due fuori sacco. Nel primo è stato votato e approvato l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, in cui si impegna la sindaca e la giunta comunale a continuare con le interlocuzioni necessarie con il governo al fine di vedere garantiti i fondi necessari per il prolungamento della metropolitana sia verso Rivarolo sia verso Piazza Martinez. Votato e invece respinto un altro ordine del giorno straordinario presentato questa volta dall'opposizione, in cui si chiedeva alla giunta di non riconoscere il patrocinio comunale di Genova per l'evento del Liguria Pride in riferimento a tutto quello che è successo, che può essere divisivo e ha detto il centrodestra, può essere divisivo e può creare clima di tensione, visto anche quel clima di tensione che si è avuto durante la adunata degli alpini. Questo un po' è reso conto da quello che è successo oggi in consiglio comunale.
1: Grazie a Filippo Serio. Addio all'avvocato cassazionista Valdemaro Flick, fratello di Giovanni Maria Flick, ex presidente della Corte Costituzionale ed ex guarda sigilli. Aveva 77 anni, malato da tempo, è deceduto nella sua casa di Capo Santa Chiara a Boccadasse. Lascia la moglie Carla Olivari, i figli Arturo e Maurizio. Il funerale è previsto per giovedì alle 10 nella chiesa di Sant'Antonio nel borgo Marinaro di Boccadasse. E rimaniamo nella cronaca. È morto all'ospedale Giovanni Moretto il ragazzo di 18 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale dopo l'incidente in moto sabato scorso a Cisano sul Neva. Inutili le cure a cui è stato sottoposto al Santa Corona di Pietraligure, dove appunto è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Da quella sera Moretto, che studiava all'alberghiero, stava rientrando a casa quando ha perso il controllo del suo mezzo, finendo contro un'auto parcheggiata. Un impatto violentissimo, per cui da subito le sue condizioni erano parse gravissime. Un caso che fa discutere arriva dal Gaslini di Genova, dove una bimba è morta subito dopo essere venuta alla luce. I genitori hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per chiedere che si indaghi su quanto accaduto. Anissa De Filippi.
2: Un pianto che si è spento dopo appena 54 minuti di vita. È la tragedia che ha colpito una famiglia genovese. La loro piccola è morta pochi minuti dopo la nascita al Gaslini, nonostante una gravidanza seguita con scrupolo e un parto programmato con procedura exit. I genitori, distrutti dal dolore, hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità mediche. Assistiti dal legale Cristiano Mancuso, chiedono perché le rassicurazioni dei medici si siano infrante così drammaticamente. La bimba aveva un grave gozzo tiroideo fetale. I sanitari del Gaslini avevano sempre sostenuto che le malformazioni fossero gestibili e non incompatibili con la vita, diversamente, a quanto pare, dai colleghi del San Martino, che avevano parlato di rischi gravissimi. L'ospedale San Martino si mette a disposizione dell'indagine, mentre dal Gaslini spiegano: caso clinico rarissimo e di altissima complessità, nonostante tutti gli sforzi dell'equipe multidisciplinare non è stato possibile evitare il decesso. Non sono emersi però elementi per segnalare all'autorità giudiziaria. Un dolore che ora pretende risposte.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport e il calcio. Dopo la fine della Serie A si è messo in pausa e per qualche settimana, anzi per qualcuno, lunghissimi mesi, ci sarà lo stop estivo prima della ripartenza a fine agosto. E allora buonasera Filippo Serio.
3: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori.
1: Da dove iniziamo?
3: Iniziamo dal Genoa perché è appena finito il campionato di Serie A, ma si comincia già a pensare al prossimo. Il 5 giugno verrà presentato il calendario della Serie A 2026-2027, prima giornata il 23 di agosto, l'ultima il 30 di maggio del 2027, con una super sosta a cavallo tra settembre e ottobre. E poi già stilato il maxi tabellone della Coppa Italia. Il Genoa ancora non sa quale sarà l'avversario, ma si può già delineare uno scenario. Lo facciamo con il nostro Carlo Danani.
4: Buonasera. Per un Genoa da ieri ufficialmente

0: mette in vacanza, ce n'è un altro che rimane col pallone tra i piedi. È quello che nelle prossime settimane sarà impegnato con le nazionali. Così grande orgoglio per il club rossoblù, la tripla convocazione nell'Italia che sfiderà Lussemburgo e Grecia. Da giovedì Ecator, Fini e Venturino saranno a Coverciano per cominciare la preparazione in vista delle due amichevoli di giugno. Intanto salgono a due i giocatori del Grifone presenti nel prossimo mondiale. Dopo la convocazione di Østigard nella Norvegia, ecco quella di Vázquez nel Messico. In attesa della chiamata dell'Olanda rimane Beilov. Vacanze rimandate anche per Ellerson, chiamato nell'Islanda, che sfiderà in amichevole il Giappone e l'Argentina. Ufficializzate le prime date della prossima stagione, la Serie A 26-27 prenderà il via il 23 di agosto per terminare il 30 maggio. Il Genoa esordirà in Coppa Italia a metà agosto ospitando al Ferraris chi la spunterà tra il Potenza e la vincente dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it.
1: Grazie a Carlo Danani. Lato Sampdoria invece è una situazione di stallo, soprattutto per decidere in particolare chi siederà sulla panchina e chi invece sarà il prossimo direttore sportivo, perché il nome di Andrea Mancini non è così solido. È previsto nelle prossime ore un vertice proprio tra il CEO blucerchiato Fredberg e Mancini per chiarire se quest'ultimo continuerà ad avere un ruolo in casa Samp. Convocato in nazionale Cherubini, abbiamo sentito i convocati invece del Genoa. Ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si avvicina forse domani a Bogliasco quello che può essere il giorno della verità per gli scenari tecnici e sportivi da parte del club, con questo probabile incontro che dovrebbe andare in scena tra Jesper Fredberg, il CEO dell'Area Football, il dirigente danese che rappresenta la proprietà, che rappresenta Tei e soprattutto il manager inglese Walker, e Andrea Mancini, il direttore sportivo blucerchiato, ha un contratto fino al 2027, ma in questo momento è assolutamente in bilico, nonostante lo stesso Mancini abbia messo in qualche modo una pezza, no, sul mercato, soprattutto col mercato di gennaio, sui tanti problemi di questa Samp, che ha rischiato di fare un'altra stagione molto deludente anche in questo ultimo campionato. E anche alcuni giocatori, basti pensare a Cherubini che è stato convocato ieri in nazionale, nella nazionale maggiore, da Baldini. Certo, è una nazionale giovane, sperimentale, tutto vero, però intanto Cherubini è comunque un giocatore che aveva prelevato dalla Roma in prestito lo stesso Andrea Mancini. Ma tutto questo non basta, perché la proprietà mette in dubbio Mancini, mette in dubbio Invernizzi, sta sondando altri direttori sportivi, in particolare Bravo del Sud Tirol piuttosto che Rinaudo del Mantova, e valuta anche altre situazioni. Tutto questo naturalmente comporta una sorta di stallo anche sul fronte dell'allenatore, perché ci sono molti rumors sulla Samp, sulla panchina che verrà per i blucerchiati, da Galloppa che ha smentito ufficialmente il contatto con la Samp, ma comunque rimane un'idea, il tecnico della Fiorentina Primavera, e poi Aquilani, che era un'idea forte soprattutto di Andrea Mancini, ma in questo momento si sta allontanando. Il tecnico del Catanzaro ha mercato in Serie A, piace al Sassuolo e piace anche al Torino, che si è inserito nelle ultime ore. Intanto Attilio Lombardo, che è stato scaricato almeno come ruolo di primo allenatore, sta continuando a riflettere sull'idea di restare, potrebbe anche restare nello staff tecnico blucerchiato, ha un contratto per i prossimi 2 anni.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi. Tutti gli aggiornamenti sul sito di primocanale.it e sui canali social.
3: Grazie a Filippo Serio. Noi ci rivediamo domani, sempre alla stessa ora. Vi auguro un buon proseguimento di serata.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, tanto sole.

0: Temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27 e 28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e i 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Anche sul Tiguglio, sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico, i cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app 3B Meteo.
1: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Buonasera e ben trovati, edizione di Primo Giornale. Come molti di voi avranno seguito oggi, Primo Canale ha dedicato l'intera giornata al primo anno di Silvia Salis alla guida della città. È stata eletta infatti il 26 maggio del 2025. Siamo andati in giro per la città a raccogliere giudizi e testimonianze. Abbiamo anche reso noto alcuni dei sondaggi proprio riferiti a Silvia Salis. Molti sondaggi invece riferiti ad altri, a tutte le altre province, le renderemo noti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ma allora iniziamo da qui, iniziamo proprio dalla lettura di quelli che sono i sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne. Dario Vassallo.
1: A un anno dall'elezione della sindaca Silvia Salis, i sondaggi realizzati da Tecne per Primo Canale raccontano una città divisa quasi a metà sul giudizio all'amministrazione comunale. Il 47% dei genovesi promuove l'operato della giunta con voti dal 7 al 10, mentre il 49% esprime una valutazione negativa. Resta però significativa anche la fascia attendista. Il 24% assegna un 6, segnale di cittadini che aspettano risultati più concreti. Il dato politicamente più rilevante riguarda però il consenso elettorale. Alla domanda «Oggi voterebbe ancora Silvia Salis?», il 51,5% risponde sì, contro il 48,5% che sceglierebbe diversamente. Numeri che confermano una leadership ancora competitiva, ma con un entusiasmo meno forte rispetto all'ultima rilevazione fatta in autunno. Dopo il primo anno di mandato, Salis ha sempre un buon seguito, ma Genova sembra chiedere meno annunci e più risposte sui temi della sicurezza, dei servizi e della qualità della vita quotidiana.
2: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato.

0: Caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra, sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
1: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
2: E l'anno di Silvia Salis alla guida di Genova è arrivato anche naturalmente in Consiglio regionale. Andiamo a sentire quello che ha recepito e soprattutto raccolto Giorgia Fabiocchi, le voci di chi ne promuove l'operato e di chi invece la considera ancora addirittura non classificabile.
3: L'anno di Silvia Salis è stato commentato anche in Consiglio Comunale con le opinioni divergenti di centrodestra e centrosinistra, la maggioranza che difende l'operato, quello che è stato fatto, anche la situazione complicata che è stata trovata l'anno scorso, dall'altra parte il centrodestra parla di immobilismo, comunque di attività che non sono state portate a termine. Quindi andiamo a sentire le opinioni contrastanti di due rappresentanti, uno di maggioranza e uno di opposizione.
4: Per me la pagella scolastica è estremamente positiva al netto di tutto e credo che un 8,5 l'amministrazione se lo meriti, non perché sia bello darsi un voto alto, ma perché credo che soprattutto nei cambi di passo serva anche avere la capacità di tenere la barra dritta quando le onde si fanno impetuose. Questa amministrazione ha saputo farlo, credo che saprà farlo anche nel futuro, anche quando magari le acque si calmeranno si potrà navigare con un pochino più di prospettiva anche nei confronti di progetti sfidanti. Non l'ho citato, ma stiamo aspettando un grandioso progetto su Sant'Agostino.
5: Beh, sicuramente è un anno che non ci soddisfa, perché poco lavoro sul territorio, le delibere del Consiglio Comunale parlano chiaro, siamo a poco più di una decina, dove due se non tre sono dei debiti fuori bilancio, e quindi questo vuol dire non portare in aula delle esigenze, necessità concrete del territorio. Per di più abbiamo assistito un anno dove la città, l'abbiamo sempre denunciato anche tramite voi, cioè di insicurezza crescente, di una sporcizia diffusa, comunque una malcuranza del territorio, e poi tutto accompagnato da questa narrazione tossica del dover trovare dei colpevoli e dare le colpe sempre a quelli di prima, se non addirittura il governo, per forse spostare l'attenzione da un immobilismo che ormai si protrae da un anno.
2: E nella giornata di oggi siamo andati in giro per la città, siamo andati a Ponente, laddove porto e città si incontrano. Tante le richieste al primo cittadino.
6: Un anno di Silvia Salis letto attraverso le voci dei cittadini del Ponente. Per quanto mi riguarda, siamo partiti da San Pier d'Arena, dove abbiamo sentito anche il presidente del municipio, che ha promosso questo primo anno soprattutto per le risorse aggiuntive che erano state chieste e sono state date ai municipi. Si parla di 300.000 euro all'anno, ma i comitati di Lungomare Canepa invece l'hanno rimandata a settembre, chiedono alla sindaca che si facciano le barriere antirumore che possano separare le loro abitazioni dal caos di Lungomare Canepa e del traffico, e chiedono anche più parcheggi in via San Pier d'Arena. Abbiamo poi proseguito a Multedo, dove i cittadini chiedono intanto un impegno della sindaca per lo spostamento dei depositi chimici da vicino alle loro case, ma chiedono anche più servizi e la non chiusura di una scuola elementare, l'unica presente. Adesso mi trovo sulle alture di Pra, dove la vicinanza tra il porto e la città è veramente molto tangibile. Vedete il terminal di PSA. Io sono con Giuseppina Caviglia, che fa parte del coordinamento dei comitati del Ponente. Intanto Roberto Gnieco sta inquadrando la fascia di rispetto di Pra, che è quella striscia verde con un camminamento che però è chiusa da diversi mesi. Su questo cosa chiedete alla sindaca Giuseppina?
7: Allora, noi chiediamo soprattutto, in primo luogo, si vede benissimo come il porto si sia preso tutto il territorio, e noi chiediamo alla sindaca che tuteli la nostra salute e che si batta con noi anche nei confronti di autorità portuale perché le mitigazioni siano effettive, perché la fascia di rispetto venga riaperta e perché le mitigazioni continuino anche verso Palmaro, e che si evitino i fumi e i rumori che si sentono soprattutto qua sulla collina.
2: E allora abbiamo sentito prima le voci del Consiglio Comunale, sentiamo allora quelle del Consiglio Regionale.

0: Il primo anno di Silvia Salis è commentato anche in Regione Liguria con il centro-sinistra, che qui opposizione, il centro-destra da parte del campo progressista. C'è comunque un plauso all'operato di Salis, nonostante le difficoltà e nonostante anche i punti interrogativi, per esempio sulla mobilità come la cabinovia in Val Bisagno, però comunque si premia un lavoro complicato a detta del centro-sinistra dopo quello che è stato lasciato da Bucci e Picciocchi. Dall'altra parte invece il centro-destra accusa Salis di essere stata troppo attenta al nazionale, non ai problemi di Genova e di non aver fatto per ora nulla per la città. Allora andiamo a sentire le due voci contrastanti, ovviamente centrodestra e centrosinistra, sui 365 giorni di Silvia Salis.
1: Io ho analizzato un pochino le delibere e quindi le decisioni del sindaco e della giunta, e ho visto che non c'è nulla, e soprattutto sul territorio vediamo temi come la sicurezza che non è stata proprio presa in considerazione, perché abbiamo zone che sono diventate ancora più pericolose. Io parlo appunto con i cittadini nelle zone del centro storico, San Pier d'Arena e altri punti, la delinquenza è aumentata in maniera esponenziale. Intorno alle stazioni non ne parliamo, perché si stanno passando la voce che Genova è diventato un po' un porto franco dove tutto è lecito, quindi arrivano anche dal basso Piemonte i delinquenti, gli spacciatori, e quindi questo mi preoccupa.
2: È stato un anno difficile, quello lo sapevamo fin dai primi giorni, quando abbiamo iniziato a lavorare proprio sulla base di quello che è stata l'eredità che abbiamo trovato all'interno del Comune di Genova. Uno fra tutti è il tema di AMT, che poche settimane fa è approdato qua in aula, in Consiglio regionale, che continua a dire che noi come minoranza abbiamo fatto il nostro lavoro votando a favore, non perché questi fossero soldi da investire oggi sull'azienda pubblica, ma è evidente che abbiamo dato un senso di grandissima responsabilità, una mano a coloro che chi oggi siedono qua dentro, quindi il presidente della regione Marco Bucci, all'epoca sindaco di Genova, ha lasciato all'interno di MT come buco.
3: E ora torniamo a sentire i problemi della città. Aurora Bottino questa mattina ha fatto un giro per il centro storico genovese.
4: Da Piazza Caricamento, con alle spalle sotto Ripa, una delle zone calde del centro storico di Genova, in questa mattinata abbiamo sentito varie voci del centro storico proprio per intanto capire qual è il bilancio del primo anno da sindaca di Silvia Salis, ma soprattutto quali sono i problemi più ingenti da risolvere, problemi di tutti i giorni, ma con un occhio sempre al macro tema della sicurezza, che è uno dei temi che sta sicuramente più a cuore in questa zona, a residenti ma anche a commercianti. Siamo partiti dalla Darsena con il presidente della Croce Verde genovese, che appunto ha la sua sede proprio dietro alla facoltà di economia. Lì si cerca una nuova sistemazione, in quanto fatiscente la struttura, che è composta da container, ma soprattutto per il problema legato alla presenza di un gruppo molto grosso di tossicodipendenti che purtroppo crea sempre disagi con episodi di violenza, ma principalmente il degrado che riguarda una zona turistica. Siamo poi passati in Piazza Banchi, dove con il vicepresidente del CIV si è parlato di altri temi che riguardano anche la sicurezza, ma che riguardano principalmente il discorso abitativo, il tema dello scarico merci e il tema del turismo.
5: Il tema sicurezza è oramai sulla bocca di tutti, quindi diciamo che dei macro temi è il principale. Siamo a un punto, diciamo, non molto avanzato rispetto al passato, purtroppo, nel senso che lo spaccio, l'insicurezza generale percepita, e questa parola la dico volentieri perché ad ogni riunione quando parli di sicurezza ti dicono: ma è quella percepita? Sì, è quella percepita, è quella che quando uno torna a casa, o soprattutto le donne quando tornano a casa, percepiscono, e quindi crea insicurezza il fatto di non sentirsi sicuri. E in questo campo diciamo che c'è ancora moltissimo da lavorare.
3: E adesso torniamo in Consiglio Comunale, ci colleghiamo con Filippo Serio per le novità di giornata. Filippo.
6: Sì, buonasera e ben ritrovati da Palazzo Tursi, dove oggi è andata in scena la seduta di Consiglio Comunale, che è stata aperta ovviamente dagli articoli 54. Ma

0: Prima dell'inizio dei lavori, un minuto di silenzio in memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, recentemente scomparso all'età di 76 anni. Poi dicevamo gli articoli 54, in particolare quello riguardo con interrogazione alla giunta su l'aggiornamenti sui lavori su lungomare Canepa, dove entro giugno dovrebbero essere realizzati e completati i lavori per il rifacimento dell'asfalto e della segnaletica stradale e anche il parco lineare che farà da filtro tra la strada e le abitazioni, anche se, come è già noto, non verranno realizzate le barriere fonoassorbenti per le quali mancano le risorse da parte del comune e per le quali ASPI, Autostrade per l'Italia, non interverrà. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ce ne sono stati due fuori sacco. Nel primo è stato votato e approvato l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, in cui si impegna la sindaca e la giunta comunale a continuare con le interlocuzioni necessarie con il governo al fine di vedere garantiti i fondi necessari per il prolungamento della metropolitana sia verso Rivarolo sia verso Piazza Martinez. Votato e invece respinto un altro ordine del giorno straordinario presentato questa volta dall'opposizione, in cui si chiedeva alla giunta di non riconoscere il patrocinio comunale di Genova per l'evento del Liguria Pride in riferimento a tutto quello che è successo, che può essere divisivo e ha detto il centrodestra, può essere divisivo e può creare clima di tensione, visto anche quel clima di tensione che si è avuto durante la adunata degli alpini. Questo un po' è reso conto da quello che è successo oggi in consiglio comunale.
1: Grazie a Filippo Serio. Addio all'avvocato cassazionista Valdemaro Flick, fratello di Giovanni Maria Flick, ex presidente della Corte Costituzionale ed ex guarda sigilli. Aveva 77 anni, malato da tempo, è deceduto nella sua casa di Capo Santa Chiara a Boccadasse. Lascia la moglie Carla Olivari, i figli Arturo e Maurizio. Il funerale è previsto per giovedì alle 10 nella chiesa di Sant'Antonio nel borgo Marinaro di Boccadasse. E rimaniamo nella cronaca. È morto all'ospedale Giovanni Moretto il ragazzo di 18 anni trasportato in condizioni gravissime all'ospedale dopo un incidente in moto sabato scorso a Cisano sul Neva. Inutili le cure a cui è stato sottoposto al Santa Corona di Pietraligure, dove appunto è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Da quella sera Moretto, che studiava all'alberghiero, stava rientrando a casa quando ha perso il controllo del suo mezzo, finendo contro un'auto parcheggiata. Un impatto violentissimo per cui da subito le sue condizioni erano parse gravissime. Un caso che fa discutere arriva dal Gaslini di Genova, dove una bimba è morta subito dopo essere venuta alla luce. I genitori hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per chiedere che si indaghi su quanto accaduto. Anissa De Filippi.
2: Un pianto che si è spento dopo appena 54 minuti di vita. È la tragedia che ha colpito una famiglia genovese. La loro piccola è morta pochi minuti dopo la nascita al Gaslini, nonostante una gravidanza seguita con scrupolo e un parto programmato con procedura exit. I genitori, distrutti dal dolore, hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità mediche. Assistiti dal legale Cristiano Mancuso, chiedono perché le rassicurazioni dei medici si siano infrante così drammaticamente. La bimba aveva un grave gozzo tiroideo fetale. I sanitari del Gaslini avevano sempre sostenuto che le malformazioni fossero gestibili e non incompatibili con la vita, diversamente, a quanto pare, dai colleghi del San Martino, che avevano parlato di rischi gravissimi. L'ospedale San Martino si mette a disposizione dell'indagine, mentre dal Gaslini spiegano: caso clinico rarissimo e di altissima complessità, nonostante tutti gli sforzi dell'equipe multidisciplinare non è stato possibile evitare il decesso. Non sono emersi però elementi per segnalare all'autorità giudiziaria. Un dolore che ora pretende risposte.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport. Il calcio, dopo la fine della Serie A, si è messo in pausa e per qualche settimana, anzi per qualcuno, lunghissimi mesi, ci sarà lo stop estivo prima della ripartenza a fine agosto. E allora buonasera Filippo Serio.
3: Buonasera.

0: Direttore, buonasera ai nostri telespettatori.
1: Da dove iniziamo?
0: Iniziamo dal Genoa. Iniziamo dal Genoa perché è appena finito il campionato di Serie A, ma si comincia già a pensare al prossimo. Il 5 giugno verrà presentato il calendario della Serie A 2026-2027, prima giornata il 23 di agosto, l'ultima il 30 di maggio del 2027, con una super sosta a cavallo tra settembre e ottobre. E poi già stilato il maxi tabellone della Coppa Italia, il Genoa ancora non sa quale sarà l'avversario, ma si può già delineare uno scenario. Lo facciamo con il nostro Carlo Danani.
2: Buonasera. Per un Genoa da ieri ufficialmente in vacanza, ce n'è un altro che rimane col pallone tra i piedi. È quello che nelle prossime settimane sarà impegnato con le nazionali. Così grande orgoglio per il club rossoblù, la tripla convocazione nell'Italia che sfiderà Lussemburgo e Grecia. Da giovedì Ecat, Orfini e Venturino saranno a Coverciano per cominciare la preparazione in vista delle due amichevoli di giugno. Intanto salgono a due i giocatori del Grifone presenti nel prossimo mondiale. Dopo la convocazione di Østigard nella Norvegia, ecco quella di Vázquez nel Messico. In attesa della chiamata dell'Olanda rimane Beilov. Vacanze rimandate anche per Ellerson, chiamato nell'Islanda, che sfiderà in amichevole il Giappone e l'Argentina. Ufficializzate le prime date della prossima stagione, la Serie A 26-27 prenderà il via il 23 di agosto per terminare il 30 maggio. Il Genoa esordirà in Coppa Italia a metà agosto ospitando al Ferraris chi la spunterà tra il Potenza e la vincente dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it.
0: Grazie a Carlo Danani. Lato Sampdoria invece è una situazione di stallo, soprattutto per decidere in particolare chi siederà sulla panchina e chi invece sarà il prossimo direttore sportivo, perché il nome di Andrea Mancini non è così solido. È previsto nelle prossime ore un vertice proprio tra il CEO blucerchiato Fredberg e Mancini per chiarire se quest'ultimo continuerà ad avere un ruolo in casa Samp. Convocato in nazionale Cherubini, abbiamo sentito i convocati invece del Genoa. Ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si avvicina forse domani a Bogliasco quello che può essere il giorno della verità per gli scenari tecnici e sportivi da parte del club, con questo probabile incontro che dovrebbe andare in scena tra Jesper Fredberg, il CEO dell'Area Football, il dirigente danese che rappresenta la proprietà, che rappresenta Tei, e soprattutto il manager inglese Walker, e Andrea Mancini, il direttore sportivo blucerchiato, ha un contratto fino al 2027, ma in questo momento è assolutamente in bilico, nonostante lo stesso Mancini abbia messo in qualche modo una pezza, no, sul mercato, soprattutto col mercato di gennaio, sui tanti problemi di questa Samp, che ha rischiato di fare un'altra stagione molto deludente anche in questo ultimo campionato. E anche alcuni giocatori, basti pensare a Cherubini che è stato convocato ieri in nazionale, nella nazionale maggiore, da Baldini. Certo, è una nazionale giovane, sperimentale, tutto vero, però intanto Cherubini è comunque un giocatore che aveva prelevato dalla Roma in prestito lo stesso Andrea Mancini. Ma tutto questo non basta, perché la proprietà mette in dubbio Mancini, mette in dubbio Invernizzi, sta sondando altri direttori sportivi, in particolare Bravo del Sud Tirol piuttosto che Rinaudo del Mantova, e valuta anche altre situazioni. Tutto questo naturalmente comporta una sorta di stallo anche sul fronte dell'allenatore, perché ci sono molti rumors sulla Samp, sulla panchina che verrà per i blucerchiati, da Galloppa, che ha smentito ufficialmente il contatto con la Samp, ma comunque rimane un'idea, il tecnico della Fiorentina Primavera, e poi Aquilani, che era un'idea forte soprattutto di Andrea Mancini, ma in questo momento si sta allontanando. Il tecnico del Catanzaro ha mercato in Serie A, piace al Sassuolo e piace anche al Torino, che si è inserito nelle ultime ore. Intanto Attilio Lombardo, che è stato scaricato almeno come ruolo di primo allenatore, sta continuando a riflettere sull'idea di restare, potrebbe anche restare nello staff tecnico blucerchiato, ha un contratto per i prossimi due anni.
0: Grazie, grazie anche a Marco Bisacchi. Tutti gli aggiornamenti sul sito di primocanale.it e sui canali social.
1: Grazie, grazie a Filippo Serio. Noi ci rivediamo domani, sempre alla stessa ora. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27 e 28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27 e 28 gradi. Anche sul Tiguglio sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico, i cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!

0: Buonasera e ben trovati, edizione di Primo Giornale. Come molti di voi avranno seguito oggi, Primo Canale ha dedicato l'intera giornata al primo anno di Silvia Salis alla guida della città. È stata eletta infatti il 26 maggio del 2025. Siamo andati in giro per la città a raccogliere giudizi e testimonianze. Abbiamo anche reso noto alcuni dei sondaggi proprio riferiti a Silvia Salis. Molti sondaggi invece riferiti ad altri, a tutte le altre province, le renderemo noti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ma allora iniziamo da qui, iniziamo proprio dalla lettura di quelli che sono i sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecné. Dario Vassallo.
1: A un anno dall'elezione della sindaca Silvia Salis, i sondaggi realizzati da Tecné per Primo Canale raccontano una città divisa quasi a metà sul giudizio all'amministrazione comunale. Il 47% dei genovesi promuove l'operato della giunta con voti dal 7 al 10, mentre il 49% esprime una valutazione negativa. Resta però significativa anche la fascia attendista. Il 24% assegna un 6, segnale di cittadini che aspettano risultati più concreti. Il dato politicamente più rilevante riguarda però il consenso elettorale. Alla domanda «Oggi voterebbe ancora Silvia Salis?», il 51,5% risponde sì, contro il 48,5% che sceglierebbe diversamente. Numeri che confermano una leadership ancora competitiva, ma con un entusiasmo meno forte rispetto all'ultima rilevazione fatta in autunno. Dopo il primo anno di mandato, Salis ha sempre un buon seguito, ma Genova sembra chiedere meno annunci e più risposte sui temi della sicurezza, dei servizi e della qualità della vita quotidiana.
2: Siamo in una fase in cui c'è

0: apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
1: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
2: E l'anno di Silvia Salis alla guida di Genova è arrivato anche naturalmente in Consiglio regionale. Andiamo a sentire quello che ha recepito e soprattutto raccolto Giorgia Fabiocchi, le voci di chi ne promuove l'operato e di chi invece la considera ancora addirittura non classificabile.
3: L'anno di Silvia Salis è stato commentato anche in Consiglio Comunale con le opinioni divergenti di centrodestra e centrosinistra, la maggioranza che difende l'operato, quello che è stato fatto, anche la situazione complicata che è stata trovata l'anno scorso, dall'altra parte il centrodestra parla di immobilismo, comunque di attività che non sono state portate a termine. Quindi andiamo a sentire le opinioni contrastanti di due rappresentanti, non di maggioranza.
4: Per me la pagella scolastica è estremamente positiva al netto di tutto e credo che un 8,5 l'amministrazione se lo meriti, non perché sia bello darsi un voto alto, ma perché credo che soprattutto nei cambi di passo serva anche avere la capacità di tenere la barra dritta quando le onde si fanno impetuose. Questa amministrazione ha saputo farlo, credo che saprà farlo anche nel futuro, anche quando magari le acque si calmeranno si potrà navigare con un pochino più di prospettiva anche nei confronti di progetti sfidanti. Non l'ho citato, ma stiamo aspettando un grandioso progetto su Sant'Agostino.
5: Beh, sicuramente è un anno che non ci soddisfa, perché poco lavoro sul territorio, le delibere del Consiglio Comunale parlano chiaro, siamo a poco più di una decina, dove due se non tre sono dei debiti fuori bilancio, e quindi questo vuol dire non portare in aula delle esigenze, necessità concrete del territorio. Per di più abbiamo assistito un anno dove la città, l'abbiamo sempre denunciato anche tramite voi, cioè di insicurezza crescente, di una sporcizia diffusa, comunque una malcuranza del territorio, e poi tutto accompagnato da questa narrazione tossica del dover trovare dei colpevoli e dare le colpe sempre a quelli di prima, se non addirittura il governo, per forse spostare l'attenzione da un immobilismo che ormai si protrae da un anno.
2: E nella giornata di oggi siamo andati in giro per la città, siamo andati a Ponente, laddove porto e città si incontrano. Tante le richieste al primo cittadino.
6: Un anno di Silvia Salis letto attraverso le voci dei cittadini del Ponente. Per quanto mi riguarda, siamo partiti da San Pier d'Arena, dove abbiamo sentito anche il presidente del municipio, che ha promosso questo primo anno soprattutto per le risorse aggiuntive che erano state chieste e sono state date ai municipi. Si parla di 300.000 euro all'anno, ma i comitati di Lungomare Canepa invece l'hanno rimandata a settembre, chiedono alla sindaca che si facciano le barriere antirumore che possano separare le loro abitazioni dal caos di Lungomare Canepa e del traffico, e chiedono anche più parcheggi in via San Pier d'Arena. Abbiamo poi proseguito a Multedo, dove i cittadini chiedono intanto un impegno della sindaca per lo spostamento dei depositi chimici da vicino alle loro case, ma chiedono anche più servizi e la non chiusura di una scuola elementare, l'unica presente. Adesso mi trovo sulle alture di Pradove, la vicinanza tra il porto e la città è veramente molto tangibile. Vedete il terminal di PSA, io sono con Giuseppina Caviglia, che fa parte del coordinamento dei comitati del Ponente. Intanto Roberto Gnieco sta inquadrando la fascia di rispetto di Pra, che è quella striscia verde con un camminamento che però è chiusa da diversi mesi. Su questo cosa chiedete alla sindaca Giuseppina?
7: Allora, noi chiediamo soprattutto, in primo luogo, si vede benissimo come il porto si sia preso tutto il territorio, e noi chiediamo alla sindaca che tuteli la nostra salute e che si batta con noi anche nei confronti di autorità portuale perché le mitigazioni siano effettive, perché la fascia di rispetto venga riaperta e perché le mitigazioni continuino anche verso Palmaro, e che si evitino i fumi e i rumori che si sentono soprattutto qua sulla collina.
2: E allora abbiamo sentito prima le voci del Consiglio Comunale, sentiamo

0: Allora, quelle del Consiglio regionale.
1: Il primo anno di Silvia Salis è commentato anche in Regione Liguria, con il centro-sinistra, che qui opposizione, il centro-destra da parte del campo progressista. C'è comunque un plauso all'operato di Salis, nonostante le difficoltà e nonostante anche i punti interrogativi, per esempio sulla mobilità come la cabinovia in Val Bisagno, però comunque si premia un lavoro complicato a detta del centro-sinistra dopo quello che è stato lasciato da Bucci e Picciocchi. Dall'altra parte invece il centro-destra accusa Salis di essere stata troppo attenta al nazionale, non ai problemi di Genova e di non aver fatto per ora nulla per la città. Allora andiamo a sentire le due voci contrastanti, ovviamente centrodestra e centrosinistra, sui 365 giorni di Silvia Salis.
2: Io ho analizzato un pochino le delibere e quindi le decisioni del sindaco e della giunta e ho visto che non c'è nulla e soprattutto sul territorio vediamo temi come la sicurezza che non è stata proprio presa in considerazione, perché abbiamo zone che sono diventate ancora più pericolose. Io parlo appunto con i cittadini nelle zone del centro storico, San Pier d'Arena e altri punti, la delinquenza è aumentata in maniera esponenziale. Intorno alle stazioni non ne parliamo, perché si stanno passando la voce che Genova è diventato un po' un porto franco dove tutto è lecito, quindi arrivano anche dal basso Piemonte i delinquenti, gli spacciatori. E quindi questo mi preoccupa.
3: È stato un anno difficile, quello lo sapevamo fin dai primi giorni, quando abbiamo iniziato a lavorare proprio sulla base di quello che è stata l'eredità che abbiamo trovato all'interno del Comune di Genova. Uno fra tutti è il tema di AMT, che poche settimane fa è approdato qua in aula, in Consiglio regionale, che continua a dire che noi come minoranza abbiamo fatto il nostro lavoro votando a favore, non perché perché questi fossero soldi da investire oggi sull'azienda pubblica, ma è evidente che abbiamo dato un senso di grandissima responsabilità, una mano a coloro che chi oggi siedono qua dentro, quindi il Presidente della Regione Marco Bucci, all'epoca Sindaco di Genova, ha lasciato all'interno di MT come buco.
0: E ora torniamo a sentire i problemi della città. Aurora Bottino questa mattina ha fatto un giro per il centro storico genovese.
4: Da Piazza Caricamento, con alle spalle sotto Ripa, una delle zone calde del centro storico di Genova, in questa mattinata abbiamo sentito varie voci del centro storico proprio per intanto capire qual è il bilancio del primo anno da sindaca di Silvia Salis, ma soprattutto quali sono i problemi più ingenti da risolvere, problemi di tutti i giorni, ma con un occhio sempre al macro tema della sicurezza, che è uno dei temi che sta sicuramente più a cuore in questa zona, a residenti ma anche a commercianti. Siamo partiti dalla Darsena con il presidente della Croce Verde genovese, che appunto ha la sua sede proprio dietro alla facoltà di economia. Lì si cerca una nuova sistemazione in quanto fatiscente la struttura, che è composta da container, ma soprattutto per il problema legato alla presenza di un gruppo molto grosso di tossicodipendenti che purtroppo crea sempre disagi con episodi di violenza, ma principalmente il degrado che riguarda una zona turistica. Siamo poi passati in Piazza Banchi, dove con il vicepresidente del CIV si è parlato di altri temi che riguardano anche la sicurezza, ma che riguardano principalmente il discorso abitativo, il tema dello scarico merci e il tema del turismo.
5: Il tema sicurezza è oramai sulla bocca di tutti, quindi diciamo che dei macro temi è il principale. Siamo a un punto, diciamo, non molto avanzato rispetto al passato, purtroppo, nel senso che lo spaccio, l'insicurezza generale percepita, e questa parola la dico volentieri perché ad ogni riunione quando parli di sicurezza ti dicono ma è quella percepita, sì è quella percepita, è quella che quando uno torna a casa, o soprattutto le donne quando tornano a casa percepiscono, e quindi crea insicurezza il fatto di non sentirsi sicuri, e in questo campo diciamo che c'è ancora moltissimo da lavorare.
0: E adesso torniamo in Consiglio Comunale, ci colleghiamo con Filippo Serio per le novità di giornata. Filippo.
6: Sì, buonasera e buonasera e ben ritrovati da Palazzo Tursi, dove oggi è andata in scena la seduta di Consiglio Comunale che è stata aperta

0: ovviamente dagli articoli 54, ma prima dell'inizio dei lavori un minuto di silenzio in memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, recentemente scomparso all'età di 76 anni. Poi dicevamo gli articoli 54, in particolare quello riguardo con interrogazione alla giunta su l'aggiornamenti sui lavori su lungomare Canepa, dove entro giugno dovrebbero essere realizzati e completati i lavori per il rifacimento dell'asfalto e della segnaletica stradale e anche il parco lineare che farà da filtro tra la strada e le abitazioni, anche se, come è già noto, non verranno realizzate le barriere fonoassorbenti per le quali mancano le risorse da parte del comune e per le quali ASPI, Autostrade per l'Italia, non interverrà. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ce ne sono stati due fuori sacco. Nel primo è stato votato e approvato l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, in cui si impegna la sindaca e la giunta comunale a continuare con le interlocuzioni necessarie con il governo al fine di vedere garantiti i fondi necessari per il prolungamento della metropolitana sia verso Rivarolo sia verso Piazza Martinez. Votato e invece respinto un altro ordine del giorno straordinario presentato questa volta dall'opposizione, in cui si chiedeva alla giunta di non riconoscere il patrocinio comunale di Genova per l'evento del Liguria Pride in riferimento a tutto quello che è successo, che può essere divisivo e ha detto il centrodestra, può essere divisivo e può creare clima di tensione, visto anche quel clima di tensione che si è avuto durante la adunata degli alpini. Questo un po' è reso conto da quello che è successo oggi in consiglio comunale.
1: Grazie a Filippo Serio. Addio all'avvocato cassazionista Valdemaro Flick, fratello di Giovanni Maria Flick, ex presidente della Corte Costituzionale ed ex guarda sigilli. Aveva 77 anni, malato da tempo, è deceduto nella sua casa di Capo Santa Chiara a Boccadasse. Lascia la moglie Carla Olivari, i figli Arturo e Maurizio. Il funerale è previsto per giovedì alle 10 nella chiesa di Sant'Antonio nel borgo Marinaro di Boccadasse. E rimaniamo nella cronaca. È morto all'ospedale Giovanni Moretto il ragazzo di 18 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale dopo l'incidente in moto sabato scorso a Cisano sul Neva. Inutili le cure a cui è stato sottoposto al Santa Corona di Pietraligure, dove appunto è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Da quella sera Moretto, che studiava all'alberghiero, stava rientrando a casa quando ha perso il controllo del suo mezzo, finendo contro un'auto parcheggiata. Un impatto violentissimo, per cui da subito le sue condizioni erano parse gravissime. Un caso che fa discutere arriva dal Gaslini di Genova, dove una bimba è morta subito dopo essere venuta alla luce. I genitori hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per chiedere che si indaghi su quanto accaduto. Anissa De Filippi.
2: Un pianto che si è spento dopo appena 54 minuti di vita. È la tragedia che ha colpito una famiglia genovese. La loro piccola è morta pochi minuti dopo la nascita al Gaslini, nonostante una gravidanza seguita con scrupolo e un parto programmato con procedura exit. I genitori, distrutti dal dolore, hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità mediche. Assistiti dal legale Cristiano Mancuso, chiedono perché le rassicurazioni dei medici si siano infrante così drammaticamente. La bimba aveva un grave gozzo tiroideo fetale. I sanitari del Gaslini avevano sempre sostenuto che le malformazioni fossero gestibili e non incompatibili con la vita, diversamente, a quanto pare, dai colleghi del San Martino, che avevano parlato di rischi gravissimi. L'ospedale San Martino si mette a disposizione dell'indagine, mentre dal Gaslini spiegano: caso clinico rarissimo e di altissima complessità, nonostante tutti gli sforzi dell'equipe multidisciplinare non è stato possibile evitare il decesso. Non sono emersi però elementi per segnalare all'autorità giudiziaria. Un dolore che ora pretende risposte.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport e il calcio. Dopo la fine della Serie A si è messo in pausa e per qualche settimana, anzi per qualcuno, lunghissimi mesi, ci sarà lo stop estivo prima della ripartenza a fine agosto.

0: Allora, buonasera Filippo Serio.
1: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori.
0: Da dove iniziamo?
1: Iniziamo dal Genoa perché è appena finito il campionato di Serie A, ma si comincia già a pensare al prossimo. Il 5 giugno verrà presentato il calendario della Serie A 2026-2027, prima giornata il 23 di agosto, l'ultima il 30 di maggio del 2027, con una super sosta a cavallo tra settembre e ottobre. E poi già stilato il maxi tabellone della Coppa Italia. Il Genoa ancora non sa quale sarà l'avversario, ma si può già delineare uno scenario. Lo facciamo con il nostro Carlo Danani.
2: Buonasera. Per un Genoa da ieri ufficialmente in vacanza, ce n'è un altro che rimane col pallone tra i piedi. È quello che nelle prossime settimane sarà impegnato con le nazionali. Così grande orgoglio per il club rossoblù, la tripla convocazione nell'Italia che sfiderà Lussemburgo e Grecia. Da giovedì Ecat, Orfini e Venturino saranno a Coverciano per cominciare la preparazione in vista delle due amichevoli di giugno. Intanto salgono a due i giocatori del Grifone presenti nel prossimo mondiale. Dopo la convocazione di Østigard nella Norvegia, ecco quella di Vasquez nel Messico. In attesa della chiamata dell'Olanda rimane Beilov. Vacanze rimandate anche per Ellerson, chiamato nell'Islanda, che sfiderà in amichevole il Giappone e l'Argentina. Ufficializzate le prime date della prossima stagione, la Serie A 26-27 prenderà il via il 23 di agosto per terminare il 30 maggio. Il Genoa esordirà in Coppa Italia a metà agosto, ospitando al Ferraris chi la spunterà tra il Potenza e la vincente dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it.
1: Grazie a Carlo Danani. Lato Sampdoria invece è una situazione di stallo, soprattutto per decidere in particolare chi siederà sulla panchina e chi invece sarà il prossimo direttore sportivo, perché il nome di Andrea Mancini non è così solido. È previsto nelle prossime ore un vertice proprio tra il CEO blucerchiato Fredberg e Mancini per chiarire se quest'ultimo continuerà ad avere un ruolo in casa Samp. Convocato in nazionale Cherubini, abbiamo sentito i convocati invece del Genoa. Ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si avvicina forse domani a Bogliasco quello che può essere il giorno della verità per gli scenari tecnici e sportivi da parte del club, con questo probabile incontro che dovrebbe andare in scena tra Jesper Fredberg, il CEO dell'Area Football, il dirigente danese che rappresenta la proprietà, che rappresenta Tei e soprattutto il manager inglese Walker, e Andrea Mancini, il direttore sportivo blucerchiato. Ha un contratto fino al 2027, ma in questo momento è assolutamente in bilico, nonostante lo stesso Mancini abbia messo in qualche modo una pezza, no, sul mercato, soprattutto col mercato di gennaio, sui tanti problemi di questa Samp, che ha rischiato di fare un'altra stagione molto deludente anche in questo ultimo campionato. E anche alcuni giocatori, basti pensare a Cherubini che è stato convocato ieri in nazionale, nella nazionale maggiore, da Baldini. Certo, è una nazionale giovane, sperimentale, tutto vero, però intanto Cherubini è comunque un giocatore che aveva prelevato dalla Roma in prestito lo stesso Andrea Mancini. Ma tutto questo non basta, perché la proprietà mette in dubbio Mancini, mette in dubbio Invernizzi, sta sondando altri direttori sportivi, in particolare Bravo del Sud Tirol piuttosto che Rinaudo del Mantova, e valuta anche altre situazioni. Tutto questo naturalmente comporta una sorta di stallo anche sul fronte dell'allenatore, perché ci sono molti rumors sulla Samp, sulla panchina che verrà per i blucerchiati, da Galloppa, che ha smentito ufficialmente il contatto con la Samp, ma comunque rimane un'idea, il tecnico della Fiorentina Primavera, e poi Aquilani, che era un'idea forte soprattutto di Andrea Mancini, ma in questo momento si sta allontanando. Il tecnico del Catanzaro ha mercato in Serie A, piace al Sassuolo e piace anche al Torino, che si è inserito nelle ultime ore. Intanto Attilio Lombardo, che è stato scaricato almeno come ruolo di primo allenatore, sta continuando a riflettere sull'idea di restare, potrebbe anche restare nello staff tecnico blucerchiato, ha un contratto per i prossimi 2 anni.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi. Tutti gli aggiornamenti sul sito di primocanale.it e sui canali social.
0: Grazie a Filippo Serio. Noi ci rivediamo domani, sempre alla stessa ora. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione.

0: ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui splendere al sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Anche sul Tiguglio sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico, i cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Ancora ben trovati nella nostra giornata insieme, una maratona dedicata al primo anno al governo della città di Genova di Silvia Salis. Con me Chiara Orru, ciao Chiara.
7: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo qua un po' per leggere e commentare quelle che sono le lettere arrivate proprio dai nostri telespettatori. La mail era chiara, redazione @primocanale.it, sono arrivate tante mail.
6: Tante mail destinate però non a te o a me, ma a Silvia Salis. A Silvia Salis, alla quale... avete potuto indirizzare le vostre lettere. Cominciamo dalla prima?
7: Cominciamo subito, io direi di partire dalla lettera di Riccardo. Io la leggo qui dal telefonino, voi la vedete in grafica. Riccardo chiede più ordine e sanzioni per l'inciviltà urbana. Le famiglie sono spermute da costi Italia AMT in aumento invece di essere tutelate, quindi si apre anche il tema di AMT. I progetti di viabilità devono concludersi entro il mandato, smaltiamo la scusa della politica nazionale, le responsabilità sono locali, chiarisca tempi e metodi senza dare colpe al passato, scrive Riccardo.
6: Questa dunque la lettera di Riccardo, poi cerchiamo per semplificare la vita anche alla regia di andare nell'ordine in cui le abbiamo inserite, anche perché giustamente bisogna recuperarle. Comunque eccola qua, questa è la lettera scritta da Riccardo. Tema forte, Genova è una città che si sta, dal mio punto di vista, presentando sporca sempre, lo era prima, lo è adesso, con, dal mio punto di vista, nel mio piccolo osservatorio, un peggioramento sulla raccolta rifiuti, ma insomma sappiamo che ci sono dei problemi per quanto riguarda AMT,
7: servizio pubblico e trasporto, se ne è parlato tanto,
6: certo, pare che abbia insomma, i suoi problemi e speriamo che siano in grado di risolverli.
7: Andiamo avanti, la prossima lettera è di Clearco. Clearco, un nome singolare.
6: Sì, conoscevo Clearco ma non Clearco.
7: Clearco, questa volta abbiamo Clearco che questa volta è più positivo rispetto alla sindaca, sei riuscito a ridarmi fiducia nelle istituzioni.

0: discussioni. Spero in una rivoluzione locale, risposte coraggiose su casa, trasporti e decoro urbano. Quindi si apre nuovamente il tema del trasporto e del decoro urbano. Ti chiedo di non lasciarti sedurre subito dalla politica nazionale, dimostra le tue capacità qui a Genova per i prossimi 10 anni. Chi aspetta l'alternativa saprà attendere.
1: Tifosissimo di Silvia Salis. Sì. Tifosissimo di Silvia Salis. Questo nostro telespettatore Clearco, questa la sua lettera, diciamo che qui si entra un po' in gioco anche l'argomento della seduzione della politica nazionale.
0: La possibilità poi
1: Salis,
0: di andare a Roma.
1: La possibilità di avere incarica a Roma, non si sa ancora di che tipo, di che natura, ma insomma sicuramente c'è un certo tipo di interesse anche su questo e ne abbiamo parlato anche con i sondaggi che sono stati presentati.
0: Sondaggi che avete appena visto. Allora andiamo avanti con la lettera di Christian, questa forse un po' meno positiva. Mi preoccupa la sua partecipazione a commemorazioni che rivendicano la forza per zittire opinioni differenti. Chi rappresenta l'intera cittadinanza non può agire così. Spero che lei riesca a essere la sindaca di tutti, anche di chi non l'ha votata. Questa era Christian, la lettera.
1: L'hai capita tu esattamente a chi si riferisce Christian? Nel senso, quali sono le commemorazioni che rivendicano la forza per zittire opinioni differenti? Palestina? Cose simili?
0: Sì, probabilmente...
1: Però
0: si stava
1: non mi
0: riferendo,
1: pare che la Palestina,
0: forse...
1: diciamo così, usi la forza per zittire opinioni differenti.
0: Sì,
1: mi sembra di no.
0: Sì, Christian, allora ti invitiamo magari a chiarire un po' quello che hai scritto. Insomma.
1: Okay. Comunque questa è la tua lettera.
0: La tua lettera. E allora andiamo avanti. Cara sindaca, ti scrivo questa volta a scrivere a Alessandra. Percepisco mancanza di direzione e concretezza su temi fondamentali. La città appare più trascurata, meno ordinata e meno sicura. Ho notato toni poco aperti al confronto, talvolta arroganti verso il dissenso. Amministrare Genova richiede umiltà istituzionale e competenza reale. Su questo nutro oggi forti perplessità.
1: Quindi Alessandra non è dalla parte di Silvia Salis. Ora sul discorso della trascuratezza, dell'ordine, della sicurezza, mentre sulla trascuratezza e l'ordine, come dire, un giudizio lo si può dare abbastanza facilmente, almeno rispetto alle zone che ognuno di noi frequenta, e sono peraltro un po' anche la stessa cosa, ordine e
0: certo.
1: Diciamo appunto la capacità di tenere la città non trascurata e decorosa. Diverso secondo me il discorso sulla sicurezza, perché la sicurezza è molto più percepita che non reale, perché
0: sì,
1: poi bisognerebbe guardare poi i dati reali statistici sulle denunce, sui ferimenti,
0: certo.
1: O omicidi o cose simili. Quindi diciamo che al momento credo che ognuno di noi possa esprimere semmai una sensazione, ma non un
0: fatto
1: reale,
0: concreto.
1: Non un fatto concreto.
0: Ecco. Andiamo avanti, la lettera di Giacomo, questa volta però ci parla proprio di una criticità in particolare, sta parlando delle criticità di Borgoratti. Via Cadighiara è senza marciapiedi e pericolosa, muraglioni che cedono e strade senza illuminazione adeguata. Siamo cittadini degni di attenzione come quelli dei quartieri più agiati, speriamo che la sua attenzione per le periferie sia reale come sostiene. Insomma, qui si parla di periferia, quindi non di guardare solo il centro città, ma anche di estendere...
1: Esatto. Tra l'altro c'è, non so se sia reale o presunta, perché per esempio su Bucci si diceva che si occupava solo di waterfront o di cose simili. Io sono andato, mi pare, 2 giorni fa a Cornigliano, e via Cornigliano è oggettivamente tutta diversa.
0: È rinata,
1: cioè, è una via...
0: Sì.
1: I palazzi erano già belli prima, ma ora con le palme, i nuovi marciapiedi, cioè mi pare che per esempio quella sia una zona periferica che è stata riqualificata. Però è vero che il centro-sinistra e Silvia Salis hanno puntato molto in campagna elettorale sul fatto che la città è policentrica, che servono diciamo iniziative e riqualificazioni per tutti. Quindi se via Cadighiara è messa male, come ci scrive il nostro telespettatore, invitiamo la giunta a farsi le carico.
0: Sì, il messaggio è abbastanza chiaro, guardare anche le periferie, non tralasciarle.
1: Soprattutto visto che così si era detto in campagna elettorale, era uno dei punti qualificanti della campagna elettorale del centro-sinistra.
0: Certo, abbiamo ricevuto non solamente lettere che vi abbiamo letto, ma anche decine, anzi centinaia di commenti sotto proprio il nostro post, in cui chiedevamo proprio di scrivere, mandare la propria lettera e i propri commenti. Allora io direi di andare a leggerne alcuni, intanto per dare un po' di opinione dei genovesi. Questa è la sindaca di Genova? Mai sentita né vista. Ecco, un commento
1: mai sentita prima, se non avevi, diciamo, attenzione.

0: attitudini sportive, può darsi. Ora dovresti averla sentita.
1: Ora, diciamo, ormai ora, nella bocca ora di tutti, anche attraverso i social.
0: Poi che sia capace o meno capace è un discorso che attiene ovviamente al giudizio di ciascuno, però la notorietà non mi pare un problema.
1: Assolutamente no, forse è l'ultimo dei problemi. Andiamo avanti, questa volta si parla di energia. Finalmente una ventata di freschezza in comune. Genova aveva bisogno di una visione giovane e internazionale.
0: Sicuramente una visione giovane può essere molto utile, perché diciamo, i giovani hanno più strada da fare e quindi c'è forse più l'attitudine a lavorare per il futuro e non per le prossime elezioni. Poi certo, la politica non è sempre facile da questo punto di vista, però speriamo che abbia ragione questo nostro telespettatore, anzi questo utente delle nostre pagine social.
1: Io poi sono andata un po' in giro per Genova ad ascoltare alcune delle voci e c'era proprio questo senso di determinazione e giovinezza che è stato apprezzato. Andiamo avanti, si parla qui di servizi e trasporti. Allora leggiamo il prossimo commento. Metti a posto MT, perché la priorità è la priorità dei genovesi, troppi aumenti e pochi fatti.
0: Ecco, eh sì, questo sicuramente è un tema. MT è azienda in difficoltà. Noi a Primo Canale abbiamo spesso ricordato come però non c'è il bilancio, non sono chiari i numeri, ci sono state molte polemiche su questo, si è più parlato che fatto.
1: Sì.
0: Quindi la mia opinione personale è che da qui in avanti si faccia senza parlare e poi si annunci solo alla fine il risultato del lavoro svolto, perché per il resto mi sembra che invece ci sia molta confusione e credo che anche un po', diciamo, da quello che leggo in giro, la gente su questo comincia ad avere un'idea non più tanto tenera nei confronti dell'amministrazione su questo
1: anche
0: specifico argomento.
1: Un po' questi aumenti, ecco, che ormai si sono registrati. Allora andiamo avanti, questa volta però si parla di eventi, grandi eventi.
0: Mm-hmm.
1: Sappiamo tutti, la Salis è stata
0: e la De Witte,
1: esatto,
0: che hanno fatto pandan.
1: Genova è tornata al centro. Ah, questa volta si parla di sport mondiale, non un anno di eventi bellissimi che hanno portato turismo e prestigio. Ecco, quindi l'apprezzamento in questo caso dei grandi eventi, dello sport. Lei
0: bene.
1: Effetti è legata allo sport.
0: Beh, certo,
1: per...
0: è stata vicepresidente vicaria del CONI, quindi insomma
1: campionessa olimpica,
0: olimpionica, quindi sicuramente ha una grande esperienza nel settore e farà di tutto ovviamente per dimostrare anche a Genova che appunto le sue capacità organizzative di questi eventi.
1: Portare lo sport a livelli alti,
0: certo,
1: a Genova,
0: non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
1: Andiamo avanti, metodo e dialogo, qui c'è una critica,
0: mm-hmm,
1: Matteo,
0: mm-hmm,
1: perché qui criticano un po' il suo modo di fare, non ama il contraddittorio, preferisce parlare da sola, la trasparenza non fa parte del personaggio creato in laboratorio, qui c'è una forte...
0: Ah, c'è stato qualche episodio, no? Qualche momento in cui si è un po' irrigidita, però fa parte anche della vita pubblica, insomma avere sempre i fari puntati talvolta può portare anche a reazioni sbagliate, certo quella... oggettivamente è uscita malissimo la frase sul
1: cabinovia
0: o vi prendete questa o non protestate più, insomma è chiaro che quella è una frase uscita male, però come dire, non credo che la si possa condannare per una o più uscite non venute benissimo, ci sta nella comunicazione, bisogna fare di tutto per non farlo, ecco.
1: Certo. Andiamo avanti, si parla in questo caso di sensibilità e ascolto,
0: mm-hmm,
1: un feedback da parte di un nostro follower, perché qui si parla di commenti social, mi ha stupito ricevere una risposta scritta di suo pugno, dimostra di avere a cuore le segnalazioni dei singoli cittadini.
0: Non so a cosa si stia riferendo.
1: Forse ha un commento lasciato sotto i social,
0: no,
1: non lo so.
0: Penso più a una lettera con una firma Silvia Salis.
1: Ah, potrebbe avere magari una segnalazione e la risposta firmata.
0: Sì, non credo che si sia messa a scrivere a penna una risposta.
1: Ne
0: leggiamo l'ultimo?
1: Leggiamo l'ultimo. Ecco, qui si parla di nuovo di periferia, un po' di aver tralasciato quelle che sono le periferie. Perché non rispondete alle mail del CEP di Pra?
0: Perché? Ora, non è una questione... Bucci e Campo erano sempre presenti sui problemi reali.
1: Sì, qui...
0: Ora, è stato fatto molto sul CEP in passato, chiaramente deve essere continuato a fare, anche perché è un'area che ha molto bisogno ovviamente di aiuto e collaborazione.
1: Riqualificazione un po' anche in qualche
0: qui
1: modo.
0: Più che, diciamo, la sindaca...

0: per sé è un problema di giunta, di chi deve gestire e amministrare bene la città. Comunque, volevamo fare un po' di sventagliata, trovate poi sui nostri social, sia su Instagram che su Facebook in particolare, tantissimi commenti sotto i nostri post. In generale c'è molta interazione. Una cosa possiamo dire per chiudere, Chiara, sì, non lascia indifferenti Silvia Salis.
1: Assolutamente no, ogni volta che compare sugli schermi o anche su polarizza molto, sono tantissimi commenti che arrivano, insomma potete ovviamente leggerli su tutti i nostri social, sulla nostra pagina Instagram, ma anche ovviamente sulla nostra pagina Facebook.
0: Grazie Chiara, ci fermiamo, tra poco rivediamo i sondaggi, quali sono i risultati che sono stati appunto elaborati da Tecné, tante domande, tutte ovviamente legate all'anno di governo di Silvia Salis.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
4: Fidati. Allungati la vita.
5: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
6: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
7: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
8: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genio irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael ha

arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Oggi per la nostra finestra sul mondo, la rubrica che racconta i Liguri che vivono e lavorano fuori, ampliamo di qualche chilometro il confine per inglobare Maurizio Taramasso, cardiochirurgo a Zurigo, Svizzera. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Perché lei non è proprio ligure, ma ha passato diverse vacanze anche in Liguria, vista la vicinanza con casa sua. Allora, ci racconta un po' la sua storia per poi entrare in quella che è la sua professione, perché insomma lei è definito una star mondiale della cardiochirurgia.
1: Sì, sì, allora io sono piemontese, vengo dalla provincia di Cuneo, non lontano da Savona, in realtà un paese che si chiama Cea, che è circa 40-50 km da Savona, quindi conosco molto bene la Liguria, ci vivono parenti, amici, quindi non sono ligure, ma diciamo che vengo da lì vicino. Per quanto riguarda la mia storia, insomma, io dopo le superiori sono stato a Milano a fare l'università. Mi sono laureato in medicina,
0: sì,
1: e specializzato poi appunto in cardiochirurgia e poi ho avuto la possibilità lavorativa di venire a lavorare a Zurigo, dove vivo adesso da 12 anni con la famiglia. Ho tre bambini, una moglie italiana anche lei, non ligure, ma italiana, e abbiamo tre bambini che sono nati qua a Zurigo. E attualmente viviamo qua, siamo stabiliti qua, dove per ora pianifichiamo di rimanere, ecco.
0: La sua è una storia che quindi dall'Italia è arrivata, cioè in Svizzera, però è passata anche da Denver

0: fino al Giappone abbiamo visto, sui social anche un servizio che le ha proprio dedicato la televisione giapponese. Perché lei è definito una star mondiale della cardiochirurgia? Ce lo racconta?
1: Allora, diciamo che il...
0: Mi faccia il timido,
1: No. Diciamo che quello di cui mi occupo, che è una parte molto, come dire, un settore specifico della cardiochirurgia, che è il trattamento di patologie valvolari cardiache. Noi abbiamo delle valvole nel nostro cuore che quando non funzionano devono essere riparate o sostituite. E adesso in alcuni casi, da qualche anno, c'è la possibilità di trattarle senza aprire il torace, ma con degli interventi endovascolari meno invasivi. Ed essendo una metodica relativamente nuova, c'è abbastanza, cioè qua in Europa si fa da tanti anni, come negli Stati Uniti, ma in altre aree geografiche, tipo l'Asia, tipo... insomma, c'è molto, molto bisogno di insegnare questa procedura, e quindi diciamo che il fare queste cose mi ha portato ad avere molti contatti internazionali, molte collaborazioni e la possibilità di viaggiare molto. E questo ovviamente una cosa tira l'altra, vieni invitato a molti congressi, vieni invitato a Denver, ho vinto un premio per la ricerca come giovane medico e ricercatore nel 2017. E i contatti col Giappone, con la Cina, con l'Australia sono dovuti principalmente alla professione che io faccio, e che mi capita di andare a insegnare in luoghi dove magari ci sono meno interventi o l'intervento è ancora relativamente nuovo.
0: Quali sono le novità principali per la chirurgia mini-invasiva? C'è un continuo cambiamento, innovazione, oppure quello che si è raggiunto più di così non si può?
1: No, c'è un continuo miglioramento, un tentativo di migliorare in termini di risultati migliori e di sicurezza maggiore. Parliamo comunque di interventi che sono poco invasivi, ma che sono al cuore, quindi se c'è una complicanza di cuore ne abbiamo solo uno, non è che abbiamo un secondo cuore che può intervenire. Quindi ridurre al minimo le complicanze è sicuramente oggetto di studio, oggetto della futura innovazione, pur mantenendo buoni risultati, perché ovviamente l'aumento della sicurezza non deve compromettere l'efficacia dei risultati.
0: Questo significa anche dare una possibilità a pazienti che una volta non venivano operati, magari anche per l'età o per diverse altre patologie.
1: Esattamente, ci troviamo in una fase dell'evoluzione umana in cui l'anzianità, la terza età è spostata molto più avanti. Qualche anno fa un paziente di 80 anni veniva considerato un paziente su cui non valeva la pena investire niente, perché l'aspettativa e la qualità della vita erano molto ridotte. Adesso un ottantenne ancora, diciamo, in forma, ha una vita assolutamente attiva, ha un'aspettativa di vita ancora relativamente lunga, ma soprattutto è ancora attivo. Quindi ci troviamo di fronte a dei pazienti che magari sono anagraficamente anziani, ma biologicamente ancora giovani, e quindi queste patologie cardiache sono molto più frequenti negli anziani che nei giovani, e la possibilità di offrire loro dei trattamenti meno invasivi ma comunque efficaci è stata una rivoluzione nel nostro ambito negli ultimi anni. E ultimamente si sta cercando di migliorare questi dispositivi per offrire questi trattamenti meno invasivi anche a pazienti che sono magari un po' più giovani. E quindi questa è un pochino la direzione in cui si sta tentando di andare, si sta andando.
0: Cercare di offrire. Come si vive a Zurigo?
1: Si vive bene.
0: Qualità della vita alta?
1: Sì, qualità della vita alta, non è casa, chiaramente. Ci si adatta bene, si sta bene, non è un tipo di vita molto diverso da quello di una città, non è una grossa città, però ha un tipo di vita simile a quello che potrebbe essere una città media della provincia italiana, non so, appunto Genova piuttosto che Bologna, Piacenza, pur mantenendo un'internazionalità molto elevata.
0: Sì,
1: appunto, c'è il lago che state mostrando. No, è una bella città, ma si vive bene.
0: È una città cara?
1: È una città molto cara, sì, estremamente cara. Credo che sia una delle più care al mondo, se non la più cara, ma insomma è estremamente cara.

0: però diciamo che è proporzionato agli stipendi, nel senso che gli stipendi in proporzione ad altri stati europei sono più alti, ma il costo della vita è anche più alto, diciamo che è tutto proporzionato. Quindi quando si sente dire che lo stipendio minimo qua sono 4.500 franchi, sì, è vero, ma col costo della vita 4.500 franchi è uno stipendio estremamente basso per il tipo di costo della vita, che va tutto rapportato.
1: Sì, certo, anche magari per affittare una casa, no? Magari ti parte metà di quello stipendio per l'affitto.
0: Assolutamente sì, sì. O per andare al ristorante. Il costo della vita è più del doppio rispetto a quello per, così, a grandi...
1: Le faccio una domanda legata, sì, un'ultima domanda legata al suo essere medico e una più, diciamo così, legata anche alla Liguria. Volevo sapere se l'attenzione nel suo settore che lei ha trovato lì a Zurigo in Italia c'è oppure no? Forse ci sono più soldi, si fa più ricerca?
0: No. Diciamo che c'è un po' più di attenzione e forse rispetto, chiamiamolo così, per il lavoro del medico, nel senso che il numero di ore di lavoro tendenzialmente viene rispettato molto di più che non magari, parlo da giovane, da relativamente giovane, l'idea che uno debba rimanere X ore in ospedale da giovane per mostrare che è lì presente, qua c'è molto meno, quindi da quel punto di vista c'è meno stress, però ecco, diciamo che il tipo di vita e di professione è abbastanza simile a quello che si fa in Italia, ecco, cioè, ci sono magari meno, un po' meno pressioni, ma non vedo grosse differenze da quel punto di vista, ecco.
1: Quando pensa alla Liguria, che cosa le viene in mente? La spiaggia, l'estate, il mare, nei suoi ricordi?
0: Ma no, mi viene in mente mia sorella che vive a Genova con mio nipote, tra poco avrà un'altra bambina, la prima cosa che mi viene in mente è lei e i bambini, e i nipoti, e poi chiaramente mi viene in Savona, Pietraligure, da piccolo andavo spesso a Pietraligure con i cugini, insomma.
1: La prima volta che l'hanno definita star mondiale della cardiochirurgia, che cosa ha provato?
0: Ma guarda, niente di particolare, nel senso che sono definizioni che lasciano il tempo che trovano, ma sì, sono titoli di giornale. Mi rendo conto di essere nel mio ambito, che è un ambito di nicchia, una figura abbastanza... di riferimento in Europa e magari anche nel mondo, però insomma ci sono tanti altri aspetti che non vengono catturati da questi titoli, che sono un pochino sensazionalistici.
1: Quali sono?
0: Per esempio, nel nostro lavoro uno può essere famoso, ma lavorare poco, nel senso insegnare in giro, ma poi di fatto non trattare i pazienti. E poi ci sono molti medici che invece sono bravissimi, trattano i pazienti e non sono famosi. E quindi entrambe le cose sono importanti. Io preferisco la seconda. A me piace fare il mio lavoro perché tratto i pazienti, cerco di aiutare, cerco di fare del mio meglio. Poi che questo mi abbia portato anche a essere conosciuto nel mio ambito, a viaggiare, è una cosa ovviamente fantastica, però è secondario, ecco. Quindi questi titoli, insomma, ripeto...
1: Ma sempre colpa dei giornalisti, mi vuole dire, scherzo ovviamente.
0: No.
1: Scherzo, però è vero, è una sintesi, però ovviamente lei nel suo campo si è veramente costruito una reputazione molto solida, non solo a livello europeo ma anche a livello mondiale. Allora, l'aspettiamo la prossima volta che viene a trovare sua sorella a Genova, magari nella nostra terrazza per vedere Genova dall'alto. Grazie mille al dottor Maurizio Taramasso.
0: Ciao, arrivederci, grazie, a presto, arrivederci.

Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27-28 gradi. Anche su Savona a splendere al sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui splendere al sole, i cieli sereni.

0: Poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Anche sul Tigullio, sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia, grazie ad un contesto anticiclonico. I cieli saranno sereni limpidi, con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti, attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: A distanza dei 5 mesi dagli ultimi sondaggi tornano i tanto attesi sondaggi di Primo Canale. Lo facciamo in occasione di una giornata speciale, un anno di Silvia Salis a sindaco di Genova. Insomma, se ne parla tanto in questi giorni, è una data importante perché ha segnato comunque qualcosa di importante per questa città. E allora a distanza di un anno abbiamo voluto capire quello che è il sentiment dei genovesi, cosa ne pensano dei vari temi toccati dall'amministrazione comunale, se sono contenti oppure no appunto della guida di questo nuovo sindaco, se sta facendo quello che ha promesso in campagna elettorale, se invece sta deludendo. Insomma, vedremo quello che saranno tra pochissimo, sveleremo i sondaggi. Ma perché abbiamo voluto fare questi sondaggi oggi? Ben trovato all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
5: Buongiorno a te Matteo e a Carlo Buttaroni.
4: E ora presento anche lui naturalmente, anzi lo facciamo subito. Carlo Buttaroni, il presidente di Tecne, grazie per essere con noi oggi.
6: Grazie a voi e buongiorno a tutti i telespettatori.
4: Allora Maurizio, perché oggi questi sondaggi?
5: Noi ormai abbiamo visto che i sondaggi sono estremamente graditi e sono interessanti per i cittadini, per il mondo politico, per il mondo imprenditoriale, insomma monitorare la nostra città, ma da adesso monitoreremo invece la nostra regione. L'accordo che abbiamo fatto con Carlo Buttaroni e con Tecne prevede infatti che ogni 3 mesi noi faremo dei sondaggi fino alle elezioni politiche dell'anno prossimo, se saranno anticipate a primavera o se saranno a scadenza naturale, ne faremo magari anche il quinto, quindi si dovrebbe andare nell'autunno del 2027, ma comunque questi sondaggi abbiamo deciso di renderli regionali. Perché? Perché l'anno prossimo abbiamo anche ad esempio le elezioni di Savona e di Spezia, ma è giusto anche capire qual è il sentiment dei cittadini in tutta la regione e poter mettere a paragone i nostri 4 capoluoghi per diversi motivi. Ma lascio spiegare magari questa metodologia che noi andremo a utilizzare per lavorare nei prossimi 12 mesi a Carlo Buttaroni.
6: Intanto grazie, perché è anche l'occasione per presentare un modello di analisi dell'opinione pubblica che è esattamente quello che andrebbe fatto, perché un sondaggio fotografa un momento e vale solo per quel momento. Invece fare un monitoraggio continuo, costruendo un cruscotto su quello che pensano i cittadini, la loro opinione e vedere il loro andamento nel tempo, è il vero valore aggiunto, perché il dato di un sondaggio e la qualità di

0: Un sondaggio e quello che sta accadendo non si misura da una singola fotografia, ma è proprio quello che accade nel tempo che permette di capire bene quello che sta accadendo e qual è il sentiment dell'opinione pubblica.
1: Buttaroni, prima di entrare nel dettaglio delle singole schede che voi avete fatto, le chiedo qual è la reazione immediata che ha avuto leggendo i risultati, che poi andremo a vedere.
0: Intanto sono rimasto stupito, perché nel complesso il livello di come è governato il sistema regionale proprio nel suo complesso, quindi giunta, sindaci, è un livello più alto della media. Quindi questo è sicuramente un dato positivo. Naturalmente i problemi ci sono, come è inevitabile che sia. E poi c'è un'opinione pubblica molto attenta, molto reattiva, che ha voglia di raccontare e anche di raccontare quelle che sono criticità e anche apprezzamenti rispetto alle cose che vengono fatte.
2: Mi permetti una cosa, direttore? Allora, noi come al solito ci teniamo a dirlo, c'è una legge che regolamenta i sondaggi e a me dispiace vedere che vengono pubblicati anche dai giornali, dai siti, dei sondaggi che non sono e non escono sul sito di Agicom. C'è una legge che dice che quando si pubblicano dei dati dovrebbero essere pubblicati poi su Agicom, perché uno deve avere la possibilità di controllare le metodologie, il committente e quant'altro sia giusto fare quando si fanno dei sondaggi. Noi lo faremo nell'arco di 48 ore da adesso che pubblicheremo dei dati. Chi vuole va sul sito di Agicom e troverà da parte di Tecne appunto tutti i dati che vi racconteremo oggi. È corretto?
0: Assolutamente sì, d'altra parte c'è un'authority che vigila su questo, appunto l'Agicom. È una normativa, può piacere o non piacere, ma le normative vanno seguite, per cui è importante questo, ma questo va a tutela dei cittadini, che ci sia una comunicazione trasparente ed efficace.
1: E allora, se siete d'accordo, io partirei col primo cartello, perché naturalmente l'attesa è tanta. E allora la prima domanda che vi facciamo vedere, naturalmente vi facciamo vedere anche le risposte, è questa: oggi lei voterebbe per Silvia Salis? Eccolo qui, il primo cartello, sì al 51,5%, no al 48,5%.
2: Beh, dobbiamo andare a guardare probabilmente anche subito,
1: sì,
2: il paragone con,
1: certo,
2: tutti gli altri sondaggi che abbiamo fatto con Tecne.
1: Ed è quello Buttaroni che diceva prima Buttaroni, prima, no? Avere proprio la fotografia dell'andamento che ci può dare un aiuto e ci può far capire meglio proprio come sta andando la singola persona in questo caso, ma anche naturalmente poi qualsiasi giunta, qualsiasi amministrazione. Eccolo qua. Questo è il cartello che, come diceva prima Buttaroni, da febbraio 25, aprile 25, 26 maggio, che era il giorno naturalmente delle elezioni, e poi dopo, subito dopo, a settembre ne avevamo fatto un altro, e poi a dicembre era l'ultimo, e oggi è quello del 26 maggio 2026. Buttaroni.
0: Beh, il dato è molto chiaro, l'andamento, appunto la fotografia. Febbraio 2025 eravamo all'inizio della campagna elettorale, ad aprile eravamo a un mese dal voto all'incirca, e forse eravamo a 20 giorni dal voto quando è stato realizzato quel sondaggio, e come vedete grosso modo già si era prefigurato quello che sarebbe stato il risultato delle urne col 51,5%. A settembre il capitale elettorale, chiamiamolo così, era cresciuto ed era arrivato al 56%, 52,7% era sceso a dicembre. Quel 56% è probabilmente il picco di quello che viene definita la luna di miele, cioè la fase di innamoramento dell'opinione pubblica nei confronti della sindaca.
2: C'era stata anche un'estate di mezzo d'altronde, quindi
0: sì,
2: diciamo che non era ancora iniziata effettivamente l'amministrazione.
0: Esattamente, le aspettative quindi erano molto alte. A dicembre già si era cominciato a misurare ed era più un giudizio di merito positivo, naturalmente, perché il consenso era comunque alto. Però era sceso rispetto al picco della luna di miele, quindi il confronto va fatto più con la fase elettorale, cioè col dato elettorale vero e proprio, che col picco.
1: Il dato che emerge, Buttaroni, è piuttosto chiaro, no? Siamo tornati al giorno delle elezioni.
0: Siamo tornati al giorno delle elezioni, dopo un anno è sicuramente un aspetto positivo, perché, ripeto, da dopo settembre le persone hanno cominciato a fare più una valutazione di merito. E questo merito conserva il capitale elettorale che

0: Silvia Salis si era costruita il giorno delle elezioni.
1: Nel cartello successivo vediamo lo stesso concetto che stavamo esprimendo oggi, con un grafico che ci fa capire bene, eccolo qua, l'andamento di cui parlavamo prima, però con questo grafico rende bene anche l'idea, no?
2: E ai primi di settembre vedremo poi come prosegue, perché il prossimo nostro sondaggio sarà fatto a settembre.
0: E sarà ancora più importante di quello di oggi, perché è vero che oggi celebriamo un anno di governo della città da parte della sindaca e, come abbiamo visto, si è confermato il capitale elettorale e politico che si era costruita il giorno delle elezioni. A settembre inizia anche un'altra fase vera e propria, perché la città magari si aspetta dei risultati concreti, perché dopo un anno di amministrazione le cose, le persone vogliono cominciare a vedere.
1: Si può dire il primo anno, un anno, primi mesi di assestamento, no? Poi però, come diceva lei, ora ci vogliono i fatti, questo è un po' in sintesi.
0: Esattamente, c'è la messa a terra delle scelte amministrative.
1: Il cartello successivo chiede, secondo lei, cittadini genovesi, secondo lei Silvia Salis è adatta per ricoprire il ruolo di sindaco? Nel dicembre del 2025 il sì era al 49%, nel maggio del 26 al 48%, i no al 41%, nel maggio del 26 al 39%, non sa, a dicembre al 10%, e adesso è cresciuto un pochino a maggio del 2026, siamo saliti al 13%.
2: Sostanzialmente siamo sugli stessi livelli.
0: Sì, esattamente.
2: Non c'è una modifica, quindi
0: si
2: possiamo...
0: conferma, dobbiamo dire che questi risultati si riferiscono al dato sull'intera popolazione e non soltanto su quelli che andrebbero a votare, quindi è un risultato che rafforza un po' quello che si diceva prima, cioè che il capitale di Silvia Salis è un capitale importante dal punto di vista politico.
1: Il cartello successivo è molto importante, perché secondo lei il sindaco Silvia Salis è in sintonia con la città?
2: Vorrei chiarire una cosa ai nostri ascoltatori. Questo sondaggio poi avrà tantissimi altri aspetti. Oggi vi facciamo vedere solamente quelli relativi a Silvia Salis, perché è il nostro sindaco ormai da un anno. Ma poi vi racconteremo alla fine tutti gli altri sondaggi che andremo a fare.
1: Eccolo qua, allora. Il riferimento al dicembre del 25 lo vedete, ora siamo sì, è in sintonia con la città al 30%, in parte 25%, no al 39% e non sa al 6%.
0: Sì, anche questi dati ci confermano un po' le cose che abbiamo visto prima, nel senso non ci stanno grandi cambiamenti sotto questo punto di vista.
2: Sì, in parte ai 58 al 55, sì. Ma poi sappiamo che i margini sono quelli più o meno 2,5?
0: In questo caso è 3,5.
2: Quindi sostanzialmente si possono considerare dati sostanzialmente uguali.
0: Esattamente.
2: Non ci sono variazioni da dicembre a oggi, ecco, questo in pratica.
1: Un argomento che ha fatto discutere molto in città e non solo in questo anno di Silvia Salis è quello relativo alle sue probabili, possibili, ipotetiche, poi ognuno ci mette la parola che vuole, ambizioni nazionali. Se ne è discusso ovviamente tantissimo. Eccolo qua la domanda: secondo lei Silvia Salis vuole continuare a fare sindaco di Genova o ha ambizioni nazionali? Per il 25% degli intervistati vuole continuare a fare la sindaca di Genova, per il 38% ha ambizioni nazionali e non sa il 37%.
0: Anche qui si conferma un po' il fatto che non è che sotto questo punto di vista è cambiato molto.
2: Cresce un po'. L'ambizione nazionale cresce.
0: Esattamente. Cresce un pochino.
2: Inizia a essere 5 punti che iniziano a essere un dato indicativo.
0: Sì, esattamente. Per cui è comunque, anche perché il dibattito intorno a lei c'è stato
2: oggettivamente, quindi
1: ora forse poi lo chiederò forte. Lei ovviamente frequenta tanto Roma e anche certi ambienti romani, le chiederò un po' anche questo, negli ultime settimane forse è un po' diminuito, no? Questo impatto dirompente che ha avuto anche sulla scena mediatica.
2: Questo l'abbiamo fatto proprio adesso,
1: mediatica.
2: Il sondaggio è di questi giorni.
1: Sì, sì, no, però poi volevo chiedere a Buttarone, ero molto curioso di avere anche la sua opinione su questa Salis, anche come vista nei salotti romani o comunque.
2: Passiamo alla scheda dopo, che ne abbiamo tanti, se non acceleriamo non arriviamo in fondo.
1: Secondo lei la città versa in condizioni migliori o peggiori rispetto alla precedente amministrazione comunale? È migliore per il 33%, è uguale a prima il 37%, peggiori 27%, non sa 3%.

0: 10%. A sinistra vedete naturalmente i dati relativi al dicembre del 2025.
1: Allora, anche qui non ci stanno variazioni significative rispetto a dicembre. Faccio notare soltanto che la quota di peggiori, che la città è in condizioni peggiori, è molto bassa. Significa che non c'è una coscienza, una consapevolezza che sotto questo punto di vista la città è peggiorata. Perché è come se
2: è un po' modo, come era stata come prima sostanzialmente.
1: Prevalentemente
2: la percezione dei cittadini.
1: La percezione è quella, e poi c'è la parte che dicono che è migliorato. Per cui questo fa un po' da spartiacque, perché quello che fa cambiare veramente la percezione nelle persone è quando cresce molto la condizione di peggioramento. Tant'è che, per esempio, in economia, una cosa che si spiega sempre, che quando c'è la consapevolezza che una situazione sta peggiorando, il comportamento ha una reazione evidente. In questo caso prevale una situazione in cui non c'è un vero elemento forte di rottura.
0: E vediamo se la stessa cosa che sta analizzando Butaroni vale anche per il cartello successivo. Secondo lei la città è più sporca o più pulita rispetto alla precedente amministrazione comunale? Più pulita per il 29%, uguale a prima 43%, più sporca 27%, non sa 1%.
1: Sì, anche qui valgono un po' le stesse considerazioni di prima, per cui insomma manca un secondo punto di riferimento, insomma, manca l'elemento di rottura che non c'è oggettivamente.
2: Non è neanche più pulita, cioè diciamo che non viene percepito un cambiamento da prima ad adesso. Questo è il concetto.
1: Questo è il dato, diciamo, costante, ecco, che ci abbiamo da dicembre ad oggi.
0: Nel complesso, il cartello successivo, che voto darebbe su come è amministrata la città di Genova nell'attuale sindaco e dalla giunta comunale, quindi nel suo complesso? Voto da 10 a 7, 23%, voto 6, 24%, voto da 5 a 1, 49%, non sa 4%, quindi per un totale di 47%. Di giudizi positivi.
2: Questo quando io ho parlato con Carlo Butaroni, che siamo a lungo al telefono a parlare di questi sondaggi, ho detto: scusami, ma perché mettiamo 6 e 7 e 10? E credo che sia una domanda che è molto, perché c'è sufficienza oppure. E mi ha spiegato e ho capito che aveva ragione.
1: Sì, i voti da 7 a 10 significa che i giudizi sono molto positivi.
2: Positivi.
1: Il voto 6 è un voto di sufficienza, ma potresti fare di più, come si diceva a scuola, no? La mia attesa è che tu possa fare meglio.
2: Quindi nei sondaggi si utilizza proprio questo sistema di mettere da 1 a 5 il 6 e poi da 7 a 10.
1: Esattamente, è proprio un indicatore di gas.
2: Giusto spiegarlo, no?
1: Assolutamente.
0: Andiamo al cartello successivo. Che voto darebbe al sindaco di Genova Silvia Salis? Voto da 10 a 7, 27%. Voto 6, 22%, lo voto da 5 a 1, 46%, non sa o non lo conosce 5%, giudizi positivi sono al 49%.
2: Passiamo subito a quella dopo, che così commentiamo direttamente questa differenza che c'è tra il gradimento della giunta e il gradimento
0: e quello del primo cittadino Salis. Che voto darebbe appunto su come è amministrata la città di Genova e alla sindaca Silvia Salis? Per il 27% da un voto da 10 a 7, 22% da un 6 e da 5 a 1 invece per il 46%, quindi non sa, non lo conosce 5%, giudizi positivi, quindi un 49% per Silvia Salis e 47% invece per la giunta, di fatto la sua squadra di governo.
1: Allora, diciamo subito che quando i giudizi positivi superano il 40% ci si può dire soddisfatti. Perché è un po' la soglia, 38-40%, la soglia che in Italia identifica quando c'è un apprezzamento da parte dell'opinione pubblica oppure inizia una fase di crisi e di difficoltà. Qui siamo abbondantemente sopra quella soglia, ma il dato interessante è che mentre su come è amministrata la città di Genova il 47% dà un giudizio positivo con 23 e 24, sulla sindaca Salis non solo cresce di due punti, ma cresce la parte dei voti da 10 a 7. Ora, qui faccio la stessa considerazione che facevo prima, cioè qui parliamo di tutti gli elettori, tutti i cittadini di Genova, quindi la quota di persone che esprimono un giudizio positivo è superiore al capitale elettorale, cioè i voti che

0: alle persone che voterebbero Silvia Salis in questo momento. Ma c'è, per quanto riguarda il giudizio complessivo su come è amministrata la città di Genova.
1: Che lo vediamo nel cartello successivo, allora, così. Eccolo qua.
0: Ecco, il 49%, no, era meglio il cartello prima, che continuava la spiegazione.
2: Sì, sì, mettiamo ancora un attimo la slide di prima,
1: era riferito anche a
2: questo. Perfetto.
0: Sì, il 49% esprime un giudizio negativo su come è amministrata la città di Genova, il 47% è un giudizio negativo. Quindi sull'amministrazione complessiva prevalgono i giudizi negativi, anche se quelli che esprimono un voto tra 5 e 1 molto spesso sono persone che sono cronicamente critiche, avviene sì. Un po' in tutte le città, c'è sempre così.
2: La sindaca, che dice, corrisponde quasi tra l'altro al dato elettorale del centrodestra e centrosinistra, sì, che è un 48% praticamente.
0: Esattamente. La sindaca gode, come dire, traino un po' anche i giudizi positivi.
2: È leggermente superiore all'amministrazione e alla sua giunta.
0: Esattamente, soprattutto nella parte alta, cioè soprattutto nei giudizi fra 10 e 7.
2: Certo.
1: E allora, cartello successivo che abbiamo intravisto prima, se dovesse esprimere un giudizio complessivo su un anno di governo della città da parte del sindaco Salis, che voto darebbe? Esprima la sua valutazione con un voto ovviamente da 1 a 10, voto da 10 a 7 per il 27%, voto 6 23%, voto da 5 a 1 45%, non sa 5%, quindi per un totale di 50% di giudizi positivi.
0: Sì, qui è un po' fuori diciamo del contesto amministrativo, del merito. Proprio danno un giudizio generale su come è andato quest'anno, crescono un po' i giudizi positivi e la Salis si conferma su valori alti, soprattutto nella fascia 10-7. Quindi si può dire che dopo quest'anno i giudizi continuano ad essere molto elevati anche dalla parte di quegli elettori che non l'hanno votata e non la voterebbero.
2: Però ci sono un 45% di cittadini che non sono soddisfatti.
0: Certo, quello
2: anche
0: sicuramente,
2: questo bisogna comunque tenerlo presente.
0: Molto
2: poteva essere anche sopra, anche perché siccome c'è un altro sondaggio che non è su Agicom, quindi non abbiamo avuto modo di testarlo, ma che dice che il 67 o 68% sono favorevoli alla Salis, a noi questo dato non risulta, a noi risulta che sia un 50%.
0: Sono
2: sistemi magari diversi, l'altro non ne sappiamo niente perché non è pubblicato e quindi non abbiamo potuto capire le metodologie, come è stato fatto e chi l'ha commissionato. Però il nostro dà questo risultato, che è già positivo per il sindaco Salis, però c'è un 45% che non è contento in questo momento di questa di come è amministrata la città. Il 50 è tanto, ma è qualcosa meno, se ci pensiamo, di quello che sono comunque i voti che prenderebbe, che è circa 52.
0: C'è un dato che va tenuto sotto controllo e che grazie al modello che stiamo mettendo su, insomma, sarà particolarmente interessante vedere, ed è la quota del voto 6, perché il voto 6 è proprio sul confine.
2: Quindi potremmo trovarcelo in futuro che passa al 5 o che va al 7.
0: O che va al 7, certo. Esattamente. Così come la quota dei 5 magari potrebbe crescere al 6. Non lo sappiamo, ma sono quegli elettori di confine, certo, che sono particolarmente interessanti, soprattutto in un modello di monitoraggio dell'opinione pubblica continuativo come quello che abbiamo costruito insieme.
1: Che opinione si è fatto del sindaco Salis? È brava e sta lavorando per far crescere Genova al 50%, non sta facendo nulla ed è tutto fermo, 45%, non sa, preferisce non rispondere, 5%.
0: Allora, questi dati confermano un po' quello sui giudizi.
2: Quello di prima.
0: È pari pari.
2: È proprio uguali, identico.
0: Esattamente. Oh, certo. Possiamo soltanto aggiungere che la cosa interessante è che c'è una quota molto bassa di elettori che non si esprimono.
2: Che questo è raro?
0: È raro, soprattutto nel momento in cui noi stiamo parlando di una leader, non come dire, di una persona sconosciuta, no?
2: Certo.
0: Beh, è una leader che in qualche modo catalizza l'attenzione sia negativa che positiva. Quindi ci sono poche persone e questo conferma un po' il suo ruolo che va oltre probabilmente a quello di essere sindaca.
2: certo.
0: Volente o nolente, insomma. No?
2: Sì. Entriamo in qualche tema schede,
1: sì,
2: specifico.
1: Le prossime schede invece sono un po' più verticali, diciamo così, e entrano un po' più in qualche tema specifico della città. Per esempio, il primo è sul caso MT. Secondo lei l'amministrazione guidata da Silvia Salis sta operando bene, male, oppure non sta facendo nulla di significativo, cioè né bene né male?

0: Sta operando bene per il 40%, sta operando male per il 35%, non sta facendo nulla di significativo per il 21%, non sa, preferisce non rispondere, 4%.
1: Sì, siamo su un tema molto tecnico, per cui anche qui vale la considerazione che un po' stupisce il fatto che tante persone

0: 40% sul 35%, ma c'è una quota molto elevata, quel 21%, che dice non fa né bene né male. Ora bisogna capire se questo né bene né male effettivamente è una considerazione di sufficienza, quindi non sta tenendo da una parte o dall'altra, oppure sono persone che sono meno informate, magari non prendono posizione, ma siccome si parla della sindaca...
1: Però c'è anche il 46%, no? sta operando male, non sta facendo nulla per un'operazione
2: 56%.
1: Così. Sì, 56%, scusa. Sì, insomma, è un dato importante, perché in un'operazione così delicata come quella di MT, insomma, non è un giudizio positivo, almeno da quello che esce fuori.
0: In genere su questo tipo di domande quello che conta è il saldo fra positivo e negativo.
1: Quello secco, quindi,
0: o bene o male. Tant'è che quando si costruiscono proprio degli indicatori si fa proprio la differenza fra bene o male. In Inghilterra si chiama net. E fanno soprattutto questi trend dove fanno bene o male e fanno il saldo. In questo caso però diciamo che c'è questa quota di coloro che non si collocano né bene né male, che è particolarmente elevata, ed è difficile collocarli da una parte o dall'altra.
2: No, diciamo che è anche un tema, quello di MT, estremamente delicato.
0: Molto tecnico.
2: No, è molto delicato, perché comunque la gente ha subito in questi mesi dei problemi grossi di disservizi dovuti, secondo la giunta Salis, alle colpe dell'amministrazione precedente che ha sperperato un sacco di soldi, e secondo altri invece ci sono state delle analisi dei dati molto critiche e esageratamente, diciamo, negative, certo, da parte di questa giunta. Fatto sta che in questo momento il servizio pubblico a Genova è un grandissimo problema, quindi si equilibrano, diciamo, quelli che dicono che stanno facendo, diciamo, che non c'è un non sta facendo nulla di significativo, perché vorrebbero anche qualcosa di più.
0: Indubbiamente.
2: Però è in divenire, penso che anche continuare a monitorarlo sarà estremamente interessante.
0: Come si collocheranno quelli, sì, farà la differenza nei prossimi mesi.
1: Secondo il suo punto di vista, andiamo al cartello successivo, in relazione alla cabinovia in Val Bisagno. L'amministrazione guidata da Silvia Salis sta operando bene, sta operando male, oppure non sta facendo nulla di significativo, quindi cioè né bene né male? Sta operando bene per il 30%, non sta operando male 36%, non sta facendo nulla di significativo 27%, non sa, preferisce non rispondere 7%.
2: Questo è un teorico nuovo progetto per creare una viabilità, collegamento per i cittadini a Val Bisagno, che hanno dei enormi problemi per scendere, diciamo, dall'Alta Val Bisagno fino a Brignole. È un progetto, peraltro, che io voglio ricordarlo, al di là che piaccia o non piaccia, ed è stato comunque, direi, fortemente criticato dagli stessi cittadini della Val Bisagno, non è neanche finanziato e non so neanche quando potrebbe essere finanziato. Infatti direi che la linea di comunicazione ormai del comune della Salis, ma noi stavamo solo guardando se era un'idea che poteva piacere o meno, ma non è che abbiamo detto che si porterà avanti.
1: Sì, diciamo che è partito,
2: si sono un po'
1: salita,
2: ritirati, si sono ritirati un po' indietro.
0: E qui, in ogni caso, rispetto al cartello precedente, il netto è negativo invece.
2: Sì.
0: Quindi la differenza fra sta operando bene e sta operando male è nettamente a favore di sta operando male.
1: Andiamo a quello successivo, il riferimento ancora allo Sky Metro della Val Bisagno. Secondo il suo punto di vista è meglio la cabinovia proposta da Salis o lo Sky Metro di Marco Bucci? Meglio lo Sky Metro di Bucci, almeno era finanziato per il 24%, meglio la cabinovia di Salis per il 30%, sono due progetti da cancellare 35%, non sa, preferisce non rispondere 11%.
2: Direi che è abbastanza chiaro il fatto che c'è una divisione quasi di un terzo, quindi sì. Direi che possiamo andare avanti e ci rendiamo conto che il dibattito di come collegare la Val Bisagno continua a essere molto molto problematico.
1: Anche quello successivo è sempre legato alla cabinovia o al progetto, anzi allo studio di un progetto per la cabinovia Val Bisagno. Quale frase corrisponde di più al suo pensiero? È un'ottima idea che si realizzerà e risolverà i problemi per il 30%, l'idea sbagliata e inattuabile e non si farà mai per il 52%, non sa il 18%.
2: Questo è abbastanza chiaro, direi.
0: Sì, c'è un 30% che l'idea della cabinovia piace e si ripete in tutte le domande, il resto è molto dubbioso.
2: Certo.
1: Per quanto riguarda il concerto di Capodanno e la DJ The Wit in piazza Matteotti, è giusto spendere soldi per questo tipo di eventi? Sì, è un'ottima cosa per Genova perché dà lustro alla città al 49%, no perché spendono soldi in concerti ma tagliano servizi ai cittadini 43%, non sa 8%.
0: Allora, qui si può dire una cosa, che mentre sul concerto di Capodanno, perché noi facemmo la domanda e erano più dubbiosi i genovesi, su questo invece c'è maggiore apprezzamento.
2: L'abbiamo

0: ho voluto allargare anche un po' in generale a capire come i genovesi percepiscono in generale questo tipo di eventi, anche da guardare in futuro.
1: Esattamente, sembra che su questo insomma ci sia sia cresciuto l'apprezzamento rispetto a questi eventi, che è un po' anche in linea con l'immagine della sindaca, cioè una sindaca che esporta un'idea di Genova che è conosciuta, molto conosciuta fuori dalla città, per cui questo tipo di eventi in qualche modo si inquadrano in uno stile che probabilmente le è proprio sotto questo punto di vista, quindi l'apprezzamento c'è sotto.
2: Nel cartello successivo, Maurizio, abbiamo voluto tra virgolette un po' giocare, no? Anche su chissà quali scenari futuri e futuristici.
0: Allora, diciamo che visto che si è parlato di lei come possibile candidata alle prossime elezioni politiche, in quale ruolo, addirittura come potenziale avversaria di Giorgia Meloni, e se lei dovesse andare a Roma o come parlamentare o come domani un altro ruolo, è chiaro che si andrebbe a rivotare a Genova, e quindi è giusto che iniziamo a monitorare comunque ogni tre mesi lo spostamento che c'è tra gli elettori centrodestra e di centrosinistra su una eventuale nuova elezione dove non ci sarebbe Silvia Salis, quindi non ci sarebbe il valore aggiunto, diciamo, di Silvia Salis, però si resta esattamente sullo stesso dato.
1: Sì. È esattamente così, cioè noi abbiamo una quota di elettori di centrosinistra che è quel 52%, qui è interessante notare perché a sinistra, come vedete, 26, 24, 50 è la percentuale calcolata su tutti gli elettori, quindi la differenza fra i due, le due coalizioni sarebbe di due punti se la consideriamo su tutti gli elettori. E questo ci fa dire che comunque insomma, il centrosinistra conserva un perimetro elettorale ben presidiato, ecco. Diciamo dobbiamo che anche dire che manca al centrodestra in questo momento una figura alternativa, perché anche se la Salis non dovesse fare più il sindaco di Genova e si dimettesse, comunque in questo momento rappresenta una figura di riferimento per gli elettori di centrosinistra della città.
0: Anche se, dobbiamo ricordarlo, se noi prendiamo le elezioni regionali, quando c'era Orlando e contro Bucci, il dato di Genova è sempre praticamente lo stesso. Cioè c'è ormai veramente uno zoccolo duro di elettori di centro-sinistra che non si è modificato con Orlando, con la Salis o con questo dato dove c'è un candidato X. Siamo sempre sui stessi numeri. Quindi non spostano in questo momento i candidati, poi che la Salis sia piaciuta, forse ha portato un minimo in più, ma proprio un minimo, perché siamo sempre sullo stesso identico dato.
2: Prima di passare a quelli che saranno i cartelli successivi, che ci spiegheranno anche il lavoro che abbiamo fatto insieme a Carlo Buttaroni e Tecne, e che ci accompagneranno nelle prossime settimane, perché abbiamo analizzato, abbiamo detto prima, la città di Genova, l'amministrazione di Genova per la data di oggi, ma nelle prossime settimane, nei prossimi giorni partiremo con un numero infinito di sondaggi che riguardano tutte le province scandagliate nei vari assessorati, nei vari punti, la mobilità, la sicurezza, i trasporti.
0: E andiamo a raccontarli?
2: Sì, però prima, non so se volevo ancora chiudere con Salis, con
0: sì, Buttaroni. Velocemente, perché abbiamo
2: allora,
0: poi
2: anche mi faceva, mi incuriosiva molto il suo punto di vista romano. Che cosa le trasmette questo, le ha trasmesso questo sondaggio? Da uno che abita a Roma e che quindi guarda un po' tutto dall'alto.
1: Beh, allora, non soltanto per il fatto di abitare a Roma, ma il fatto di fare tantissime certo rilevazioni, soprattutto sul gradimento dei sindaci, delle città. Allora, sicuramente siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Anche per esempio mi parlava di Roma, anche Gualtieri sotto questo punto di vista ha costruito questa sua identità, tant'è che anche Gualtieri ha dei giudizi molto elevati. Ecco, entrambi governano delle città molto difficili, perché Genova come Roma è una città molto difficile.

0: Ed entrambi stanno lavorando bene sotto questo punto di vista. Roma andrà al voto prima, Genova siamo soltanto a un
1: chissà
0: anno,
1: quando.
0: Non sappiamo bene quale sarà la sua evoluzione, però quello che sarà importante, perché questo ritorno sul fatto che abbiamo questo modello che è stato messo su è importante, proprio per capire com'è l'evoluzione e com'è il gradimento dei cittadini, perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
1: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti. Io direi di passare però alla parte finale, perché dobbiamo raccontare con il direttore Angeli e con Carlo Battaroni che cosa stiamo andando a sondare. Allora, a sondare l'intera Liguria. Siamo una televisione regionale, vogliamo dare dei dati a tutta la regione e questa è una cosa molto più complicata perché il campione è aumentato notevolmente.
0: Sì, esattamente, complessivamente è un campione di 3.000 casi.
1: Perché Savona, molto... Imperia, Genova e Spezia.
0: Esattamente.
1: Quindi andiamo a vedere ad esempio la prima scheda che è quella su Savona. L'anno prossimo si va alle elezioni a Savona. E vorrebbero riconfermare il sindaco Russo o preferirebbero un altro candidato del centro-sinistra, i savonesi. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Lo stesso sia chiaro anche sulla Spezia e anche su Imperia. Andiamo a vedere poi le altre, infatti, schede per quanto riguarda ad esempio Spezia. Qui abbiamo inserito una cosa fondamentale. Perachini non potrebbe ad oggi essere ricandidato perché ha fatto due mandati. Ma sappiamo... anzi posso dire che lo so perché ho qualche collega, ex collega, diciamo, che è ancora in Senato, perché io ci sono stato un po' tanti anni fa, che mi ha detto che c'è già un emendamento pronto nella nuova legge elettorale per inserire il terzo mandato. E quindi abbiamo chiesto proprio questo, direttore, se vuoi leggere questa domanda appunto su Perachini.
2: Allora sì, se venisse approvata una legge, proprio come quello che dicevi tu, per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato di centrodestra dell'attuale sindaco Perachini o preferirebbe un altro candidato? Vorrebbe riconfermare Perachini, preferirebbe un altro candidato, ovviamente non sa, preferisce, questa è la domanda che abbiamo fatto.
1: Ma questo quindi... è appunto su Spezia, mentre su Savona, attenzione, perché c'è una... un grande dibattito su Savona per l'anno prossimo se ricandidare o meno il sindaco Russo, ma è un dibattito anche all'interno del centro-sinistra, tra l'altro. Quindi noi potremo dire fra qualche giorno se il sindaco Russo, i cittadini di Savona vorrebbero che si ricandidasse, cosa che lui può perché ha il primo mandato. Se andiamo anche su Claudio Scajola, invece
2: anche
1: abbiamo
2: qui
1: la stessa situazione.
2: Se venisse approvata una legge per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato di centrodestra dell'attuale sindaco Scajola o preferirebbe appunto un altro candidato? E vediamo qui se Claudio Scajola continuerà ad avere il grande assenso che ha avuto e consenso soprattutto che ha avuto negli ultimi anni.
1: E adesso passiamo invece alle tante domande che abbiamo posto città per città che poi metteremo a confronto. Quindi vediamo che cosa è stato praticamente sondato.
2: Abbiamo tu di tutto, abbiamo il lavoro, abbiamo il costo della vita, la viabilità, il traffico, la sicurezza, la sanità, le politiche per la casa, l'ambiente, la pulizia, il decoro urbano, insomma chi più ne ha più ne metta. Penso che questo sia, ne verrà fuori una fotografia piuttosto chiara e
1: vediamo
2: netta
1: anche la scheda dopo
2: delle varie problematiche,
1: ce n'è un'altra,
2: dei vari argomenti. Eccolo qua, ancora l'offerta culturale, se appunto per quanto riguarda se sta l'amministrazione comunale se sta facendo bene o male, per quanto riguarda l'efficienza e qualità dei servizi, la scuola, i servizi, il turismo, la promozione del territorio, gestione del porto.
1: E quelle sono due molto particolari che abbiamo deciso di mettere, essendo, avendo noi tre porti in Liguria, Savona, Genova e Spezia. Vedremo anche il confronto della percezione dei cittadini, noi che parliamo sempre della
2: del
1: città
2: rapporto,
1: porto, no? Cioè del, tra il porto e la città, quindi potremo vedere effettivamente quale sarà la situazione, come la cura del lungomare, cioè il lungomare di Imperia, il lungomare di Spezia, il lungomare di Genova, non solo il waterfront ma anche quello che ha Pegli piuttosto che a Nervi, e quindi credo che sarà un dato interessante anche quello. L'ultima invece, su questo chiariamo che avremo i confronti sempre, una volta al giorno ne faremo uno e il direttore con i suoi giornalisti parleranno, no, probabilmente con gli assessori delle varie
2: certo
1: città per capire questa lettura di dati di Genova, Savona, Imperia e Spezia. L'ultima cartella che invece vediamo, l'ultimo sondaggio, Carlo, lo vuoi raccontare?
2: Eccolo
1: tu
2: qua.
0: E queste sono le intenzioni di voi.

0: voto per le politiche. Ci manca grosso modo un anno.
1: E iniziamo a testare la Liguria.
0: È il fischio d'inizio della partita che ci porterà al nuovo Presidente del Consiglio.
1: Dato solo regionale, ma vedremo anche eventualmente lo spaccato provinciale?
0: Anche il dato per provincia e per i comuni capoluogo.
1: E per i comuni capoluogo, molto bene. Questo dato, ci tengo già a annunciarlo, lo presenteremo venerdì in compagnia di un personaggio di grande rilevanza in questo momento, tra l'altro ha preso il ruolo di capogruppo al Senato, che è Stefania Craxi, che sarà qua con noi, e quello sarà il momento dove sveleremo questo dato, il primo dato, diciamo, verso le elezioni politiche del 2027.
2: Diciamo, abbiamo detto tutto?
0: Abbiamo detto tutto.
2: Ci siamo dimenticati qualcosa? No,
0: no,
2: abbiamo detto tutto.
0: Ma quello che raccontavate prima, ho fatto vedere tutti i singoli temi, 13 temi, che appunto è quello che dicevo prima, cioè quello che il cittadino incontra andando per strada. È il cruscotto della città. Capire come cambia quello.
2: Ovviamente le amministrazioni differenti da Genova hanno un pregresso di anni, quindi naturalmente hanno
0: certo.
2: Un peso per tutto quello che abbiamo detto prima, no?
0: Esattamente.
2: Ovvio che il confronto si può fare, si deve fare, lo faremo, però naturalmente un conto sei ministri da 5 anni, un conto sei ministri da 1, perché comunque il giudizio vale ancora quello che abbiamo detto prima, con questo, non dico non era più una luna di miele, ma questo consenso che ancora hai, no, nel primo anno, mentre gli altri dopo 5 anni è già un giudizio.
1: Beh, però quel
2: piuttosto
1: tema,
2: definitivo.
1: Quel tema è quel
2: però,
1: tema
2: certo,
1: che è la percezione
2: certo,
1: dei cittadini
2: certo.
1: Che deriva anche poi dall'amministrazione precedente,
2: poi a
1: non è addebitabile.
0: E lo vedremo strada facendo, e questa è la cosa
1: e poi cambia. Ogni 3 mesi, quindi una a settembre, una andremo a farlo intorno a dicembre, poi un altro verso marzo, aprile dell'anno prossimo. Naturalmente vedremo anche quando saranno le elezioni, perché come sapete poi da 15 giorni prima delle elezioni non si possono più fare sondaggi, e quindi e adatteremo ogni volta i sondaggi, chiaramente una parte anche a delle domande specifiche su temi che si caratterizzano in quel momento.
2: Grazie all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
1: Grazie direttore.
2: Grazie al presidente di Tecne Carlo Buttarò. Grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo presto.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna a Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperi, a tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27 e 28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attende.

0: Su Genova, anche qui splendere al sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Anche sul Tigullio, sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico, i cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto le giornate precedenti attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
9: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Eccezionalmente questa sera non di lunedì come al solito, ma è di martedì. Perché? Perché oggi è una giornata particolare, è il primo anniversario della nuova amministrazione comunale. Un anno fa esattamente Silvia Sales veniva nominata sindaco di Genova e allora abbiamo pensato di dedicare intanto un'intera giornata a un bilancio. Quindi abbiamo sentito la gente per strada, abbiamo sentito le varie categorie, abbiamo sentito i politici anche della regione, abbiamo sentito insomma tutta la città nel corso di questa lunga maratona iniziata questa mattina alle 8 e naturalmente abbiamo poi svelato questo pomeriggio alle 13 i sondaggi di Primo Canale che poi tra poco vi faremo vedere. E allora questa sera continueremo a fare un po' il riassunto della nostra giornata, faremo un bilancio, lo faremo ovviamente soprattutto dal punto di vista politico con i nostri amici che sono venuti questa sera a trovarci. Buonasera, ben trovato Pietro Picciocchi.
1: Buonasera.
0: A Ilaria Cavo.
2: Buonasera.
0: Francesca Ghio.
3: Buonasera.
0: E Marco Mesmecker. Buonasera.

0: Ben trovato.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, intanto Francesco Aghio, che è un po' la novità del programma politico, le faccio introdurre un po' a lei un commento. L'avrà visti naturalmente, immagino, penso, spero, nella giornata di oggi i nostri sondaggi. Che fotografia esce secondo lei?
2: Li abbiamo visti, io ringrazio anche per la novità, perché un'opposizione me la sono fatta nel ciclo precedente, quindi arrivo come novità forse in amministrazione alla guida della città. Sondaggi che riteniamo molto positivi, perché comunque visti insomma i sondaggi che sono stati fatti su tutte le slide che sono state pubblicate, la percentuale dà la conferma dei dati positivi che stiamo riscontrando come amministrazione. Sarebbe interessante anche capire il campione, e questa è una domanda che faccio a lei, il campione che è stato analizzato sulle interviste, quindi questi 1000, mi sembra fossero 1000, 1050, ma mi darà lei risposta su quale campionatura, se all'interno della città di Genova, se sulla regione, comunque slide dopo slide quello che si può definire è una conferma di un gradimento che la città conferisce a questa amministrazione. Poi c'è una grande ossessione, mi viene da definire, nei confronti della figura della sindaca Salis, perché è lei la vera novità politica, nel senso che nella scena politica è un modello che non avevamo prima, però è un lavoro di squadra e questo la sindaca lo riconosce, è un lavoro, noi lo viviamo, io e i miei colleghi da capigruppo, ma i colleghi di maggioranza, è un lavoro di cerniera, è un lavoro con la giunta, l'amministrazione, è un lavoro in cui sicuramente Silvia, come immagine, come sindaca è in prima persona davanti, ma dietro c'è una cordata e un lavoro molto importante tra tutte e tutti noi.
0: Allora, vi chiedo a tutti e quattro di essere particolarmente sintetici nei vostri interventi, perché come dico sempre, meno parlate più parlate. Ilaria Cavo.
3: Ma io mi fido assolutamente dei sondaggi che fate, li abbiamo sempre commentati, al di là poi del campione, non campione, sono i sondaggi fatti con tutti i crismi, quindi è
0: devo dire che
3: commentare.
0: No, perché è un nostro amico e collaboratore.
3: No, siccome è stata fatta la domanda prima,
0: però,
3: ci tengo a dirlo, perché io ho commentato sondaggi positivi su di me e sondaggi negativi.
0: Le elezioni di Silvia Salis, praticamente al centesimo, è stato l'istituto che l'ha indovinato più di tutti, da cui si è indovinato, fra virgolette ovviamente, come quello di Marco Bucci, quindi a dimostrazione di essere uno degli istituti di ricerca.
3: Io stessa mi sono trovata, no? In tanti totinomi, quindi io ho sempre commentato e commento anche stasera con piacere. Mi sembra che sia sostanzialmente quello, se poi rimettete la schermata mi aiutate, il voto, la percentuale esattamente del voto con cui è stata eletta un anno fa, perché 51,5% è sostanzialmente il voto di un anno fa.
0: Eccolo qua. Qua abbiamo fatto un lavoro tra l'altro importante, anche come primo canale devo dire, perché abbiamo fatto tanti sondaggi prima,
3: esatto,
0: e durante,
3: sì,
0: e
3: infatti
0: dopo.
3: Stavo continuando.
0: E questo
3: il
0: ci serve proprio per avere questo grafico qui.
3: Quindi vedendo il flusso si è sostanzialmente tornati alla percentuale di un anno fa, con dei picchi che c'erano stati sostanzialmente nel settembre scorso, che era il 56%, e poi ho visto anche altre slide. Io ho l'immagine, riconoscendo questo 51%, che comunque maggioranza è, ma ho l'immagine di una città sostanzialmente spaccata, perché se poi andiamo a vedere le altre slide, rispetto a chi rivoterebbe e a chi non sa e a chi non rivoterebbe, sostanzialmente siamo 50-50. E quindi io credo che questa città sia veramente spaccata in questo momento, nell'apprezzamento e nel non apprezzamento. Io ho sentito narrare come se tutto andasse bene, io vorrei capire che cosa è stato fatto per questa città, per prima concerto, lo dico con grande chiarezza, però io le altre risposte che si aspettavano i cittadini, poi adesso diranno ma perché c'era il buco di MT, c'era il buco di bilancio, che però non era un buco di bilancio, era invece un avanzo di bilancio, eccetera. I cittadini che io incontro per strada, forse io incontro, anzi sicuramente incontrerò soltanto l'altro 50%, sono cittadini che stanno aspettando delle risposte sui problemi concreti della città, che sono quelli del centro storico, che sono quelli della sicurezza, che sono quelli dei rifiuti, che sono quelli del verde, che sono quelli delle opere che danno la sensazione di essere ferme e comunque non volute. Quindi io non ho dubbi che questo è la parte positiva, che io non ho negato, di questo sondaggio sia frutto anche di un lavoro di squadra. E assicuro la Ghio che io non ho nessuna ossessione per la sindaca, visto che è stata parlata di ossessione, è anche la mia sindaca,

0: e se fa anche le interviste e se va sul nazionale, io credo che sia soltanto positivo per la città, se può servire alla città. Ha parlato di un gioco di squadra. Beh, io credo che sia assolutamente un gioco di squadra, perché io penso, e do a loro atto, che la loro posizione di AVS da un lato e di 5 Stelle dall'altro sia determinante e molto spesso condizionante nelle scelte che sono state fatte o che non sono state fatte in questo anno.
1: Mesmecher, per ora devo dire questa coalizione del campo largo tiene, no? E tiene anche piuttosto bene. Avete avuto anche, non so se la fortuna o comunque il tempo non è stato quello, di grandi temi che non sono ancora esplosi, no? Mi riferisco per esempio al termovalorizzatore, mi riferisco ad alcuni temi che potrebbero in qualche modo avere delle visioni differenti all'interno della coalizione. Per ora in questo anno tutto è andato, da questo punto di vista, è andato molto liscio.
2: Sì, diciamo che è andato liscio perché ci siamo messi con molto impegno a far sì che le cose andassero in un certo senso lisce. E chiaramente quello che abbiamo ereditato è nei fatti, a me dispiace, ma se si fa un'analisi di quelli che sono i dati, i bilanci e nella realtà della città, la Genova meravigliosa non era stata proprio lasciata in questo modo. Credo che in questo primo anno abbiamo aperto dei cassetti in un certo senso, e in questi cassetti abbiamo trovato delle cose che non erano state dette ai genovesi. Penso che ci sia stato un lavoro anche di comunicazione molto trasparente, dove si è detto fin da subito quali potevano essere le opportunità e quali invece erano i problemi di Genova, e con trasparenza si è, diciamo, cercato, e come in molti casi con il piano di risanamento di AMT, ad esempio, che lei ha citato, abbiamo rimesso in sesto un'azienda che rischiava veramente delle problematiche importanti. Poi, diciamo, io i sondaggi, come dire, li ho sempre presi per quello che sono, senza che nessuno si offenda, ma diciamo, non ho mai preso né quelli positivi né quelli negativi in modo particolarmente accurato, anzi tendo a dare una misura giusta a quello che sono i sondaggi. Poi prendiamo atto, siamo contenti. Per rispondere, io credo che la collega si riferisse al fatto che in piena trasparenza poi sul sito siamo andati a vedere questi sondaggi, che sono sicuramente interessanti. Quello che abbiamo rilevato è che queste domande comunque sono fatte sulla base ligure e non genovese.
1: No, le spiego. Quindi, solo il motivo, no, quello poi verrà fatto probabilmente anche la distinzione netta, perché abbiamo fatto a Tecne commissionato dei sondaggi su tutta la Liguria che verranno svelati nei prossimi giorni, quindi Spezia, okay. Imperia, quindi probabilmente quella è la metodologia generica di tutti, okay, i sondaggi, probabilmente
2: sulla pagina,
1: Genova,
2: diciamo,
1: è ovvio che non abbiano intervistato Spezia per sentire.
2: Era riportato un campionamento ligure, ma dico, al di là di tutto prendiamo il dato, secondo me
1: penso, immagino che non siano impazziti, non abbiano chiamato Spezia sbagliando prefisso,
2: no.
1: Immagino.
2: Diciamo che l'analisi risulta poi, poi a prescindere dal sondaggio, che può essere più o meno positivo, diciamo una situazione effettivamente stabile. Poi io credo che il primo anno si programmi, nel senso che il primo anno si aprono quei cassetti, si vede cosa c'è dentro. Noi in opposizione abbiamo spesso chiesto dei dati e una trasparenza su molte cose, e aprendo quei cassetti ci siamo resi conto di com'era la situazione. Credo che il primo anno sia però determinante nel programmare quelli che sono tutti i 5 anni, perché comunque l'attività amministrativa è un'attività amministrativa che deve essere a lungo respiro.
0: Beh, abbiamo detto che aprivano i cassetti, è l'unica promessa mantenuta, mi sembra che sia stata esattamente questa. Non ho capito però come si chiude il ciclo del rifiuto, visto che
2: mi scusi,
0: il direttore aveva fatto la domanda sui rifiuti, non ho capito,
2: che
0: ho letto attentamente l'intervista anche della sindaca oggi, non ho capito come chiudiamo il ciclo.
1: Finiamo di così, chiude.
2: Non ho capito,
0: visto che si è toccato il tema della
2: trasmissione, perché
1: prego,
2: prego. L'onorevole Capo,
1: però
2: penso
1: chiuda,
2: che
1: così andiamo su ciò.
0: È stata fatta una domanda dal direttore sui rifiuti, non ho ascoltato la risposta.
2: Sì, ma guardi, noi ci confrontiamo.
0: Non l'ho fatta io, l'ha fatta il direttore.
2: Noi ci confrontiamo giornalmente in consiglio comunale, so che magari spesso a volte non riesce ad esserci, però quello che facciamo è quello proprio di discutere anche a livello di maggioranza di tutte queste problematiche. E il problema sostanzialmente lo avete principalmente voi in regione, che non riuscite a trovare un sito idoneo, quindi direi che il tema adesso a livello comunale non c'è. Poi se volete continuare a parlare di quello che avete lasciato,
0: quindi la cosa è, bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti, ma non

0: Con il termo valorizzatore a Genova prendiamo atto di questa posizione e in consiglio comunale, come ben sapete, ci sono il più possibile per quello che mi avete concesso.
1: Le spiego, onorevole Cava,
0: non avendo voluto spostare.
1: Se lei venisse in consiglio comunale, potrebbe avere la possibilità, di seguire
0: perché
1: anche il dibattito.
0: Perché in consiglio comunale avete detto cosa fate sul ciclo dei rifiuti?
1: Sì, il suo
0: non
1: collega
0: mi
1: che accanto a
0: non
1: lui
0: mi
1: aveva portato un documento.
0: Lunga intervista della sindaca
1: aveva
0: oggi.
1: Portato un documento.
0: No, non mi pare che nella lunga intervista
1: forse
0: della sindaca di oggi l'ha letta l'intervista della sindaca, perché io leggo molto bene i giornali. Non mi pare che abbia detto
1: forse
0: come si chiude, ha posto il tema senza dare.
2: A proposito, ci tengo a sottolineare che abbiamo invitato Silvia Salis naturalmente alla trasmissione questa sera, ha detto che ha degli impegni, le ho chiesto anche un'intervista durante il giorno, ha detto che ha impegnato nel consiglio comunale, quindi questo va detto ad onore del vero.
0: Scusa direttore, vorrei fare una precisazione, perché altrimenti come smecca andiamo avanti tutta la sera.
2: No,
0: io vorrei precisare
2: grazie.
0: Ai telespettatori che io sono stata eletta in questo collegio, ho la possibilità di avere il doppio mandato, che cerco di ottemperare al meglio di fronte a un consiglio comunale che a maggioranza non ha voluto riconoscere il mandato parlamentare e quindi ha tenuto fisso il consiglio comunale al martedì.
1: Certo.
0: Le mie presenze sono documentate, non prendo un euro per il lavoro che faccio in comune e lo faccio al massimo e al meglio e credo che
3: ma vogliamo fare un anno di Ilaria Cava invece di un anno
0: no, visto che ne smette non sa altro che dire le mie presenze o le mie assenze, mi sembra che l'ossessione sia quella di Mesmaker per la mia presenza o meno.
3: Facciamo una trasmissione,
2: non siamo più Picciocchi.
4: Non mi stupisco di questa aggressività nei confronti della collega, perché
3: il consueto
4: atteggiamento che abbiamo conosciuto in questi anni da parte di
2: c'è
4: questa amministrazione.
2: C'è stata aggressività nel sondaggio, quindi voglio dire,
4: sì, ma diciamo
2: mi meraviglia.
4: Che anche oggi basta leggere alcune interviste della sindaca e così entriamo a bomba sul tema. Sono una continua lamentazione, un vittimismo, la ricerca di alibi per dire questo volevamo farlo, non abbiamo potuto farlo. Io credo che poi i cittadini vogliono delle risposte, ma vengo al sondaggio. Allora, intanto vorrei dire che io mi fido molto di Tecné, anche sulla mia pelle, perché effettivamente l'anno scorso in campagna elettorale Tecné ha azzeccato in maniera scientifica quello che è stato il risultato. Devo dire che mi aspettavo questo andamento e la mia considerazione è duplice. Da un lato, lo diceva Ilaria, è una città oggettivamente spaccata in due e devo dire che noi percepiamo questa fortissima polarizzazione. Credo che il compito del sindaco sia quello di unire e fare sintesi, non di contrapporre, di governare per una parte contro l'altra, come purtroppo abbiamo visto anche con insulti sistematici da parte del sindaco e componenti dell'opposizione in consiglio comunale. Ma al di là della scarsa postura istituzionale, evidentemente soffre quando riceve delle critiche e lo dimostra anche il fatto che questa sera non sia presente, ma a prescindere da questo, io credo che il dato che mi colpisce è questo. Dopo un anno, nonostante lo sforzo enorme che è stato fatto dal sindaco sulla comunicazione, riconosciamolo con grandissima capacità, io veramente mi tolgo il cappello perché ha delle abilità comunicative supportate da uno staff e da un apparato molto consistente, senza precedenti. Bene, nonostante questo, l'invasione sistematica dei social followers che si moltiplicano, però il fenomeno Salis non sfonda. Questo è il dato che trovo significativo. Siamo di fatto sulla percentuale dell'anno scorso, non solo, ma se poi esaminate attentamente questo sondaggio, è vero, il 51% rivoterebbe, ma vediamo che solo il 27% dà un voto superiore alla sufficienza. E poi quando andate a chiedere se la città è migliorata su alcuni aspetti che sono di immediata percezione dei cittadini, come la manutenzione e la pulizia, la stragrande maggioranza dei cittadini dice che la città non è migliorata. Quando andate a chiedere se alcuni dossier con AMT che sono diventati un cavallo di battaglia di questa amministrazione per dimostrare guarda che disastro abbiamo trovato, bene, quando andate a chiedere se la giunta sta operando bene su AMT, solo il 40% dice sì. Quindi evidentemente io credo che se vogliamo fare un'analisi seria e oggettiva di questo sondaggio, pur confermandosi un apprezzamento che io credo dopo un anno, che è un periodo relativamente breve, sia tutto sommato fisiologico, io credo che lì in filigrana leggiamo degli elementi di fortissima criticità che, se non saranno gestiti attentamente con delle risposte concrete e non solo con atteggiamenti mediatici di comunicazione, l'anno prossimo credo che ci troveremo qui con dei risultati ben al di sotto del 50%.
2: Io?
3: Io sono abbastanza annoiata dall'ascoltarvi perché mi rendo conto che sia

0: dolorosa la sconfitta. Mi tocca, e tra l'altro lo faccio a lungo. Ci sono dei dati qua che stanno premiando l'amministrazione e la guida della città da parte della sindaca Salis, dati numerici. Poi io non credo al 100% ai sondaggi, nel senso che è un'interpretazione su un campione limitato di interviste che è stato fatto in un dato tempo, però sono degli spunti, sono positivi. Io ho apprezzato che, a parte lo sfogo sulla sua situazione personale nel doppio ruolo che occupa in questo momento l'onorevole Cavo, però
1: sono assolutamente onorato.
0: Onorata, onorevole, tutto quello che vuole, però magari non interrompa, così il suo onore cresce ancora di più.
1: Nell'avere ammesso. Così finisce un po' la sua noia, no?
0: Sì,
1: si annoia.
0: Però lei ascolti, così impariamo. Maria... Perché una cosa che l'amministrazione Salis è riuscita a fare è stata quella di ascoltare. Di ascoltare laddove le amministrazioni che sono susseguite, poi di fatto una e mezza, Bucci, Picciocchi, avevano il grandissimo limite di non riuscire ad ascoltare la città. Le giunte itineranti
2: dei musei,
0: le giunte itineranti sono quello strumento, però vabbè, vogliamo mandarlo in cacciara, vogliamo mandarlo, no, allora le giunte itineranti sono quello strumento che mettono a contatto la giunta, la squadra.
3: Io tra parentesi,
0: ma io non mi ricordo i suoi giri, tanto tutte le settimane io non la vedevo, poi non mi ricordo neanche quando lei è stato sindaco, però magari mi rimpresca lei. Ecco, di fatto qui abbiamo un sondaggio che sta premiando questa amministrazione, perché la base dell'amministrazione è quella dell'ascolto, e sicuramente la sinistra, lo dico e lo ripeto, ha più difficoltà a trovare una sintesi, perché discutiamo, e viva la sinistra che discute, perché almeno noi i problemi li mettiamo in discussione.
3: Intanto la città è ferma,
0: non seguiamo gli ordini, non seguiamo gli ordini di un grande capo che urla o che interrompe, perché quel modello lì è fallito. Quindi noi ci mettiamo anche più tempo, e viva i percorsi partecipati, ma arriviamo a una sintesi insieme. E ci arriviamo, è un campo largo, va bene che ogni tanto si ascolti una parte, ogni tanto un'altra, che è un elastico che deve stare in equilibrio, ma c'è l'ascolto, io mi ricordo in opposizione, quando ero in opposizione con Bucci, oltre ai gesti di estrema violenza, tipo Cassiba che sta per dare pugni in faccia se non viene bloccato da Gammio, quella scena lì è epica, ma una metafora perfetta di quell'amministrazione, ma io mi ricordo che non riuscivo neanche a parlare, io venivo definita da Bucci quella lì, cioè neanche dopo 3 anni di amministrazione, questo era il rispetto che un sindaco aveva.
3: Invece
0: io
3: la penso sindaca che ci ha definiti nani, beceri,
0: la sindaca
3: populisti.
0: Non ha definito nani, no, beceri, va bene, sì, invece. Nani e questa
3: grande
0: nani,
3: capacità di ascolto della sindaca, va bene,
0: la capacità di ascolto, io vi assicuro che almeno è in aula, perché Bucci in aula non alzava neanche lo sguardo.
1: Ma ci avete detto,
0: lei era vice sindaca, lei era vice sindaca,
1: dovevamo essere messi a testa in giù, non c'è stata presa,
0: dovete accettare il sondaggio, mi dispiace che fanno male, però qui c'è un sondaggio e bisogna avere il coraggio di leggerlo.
1: Ma per il 43%.
0: Sì, guardiamole tutte le slide.
1: Che dice? Che auguria prima.
0: È riconfermato quello che è stata la vittoria di un anno fa, punto.
4: Io voglio ritornare sull'intervento del collega Picciocchi, perché ha dimostrato di non saper leggere tanto bene i dati, perché ha detto, mi dispiace,
3: devo
4: ma...
3: devo sempre fare la lezione.
4: Mi dispiace, posso intervenire?
3: Sono pronto ad abbeverarmi alla tua sapienza, ti
4: ascolto. Mi dispiace, perché purtroppo questo atteggiamento non fa bene all'opposizione.
3: Donami la tua
4: saggezza.
3: Io
4: volevo solo sottolineare che ha detto il 23% ha dato un giudizio positivo, ma se va a vedere il sondaggio deve fare la somma tra i voti 6 e i voti da 7 a 10, quindi il voto 6-10 arriva al 50%.
3: Non ho detto questo.
4: Ha detto esattamente quello.
3: Ho detto che solo il 27% dà un voto sopra 7.
4: No, ha detto sopra il 6. Comunque questo è la plastica dimostrazione che chi ci ha parlato di competenze, di Genova meravigliosa, di grandi traguardi, grandi obiettivi, ha lasciato una città francamente al palo. E se posso dire, perché poi si parla del passato, che io lo scorso giro non c'ero, ho avuto l'onore di entrare adesso con questa maggioranza, credo che invece ci siano dei dati molto positivi, perché se uno guarda i dati ad esempio del turismo, tanto per dirne una, da Natale in poi, da quando si è insediata l'amministrazione, con Natale soprattutto, se uno va a leggere i dati, il turismo a Genova è esploso, ha avuto delle percentuali di miglioramento incredibili, e questo secondo me è fattore magari anche di un'esposizione nazionale della sindaca, ma sicuramente anche di un lavoro programmatico da parte di una squadra che si è data degli obiettivi e cerca di far

0: sì che Genova si apra al mondo, perché noi abbiamo sentito tanto parlare di mega infrastrutture, grandi opere, ne avete lasciate pochissime. Io ricordo sempre, perché l'ho seguita da consigliere municipale, ricordo sempre la vicenda del porticciolo di Nervi, ma ce ne sono così sparse per tutta la città. Loro hanno fatto un nuovo molo l'anno scorso, questo nuovo molo è già da rifare. Queste sono le cose pratiche che poi i cittadini vivono tutti i giorni, e mi dispiace, ma l'eredità che avete lasciato, capisco che possa dare fastidio in un dibattito politico.
1: Guarda, io sono orgogliosissimo dell'eredità che abbiamo lasciato, che voi state dilapidando, ma è molto diverso.
0: Io ricordo,
1: perché voi avete bloccato una città che era in piena corsa.
0: Ma questa è la vostra narrazione. Voi avete
1: lasciato un bilancio di AMT con
0: 57 milioni di euro di debito.
1: Sì, un bilancio che non esiste ancora. Ti ricordo che il bilancio di AMT non è stato approvato.
0: Glielo porterò stampato.
1: Ti ricordo che il bilancio non è stato approvato.
0: Glielo porterò. Guardi, lo doveva preparare la vostra amministrazione 2 anni fa. Assolutamente sì.
2: Con tutti gli allegati? Hai tutto? Questo è grave. Perché allora dovremmo averlo anche noi.
0: Porterò una copia al consigliere Picciocchi e porterò una copia anche a lei, onorevole Cavo. Così vedrete cosa avete lasciato.
1: Voglio che l'assemblea,
3: no? Che 2024?
0: No, la notizia è che il bilancio del 2024 doveva essere fatto. Non è una notizia, ma quello che sto dicendo.
2: Non ho capito, Mesmecker, ce l'ha o non ce l'ha? Perché
0: dovevano,
2: se ce l'ha lei dovremmo averlo tutti.
0: Non ce la fanno.
2: Scusi, se ce
0: l'ha lei dovremmo quando... averlo tutti. Allora facciamo così, quando arriverà questo bilancio faremo una puntata speciale dedicata.
3: Ce l'ha, ma se lo tiene per sé.
0: E presenteremo questo bilancio alla nostra opposizione. Così magari farà un'opposizione costruttiva invece che distruttiva.
2: Perché direttore, mi dispiace, ma però siete... Picciocchi è stato ripreso per la percentuale del sondaggio. Lui ha appena detto che ha un bilancio che però non ha, e forse, voglio dire, forse c'è un po' di mezzo al mare tra dire che sia un bilancio.
0: Il piano di risanamento
2: o non ce l'ha,
0: parla
2: insomma,
0: chiaro.
2: Il grande buco.
0: Il piano di risanamento, credo che lei ci fosse in quella seduta,
2: certo,
0: quindi sicuramente ha preso,
2: anche intervenuta
0: bene,
2: 4 volte,
0: ha preso contezza di quello che era all'interno di quel piano di risanamento. Se voi aveste un minimo di onestà intellettuale, vereste qui e perlomeno dovreste cercare di, secondo me, poi alla mia umile opinione, di non toccare certi argomenti.
1: Guarda,
0: e di non dire che avete lasciato una città perfetta, perché qua non avete lasciato una città perfetta. Prendiamo in giro i genovesi,
1: allora, se il collega
0: Mesmacher
1: termina il suo comizio. Io ho perso le elezioni, ma quando giro questa città sono pieno di orgoglio per le tantissime cose che abbiamo fatto. Perché la precedente amministrazione cercava di fare le cose, questa amministrazione crea solamente tensioni e contrapposizioni. In un anno, lasciamo perdere i grandi temi, il termovalorizzatore, in un anno ditemi un'opera pubblica nuova. Tutti i nastri che la sindaca ha tagliato sono opere della precedente amministrazione. Non c'è stata un'iniziativa nuova. Andate a vedere il piano triennale delle opere pubbliche. È tutto a conservazione del pregresso, quando non è stata eliminazione. Questi sono dati. Il bilancio, io sono orgogliosissimo della realtà e dell'eredità che vi ho lasciato, perché io ricordo che ho gestito 8 bilanci del Comune di Genova in avanzo di amministrazione, con un debito che è sceso di 300 milioni di euro. Questi sono i dati del bilancio. Quando voi a giugno dicevate che c'erano 50 milioni di buco e siete stati sbugiardati clamorosamente il mese scorso con un avanzo di amministrazione di oltre 50 milioni di euro, e avete fatto una manovra sull'IMU che assolutamente non era necessario. E concludo sulla politica fiscale. Voi siete riusciti in 10 mesi ad alzare tutte le tasse possibili e immaginabili. Avete alzato l'IRPEF ai massimi storici. Il Comune di Genova, vi do una notizia, in Italia è il comune con l'addizionale IRPEF più alta d'Italia, all'1,2%, e questo lo dobbiamo a Silvia Salis, d'accordo?
0: Questi erano gli impegni che voi avevate preso col governo, che non avete avuto il coraggio di attuare,
1: così come
0: le tasse portuali, perché le tasse portuali
1: ma
0: dovevano essere come l'IRPEF.
1: Ma non inganniamo la gente, non mi faccio insegnare il bilancio da Mesmacher, d'accordo?
0: Allora,
1: no, la verità
0: poi
1: è che c'è devi studiare.
0: Cosa, c'è una cosa.
1: La verità è che
0: definitiva
1: devi studiare.
0: Dirper,
1: l'avete alzata voi.
0: Sì.
1: Forse non ti sei accorto quando tu l'hai votata.
0: Okay?
1: Dirper, l'avete alzata voi. E voi avete chiesto una modifica dell'accordo.
0: Con il governo?
1: Voi, perché voi avete chiesto
0: l'impegnativa con il governo.
1: Voi,
0: insieme alle tasse.

0: infortuni,
1: allora,
0: che non avete mai
1: avete
0: avuto
1: chiesto una modifica dell'accordo
0: voi
1: per aumentare l'IRPEF. E vabbè, allora andiamo a prendere il documento.
0: Portuali.
1: Non c'è problema.
2: Poteva non essere messa, visto che è stata messa e tolta dopo pochi mesi.
1: Voglio dire, musei e le tariffe MT, allora, avete aumentato tutto.
3: Io l'elenco delle delibere che sono passate in consiglio, sono tutte
0: possiamo
3: di
0: dire,
3: aumento di
0: possiamo dire un dato?
2: No, se lo dice in 10 secondi significa che devo andare in pubblicità.
4: Forse la cavo ci vuole raccontare della delibera di oggi? Ah no, non c'era, quindi ne parliamo magari dopo. Non lo so, però
3: lento, dove
4: lei poteva andare a tutti gli eventi? Ma deve stare in aula perché lei è stata eletta dai cittadini per stare in aula.
3: Sì, no, io sono stata eletta dai cittadini per portare avanti le istanze che mi lascia
4: dell'assessore Cocco.
3: E mi dispiace, lei sarebbe stato
2: a casa non capiscono niente.
3: Bellissimo,
1: 24 settembre 25
0: sull'impegno.
1: Voi leggi.
3: Ero con le sue colleghe a fare.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
7: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
8: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
9: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
10: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
11: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
10: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
12: I can with Palsi.

0: E allora ancora eccoci. Francesca, io?
1: Sì.
0: Ah no, pensavo che chiedesse una mano.
1: I numeri, no, i numeri li date voi.
0: No, basta, i numeri li abbiamo già dati. E, cavo, dove siamo rimasti?
2: Ah no, non lo so, nelle farneticazioni della Ghio che forse...
1: Ah, se vuole continuo.
2: Si è, diciamo, tolta da un minuto della sua noia per pensare di dire alle persone dove devo andare, che cosa devono fare. Mi dispiace perché oggi invece si è persa, io credo, un'occasione, perché si è tenuto, e ci sono andata con scelta legittima, di diritto, un bel convegno a Palazzo Tursi, organizzato da Mino Ronzitti per l'ILSREC, i cui atti andranno anche al Presidente della Repubblica,

0: in cui erano presenti in maniera molto trasversale donne della resistenza, tutto incentrato sulle donne e sulla volontà di fare rete delle donne. Abbiamo ripercorso proprio il valore, quello che è stato fatto finora e quello che ancora è tanto c'è da fare per il gender gap, per la parità di genere. Ero con la senatrice Finocchiaro, ero con Roberta Pinotti. Un parterre veramente trasversale e di alto livello, e su quel livello preferisco rimanere.
1: Io allora, invece preferisco dire una cosa, che lei non è stata eletta per fare i convegni, ma per stare in aula con noi. Io capisco che noi non siamo al suo livello, però lei è stata eletta per stare in aula con noi e non nei convegni.
0: Io sono stata eletta per fare quello che...
1: Scusi,
0: guardi, io credo che i cittadini che mi hanno votato...
1: Se mi permette vorrei parlare di Genova,
0: no.
1: Però come vuole
0: io
1: lei.
0: Io sono stata eletta da cittadini che si fidano di darmi il mandato e che se vado a un evento, certamente...
2: Perdoni, ora faccio l'arbitro io, cioè lei può dire delle cose alla capo e quando la capo rispondere e fare la polemica,
1: sì,
2: mi perdoni, se no tutta la sera capo
0: mi
2: smette. Cosa le interessa dove va la capo?
0: Mi perdoni, ma
2: cosa le interessa dove va la capo?
0: Come
2: nel senso, fa un po' dove vuole, se mi permetta, agli spettatori a casa non penso interessi.
0: Però io sono,
2: non lo so,
0: non ho fatto la lezione a nessuno.
2: Va bene, andiamo avanti. Non possiamo passare tutta la sera, Miss Becker, cavo.
0: Io sono venuta a rappresentare il Parlamento italiano perché abbiamo fatto un'indagine nazionale, trasversale, con il centro di documentazione della Camera dei Deputati sulle donne e sono venuta a parlare anche a nome come deputata e anche a nome di questo comitato, che è un comitato che è trasversale e che rappresenta il Parlamento italiano. E io secondo loro devo chiedere a Miss Mecker se devo correre tra l'aula consigliare
1: correre.
0: E l'aula dove il consiglio è stato approfondito, il convegno è stato approfondito e anche molto interessante, e devo sentirmi dire dalla Ghio, che mi sembrava la paladina dei diritti delle donne, che io ho fatto male ad andare a discutere delle misure che bisogna fare per le donne, delle iniziative legislative che bisogna fare per le donne, di quello che bisogna portare in Parlamento e non solo in un consiglio comunale per fare per le donne in un'ottica costruttiva e di rete. Ma evidentemente lo spirito con cui io sono andato a quel convegno, che è chiaro, incontrovertibile e registrato, non è lo spirito che ha la Ghio, ma ribadisco, a quel livello e alla sua noia, al suo sdegno, al fatto che vuole imporre alle persone dove devono andare e cosa devono scegliere, io mi dispiace,
2: prima
0: non mi abbasso.
2: Prima di rispondere alla replica, io saluto Pietro Senaldi, ho bisogno di te Pietro, ciao, buonasera.
3: Buongiorno, eccomi qui.
2: Ciao Pietro, buonasera, ho bisogno di te.
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Gli animi sono piuttosto cali. Do la replica a Francesco Ghio e poi ti chiedo un'analisi del nostro sondaggio e dell'anno di Sales dal tuo punto di vista.
4: Guarda, io non rispondo tanto a cavo, ma rispondo alla città e c'è un fatto molto chiaro. I consiglieri comunali fanno parte del consiglio comunale e sono stati eletti dai cittadini per presenziare in aula, tanto che abbiamo 3 assenze non giustificate, dopodiché non puoi neanche più partecipare. Se non per giustificazione, mi chiedo quale sia stata la giustificazione di oggi, lecitissima, però mi viene da dire ero ad un altro evento. Beh, la città di Genova ci ha dato il mandato di essere rappresentante all'interno di un consiglio comunale per, con la nostra voce, con i nostri voti, con i nostri interventi, rappresentare la città. Oggi eravamo una persona in meno, ce n'erano anche altri di assenti, tanti dai banchi della destra, perché qualcuno ha scelto di andare a un evento. Io non discuto su la qualità dell'evento e sono sicura che ha arricchito con
0: io
4: il suo intervento, però,
0: figura, guarda,
4: però lei non può assentarsi dal ruolo amministrativo del consiglio comunale.
0: Ma lei ci sta facendo una figura,
4: guarda,
0: con Minoro Miretti, con Ministre, ci sta facendo una figura. Lei, donna di sinistra,
4: non dovete interrompere.
0: Quindi
4: voi dovete registrare.
0: Ma state scherzando.
2: Siamo fuori tema, non interessa alla gente.
0: Il punto è che devo giustificarmi, voi dovete partecipare. Dovete voi partecipare.
2: Basta, la prego. Chi ha sentito a casa ha sentito lei, quello che aveva da dire ha sentito io. Basta, se no siamo fuori tema. Pietro Senaldi, Pietro.
3: Eccomi.
0: Abbiamo una grande caduta di stile questa sera.
2: Tiriamo giù i microfoni, grazie. Pietro, allora, insomma, hai visto il nostro sondaggio di oggi, un anno di Silvia Salis, che si dice dalle tue parti?
3: Ma è guarda.

mi dai una notizia, perché io non sapevo che avesse iniziato a governare Silvia Salis. Ha iniziato a comunicare, ha iniziato a fare politica, ha iniziato a far parlare di sé, pare che si volesse candidare addirittura per le primarie del centrosinistra. Ecco, sul governo, diciamo così, quello... sullo sporcarsi le mani, sul cambiare, se governare significa cambiare.

0: Silvia Salis ha ereditato una città sulla rampa di lancio, una città con grandi progetti, con grande sviluppo. Diciamo che la città non ha, ha perso slancio.
1: Senti,
0: dal
1: Pietro,
0: punto di vista fattivo,
1: ti volevo chiedere sulle ambizioni
0: del glamour mediatico, forse.
1: Ecco Pietro,
0: non l'ha
1: sulle ambizioni nazionali c'è un, sì, un cartello anche proprio sulle ambizioni nazionali di Silvia Salis. Mi pare che il fuoco si sia un po' calmato, le sue apparizioni siano un po' in calo. Secondo te, dal tuo punto di vista, è ancora, lei guarda sempre a Roma in qualche modo, perché è aumentato il numero di persone che pensano, che pensa che abbia ambizioni nazionali, dal 33 è arrivato al 38, quindi cresce il numero di persone a Genova che pensano appunto che lei abbia ambizioni nazionali. Lei può essere davvero addirittura una competitor per Giorgia Meloni, la vedi addirittura a quel livello?
0: Ma sai, io non credo che Schlein né Conte si faranno da parte per lasciarle il passo. Quindi
1: però
0: l'unica
1: detto,
0: cosa che...
1: Se mi chiamano ci sono.
0: Sì, ma anch'io. Cioè, non c'è... Però perché la dovrebbero chiamare? Se vincono, perché devono chiamarla? Se pareggiano, perché devono chiamarla? Cioè non è, adesso va bene tutto, non è tecnicamente la scelta numero uno come presidente del consiglio tecnico, no. Come presidente del consiglio politico non guida un partito, certo può, Renzi vorrebbe che lei mettesse faccia su questa grande alleanza moderata che a Venezia ha preso l'1,6%, ok? E che andrebbe comunque in competizione con 5 Stelle e il PD. Cioè Renzi vorrebbe che lei mettesse la sua faccia, che è più nuova, più pulita, più credibile, sull'operazione di Renzi, per consentire a Renzi di portare quanti più deputati vuole nel nome della Salis, poi deputati suoi. Ecco, io credo che la Salis, tutto si può dire, ma è una politica accorta e avveduta, abbia mangiato la foglia e non si presti a questa operazione.
2: La frase non vengo mai a Genova, ma venga per piacere, così si rende anche conto della realtà, perché io ho sentito delle affermazioni.
0: Non ho detto
2: parte,
0: non vengo mai,
2: ma la
0: non
2: invitiamo
0: vengo
2: perché tra l'altro co-direttore di Libero mi piacerebbe, io non leggo il suo giornale, non ho l'abitudine di leggere il suo giornale, ma fare un'analisi politica premettendo che lei non viene a Genova, la prego venga così.
1: No, non ha detto che non viene mai a Genova,
0: non
1: viene
0: ho fatto
1: poco.
0: Un'analisi politica
1: viene
0: detto,
1: poco
2: però
1: a Genova.
2: Politica. Venga di più a Genova, così magari.
3: Vabbè, però anche un po' di rispetto per una persona che può avere
0: no, ma io accetto la critica,
3: magari ti porta all'Osservatorio Nazionale.
0: Io accetto la critica, io posso dire questo.
3: Poi siete quelli che ascoltano.
1: Ciao, sentire.
0: Mi scusi, siccome la Salis si rivolge a un pubblico nazionale, no? D'accordo? Genova, prima della Salis, era una città che aveva una dimensione nazionale, ok? Non ha più una dimensione nazionale. Cioè, per gli italiani Genova è meno centrale rispetto a quando la governava Bucci.
2: Ma che analisi è?
0: Adesso non si parla di Genova.
2: Ma che analisi?
0: Scusi, no. Adesso non si parla di Genova, ma si parla della Salis.
2: Ma si
0: un
2: parla
0: tempo
2: di
0: si parlava di Genova e non di Bucci.
2: Ma si parla di Genova, ma ben venga.
0: No, non si parla di Genova. No, si parlerà di Genova a Genova.
2: E da fastidio mi rendo conto, si parla
0: ma
2: di Genova e della sindaca.
0: La ha perso centralità.
2: Ma che
0: la città e ha aumentato il sindaco. Secondo me per un cittadino è meglio che la città sia più centrale del sindaco. Adesso è centrale la figura del sindaco, non è centrale la città.
2: Ma guarda, io credo che abbia fatto un'analisi molto acuta.
4: Ha fatto un'analisi molto acuta.
2: Ma certo, è libero
4: Senaldi.
2: Per voi.
4: E vabbè, invece facciamo soltanto i sondaggi con le agenzie.
2: No, ma io
3: 70% di consensi, quello va bene.
4: Aumentiamo tutto, allora.
2: Ma che va bene? 51,5.
4: Andiamo anche così ti annoi di meno, stai da sola
2: guarda,
4: e magari non abbiamo nessun confronto.
2: Ilaria, se vuoi
4: scusami,
2: un convegno,
4: scusami,
2: siamo qua noi.
4: Io vado a tutti i convegni che voglio.
2: Siamo qua noi.
4: Fattene una ragione. Così
2: vai
4: come Senaldi va in tutte le città che
2: ma
4: vuole,
2: certo.
4: Viene a Genova quando vuole,
2: io
4: non viene a Genova quando non vuole.
2: L'abbiamo invitato.
4: Ti do una notizia,
2: dammela,
4: non gestisci la,
2: la
4: vita delle persone.
2: No,
4: okay.
2: Però
4: e ci sono persone che non la pensano
2: non mi faccio neanche spiegare
4: te.
2: La vita da
4: e ci sono persone
2: il
4: che non la pensano come te,
2: okay.
4: Perché questa che è la democrazia.

0: democrazia di non che Genova, ti piaccia o non ti piaccia.
1: Ma non ho detto questo! Non ho detto questo, ma perché lei dice delle cose che io non ho detto? Mi scusi.
0: No, pensavamo che forse dalle vostre parti magari lo poteste afferrare un po' di più. Capiamo questa
2: sera. Puoi venire in aula e dirlo.
0: Capiamo, ma guarda, te l'ho detto tante volte,
3: sì.
0: Ma forse Pietro, sei sorda.
2: No, ti ascolto.
0: Forse sei
3: Pietro,
0: sorda.
3: Aiuto.
1: Io posso farlo, ecco. No, io volevo precisare questo, guarda.
3: Non sento niente, cavolo, per favore, basta. Pietro,
1: allora, io volevo precisare
0: e
1: questo.
0: Io vuoi, e
1: mi scusi. Io ho fatto questa premessa perché, non essendo genovese, con un'umiltà sbagliata, a cui capisco che i sostenitori del sindaco non sono avvezzi, ho detto, insomma, faccio un passo indietro rispetto a uno che amministra Genova nel giudizio di Genova, però non è che non abbia un pensiero, una conoscenza della città, un'immagine della città, non è che non sapessi dove Genova stava andando, non so dove va ora, ma dove stava andando prima era chiaro a tutti, e dove va ora? Perché lei sa che un sindaco deve lasciare un segno, deve dare un'idea, di avere un programma, di dare una direzione a una città, una direzione originale, propria, che non sia, diciamo così, una frittura di luoghi comuni.
2: Le faccio una domanda io, se posso. Ma cos'è che le dà così fastidio di Silvia Salis? Perché io come sindaca...
1: Non mi dà assolutamente fastidio.
2: E allora accettate la vittoria, accettate la guida dell'amministrazione, guardate il lato positivo, guardate la visibilità che Genova sta avendo grazie a questa amministrazione.
4: No,
2: la città.
4: La visibilità del sindaco, perché lei sta giocando una partita tutta personale.
2: Voi vedete solo Silvia Salis.
4: Perché la visibilità serve se porta un beneficio sulla città, ma se la visibilità si conquista semplicemente attaccando il governo oppure sposando battaglie identitarie che spaccano la città, questa non è una visibilità che aiuta. E si parla della Sari, non si parla di Genova.
2: Picciocchi.
4: Questo è tutto.
5: Io torno sui dati.
4: Che Genova per anni è stata sinonimo di un modello di sviluppo,
2: ma che
4: di fare
2: sviluppo?
4: Le cose e
2: ma
4: di farle velocemente.
2: Ma che andavamo...
4: D'accordo?
2: Il ma modello, che sviluppo?
4: Del,
2: ma
4: il modello
2: Pietro...
4: del ponte Morandi.
2: Ma guarda quanti giovani,
4: del codice degli appalti.
2: Quanti giovani
4: questa
2: sono
4: la verità.
2: Genova,
4: d'accordo.
2: Quanti giovani?
4: Scusa, questa
5: scusate,
4: la verità.
5: Intervengo
4: e se
5: su questo tema.
4: Un punto
2: ma
4: centrale, secondo me, della questione.
5: Io vorrei entrare su questo tema della visibilità, perché i dati dimostrano proprio, mi scusi anche Senaldi, che i dati dimostrano il contrario, perché l'affluenza, forse anche portata dagli eventi, ma le persone che sono arrivate a Genova, comprese anche delle imprese che tra l'altro adesso c'è una delibera proprio sulle aree inutilizzate per far sì che alcune aree inutilizzate vadano alle imprese, alle realtà che si possano instaurare a Genova e fare economia a Genova.
4: Basta scriverlo sulla
5: ma
4: carta,
5: mi faccia
4: no?
5: terminare, ma per piacere,
4: ma dovete essere concreti, fatti.
5: No, scusi, stia tranquillo
4: fatti,
5: un minuto,
4: non parole,
5: stia
4: basta.
5: Tranquillo un minuto, ma glielo sto dicendo, i fatti sono i dati delle persone che sono venute a Genova nell'ultimo anno, che sono dati,
4: sì,
5: poi
4: sono venuti
5: mi faccia finire.
4: Madonna,
5: poi c'è una grossa, e qua c'è un'analisi che voglio fare, c'è una grossa differenza, perché quando Bucci era in carica con a seguito Picciocchi e compagnia, questa città è stata pesantemente aiutata.
4: No,
5: giusto? Mi faccia finire, mi faccia
4: ma no,
5: finire,
4: tu non puoi gettare
5: mi
4: il fango
5: faccia finire, non è
4: gratuitamente
5: fango, è un'analisi
4: su chi vi ha preceduto.
5: E a lei dà fastidio e mi faccia fare questa analisi. Io posso intervenire,
4: tutti,
5: ma posso chiudere un ragionamento.
4: Perché era credibile?
5: Posso chiudere un ragionamento?
4: Perché era credibile?
5: Anche se le dà
4: l'hai
5: fastidio,
4: già chiuso,
5: posso chiudere un ragionamento?
4: Ma non mi dà nessun fastidio, semplicemente
5: certo,
4: falso.
5: Ascolta, negli 8 anni di Bucci, questa città è stata pesantemente aiutata, purtroppo anche per la tragedia, anzi la strage del Ponte Morandi, ma non solo, il PNRR, il POM Metro, Genova ha anche abbassato il debito, che è vero, ma perché ha avuto un bazooka economico,
4: no,
5: come anche altre città, è stata pesantemente e giustamente sostenuta. La realtà dei fatti, invece, che raccontano i dati, è che invece nell'ultimo anno, da quando c'è questa amministrazione, il governo non sta più dando una mano a Genova.
4: Ma se avete restituito 400 milioni di Sei Metro, ma su, gli avete mandato indietro i soldi.
5: Non si può, non si può terminare. Oggi non eravate in consiglio, però abbiamo affrontato il fatto.

0: che il governo ha tolto più di 74 milioni per il prolungamento della metropolitana con tutto un giro burocratico, per cui sostanzialmente la metropolitana a Genova, con dei cantieri aperti che noi abbiamo fatto ripartire perché la metropolitana interessa a tutti, ai genovesi, e abbiamo fatto ripartire, adesso il governo sta tagliando dei fondi alla metropolitana e così su tante altre cose. Mi dispiace, ma è questa, è un'analisi data dai dati, perché non li ho tagliati io i 74 milioni.
1: Quindi
2: era avvantaggiata dal bazooka, ora che ci siete voi siete il bazooka.
1: Beh, il piano
2: è diventato il contrario.
1: Il bazooka che però guardate hanno che fatto il loro, perché poi il bazooka
2: è così.
1: Il bazooka, se parli a Conte, il bazooka è di Conte, no? Ma non era di Conte il bazooka. Scusa, Mainsmaker, sei dei 5 Stelle, ma non era di Conte.
2: Cavolo, poi lei rimane anche dopo, ciò che se ne deve andare, quindi
1: non era di Conte.
3: Scusate, io devo andare, poi mi taccio, io sono stato assessore al bilancio.
0: Scusate, allora, noi abbiamo sostenuto la città, perché questa città meritava di essere sostenuta, e l'abbiamo fatto anche tramite il PNRR. Adesso il PNRR è finito, le soluzioni il governo non ce le ha, e noi adesso stiamo chiudendo i cantieri.
1: Che avete mandato,
0: stiamo chiudendo, mi scusi, ma mi faccia finire. Stiamo chiudendo gli ultimi cantieri del PNRR. È così, è un andato di fatto.
3: Concludo, anche perché io poi devo andare.
2: Se Nati penserà che di essere finito in un...
3: Volevo dire questo. Io sono stato assessore a bilancio 8 anni. Credo di essere una persona seria, e io vi posso assicurare che i fondi arrivano perché un'amministrazione è credibile e li sa spendere. Questo è il punto. Andate a Roma, parlate con i ministeri, con i direttori, e capite come funzionano le cose. Ultimo punto sul sondaggio. Per me quel 38% di persone intervistate che pensano che la sindaca abbia ambizioni nazionali, guardate, è un dato molto triste, perché non dovrebbe esserci dubbio, perché un sindaco dalla mattina alla sera e alla notte dovrebbe avere solo un punto in testa: servire la sua città, non coltivare velleità personali, non usare la carica per assecondare una carriera personale sul palcoscenico nazionale. Io questo lo trovo gravissimo e veramente poco etico.
1: Pietro, prima di scappare, cosa ne pensi dell'educazione sesso-affettiva?
3: Che sia un errore assoluto, così come l'avete concepita, i bambini di 3 anni, da genitore, penso che sia un errore, da una misura identitaria,
1: l'educazione propagandistica
3: che spacca la città, ecco, voluta perché... da un consulente LGBT che ha offeso impunemente,
1: ecco perché dal 2026
3: di questa città
1: voi non governerete più.
3: Continuate pure a coltivare queste battaglie identitarie e non aiuterete le famiglie, non aiuterete i bambini, non aiuterete i giovani. Forse potrà servire per la vostra visibilità con certi mondi.
1: Voi siete
3: sicuramente
1: contro,
3: non unificate la città.
1: Voi siete contro l'educazione.
3: Noi siamo per i bambini e per la difesa della famiglia.
1: Hai detto tutto con questa risposta: siete contro l'educazione.
4: Ma perché deve dire così? Prendi soltanto le frasi che vuole lei e poi fa la crasi.
1: No, è il motivo.
2: Questa sera cosa avete? Picciocchi può rispondere a cosa ha detto, in modo che così andiamo a casa tutti tranquilli con quello che ha detto. Se lei è contro l'educazione.
3: Ho detto che sono contro una misura propagandistica che pretende di somministrare un'educazione che nessuno ha capito che cos'è, sesso affettiva, a bambini di 3 anni. Sono padre di 8 figli e io credo che sia una misura propagandistica, ideologica, sbagliata, fatta esclusivamente per accreditarsi in certi mondi molto connotati ideologicamente, voluta da una consulente LGBT strapagata dal comune, perché poi dite che non ci sono i soldi, 150.000 euro per una consulente LGBT.
1: Questo
3: che offende i partiti cattolici e i cattolici, ecco, che operano cattolici nei partiti in questa città, e nessuno dice niente, il sindaco non prende provvedimenti. Punto.
2: Grazie.
3: Dovreste vergognarvi voi.
2: Basta, siamo arrivati alla fine di questa prima parte. Pietro
4: ha detto che

0: partiti che li rappresentano sono tutti xenofobi.
1: Il motivo per cui non siete oggi voi al governo la distanza, è perché non riuscite a capire
0: la distanza da
2: quelli. Allora, tu che sei lei la presa la distanza?
0: Prendi la distanza.
2: Posso? Non urla, non urli, prego.
0: Prendi la distanza.
2: Glielo sto chiedendo io, lo prendi le distanze?
1: Non solo non devo prendere le distanze.
2: Posso? Cavolo, la prego, non urli, non si sente niente a casa.
1: La dottoressa Gibelli si è scusata da sola.
2: Ma lei ha preso le distanze?
1: Ma io devo prendere le distanze da chi? Io prendo le distanze da voi, non dalla Gibelli che si è scusata da sola.
0: E noi prendiamo la distanza da voi.
2: Grazie. Pietro, qui cambia un po' la squadra. Se vuoi rimanere ancora con noi, se non ti annoi più di tanto dove ti trovi adesso, se vuoi rimanere con noi, o se no se devi scappare, dimmi tu cosa vuoi fare.
3: No, io posso restare un quarto d'ora.
2: Dai, ok, allora c'è la pubblicità, poi ti riprendiamo dopo. Grazie Francesca Ghio, grazie Marco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro al letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
9: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
10: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
9: Sì, dai, è papà, andiamo, su.

0: È cambiata un po' la squadra di questa sera. Benvenuta Martina Caputo, buonasera, ben trovata.
1: Buonasera.
0: Capogruppo del PD, Partito Democratico in Comune, Vittoria Canessa Cerchi, buonasera, ben trovata.
1: Grazie.
0: E a Paola Bordilli.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Della Lega.
1: Buonasera.
0: E rimane invece Ilaria Cavo. Allora, abbiamo già analizzato, voi eravate dietro le quinte un po' il sondaggio di oggi, vi faccio sentire quello che ha detto proprio Carlo Buttaroli, che è il presidente di Tecne, che è intervenuto oggi proprio per raccontarci i suoi sondaggi. Sentiamo, così poi lo commentiamo insieme.
3: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare

0: la Salis, sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
1: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
2: E quello che faremo poi dopo l'estate, faremo un altro sondaggio per capire ovviamente una fotografia per averla anche sempre dettagliata, e questo è un po' il nostro modo di lavorare. Abbiamo fatto tanti sondaggi, Martina Caputo, l'avete visti, insomma, da febbraio dello scorso anno, proprio per ogni tot di mesi, proprio per avere anche un trend che penso che possa essere utile. È quello che si aspettava? Ha avuto una sorpresa? Qual è la sua opinione?
3: Ah, io penso che sia stato un anno assolutamente soddisfacente, credo che sia stato un anno faticoso, perché è anche giusto che sia così. Abbiamo ereditato delle complessità che stiamo affrontando in maniera molto seria, e i sondaggi mi sembra che riscontrino in realtà la soddisfazione rispetto a un anno che, nonostante le fatiche, comunque restituisce un sondaggio assolutamente positivo. E penso che abbia ragione in parte, sentivo l'intervento di prima, non credo che la cittadinanza si sia fatta così abbindolare da dei semplici reel. Penso che la popolazione, la cittadinanza che risponde ai sondaggi e che ha votato l'anno scorso, sia ben conscia di quello che ha votato e che non sia contenti di un reel, ma che sia realmente contenta di quella che l'amministrazione sta portando a casa.
2: Bordilli?
4: Beh, stavo sentendo prima che è una sindaca capace sui social, insomma, sono appuntata. Sì, sui social sicuramente sì, vediamo tanti video, anche sentiamo tante narrazioni via video. Io, oltre questo, dico in generale, insomma, cittadini che io sento, cioè per la strada, nei vari quartieri, ecco, credo che l'abbiano vista molto più sui social che per strada, che a parlare con le persone. Questo è un dato di fatto. Quante cose veniamo a sapere solo tramite social? Ecco, io credo che sicuramente è diciamo, sindaco al passo con i tempi, perché è un momento storico dove i social fanno tanto e occupano momenti della nostra vita. Ecco, sinceramente io vorrei vedere invece sindaci nella strada, sindaci che si occupano delle cose,
2: mi dia un voto a Silvia Salis in questo primo anno.
4: Se devo darlo sui social o in generale?
2: Voto.
4: No, guardi, io le do veramente un voto basso, 3.
3: Quindi chi vota e chi risponde ai sondaggi sostanzialmente non sa quello che sta facendo, dice.
4: Guardi, no, però ricordo che il sindaco Salis ha dichiarato
5: i cittadini
4: che
5: non
4: usa
5: hanno,
4: così tanto il sindaco Salis, che usa così tanto i social, ha dichiarato in un fuori onda, perché ovviamente in onda è perfetta, ha dichiarato, non è che sono tutti come quegli scemi su Facebook, perché lo ha detto lei in un fuori onda il sindaco Salis.
2: No, signori cari, tra l'altro, è così, che Silvia Salis è stata invitata questa sera in trasmissione, non è voluta venire.
4: Ma i confronti
2: anche,
4: non li farà mai.
2: E anche in un'intervista che le ho chiesto nella giornata di oggi non ha trovato spazio in agenda. Questo posso finire? Posso finire? Niente, stasera va così.
4: Non li ha mai fatti la candidata.
5: Candidata,
4: li avremmo voluti.
5: Ero presente.
2: Pietro, stai lì che arrivo da me.
4: Con domande e risposte, non erano i veri confronti, quelli dove chi vuole governare città sa benissimo che deve mettersi in gioco con tutto se stesso. Non l'ha mai fatto
2: ripeto che questa sera
3: Bordilli sa la verità che nessun altro sa quanto fare,
4: lo sappiamo tutti.
2: Posso dire che stasera devo dirlo e voglio dirlo che questa sera era invitata, è stata invitata nel talk di questa sera, è stata invitata anche, le ho chiesto un'intervista nella giornata di oggi, ma non c'era spazio in agenda. Questo va detto per chi ci sta guardando da casa, mi sembra giusto, per carità. Poi ognuno fa le proprie scelte. Pietro, arrivo subito da te. Vittoria Canessa.
6: Come commento il sondaggio? No, perché a me è piaciuto quando poi è uscito, la prima cosa che ero in travalto, mi sembra che fossi in consiglio comunale. Subito quando è uscito mi è venuto in mente, ho detto, beh, vinciamo ancora il primo turno. Questo deve essere, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente.

0: Io sono molto contenta di questo sondaggio. È anche vero, come è stato detto anche dai commentatori prima che commentavano quindi il sondaggio, è ovvio, è un anno di tempo. Ci sono 5 anni di mandato, altri 4 anni, le cose da fare sono tante. Pensare di avere la bacchetta magica che risolviamo tutto nell'arco di pochi mesi è veramente impossibile. Le complessità che abbiamo ereditato sono tante, ne stiamo affrontando una per volta al meglio delle nostre possibilità e al meglio delle risorse che abbiamo, perché ricordiamoci sempre che le risorse sono limitate, nel senso che non è che crescono sugli alberi i soldi, oppure si fa finta comunque il gioco delle tre carte. Le risorse sono limitate e stiamo facendo sicuramente il meglio che noi possiamo fare con le risorse che abbiamo. Io sono veramente contenta e soddisfatta. Io credo che i cittadini genovesi ce lo riconoscono, questa serietà.
1: Pietro, va detto per correttezza e onestà intellettuale che è giusto che in un anno nessuno penso possa essere in grado di fare miracoli o di cambiare anche a suo ovviamente punto di vista le cose, no? Neppure il Padre Eterno, dico io, forse lui sì probabilmente, però insomma dopo l'estate, che secondo te si inizierà a davvero a iniziare a avere un'idea molto più precisa di come, di dove sta andando questa città e quindi la sua amministrazione? È vero, dopo il primo anno. E la seconda domanda che ti faccio: se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un altro sindaco fatto diversamente, con un'altra testa, un altro sindaco con le stesse cose che sono state fatte adesso, secondo te ci sarebbe stato lo stesso sondaggio?
2: Guarda, senza dubbio lei è molto brava a comunicare e a curare la propria immagine, quindi secondo me a parità di cose fatte è difficile che uno possa battere nel gradimento Salis, perché lei è molto concentrata sul coltivare la propria immagine. Quindi la risposta è che io penso che a parità di cose qualunque altra cosa sindaco avrebbe ottenuto un gradimento più basso. Lasciami dire anche, io non credo che a settembre ci sarà un cambio di marcia. Io credo che è giusto non giudicare un sindaco dopo un solo anno, questo hai detto una cosa esattissima, sarebbe ingeneroso e precipitoso. Però ecco, io non credo che in un anno, non credo che da settembre cambi qualcosa. Credo che, sai, lei si debba un po' resettare, perché io immagino che lei davvero abbia creduto per un periodo di rimanere a Genova poco e di essere destinata ad altro, ma forse adesso sta realizzando che dovrà rimanere a Genova tutti i 5 anni, e allora forse può darsi che usi l'estate per decidere cosa fare dei 4 anni che le rimangono. Problema che secondo me lei non si è posto tanto prima di adesso. Lasciami dire un'unica cosa da collega, cioè insomma, Primo Canale è la TV più vista della Liguria, no? Il sondaggio le era molto favorevole, fa un anno, io non so cosa stia facendo adesso, se ha delle cose urgenti, gravi, mi scuso, però secondo me questa era un'occasione che non andava persa, no? Cioè tu, è giusto che, perché ti devi sottrarre a un confronto paritario in cui c'è gente in cui ti può mettere in difficoltà, oltre anche a gente che ti può, che sta dalla tua parte?
1: Questa è la grande domanda che mi faccio ogni giorno, ma prima o poi una risposta l'avrò. Grazie
2: a te, buona serata a tutti.
1: Grazie Pietro e buon lavoro naturalmente. Allora, Martina, c'è una cosa di cui siete contenti di aver fatto in questo anno? Una
3: sì,
1: cosa di
3: credo
1: cui...
3: che ci siano varie cose. Io credo che il tema dei diritti non sia un tema secondario, ad esempio, rispetto a tanti altri temi. In campagna elettorale abbiamo parlato largamente del ridurre le diseguaglianze, il tema dei diritti civili e sociali va di pari passo, per cui io credo che rispetto a quello in realtà si siano fatti dei enormi passi avanti e credo che questo sia un carattere assolutamente distintivo. Poi credo che abbiamo fatto dei passi avanti enormi rispetto ad alcune delibere che abbiamo fatto recentemente. Penso al tema della depavimentazione, penso e quindi tutto il tema rispetto al consumo di suolo zero, la delibera che abbiamo votato oggi sul tema della rigenerazione degli spazi urbani. Queste sono cose molto concrete e molto coerenti rispetto al programma elettorale che ci eravamo dati.

0: Penso poi anche, ad esempio, al tema degli studentati diffusi, rispetto al fatto che riusciamo a decentrare e ridare vivibilità a determinati territori. Credo che queste siano alcune delle delibere che forse non sono le cose di cui si è parlato di più magari negli ultimi mesi, ci sono altri grandi dossier. Credo che queste però siano delle delibere che danno il senso e permeano di senso la nostra amministrazione e danno coerenza anche a quello che ci siamo detti in campagna elettorale. Queste sono alcune delle cose.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito perché tra poco parleremo di un tema molto scottante che come noi Primo Canale seguiamo da mesi, da anni anzi, che è quello relativo alla sicurezza nel centro storico, soprattutto in diverse zone della città, ma secondo noi quello che accade ogni giorno e ogni notte, soprattutto nella zona della d'Arsena e a Sottoriba, è qualcosa che va oltre ogni immaginazione e non deve più esistere. Eppure tutti i giorni gli studenti vanno a scuola scavalcando tossi. C'è una situazione davvero di degrado alla luce del giorno che non può più andare avanti. Allora tra poco ne parleremo diffusamente.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Allora, eccoci qui, tra poco, anzi subito, voglio entrare. Canessa, la zona della Darsena c'entra poco con questa serata, però anche oggi in redazione ne abbiamo parlato tanto, questa mattina siamo stati a fare diversi collegamenti, non è una questione di sali se non sali, se destra, sinistra, obiettivamente in una città moderna, civile, soprattutto come Genova nel 2026.
1: Complessa anche come Genova.
0: È complessa, però insomma... Basta.
1: No, è un tema che si affronta da diversi anni. Naturalmente la questione del centro storico, come dico sempre, io poi da abitante del centro storico la vivo anche nella quotidianità. Quindi è una situazione assolutamente complessa e ci sono delle situazioni che assolutamente devono essere regolamentate, devono essere controllate molto di più. L'attuale amministrazione sta facendo su questo punto. Sono stati comunque dedicati più polizia locale all'interno del centro storico, mettendo anche delle risorse, delle nuove risorse di polizia locale nel centro storico, ma la polizia locale non basta, perché naturalmente quando si dice che c'è bisogno anche di un intervento da parte del governo, è anche una questione proprio di assunzione, sia della stesso del corpo della polizia, perché comunque anche le questure magari non riescono ad arrivare lì dove possono farlo, c'è bisogno veramente di tanto, una questione di collaborazione tra tutti gli enti, quindi sì, il comune fa la sua parte, ma lo deve fare anche il governo. E questo l'abbiamo detto fin dall'inizio, non è una situazione risolvibile dal giorno alla notte, ma naturalmente le ricette sono diverse rispetto al centrodestra e al centrosinistra. Quando noi parliamo tanto di sociale, della questione dell'accoglienza e soprattutto perché sono state anche ridotte le risorse da parte del nazionale per quanto riguarda l'accoglienza e anche per controllare gli irregolari, questo ce lo dobbiamo dire. Naturalmente si sta facendo, si sta iniziando ad operare lì, ma la situazione è complessa e bisogna mettere assolutamente in campo tutte le soluzioni possibili.
0: Cavo.
2: Ma io prendo atto che c'è questo aumento dei numeri della polizia municipale, quindi immagino che poi vedremo anche gli effetti.
1: No, ha detto una cosa diversa, sono stati dedicati 12 polizie.

0: poliziotti locali sul territorio, sul centro storico, proprio per la complessità.
1: Quindi sono stati tolti da un'altra parte?
0: Perché c'è solo il problema della sicurezza, è totale da tutta Genova, oppure ci sono delle situazioni più complesse?
1: Chiedevo se sono stati tolti da un'altra parte.
0: Sono stati dedicati per una certa parte delle polizie locali.
1: Sì. Era una domanda.
0: È stato questo è il piano del territoriale.
1: Sì, sì.
0: Vado avanti.
1: Si spostano e quindi non aumenta il numero globale. Però il problema è che il governo invece deve aumentare, cosa che ha fatto a livello nazionale. Ovviamente io ho sentito il discorso molto onesto che faceva prima Vittoria Canessa su facciamo tutto quello che possiamo con le risorse che abbiamo a disposizione, che credo che sia esattamente quello che fa il governo, tutto quello che può con le risorse che ha a disposizione. Quindi non è che facendo il giro delle tre carte, lo scaricabarile, era colpa degli altri, è colpa del governo, risolviamo i temi. Credo che ci voglia l'impegno di tutti, quindi del governo a dare le risorse, a mettere gli agenti, la polizia municipale che faccia il presidio che ci aspettiamo a questo punto che faccia. Però io sul tema del centro storico ho due domande da fare, perché va bene il presidio anche sul tema della sicurezza in generale, perché da un lato si sono criticate le misure governative, quindi tutto il tema nazionale ovviamente dell'identificazione dei paesi su cui poter fare gli espatri, e ho sentito critiche, lo sentite anche nel Consiglio Comunale, però ho sentito anche la sindaca dire: se non sappiamo dove mandare e come fare rimpatri, poi si arrestano e dopo poche ore sono fuori. L'ha detto in un'intervista, è tutto documentato, ce l'ho sul mio telefonino. Quindi bisogna poi fare un po' pace con se stessi, perché noi non possiamo essere criticati a livello nazionale quando ci fanno i decreti sicurezza. E poi ovviamente puoi dire però che la sicurezza non c'è, non ci sono risorse, non ci sono le modalità per fare i rimpatri. E questo sul tema nazionale e sul locale. Se bisogna dare sicurezza alla Darsena, se bisogna far vivere quella zona, se bisogna quella Darsena e anche la parte di fronte alla Darsena, io mi chiedo: ma perché allora non si è fatto uno sforzo e non si è tenuto ad esempio il MEI? Io, scusate, a me sta a cuore il MEI, il Museo delle Migrazioni, perché quando ero assessore regionale siamo riusciti in un'impresa che non era semplicissima a portarlo da Roma a Genova. È un museo nazionale delle migrazioni. Non a caso messo alla commenda per rivitalizzare la zona, e però oggi è stata approvata la delibera che dice che il MEI viene chiuso, cioè viene aperto soltanto 3 giorni alla settimana e 4 giorni viene chiuso. Io credo che se si vuole dare una risposta a quel centro storico, le opportunità che ci sono di rivitalizzarlo non dobbiamo sminuirle, dobbiamo semmai incentivarle. Vedo che si fanno con la testa, evidentemente.
0: No, no,
1: ho fatto 7 anni l'assessore alla cultura e non ho capito nulla,
0: così
1: come la lanterna. Ma se si crede nella cultura, ma teniamoli aperti, facciamo uno sforzo per tenere aperti.
2: Se vuole dire qualcosa, perché ho Francesca del Comitato di Diritto e Legalità, proprio del centro storico, che vuole intervenire.
1: E poi c'è tutto il tema dei comitati del centro storico, perché era stato trovato un bilanciamento fatto molto bene tra i residenti e invece tutto il tema degli artisti di strada, ma anche lì si è fatta uno sbilanciamento totale nei confronti delle attrici di strada, nei confronti delle quali non ho nulla, contro i residenti, a cui vengono negati sostanzialmente i diritti ad avere delle ore di pace e di quiete. E mi chiedo perché fate più ascolto. Io non lo sto dicendo in maniera polemica, visto che in questo momento mi sembra che siamo donne che si confrontano e che possono anche fare un dialogo costruttivo.
2: Francesca, buonasera.
1: Ascoltate un po' di più.
2: Francesca, buonasera.
3: Buonasera, allora, a voi.
2: Questa sera l'ho voluta fortemente perché ovviamente non c'entra nulla con l'anno di Salis, però fino a un certo punto, perché comunque insomma è un'amministrazione che è in campo da un anno, la situazione vostra è ormai anche da diverso tempo che va avanti. Io tutte le volte che i miei giornalisti arrivano in redazione con delle immagini, con dei video, con dei commenti, insomma, che guardo quelle foto, quelle immagini, insomma, mi vengono i brividi. E obiettivamente noi come Primo Canale faremo di tutto per tenere le luci accese, soprattutto in tutto il centro storico, in tutta Genova, naturalmente nel ponente della città. Abbiamo visto ancora la rissa in pieno giorno a Cornigliano qualche giorno fa, però soprattutto nella zona della Darsena obiettivamente è inconcepibile che nel 2026 una città, come diceva Canessa, difficile per carità, ma che alla luce del giorno si possano vedere scene di questo tipo. Voi tra l'altro avete pubblicato, mi pare oggi, anche delle foto molto forti mi sembra un androne di un palazzo, non stiamo a dire dove,
3: sì,
2: ma nel centro storico con ci racconta un
3: sì,
2: po'.
3: Di una località. Di una località del centro storico, perché diciamo che noi nella quotidianità riceviamo ogni giorno infiniti messaggi, mail da persone che non ce la fanno più e in qualche modo cercano in noi diciamo un punto di riferimento, una voce da poter così diciamo descrivere il modo in cui

0: in cui si vive nel centro storico. Un'altra importante che abbiamo ricevuto oggi è stata una mail che abbiamo pubblicato da un locale del centro storico, dove addirittura ci hanno detto che non riuscendo più a contenere le problematiche stanno addirittura pensando di chiudere. E come questa testimonianza, diciamo che ne riceviamo nella quotidianità parecchie di queste testimonianze di persone che dalla disperazione ci raccontano che vogliono vendere casa o che vogliono cessare l'attività.
1: Ecco, qui al mondo della politica, naturalmente, io non so che rapporto abbia lei con la politica, se si fida ancora, se si fida, se non si fida più, se si fida, non lo so, a prescindere. Ma chiede?
0: Io credo che in questo caso la politica tutta a me poi interessa relativamente, perché io non sono interessata per niente alla politica, per me è solo un gran senso civico, perché guardi, io non ho né attività commerciali, niente, non mi interessa, tutto quello che faccio lo faccio per poter vivere serenamente nella zona in cui abito, dove sono nata e dove sono nati, diciamo, i miei figli e i miei genitori. Tutto quello che si fa è per portare all'attenzione, diciamo, queste istituzioni, e vorremmo fortemente che mettessero da parte sia la destra che la sinistra tutte le avversità, e che si riunissero tutti ad un tavolo per il bene veramente della città di Genova e di tutto il centro storico, perché abbiamo bisogno solo di questo, non abbiamo bisogno di altro, che si unissero tutti insieme, che lottassero insieme a noi, perché il nostro comitato non vuole andare a picchiare verso un determinato tipo di politica. Noi vogliamo collaborare, diciamo, con loro, vogliamo portare all'attenzione, e quello che noi facciamo vedere nella quotidianità è quello che noi viviamo tutti i giorni. Io personalmente ho cresciuto dei figli in questa situazione. Io sono 14 anni che abito in queste zone. E anche se prima lo facevo in modo diverso, ma posso dire che sono una persona che sono sempre stata attiva sul tema, prima per una piccola zona, e ora ovviamente si sono ingranditi i problemi e ci siamo allargati.
1: Tra l'altro la Darsena ovviamente è una situazione allucinante, tra l'altro molti studenti. L'altra volta parlavo con un professore di economia, mi ha detto sono arrivati dei genitori di ragazzi da Pisa e da Firenze a vedere l'università. Ha preso i figli e ha detto andiamo via da un'altra parte, perché non posso pensare che i miei figli tutti i giorni scavalchino delle persone per andare a studiare. Quindi tanto questo è importante, è importantissimo l'abitante, il residente, tutto quello, ma poi c'è anche questo, perché lì ha la sede economia, ha la sede della Croce Verde, che oggi abbiamo sentito, anche loro non ne possono più, hanno la notte che fanno delle cose pazzesche, sono in un container.
0: Sì, dicevo che gli operatori volontari della Croce Verde che si rivolgono a noi vengono presi addirittura bottigliati dalle persone che gravitano nella zona di Ponte Parodi. C'è proprio un'emergenza che va oltre, ormai siamo andati veramente oltre.
1: Siamo in giro veloce, Canessa.
0: Allora, mi perdoni?
2: Stava ancora intervenendo la Francesca. No, secondo me non bisogna fare tutto un calderone di quando si tratta di sicurezza, nel senso che bisogna vedere assolutamente sulla base di diversi approcci. È giusto quello che si dice, naturalmente, che bisogna illuminare, che bisogna riqualificare una zona. Noi naturalmente si è lavorato, abbiamo parlato anche ultimamente della questione di Ponte Parodi che si sblocca, è stato lavorato anche in precedenza, l'è stato fatto, bisogna anche riconoscerlo, la Regione Liguria quando si tratta del Metellino o della nuova accademia che adesso dell'accademia della Marina Mercantile che adesso si instaura lì. Quindi c'è tutto un lavoro assolutamente da fare. È ovvio poi che quelle situazioni che poi noi abbiamo visto adesso nelle immagini non si possono risolvere con la riqualificazione, non si possono risolvere con i rimpatri. È una situazione complessa anche dal punto di vista sociale, che non ci sono soltanto immigrati, ma ci sono anche italiani, ci sono delle fragilità. Quando poi si riducono delle risorse dal punto di vista sociale, anche riversata sui comuni, succedono certi tipi di situazioni, perché naturalmente in un certo punto non riesci a coglierli, non riesci a gestirli, non riesci a controllarli e non riesci sicuramente ad attivare

0: diventare una situazione sanitaria e soprattutto di controllo per cercare di uscire da questa emergenza e aiutarle anche queste persone.
1: Cordilli.
2: Saluto Francesca e intanto in linea come lei, insomma, tanti altri comitati della zona centro storico che anche questo weekend hanno, insomma, fatto una bellissima manifestazione con la Smart Cena condivisa proprio nella zona centro storico. Guardate, io voglio solo dire questo: noi come Lega a luglio scorso, quindi un anno fa, oramai subito dopo il voto, avevamo anche portato un documento proprio sul tema d'Arsena. C'era stato, ci ha rigettato, cioè dicendoci uno che noi chiedevamo cose ma che non potevamo farlo, visto che per 8 anni eravamo stati al insomma, governo della sua città e quindi sembrava quasi che non dovessimo più chiedere nulla. Ma soprattutto ci era stato risposto dalla competente giunta, quindi dalla assessore Viscogliosi: state sereni, guardi, mi ricordo ancora queste parole, state sereni, noi siamo già arrivati, siamo già oltre, me le ricordo benissimo queste parole. Allora, che soprattutto nel periodo legato con il caldo, cioè nella zona centro storico, vi ci siano delle criticità forti, si sa, e bisogna agire in precedenza per poterle risolvere. Allora, guardate, io vado, diciamo, fiera del fatto che nel 2018 introducemmo le ordinanze anti-alcol, quelle che alla fine sono state riconfermate perché abbiamo fatto una buona cosa. Bene, ho sentito sempre ad agosto scorso, a settembre, sindaco annunciare su Facebook che la Darsena sarebbe diventata, udiamo tutti, un luogo per bambini con il Luna Park. Cioè, faccio piccolo spoiler, l'avevamo fatto noi già l'anno prima. Il tema vero è che
1: pochi minuti
2: non è stato fatto niente. Il tema vero è che queste foto che noi ci vediamo parlano da sole. Non è stato fatto nulla e si sta continuando con una narrazione continua, con il voler dire che va tutto bene, quando sicuramente queste foto che vediamo su Facebook, che era proprio quello che la sindaca diceva l'altra sera, che diceva: ah, ma questo è il centro storico, non quegli scemi, quei 100 commenti su Facebook. Sindaco, guardi queste foto, sindaco, scenda nelle strade, vada nel nostro centro storico, non soltanto per la campagna, non soltanto per la cena condivisa, si occupi delle cose serie, della sicurezza della nostra città.
1: Francesca, caputo?
3: Sì, certo, io ma dico una cosa: noi ne veniamo da anni in cui l'unica soluzione alla sicurezza era l'aumento della polizia locale. Non abbiamo visto altro, abbiamo visto un approccio alla sicurezza che era essenzialmente securitario. Poi colgo di buon grado il fatto che oggi Bordilli comprenda che le cene condivise e altro rispetto alla polizia locale sono un ingrediente, sono un anticorpo.
2: Le cene condivise sono un anticorpo
3: alla sicurezza.
2: Però,
3: io credo
2: ora,
3: che però non possiamo pensare che quello che vediamo oggi non sia figlio di quello che è venuto prima, e soprattutto la situazione è estremamente complessa. Cioè, noi oggi parliamo di sicurezza e pensiamo di parlare di una situazione con dei confini, di una criticità con dei confini. Non ha dei confini, perché intreccia una serie di complessità e di fragilità, di cui ha parlato bene anche prima la mia collega Canessa, che non si risolvono né con i finanziamenti del Comune di Genova e basta, ma deve esserci un approccio integrato, ci deve essere un approccio che guarda al tema dell'immigrazione, e oggi noi possiamo dircelo, abbiamo un governo che strizza l'occhio ai decreti flussi, ma dall'altra invece abbandona la gente in mare.
2: Barile.
3: Per cui io vorrei capire qual è esattamente l'idea, perché noi oggi abbiamo un problema rispetto al tema dell'accoglienza
1: Francesca,
3: in Italia.
1: Francesca, qual è la lo so che nessuno ha ovviamente la soluzione.
4: Il concetto che questo governo lascia le persone in mare e voglio dire strizza l'occhio al decreto flussi. Io mi perdoni, rappresento una forza politica.
1: Abbiamo un minuto per parlare, Francesca.
4: Sul decreto flussi,
1: 8 secondi.
4: E come ha insistito, perché riteniamo che ci vogliano, che quando voglio dire.

0: La possibilità lavorativa, la possibilità di integrazione, nessuno vuole mandare a casa nessuno, anzi, e quindi non la faccio passare questa idea qua, per cui nessuno pensa che non ci voglia
1: non
0: l'integrazione.
1: Sono i modi legali per entrare in Italia
0: nessuno,
1: oggi?
0: Nessuno, come?
1: I modi legali
2: non è il tema,
1: per entrare
2: non
1: in Italia
2: è il tema,
1: oggi?
2: Vi prego, abbiamo un minuto, voglio sentire Francesca.
0: Scusi, ma stiamo parlando della sicurezza nel centro storico, Caputo? Stiamo parlando, dovete sempre ribaltare la responsabilità su qualcun altro. Mi dispiace se vi sentite dire che anche noi siamo per l'integrazione e anche noi siamo per risolvere anche dal punto di vista sociale.
1: Non l'avete
0: perpetrata. Ho diritto di dirlo. Avete accantonato 6 milioni di euro per tutta la parte del sociale. Io credo che una progettualità anche per integrazione che riguardi la parte della sicurezza del centro storico.
2: Francesca,
0: possa fare, benvenga se la fate.
2: Francesca, al netto di tutte le parole, se lei avesse una carta da buttare sul tavolo e giocarsela, cosa farebbe? O avere una bacchetta magica, prenda un po' quello che vuole. Ci vuole l'esercito?
3: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
2: Penso che la capiscano tutti, anche quelli che magari non ne sono d'accordo, ma insomma poi bisogna viverci per...
4: Ma chiederlo, cioè vediamo se giustamente questa richiesta che i cittadini fanno, se verrà
1: no, cioè, centro storico.
4: Ecco, militarizzazione centro storico,
1: no,
4: se i cittadini vi dicono, se i cittadini chiedono certe cose
1: io.
4: Non vanno bene comunque,
0: ma
4: vede,
0: io invece
4: ideologia.
0: Faccio una proposta un po' più da moderata, credo essendolo, visto che Francesca ha detto che non vuole... giustamente, no? Avere una posizione politica o sposare una parte politica piuttosto che un'altra, ha fatto un intervento asettico e da civica. C'è stata l'audizione in commissione di questo comitato. Io non so tecnicamente, ma magari invece fare un sopralluogo della commissione e andare fisicamente a vedere come comune, come commissione comunale, forse ci può dare quella, diciamo, quell'impulso per poi una soluzione.
2: Sì, però...
0: che non necessariamente deve essere...
2: No, veloce, o ci oscurano, quindi
1: la ci deve essere, no?
4: No, pensate che noi
0: potrebbe essere un modo per...
2: Prego, vuol dire, se no non riusciamo più.
4: Volevo solo dire che noi l'avevamo chiesto al mio collega Bevilacqua, ha proprio chiesto, facciamo una commissione in loco, e gli è stato risposto che è troppo pericoloso, che non si può andare alla sera con i dipendenti pubblici. Questa
1: no,
4: è la risposta.
1: Non era stata, era stata detta un'altra
4: tesori
1: cosa.
4: Tesori cari, è così. No. Ecco.
2: Francesca,
0: come l'ha detta? Possiamo fare.
1: Che si possa assolutamente fare. Nel senso anche di quello che ha detto Francesca, nel senso che noi come forze politiche dobbiamo collaborare per una situazione che è emergenziale. È emergenziale in un certo tipo di senso.
2: E allora per l'emergenza ci vuole qualcosa di forte.
1: Collaborazione che non può avvenire soltanto e risolverlo tutto il comune, ma deve essere naturalmente integrato.
0: Andiamo a suoni documenti,
1: ma
0: non
1: possiamo anche andare a suoni documenti.
2: Francesca, scusate, ma a Francesca dei vostri documenti interessa poco, immagino.
1: Per sfatare ogni dubbio, io non penso che siamo arrivati alla situazione di come era Bari, il centro storico di Bari anni fa. Io non credo che siamo arrivati alla situazione. Ci arriveremo? Non lo so, spero assolutamente di no. Ma naturalmente dobbiamo assolutamente una situazione dobbiamo risolvere. L'approccio deve essere integrato. Là non può essere soltanto la polizia locale, ci deve essere o soltanto la polizia, le forze di polizia in toto, oppure con la polizia di
2: però,
1: Stato, ma deve esserci una
2: canessa,
1: propria.
2: Però le parole di questa sera a Francesca, ma a tutti i cittadini che magari ci stanno guardando, che abitano in quelle zone, interessano poco, perché obiettivamente
1: ragione,
2: domani mattina si alzano nel loro androne, scavalcano delle persone. Capisco Francesca quando dice che ci vuole l'esercito.
5: La dell'ordinanza antialcol senza un lavoro più profondo, una risoluzione dei problemi, ci ha portato ad oggi.

0: Esatto.
1: Okay.
2: Ma come non è vero?
1: Ma come non è vero?
2: Ma cosa
1: questo,
2: avete fatto voi in un anno?
1: Questo è quello a cui siamo arrivati. Quello che
2: la domanda chiara è:
1: cosa avete fatto voi in 365 giorni per una delle emergenze più importanti della nostra città? Bene.
3: Francesca, ah, io
2: saluto.
1: Abbiamo sentito il vuoto.
3: Francesca, io la saluto.
2: Abbiamo sentito il vuoto.
3: Francesca, c'è ancora? Sì.
4: Sì, sono qui, sono qui.
3: Allora, io la saluto. Come primo canale le prometto che insomma terremo i fari accesi, non vi lasceremo da soli. Questo insomma nel nostro piccolo.
4: Lo aspettiamo e lo speriamo tutti quanti insieme.
3: E spero di, insieme al primo canale tutto, insomma, di portare anche loro che fanno la loro parte, però come diciamo prima, voi loro fanno giustamente il loro lavoro, però poi domani mattina voi vi alzate e delle vostre, delle loro parole ve ne fate davvero poco,
4: pensando,
3: perché il problema è domani mattina e non c'è più tempo di aspettare. Grazie Francesca,
4: grazie
3: per essere stata con noi, grazie a voi per averci seguiti, grazie a voi tutti e quattro e altri che si sono susseguiti nel corso della trasmissione. Insomma, Canessa, ci vediamo presto, è andata bene?
1: Ritorneremo quindi.
3: Grazie anche a Martina Caputo, Ilaria Cavo e Paola Bordilli. Noi ci rivediamo presto, grazie e buonanotte.
2: Sera.

0: Il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. La prima volta che uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel sterrotello, un po' quei sguardi di pena che comunque
1: ci sta,
0: comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo,
0: sì, però sai, comunque sì, le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione su di te,
0: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso.
2: Non sappiamo come fosse Matteo prima della drammatica caduta in piscina, quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni. Ma adesso che di anni ne ha 27, quello che vediamo, il ragazzone su una sedia a rotelle che abbiamo davanti, è il ritratto della bellezza e della serenità. Matteo è riuscito nella magia di trasformare una grande sfortuna, fratturarsi una vertebra per una caduta che quasi mai provoca tanti danni, nella favola di un principe che trova la più bella delle principesse, Irina, sposata con una straordinaria cerimonia in chiesa, una principessa con cui vive in un appartamento nella Torri Faro di San Benigno, la loro reggia a Genova. Naturale che appena sbarchino sui social, i suoi video, la sua storia, diventino subito virali. Il suo esempio conquista tutti. Tanti ragazzi che attraversano momenti difficili, grazie al sorriso di Matteo, trovano la forza che non pensavano di avere.
1: Matteo, bello iniziare con un sorriso e una storia tua che insomma apparentemente non è allegra, no? Tu sei su una sedia a rotelle ormai da
0: 9 anni.
1: Da 9 anni, hai 27 anni e a 18 anni hai avuto un impatto con una piscina talmente traumatico e sfortunato che sei rimasto paralizzato.
0: Sì.
1: Raccontaci com'è questa nuova vita.
0: Non è stato facile iniziare il tutto, comunque mancavano 2 settimane ai miei 18 anni, quindi ero lì, anche nei preparativi del 18esimo. Quindi eravamo proprio nel mezzo dell'adolescenza, proprio la fine dell'adolescenza. E ho avuto l'impatto con la piscina, che sfortunato più che traumatico, perché sono scivolato nel bordo vasca, poi entrando in acqua e sono entrato a mollo e ho preso un colpo di frusta, mi si è rotta la vertebra, che è andata a lesionare il midollo.
1: Una cosa rarissima, perché quante volte sfiorate in piscina?
0: Ah, ma infatti non avevo un graffio, sono andato in ospedale quando sono arrivato a San Martino, e che c'era tutta la mia famiglia, mi hanno visto e mi hanno detto: ah, è perfetto, cioè sarà stata una congestione. Non pensavano mai,
1: lo vedi?
0: Sì, però pensavano, non avrebbero mai pensato una cosa così grave. Poi mi hanno fatto la risonanza magnetica e hanno visto che c'era 2 vertebre rotte e non si sapeva la lesione al midollo, perché c'era tutto un trauma. E niente, lì abbiamo chiesto ai medici, hanno detto che è una cosa rara che succede, perché l'acqua è un muro, se ci entri anche dal basso, sono entrato dal basso. Però sono entrato mollo, ho preso il colpo di frusta e è andata così.

0: cosa hai pensato tu quando c'è la prima volta che te l'hanno detto o non l'hanno detto?
1: Allora, quando mi sono risvegliato, che ero cosciente, sono state comunque 2 settimane un po'. All'inizio, dopo l'operazione, tutto molto confuso. Poi mi ha messo in coma farmacologico 1 settimana e quando mi sono risvegliato è andato tutto piano piano. Cioè, io avevo già capito che c'era una cosa grande.

0: non ancora se la lesione era completa o incompleta. Quindi non è stato facile, però da subito l'ho di carattere anche, non mi sono mai buttato giù. Anzi, appena mi sono risvegliato facevo
1: battute. Infatti quello che colpisce, che ha colpito, è per quello abbiamo scelto di intervistarti, è che tu, nonostante insomma un trauma così importante, un cambiamento della vita così drammatico, hai sempre il sorriso, sei sempre positivo. È un segnale bello per tutti, per chi ha dei problemi e anche per chi non li ha, perché magari a volte ci si affligge per delle sciocchezze, no?
0: Sicuramente. Non è sempre stato così, cioè subito dopo l'incidente non è stato facile. Anche lì avevo il sorriso, mostravo solo il sorriso, poi magari
1: andavo in
0: ospedale, in bagno e piangevo da solo, però non mi sono mai fatto vedere da nessuno, in un momento no, mai, penso. Comunque vedevo anche la sofferenza nei miei familiari, nelle persone che mi volevano bene, e quindi non volevo aggiungerla. È anche di carattere comunque il non farsi vedere. Poi piano piano comunque non ho mai avuto quei momenti proprio down, dire non ce la faccio. Sempre visto i lati positivi, ma quello nella mia vita in generale, sempre visto il bicchiere mezzo pieno.
1: E questo ti ha portato ad avere anche una vita bella anche dopo. Hai
0: vinto
1: un matrimonio con la sedia a rotelle, bellissima anche le immagini della tua compagna, la tua moglie, che è Irina, che ti accompagna all'altare, è sempre sorridenti tutte e due, bellissimo. Ora avete una vita pressoché normale, bella. In questa, siamo nel quartiere di San Benigno, in questa torre faro, due cani che si stanno scodinzolando qui intorno in un giardinetto. Ecco, quanto è stata importante avere Irina al fianco? Quando è arrivata lei?
0: È stato importante, però è stato il seguito di un percorso che io ho fatto. Cioè, se io non fossi stato pronto nelle mie esperienze, nel fatto comunque di riprendermi un po' la vita già da solo, quindi essere pronto poi andare a conoscere una persona e creare una vita insieme. Perché se l'avessi vista in maniera diversa il mio incidente, magari mi fossi rinchiuso in casa, di certo non avrei trovato una compagna. Quindi
1: che famiglia hai alle spalle? Papà, la mamma?
0: Allora, mamma non la conosco molto bene, cioè quando ero piccolo comunque sono stata abbandonata in una casa famiglia, quindi ho 6 mesi. Mio padre è stato un buon padre fino a quando ha avuto l'incidente, perché poi dopo l'incidente lui si era lasciato con la compagna che ci stava 17 anni, poi subito dopo il mio incidente è un po' uscito di testa, anche lui ha avuto una vita comunque traumatica e quindi capisco anche lui.
1: Ciò ha dovuto affrontare da solo una situazione di questo tipo?
0: Molto spesso sì, mi sono ritrovato, nonostante
1: così giovane,
0: avessi comunque persone che mi volessero bene, la mia famiglia adottiva anche.
1: Ah, ecco, c'è una famiglia.
0: Sì, che però comunque naturalmente io nella mia infanzia mi sono sempre sentito anche un pesce un po' fuor d'acqua, no? Non mi sono mai sentito come se non avessi un posto nel mondo. Infatti anche quando sono andato a abitare da solo è stato un segno oltre di indipendenza, anche un po' di rinascita dopo l'incidente.
1: Quanto tempo dopo l'incidente sei riuscito ad andare ad abitare da solo?
0: Sono avuto l'incidente nel 2016, sono tornato a Genova nel 2019, ero stato in giro per ospedali e ho preso casa nel 2020.
1: 4 anni dopo?
0: Sì.
1: Com'è stato vivere da solo in queste cose?
0: Bello.
1: Bello.
0: Bello perché era un po'... Ah, sicuramente dopo l'incidente è un po' un segno di indipendenza, quindi ti aiuta.
1: È una rivalsa,
0: anche
1: un
0: convincimento anche che stai facendo le cose fatte per bene. Cioè, quindi vai a abitare da solo, ce la puoi fare da solo anche nonostante la carrozzina, nonostante tutte le difficoltà che poi porta. Quindi
1: con le amicizie che avevi prima dell'incidente sono rimaste le stesse dopo? Sono aumentate? Com'è andata la tua vita sociale? Come cambi? Qualcuno si è allontanato, qualcuno si è avvicinato?
0: Allora, no, c'è un mio amico che è rimasto. Comunque, durante gli anni, un po' per tutti, le amicizie che avevi 15, 16, 17
1: cambiano
0: nel tempo. Per me, c'è un mio amico che è rimasto, quindi...
1: Diciamo il nome.
0: È Davide.
1: Davide. Cosa fa nella vita, Davide?
0: Davide lavora in una ditta di pulizie. E lui è rimasto, quindi è l'unico che conosco già da prima, è stato il mio testimone di nozze, tra l'altro. E altri poi l'ho riconosciuto, perché poi quando sono tornato a Genova ho iniziato a riuscire, discoteche, comunque a riprendere un po' di

0: l'adolescenza che in quegli anni mi ero un po' perso comunque, perché stando in ospedale per tanto, anche lì non è stato facile.
1: Ecco, il giorno dell'incidente era una festa, cos'era? Dove è successo?
0: Sì, una discoteca a Cavi di Lavagna, era una festa in piscina, pool party.
1: Facevi tante cose così tu?
0: Sì, d'estate, soprattutto quelle d'inverno, poi calcio, scuola.
1: Com'era la tua vita prima dell'incidente? E com'è diventata dopo l'incidente?
0: Sai, questo me lo sono sempre...
1: L'hai cancellato?
0: No, me lo sono sempre chiesto, che mi sembra come se fosse... che poi è migliorata dopo. E questa è una cosa che poi io sempre vedo il lato positivo delle cose, però... Prima sì, una vita di un ragazzo normale, che però mi sono sempre sentito comunque un pesce fuor d'acqua.
1: Questo perché la famiglia, il papà,
0: sì,
1: è complicato, no?
0: Non mi sono mai sentito bene al 100% prima, invece dopo poi mi sono preso in mano la mia vita, quindi è come se...
1: Ti ha dato la molla,
0: sì,
1: per...
0: Esatto.
1: Ti ha caricato.
0: Cresci anche prima, ti fai tante domande prima, hai tempo per pensare, perché comunque in ospedale sei la maggior parte del tempo solo, e quindi hai tempo per pensare, per riflettere. Quindi dopo è come per certi lati, per altri no, però per certi è come se fosse migliorata anche...
1: Ti accorgi che questo modo di empatico, di affrontare la vita, questo sorriso spontaneo che hai sempre, semini qualcosa di bello e che la gente intorno a te è positiva? Te ne accorgi tu?
0: Sì, a volte sì, però non ci faccio caso, cioè è proprio...
1: Non è normale, non capita, tutti i ragazzi hanno questa dote, no? E comunque tu non ti ricordi com'era la vita prima?
0: No, me lo ricordo, non me lo ricordo, prima era la vita di un adolescente normale.
1: Discoteca, mare.
0: D'estate,
1: discoteca,
0: mare. D'estate lavoravo anche.
1: Che lavoro facevi?
0: Lavoravo nella ditta di sigarette di Sesto Levante con mio nonno, quindi però tutte le mattine.
1: Che studi hai fatto?
0: Studi tecnico informatico.
1: Cosa sognavi da fare da bambino? Volevi fare da grande?
0: Da bambino sognavo di fare calciatore, poi realisticamente parlando, quando ero un
1: giocatore
0: più grande, sì, giocavo a calcio.
1: Bravo?
0: Bravo, non da Serie A, però bravo.
1: Dove hai giocato?
0: Ligorna, Molassana.
1: Eh beh, dai, quanti anni? Fino a quell'età lì?
0: Fino all'età dell'incidente.
1: Cioè eri già juniore, sei già?
0: Sì, sì, sì.
1: Che ruolo?
0: Allora, centrocampista.
1: E il tuo mito qual è?
0: Totti.
1: Perché tu sei nato a Roma?
0: Nato a Roma, romanista.
1: Romanista, e vai ancora a vedere la Roma.
0: La voglia, fa la macchia. Prendiamo, andiamo.
1: Perciò è una vita bella in questo momento.
0: Ora sì, sì, decisamente. Tanti progetti, tante robe.
1: Come hai conosciuto Irina?
0: Irina l'ho conosciuta che mi ero appena lasciato. Quindi era nel 2022, era giugno 2022.
1: Eri già sulla sedia a rotelle, no?
0: Ero già sulla sedia a rotelle. E che in tanti me lo chiedono, ma ti ha conosciuto prima o dopo?
1: Già, cioè, la domanda
0: era già, ma era dopo 2022 giugno, io me l'ho appena lasciato, lei anche, tramite amicizia in comune abbiamo iniziato a uscire in gruppo, è stata un'estate dove uscivamo praticamente sempre, nonostante la sede rotelle comunque uscivo sempre, andavo a discoteche, comunque così, un'estate, poi ero ancora abbastanza giovane, adesso sto crescendo.
1: E invece
0: eravamo amici all'inizio,
1: ecco.
0: Fino a novembre, da giugno a novembre eravamo amici. Poi vabbè.
1: Chi è iniziato? Chi si è avvicinato prima? Chi ha fatto il primo passo?
0: È stato un insieme, sì.
1: La magia.
0: Sì. Sì.
1: Non sa che parliamo. Ecco, poi quanto tempo fidanzamento prima del matrimonio?
0: È fidanzamento fino adesso, mi sono sposato a giugno. Questo giugno qua.
1: Com'è il rapporto alla famiglia di Irina? Com'è? Hai trovato una famiglia almeno lì?
0: Stupendi, no.
1: Ecco.
0: Bravissimi, padre e madre eccezionali, ci aiutano in tutto, veramente in tutto, qualsiasi cosa.
1: Hai avuto paura, domanda un po' antipatica, però devo farla, che la famiglia di Irina potesse in qualche modo, certo, ma tanti ragazzi, perché prendi un ragazzo che ha sulla sedia?
0: Certo, no, è la prima cosa. Quando uno è in rotelle, certe cose se l'aspetta anche, cioè nel senso, non,
1: però quando ti vedo,
0: non è una paura, ma te l'aspetti, nel senso, dici vabbè, però è una cosa che magari molti non conoscono.
1: Tu hai paura di non trovare una compagna?
0: Avevo subito una paura, poi quando ho visto che all'inizio
1: c'era
0: uscire,
1: tutte le ragazze che venivano lì,
0: c'era un problema, sei un po' scomparsa, però sì, all'inizio sì, quando comunque ti ritrovi sulla sedia a rotelle a 18 anni, un po' di paura ce l'hai naturalmente. Sì. Proprio della vita, come fare a riprendere il tutto, poi è venuto tutto.

0: molto ossia.
1: Tu potrai avere dei figli?
0: Sì.
1: Questo è importante, no?
0: Per molto, no? Molto, ma
1: vuoi avere dei figli?
0: Certo, no? Non troppi.
1: Non troppi. Erino è d'accordo.
0: Sì.
1: Ecco, poi concludiamo con una parte molto bella perché è importante. Tu sei diventato anche da poco tempo uno youtuber, proprio perché questo tuo modo di essere ha colpito molto, colpisce molto sui social e dunque hai molti follower.
0: Eh sì,
1: come stai vivendo questa nuova esperienza?
0: Ma bene, l'ho presa subito con leggerezza, un paio di mesi.
1: Ah, diciamo che tu stai lavorando intanto.
0: Sì, lavoro.
1: Che lavoro fai? Lo dicevamo?
0: Lavoro un'amministrazione nel pubblico.
1: Ecco.
0: Casa della salute.
1: Ecco, torniamo a youtuber.
0: Meglio forse.
1: Quanto è importante? Cosa.
0: No, l'ho presa subito con leggerezza, nel senso da 3 mesi, 4 che lo faccio, quindi. Poi piano piano è andata sempre meglio. Avevo smesso di fumare, quindi c'avevo il cervello che frullava tantissimo e ho detto facciamo dei video su Instagram, io ho detto bisogna fare dei video. Poi piano piano abbiamo visto che andava bene, abbiamo continuato comunque con sempre con la cosa principale di andare comunque a aiutare, comunque informare le persone, perché molte hanno anche dei pregiudizi sulla sedia a rotelle, sui disabili in sé, quindi magari ti guardano, magari da lontano dicono il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone, quando le prime volte uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nella sedia a rotelle, un po' quegli sguardi di pena che comunque
1: ci sta,
0: comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo.
0: Sì, però sai, comunque le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione su di te.
0: E quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso. E poi andare a aiutare invece chi magari naturalmente la prende male, perché non tutti siamo fatti uguali, non c'è una reazione giusta o sbagliata, è meglio essere sempre positivi, però non tutti di carattere siamo uguali, quindi c'è quella persona che magari la prende male, ha un incidente, la prende male e si chiude in casa. Ecco, andare anche a cercare di aiutare quelle persone.
1: Ecco, hai riscontro?
0: Sì, tantissimo.
1: Cosa ti scrivono?
0: Che sto aiutando, se posso dare qualche consiglio, mi scrivono le famiglie, una sorella, mamme, mi scrivono come posso dare una mano a mio fratello, a mio marito, perché non la sta prendendo bene, quindi cerchi comunque di aiutare.
1: Da poco, è importante,
0: vero? No, assolutamente.
1: Perché è un ragazzo, magari persone più adulte che hanno in difficoltà.
0: Sì. Ma io in giro per gli ospedali 3 anni ho conosciuto tantissime storie, ma veramente tantissime, veramente tante persone. C'è chi ha reagito in un modo, chi in un altro, quindi ne conosco storie e so anche come magari dire, come aiutare, come.
1: La sanità. Che voto dai alla sanità? Tu sei trovato ad averne bisogno in modo.
0: Sanità, lati positivi e negativi, come
1: Genova, Liguria, com'è andata?
0: Bene, per me io mi sono trovato da Dio, poi come ogni cosa c'è i suoi lati negativi, cioè magari quella persona, come in ogni ambiente lavorativo, non tutti siamo uguali, però.
1: Voglia hai sufficienza?
0: No, voglia, sì, tantissimo. Io sono stato un anno a Pietra Ligure e ti fanno vivere, sono talmente bravi, la maggior parte empatici, bravi. Ti fanno anche vivere un po' in una bolla. Il più difficile è quando entri e poi quando esci, perché ti fanno vivere veramente in una bolla.
1: Importante per te, come per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, delle tue condizioni, è lo sport.
0: Oh, assolutamente.
1: Quanto ti aiuta? Che sport fai? Quante volte?
0: Soprattutto per persone con disabilità lo sport è fondamentale. Uno, all'inizio, perché ti fa rientrare nella socialità. Due, fisicamente ti aiuta tantissimo. Io ho iniziato a fare nuoto. Adesso inizio pallanuoto e faccio tennis tavolo. Però nuoto è la cosa che fisicamente ti.
1: Nell'acqua è bellissima.
0: Ti senti lì, cioè ti senti come gli altri.
1: Sì.
0: Fino a quando poi non esci, comunque non c'hai. Sei come gli altri, se hai libertà, puoi muoverti senza aiuto di nulla. Quindi no, è bello assolutamente.
1: Se qualcuno vuole contattarti attraverso i social, cosa deve scrivere? Hai un nome, un nickname, cos'hai?
0: Matteo Casavecchia,
1: con un bel sorriso. Va bene, Matteo, grazie di questi bellissimi messaggi. Grazie.
0: Grazie.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come?
1: La bocca. Oggi parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
2: Va bene.
1: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Buonasera e ben trovati, edizione di Primo Giornale. Come molti di voi avranno seguito oggi, Primo Canale ha dedicato l'intera giornata al primo anno di Silvia Salis alla guida della città. È stata eletta infatti il 26 maggio del 2025. Siamo andati in giro per la città a raccogliere giudizi e testimonianze. Abbiamo anche reso noto alcuni dei sondaggi proprio riferiti a Silvia Salis. Molti sondaggi invece riferiti ad altri, a tutte le altre province, le renderemo noti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ma allora iniziamo da qui, iniziamo proprio dalla lettura di quelli che sono i sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecné. Dario Vassallo.
1: A un anno dall'elezione della sindaca Silvia Salis, i sondaggi realizzati da Tecné per Primo Canale raccontano una città divisa quasi a metà sul giudizio all'amministrazione comunale. Il 47% dei genovesi promuove l'operato della giunta con voti dal 7 al 10, mentre il 49% esprime una valutazione negativa. Resta però significativa anche la fascia attendista. Il 24% assegna un 6, segnale di cittadini che aspettano risultati più concreti. Il dato politicamente più rilevante riguarda però il consenso elettorale. Alla domanda «Oggi voterebbe ancora Silvia Salis?», il 51,5% risponde sì, contro il 48,5% che sceglierebbe diversamente. Numeri che confermano una leadership ancora competitiva, ma con un entusiasmo meno forte rispetto all'ultima rilevazione fatta in autunno. Dopo il primo anno di mandato, Salis ha sempre un buon seguito, ma Genova sembra chiedere meno annunci e più risposte sui temi della sicurezza, dei servizi e della qualità della vita quotidiana.
2: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
3: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
0: E l'anno di Silvia Salis alla guida di Genova è arrivato anche naturalmente in Consiglio regionale. Andiamo a sentire quello che ha recepito e soprattutto raccolto Giorgia Fabiocchi, le voci di chi ne promuove l'operato e di chi invece la considera ancora addirittura non classificabile.
4: L'anno di Silvia Salis è stato commentato anche in Consiglio Comunale con le opinioni divergenti di centrodestra e centrosinistra, la maggioranza che difende l'operato, quello che è stato fatto, anche la situazione complicata che è stata trovata l'anno scorso, dall'altra parte il centrodestra parla di immobilismo, comunque di attività che non sono state portate a termine. Quindi andiamo a sentire le opinioni contrastanti di due rappresentanti, uno di maggioranza e uno di opposizione.
5: Per me la pagella scolastica è estremamente positiva al netto di tutto e credo che un 8,5 l'amministrazione se lo meriti, non perché sia bello darsi un voto alto, ma perché credo che soprattutto nei cambi di passo serva anche avere la capacità di tenere la barra dritta quando le onde si fanno impetuose. Questa amministrazione ha saputo farlo, credo che saprà farlo anche nel futuro.

0: anche quando magari le acque si calmeranno, si potrà navigare con un pochino più di prospettiva anche nei confronti di progetti sfidanti. Non l'ho citato, ma stiamo aspettando un grandioso progetto su Sant'Agostino.
1: Beh, sicuramente è un anno che non ci soddisfa, perché poco lavoro sul territorio, le delibere del Consiglio Comunale parlano chiaro, siamo a poco più di una decina, dove due se non tre sono dei debiti fuori bilancio, e quindi questo vuol dire non portare in aula delle esigenze e necessità concrete del territorio. Per di più abbiamo assistito un anno dove la città, l'abbiamo sempre denunciato anche tramite voi, cioè di insicurezza crescente, di una sporcizia diffusa, comunque una malcuranza del territorio, e poi tutto accompagnato da questa narrazione tossica del dover trovare dei colpevoli e dare le colpe sempre a quelli di prima, se non addirittura il governo, per forse spostare l'attenzione da un immobilismo che ormai si protrae da un anno.
2: E nella giornata di oggi siamo andati in giro per la città, siamo andati a Ponente, laddove porto e città si incontrano. Tante le richieste al primo cittadino.
3: Un anno di Silvia Salis letto attraverso le voci dei cittadini del Ponente. Per quanto mi riguarda, siamo partiti da San Pier d'Arena, dove abbiamo sentito anche il presidente del municipio, che ha promosso questo primo anno soprattutto per le risorse aggiuntive che erano state chieste e sono state date ai municipi. Si parla di 300.000 euro all'anno, ma i comitati di Lungomare Canepa invece l'hanno rimandata a settembre, chiedono alla sindaca che si facciano le barriere antirumore che possano separare le loro abitazioni dal caos di Lungomare Canepa e del traffico, e chiedono anche più parcheggi in via San Pier d'Arena. Abbiamo poi proseguito a Multedo, dove i cittadini chiedono intanto un impegno della sindaca per lo spostamento dei depositi chimici da vicino alle loro case, ma chiedono anche più servizi e la non chiusura di una scuola elementare, l'unica presente. Adesso mi trovo sulle alture di Pra, dove la vicinanza tra il porto e la città è veramente molto tangibile. Vedete il terminal di PSA, io sono con Giuseppina Caviglia, che fa parte del coordinamento dei comitati del Ponente. Intanto Roberto Gnieco sta inquadrando la fascia di rispetto di Pra, che è quella striscia verde con un camminamento che però è chiusa da diversi mesi. Su questo cosa chiedete alla sindaca Giuseppina?
4: Allora, noi chiediamo soprattutto, in primo luogo, si vede benissimo come il porto si sia preso tutto il territorio, e noi chiediamo alla sindaca che tuteli la nostra salute e che si batta con noi anche nei confronti di autorità portuale perché le mitigazioni siano effettive, perché la fascia di rispetto venga riaperta e perché le mitigazioni continuino anche verso Palmaro, e che si evitino i fumi e i rumori che si sentono soprattutto qua sulla collina.
2: E allora abbiamo sentito prima le voci del Consiglio Comunale, sentiamo allora quelle del Consiglio Regionale.
5: Il primo anno di Silvia Salis è commentato anche in Regione Liguria, con il centro-sinistra, che qui opposizione, il centro-destra da parte del campo progressista. C'è comunque un plauso all'operato di Salis, nonostante le difficoltà e nonostante anche i punti interrogativi, per esempio sulla mobilità come la cabinovia in Val Bisagno, però comunque si premia un lavoro complicato a detta del centro-sinistra dopo quello che è stato lasciato da Bucci e Picciocchi. Dall'altra parte invece il centro-destra accusa Salis di essere stata troppo attenta al nazionale, non ai problemi di Genova, e di non aver fatto per ora nulla per la città. Allora andiamo a sentire le due voci contrastanti, ovviamente centrodestra e centrosinistra, sui 365 giorni di Silvia Salis.
6: Io ho analizzato un pochino le delibere e quindi le decisioni del sindaco e della giunta, e ho visto che non c'è nulla, e soprattutto sul territorio vediamo temi come la sicurezza, che non è stata proprio presa in considerazione, perché abbiamo zone che sono diventate ancora più pericolose. Io parlo appunto con i cittadini nelle zone del centro storico, San Pier d'Arena e altri punti, la delinquenza è aumentata in maniera esponenziale. Intorno alle stazioni non ne parliamo, perché si stanno passando la voce che Genova è diventato un po' un porto franco dove tutto è lecito, quindi arrivano anche dal basso Piemonte i delinquenti, gli spacciatori, e quindi questo mi preoccupa.
7: È stato un anno difficile, quello lo sapevamo fin dai primi giorni, quando abbiamo iniziato a lavorare proprio sulla base di quello che è stata l'eredità che abbiamo trovato all'interno del Comune di Genova. Uno fra tutti è il tema di AMT, che poche settimane fa è approdato qua in aula, in Consiglio regionale, che continua a dire che noi come minoranza abbiamo fatto il nostro lavoro votando a favore, non perché questi fossero soldi da investire oggi sull'azienda pubblica, ma è evidente che abbiamo dato un senso di grande

0: Insomma, responsabilità, una mano a coloro che chi oggi siedono qua dentro, quindi il presidente della regione Marco Burbucci, all'epoca sindaco di Genova, ha lasciato all'interno di MT come buco.
1: E ora torniamo a sentire i problemi della città. Aurora Bottino questa mattina ha fatto un giro per il centro storico genovese.
2: Da Piazza Caricamento, con alle spalle sotto Ripa, una delle zone calde del centro storico di Genova. In questa mattinata abbiamo sentito varie voci del centro storico proprio per intanto capire qual è il bilancio del primo anno da sindaca di Silvia Salis, ma soprattutto quali sono i problemi più ingenti da risolvere, problemi di tutti i giorni, ma con un occhio sempre al macro tema della sicurezza, che è uno dei temi che sta sicuramente più a cuore in questa zona, a residenti ma anche a commercianti. Siamo partiti dalla Darsena con il presidente della Croce Verde genovese, che appunto ha la sua sede proprio dietro alla facoltà di economia. Lì si cerca una nuova sistemazione, in quanto fatiscente la struttura, che è composta da container, ma soprattutto per il problema legato alla presenza di un gruppo molto grosso di tossicodipendenti che purtroppo crea sempre disagi con episodi di violenza, ma principalmente il degrado che riguarda una zona turistica. Siamo poi passati in Piazza Banchi, dove con il vicepresidente del CIV si è parlato di altri temi che riguardano anche la sicurezza, ma che riguardano principalmente il discorso abitativo, il tema dello scarico merci e il tema del turismo.
3: Il tema sicurezza è oramai sulla bocca di tutti, quindi diciamo che dei macro temi è il principale. Siamo a un punto, diciamo, non molto avanzato rispetto al passato, purtroppo, nel senso che lo spaccio, l'insicurezza generale percepita, e questa parola la dico volentieri perché ad ogni riunione quando parli di sicurezza ti dicono: ma è quella percepita? Sì, è quella percepita, è quella che quando uno torna a casa, o soprattutto le donne quando tornano a casa, percepiscono, e quindi crea insicurezza il fatto di non sentirsi sicuri. E in questo campo diciamo che c'è ancora moltissimo da lavorare.
1: E adesso torniamo in Consiglio Comunale, ci colleghiamo con Filippo Serio per le novità di giornata. Filippo.
4: Sì, buonasera e buonasera, ben ritrovati da Palazzo Tursi, dove oggi è andata in scena la seduta di Consiglio Comunale, che è stata aperta ovviamente dagli articoli 54. Ma prima dell'inizio dei lavori, un minuto di silenzio in memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, recentemente scomparso all'età di 76 anni. Poi dicevamo gli articoli 54, in particolare quello riguardo con interrogazione alla Giunta su l'aggiornamenti sui lavori su lungomare Canepa, dove entro giugno dovrebbero essere realizzati e completati i lavori per il rifacimento dell'asfalto e della segnaletica stradale, e anche il parco lineare che farà da filtro tra la strada e le abitazioni, anche se, come è già noto, non verranno realizzate le barriere fonoassorbenti per le quali mancano le risorse da parte del comune e per le quali ASPI, Autostrade per l'Italia, non interverrà. Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ce ne sono stati due fuori sacco. Nel primo è stato votato e approvato l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, in cui si impegna la sindaca e la giunta comunale a continuare con le interlocuzioni necessarie con il governo al fine di vedere garantiti i fondi necessari per il prolungamento della metropolitana, sia verso Rivarolo sia verso Piazza Martini. Votato e invece respinto un altro ordine del giorno straordinario, presentato questa volta dall'opposizione, in cui si chiedeva alla Giunta di non riconoscere il patrocinio comunale di Genova per l'evento del Liguria Pride, in riferimento a tutto quello che è successo, che può essere divisivo e ha detto il centrodestra, può essere divisivo e può creare clima di tensione, visto anche quel clima di tensione che si è avuto durante la adunata degli alpini. Questo un po' è reso conto da quello che è successo oggi in Consiglio Comunale.
1: Grazie a Filippo Serio, addio.

0: L'avvocato cassazionista Valdemaro Flick, fratello di Giovanni Maria Flick, ex presidente della Corte Costituzionale ed ex guarda sigilli, aveva 77 anni, malato da tempo, è deceduto nella sua casa di Capo Santa Chiara a Boccadasse, lascia la moglie Carla Olivari, i figli Arturo e Maurizio. Il funerale è previsto per giovedì alle 10 nella chiesa di Sant'Antonio nel borgo Marinaro di Boccadasse. E rimaniamo nella cronaca, è morto all'ospedale Giovanni Moretto il ragazzo di 18 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale dopo un incidente in moto sabato scorso a Cisano sul Neva. Inutili le cure a cui è stato sottoposto al Santa Corona di Pietraligure, dove appunto è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Da quella sera Moretto, che studiava all'alberghiero, stava rientrando a casa quando ha perso il controllo del suo mezzo, finendo contro un'auto parcheggiata, un impatto violentissimo per cui da subito le sue condizioni erano parse gravissime. Un caso che fa discutere arriva dal Gaslini di Genova, dove una bimba è morta subito dopo essere venuta alla luce. I genitori hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per chiedere che si indaghi su quanto accaduto. Anissa De Filippi.
1: Un pianto che si è spento dopo appena 54 minuti di vita. È la tragedia che ha colpito una famiglia genovese. La loro piccola è morta pochi minuti dopo la nascita al Gaslini, nonostante una gravidanza seguita con scrupolo e un parto programmato con procedura exit. I genitori, distrutti dal dolore, hanno depositato un esposto ai NAS dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità mediche. Assistiti dal legale Cristiano Mancuso, chiedono perché le rassicurazioni dei medici si siano infrante così drammaticamente. La bimba aveva un grave gozzo tiroideo fetale. I sanitari del Gaslini avevano sempre sostenuto che le malformazioni fossero gestibili e non incompatibili con la vita, diversamente, a quanto pare, dai colleghi del San Martino, che avevano parlato di rischi gravissimi. L'ospedale San Martino si mette a disposizione dell'indagine, mentre dal Gaslini spiegano: caso clinico rarissimo e di altissima complessità, nonostante tutti gli sforzi dell'equipe multidisciplinare non è stato possibile evitare il decesso. Non sono emersi però elementi per segnalare all'autorità giudiziaria. Un dolore che ora pretende risposte.
0: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport e il calcio. Dopo la fine della Serie A si è messo in pausa e per qualche settimana, anzi per qualcuno, lunghissimi mesi, ci sarà lo stop estivo prima della ripartenza a fine agosto. E allora buonasera Filippo Serio.
2: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori.
0: Da dove iniziamo?
2: Iniziamo dal Genoa perché è appena finito il campionato di Serie A, ma si comincia già a pensare al prossimo. Il 5 giugno verrà presentato il calendario della Serie A 2026-2027, prima giornata il 23 di agosto, l'ultima il 30 di maggio del 2027, con una super sosta a cavallo tra settembre e ottobre. E poi già stilato il maxi tabellone della Coppa Italia. Il Genoa ancora non sa quale sarà l'avversario, ma si può già delineare uno scenario. Lo facciamo con il nostro Carlo Danani.
3: Buonasera. Per un Genoa da ieri ufficialmente in vacanza, ce n'è un altro che rimane col pallone tra i piedi. È quello che nelle prossime settimane sarà impegnato con le nazionali. Così grande orgoglio per il club rossoblù, la tripla convocazione nell'Italia che sfiderà Lussemburgo e Grecia. Da giovedì Ecat, Orfini e Venturino saranno a Coverciano per cominciare la preparazione in vista delle due amichevoli di giugno. Intanto salgono a due i giocatori del Grifone presenti nel prossimo mondiale. Dopo la convocazione di Østigard nella Norvegia, ecco quella di Vasquez nel Messico. In attesa della chiamata dell'Olanda rimane Beilov. Vacanze rimandate anche per Ellerson, chiamato nell'Islanda, che sfiderà in amichevole il Giappone e l'Argentina. Argentina. Ufficializzate le prime date della prossima stagione, la Serie A 26-27 prenderà il via il 23 di agosto per terminare il 30 maggio. Il Genoa esordirà in Coppa Italia a metà agosto ospitando al Ferraris chi la spunterà tra il Potenza e la vincente dei playoff di

0: Serie C, tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it.
1: Grazie a Carlo Danani. Lato Sampdoria invece è una situazione di stallo, soprattutto per decidere in particolare chi siederà sulla panchina e chi invece sarà il prossimo direttore sportivo, perché il nome di Andrea Mancini non è così solido. È previsto nelle prossime ore un vertice proprio tra il CEO blucerchiato Fredberg e Mancini per chiarire se quest'ultimo continuerà ad avere un ruolo in casa Samp. In casa Samp convocato in nazionale Cherubini, abbiamo sentito i convocati invece del Genoa, ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si avvicina forse domani a Bogliasco quello che può essere il giorno della verità per gli scenari tecnici e sportivi da parte del club, con questo probabile incontro che dovrebbe andare in scena tra Jesper Fredberg, il CEO dell'Area Football, il dirigente danese che rappresenta la proprietà, che rappresenta Tei e soprattutto il manager inglese Walker, e Andrea Mancini, il direttore sportivo blucerchiato, ha un contratto fino al 2027, ma in questo momento è assolutamente in bilico, nonostante lo stesso Mancini abbia messo in qualche modo una pezza, no, sul mercato, soprattutto col mercato di gennaio, sui tanti problemi di questa Samp, che ha rischiato di fare un'altra stagione molto deludente anche in questo ultimo campionato, e anche alcuni giocatori, basti pensare a Cherubini che è stato convocato ieri in nazionale, nella nazionale maggiore, da Baldini. Certo, è una nazionale giovane, sperimentale, tutto vero, però intanto Cherubini è comunque un giocatore che aveva prelevato dalla Roma in prestito lo stesso Andrea Mancini. Ma tutto questo non basta, perché la proprietà mette in dubbio Mancini, mette in dubbio Invernizzi, sta sondando altri direttori sportivi, in particolare Bravo del Sud Tirol piuttosto che Rinaudo del Mantova, e valuta anche altre situazioni. Tutto questo naturalmente comporta una sorta di stallo anche sul fronte dell'allenatore, perché ci sono molti rumors sulla Samp, sulla panchina che verrà per i blucerchiati, da Galloppa, che ha smentito ufficialmente il contatto con la Samp, ma comunque rimane un'idea, il tecnico della Fiorentina Primavera, e poi Aquilani, che era un'idea forte soprattutto di Andrea Mancini, ma in questo momento si sta allontanando. Il tecnico del Catanzaro ha mercato in Serie A, piace al Sassuolo e piace anche al Torino, che si è inserito nelle ultime ore. Intanto Attilio Lombardo, che è stato scaricato almeno come ruolo di primo allenatore, sta continuando a riflettere sull'idea di restare, potrebbe anche restare nello staff tecnico blucerchiato, ha un contratto per i prossimi 2 anni.
1: Grazie anche a Marco Bisacchi, tutti gli aggiornamenti sul sito di primocanale.it e sui canali social.
3: Grazie a Filippo Serio, noi ci rivediamo domani sempre alla stessa ora, vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27 e 28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Anche sul Tiguglio sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico, i cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti. Precedenti attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati e di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni

0: e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
7: A distanza dei 5 mesi dagli ultimi sondaggi tornano i tanto attesi sondaggi di Primo Canale. Lo facciamo in occasione di una giornata speciale, un anno di Silvia Salis a sindaco di Genova. Insomma, se ne parla tanto in questi giorni, è una data importante perché ha segnato comunque qualcosa di importante per questa città. E allora a distanza di un anno abbiamo voluto capire quello che è il sentiment dei genovesi, cosa ne pensano dei vari temi toccati dall'amministrazione comunale, se sono contenti oppure no appunto della guida di questo nuovo sindaco, se sta facendo quello che ha promesso in campagna elettorale, se invece sta deludendo. Insomma, vedremo quello che saranno tra pochissimo, sveleremo i sondaggi. Ma perché abbiamo voluto fare questi sondaggi oggi? Ben trovato all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi.
8: Buongiorno a te Matteo e a Carlo Buttaroni.
7: E ora presento anche lui naturalmente, anzi lo facciamo subito. Carlo Buttaroni, il presidente di Tecne, grazie per essere con noi oggi.
9: Grazie a voi e buongiorno a tutti i telespettatori.
7: Allora Maurizio, perché oggi sondaggi?
8: Noi ormai abbiamo visto che i sondaggi sono estremamente graditi e sono interessanti per i cittadini, per il mondo politico, per il mondo imprenditoriale, insomma monitorare la nostra città, ma da adesso monitoreremo invece la nostra regione. L'accordo che abbiamo fatto con Carlo Buttaroni e con Tecne prevede infatti che ogni 3 mesi noi faremo dei sondaggi fino alle elezioni politiche dell'anno prossimo, se saranno anticipate a primavera o se saranno a scadenza naturale, ne faremo magari anche il quinto, quindi si dovrebbe andare nell'autunno del 2027, ma comunque questi sondaggi abbiamo deciso di renderli regionali. Perché? Perché l'anno prossimo abbiamo anche ad esempio le elezioni di Savona e di Spezia, ma è giusto anche capire qual è il sentiment dei cittadini in tutta la regione e poter mettere a paragone i nostri quattro capoluoghi per diversi motivi. Ma lascio spiegare magari questa metodologia che noi andremo a utilizzare per lavorare nei prossimi 12 mesi a Carlo Buttaroni.
9: Intanto grazie, perché è anche l'occasione per presentare un modello di analisi dell'opinione pubblica che è esattamente quello che andrebbe fatto, perché un sondaggio fotografa un momento e vale solo per quel momento. Invece fare un monitoraggio continuo

0: costruendo un cruscotto su quello che pensano i cittadini, la loro opinione e vedere il loro andamento nel tempo è il vero valore aggiunto, perché il dato di un sondaggio e la qualità di un sondaggio e quello che sta accadendo non si misura da una singola fotografia, ma è proprio quello che accade nel tempo che permette di capire bene quello che sta accadendo e qual è il sentiment dell'opinione pubblica.
1: Buttaroni, prima di entrare nel dettaglio delle singole schede di questo sondaggio, anche molto complesso, che voi avete fatto, le chiedo qual è la reazione immediata che ha avuto leggendo i risultati, che poi andremo a vedere.
0: Intanto sono rimasto stupito perché nel complesso il livello di come è governato il sistema regionale proprio nel suo complesso, quindi giunta, sindaci, è un livello più alto della media. Quindi questo è sicuramente un dato positivo. Naturalmente i problemi ci sono, come è inevitabile che sia. E poi c'è un'opinione pubblica molto attenta, molto reattiva, che ha voglia di raccontare. E anche di raccontare quelle che sono criticità e anche apprezzamenti rispetto alle cose che vengono fatte.
2: Mi permetti una cosa, direttore? Allora, noi, come al solito, ci teniamo a dirlo. C'è una legge che regolamenta i sondaggi. E a me dispiace vedere che vengono pubblicati anche dai giornali, dai siti, dei sondaggi che non sono e non escono sul sito di Agicom. C'è una legge che dice che quando si pubblicano dei dati, dovrebbero essere pubblicati poi su Agicom, perché uno deve avere la possibilità di controllare le metodologie, il committente e quant'altro sia giusto fare quando si fanno dei sondaggi. Noi lo faremo nell'arco di 48 ore da adesso che pubblicheremo dei dati. Chi vuole va sul sito di Agicom e troverà da parte di Tecné appunto tutti i dati che vi racconteremo oggi. È corretto?
0: Assolutamente sì, d'altra parte c'è un'authority che vigila su questo, appunto l'Agicom è una normativa, può piacere o non piacere, ma le normative vanno seguite, per cui è importante questo, ma questo va a tutela dei cittadini, che ci sia una comunicazione trasparente ed efficace.
1: E allora, se siete d'accordo, io partirei col primo cartello, perché naturalmente l'attesa è tanta. E allora, la prima domanda che vi facciamo vedere, naturalmente vi facciamo vedere anche le risposte, è questa: oggi lei voterebbe per Silvia Salis? Eccolo qui, il primo cartello: sì al 51,5%, no al 48,5%.
2: Beh, dobbiamo andare a guardare probabilmente anche subito
1: Sì, quella
2: il paragone
1: successiva,
2: con
1: certo.
2: tutti gli altri sondaggi che abbiamo fatto con Tecné.
1: Ed è
2: Così
1: quello che
2: Buttaroni
1: diceva
2: può
1: prima Buttaroni
2: commentarlo.
1: prima, no? Avere proprio la fotografia dell'andamento che ci può dare un aiuto e ci può far capire meglio proprio come sta andando la singola persona in questo caso, ma anche naturalmente poi qualsiasi
2: Mi
1: giunta,
2: sposto un
1: qualsiasi
2: attimo. Ecco,
1: amministrazione. Eccolo qua. Questo è il cartello che, come diceva prima Buttaroni, da febbraio 25, aprile 25, 26 maggio, che era il giorno naturalmente delle elezioni, e poi dopo, subito dopo, a settembre ne avevamo fatto un altro, e poi a dicembre era l'ultimo, e oggi è quello del 26 maggio 2026. Buttaroni.
0: Beh, il dato è molto chiaro, l'andamento, appunto, la fotografia. Febbraio 2025 eravamo all'inizio della campagna elettorale, ad aprile eravamo a un mese dal voto all'incirca, e forse eravamo a 20 giorni dal voto quando è stato realizzato questo sondaggio, e come vedete, grosso modo, già si era prefigurato quello che sarebbe stato il risultato delle urne col 51,5%. A settembre il capitale elettorale, chiamiamolo così, era cresciuto ed era arrivato al 56%, 52,7% era sceso a dicembre. Quel 56% è probabilmente il picco di quello che viene definita la luna di miele, cioè la fase di innamoramento dell'opinione pubblica nei confronti della sindaca.
2: C'era stata anche un'estate di mezzo, d'altronde, quindi
0: Sì.
2: diciamo che non era ancora iniziata effettivamente l'amministrazione.
0: Esattamente, le aspettative quindi erano molto alte. A dicembre già si era cominciato a misurare ed era più un giudizio di merito positivo, naturalmente, perché il consenso era comunque alto, però era sceso rispetto al picco della luna di miele. Quindi il confronto va fatto più con la fase elettorale, cioè col dato elettorale vero e proprio, che col picco.
1: Il dato che emerge, Buttaroni, è piuttosto chiaro, no? Siamo tornati al giorno delle elezioni.
0: Siamo tornati al giorno delle elezioni, e dopo un anno è sicuramente un aspetto positivo, perché, ripeto,

0: Da dicembre, anzi da dopo settembre, le persone hanno cominciato a fare più una valutazione di merito e questo merito conserva il capitale elettorale che Silvia Salis si era costruita il giorno delle elezioni.
1: Nel cartello successivo vediamo lo stesso concetto che stavamo esprimendo oggi con un grafico che ci fa capire bene, eccolo qua, l'andamento di cui parlavamo prima, però con questo grafico rende bene anche l'idea, no?
2: E ai primi di settembre vedremo poi come prosegue, perché il prossimo nostro sondaggio sarà fatto a settembre.
0: E sarà ancora più importante di quello di oggi, perché è vero che oggi celebriamo un anno di governo della città da parte della sindaca e, come abbiamo visto, si è confermato il capitale elettorale e politico che si era costruita il giorno delle elezioni. A settembre, inizia anche un'altra fase vera e propria, perché la città magari si aspetta dei risultati concreti, perché dopo un anno di amministrazione le cose, le persone vogliono cominciare a vedere.
1: Si può dire il primo anno, un anno, primi mesi di assestamento, no? Poi però, come diceva lei, ora ci vogliono i fatti, questo un po' in sintesi.
0: Esattamente, c'è la messa a terra delle scelte amministrative.
1: Il cartello successivo chiede, secondo lei, cittadini genovesi, secondo lei Silvia Salis è adatta per ricoprire il ruolo di sindaco? Nel dicembre del 2025 il sì era al 49%, nel maggio del 26 al 48%, i no al 41, nel maggio del 26 al 39, non sa a dicembre al 10% e adesso è cresciuto un pochino a maggio del 2026, siamo saliti al
2: 30%. Sostanzialmente siamo sugli stessi livelli.
0: Sì, esattamente.
2: Non c'è una modifica, quindi
0: si conferma,
2: possiamo...
0: Dobbiamo dire che questi risultati si riferiscono al dato sull'intera popolazione e non soltanto su quelli che andrebbero a votare, quindi è un risultato che rafforza un po' quello che si dice. Diceva prima, cioè che il capitale di Silvia Salis è un capitale importante dal punto di vista politico.
1: Il cartello successivo è molto importante perché secondo lei il sindaco Silvia Salis è in sintonia con la città?
2: Vorrei chiarire una cosa ai nostri ascoltatori. Questo sondaggio poi avrà tantissimi altri aspetti. Oggi vi facciamo vedere solamente quelli relativi a Silvia Salis perché è il nostro sindaco ormai da un anno. Ma poi vi racconteremo alla fine tutti gli altri sondaggi che andremo a fare.
1: Eccolo qua, allora. Il riferimento al dicembre del 25 lo vedete, ora siamo sì, è in sintonia con la città al 30%, in parte 25%, no al 39% e non sa al 6%.
0: Sì, anche questi dati ci confermano un po' le cose che abbiamo visto prima, nel senso non ci stanno grandi cambiamenti sotto questo punto di vista.
2: Sì, in parte è 58 al 55, sì. Ma poi sappiamo che i margini sono quelli più o meno 2,5?
0: In questo caso è 3,5.
2: Quindi sostanzialmente si possono considerare dati sostanzialmente uguali.
0: Esattamente.
2: Non ci sono variazioni da dicembre a oggi, ecco questo in pratica.
1: Un argomento che ha fatto discutere molto in città e non solo in questo anno di Silvia Salis è quello relativo alle sue probabili, possibili, ipotetiche, poi ognuno ci mette la parola che vuole, ambizioni nazionali. Se ne è discusso ovviamente tantissimo. Eccolo qua la domanda: secondo lei Silvia Salis vuole continuare a fare sindaco di Genova o ha ambizioni nazionali? Per il 25% degli intervistati vuole continuare a fare la sindaca di Genova, per il 38% ha ambizioni nazionali e non sa il 37%.
0: Anche qui si conferma un po' il fatto che non è che sotto questo punto di vista è cambiato molto.
2: Cresce un po'. L'ambizione nazionale cresce.
0: Esattamente. Cresce un pochino.
2: Inizia a essere 5 punti che iniziano a essere un dato indicativo.
0: Sì, esattamente. Per cui è comunque, anche perché il dibattito intorno a lei c'è stato
2: oggettivamente, quindi
1: ora forse poi lo chiederò forte. Lei ovviamente frequenta tanto Roma e anche certi ambienti romani, le chiederò un po' anche questo negli ultime settimane forse è un po' diminuito, no? Questo impatto dirompente che ha avuto anche sulla scena mediatica.
2: Questo l'abbiamo fatto proprio adesso,
1: mediatica.
2: Il sondaggio è di questi giorni.
1: Sì, no, però poi volevo chiedere a Buttarone, ero molto curioso di avere anche la sua opinione su questa Salis, anche come vista nei salotti romani o comunque.
2: Passiamo alla scheda dopo, che ne abbiamo
1: tanti, se non acceleriamo
2: non arriviamo al fondo.
1: Secondo lei la città versa in condizioni migliori o peggiori maggiori rispetto

0: rispetto alla precedente amministrazione comunale? Per il, è migliore per il 33%, è uguale a prima il 37%, peggiori 27%, non sa 3%. A sinistra vedete naturalmente i dati relativi al dicembre del 2025.
1: Allora, anche qui non ci stanno.

0: Perché è come se...
1: È un po' modo, come era stata come prima, sostanzialmente.
0: Prevalentemente...
1: La percezione dei cittadini.
0: La percezione è quella. E poi c'è la parte che dicono che è migliorato. Per cui questo fa un po' da spartiacque, perché quello che fa cambiare veramente la percezione nelle persone è quando cresce molto la condizione di peggioramento. Tant'è che, per esempio, in economia, una cosa che si spiega sempre, che quando c'è la consapevolezza che una situazione sta peggiorando, il comportamento ha una reazione evidente. In questo caso prevale una situazione in cui non c'è un vero elemento forte di rottura.
2: E diciamo, vediamo se la stessa cosa che sta analizzando Butaroni vale anche per il cartello successivo. Secondo lei la città è più sporca o più pulita rispetto alla precedente amministrazione comunale? Più pulita per il 29%, uguale a prima 43%, più sporca 27%, non sa 1%.
0: Sì, anche qui valgono un po' le stesse considerazioni di prima, per cui insomma... manca un secondo punto di riferimento, insomma, manca l'elemento di rottura che non c'è oggettivamente.
1: Non è neanche più pulita, cioè diciamo che non viene percepito un cambiamento da prima ad adesso. Questo è il concetto.
0: Questo è il dato, diciamo, costante, ecco, che ci abbiamo da dicembre ad oggi.
2: Nel complesso, il cartello successivo, che voto darebbe su come è amministrata la città di Genova nell'attuale sindaco e dalla giunta comunale, quindi nel suo complesso? Voto da 10 a 7, 23%, voto 6, 24%, voto da 5 a 1, 49%, non sa 4%, quindi per un totale di 47% di giudizi positivi.
1: Questo quando io ho parlato con Carlo Butaroni, che siamo a lungo al telefono a parlare di questi sondaggi, ho detto: scusami, ma perché mettiamo 6 e 7 e 10? E credo che sia una domanda che è molto, perché c'è sufficienza oppure... E mi ha spiegato e ho capito che aveva ragione.
0: Sì, i voti da 7 a 10 significa che i giudizi sono molto positivi.
1: Positivi.
0: Il voto 6 è un voto di sufficienza, ma potresti fare di più, come si diceva a scuola, no? La mia attesa è che tu possa fare meglio.
1: Quindi nei sondaggi si utilizza proprio questo sistema di mettere da 1 a 5 il 6 e poi da 7 a 10.
0: Esattamente, è proprio un indicatore di gas.
1: Giusto spiegarlo, no?
0: Assolutamente.
2: Andiamo al cartello successivo. Che voto darebbe al sindaco di Genova Silvia Salice? Voto da 10 a 7, 27%. Voto 6, 22%, lo voto da 5 a 1, 46%, non sa o non lo conosce 5%, giudizi positivi sono al 49%.
1: Passiamo subito a quella dopo, che così commentiamo direttamente questa differenza che c'è tra il gradimento della giunta e il gradimento
2: quello del primo cittadino, che voto darebbe appunto su come è amministrata la città di Genova e alla sindaca Silvia Salis. Per il 27% da un voto da 10 a 7, 22% da un 6 e da 5 a 1 invece per il 46%, quindi non sa, non lo conosce 5%, giudizi positivi, quindi un 49% per Silvia Salice e 47% invece per la giunta, di fatto la sua squadra di governo.
0: Allora, diciamo subito che quando i giudizi positivi superano il 40% ci si può dire soddisfatti, perché è un po' la soglia, 38-40%, la soglia che in Italia identifica quando c'è un apprezzamento da parte dell'opinione pubblica oppure inizia una fase di crisi e di difficoltà. Qui siamo abbondantemente sopra quella soglia, ma il dato interessante è che mentre su come è amministrata la città di Genova il 47% dà un giudizio positivo con 23 e 24, sulla sindaca Salis non solo cresce di 2 punti, ma cresce la parte dei voti da 10 a 7. Ora, qui faccio la stessa considerazione che facevo prima, cioè qui parliamo di tutti gli elettori, tutti i cittadini di Genova, quindi la quota di persone che esprimono un giudizio positivo è superiore al capitale elettorale, cioè ai voti alle persone che voterebbero Silvia Salice in questo momento. Ma c'è, per quanto riguarda il giudizio complessivo su come è amministrata la città di Genova...
2: Che lo vediamo nel cartello successivo, allora, così... Eccolo qua.
0: Ecco, il 49%, no, era meglio il cartello prima, che continuava la spiegazione.
1: Sì, mettiamo ancora un attimo la slide di prima.
2: Era riferito anche a questo.
1: Perfetto.
0: Sì, il 49% esprime un giudizio negativo su come è amministrata

0: la città di Genova il 47% è un giudizio negativo, quindi sull'amministrazione complessiva prevalgono i giudizi negativi, anche se quelli che esprimono un voto tra 5 e 1 molto spesso sono persone che sono cronicamente critiche, avviene un po' in tutte le città, c'è sempre così.
1: La sindaca, che corrisponde quasi tra l'altro al dato elettorale del centrodestra e centrosinistra, sì, che è un 48% praticamente.
0: Esattamente. La sindaca gode, come dire, traina un po' anche i giudizi positivi.
1: È leggermente superiore all'amministrazione e alla sua giunta.
0: Esattamente, soprattutto nella parte alta, cioè soprattutto nei giudizi fra 10 e 7.
1: Certo.
2: E allora, cartello successivo che abbiamo intravisto prima, se dovesse esprimere un giudizio complessivo su un anno di governo della città da parte del sindaco Salis, che voto darebbe? Esprima la sua valutazione con un voto ovviamente da 1 a 10, voto da 10 a 7 per il 27%, voto 6 23%, voto da 5 a 1 45%, non sa 5%, quindi per un totale di 50% di giudizi positivi.
0: Sì, qui è un po' fuori diciamo del contesto amministrativo, del merito proprio, danno un giudizio generale su come è andato quest'anno, crescono un po' i giudizi positivi e la Salis si conferma su valori alti, soprattutto nella fascia 10-7. Quindi si può dire che dopo quest'anno i giudizi continuano ad essere molto elevati anche dalla parte di quegli elettori che non l'hanno votata e non la voterebbero.
1: Però ci sono un 45% di cittadini che non sono soddisfatti.
0: Certo, quello
1: anche
0: sicuramente.
1: Questo bisogna comunque tenerlo presente.
0: Molto importante.
1: Poteva essere anche sopra, anche perché siccome c'è un altro sondaggio che non è su Agicom, quindi non abbiamo avuto modo di testarlo, ma che dice che il 67 o 68% sono favorevoli alla Salis, a noi questo dato non risulta, a noi risulta che sia un 50%.
0: Sono
1: sistemi magari diversi, l'altro non ne sappiamo niente perché non è pubblicato e quindi non abbiamo potuto capire le metodologie, come è stato fatto e chi l'ha commissionato. Però il nostro dà questo risultato, che è già positivo per il sindaco Salis, però c'è un 45% che non è contento in questo momento di questa di come è amministrata la città. Il 50 è tanto, ma è qualcosa meno, se ci pensiamo, di quello che sono comunque i voti che prenderebbe, che è circa 52.
0: C'è un dato che va tenuto sotto controllo e che grazie al modello che stiamo mettendo su, insomma, sarà particolarmente interessante vedere, ed è la quota del voto 6, perché il voto 6 è proprio sul confine.
1: Quindi potremmo trovarci in futuro che passa al 5 o che va al 7.
0: O che va al 7, certo. Esattamente. Così come la quota dei 5 magari potrebbe crescere al 6. Non lo sappiamo, ma sono quegli elettori di confine, certo, che sono particolarmente interessanti, soprattutto in un modello di monitoraggio dell'opinione pubblica continuativo come quello che abbiamo costruito insieme.
2: Che opinione si è fatto del sindaco Salis? È brava e sta lavorando per far crescere Genova al 50%, non sta facendo nulla ed è tutto fermo, 45%, non sa, preferisce non rispondere, 5%.
0: Allora, questi dati confermano un po' quello sui giudizi.
1: Quello di prima.
0: È pari.
1: È proprio uguali, identico.
0: Esattamente. Certo. Possiamo soltanto aggiungere che la cosa interessante è che c'è una quota molto bassa di elettori che non si esprimono.
1: Che questo è raro?
0: È raro, soprattutto nel momento in cui noi stiamo parlando di una leader, non come dire, di una persona sconosciuta, no?
1: Certo.
0: Lei è una leader che in qualche modo catalizza l'attenzione sia negativa che positiva. Quindi ci sono poche persone e questo conferma un po' il suo ruolo che va oltre probabilmente a quello di essere sindaca.
1: Certo.
0: Volente o nolente, insomma, no?
1: Entriamo in qualche tema
2: schede, sì,
1: specifico.
2: Le prossime schede invece sono un po' più verticali, diciamo così, e entrano un po' più in qualche tema specifico della città. Per esempio, il primo è sul caso MT. Secondo lei l'amministrazione guidata da Silvia Salis sta operando bene, male, oppure non sta facendo nulla di significativo, cioè né bene né male? Sta operando bene per il 40%, sta operando male per il 35%, non sta facendo nulla di significativo per il 21%, non sa, preferisce non rispondere, 4%.
0: Sì, siamo su un tema molto tecnico, per cui anche qui vale la considerazione che un po' stupisce il fatto che tante persone si esprimano su un tema così tecnico, ma che probabilmente la città sente, su cui si è informata, prevalgono i giudizi positivi su quelli negativi.

0: 40% sul 35%, ma c'è una quota molto elevata, quel 21%, che dice non fa né bene né male. Ora bisogna capire se questo né bene né male effettivamente è una considerazione di sufficienza, quindi non sta tenendo da una parte o dall'altra, oppure sono persone che sono meno informate e magari non prendono posizione, ma siccome si parla della sindaca...
1: Però c'è anche il 46%, no? sta operando male, non sta facendo nulla per un'operazione
2: 56%.
1: Così...
2: 56%,
1: scusa. Sì, insomma è un dato importante, perché in un'operazione così delicata come quella di MT, insomma, non è un giudizio positivo, almeno da quello che esce fuori.
0: In genere su questo tipo di domande quello che conta è il saldo fra positivo e negativo.
1: Quello secco, quindi,
0: o bene o male. Tant'è che quando si costruiscono proprio degli indicatori si fa proprio la differenza fra bene o male. In Inghilterra si chiama net. E fanno soprattutto questi trend dove fanno bene o male e fanno il saldo. In questo caso però diciamo che c'è questa quota di coloro che non si collocano né bene né male, che è particolarmente elevata, ed è difficile collocarli da una parte o dall'altra.
2: No, diciamo che è anche un tema, quello di MT, estremamente delicato.
0: Molto tecnico,
2: no, è molto delicato, perché comunque la gente ha subito in questi mesi dei problemi grossi di disservizi dovuti, secondo la giunta Salis, alle colpe dell'amministrazione precedente che ha sperperato un sacco di soldi, e secondo altri invece ci sono state delle analisi dei dati molto critiche e esageratamente, diciamo, negative, certo, da parte di questa giunta. Fatto sta che in questo momento il servizio pubblico a Genova è un grandissimo problema, quindi si equilibrano, diciamo, quelli che dicono che stanno facendo, diciamo, che non c'è un non sta facendo nulla di significativo, perché vorrebbero anche qualcosa di più.
0: Indubbiamente.
2: Però è in divenire, penso che anche continuare a monitorarlo sarà estremamente interessante.
0: Come si collocheranno quelli, sì, farà la differenza nei prossimi mesi.
1: Secondo il suo punto di vista, andiamo al cartello successivo, in relazione alla cabinovia in Val Bisagno, l'amministrazione guidata da Silvia Salis sta operando bene, sta operando male, oppure non sta facendo nulla di significativo, quindi cioè né bene né male. Sta operando bene per il 30%, non sta operando male 36%, non sta facendo nulla di significativo 27%, non sa, preferisce non rispondere 7%.
2: Questo è un teorico nuovo progetto per creare una viabilità, collegamento per i cittadini a Val Bisagno, che hanno dei enormi problemi per scendere, diciamo, dall'Alta Val Bisagno fino a Brignole. È un progetto, peraltro, che io voglio ricordarlo, al di là che piaccia o non piaccia, ed è stato comunque, direi, fortemente criticato dagli stessi cittadini della Val Bisagno, non è neanche finanziato e non so neanche quando potrebbe essere finanziato. Infatti direi che la linea di comunicazione ormai del comune della Salis, ma noi stavamo solo guardando se era un'idea che poteva piacere o meno, ma non è che volevamo, abbiamo detto che si porterà avanti.
1: Sì, diciamo che è partito,
2: si sono
1: molto
2: un po' ritirati,
1: salita,
2: si sono ritirati un po' indietro.
0: E qui in ogni caso, rispetto al cartello precedente, il netto è negativo invece.
2: Sì.
0: Quindi la differenza fra sta operando bene e sta operando male è nettamente a favore di sta operando male.
1: Andiamo a quello successivo, in riferimento ancora allo Sky Metro della Val Bisagno. Secondo il suo punto di vista è meglio la cabinovia proposta da Salis o lo Sky Metro di Marco Bucci? Meglio lo Sky Metro di Bucci, almeno era finanziato per il 24%, meglio la cabinovia di Salis per il 30%, sono due progetti da cancellare, 35%, non sa, preferisce non rispondere, 11%.
2: Direi che è abbastanza chiaro il fatto che c'è una divisione quasi di un terzo, quindi sì. Direi che possiamo andare avanti e ci rendiamo conto che il dibattito di come collegare la Val Bisagno continua a essere molto molto problematico.
1: Anche quello successivo è sempre legato alla cabinovia o al progetto, anzi allo studio di un progetto per la cabinovia in Val Bisagno. Quale frase corrisponde di più al suo pensiero? È un'ottima idea che si realizzerà e risolverà i problemi per il 30%, un'idea sbagliata e inattuabile e non si farà mai per il 52%, non sa il 18%.
2: Questo è abbastanza chiaro, direi.
0: Sì, c'è un 30% che l'idea della cabinovia piace e si ripete in tutte le domande, il resto è molto dubbioso.
2: Certo.
1: Per quanto riguarda il concerto di Capodanno e la DJ The Wit in piazza Matteotti, è giusto spendere soldi per questo tipo di eventi? Sì, è un'ottima cosa per Genova perché dà lustro alla città, 49%, no perché spendono soldi in concerti ma tagliano servizi ai cittadini, 43%, non sa, 8%.
0: Allora, qui si può dire una cosa, che mentre sul concerto di Capodanno, perché noi facemmo la domanda e erano più dubbiosi i genovesi, su questo invece c'è maggiore apprezzamento.

0: L'abbiamo voluto allargare anche un po' in generale a capire come i genovesi percepiscono in generale questo tipo di eventi, anche da guardare in futuro.
1: Esattamente. Sembra che su questo, insomma, ci sia sia cresciuto l'apprezzamento rispetto a questi eventi, che è un po' anche in linea con l'immagine della sindaca, cioè una sindaca che esporta un'idea di Genova, che è conosciuta, molto conosciuta fuori dalla città, per cui questo tipo di eventi in qualche modo si inquadrano in uno stile che probabilmente lei è proprio sotto questo punto di vista, quindi l'apprezzamento c'è sotto.
2: Nel cartello successivo, Maurizio, abbiamo voluto tra virgolette un po' giocare, no? Anche su chissà quali scenari futuri e futuristici.
0: Allora, diciamo che visto che si è parlato di lei come possibile candidata alle prossime elezioni politiche, in quale ruolo, addirittura come potenziale avversaria di Giorgia Meloni, e se lei dovesse andare a Roma o come parlamentare o come domani un altro ruolo, è chiaro che si andrebbe a rivotare a Genova, e quindi è giusto che iniziamo a monitorare comunque ogni 3 mesi lo spostamento che c'è tra gli elettori centrodestra e di centrosinistra su una eventuale nuova elezione dove non ci sarebbe Silvia Salis, quindi non ci sarebbe il valore aggiunto, diciamo, di Silvia Salis, però si resta esattamente sullo stesso dato.
1: Sì. È esattamente così, cioè noi abbiamo una quota di elettori di centrosinistra che è quel 52%, qui è interessante notare perché a sinistra, come vedete, 26, 24, 50 è la percentuale calcolata su tutti gli elettori, le due coalizioni sarebbe di 2 punti se la consideriamo su tutti gli elettori. E questo ci fa dire che comunque, insomma, il centrosinistra conserva un perimetro elettorale ben presidiato, ecco. Diciamo, dobbiamo che anche dire che manca al centrodestra in questo momento una figura alternativa, perché anche se la Salis non dovesse fare più il sindaco di Genova e si dimettesse, comunque in questo momento rappresenta una figura di riferimento per gli elettori di centrosinistra della città.
0: Anche se, dobbiamo ricordarlo, se noi prendiamo le elezioni regionali, quando c'era Orlando e contro Bucci, il dato di Genova è sempre praticamente lo stesso. Cioè c'è ormai veramente uno zoccolo duro di elettori del centro-sinistra che non si è modificato con Orlando, con la Salis o con questo dato dove c'è un candidato X. Siamo sempre sui stessi numeri. Quindi non spostano in questo momento i candidati, poi che la Salis sia piaciuta, forse ha portato un minimo in più, ma proprio un minimo, perché siamo sempre sullo stesso identico dato.
2: Prima di passare a quelli che saranno i cartelli successivi, che ci spiegheranno anche il lavoro che abbiamo fatto insieme a Carlo Buttaroni e Tecne, e che ci accompagneranno nelle prossime settimane, perché abbiamo analizzato, abbiamo detto prima, la città di Genova, l'amministrazione di Genova per la data di oggi, ma nelle prossime settimane, nei prossimi giorni partiremo con un numero infinito di sondaggi che riguardano tutte le province scandagliate nei vari assessorati, nei vari punti, la mobilità, la sicurezza, i trasporti.
0: E andiamo a raccontarli?
2: Sì, però prima, non so se volevo ancora chiudere con Salis, con
0: sì, Buttaroni. Velocemente, perché abbiamo
2: allora,
0: poi
2: anche mi incuriosiva molto il suo punto di vista romano. Che cosa le trasmette questo, le ha trasmesso questo sondaggio, da uno che abita a Roma e che quindi guarda un po' tutto dall'alto?
1: Beh, allora, non soltanto per il fatto di abitare a Roma, ma il fatto di fare tantissime, certo, rilevazioni, soprattutto sul gradimento dei sindaci, delle città. Allora, sicuramente siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Anche, per esempio, mi parlava di Roma, anche Gualtieri sotto questo punto di vista ha costruito questa sua identità, tant'è che anche Gualtieri ha dei giudizi molto elevati. Ecco, entrambi governano delle città molto difficili, perché Genova come Roma è una città molto difficile.

0: difficile, ed entrambi stanno lavorando bene sotto questo punto di vista. Roma andrà al voto prima, Genova siamo soltanto a un anno, non sappiamo bene quale sarà la sua evoluzione, però quello che sarà importante, perché questo ritorno sul fatto che abbiamo questo modello che è stato messo su è importante, proprio per capire com'è l'evoluzione e com'è il gradimento dei cittadini, perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
1: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti. Io direi di passare però alla parte finale, perché dobbiamo raccontare con il direttore Angeli e con Carlo Battaroni che cosa stiamo andando a sondare. Allora, a sondare l'intera Liguria. Siamo una televisione regionale, vogliamo dare dei dati a tutta la regione, e questa è una cosa molto più complicata perché il campione è aumentato notevolmente.
0: Sì, esattamente, complessivamente è un campione di 3.000 casi.
1: Perché Savona, Imperia, Genova e Spezia.
0: Esattamente.
1: Quindi andiamo a vedere ad esempio la prima scheda, che è quella su Savona. L'anno prossimo si va alle elezioni a Savona. E vorrebbero riconfermare il sindaco Russo o preferirebbero un altro candidato del centro-sinistra, i savonesi. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Lo stesso sia chiaro anche sulla Spezia e anche su Imperia. Andiamo a vedere poi le altre, infatti, schede per quanto riguarda ad esempio Spezia. Qui abbiamo inserito una cosa fondamentale. Perachini non potrebbe ad oggi essere ricandidato perché ha fatto due mandati, ma sappiamo, anzi posso dire che lo so perché ho qualche collega, ex collega, diciamo, che è ancora in Senato, perché io ci sono stato un po' tanti anni fa, che mi ha detto che c'è già un emendamento pronto nella nuova legge elettorale per inserire il terzo mandato. E quindi abbiamo chiesto proprio questo, direttore, se vuoi leggere questa domanda appunto su Perachini.
2: Allora sì, se venisse approvata una legge, proprio come quello che dicevi tu, per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato di centrodestra dell'attuale sindaco Perachini, o preferirebbe un altro candidato? Vorrebbe riconfermare Perachini, preferirebbe un altro candidato, ovviamente non sa, preferisce, questa è la domanda che abbiamo fatto.
1: Ma questo quindi... è appunto su Spezia, mentre su Savona, attenzione, perché c'è una grande dibattito su Savona per l'anno prossimo, se ricandidare o meno il sindaco Russo, ma è un dibattito anche all'interno del centro-sinistra, tra l'altro, quindi noi potremo dire fra qualche giorno se il sindaco Russo, i cittadini di Savona vorrebbero che si ricandidasse, cosa che lui può perché è al primo mandato. Se andiamo anche su Claudio Scajola, invece
2: anche
1: abbiamo
2: qui
1: la stessa situazione.
2: Se venisse approvata una legge per il terzo mandato dei sindaci, lei vorrebbe una riconferma come candidato di centrodestra dell'attuale sindaco Scajola, o preferirebbe appunto un altro candidato? E vediamo qui se Claudio Scajola continuerà ad avere il grande assenso che ha avuto e consenso soprattutto che ha avuto negli ultimi anni.
1: E adesso passiamo invece alle tante domande che abbiamo posto città per città, che poi metteremo a confronto, quindi vediamo che cosa è stato praticamente sondato.
2: Abbiamo tu di tutto, abbiamo il lavoro, abbiamo il costo della vita, la viabilità, il traffico, la sicurezza, la sanità, le politiche per la casa, l'ambiente, la pulizia, il decoro urbano, insomma, chi più ne ha più ne metta. Penso che questo sia, ne verrà fuori una fotografia piuttosto chiara e netta.
1: Vediamo anche la scheda dopo,
2: delle varie
1: perché ce n'è un'altra,
2: dei vari argomenti, eccolo qua, ancora l'offerta culturale, se appunto per quanto riguarda se sta l'amministrazione comunale, se sta facendo bene o male, per quanto riguarda l'efficienza e qualità dei servizi, la scuola, i servizi, il turismo, la promozione del territorio, gestione del porto.
1: E quelle sono due molto particolari che abbiamo deciso di mettere, essendo, avendo noi tre porti in Liguria, Savona, Genova e Spezia. Vedremo anche il confronto della percezione dei cittadini, noi che parliamo sempre
2: del
1: città-porto, no? Cioè tra il porto e la città, quindi potremo vedere effettivamente quale sarà la situazione, come la cura del lungomare, cioè il lungomare di Imperia, il lungomare di Spezia, il lungomare di Genova, non solo il waterfront ma anche quello che ha Pegli piuttosto che a Nervi, e quindi credo che sarà un dato interessante anche quello. L'ultima invece, su questo chiariamo che avremo i confronti sempre, una volta al giorno ne faremo uno, e il direttore con i suoi giornalisti parleranno, no, probabilmente con gli assessori delle varie città per capire questa lettura di dati di Genova, Savona, Imperia e Spezia. L'ultima cartella che invece vediamo, l'ultimo sondaggio, Carlo, lo vuoi raccontare?
2: Eccolo qua.
0: E queste sono le intenzioni.

0: di voto per le politiche. Ci manca grosso modo un anno.
1: E iniziamo a testare la Liguria.
0: È il fischio d'inizio della partita che ci porterà al nuovo Presidente del Consiglio.
1: Dato solo regionale, ma vedremo anche eventualmente lo spaccato provinciale?
0: Anche il dato per provincia e per i comuni capoluogo.
1: E per i comuni capoluogo. Molto bene. Questo dato, ci tengo già a annunciarlo, lo presenteremo venerdì. In compagnia di un personaggio di grande rilevanza in questo momento, tra l'altro ha preso il ruolo di capogruppo al Senato, che è Stefania Craxi, che sarà qua con noi e quello sarà il momento dove sveleremo questo dato, il primo dato, diciamo, verso le elezioni politiche del 2027.
2: Diciamo, abbiamo detto tutto?
0: Abbiamo
2: Ci
0: detto
2: siamo dimenticati
0: tutto?
2: qualcosa? No,
0: No,
2: mi sembra che abbiamo detto
0: assolutamente.
2: tutto.
0: Ma quello che raccontavate prima, ho fatto vedere tutti i singoli temi, 13 temi, che appunto è quello che dicevo prima, cioè quello che il cittadino incontra andando per strada. È il cruscotto della città. Capire come cambia
2: Sicuramente,
0: quello.
2: ovviamente, le amministrazioni differenti da Genova hanno un pregresso di anni, quindi naturalmente hanno un
0: Certo.
2: peso per tutto quello che abbiamo detto prima, no?
0: Esattamente.
2: Ovvio che il confronto si può fare, si deve fare, lo faremo, però naturalmente un conto se amministri da 5 anni, un conto se amministri da uno, perché comunque il giudizio vale ancora quello che abbiamo detto prima, con
0: Esattamente.
2: questo, non dico non è più una luna di miele, ma questo consenso che ancora hai, no, nel primo anno, mentre gli altri dopo 5 anni è già un
1: Beh, però
2: giudizio piuttosto
1: quel
2: definitivo.
1: tema è quel
2: Però
1: tema
2: certo, il
1: che è la
2: tema,
1: percezione dei cittadini che
2: certo.
1: deriva anche poi
2: E infatti
1: dall'amministrazione
2: lo metteremo poi bene
1: precedente,
2: a
1: non è
2: confronto fra
1: addebitabile.
0: E lo vedremo strada facendo, e questa è la cosa
1: E poi cambia.
0: interessante.
1: Ogni 3 mesi, quindi una a settembre, una andremo a farlo intorno a dicembre, poi un'altra verso marzo, aprile dell'anno prossimo. Naturalmente vedremo anche quando saranno le elezioni, perché come sapete poi da 15 giorni prima delle elezioni non si possono più fare sondaggi e quindi e adatteremo ogni volta i sondaggi, chiaramente una parte anche a delle domande specifiche su temi che si caratterizzano in quel momento.
2: Grazie all'editore di Primo Canale Maurizio Rossi,
1: Grazie direttore.
2: grazie al presidente di Tecne Carlo
0: Grazie a voi.
2: Buttaroni, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo presto.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Il fumo uccide. Non fumare.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto?
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
8: Ancora ben trovati nella nostra giornata insieme, una maratona dedicata al primo anno al governo della città di Genova di Silvia Salis. Con me Chiara Orru, ciao Chiara.
9: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo qua un po' per leggere e commentare quelle che sono le lettere arrivate proprio dai nostri telespettatori. La mail era chiara, redazione @primocanale.it, sono arrivate tante mail.
8: Tante mail destinate però non a te o a me, ma a Silvia Salis.

0: a Silvia Salis, alla quale avete potuto indirizzare le vostre lettere. Cominciamo dalla prima?
1: Cominciamo subito, io direi di partire dalla lettera di Riccardo, io la leggo qui dal telefonino, voi la vedete in grafica. Riccardo chiede più ordine e sanzioni per l'inciviltà urbana. Le famiglie sono spermute da costi Italia AMT in aumento invece di essere tutelate, quindi si apre anche il tema di AMT. I progetti di viabilità devono concludersi entro il mandato. Smaltiamo la scusa della politica nazionale, le responsabilità sono locali. Chiarisca tempi e metodi senza dare colpe al passato, scrive Riccardo.
0: Questa dunque la lettera di Riccardo, poi cerchiamo, per semplificare la vita anche alla regia, di andare nell'ordine in cui le abbiamo inserite, anche perché giustamente bisogna recuperarle. Comunque eccola qua, questa è la lettera scritta da Riccardo. Tema forte, Genova è una città che si sta, dal mio punto di vista, presentando sporca sempre, lo era prima, lo è adesso, con, dal mio punto di vista, nel mio piccolo osservatorio, un peggioramento sulla raccolta rifiuti. Ma insomma, sappiamo che ci sono dei problemi per quanto riguarda AMT.
1: Servizio pubblico e trasporto.
0: Servizio del trasporto pubblico
1: se ne è parlato tanto.
0: Certo, pare che abbia insomma, i suoi problemi e speriamo che siano in grado di risolverli.
1: Andiamo avanti, la prossima lettera è di Clearco. Clearco, un nome singolare.
0: Sì, conoscevo Learco, ma non Clearco.
1: Clearco, questa volta abbiamo Clearco che questa volta è più positivo rispetto alla sindaca. Sei riuscito a ridarmi fiducia nelle istituzioni. Spero in una rivoluzione locale, risposte coraggiose su casa, trasporti e decoro urbano. Quindi si apre nuovamente il tema del trasporto e del decoro urbano. Ti chiedo di non lasciarti sedurre subito dalla politica nazionale, dimostra le tue capacità qui a Genova per i prossimi 10 anni. Chi aspetta l'alternativa saprà attendere.
0: Tifosissimo di Silvia Salis. Tifosissimo di Silvia Salis, questo nostro telespettatore Clearco, questa la sua lettera. Diciamo che qui si entra un po' in gioco anche l'argomento della seduzione della politica nazionale.
1: La possibilità poi
0: Salis,
1: di andare a Roma.
0: La possibilità di avere in carica a Roma, non si sa ancora di che tipo e di che natura, ma insomma sicuramente c'è un certo tipo di interesse anche su questo, e ne abbiamo parlato anche con i sondaggi che sono stati presentati.
1: Sondaggi che avete appena visto. Allora andiamo avanti con la lettera di Christian, questa forse un po' meno positiva. Mi preoccupa la sua partecipazione a commemorazioni che rivendicano la forza per zittire opinioni differenti. Chi rappresenta l'intera cittadinanza non può agire così. Spero che lei riesca a essere la sindaca di tutti, anche di chi non l'ha votata. Questa era Christian, la lettera.
0: L'hai capita tu esattamente a chi si riferisce Christian? Nel senso, quali sono le commemorazioni che rivendicano la forza per zittire opinioni differenti? Palestina? Cose simili?
1: Sì, probabilmente
0: però
1: si stava
0: non mi pare
1: riferendo
0: che la Palestina,
1: forse,
0: diciamo così, usi la forza per zittire opinioni differenti.
1: Sì,
0: mi sembra di no.
1: Sì, Christian, allora ti invitiamo magari a chiarire un po' quello che hai scritto. Insomma,
0: comunque questa è la tua lettera.
1: La tua lettera. E allora andiamo avanti. Cara sindaca, ti scrivo questa volta a scrivere a Alessandra. Percepisco mancanza di direzione e concretezza su temi fondamentali. La città appare più trascurata, meno ordinata e meno sicura. Ho notato toni poco aperti al confronto, talvolta arroganti verso il dissenso. Amministrare Genova richiede umiltà istituzionale e competenza reale. Su questo nutro oggi forti perplessità.
0: Quindi Alessandra non è dalla parte di Silvia Salis. Ora sul discorso della trascuratezza, dell'ordine e della sicurezza, mentre sulla trascuratezza e l'ordine, come dire, un giudizio lo si può dare abbastanza facilmente, almeno rispetto alle zone che ognuno di noi frequenta, e sono peraltro un po' anche la stessa cosa, ordine e
1: certo,
0: diciamo, appunto la capacità di tenere la città non trascurata e decorosa. Diverso secondo me il discorso sulla sicurezza, perché la sicurezza è molto più percepita che non reale, perché poi bisognerebbe guardare poi i dati reali statistici sulle denunce, sui ferimenti, o omicidi o cose simili. Quindi diciamo che al momento credo che ognuno di noi possa esprimere semmai una sensazione, ma non un
1: fatto
0: reale,
1: concreto.
0: Non un fatto concreto.
1: Ecco. Andiamo avanti, la lettera di Giacomo, questa volta però ci parla proprio di una criticità in particolare, sta parlando delle criticità di Borgoratti. Via Cadighiara è senza marciapiedi e pericolosa, muraglioni che cedono e strade senza illuminazione adeguata. Siamo cittadini degni di attenzione come quelli dei quartieri più agiati, speriamo che la sua attenzione per le periferie sia reale,

0: come sostiene. Insomma, qui si parla di periferia, quindi non di guardare solo il centro città, ma anche di estendere...
1: Esatto. Tra l'altro c'è, non so se sia reale o presunta, perché per esempio su Bucci si diceva che si occupava solo di waterfront o di cose simili. Io sono andato, mi pare, 2 giorni fa a Cornigliano, e via Cornigliano è oggettivamente tutta diversa.
0: È rinata,
1: cioè, è una via...
0: Sì.
1: I palazzi erano già belli prima, ma ora con le palme, i nuovi marciapiedi, cioè, mi pare che, per esempio, quella sia una zona periferica che è stata riqualificata. Però è vero che il centro-sinistra e Silvia Salis hanno puntato molto in campagna elettorale sul fatto che la città è policentrica, che servono diciamo iniziative e riqualificazioni per tutti. Quindi, se via Cadighiara è messa male, come ci scrive il nostro telespettatore, invitiamo la giunta a farsene carico.
0: Sì, il messaggio è abbastanza chiaro: guardare anche le periferie, non tralasciarle,
1: soprattutto visto che così si era detto in campagna elettorale, era uno dei punti qualificanti della campagna elettorale del centro-sinistra.
0: Certo, abbiamo ricevuto non solamente lettere che vi abbiamo letto, ma anche decine, anzi centinaia di commenti sotto proprio il nostro post, in cui chiedevamo proprio di scrivere, a mandare la propria lettera e i propri commenti. Allora io direi di andare a leggerne alcuni, intanto per dare un po' di opinione dei genovesi. Questa è la sindaca di Genova? Mai sentita né vista. Ecco, un commento un po'...
1: Mai sentita prima, se non avevi, diciamo, attitudini sportive, può darsi. Ora dovresti averla sentita.
0: Ora,
1: diciamo,
0: ormai ne tocca un po' di tutti, anche attraverso i social.
1: Poi che sia capace o meno capace è un discorso che attiene ovviamente al giudizio di ciascuno, però insomma, la notorietà non mi pare un problema.
0: Assolutamente no, forse è l'ultimo dei problemi.
1: Forse è l'ultimo dei problemi.
0: Andiamo avanti, questa volta si parla di energia. Finalmente una ventata di freschezza in comune. Genova aveva bisogno di una visione giovane e internazionale.
1: Sicuramente questo... una visione giovane può essere molto utile, perché diciamo i giovani hanno più strada da fare, e quindi c'è forse più l'attitudine a lavorare per il futuro e non per le prossime elezioni. Poi la politica non è sempre facile da questo punto di vista, però speriamo che abbia ragione questo nostro telespettatore, anzi questo utente delle nostre pagine social.
0: Io poi sono andata un po' in giro per Genova ad ascoltare alcune delle voci, e c'era proprio questo senso di determinazione e giovinezza che è stato apprezzato. Andiamo avanti, si parla qui di servizi e trasporti. Allora leggiamo il prossimo commento. Metti a posto MT, perché la priorità è la priorità dei genovesi: troppi aumenti e pochi fatti.
1: Ecco, questo sicuramente è un tema. MT è azienda in difficoltà. Noi a Primo Canale abbiamo spesso ricordato come però non c'è il bilancio, non sono chiari i numeri, ci sono state molte polemiche su questo, si è più parlato che fatto. Quindi la mia opinione personale è che da qui in avanti si faccia senza parlare e poi si annunci solo alla fine il risultato del lavoro svolto, perché per il resto mi sembra che invece ci sia molta confusione, e credo che anche un po', diciamo, da quello che leggo in giro, la gente su questo comincia ad avere un'idea non più tanto tenera nei confronti dell'amministrazione su questo
0: anche
1: specifico argomento.
0: Un po' questi aumenti, ecco, che ormai si sono registrati. Allora andiamo avanti, questa volta però si parla di eventi, grandi eventi. Sappiamo tutti, la Salis è stata
1: la De Witte, esatto, che hanno fatto pandan.
0: Genova è tornata al centro. Questa volta si parla di sport mondiale. Un anno di eventi bellissimi che hanno portato turismo e prestigio. Ecco, quindi l'apprezzamento in questo caso dei grandi eventi, dello sport. Lei
1: bene.
0: Effetti è legata allo sport.
1: Beh,
0: proprio
1: certo,
0: per...
1: è stata vicepresidente vicaria del CONI, quindi insomma
0: campionessa olimpica,
1: campionessa
0: proprio
1: olimpionica, quindi sicuramente ha una grande esperienza nel settore e farà di tutto ovviamente per dimostrare anche a Genova che, appunto, le sue capacità organizzative di questi eventi,
0: portare lo sport a livelli alti.
1: Certo,
0: a Genova
1: non c'è dubbio, non c'è dubbio.
0: Andiamo avanti, metodo e dialogo, qui c'è una critica, Matteo, perché qui criticano un po' il suo modo di fare. Non ama il contraddittorio, preferisce parlare da sola, la trasparenza non fa parte del personaggio creato in laboratorio. Qui c'è una forte...
1: Ah, c'è stato qualche episodio, no? Qualche momento in cui si è un po' irrigidita, però fa parte anche della vita pubblica, insomma, avere sempre i fari puntati talvolta può portare anche...

0: anche reazioni sbagliate. Certo, quella oggettivamente uscita malissimo la frase sul
1: cabinovia, forse
0: o vi prendete questa o non protestate più, insomma è chiaro che quella è una frase uscita male, però come dire, non credo che la si possa condannare per una o più uscite non venute benissimo. Ci sta nella comunicazione, bisogna fare di tutto per non farlo, ecco.
1: Certo. Andiamo avanti, si parla in questo caso di sensibilità e ascolto. Mm-hmm. Un feedback da parte di un nostro follower, perché qui si parla di commenti social. Mi ha stupito ricevere una risposta scritta di suo pugno, dimostra di avere a cuore le segnalazioni dei singoli cittadini.
0: Non so a cosa si stia riferendo.
1: Forse ha un commento lasciato sotto i social,
0: no,
1: non lo so.
0: Penso più a una lettera con una firma Silvia Salis.
1: Potrebbe avere magari una segnalazione e la risposta firmata.
0: Sì, non credo che si sia messa a scrivere a penna una risposta. Ne leggiamo l'ultimo?
1: Leggiamo l'ultimo. Ecco, qui si parla di nuovo di periferia, un po' di aver tralasciato quelle che sono le periferie. Perché non rispondete alle mail del CEP di Pra?
0: Perché? Ora, non è una questione... Bucci e Campo erano sempre presenti sui problemi reali.
1: Sì, qui...
0: Ora, è stato fatto molto sul CEP in passato, chiaramente deve essere continuato a fare, anche perché è un'area che ha molto bisogno ovviamente di aiuto e collaborazione.
1: Riqualificazione un po' anche in qualche modo.
0: Qui più che, diciamo, la sindaca di per sé è un problema di giunta, di chi deve gestire e amministrare bene la città. Comunque volevamo fare un po' di sventagliata, trovate poi sui nostri social, sia su Instagram che su Facebook in particolare, tantissimi commenti sotto i nostri post. In generale c'è molta interazione. Una cosa possiamo dire per chiudere, Chiara, sì, non lascia indifferenti Silvia Salis.
1: Assolutamente no, ogni volta che compare sugli schermi o anche su
0: polarizza
1: molto, sono tantissimi commenti che arrivano, insomma potete ovviamente leggerli su tutti i nostri social, sulla nostra pagina Instagram, ma anche ovviamente sulla nostra pagina Facebook.
0: Grazie Chiara, ci fermiamo, tra poco rivediamo i sondaggi, quali sono i risultati che sono stati appunto elaborati da Tecné, tante domande, tutte ovviamente legate all'anno di governo di Silvia Salis.

0: Bentrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale, per la giornata di mercoledì 27 maggio. Pressione atmosferica ancora alta sul territorio, a garanzia di bel tempo, stabilità e un clima caldo estivo, senza eccessi particolari qui. Diamo uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Tanto sole, temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27 e 28 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con temperature massime anche qui tra i 27 e 28 gradi, una ventilazione debole o assente. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui splenderà il sole, i cieli sereni o poco nuvolosi, una ventilazione debole a regime di brezza a tutte le quote, temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Anche sul Tiguglio sole prevalente, qualche nube di passaggio sarà possibile ma in assenza di effetti, temperature massime attorno ai 27 gradi, ventilazione debole o assente. Anche sullo Spezzino la situazione meteo non cambia grazie ad un contesto anticiclonico, i cieli saranno sereni limpidi con temperature massime in leggera diminuzione rispetto alle giornate precedenti attorno ai 27-28 gradi. Nella giornata di giovedì 28 maggio sulla Liguria il tempo sarà ancora ben soleggiato, fatta eccezione per possibili disturbi nelle aree interne dell'area di Levante. Nella seconda parte del giorno si potranno sviluppare locali rovesci a sfondo temporalesco, ma saranno isolati di breve durata. Poche le variazioni termiche. Per ulteriori dettagli in merito alle vostre località vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Eccezionalmente questa sera non di lunedì come al solito, ma è di martedì. Perché? Perché oggi è una giornata particolare, è il primo anniversario della nuova amministrazione comunale. Un anno fa esattamente Silvia Salis veniva nominata sindaco di Genova e allora abbiamo pensato di dedicare intanto un'intera giornata a un bilancio. Quindi abbiamo sentito la gente per strada, abbiamo sentito le varie categorie, abbiamo sentito i politici anche della regione, abbiamo sentito insomma tutta la città nel corso di questa lunga maratona iniziata questa mattina alle 8 e naturalmente abbiamo poi svelato questo pomeriggio alle 13 i sondaggi di Primo Canale che poi tra poco vi faremo vedere. E allora questa sera continueremo a fare un po' il sunto della nostra giornata, faremo un bilancio, lo faremo ovviamente soprattutto dal punto di vista politico con i nostri amici che sono venuti questa sera a trovarci. Buonasera, ben trovato Pietro Picciocchi.
1: Buonasera.
0: Ilaria Cavo.
2: Buonasera.
0: Francesca Ghio.
3: Buonasera.
0: E Marco Mesmecker, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera, grazie.
0: Allora, intanto Francesca Ghio, che è un po' la novità del programma politico, le faccio introdurre un po' a lei un commento, l'avrà visti naturalmente, immagino, penso, spero, nella giornata di oggi i nostri sondaggi. Che fotografia esce secondo lei?
3: Li abbiamo visti, io ringrazio anche per la novità perché un'opposizione me la sono fatta nel ciclo precedente, quindi arrivo come novità forse in amministrazione alla guida della città. Sondaggi che riteniamo molto positivi perché comunque visti insomma i sondaggi che sono stati fatti su tutte le slide che sono state pubblicate, la percentuale dà la conferma dei dati positivi che stiamo riscontrando come amministrazione. Sarebbe interessante anche capire il campione, e questa è una domanda che faccio a lei, il campione che è stato analizzato sulle interviste, quindi questi 1000, mi sembra fossero 1000, 1050, ma mi darà lei risposta su quale campionatura, se all'interno della città di Genova, se sulla regione, comunque slide dopo slide quello che si può definire è una conferma di un gradimento che la città conferisce a questa amministrazione. Poi c'è una grande ossessione, mi viene da definire, nei confronti della figura della sindaca Salis, perché è lei la vera novità politica, nel senso che nella scena politica è un modello che non avevamo prima, però è un lavoro di squadra e questo la sindaca lo riconosce, è un lavoro, noi lo viviamo, io e i miei colleghi da capigruppo, ma i colleghi di maggioranza, è un lavoro di cerniera, è un lavoro con la giunta, l'amministrazione, è un lavoro in cui sicuramente Silvia come immagine, come sindaca è in prima persona davanti, ma dietro c'è una cordata e un lavoro molto importante tra tutte e tutti noi.
0: Allora vi chiedo a tutti e quattro di essere particolarmente sintetici nei vostri interventi perché, come dico sempre, meno parlate più parlate. Ilaria Cavo.
2: Ma io mi fido assolutamente dei sondaggi che fate, li abbiamo sempre commentati, al di là poi del campione, non campione, sono i sondaggi fatti con tutti i crismi, quindi è
0: devo dire che te
2: commentare.
0: Non perché è un nostro amico
2: no,
0: e collaboratore.
2: No, siccome è stata fatta la domanda prima,
0: però,
2: ci tengo a dirlo, perché io ho commentato sondaggi positivi su di me, sondaggi
0: le elezioni
2: negativi.
0: Di Silvia Salis, praticamente al centesimo, è stato l'istituto che l'ha indovinato più di tutti, da cui si è indovinato, fra virgolette ovviamente, come quello di Marco Bucci, quindi la dimostrazione di essere uno degli istituti di ricerca.
2: Io stessa mi sono trovata, no? In tanti totinomi, in tanti, quindi io ho sempre commentato e commento anche stasera con piacere. Mi sembra che sia sostanzialmente quello, se poi rimettete la schermata mi aiutate, il voto, la percentuale esattamente del voto con cui è stata eletta un anno fa, perché 51,5% è sostanzialmente il voto di un anno fa.
0: Eccolo qua. Qua abbiamo fatto un lavoro tra l'altro importante anche come Primo Canale, devo dire, perché abbiamo fatto tanti sondaggi prima,
2: esatto,
0: durante
2: sì,
0: e
2: infatti
0: dopo.
2: Stavo continuando.
0: E questo ci serve proprio per avere questo grafico qui.
2: Quindi,

0: vedendo il flusso si è sostanzialmente tornati alla percentuale di un anno fa, con dei picchi che c'erano stati sostanzialmente nel settembre scorso, che era il 56%, e poi ho visto anche altre slide. Io ho l'immagine, riconoscendo questo 51%, che comunque maggioranza è, ma ho l'immagine di una città sostanzialmente spaccata, perché se poi andiamo a vedere le altre slide, rispetto a chi rivoterebbe e a chi non sa e a chi non rivoterebbe, sostanzialmente siamo 50-50. E quindi io credo che questa città sia veramente spaccata in questo momento, nell'apprezzamento e nel non apprezzamento. Io ho sentito narrare come se tutto andasse bene, io vorrei capire che cosa è stato fatto per questa città, oltre a un bellissimo, io l'ho riconosciuto per prima, concerto, lo dico con grande chiarezza. Però io, le altre risposte che si aspettavano i cittadini, poi adesso diranno: ah, ma perché c'era il buco di MT, c'era il buco di bilancio, che però non era un buco di bilancio, era invece un avanzo di bilancio, eccetera. I cittadini che io incontro per strada, forse io incontro, anzi sicuramente incontrerò soltanto l'altro 50%, sono cittadini che stanno aspettando delle risposte sui problemi concreti della città, che sono quelli del centro storico, che sono quelli della sicurezza, che sono quelli dei rifiuti, che sono quelli del verde, che sono quelli delle opere che danno la sensazione di essere ferme e comunque non volute. Quindi io non ho dubbi che questo è la parte positiva, che io non ho negato, di questo sondaggio, sia frutto anche di un lavoro di squadra. E assicuro la Ghio che io non ho nessuna ossessione per la sindaca, visto che si è stata parlato di ossessione, è anche la mia sindaca, e se fa anche le interviste e se va sul nazionale, io credo che sia soltanto positivo per la città, se può servire alla città. Ha parlato di un gioco di squadra. Beh, io credo che sia assolutamente un gioco di squadra, perché io penso, e do a loro atto, che la loro posizione di AVS da un lato e di 5 Stelle dall'altro sia determinante e molto spesso condizionante nelle scelte che sono state fatte o che non sono state fatte in questo anno.
1: Mesmecher, per ora devo dire che questa coalizione del campo largo tiene, no? E tiene anche piuttosto bene. Avete avuto anche, non so se la fortuna, comunque il tempo non è stato quello, di grandi temi che non sono ancora esplosi, no? Mi riferisco per esempio al termovalorizzatore, mi riferisco ad alcuni temi che potrebbero in qualche modo avere delle visioni differenti all'interno della coalizione. Per ora, in questo anno, tutto è andato, da questo punto di vista, è andato molto liscio.
2: Sì, diciamo che è andato liscio perché ci siamo messi con molto impegno a far sì che le cose andassero in un certo senso lisce. E chiaramente quello che abbiamo ereditato è nei fatti, a me dispiace, ma se si fa un'analisi di quelli che sono i dati, i bilanci e nella realtà della città, la Genova meravigliosa non era stata proprio lasciata in questo modo. Credo che in questo primo anno abbiamo aperto dei cassetti in un certo senso, e in questi cassetti abbiamo trovato delle cose che non erano state dette ai genovesi. Penso che ci sia stato un lavoro anche di comunicazione molto trasparente, dove si è detto fin da subito quali potevano essere le opportunità e quali invece erano i problemi di Genova, e con trasparenza si è, diciamo, cercato, e come in molti casi con il piano di risanamento di AMT, ad esempio, che lei ha citato, abbiamo rimesso in sesto un'azienda che rischiava veramente delle problematiche importanti. Poi, diciamo, io i sondaggi, come dire, li ho sempre presi per quello che sono, senza che nessuno si offenda, ma diciamo, non ho mai preso né quelli positivi né quelli negativi in modo particolarmente accurato, anzi tendo a dare una misura giusta a quello che sono i sondaggi. Poi prendiamo atto, siamo contenti. Per rispondere, io credo che la collega si riferisse al fatto che, in piena trasparenza, poi sul sito siamo andati a vedere questi sondaggi, che sono sicuramente interessanti. Quello che abbiamo rilevato è che queste domande comunque sono fatte sulla base ligure e non genovese.
1: No, le spiego. Quindi, solo il motivo, no, quello poi verrà fatto probabilmente anche la distinzione netta, perché abbiamo fatto a Tecne commissionato dei sondaggi su tutta la Liguria che verranno svelati nei prossimi giorni, quindi Spezia, okay. Imperia, quindi probabilmente quella è la metodologia generica di tutti, okay, i sondaggi, probabilmente.
2: Sulla
1: pagina, Genova,
2: diciamo,
1: è ovvio che non abbiano intervistato Spezia per sentire.
2: Era riportato un campionamento ligure, ma dico, al di là di tutto prendiamo il dato, secondo me l'analisi...
1: Penso, immagino che non siano impazziti, non abbiano chiamato Spezia sbagliando prefisso, no. Immagino.
2: Diciamo che l'analisi risulta poi...

0: Come dire, poi a prescindere dal sondaggio che può essere più o meno positivo, diciamo una situazione effettivamente stabile. Poi io credo che il primo anno si programmi, nel senso che il primo anno si aprono quei cassetti, si vede cosa c'è dentro. Noi in opposizione abbiamo spesso chiesto dei dati e una trasparenza su molte cose e aprendo quei cassetti ci siamo resi conto di com'era la situazione. Credo che il primo anno sia però determinante nel programmare quelli che sono tutti i 5 anni. Perché comunque l'attività amministrativa è un'attività amministrativa che deve essere a lungo respiro.
1: Abbiamo
0: Diciamo,
1: detto che aprivano i cassetti e l'unica promessa mantenuta mi sembra che sia stata esattamente questa. Non
0: no,
1: ho capito però come si
0: cerchiamo.
1: chiude il ciclo del rifiuto,
0: No,
1: visto
0: però mi
1: che
0: scusi,
1: il direttore aveva fatto la domanda sui rifiuti,
0: non
1: non ho
0: credo
1: capito, ho letto
0: che.
1: attentamente l'intervista
0: Non
1: anche
0: ho
1: della
0: capito se
1: sindaca
0: la
1: oggi,
0: cavo.
1: non ho capito come chiudiamo il ciclo del
2: Finiamo di così,
1: rifiuto.
0: Io non ho
1: No, visto che
0: capito
1: si è
0: però chi
1: toccato il tema
0: conduce la trasmissione, perché
2: Prego,
0: credo che
2: Becker, prego.
0: l'onorevole
2: Però
0: capo penso
2: chiuda così andiamo
0: che si
2: su di ciò.
0: sia un po' sia
1: è stata fatta
2: Ci
1: una
2: torniamo,
1: domanda sul rifiuto, mi scusi,
2: ci
1: è stata fatta
2: torniamo,
1: una domanda
2: prego, ci
1: dal
2: torniamo.
1: direttore sui
0: Sì,
1: rifiuti, non ho ascoltato la risposta.
0: ma guardi, noi ci
1: Non l'ho fatta,
0: confrontiamo,
1: io l'ha fatta il direttore.
0: noi ci confrontiamo giornalmente in consiglio comunale, so che magari spesso a volte non riesce ad esserci, però quello che facciamo è quello proprio di discutere anche a livello di maggioranza di tutte queste problematiche, e il problema sostanzialmente lo avete principalmente voi in regione, che non riuscite a trovare un sito idoneo. Quindi direi che il tema adesso a livello comunale non c'è. Poi, se volete continuare a parlare di quello che avete
1: Ah,
0: lasciato.
1: quindi la cosa è, bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti, ma non con il termovalorizzatore a Genova. Prendiamo atto di questa
2: I ciocchi.
1: decisione e in consiglio comunale, come ben sapete. Ci sono il più possibile per quello che mi avete
0: Le spiego,
1: concesso,
0: onorevole
1: non
0: Cavo,
1: avendo voluto
0: se
1: spostare
0: lei venisse in consiglio comunale potrebbe avere la possibilità di seguire
1: perché
0: anche il
1: in consiglio
0: dibattito.
1: comunale avete detto cosa fate sul ciclo dei
0: Sì,
1: rifiuti,
0: il suo
1: non mi
0: collega
1: sembra.
0: che accanto a
1: Non mi
0: lui
1: sembra,
0: aveva
1: guarda,
0: portato
1: lei ha
0: un
1: fatto una lunga
0: documento,
1: intervista della sindaca
0: aveva
1: oggi.
0: portato un
1: No, non mi
0: documento, aveva
1: pare
0: portato un
1: che nella lunga
0: documento.
1: intervista della
0: Forse lei
1: sindaca
0: non
1: di oggi
0: c'era,
1: l'ha letta
0: forse lei non
1: l'intervista
0: c'era.
1: della sindaca, perché io
0: Forse
1: leggo
0: lei
1: molto
0: non
1: bene i giornali. Non mi pare che abbia detto come
0: Forse
1: si
0: lei non
1: chiude.
0: c'era.
1: Ha posto il tema senza dare
2: A proposito,
1: soluzione,
2: ci tengo a sottolineare che
1: l'asciutteremo.
2: abbiamo invitato Silvia Salis, naturalmente alla televisione questa sera, ha detto che ha degli impegni, le ho chiesto che un'intervista durante il giorno, ha detto che è impegnata nel Consiglio Comunale, quindi questo va detto ad onore del vero,
1: Scusa,
2: perché ci
1: direttore, vorrei fare
2: preciso.
1: una precisazione, perché altrimenti come Smecker andiamo avanti tutta la sera. Io
2: No,
1: vorrei precisare ai
2: grazie.
1: telespettatori che io sono stata eletta
0: Qual
1: in
0: è il
1: questo
0: programma?
1: collegio,
0: Fa
1: ho la
0: tutto lei.
1: possibilità di avere il doppio mandato, che cerco di ottemperare al meglio. Di fronte a un consiglio comunale che a maggioranza non ha voluto riconoscere il mandato parlamentare e quindi ha tenuto fisso il consiglio comunale al martedì, le
0: Certo.
1: mie presenze sono documentate, non prendo un euro per il lavoro che faccio in comune e lo faccio al massimo e al meglio, e credo che
3: Ma
1: come
3: vogliamo fare
1: ciocchi
3: un anno di Laria Capo invece di un anno?
1: No,
2: I ciocchi.
1: visto che ne smette non sa altro che dire le mie presenze o le mie assenze. Mi sembra che l'ossessione sia quella di Mesmaker per la
0: Credo
1: mia presenza
0: che
1: o meno in
3: facciamo
1: consiglio
3: una
1: comunale.
3: trasmissione
2: Chiamano noi,
3: su
2: se no non
3: Laria
2: siamo più.
3: Capo.
2: Biciocchi.
4: Non mi stupisco di questa aggressività nei confronti della collega, perché il
3: Pure.
4: consueto atteggiamento che abbiamo conosciuto in questi anni da parte di
2: C'è
4: questa
2: stata anche aggressività nel
4: amministrazione.
2: sondaggio, quindi voglio dire,
4: Sì, ma
2: mi
4: diciamo che
2: meraviglia.
4: anche oggi basta leggere alcune interviste della sindaca e così entriamo a bomba sul tema. Sono una continua lamentazione, un vittimismo, la ricerca di alibi per dire questo volevamo farlo, non abbiamo potuto farlo. Io credo che poi i cittadini vogliono delle risposte, ma vengo al sondaggio. Allora, intanto vorrei dire che io mi fido molto di Tecné, anche sulla mia pelle, perché effettivamente l'anno scorso in campagna elettorale Tecné ha azzeccato in maniera scientifica quello che è stato il risultato, e devo dire che mi aspettavo questo andamento. E la mia considerazione è duplice. Da un lato, lo diceva Ilaria, è una città oggettivamente spaccata in due, e devo dire che noi percepiamo questa fortissima polarizzazione. Credo che il compito del sindaco sia quello di unire e fare sintesi, non di contrapporre e di governare per una parte contro l'altra, come purtroppo abbiamo visto anche con insulti sistematici da parte del sindaco e componenti dell'opposizione in consiglio comunale. Ma al di là della scarsa postura istituzionale, evidentemente soffre quando riceve delle critiche, e lo dimostra anche il fatto che questa sera non sia presente. Ma a prescindere da questo, io credo che il dato che mi colpisce è questo: dopo un anno, nonostante lo sforzo enorme che è stato fatto dal sindaco sulla comunicazione, riconosciamolo, con grandissima capacità, io veramente mi

tolgo il cappello, perché ha delle abilità comunicative supportate da uno staff e da un apparato molto consistente, senza precedenti. Bene, nonostante questo, l'invasione sistematica dei social followers che si moltiplicano, però il fenomeno Salis non sfonda.

0: È vero, il 51% rivoterebbe, ma vediamo che solo il 27% dà un voto superiore alla sufficienza. E poi quando andate a chiedere se la città è migliorata su alcuni aspetti che sono di immediata percezione dei cittadini, come la manutenzione e la pulizia, la stragrande maggioranza dei cittadini dice che la città non è migliorata. Quando andate a chiedere se alcuni dossier con AMT, che sono diventati un cavallo di battaglia di questa amministrazione per dimostrare guarda che disastro abbiamo trovato, bene, quando andate a chiedere se la giunta sta operando bene su MT, solo il 40% dice sì. Quindi evidentemente io credo che se vogliamo fare un'analisi seria e oggettiva di questo sondaggio, pur confermandosi un apprezzamento che io credo dopo un anno, che è un periodo relativamente breve, sia tutto sommato fisiologico, io credo che lì in filigrana leggiamo degli elementi di fortissima criticità che, se non saranno gestiti attentamente con delle risposte concrete e non solo con atteggiamenti mediatici di comunicazione, l'anno prossimo credo che ci troveremo qui con dei risultati ben al di sotto del 50%.
1: Io
2: sono abbastanza annoiata dall'ascoltarvi, perché mi rendo conto che sia dolorosa la sconfitta. Mi tocca, e tra l'altro lo faccio a lungo. Ci sono dei dati qua che stanno premiando l'amministrazione e la guida della città da parte della sindaca Salis, dati numerici. Poi io non credo al 100% ai sondaggi, nel senso che è un'interpretazione su un campione limitato di interviste che è stato fatto in un dato tempo. Però sono degli spunti, sono positivi. Io ho apprezzato che, a parte lo sfogo sulla sua situazione personale nel doppio ruolo che occupa in questo momento l'onorevole Cavo, però
3: io sono assolutamente
2: onorata, onorevole, tutto quello che vuole, però magari non interrompa, così il suo onore cresce ancora di più.
3: No, nell'avere ammesso, così finisce un po' la sua noia, no? Visto
2: sì,
3: che si annoia.
2: Però lei ascolti, così impariamo, perché una cosa che l'amministrazione Salis è riuscita a fare è stata quella di ascoltare.
3: Interrompiamo la noia,
2: di ascoltare laddove le amministrazioni che sono susseguite, poi di fatto una e mezza, Bucci, Picciocchi, avevano il grandissimo limite di non riuscire ad ascoltare la città.
0: Però
2: le giunte itineranti sono quello strumento che mettono a contatto la giunta, la squadra.
0: Io tra parentesi
2: io non mi ricordo i suoi giri tutte le settimane, io non la vedevo, poi non mi ricordo neanche quando lei è stato sindaco, però magari mi rimpresta lei. Ecco, di fatto qui abbiamo un sondaggio che sta premiando questa amministrazione, perché la base dell'amministrazione è quella dell'ascolto, e sicuramente la sinistra, lo dico e lo ripeto, ha più difficoltà a trovare una sintesi, perché discutiamo, e viva la sinistra che discute, perché almeno noi i problemi li mettiamo in discussione.
0: Intanto la città è ferma,
2: non seguiamo
0: però
2: gli ordini, non seguiamo gli
0: Intanto
2: ordini di un grande capo che urla o che interrompe, perché quel modello lì è fallito. Quindi noi ci mettiamo anche più tempo, e viva i percorsi partecipati, ma arriviamo a una sintesi insieme. E ci arriviamo, è un campo largo, va bene che ogni tanto si ascolti una parte, ogni tanto un'altra, che è un elastico che deve stare in equilibrio, ma c'è l'ascolto. Io mi ricordo in opposizione, quando ero in opposizione con Bucci, oltre ai gesti di estrema violenza, tipo Cassibba che sta per dare pugni in faccia se non viene bloccato da Gambino, quella scena lì è epica, ma una metafora perfetta di quell'amministrazione. Ma io mi ricordo che non riuscivo neanche a parlare, io venivo definita da Bucci quella lì, cioè neanche dopo 3 anni di amministrazione. Questo era il rispetto che un sindaco aveva.
0: Invece
2: io
0: la sindaca che ci sindaca, ha definiti nani, beceri,
2: la sindaca
0: populisti.
2: Non ha definito nani, nani e questa
0: grande
2: nani,
0: capacità di ascolto della sindaca, va bene.
2: La capacità di ascolto, io vi assicuro che almeno è in aula, perché Bucci in aula non alzava neanche lo sguardo.
3: Ma ci avete detto?
2: Lei era vice sindaca.
3: Dovevamo essere messi a testa in giù e non c'è stata presa.
2: Dovete accettare i sondaggi. Mi dispiace che fanno male, però qui c'è un sondaggio e bisogna avere il coraggio di leggerlo.
3: Prima per il 43%.
2: Guardiamole tutte le
3: che
2: slide.
3: Che dice che prima
2: è riconfermato quello che è stata la vittoria di l'anno fa, punto.
4: Io voglio ritornare sull'intervento del collega Picciocchi, perché ha dimostrato di non saper leggere tanto bene i dati, perché ha detto mi dispiace,
0: devo sempre fare la lezione.
4: Mi dispiace, posso intervenire?
0: Sono pronto ad abbeverarmi alla tua sapienza, ti
4: ascolto. Mi dispiace, perché purtroppo questo atteggiamento non fa bene all'opposizione.
0: Donami la tua saggezza.
4: Io volevo solo sottolineare che ha detto il 23% ha dato un giudizio positivo, ma se va a vedere il sondaggio,

0: deve fare la somma tra i voti 6 e i voti da 7 a 10, quindi il voto 6-10 arriva al 50%. Ha detto esattamente quello.
1: Ho detto che solo il 27% dà un voto sopra il 7.
0: No, ha detto sopra il 6. Comunque, questa è la plastica dimostrazione. Andiamo avanti. Questa è la plastica dimostrazione che chi ci ha parlato di competenze, di Genova meravigliosa, di grandi traguardi, grandi obiettivi, ha lasciato una città francamente al palo. E se posso dire, perché poi si parla del passato, che io lo scorso giro non c'ero, ho avuto l'onore di entrare adesso con questa maggioranza. Credo che invece ci siano dei dati molto positivi, perché se uno guarda i dati ad esempio del turismo, tanto per dirne una, da Natale in poi, da quando si è insediata l'amministrazione, con Natale soprattutto, se uno va a leggere i dati, il turismo a Genova è esploso, ha avuto delle percentuali di miglioramento incredibili, e questo secondo me è fattore magari anche di un'esposizione nazionale della sindaca, ma sicuramente anche di un lavoro programmatico da parte di una squadra che si è data degli obiettivi e cerca di far sì che Genova si apra al mondo, perché noi abbiamo sentito tanto parlare di mega infrastrutture, grandi opere, ne avete lasciate pochissime. Io ricordo sempre, perché l'ho seguita da consigliere municipale, ricordo sempre la vicenda del porticciolo di Nervi, ma ce ne sono così sparse per tutta la città. Loro hanno fatto un nuovo molo l'anno scorso, questo nuovo molo è già da rifare. Queste sono le cose pratiche che poi i cittadini vivono tutti i giorni, e mi dispiace, ma l'eredità che avete lasciato, capisco che possa dare fastidio in un dibattito politico.
1: Guarda, io sono orgogliosissimo dell'eredità che abbiamo lasciato, che voi state dilapidando, ma è molto diverso.
0: Io ricordo,
1: perché voi avete bloccato una città che era in piena corsa.
0: Ma questa è la vostra narrazione, voi avete
1: lasciato
0: un bilancio di
1: direttore.
0: Io vi ho con lasciato 57 milioni di euro di debito,
1: sì, un bilancio
0: solo
1: che non
0: 2024.
1: Esiste ancora. Ti ricordo che il bilancio di AMT non è stato approvato.
0: Glielo porterò stampato. Glielo porterò.
1: Ti ricordo che il bilancio non è stato approvato.
0: Glielo porterò. Guardi, lo doveva preparare la vostra amministrazione 2 anni fa. Assolutamente sì.
2: Con tutti gli allegati? Hai tutto?
0: Sì,
2: eh no, perché questo è grave. Perché allora dovremmo averlo anche noi.
0: Porterò una copia al consigliere Picciocchi. Porterò una copia anche a lei, onorevole Cavo. Così vedrete cosa avete lasciato.
1: Voglio che l'assemblea,
3: no, che 2024.
0: No, la notizia è che il bilancio del 2024 doveva essere fatto.
2: No, lei ha detto che il bilancio è quello attuale che avete fatto
3: nel
2: piano del 2024.
3: Se ce l'ha è una notizia.
0: No, non è una notizia, ma quello che sto dicendo.
2: Non ho capito, Mesmecker, ce l'ha o non ce l'ha? Perché se ce l'ha lei dovremmo averlo tutti.
0: Non ce la fanno.
2: Scusi, se ce l'ha lei dovremmo averlo tutti.
0: Allora facciamo così, quando arriverà questo bilancio faremo una puntata speciale dedicata presenteremo questo bilancio alla nostra opposizione,
2: ma
0: così farà un'opposizione costruttiva invece
3: più che l'opposizione alla città,
0: distruttiva.
2: Però mi perdoni,
0: perché
2: direttore,
0: mi dispiace, ma
2: però
0: siete...
2: Picciocchi è stato ripreso per la percentuale del sondaggio, lui ha appena detto che ha un bilancio che però non ha, e forse voglio dire forse c'è un po' di mezzo al mare tra dire che sia un bilancio
0: il piano di risanamento
2: o non ce l'ha,
0: parla
2: insomma,
0: chiaro.
2: Il
0: capo. Il piano di risanamento credo che lei ci fosse in quella seduta,
2: certo,
0: quindi sicuramente ha preso,
2: anche intervenuta
0: bene,
2: 4 volte,
0: ha preso contezza di quello che era all'interno di quel piano di risanamento.
2: No, non
0: se voi aveste un minimo di onestà intellettuale,
2: non c'era
0: verreste
2: neanche
0: qui,
2: un allegato.
0: Verreste qui e perlomeno dovreste cercare di, secondo me, poi alla mia umile opinione, di non toccare certi argomenti.
1: Guarda,
0: e di non dire che avete lasciato una città perfetta, perché qua non avete lasciato una città perfetta. Prendiamo in giro i genovesi,
1: allora, se il collega
0: Mesmecker
1: termina il suo comizio. Io ho perso le elezioni, ma quando giro questa città sono pieno di orgoglio per le tantissime cose che abbiamo fatto, perché la precedente amministrazione cercava di fare le cose, questa amministrazione crea solamente tensioni e contrapposizioni. In un anno, lasciamo perdere i grandi temi, il termovalorizzatore, in un anno ditemi un'opera pubblica nuova. Tutti i nastri che la sindaca ha tagliato sono opere della precedente amministrazione. Non c'è stata un'iniziativa nuova. Andate a vedere il piano triennale delle opere pubbliche. È tutto a conservazione del pregresso, quando non è stata eliminazione. Questi sono dati. Il bilancio, io sono orgogliosissimo della realtà e dell'eredità che vi ho lasciato, perché io ricordo che ho gestito 8 bilanci del Comune di Genova in avanzo di amministrazione, con un debito che è sceso di 300 milioni di euro. Questi sono

0: dati del bilancio. Quando voi a giugno dicevate che c'erano 50 milioni di buco e siete stati sbugiardati clamorosamente il mese scorso con un avanzo di amministrazione di oltre 50 milioni di euro e avete fatto una manovra sull'IMU che assolutamente non era necessario. E concludo sulla politica fiscale. Voi siete riusciti in 10 mesi ad alzare tutte le tasse possibili e immaginabili. Avete alzato l'IRPEF ai massimi storici. Il comune di Genova, vi do una notizia, in Italia è il comune con l'addizionale IRPEF più alta d'Italia. All'1,2% e questo lo dobbiamo a Silvia Salis, d'accordo?
1: Questi erano gli impegni che voi avevate preso col governo, questo... che non avete avuto il coraggio di attuare, così come
0: così,
1: le tasse portuali, perché
0: ma
1: le tasse portuali, le tasse portuali,
0: ma
1: devono essere come l'IRPEF,
0: ma non inganniamo la gente, ma non inganniamo la gente, non mi faccio insegnare il bilancio da me smacco, d'accordo? Allora, no, la verità è che devi studiare,
1: c'è una cosa,
0: la verità è che devi studiare, l'IRPEF l'avete alzata voi,
1: sì.
0: Forse non ti sei accorto quando tu l'hai votata,
1: okay?
0: L'IRPEF l'avete alzata voi e voi
1: chi
0: avete chiesto una modifica dell'accordo
1: con il governo,
0: voi, perché voi
1: chi
0: avete
1: è che
0: chiesto
1: ha preso l'impegnativa
0: voi,
1: con il governo,
0: voi
1: insieme
0: voi.
1: Alle tasse portuali,
0: allora,
1: che
0: voi
1: non avete mai
0: avete
1: avuto
0: chiesto una modifica dell'accordo
1: voi
0: per aumentare l'IRPEF e vabbè, allora andiamo a prendere il documento, non c'è problema,
2: noi ci fermiamo, mi devo fermare,
3: aggiungo un altro. La storia dica che l'IMU potevano essere messa, visto che è stata messa e tolta dopo
2: poi,
3: pochi mesi.
0: C'è stato dire... musei e le tariffe AMT, allora, avete aumentato tutto.
3: Io l'elenco delle delibere
1: possiamo,
3: che sono passate in consiglio,
1: quasi.
3: Sono tutte
1: possiamo
3: di
1: dire,
3: aumento di imposte.
1: Possiamo dire un dato?
3: E basta.
2: No, se lo dice in 10 secondi si ripete, mandare in pubblicità.
4: Che forse la cavo ci vuole raccontare della delibera di oggi? Ah no, non c'era, quindi ne parliamo magari dopo.
3: Vero di oggi?
4: Non lo so, però
3: lento, dove
4: lei poteva andare a tutti gli eventi? Eventi, ma deve stare in aula perché lei è stata eletta dai cittadini per stare in aula.
3: Sì, no, io sono stata oggi eletta
4: stata
3: dai cittadini per portare avanti
4: sulla,
3: le istanze che mi lasciano
4: dell'assessore Coppa.
3: E mi dispiace, lei sarebbe stato bravo se sei proprio lei.
2: Tanto a casa non capiscono niente.
3: Bellissimo evento.
0: 24 settembre 25.
1: Sull'impegno.
0: Voi, leggi.
3: Ero con le sue colleghe a fare.

0: E allora ancora eccoci. Francesca, io?
1: Sì.
0: Ah no, pensavo che chiedesse una mano.
1: I numeri, no, i numeri li date voi.
0: No, basta, i numeri li abbiamo già dati. Cavo, dove siamo rimasti?
2: Ah no, non lo so, nelle farneticazioni della Ghio che forse
1: se vuole continuo.
2: Si è, diciamo, tolta da un minuto della sua noia per pensare di dire alle persone dove devo andare e che cosa devono fare. Mi dispiace perché oggi invece si è persa, io credo, un'occasione, perché si è tenuto, e ci sono andata con scelta legittima di diritto, un bel convegno a Palazzo Tursi organizzato da Mino Ronzitti per l'ILSREC, i cui atti andranno anche al Presidente della Repubblica, in cui erano presenti in maniera molto trasversale donne della Resistenza. Tutto incentrato sulle donne e sulla volontà di fare rete delle donne. Abbiamo ripercorso proprio il valore, quello che è stato fatto finora e quello che ancora è tanto c'è da fare per il gender gap, per la parità di genere. Ero con la senatrice Finocchiaro, ero con Roberta Pinotti. Un parterre veramente trasversale e di alto livello, e su quel livello preferisco rimanere.
3: Io invece preferisco dire una cosa, che lei non è stata eletta per fare i convegni, ma per stare in aula con noi. Io capisco che noi non siamo al suo livello, però lei è stata eletta per stare in aula con noi e non nei convegni.
2: Io sono stata eletta per fare quello che...
3: Scusi,
2: guardi, io credo che i cittadini che mi hanno votato...
3: Se mi permette vorrei parlare di Genova, però come vuole lei.
2: Io sono stata eletta da cittadini che si fidano di darmi il mandato e che se vado a un evento... Certamente.
0: Però mi aspetta, mi perdoni, ora faccio l'arbitro io. Cioè, lei può dire delle cose alla Cavo e quando la Cavo rispondere e fare la polemica.
2: Sì,
0: mi perdoni.
2: Ma, cioè, ma non è
0: se no, tutta la sera Cavo
2: mi
0: smette.
2: Mi dispiace per lei.
0: Mi perdoni. Cosa le interessa dove va la Cavo?
2: Mi perdoni. Ma
0: cosa le interessa dove va la Cavo?
2: Come dovete?
0: Nel senso, la fa un po' dove vuole, se mi permetta. Agli spettatori a casa non penso interessi.
2: No, però io sono.
0: Non lo so.
2: Non ho fatto la lezione a nessuno.
0: Andiamo avanti.
2: Io no.
0: Andiamo avanti.

0: passare tutta la sera. Mi specchia il cavo.
1: Io sono venuta a rappresentare il Parlamento italiano perché abbiamo fatto un'indagine nazionale, trasversale, con il centro di documentazione della Camera dei Deputati sulle donne, e sono venuta a parlare anche a nome, come deputata, e anche a nome di questo comitato, che è un comitato che è trasversale e che rappresenta il Parlamento italiano. E io, secondo loro, devo chiedere a Mesmaeker se devo correre tra l'aula consigliare correre. E l'aula dove il consiglio è stato approfondito, il convegno è stato approfondito e anche molto interessante. E devo sentirmi dire dalla Ghio, che mi sembrava la paladina dei diritti delle donne, che io ho fatto male ad andare a discutere delle misure che bisogna fare per le donne, delle iniziative legislative che bisogna fare per le donne, di quello che bisogna portare in Parlamento e non solo in un consiglio comunale per fare per le donne, in un'ottica costruttiva e direte, ma evidentemente lo spirito con cui io sono andato a quel convegno, che è chiaro, incontrovertibile e registrato, non è lo spirito che ha la Ghio, ma ribadisco, a quel livello e alla sua noia, al suo sdegno, al fatto che vuole imporre alle persone dove devono andare e cosa devono scegliere, io mi dispiace,
0: prima
1: non mi abbasso.
0: Della replica, io saluto Pietro Senaldi, ho bisogno di te, Pietro, ciao, buonasera.
2: Buongiorno, eccomi qui.
0: Ciao Pietro, buonasera, ho bisogno di te.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Gli animi sono piuttosto cali. Do la replica a Francesco Ghio e poi ti chiedo un'analisi del nostro sondaggio e dell'anno di Sales dal tuo punto di vista.
3: Ghio. Guarda, io non rispondo tanto a cavo, ma rispondo alla città, e c'è un fatto molto chiaro. I consiglieri comunali fanno parte del consiglio comunale e sono stati eletti dai cittadini per presenziare in aula, tanto che abbiamo 3 assenze non giustificate, dopodiché non puoi neanche più partecipare. Se non per giustificazione, mi chiedo quale sia stata la giustificazione di oggi, lecitissima, però mi viene da dire ero ad un altro evento. Beh, la città di Genova ci ha dato il mandato di essere rappresentanti all'interno di un consiglio comunale per, con la nostra voce, con i nostri voti, con i nostri interventi, rappresentare la città. Oggi eravamo una persona in meno, ce n'erano anche altri di assenti, tanti dai banchi della destra, perché qualcuno ha scelto di andare a un evento. Io non discuto su la qualità dell'evento e sono sicura che ha arricchito con il suo intervento, però lei non può assentarsi dal ruolo amministrativo.
1: Ma lei
3: del consiglio comunale,
1: no, una figura.
3: Guardi,
1: con Mino Rossetti, con Mino Rossetti,
3: non dovresti interrompere. Quindi voi dovete presenziare.
0: Siamo fuori tema, ma non interessa alla gente.
1: È che devo giustificare,
3: voi dovete partecipare. Dovete voi
0: partecipare. Chi ha sentito? Basta, cavo, basta, la prego. Chi ha sentito a casa ha sentito lei, quello che aveva da dire ha sentito io. Basta, sennò siamo fuori tema. Pietro Senaldi, Pietro.
2: Eccomi.
1: Siamo una grande caduta di stile questa sera.
0: Tiriamo giù i microfoni, grazie. Pietro, allora, insomma, hai visto il nostro sondaggio di oggi, un anno di Silvia Salis, che si dice dalle tue parti?
2: Ma guarda, mi dai una notizia, perché io non sapevo che avesse iniziato a governare Silvia Salis. Ha iniziato a comunicare, ha iniziato a fare politica, ha iniziato a far parlare di sé, pare che si volesse candidare addirittura per le primarie del centrosinistra. Ecco, sul governo, diciamo così, quello... sullo sporcarsi le mani, sul cambiare, se governare significa cambiare il volto alla città e, diciamo così, migliorarlo, ecco, secondo me c'è tanta strada da fare, perché insomma io non è che sono a Genova tutti i giorni, ma Silvia Salis ha ereditato una città sulla rampa di lancio, una città con grandi progetti, con grande sviluppo, diciamo che la città ha perso slancio.
0: Senti,
2: dal
0: Pietro,
2: punto di
0: una
2: vista
0: cosa ti volevo chiedere
2: dal
0: sulle
2: punto
0: ambizioni
2: del glamour mediatico, forse.
0: Ecco Pietro,
2: non l'ha
0: sulle
2: perso,
0: ambizioni nazionali c'è un, sì, un cartello anche proprio sulle ambizioni nazionali di Silvia Salis. Mi pare che il fuoco si sia un po' calmato, le sue apparizioni siano un po' in calo. Secondo te, dal tuo punto di vista, è ancora, lei guarda sempre a Roma in qualche modo, perché è aumentato il numero di persone che pensano, che pensa che abbia ambizioni nazionali, dal 33 è arrivato al 38, quindi cresce il numero.

0: numero di persone a Genova che pensano appunto che lei abbia ambizioni nazionali. Lei può essere davvero addirittura una competitor per Giorgia Meloni? La vedi addirittura a quel livello?
1: Ma sai, io non credo che Schlein né Conte si faranno da parte per lasciarle il passo. Quindi
0: però
1: l'unica cosa
0: detto,
1: che...
0: Se mi chiamano ci sono.
1: Sì, ma anch'io. Cioè, non c'è... Però perché la dovrebbero chiamare? Se vincono, perché devono chiamarla? Se pareggiano, perché devono chiamarla? Cioè non è, adesso va bene tutto, non è tecnicamente la scelta numero uno come presidente del consiglio tecnico, no. Come presidente del consiglio politico non guida un partito, certo può, Renzi vorrebbe che lei mettesse faccia su questa grande alleanza moderata che a Venezia ha preso l'1,6%, ok? E che andrebbe comunque in competizione con 5 Stelle e il PD. Cioè Renzi vorrebbe che lei mettesse la sua faccia, che è più nuova, più pulita, più credibile, sull'operazione di Renzi, per consentire a Renzi di portare quanti più deputati vuole, nel nome della Salis, ma poi deputati suoi. Ecco, io credo che la Salis, tutto si può dire, ma è una politica accorta e avveduta, abbia mangiato la foglia e non si presti a questa operazione.
2: La frase non vengo mai a Genova, ma venga per piacere, così si rende anche conto della realtà, perché io ho sentito delle affermazioni.
1: Non ho detto
2: parte...
1: non vengo mai, ho detto
2: la
1: non
2: invitiamo
1: vengo tutti,
2: perché tra l'altro co-direttore di Libero, mi piacerebbe, io non leggo il suo giornale, non ho l'abitudine di leggere il suo giornale, ma fare un'analisi politica premettendo che lei non viene a Genova, la prego, venga così.
0: No, non ha detto che non viene mai a Genova,
1: non ho
0: viene
1: fatto
0: poco.
1: Un'analisi politica.
0: Viene poco a Genova.
2: Venga di più a Genova, così magari.
3: Vabbè, però anche un po' di rispetto per una persona che può avere
1: anche no, ma io accetto la critica.
3: Magari ti porta al Conservatore Nazionale.
1: Io accetto la critica, io posso dire questo.
3: Poi siete quelli che ascoltano.
0: Ciao, sentire.
1: Mi scusi, siccome la Salis si rivolge a un pubblico nazionale, no? D'accordo? Genova, prima della Salis, era una città che aveva una dimensione nazionale, ok? Non ha più una dimensione nazionale. Cioè, per gli italiani Genova è meno centrale rispetto a quando la governava Bucci.
2: Ma che analisi?
1: Adesso non si parla di Genova.
2: Ma che analisi?
1: Scusi, no. Adesso non si parla di Genova, ma si parla della Salis. Un tempo si parlava di Genova e non di Bucci.
2: Ma si parla di Genova, ma ben venga.
1: No, non si parla di Genova. No, si parlerà di Genova a Genova.
2: E da fastidio, mi rendo conto, si parla
1: ma
2: di Genova e della sindaca.
1: Ha perso centralità la città e ha aumentato il sindaco. Secondo me per un cittadino è meglio che la città sia più centrale del sindaco. Adesso è centrale la figura del sindaco, non è centrale la città.
4: Ma guarda, io credo che abbia fatto un'analisi
2: venire
4: molto
2: a Genova
4: acuta.
2: Perché così le raccontiamo.
4: Ha fatto un'analisi molto acuta.
2: Ma certo, è libero
4: Senaldi.
2: Per voi.
4: E vabbè, invece facciamo soltanto i sondaggi con le agenzie.
2: No, ma io
3: 70% di consensi, quello va bene.
4: Mettiamo tutto, allora.
2: Ma che va bene? 51,5.
4: Andiamo anche così ti annoi di meno, stai da sola
2: guarda,
4: e magari non abbiamo nessun confronto.
2: Ilaria, se vuoi
4: scusami,
2: un convegno,
4: scusami,
2: siamo qua noi.
4: Io vado a tutti i convegni che voglio.
2: Siamo qua noi.
4: Fattene una ragione. Così
2: vai
4: come Senaldi va in tutte le città che
2: ma
4: vuole,
2: certo.
4: Viene a Genova quando vuole,
2: io
4: viene a Genova quando non vuole.
2: L'abbiamo invitato.
4: Ti do una notizia,
2: così, dammela,
4: non gestisci
2: notizia.
4: La vita delle persone.
2: No,
4: okay?
2: Però
4: e
2: non
4: ci sono persone che
2: non
4: la
2: pensano mi faccio neanche spiegare
4: te.
2: La vita da
4: e ci sono persone che non la pensano come te,
2: okay?
4: Perché questa
2: che
4: è la democrazia, che
2: Genova,
4: ti piaccia o non ti piaccia.
1: Ma non ho detto questo, non ho detto questo, ma perché lei dice delle cose che io non ho detto? Mi scusi.
4: Pensavamo che forse dalle vostre parti magari lo poteste afferrare un po' di più. Capiamo questa
2: puoi venire
4: sera.
2: In aula e dirlo
4: capiamo, ma Pietro, guarda, te l'ho detto tante volte,
1: sì.
4: Ma forse
0: Pietro,
4: sei sorda.
2: No, ti ascolto.
4: Forse sei
0: Pietro,
4: sorda.
0: Pietro,
1: io posso ecco. No, io volevo precisare questo, guarda.
0: Non sento
1: guarda.
0: Niente, cavo, per favore, basta.
1: Allora,
0: Pietro, vai.
1: Io volevo precisare
4: e
1: questo.
4: Ascolti solo quello
1: io.
4: Che vuoi.
1: Mi scusi. Io ho fatto questa premessa perché non essendo genovese, con un'umiltà sbagliata, a cui capisco che i sostenitori del sindaco non sono avvezzi, ho detto, insomma, faccio

0: un passo indietro rispetto a uno che amministra Genova nel giudizio di Genova, però non è che non abbia un pensiero, una conoscenza della città, un'immagine della città, non è che non sapessi dove Genova stava andando, non so dove va ora, ma dove stava andando prima era chiaro a tutti, e dove va ora, perché lei sa che un sindaco deve lasciare un segno, deve dare un'idea, di avere un programma, di dare una direzione a una città, una direzione originale, propria, che non sia, diciamo così, una frittura di luoghi comuni.
1: Le faccio una domanda io, se posso. Ma cos'è che le dà così fastidio di Silvia Salis? Perché io come sindaca...
0: Non mi dà assolutamente fastidio.
1: E allora accettate la vittoria, accettate la guida dell'amministrazione, guardate il lato positivo, guardate la visibilità che Genova sta avendo grazie a questa amministrazione.
2: No,
1: la città.
2: La visibilità del sindaco, perché lei sta giocando una partita tutta personale.
1: Voi vedete solo Silvia Salis.
2: Perché la visibilità serve se porta un beneficio sulla città, ma se la visibilità si conquista semplicemente attaccando il governo oppure sposando battaglie identitarie che spaccano la città, questa non è una visibilità che aiuta. E si parla della Sali, non si parla di Genova.
3: Io torno sui dati.
2: Che Genova per anni è stata sinonimo di un modello di sviluppo,
1: di fare le cose velocemente. Ma che andavamo...
2: D'accordo?
1: Il modello del ponte
2: Morandi,
1: ma guarda quanti giovani,
2: del codice
1: guarda
2: degli appalti.
1: Quanti giovani
2: questa
1: hanno
2: la verità.
1: Genova, guarda
2: d'accordo.
1: Quanti giovani.
2: Questa
3: scusate, intervengo
2: e
3: su questo
2: ha
3: tema.
2: Un punto centrale, secondo me, della questione.
3: Io vorrei entrare su questo tema della visibilità, perché i dati dimostrano proprio, mi scusi anche Senaldi, che i dati dimostrano il contrario, perché l'affluenza, forse anche portata dagli eventi, ma le persone che sono arrivate a Genova, comprese anche delle imprese, che tra l'altro adesso c'è una delibera proprio sulle aree inutilizzate per far sì che alcune aree inutilizzate vadano alle imprese, alle realtà che si possano instaurare a Genova e fare economia a Genova.
2: Basta scriverlo sulla
3: carta, terminare, ma per piacere.
2: Ma dovete essere stia tranquillo un minuto.
3: Ma glielo sto dicendo, infatti sono i dati delle persone che sono venute a Genova nell'ultimo anno, che sono dati.
2: Sì,
3: poi
2: sono venuti per la
3: faccia finire. C'è un'analisi che voglio fare, c'è una grossa differenza, perché quando Bucci era in carica con a seguito Picciocchi e compagnia, questa città è stata pesantemente aiutata.
2: Mi faccia finire, non è gratuitamente, è un'analisi.
3: E a lei dà fastidio e mi faccia fare questa analisi. Io posso intervenire, ma posso chiudere un ragionamento.
2: Perché era credibile?
3: Posso chiudere un ragionamento?
2: Perché era credibile?
3: Anche se le dà
2: l'hai
3: fastidio,
2: già chiuso.
3: Posso chiudere
2: ma
3: un
2: non
3: ragionamento?
2: Mi dà nessun fastidio, semplicemente
3: certo,
2: falso.
3: Ascolta, negli 8 anni di Bucci, questa città è stata pesantemente aiutata, purtroppo anche per la tragedia, anzi la strage del Ponte Morandi, ma non solo, il PNRR, il POM Metro. Genova ha anche abbassato il debito, che è vero, ma perché ha avuto... come anche altre città, è stata pesantemente e giustamente sostenuta. La realtà dei fatti, invece, che raccontano i dati, è che invece nell'ultimo anno, da quando c'è questa amministrazione, il governo non sta più dando una mano a Genova.
2: Ma se avete
3: se
2: restituito 400 milioni di 6 metro, va su! Gli avete mandato indietro i soldi!
3: Non si può, terminare. Oggi non eravate in consiglio. Oggi non eravate in consiglio, però abbiamo affrontato il fatto che il governo ha tolto più di 74 milioni per il prolungamento della metropolitana con tutto un giro burocratico, per cui sostanzialmente la metropolitana Genova, con dei cantieri aperti che noi abbiamo fatto ripartire perché la metropolitana interessa a tutti ai genovesi e abbiamo fatto ripartire, adesso il governo sta tagliando dei fondi alla metropolitana e così su tante altre cose. Mi dispiace, ma è questa, è una analisi data dai dati, perché non li ho tagliati io i 74
4: quindi,
3: milioni.
4: Quindi era avvantaggiata dal bazooka, ora che ci siete voi siete il bazooka.
3: Beh, il PNR,
4: è diventato
3: il
4: contrario.
1: Il bazooka, se parli a Conte, ma non era di Conte il bazooka. Scusa, sei dei 5 Stelle, ma non era di Conte.
4: Ciò che se ne deve andare, quindi
1: non era di Conte.

0: mandare, poi mi taccio. Io sono stato assessore al bilancio.
1: Scusate, allora, noi abbiamo sostenuto la città, perché questa città meritava di essere sostenuta, e l'abbiamo fatto anche tramite il PNRR. Adesso il PNRR è finito, le soluzioni il governo non ce le ha, e noi adesso stiamo chiudendo i cantieri.
2: Che avete mandato,
1: stiamo chiudendo, mi scusi, ma mi faccia finire. Stiamo chiudendo gli ultimi cantieri del PNRR. È così, è un andamento di fatto.
0: Concludo, anche perché io poi devo andare.
3: Se Nardi penserà che di essere finito in
0: volevo dire questo. Io sono stato assessore a bilancio 8 anni, credo di essere una persona seria, e io vi posso assicurare che i fondi arrivano perché un'amministrazione è credibile e li sa spendere. Questo è il punto. Andate a Roma, parlate con i ministeri, con i direttori, e capite come funzionano le cose. Ultimo punto sul sondaggio: per me quel 38% di persone intervistate che pensano che la sindaca abbia ambizioni nazionali, guardate, è un dato molto triste, perché non dovrebbe esserci dubbio, perché un sindaco dalla mattina alla sera e alla notte dovrebbe avere solo un punto in testa: servire la sua città, non coltivare velleità personali, non usare la carica per assecondare una carriera personale sul palcoscenico nazionale. Io questo lo trovo gravissimo e veramente poco etico.
4: Pietro, prima di scappare, cosa ne pensi dell'educazione sesso-affettiva?
0: Che sia un errore assoluto, così come l'avete concepita, i bambini di 3 anni, da genitore, penso che sia un errore, da una misura identitaria,
4: l'educazione è un errore,
0: che spacca la città, ecco, voluta perché... da un consulente LGBT che ha offeso impunemente,
4: ecco perché dal 2026
0: di questa
4: voi
0: città
4: non d'accordo? Governerete più,
0: continuate pure a coltivare queste battaglie identitarie e non aiuterete le
4: Pietro,
0: famiglie, non aiuterete i bambini, non
4: Pietro,
0: aiuterete i giovani, forse potrà servire per la vostra visibilità con certi mondi.
4: Voi siete
0: sicuramente non unificate la città.
4: Voi siete contro l'educazione.
0: Noi siamo per i bambini e per la difesa
4: della
0: famiglia.
4: Hai detto tutto con questa risposta, siete contro l'educazione.
2: Ma perché deve dire così? Prendi soltanto le frasi che vuole lei e poi fa la crasi.
4: No, è il motivo. È il motivo per l'educazione.
2: Ma Dio, ma sei ridicola. Ma guarda che gli telespettatori ascoltano quello che le persone dicono. Non ha detto che contro l'educazione. Ha detto che contro l'educazione sesso-affettiva per come l'avete pensato voi.
0: Ma
2: che pensate in aula? Perché c'ero in aula. Abbiamo fatto un dibattito in aula. È inutile che fai quel sorriso. E che dici che siamo contro l'educazione, perché mi dispiace, Ghio, i telespettatori sono stati cittadini. Quando io ho fatto l'assessore all'istruzione per 6 anni e mezzo
4: fatto quello che vuole,
2: e credo che tu puoi dire quello che vuoi,
4: ma
2: che far passare il concetto che noi siamo contro l'educazione e contro l'istruzione, con quello che abbiamo fatto in questa città e in questa regione per educazione e istruzione e formazione, duro,
4: la risposta di Picciocchi.
3: Basta, vi prego, questa sera cosa avete? Picciocchi può rispondere a cosa ha detto, in modo che così andiamo a casa tutti tranquilli con quello che ha detto. Se lei è contro l'educazione,
0: ho detto che sono contro una misura propagandistica che pretende di somministrare un'educazione che nessuno ha capito che cos'è, sesso affettiva, a bambini di 3 anni. Sono padre di 8 figli e io credo che sia una misura propagandistica, ideologica, sbagliata, fatta esclusivamente per accreditarsi in certi mondi molto connotati ideologicamente, voluta da una consulente LGBT strapagata dal comune, perché poi dite che non ci sono i soldi, 150.000 euro per una consulente LGBT.
4: Questo
0: che è il motivo. Che offende i partiti cattolici e i cattolici, ecco, che operano cattolici nei partiti in questa città, e nessuno dice niente, il sindaco non prende provvedimenti. Dovreste vergognarvi voi.
3: Basta, siamo arrivati alla fine di questa prima parte. Pietro
2: ha detto che i cattolici e i partiti che li rappresentano sono tutti xenofobi.
4: Il motivo per cui non siete oggi voi al governo
2: la distanza,
4: è perché non riuscite a capire
2: la distanza da
4: diritti.
3: Tu che sei lei l'ha presa la distanza?
2: Prendi la distanza.
3: Posso? Non urla, cavolo, non urli, prego.
2: Prendi la distanza.
3: Glielo sto chiedendo io, lo prendi le distanze?
4: Non solo non devo prendere le
3: distanze. Posso? Cavolo, la prego, non urli, non si sente niente a casa.
4: La dottoressa Gibelli si è scusata da sola.
3: Ma lei ha preso le distanze?
4: Ma io devo prendere le distanze da chi? Io prendo le distanze da voi, non dalla Gibelli che si è scusata da sola.
3: Grazie. Pietro, qui cambia un po' la squadra. Se vuoi rimanere ancora con noi, se non ti annoi più di tanto dove ti trovi adesso, se vuoi rimanere con noi, o se no se devi scappare, dimmi tu cosa vuoi fare.
5: No, io posso restare un quarto d'ora.
3: Dai,
5: poi...
3: ok, allora c'è la pubblicità, poi ti riprendiamo dopo. Grazie Francesca Ghio, grazie Marco.

0: È cambiata un po' la squadra di questa sera. Benvenuta Martina Caputo, buonasera, ben trovata.
1: Buonasera.
0: Capogruppo del PD, Partito Democratico in Comune, Vittoria Canessa Cerchi, buonasera, ben trovata.
1: Buonasera, grazie.
0: E a Paola Bordilli.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Della Lega.
1: Buonasera.
0: E rimane invece Ilaria Cavo. Allora, abbiamo già analizzato, voi eravate dietro le quinte un po' il sondaggio di oggi. Vi faccio sentire quello che ha detto proprio Carlo Buttaroni, che è il presidente di Tecne, che è intervenuto oggi proprio per raccontarci i suoi sondaggi. Sentiamo, così poi lo commentiamo insieme.
3: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
4: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
0: È quello che faremo poi dopo l'estate, faremo un altro sondaggio per capire ovviamente una fotografia per averla anche sempre dettagliata, e questo è un po' il nostro modo di lavorare. Abbiamo fatto tanti sondaggi, Martina Caputo, l'avete visto, insomma, da febbraio dello scorso anno, proprio per ogni tot di mese, proprio per avere anche un trend che penso che possa essere utile. È quello che si aspettava? Ha avuto una sorpresa? Qual è la sua opinione?
1: Ma io penso che sia stato un anno assolutamente soddisfacente. Credo che sia stato un anno faticoso, perché è anche giusto che sia così. Abbiamo ereditato delle complessità che stiamo affrontando in maniera molto seria, e i sondaggi mi sembra che riscontrino in realtà la soddisfazione rispetto a un anno che, nonostante le fatiche, comunque restituisce un sondaggio assolutamente positivo. E penso che abbia ragione in parte, sentivo l'intervento di prima. Non credo che la cittadinanza si sia fatta così abbindolare da dei semplici reel. Penso che la popolazione della cittadinanza, che risponde ai sondaggi e che ha votato l'anno scorso, sia ben conscia di quello che ha votato e che non sia contenti di un reel, ma che sia realmente contenta di quella che l'amministrazione sta portando a casa.
0: Bordilli?
2: Beh, stavo sentendo prima che è una sindaca capace sui social, sono appuntata. Sì, sui social sicuramente sì, vediamo tanti video, anche sentiamo tante narrazioni via video. Io oltre questo, dico in generale, insomma, cittadini che io sento, cioè per la strada, nei vari quartieri, ecco, credo che l'abbiano vista molto più sui social che per strada, che a parlare con le persone. Questo è un dato di fatto. Quante cose veniamo a sapere solo tramite social, ecco. Io credo che sicuramente è sindaco al passo con i tempi, perché è un momento storico dove i social fanno tanto e occupano momenti della nostra vita. Ecco, sinceramente io vorrei vedere invece sindaci nella strada, sindaci che si occupano delle cose, non dei.
0: Mi dia un voto a Silvia Salis in questo primo anno.
2: Se devo darlo sui social o in generale?
0: Voto.
2: No, guardi, io le do veramente un voto basso, 3.
1: Quindi chi vota e chi risponde ai sondaggi sostanzialmente non sa quello che sta facendo, dice.
2: Guardi, no, però ricordo che il sindaco Salis ha dichiarato.
1: Sostanzialmente
2: ha dichiarato il sindaco
1: che
2: Salis,
1: i cittadini
2: che
1: non
2: usa
1: hanno
2: così tanto il sindaco Salis, che usa così tanto i social, ha dichiarato in un fuori onda, perché ovviamente in onda è perfetta, ha dichiarato non è che sono tutti come quegli scemi su Facebook, perché

0: detto lei, in un fuori onda al sindaco Salis. No, signori cari,
1: è così, che Silvia Salis è stata invitata questa sera in trasmissione, non è voluta venire.
0: Ai confronti anche, non li farà mai.
1: E anche in un'intervista che le ho chiesto nella giornata di oggi non ha trovato spazio in agenda. Posso finire? Posso finire?
0: Niente, stasera va così. Non li ha mai fatti la candidata. Li avremmo voluti.
2: Ero presente in almeno due di questi.
1: Pietro, stai lì che arrivo da me.
0: Con domande, risposte, non erano i veri confronti, quelli dove chi vuole governare città sa benissimo che deve mettersi in gioco con tutto se stesso. Non l'ha mai fatto
1: ripeto che questa sera
2: Corvilli sa la verità che nessun altro sa, quanto pare,
0: lo sappiamo tutti.
1: Posso dire che stasera devo dirlo e voglio dirlo che questa sera era invitata, stata invitata nel talk di questa sera, è stata invitata anche, le ho chiesto un'intervista nella giornata di oggi, ma non c'era spazio in agenda. Questo va detto perché ci sta guardando da casa, mi sembra giusto, per carità. Poi ognuno fa le proprie scelte. Pietro, arrivo subito da te. Vittoria Canessa,
3: come commento il sondaggio? No, perché a me è piaciuto quando poi è uscito, la prima cosa che ero in travalto, mi sembra che fossi in consiglio comunale, subito quando è uscito mi è venuto in mente, ho detto beh, vinciamo ancora il primo turno, questo deve essere, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Io sono molto contenta di questo sondaggio, è anche vero, come è stato detto anche dai commentatori prima che commentavano quindi il sondaggio, è ovvio, è un anno di tempo, ci sono 5 anni di mandato, altri 4 anni, le cose da fare sono tante, pensare di avere la bacchetta magica che risolviamo tutto nell'arco di pochi mesi è veramente impossibile. Le complessità che abbiamo ereditato sono tante, ne stiamo affrontando una per volta al meglio delle nostre possibilità e al meglio delle risorse che abbiamo, perché ricordiamoci sempre che le risorse sono limitate, nel senso che non è che crescono sugli alberi i soldi, oppure si fa finta comunque il gioco delle tre carte. Le risorse sono limitate e stiamo facendo sicuramente il meglio che noi possiamo fare con le risorse che abbiamo. Io sono veramente contenta e soddisfatta. Io credo che i cittadini genovesi ce lo riconoscono, questa serietà.
1: Pietro, va detto per correttezza e onestà intellettuale che è giusto che in un anno nessuno penso possa essere in grado di fare miracoli o di cambiare anche a suo ovviamente punto di vista le cose, no? Neppure il Padre Eterno, dico io, forse lui sì probabilmente, però insomma dopo l'estate che secondo te si inizierà davvero a iniziare a avere un'idea molto più precisa di dove sta andando questa città e quindi la sua amministrazione? È vero, dopo il primo anno, e la seconda domanda che ti faccio, se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un altro sindaco fatto diversamente con un'altra testa, un altro sindaco, con le stesse cose che sono state fatte adesso, secondo te ci sarebbe stato lo stesso sondaggio?
4: Guarda, senza dubbio lei è molto brava a comunicare e a curare la propria immagine, quindi secondo me a parità di cose fatte è difficile che uno possa battere nel gradimento Salis, perché lei è molto concentrata sul coltivare la propria immagine, quindi la risposta è che io penso che a parità di cose qualunque altro sindaco avrebbe ottenuto un gradimento più basso. Lasciami dire anche, io non credo che a settembre ci sarà un cambio di marcia, io credo che è giusto non giudicare un sindaco dopo un solo anno, questo hai detto una cosa esattissima, sarebbe ingeneroso e precipitoso, però ecco, io non credo che in un anno non credo che da settembre cambi qualcosa, credo che lei si debba un po' resettare, perché io immagino che lei davvero abbia creduto per un periodo di rimanere a Genova poco e di essere destinata ad altro, ma forse adesso sta realizzando che dovrà rimanere a Genova tutti i 5 anni e allora forse può darsi che usi l'estate per decidere cosa fare dei 4 anni che le rimangono. Problema che secondo me lei non si è posto tanto prima di adesso. Lasciami dire un'unica cosa da collega, cioè insomma Primo Canale è la TV più vista della Liguria, no? Il sondaggio le era molto favorevole, fa un anno, io non so cosa stia facendo adesso, se ha delle cose urgenti, gravi, mi scuso, però secondo me questa era un'occasione che non andava persa, no? Cioè tu, è giusto che, perché ti devi sottrarre a un confronto paritario in cui c'è gente in cui ti può mettere in difficoltà, oltre anche a gente che ti può, che sta dalla tua parte?
1: Questa è la grande domanda che mi faccio ogni giorno, ma prima o poi una risposta l'avrò. Grazie.
4: Grazie a te. Buona serata a tutti.
1: Grazie Pietro e buon lavoro naturalmente. Grazie. Allora, Martina, c'è una cosa di cui siete contenti di aver fatto in questo anno? Una
5: sì,
1: cosa
5: credo di cui... che ci siano varie cose. Io credo che il tema dei diritti non sia un tema secondario, ad esempio, rispetto a tanti altri temi. In campagna elettorale abbiamo parlato largamente del ridurre le diseguaglianze, il tema dei diritti civili e sociali va di pari passo, per cui io credo che rispetto a quello in realtà si siano fatti dei enormi passi avanti e credo che questo sia un carattere assolutamente distintivo. Poi credo che abbiamo fatto dei passi avanti enormi rispetto ad alcune delibere che abbiamo fatto recentemente, penso al tema della depavimentazione, penso e quindi tutto il tema rispetto al consumo di suolo zero, la delibera che abbiamo votato oggi sul tema della rigenerazione degli spazi urbani. Queste sono cose molto concrete e molto coerenti rispetto al programma elettorale che ci eravamo dati. Penso poi anche ad esempio al tema degli studentati diffusi, rispetto al fatto che riusciamo a decentrare e ridare vivibilità a determinati territori. Credo che queste siano alcune delle delibere che forse non sono le cose di cui si è parlato di più magari negli ultimi mesi, ci sono altri grandi dossier. Credo che queste però siano delle delibere che danno il senso e permeano di senso la nostra amministrazione e danno coerenza anche a quello che ci siamo detti in campagna elettorale. Queste sono alcune delle cose.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito perché tra poco parleremo di un tema molto scottante che come noi Primo Canale seguiamo da mesi, da anni anzi, che è quello relativo alla sicurezza nel centro storico, soprattutto in diverse zone della città, ma secondo noi quello che accade ogni giorno e ogni notte, soprattutto nella zona della d'Arsena e a Sottoriba, è qualcosa che va oltre ogni immaginazione e non deve più esistere, eppure tutti i giorni gli studenti vanno a scuola scavalcando tossici. C'è una situazione davvero di degrado alla luce del giorno che non può più andare avanti. Allora, tra poco ne parleremo diffusamente.

0: Allora, eccoci qui, tra poco, anzi subito, voglio entrare. Canessa, la zona della Darsena c'entra poco con questa serata, però anche oggi in redazione ne abbiamo parlato tanto, questa mattina siamo stati a fare diversi collegamenti, non è una questione di sali, se destra, sinistra, obiettivamente in una città moderna, civile, soprattutto come Genova nel
1: Complesso anche
0: 2026
1: come
0: è
1: Genova.
0: complessa, però insomma, basta.
1: No, è un tema che si affronta da diversi anni. Naturalmente la questione del centro storico, come dico sempre, io poi da abitante del centro storico la vivo anche nella quotidianità. Quindi è una situazione assolutamente complessa e ci sono delle situazioni che assolutamente devono essere regolamentate, devono essere controllate molto di più. L'attuale amministrazione sta facendo su questo punto. Sono stati comunque dedicati più polizia locale all'interno del centro storico, mettendo anche delle risorse, delle nuove risorse di polizia locale nel centro storico, ma la polizia locale non basta, perché naturalmente quando si dice che c'è bisogno anche di un intervento da parte del governo, è anche una questione proprio di assunzione, sia della stessa del corpo della polizia, perché comunque anche le questure magari non riescono ad arrivare lì dove possono farlo. C'è bisogno veramente di tanto, una questione di collaborazione tra tutti gli enti. Quindi sì, il comune fa la sua parte, ma lo deve fare anche il governo. E questo l'abbiamo detto fin dall'inizio, non è una situazione risolvibile dal giorno alla notte, ma naturalmente le ricette sono diverse rispetto al centrodestra e al centrosinistra. Quando noi parliamo tanto di sociale, della questione dell'accoglienza e soprattutto perché sono state anche ridotte le risorse da parte del nazionale per quanto riguarda l'accoglienza e anche per controllare gli irregolari, questo ce lo dobbiamo dire. Naturalmente si sta facendo, si sta iniziando ad operare lì, ma la situazione è complessa e bisogna mettere assolutamente in campo tutte le soluzioni possibili.
0: Cavo.
2: Ma io prendo atto che c'è questo aumento dei numeri della Polizia Municipale, quindi immagino che poi.

0: vedremo anche gli effetti.
1: No, ha detto una cosa diversa, sono stati spostati, sono stati dedicati 12 poliziotti locali sul territorio, sul centro storico, proprio per la complessità.
0: Quindi sono stati tolti da un'altra parte?
1: Perché c'è solo il problema della sicurezza, è totale da tutta Genova, oppure ci sono delle situazioni più complesse?
0: Chiedevo se sono stati tolti da un'altra parte.
1: Sono stati dedicati per una certa parte delle polizie locali.
0: Sì. Era una domanda.
1: È stato questo è il piano del territoriale.
0: Sì, sì.
1: Va avanti.
0: Si spostano e quindi non aumenta il numero globale. Però il problema è che il governo invece deve aumentare, cosa che ha fatto a livello nazionale. Ovviamente io ho sentito il discorso molto onesto che faceva prima Vittoria Canessa su facciamo tutto quello che possiamo con le risorse che abbiamo a disposizione, che credo che sia esattamente quello che fa il governo, tutto quello che può con le risorse che ha a disposizione. Quindi non è che facendo il giro delle tre carte, lo scaricabarile, era colpa degli altri, è colpa del governo, risolviamo i temi. Credo che ci voglia l'impegno di tutti, quindi del governo a dare le risorse, a mettere gli agenti, la polizia municipale che faccia il presidio che ci aspettiamo a questo punto che faccia. Però io sul tema del centro storico ho due domande da fare, perché va bene il presidio anche sul tema della sicurezza in generale, perché da un lato si sono criticate le misure governative, quindi tutto il tema nazionale ovviamente dell'identificazione dei paesi su cui poter fare gli espatri, e ho sentito critiche, l'ho sentite anche nel Consiglio Comunale, però ho sentito anche la sindaca dire: se non sappiamo dove mandare e come fare rimpatri, poi si arrestano e dopo poche ore sono fuori. L'ha detto in un'intervista, è tutto documentato, ce l'ho sul mio telefonino. Quindi bisogna poi fare un po' pace con se stessi, perché noi non possiamo essere criticati a livello nazionale quando ci fanno i decreti sicurezza. E poi ovviamente puoi dire però che la sicurezza non c'è, non ci sono risorse, non ci sono le modalità per fare i rimpatri. E questo sul tema nazionale e sul locale. Se bisogna dare sicurezza alla Darsena, se bisogna far vivere quella zona, se bisogna quella Darsena e anche la parte di fronte alla Darsena, io mi chiedo: ma perché allora non si è fatto uno sforzo e non si è tenuto ad esempio il MEI? Io, scusate, a me sta a cuore il MEI, il Museo delle Migrazioni, perché quando ero assessore regionale siamo riusciti in un'impresa che non era semplicissima a portarlo da Roma a Genova. È un museo nazionale delle migrazioni. Non a caso messo alla commenda per rivitalizzare la zona, e però oggi è stata approvata la delibera che dice che il MEI viene chiuso, cioè viene aperto soltanto 3 giorni alla settimana e 4 giorni viene chiuso. Io credo che se si vuole dare una risposta a quel centro storico, le opportunità che ci sono di rivitalizzarlo non dobbiamo sminuirle, dobbiamo semmai incentivarle. Vedo che si fanno con la testa, evidentemente.
1: No, no,
0: ho fatto 7 anni l'assessore alla cultura e non ho capito nulla,
1: poi rispondo,
0: così come la lanterna. Ma se si crede nella cultura, ma teniamoli aperti, facciamo uno sforzo per tenere aperti.
2: Se vuole dire qualcosa, perché ho Francesca del Comitato di Diritto e Legalità, proprio del centro storico, che vuole intervenire.
0: E poi c'è tutto il tema dei comitati del centro storico, perché era stato trovato un bilanciamento fatto molto bene tra i residenti e invece tutto il tema degli artisti di strada, ma anche lì si è fatta uno sbilanciamento totale nei confronti delle attrici di strada, nei confronti dei quali non ho nulla, contro i residenti, a cui vengono negati sostanzialmente i diritti ad avere delle ore di pace e di quete. E mi chiedo perché fate più ascolto, e non lo sto dicendo in maniera polemica, visto che in questo momento mi sembra che siamo donne che si confrontano e che possono anche fare un dialogo costruttivo.
2: Francesca, buonasera.
0: Ascoltate un po' di più.
2: Francesca, buonasera.
3: Buonasera a voi.
2: Questa sera l'ho voluta fortemente, perché ovviamente non c'entra nulla con l'anno di Salis, però fino a un certo punto, perché comunque insomma è un'amministrazione che è in campo da un anno, la situazione vostra è ormai anche da diverso tempo che va avanti. Io tutte le volte che i miei giornalisti arrivano in redazione con delle immagini, con dei video, con dei commenti, insomma, che guardo quelle foto, quelle immagini, insomma, mi vengono i brividi. E obiettivamente noi come Primo Canale faremo di tutto per tenere le luci accese, soprattutto in tutto il centro storico, in tutta Genova, naturalmente nel ponente della città. Abbiamo visto ancora la rissa in pieno giorno a Cornigliano qualche giorno fa, però soprattutto nella zona della Darsena obiettivamente è inconcepibile che nel 2026 una città, come diceva Canessa, difficile per carità, ma che alla luce del giorno si possano vedere scene di questo tipo. Voi tra l'altro avete pubblicato, mi pare oggi, anche delle foto molto forti di mi sembra un androne di un palazzo, non stiamo a dire dove, sì, ma sì, nel centro storico con... Sì. Ci racconta un
3: sì,
2: po'.
3: Di una località. Di una località del centro storico, perché diciamo che noi nella quotidianità riceviamo ogni giorno infiniti messaggi, mail da persone che non ce la fanno più e in qualche modo cercano in noi diciamo un punto di riferimento, una voce da poter...

0: diciamo descrivere il modo in cui si vive nel centro storico. Un'altra importante che abbiamo ricevuto oggi è stata una mail che abbiamo pubblicato da un locale del centro storico, dove addirittura ci hanno detto che non riuscendo più a contenere le problematiche stanno addirittura pensando di chiudere. E come questa testimonianza, diciamo che ne riceviamo nella quotidianità parecchie di queste testimonianze di persone che dalla disperazione ci raccontano che vogliono vendere casa o che vogliono cessare l'attività.
1: Ecco, qui al mondo della politica, naturalmente, io non so che rapporto abbia lei con la politica, se si fida ancora, se si fida, se non si fida più, se si fida, non lo so, a prescindere. Chiede.
0: Io credo che in questo caso la politica tutta a me poi interessa relativamente, perché io non sono interessata per niente alla politica, per me è solo un gran senso civico, perché guardi, io non ho né attività commerciali, niente, non mi interessa, tutto quello che faccio lo faccio per poter vivere serenamente nella zona in cui abito, dove sono nata e dove sono nati, diciamo, i miei figli e i miei genitori. Tutto quello che si fa è per portare all'attenzione, diciamo, queste istituzioni, e vorremmo fortemente che mettessero da parte sia la destra che la sinistra tutte le avversità, e che si riunissero tutti ad un tavolo per il bene veramente della città di Genova e di tutto il centro storico, perché abbiamo bisogno solo di questo, non abbiamo bisogno di altro, che si unissero tutti insieme, che lottassero insieme a noi, perché il nostro comitato non vuole andare a picchiare verso un determinato tipo di politica. Noi vogliamo collaborare, diciamo, con loro, vogliamo portare all'attenzione, e quello che noi facciamo vedere nella quotidianità è quello che noi viviamo tutti i giorni. Io personalmente ho cresciuto dei figli in questa situazione. Io mi batto da 12, io sono 14 anni che abito in queste zone, e anche se prima lo facevo in modo diverso, ma posso dire che sono una persona che sono sempre stata attiva sul tema, prima per una piccola zona, e ora ovviamente si sono ingranditi i problemi e ci siamo allargati.
1: Tra l'altro la Darsena ovviamente è una situazione allucinante, tra l'altro molti studenti. L'altra volta parlavo con un professore di economia, mi ha detto che sono arrivati dei genitori di ragazzi da Pisa e da Firenze a vedere l'università. Ha preso i figli e ha detto andiamo via da un'altra parte, perché non posso pensare che i miei figli tutti i giorni scavalchino delle persone per andare a studiare. Quindi tanto questo è importante, è importantissimo l'abitante, il residente, tutto quello, ma poi c'è anche questo, perché lì ha la sede economia, ha la sede la Croce Verde, che oggi abbiamo sentito, anche loro non ne possono più, hanno la notte che fanno delle cose pazzesche, sono in un container.
0: Sì, dicevo che gli operatori volontari della Croce Verde che si rivolgono a noi vengono presi addirittura bottigliati dalle persone che gravitano nella zona di Ponte Parodi. C'è proprio un'emergenza che va oltre, ormai siamo andati veramente oltre.
1: Siamo in giro veloce, Canessa.
0: Allora, mi perdoni?
2: No, stava ancora intervenendo la Francesca. No, secondo me non bisogna fare tutto un calderone di quando si tratta di sicurezza, nel senso che bisogna vedere assolutamente sulla base di diversi approcci. È giusto quello che si dice, naturalmente, che bisogna illuminare, che bisogna riqualificare una zona. Noi naturalmente si è lavorato, abbiamo parlato anche ultimamente della questione di Ponte Parodi che si sblocca, è stato lavorato anche in precedenza, l'è stato fatto, bisogna anche riconoscerlo, la Regione Liguria quando si tratta del Mettellino o della nuova accademia che adesso dell'accademia della Marina Mercantile che adesso si instaura lì. Quindi c'è tutto un lavoro assolutamente da fare. È ovvio poi che quelle situazioni che poi noi abbiamo visto adesso nelle immagini non si possono risolvere con la riqualificazione, non si possono risolvere con i rimpatri. È una situazione complessa anche dal punto di vista sociale, che non ci sono soltanto immigrati, ma ci sono anche italiani, ci sono delle fragilità. Quando poi si riducono delle risorse dal punto di vista sociale, anche riversata sui comuni, succedono certi tipi di situazioni, perché naturalmente in un certo punto non riesce

0: a coglierli, non riesci a gestirli, non riesci a controllarli e non riesci sicuramente ad attivare una situazione sanitaria e soprattutto di controllo per cercare di uscire da questa emergenza e aiutarle anche queste persone.
1: Cordilli.
2: Saluto Francesca, intanto sei in linea come lei, insomma tanti altri comitati della zona centrale.

0: Guardate, io voglio solo dire questo. Noi come Lega a luglio scorso, quindi un anno fa e oramai subito dopo il voto, avevamo anche portato un documento proprio sul tema d'Arsena. C'era stato, c'è rigettato, c'è dicendoci uno che noi, cioè, che noi chiedevamo cose ma che non potevamo farlo, visto che per 8 anni eravamo stati al insomma, governo della cioè, città e quindi sembrava quasi che non dovessimo più chiedere nulla. Ma soprattutto ci era stato risposto dalla competente giunta, quindi dalla assessore Viscogliosi: state sereni, guardi, mi ricordo ancora queste parole, state sereni, noi siamo già arrivati, siamo già oltre, me le ricordo benissimo queste parole. Allora, che soprattutto nel periodo legato con il caldo, cioè nella zona centro storico, vi ci siano delle criticità forti, si sa, e bisogna agire in precedenza per poterle risolvere. Allora, guardate, io vado, diciamo, fiera del fatto che nel 2018 introducemmo le ordinanze anti-alcol, quelle che alla fine sono state riconfermate perché abbiamo fatto una buona cosa. Bene, ho sentito sempre ad agosto scorso, a settembre, cioè sindaco, annunciare su Facebook che la Darsena sarebbe diventata, udiamo tutti, un luogo per cioè bambini con il Luna Park. Cioè, faccio piccolo spoiler, l'avevamo fatto noi già l'anno prima. Il tema vero è che
1: pochi minuti
0: non è stato fatto niente. Il tema vero è che queste foto che noi ci vediamo parlano da sole. Non è stato fatto nulla e si sta continuando con una narrazione continua, con il voler dire che va tutto bene, quando sicuramente queste foto che vediamo su Facebook, che era proprio quello che la cioè, sindaca diceva cioè l'altra sera, che diceva: ah, ma questo è il centro storico, non quegli scemi, quei cioè, 100 commenti su cioè, Facebook. Sindaco, guardi queste foto, sindaco, scenda nelle cioè, strade, vada cioè, nel nostro centro storico, non soltanto per la campagna, non soltanto per la cena condivisa, si occupi delle cose serie, della sicurezza della nostra città.
1: Francesca, caputo?
2: Sì, certo, io ma dico una cosa, noi ne veniamo da anni in cui l'unica soluzione alla sicurezza era l'aumento della polizia locale. Non abbiamo visto altro, abbiamo visto un approccio alla sicurezza che era essenzialmente securitario. Poi colgo di buon grado il fatto che oggi Bordilli comprenda che le cene condivise e altro rispetto alla polizia locale sono un ingrediente, sono un anticorpo.
0: Le cene condivise sono
2: un anticorpo, alla sicurezza.
0: Però, come
2: io
0: dire,
2: credo
0: ora,
2: che però non dobbiamo, cioè, non possiamo pensare, pensare che quello che vediamo oggi non sia figlio di quello che è venuto prima, e soprattutto la situazione è estremamente complessa. Cioè, noi oggi parliamo di sicurezza e pensiamo di parlare di una situazione con dei confini, di una criticità con dei confini. Non ha dei confini, perché intreccia una serie di complessità e di fragilità, di cui ha parlato bene anche prima la mia collega Canessa, che non si risolvono né con i finanziamenti del Comune di Genova e basta, ma deve esserci un approccio integrato, ci deve essere un approccio che guarda al tema dell'immigrazione, e oggi noi possiamo dircelo, abbiamo un governo che strizza l'occhio ai decreti flussi, ma dall'altra invece abbandona la gente in mare. Per cui io vorrei capire qual è esattamente l'idea, perché noi oggi abbiamo un problema rispetto al tema dell'accoglienza in Italia.
1: Francesca, qual è lo so che nessuno ha ovviamente la soluzione.
3: Il concetto che questo governo lascia le persone in mare e voglio dire strizza l'occhio al decreto flussi. Io, mi perdoni, rappresento una forza politica.
1: Abbiamo un minuto per parlare, Francesca.
3: Sul decreto flussi,
1: 8 secondi.
3: E come ha insistito, perché riteniamo che ci vogliano, che quando voglio dire c'è la possibilità lavorativa, la possibilità di integrazione, nessuno vuole mandare a casa nessuno, anzi, e quindi non la faccio passare questa idea qua, per cui nessuno pensa che non ci voglia l'integrazione.
2: Per entrare in Italia
3: nessuno
2: oggi.
3: Come?
2: I modi legali per entrare in Italia oggi.
1: Vi prego, abbiamo un minuto, voglio sentire Francesca.
3: Scusi, ma stiamo parlando della sicurezza nel centro storico, caputo? Stiamo parlando, dovete sempre ribaltare la responsabilità su qualcun altro. Mi dispiace se vi sentite

0: volete dire che anche noi siamo per l'integrazione e anche noi siamo per risolvere anche dal punto di vista sociale.
1: Non l'avete
0: ho il diritto di dirlo. Avete accantonato 6 milioni di euro per tutta la parte del sociale. Io credo che una progettualità anche per l'integrazione che riguardi la parte della sicurezza del centro storico
2: Francesca,
0: si possa fare, benvenga se la fate.
2: Francesca, al netto di tutte le parole, se lei avesse una carta da buttare sul tavolo e giocarsela, cosa farebbe? O avere una bacchetta magica, prenda un po' quello che vuole. Ci vuole l'esercito?
3: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere sicuramente con sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
2: Penso che la capiscano tutti, anche quelli che magari non ne sono d'accordo, ma insomma poi bisogna viverci per...
4: Ma chiederlo, cioè vediamo se giustamente questa richiesta che i cittadini fanno, se verrà
1: no, certo. Del centro storico.
4: Ecco, militarizzazione centro storico, no, se i cittadini mi dicono, se i cittadini chiedono certe cose
1: io.
4: Non vanno bene comunque,
0: ma
4: vede,
0: io
4: ideologia.
0: Faccio una proposta un po' più da moderata, credo essendolo, visto che Francesca ha detto che non vuole... giustamente no, avere una posizione politica o sposare una parte politica piuttosto che un'altra, ha fatto un intervento assetico e da civica, c'è stata l'audizione in commissione di questo comitato, io non so tecnicamente, ma magari invece fare un sopralluogo della commissione e andare fisicamente a vedere come comune, come commissione comunale, forse ci può dare quella, diciamo, quell'impulso per poi una soluzione.
2: Sì, però,
0: che non necessariamente deve essere
2: veloce, o ci oscurano, quindi
1: ci deve essere,
4: no? No, pensate che noi
0: potrebbe essere un modo per
2: Bordini, se no non riusciamo più. Bordini, devo salutare.
4: No, volevo solo dire che noi l'avevamo chiesto al mio collega Bevilacqua, ha proprio chiesto, facciamo una commissione in loco, e gli è stato risposto che è troppo pericoloso, che non si può andare alla sera con i dipendenti pubblici. Questa
1: no,
4: è la risposta.
1: Non era stata, era stata detta un'altra
4: tesori
1: cosa.
4: Tesori cari, è così. No. Ecco.
2: Francesca.
0: Come l'ha detta? Possiamo fare.
1: Che si possa assolutamente fare. Ah. Nel senso anche di quello che ha detto Francesca, nel senso che noi come forze politiche dobbiamo collaborare per una situazione che è emergenziale. È emergenziale in un certo tipo di senso.
2: E allora per l'emergenza ci vuole qualcosa di forte.
1: Collaborazione che non può avvenire soltanto e risolverlo tutto il comune, ma deve essere naturalmente integrato.
4: Sempre,
1: no, ma allora, scusate,
0: andiamo a suoni di documenti,
1: ma
0: non
1: possiamo anche andare a suoni di documenti.
2: Francesca, scusate, ma a Francesca dei vostri documenti interessa poco, immagino.
5: Le dico, abbiamo
1: per sfatare ogni dubbio, io non penso che siamo arrivati alla situazione di che, come era Bari, il centro storico di Bari anni fa. Io non credo che siamo arrivati alla situazione. Ci arriveremo? Non lo so, spero assolutamente di no. Ma naturalmente dobbiamo assolutamente una situazione dobbiamo risolvere. L'approccio deve essere integrato. Là non può essere soltanto la polizia locale, ci deve essere o soltanto la polizia, le forze di polizia in toto, oppure con la polizia di
2: però,
1: Stato, ma deve esserci una
2: Canessa,
1: approccio
2: però, però le parole di questa sera a Francesca, ma a tutti i cittadini che magari ci stanno guardando, che abitano in quelle zone, interessano poco, perché obiettivamente domani mattina si alzano nel loro androne, scavalcano delle persone. E allora capisco Francesca quando dice che ci vuole l'esercito.
6: Dell'ordinanza antialcol senza un lavoro più profondo, una risoluzione dei problemi, ci ha portato ad oggi.
1: Esatto.
6: Okay. Ma come non è vero? Ma come non è vero?
5: Ma cosa avete fatto voi in un anno?
6: Questo è quella a cui siamo arrivati.
4: Chiara è: cosa avete fatto voi in 365 giorni per una delle emergenze più importanti della nostra città?
6: Bene.
2: Francesca,
5: abbiamo sentito il vuoto.
4: Abbiamo sentito il vuoto.

0: Francesca, io la saluto.
1: Abbiamo sentito il vuoto.
0: Francesca, c'è ancora? Sì?
2: Sì, sono qui, sono qui.
0: Allora, io la saluto. Come primo canale le prometto che insomma terremo i fari accesi, non vi lasceremo da soli. Questo insomma nel nostro piccolo.
2: Lo auspichiamo e lo speriamo tutti quanti insieme.
0: E spero di, insieme al primo canale tutto, insomma, di portare anche loro che fanno la loro parte, però come diciamo prima, voi loro fanno giustamente il loro lavoro, però poi domani mattina voi vi alzate e delle vostre, certo, delle loro parole ve ne fate davvero poco, perché pensando, il problema è domani mattina e non c'è più tempo di aspettare. Grazie Francesca,
2: grazie
0: per essere stata con noi, grazie a voi per averci seguiti, grazie a voi tutti e quattro e altri che si sono susseguiti nel corso della trasmissione. Insomma, Canessa, ci vediamo presto, è andata bene?
3: Ritorneremo quindi.
0: Grazie anche a Martina Caputo, Ilaria Cavo e Paola Bordilli, noi ci rivediamo presto, grazie e buonanotte.

0: Ancora ben trovati nella nostra giornata insieme, una maratona dedicata al primo anno al governo della città di Genova di Silvia Salis. Con me Chiara Orru, ciao Chiara.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo qua un po' per leggere e commentare quelle che sono le lettere arrivate proprio dai nostri telespettatori. La mail era Chiara, redazione @primocanale.it, sono arrivate tante mail.
0: Tante mail destinate però non a te o a me, ma a Silvia Salis. A Silvia Salis, alla quale... avete potuto indirizzare le vostre lettere. Cominciamo dalla prima?
1: Cominciamo subito, io direi di partire dalla lettera di Riccardo. Io la leggo qui dal telefonino, voi la vedete in grafica. Riccardo chiede più ordine e sanzioni per l'inciviltà urbana. Le famiglie sono spermute da costi Italia AMT in aumento invece di essere tutelate, quindi si apre anche il tema di AMT. I progetti di viabilità devono concludersi entro il mandato, smaltiamo la scusa della politica nazionale, le responsabilità sono locali, chiarisca tempi e metodi senza dare colpe al passato, scrive Riccardo.
0: Questa dunque la lettera di Riccardo, poi cerchiamo per semplificare la vita anche alla regia di andare nell'ordine in cui le abbiamo inserite, anche perché giustamente bisogna recuperarle. Comunque eccola qua, questa è la lettera scritta da Riccardo. Tema forte, Genova è una città che si sta, dal mio punto di vista, presentando sporca sempre, lo era prima, lo è adesso, con, dal mio punto di vista, nel mio piccolo osservatorio, un peggioramento sulla raccolta rifiuti. Ma insomma sappiamo che ci sono dei problemi per quanto riguarda AMT.
1: Servizio pubblico
0: trasporto pubblico
1: se ne è parlato tanto.
0: Certo, pare che abbia insomma, i suoi problemi e speriamo che siano in grado di risolverli.
1: Andiamo avanti, la prossima lettera è di Clearco. Clearco, un nome singolare.
0: Clearco. Sì, conoscevo Learco ma non Clearco.
1: Clearco, questa volta abbiamo Clearco che questa volta è più positivo rispetto alla sindaca. Sei riuscita a ridarmi fiducia nelle istituzioni. Spero in una rivoluzione locale, risposte coraggiose su casa, trasporti e decoro urbano, quindi si apre nuovamente il tema del trasporto e del decoro urbano. Ti chiedo di non lasciarti sedurre subito dalla politica nazionale, dimostra le tue capacità qui a Genova per i prossimi 10 anni. Chi aspetta l'alternativa saprà attendere.
0: Tifosissimo di Silvia Salis. Tifosissimo di Silvia Salis, questo nostro telespettatore Clearco, questa la sua lettera, diciamo che qui si entra un po' in gioco anche l'argomento della seduzione della politica nazionale.
1: La possibilità poi
0: Salis,
1: di andare a Roma.
0: La possibilità di avere incarico a Roma, non si sa ancora di che tipo, di che natura, ma insomma sicuramente c'è un certo tipo di interesse anche su questo e ne abbiamo parlato anche con i sondaggi che sono stati presentati.
1: Sondaggi che avete appena visto. Allora andiamo avanti con la lettera di Christian, questa forse un po' meno positiva. Mi preoccupa la sua partecipazione a commemorazioni che rivendicano la forza per zittire opinioni differenti. Chi rappresenta l'intera cittadinanza non può agire così. Spero che lei riesca a essere la sindaca di tutti, anche di chi non l'ha votata. Questa era Christian, la lettera.
0: L'hai capita tu esattamente a chi si riferisce Christian? Nel senso, quali sono le commemorazioni che rivendicano la forza per zittire opinioni differenti? Palestina? Cose simili?
1: Sì, probabilmente...
0: Però
1: si stava
0: non mi pare
1: riferendo
0: che la Palestina,
1: forse...
0: diciamo così, usi la forza per zittire opinioni differenti.
1: Ti invitiamo magari a chiarire un po' quello che hai scritto, insomma.
0: Okay.

0: Comunque questa è la tua lettera.
1: La tua lettera. E allora andiamo avanti. Cara sindaca, ti scrivo questa volta a scrivere a Alessandra. Percepisco mancanza di direzione e concretezza su temi fondamentali. La città appare più trascurata, meno ordinata e meno sicura. Ho notato toni poco aperti al confronto, talvolta arroganti verso il dissenso. Amministrare Genova richiede umiltà istituzionale e competenza reale. Su questo nutro oggi forti perplessità.
0: Quindi Alessandra non è dalla parte di Silvia Salis. Ora sul discorso della trascuratezza, dell'ordine, della sicurezza, mentre sulla trascuratezza e l'ordine, come dire, un giudizio lo si può dare abbastanza facilmente, almeno rispetto alle zone che ognuno di noi frequenta, e sono peraltro un po' anche la stessa cosa, ordine e certo, diciamo, appunto la capacità di tenere la città non trascurata e decorosa. Diverso secondo me il discorso sulla sicurezza, perché la sicurezza è molto più percepita che non reale, perché sì, poi bisognerebbe guardare poi i dati reali statistici sulle denunce, sui ferimenti, certo, o omicidi o cose simili. Quindi diciamo che al momento credo che ognuno di noi possa esprimere semmai una sensazione, ma non un fatto reale, concreto. Non un fatto concreto.
1: Ecco. Andiamo avanti, la lettera di Giacomo, questa volta però ci parla proprio di una criticità in particolare, sta parlando delle criticità di Borgoratti. Via Cadighiara è senza marciapiedi e pericolosa, muraglioni che cedono e strade senza illuminazione adeguata. Siamo cittadini degni di attenzione come quelli dei quartieri più agiati, speriamo che la sua attenzione per le periferie sia reale come sostiene. Insomma, qui si parla di periferia, quindi non di guardare solo il centro città, ma anche di estendere.
0: Esatto. Tra l'altro c'è, non so se sia reale o presunta, perché per esempio su Bucci si diceva che si occupava solo di waterfront o di cose simili. Io sono andato, mi pare, 2 giorni fa a Cornigliano, e via Cornigliano è oggettivamente tutta diversa.
1: È rinata,
0: cioè, è una via.
1: Sì.
0: I palazzi erano già belli prima, ma ora con le palme, i nuovi marciapiedi, insomma, mi pare che, per esempio, quella sia una zona periferica che è stata riqualificata. Però è vero che il centro-sinistra e Silvia Salis hanno puntato molto in campagna elettorale sul fatto che la città è policentrica, che servono diciamo iniziative e riqualificazioni per tutti. Quindi se via Cadighiara è messa male, come ci scrive il nostro telespettatore, invitiamo la giunta a farsene carico.
1: Sì, il messaggio è abbastanza chiaro, guardare anche le periferie, non tralasciarle,
0: soprattutto visto che così si era detto in campagna elettorale, era uno dei punti qualificanti della campagna elettorale del centro-sinistra.
1: Certo, abbiamo ricevuto non solamente lettere che vi abbiamo letto, ma anche decine, anzi centinaia di commenti sotto proprio il nostro post, in cui chiedevamo proprio di scrivere, a mandare la propria lettera e i propri commenti. Allora io direi di andare a leggerne alcuni, intanto per dare un po' di opinione dei genovesi. Questa è la sindaca di Genova? Mai sentita né vista. Ecco, un commento un po'...
0: Mai sentita prima, se non avevi, diciamo, attitudini sportive, può darsi. Ora dovresti averla sentita.
1: Ora,
0: diciamo,
1: ormai nella bocca
0: ora
1: di tutti, anche attraverso i social.
0: No. Poi che sia capace o meno capace è un discorso che attiene ovviamente al giudizio di ciascuno, però la notorietà non mi pare un problema.
1: Assolutamente no, forse è l'ultimo dei problemi.
0: L'ultimo dei problemi.
1: Andiamo avanti, questa volta si parla di energia, finalmente una ventata di freschezza in comune. Genova aveva bisogno di una visione giovane e internazionale.
0: Sicuramente una visione giovane può essere molto utile, perché diciamo i giovani hanno più strada da fare, e quindi c'è forse più l'attitudine a lavorare per il futuro e non per le prossime elezioni. Poi la politica non è sempre facile da questo punto di vista, però speriamo che abbia ragione questo nostro telespettatore, anzi questo utente delle nostre pagine social.
1: Io poi sono andata un po' in giro per Genova ad ascoltare alcune delle voci, e c'era proprio questo senso di determinazione e giovinezza che è stato apprezzato. Andiamo avanti, si parla qui di servizi e trasporti. Allora leggiamo il prossimo commento. Metti a posto MT, perché la priorità è la priorità dei genovesi, troppi aumenti e pochi fatti.
0: Ecco, sì, questo sicuramente è un tema. MT è azienda in difficoltà. Noi a Primo Canale abbiamo spesso ricordato come però non c'è il bilancio, non sono chiari i numeri, ci sono state molte polemiche su questo, si è più